Bianca, invece niente da fare. Però dico, il ragazzo che voleva andare in quel contesto adesso con la seconda maglia si sentirà un po' in casa, perché in effetti c'è questa banda che attraversa appunto la maglietta, classica appunto della storia del River Plate, la parte alta è rossa tanto quanto i loro colori, poi si va ad accelerare con la presenza granata. Ben fatta, tutto sommato, sì, però siamo fermi ad una questione materiale, la maglietta, insomma. Piuttosto io ero fermo invece a questo contesto appunto del cartellone e mi sono messo a leggere, non ce l'ho mica fatta tutta, sapete, a leggerlo tutto. Nel senso che è una cosa veramente allucinante, materiale vietato all'introduzione nell'impianto sportivo, ripeto, materiale vietato all'introduzione nell'impianto sportivo. Leggere tutto è impossibile, però armi e strumenti offensivi, quindi è vietata l'introduzione, ma uno qua immagina, no, armi e strumenti offensivi, armi da fuoco, no, lungi da voi l'idea di armi bianche, munizioni, repliche di armi, coltelli, bastoni, mazze, catene, utensili, oggetti appuntiti, taglienti o contundenti e qualsiasi altro strumento idoneo ad offendere. Non è possibile far entrare questo materiale esplodente, pirotecnico, incendiario, petardi, fumogeni, bengale, fuochi d'artificio, esplosivi, dispositivi incendiari, spray urticanti, qualsiasi altro materiale suscettibile di provocare incendio, esplosione, emissione pericolose, non può entrare. Sostanze pericolose, sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, nocive o comunque pericolose. Quindi un ritiro per campionato, noi nelle zone, diciamo, del prosecco non potremmo mai attuarlo assolutamente, perché leggendo questo, ragazzi, è tutto corroso, è tutto tossico, nel senso, diciamo, dell'agrochimica che ha invaso sicuramente anche le falde più profonde, per qualcosa noi lì non potremo sviluppare nessuna idea di ritiro per campionato, nonostante il veder bello di quelle terrazze che anche ieri abbiamo visto svettare sino alla sommità di quelle colline, un tempo impegnate con le irrorazioni dell'elicottero, oggi invece impossibile da farsi. Bene, veleni, materiali imbrattanti, bevande alcoliche, ove non consentite la normativa, attenzione, ma vabbè, o dalle prescrizioni dell'autorità competente. Contenitori rigidi, bottiglie in vetro, sì, ma senza il, anzi no, bottiglie in vetro no, e bottiglie in plastica sì, però il tappo te lo tolgono loro, quindi avete capito, i trentini ti vengono incontro assolutamente, ragazzi, cioè ne manco la fatica. A volte alcuni tappi sono difficili, con i denti bisogna andare a rovinarsi i denti dal dentista, quindi loro ti aprono il tappo. È difficile da togliersi, ti tolgono anche quello, perché nel caso di lancio la bottiglietta perderebbe di consistenza. Già ormai il PVC o comunque quello che si chiama, insomma, il PET e quant'altro è veramente, insomma, molto molto sottile e soft, per qualcosa, insomma, non provocherebbe nulla di male. Però ripeto, bottiglie in vetro, latine, borracce, metalliche, altri contenitori rigidi, eventuali bottiglie in plastica sono ammesse esclusivamente nei limiti previsti dal regolamento d'uso dell'impianto, quindi vuol dire praticamente togliere il tappo. Bene, ombrelli e aste, e qua ragazzi, e qua, ombrelli con punta rigida a casa, acuminata a casa, ombrelli di grandi dimensioni a casa, aste rigide a casa, vuol dire per bandiere, qualsiasi altro supporto che possa essere utilizzato come corpo contundente sono generalmente consentite esclusivamente, oh che bello, gli ombrelli pieghevoli di ridotte dimensioni, strumenti sonori, niente, dispositivi di disturbo, no. Se qualcuno sogna di andare in ritiro a Pinzolo perché tifa Toro con le trombe a gas, le vuvuzela, i fischietti, le sirene, i puntatori laser, se lo tolga dalla testa, sia chiaro, e ogni altro dispositivo idoneo ad arrecare disturbo agli spettatori, agli uffici di gara, agli ufficiali di gara o agli atleti. Vabbè, signori, power bank e dispositivi elettronici restano in macchina, sia chiaro, eh? Accumulatori portatili, power bank, salvo eventuali deroghe, e qua bisognerà però chiedere all'autorità competente, vabbè, nonché apparecchiature elettroniche il cui utilizzo possa interferire con la sicurezza dell'evento. Ragazzi, dai, dispositivi uguali alle apparecchiature radio fora dei maroni, radio ricetrasmittenti, router mobili, sistemi di trasmissione dati, microfoni wireless, apparecchiature per broadcasting, collegamenti satellitari, radio scanner, dispositivi di jamming o scanning e ogni altra apparecchiatura trasmittente o ricevente non preventivamente autorizzata. Ma non ho utilizzato niente. Dispositivi di mobilità personale, biciclette fuori, monopattini, ciao, overboard, ciao, pattini a rotelle, ciao, rollerblade, ciao, e ogni altro analogo dispositivo, sia elettronico sia propulsione manuale. Allora, i droni, attenzione, perché quest'anno avevo intenzione di andare a quel drone, per carità, il drone durante tutte le fasi di allenamento è lì bello sospeso, c'è assolutamente un addetto al lavoro dronesco che si mette lì seduto praticamente lungo il rettangolo verde e manipola sicuramente questo ronzio che a 20-25 metri continua a stile libellulesco a rimanere lì posizionato. Perché? Perché bisogna riprendere tutto dall'alto e poi mi si dice che alla sera ci sono gli addetti che sbobinano il tutto e poi chiamano a raccolta praticamente lo staff, inteso soprattutto gli allenatori, il secondo allenatore. Noi abbiamo Biglia come secondo allenatore, che è quello della Lazio, del Milan, piuttosto che dell'Argentina, ma
ma cosa serve sta roba qua? Non ho capito assolutamente, per il semplice motivo che poi noi, assolutamente, quello è il gioco e quelli sono i risultati, però intanto il drone lì primeggia. E allora state pur certi che di qui a 20 anni, 40, dicevo lì al ritiro, ma mi sa 20 anni, noi saremo praticamente legati a che cosa? Magari alla robotica, all'intelligenza artificiale messa in panchina, e avremo sicuramente chi potrà investire di più per l'algoritmo da svilupparsi in maniera più veloce, e quindi noi saremo sempre quelli dalla parte destra della classifica. Anche quando avremo i robot in campo, attenzione, perché tanto i droni sono di casa che metà basta, e anche di bella ampiezza, e quindi lo si sente ronzare sempre durante l'allenamento, sempre. Finisce l'allenamento, hop, lo fai abbassare, lo raccogli, e poi, perché bisogna anche imparare dall'alto tutto quella realtà modulistica, vuol dire il modulo, vuol dire lo schema, vuol dire ecco che richiamo all'ordine quello che sulla fascia magari dal campo non si vedeva bene, quell'erroraccio, quell'errorino, e quindi dall'alto, vabbè, siamo arrivati a questo punto qua. Però attenzione, io che volevo portare il drone quest'anno non potevo portarlo dentro. No droni e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, droni, aeromodelli e qualsiasi sistema di volo remoto, nonché relativi dispositivi di controllo, materiale promozionale di propaganda. Io di solito sono sempre salito, diciamo, con la bandiera notava, e comunque quest'anno ovvio, immaginavo sta roba qua, e per evitare magari denunce e quant'altro non ho portato con me la bandiera della Palestina. Nel cuore sì, verde, bianco, rosso e nero sì, ma lì assolutamente mi sarebbe piaciuto vedere assolutamente la risposta, magari, diciamo, di chi veste i colori granate, intendo i giocatori, nel farsi fare una foto con magari lui che da una parte tiene la bandiera, io dall'altra. Ecco, c'era mezza idea che però è venuta sicuramente a marcire ben presto, e in effetti non entrano volantini, opuscoli, manifesti, cartelli, striscioni, bandiere, standardi o altri materiali aventi contenuto politico, religioso, discriminatorio, offensivo, osceno, pubblicitario o comunque ritenuto dall'autorità competente suscettibile di compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica. Vabbè, figuratevi, nemmeno una maglietta notava penso potesse entrare. Oltretutto poi c'è stato un sabato caldo anche poche ore fa. Striscioni e bandiere sono ammessi, oh che bello, esclusivamente se preventivamente autorizzati secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni del GOS o dell'autorità di pubblica sicurezza. Altri oggetti vietati, ecco, che non sia scappato praticamente: caschi, selfie stick, apparecchiature ingombranti, animali ad eccezione di cani guida. Poi ovvio l'elasticità di chi gestiva il tutto ha permesso sicuramente, ho visto più di qualche tifoso con il cane. Io quest'anno non ce l'avevo, ma andavo sempre a ritiro con il cane, 60 kg, figuratevi, cioè, vabbè, comunque non importa. Quindi cani guida sì, e qualsiasi altro oggetto che a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza, del GOS, dell'organizzazione o del personale addetto controlli, possa costituire un rischio per la safety e la security della manifestazione. Oh che bello, security con la Y lunga, stile Forcella, stile Fionda anni 70, quindi la security della manifestazione. Vabbè, ho saltato un po' di roba, ma comunque bagagli, colli voluminosi, vabbè, di tutto e di più, insomma, ecco. Materiale vietato all'introduzione nell'impianto sportivo, siamo a Pinzolo, e salutiamo i 3100 pinzolesi, così si chiamano poi gli abitanti di quel luogo, e anche questo abbiamo trovato quest'anno. E quindi si ridimensiona assolutamente la nostra libertà di azione in quel contesto, e quindi bisogna stare molto molto attenti. Vabbè, qualche voce in contrarietà, insomma, a Cairo si è un po' elevata, sono arrivati un po' di ultras, ma comunque a parte questo, ripeto, un ottimo da un punto di vista climatico, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista di speranza. Noi andiamo sempre lì con la speranza in tasca che tutto possa manifestarsi in maniera vincente, intendo dire magari combattere un po' per qualche lido europeo, che non vuol dire i mari sicuramente europei, in questo caso vuol dire sicuramente qualificazione, diciamo qualche coppetta europea, ma quando mai, con questa squadra diventa veramente difficile, anche se comunque qualche elemento, ripeto, giovane sembra insomma d'applausi, insomma, ecco, questo sicuramente sì. Quindi avete capito, ecco, Trentino ottimo. Perché vi ho letto questo? Perché quando sono stato di fronte alla tutti i giornalisti, vuol dire Toro News, vuol dire Toro IT, vuol dire la Repubblica, vuol dire la Stampa, vuol dire la Gazzetta dello Sport, insomma tutti quelli che seguono sicuramente il ritiro per il campionato del Toro, ho parlato anche di altro, da Checo Guidolin ai ricordi, insomma, di 40 anni fa, e ho detto, però tutto sommato io avrei, se lo avessi saputo in anticipo, avrei potuto presentarmi praticamente di fronte a quelli che poi ti perquisiscono e quant'altro, e due camionette, polizia e tutto il resto, con gli archi. Perché qua dell'elenco, per carità, non potrebbe dirmi sì, ma guarda quella voce, però qua mancherebbero gli archi, cacchio.
E noi avremmo potuto arrivare stile gli indiani, perché allora partiamo da qua. Quando Emiliano Mondonico arrivò a Torino, lui spiegò esattamente di essere atterrato in un contesto altamente familiare e faceva sempre questo esempio, praticamente, che noi siamo gli indiani contro i cowboy. Cowboy è un po' il sistema, no? Lui arrivava sicuramente, insomma, Cremonese, Atalanta, quindi squadre, insomma, ecco, mi avete già capito, molto popolari, tanto quanto il Toro. Parlava sempre, insomma, degli indiani. Quindi io avrei potuto, memoria di quello che mi insegnò Emiliano Mondonico, grande amico allora, appunto, oggi trapassato purtroppo, miglior allenatore che io abbia mai conosciuto in 40 anni di ritiro, tanto che quando ho fatto l'intervista con Toro News, il tifoso dei record, perché, insomma, 40 anni consecutivi, anche se c'era un signore che l'ha fatti anche di più, sinceramente parlando, l'amico appunto Paolo Emiliano, insomma, lui era presente ancora ai tempi, insomma, di Giagnoni, quello col bacco, per chi seguiva il calcio in bianco e nero. E allora avrei potuto praticamente presentarmi ai varchi d'entrata con l'arco e le frecce, perché gli indiani e tutto, nel ricordo Emiliano Mondonico, ma gli archi, anche perché avrei potuto dire: no, guarda, io sono in lista per dare una mano assolutamente al contesto trentino. Sto bleffando alla grande, perché odio mostruosamente quello che appunto il Trentino ha messo quindi in moto, e cioè l'utilizzo degli archi e le frecce per quindi contenere la presenza dei cinghiali, vuol dire uccidere i cinghiali. Qui si apre poi una questione, parlavo appunto con i giornalisti, però mi ha detto, perché un giornalista, non so se fosse della Repubblica, mi ha detto praticamente che sì, però tutto sommato, cioè, non è che diano l'arco a casaccio, assolutamente no, tanto quanto non danno a casaccio anche nemmanco il fucile, però ogni anno noi sappiamo che un tot di cacciatori vengono sicuramente uccisi, sappiamo quanti siano i feriti, e quindi, se tanto mi dà tanto, ma neanche con l'arco. Però a parte questo, il discorso era un altro, infatti gli ho accennato che siamo sicuri noi di essere così precisi, stile Guglielmo Tell con la mela, in questo caso abbiamo sicuramente una massa più ampia rispetto alla mela nel colpire mortalmente un cinghiale, o lo feriamo facendolo soffrire a più non posso? Primo. Secondo, se il cinghiale viene ferito e perde sangue, e quelle centinaia, se non chilometri di sangue lì rilasciato stile pollicino con le briciole sono sparite velocemente, ma nel caso qua magari la peste suina potrebbe, non so, accelerare il suo percorso di presenza, potremmo aprire i telegiornali con l'antivirus incasellato nel cestino storico, così magari anche l'ebola, magari partire con la peste suina, non lo so, dico questo, oppure la sofferenza inferta a questi animali, le carcasse che lasceremo sicuramente a destra e a sinistra, oppure abbiamo i runner, tanti runner là, tanti in bicicletta, però sinceramente tutti con la bicicletta, o quasi, insomma, quasi con la bicicletta assistita, perché lì si prenotava nei prossimità, insomma, del Parco Pineta, possibilità di prendere questa bicicletta, insomma, a noleggio, e quindi con pedalata assistita. Ecco, il, non so, cinghiale magari ferito potrebbe attaccare il runner, oppure no? Cioè, nel senso, magari se c'è la prole, ti dicono sempre stai distante, tanto quanto l'orso, no, stai distante. Nel caso del cinghiale, magari potrebbe anche diventare ancora più magari cattivo e ti attaccherebbe con estrema magari facilità, non avrebbe più nulla da perdere. Quindi, ecco, facevo questa battuta, ma fin là, per quanto riguardava il fatto che sarebbe stato utile presentarsi con gli archi e iniziare tutto un percorso per quindi essere denunciati, assolutamente, però ricordando la storia del passato, Emiliano Mondonico, la richiesta oggi del Trentino perché con gli archi si andrà cacciando quindi i cinghiali, allora noi nuovi Guglielmo Tell, perché non possiamo entrare, metti mai che, oh ragazzi, dal Sarca se esce, non so, un branco di cinghiali, attacchi l'amichevole, e non è un bel sentire, per carità, dovrebbe abbattere anche, ma lo fa con facilità, tutti i cartelloni pubblicitari, cosa che allora non c'era, e oggi vai alla grande, perché noi abbiamo Enel nel petto, e quindi la corrente continua, se noi siamo per la corrente diversa, e quindi vuol dire la corrente poi degli ACDC, ma in questo caso è nel davanti e Raffo dietro, Raffo la birra, no? Tutto sommato, per quanto male possa andare, beviamoci sopra e magari rientriamo in casa un po' in baia, ecco, per dire questo. Però tutto sommato, ripeto, la speranza è sempre l'ultima a morire. Potrebbe arrivare Comuzzo, sì, in prestito, ma arrivano tutti in prestito in casa, siamo tutti in prestito con diritto di riscatto, niente, sarebbe utile prelevare Cairo e chiedere noi un riscatto, in questo caso qua stile anonima sequestri, va bene, stiamo scherzando, ma il presidente non si è mai manifestato in ritiro precampionato. L'unico a manifestarsi è stato il DS Gianluca Petracchi, e
team manager Moretti, sempre presente, insomma, e no, anzi, il team manager nuovo no, è Gazzi, feltrinese, rosso di capelli, una bontà assoluta. Arcigno, giocatore di mediocre dal punto di vista, nulla di eccata, però sono quelli che servono, fanno la legna, fanno quantità, ecco, assolutamente sì. Fanno, parlo diciamo di un Toro passato non tanto lontano, ma come sono diventato team manager. Poi abbiamo l'altro manager che è appunto Moretti, anch'esso militante appunto Granata nel passato. Dopodiché al campo mi è arrivato Camolese, vecchia istituzione appunto di quel Toro, mi sembra fosse allenatore addirittura, diciamo, di quella magica rimonta da 3-0 a 3-3 in casa. Io ero lì presente a Torino allo Stadio delle Alpi, un brutto stadio adesso completamente rifatto, ma a parte questo, a un certo punto mi dicono: guarda che è arrivato Bonesso. Ma Bonesso, va bene, non conosce nessuno di voi altri, suppongo. Bonesso per noi è tanta roba, perché se voi vi ricordate, noi abbiamo vissuto un derby da Guinness dei primati, cioè nel senso, c'era quella Juve potente, davano le partite come piacevano a me, con il gracchiare radionilesco, cioè della radio, e il primo tempo Zoff, Platini, Rossi, 2-0 per loro, insomma si va a riposo, è tutto finito. Però ogni volta che ne parli con i tifosi proprio Granata, io esco dalla doccia e non ci credo, e mio padre mi chiama e non ci credo, sento il boato dell'amico e non ci credo. Cioè, tradotto, noi in 3 minuti e 40 secondi sotto la cura maratona Dossena, Bonesso, Torrisi, abbiamo ribaltato, diciamo, quel derby, ed è un derby che ricordo, mi sembra fosse il marzo 1983, forse sì, marzo 1983 penso. E quindi avevo sto Bonesso qua, è stato là in ferie, e quindi l'ho visto, insomma, con piacere, con la famiglia, le figlie e quant'altro, insomma, ed è arrivato Bonesso, che nessuno conosce, e ripeto, avremmo già archiviato anche i nostri sicuramente meandri mentali, però essendo l'autore di quel 2-2 famigerato, perché 3 minuti e 40 secondi devi prendere il pallone e portarlo a centrocampo, ripartire, poi partono gli altri. E sotto la maratona, penso il più bel derby che io conosca, poi c'è anche, per carità, il Montebellunese Aldo Serena, insomma il 90esimo sotto la maratona, colpo di testa 2-1, però il 3-2 è il derby per eccellenza sul quale tanto si è scritto, tanto si è messo nero su bianco in termini di libri e quant'altro, ma raccontando quella partita là. Ecco, noi siamo fermi là, siamo belli per questo. Noi festeggiamo il 50esimo anniversario dello scudetto, noi festeggiamo assolutamente il 40esimo anniversario di ritiro precampionato, e quindi anche dall'83 in poi quell'ultimo grande enorme derby. Poi negli ultimi 30, 31, 32 ne abbiamo vinto uno per sbaglio, ma qua la firma è quella di Cairo. Va bene, Cairo, sia molto chiaro, quando sono entrato a chiacchierare con tutta la formazione dei giornalisti, l'amico Piero Venera mi ha detto: ora fa un piacere, però non calcare troppo la mano per quanto riguarda Urbano Cairo. Beh, d'altronde lui è assolutamente a stipendio di Urbano Cairo, ma questo l'avevo già immaginato, e quindi mi sono comportato in maniera un po' diversa da quello che sto dicendo oggi, solo in riferimento a Urbano Cairo, perché la speranza è sempre l'ultima a morire, e Aleksandr Dubček ci insegna sempre che se la speranza è l'ultima a morire e se la perdiamo, perdiamo il senso del nostro futuro. Ma il nostro futuro rimane inesorabilmente, indipendentemente dai presidenti, dagli allenatori, dai giocatori, perché mai noi vediamo solo ologrammi, solo una colorazione, uno spirito, una malattia, una fede che ci richiama, questo credo particolare che ci richiama in un contesto dove noi ci mettiamo anche sicuramente momento vacanziero, momento meno stressante, ci mettiamo assolutamente anche un ispirar di quella natura, perché ragazzi là d'attorno c'è veramente un ben di Dio, e da quel pergolone là nell'appartamento, tanti deltaplanisti quest'anno, insomma una marea di deltaplanisti, però vedere tutte queste punte di montagna che arrivavano a solleticare, ma meglio ancora a spunciare, praticamente a pungolare sicuramente quel cielo lì dove le scie chimiche ci stanno ma non si vedono, o comunque insomma vedevamo ancora le nuvole come le si disegnava, ripeto, negli album alle elementari o comunque alle medie, ecco che era già un bel vedere. Poi ovvio Trentino dovremmo condannarlo per gli orsi, per i cinghiali, per l'acqua, per tante altre questioni, però noi siamo lì in un enclave laddove il Trentino ci interessa leggermente. Siamo stati in tutti i contesti laddove negli ultimi 40 anni, appunto, eccetto quel maledetto anno, quel maledettissimo anno del Covid, perché allora si bloccava completamente l'Italia. Bene, sentivo qualche tifoso, oltretutto poi vado in chiusura, sentivo qualche tifoso dire ai ai ai sta roba qua, aiuto aiuto aiuto, per quanto riguarda appunto il costo della benzina, perché sembrava costasse tanto solo là, vai più giù e in effetti spiazzo dintorno 2,15, ma è già una follia.
ma qui la media nostra è 2,15, se tutto va bene, 2,20, 2,21, 2,23, vabbè, Carano San Marco non fa testo, non so il motivo, non lo so, avrà sbagliato, non so, cliccare sul marchingegno, non lo so, ma quella aiuti, cioè nel senso, speriamo che il governo intervenga per togliere sicuramente un po', diciamo, di quel contesto e quel contenuto, quello spessore, diciamo, di accise, l'ha già fatto diverse volte, ripeto, anche se noi siamo sempre fermi quel 2019, quel video strepitoso laddove la nostra grande tiroidea, perché gli occhi sono un po' tiroidei, non potete dirmi, no, insomma, la nostra prima presidente del consiglio che arriva, diciamo, distributore, dice, ma come 50 euro, fa 50 euro, 35 vanno allo Stato e 15 solo va, e là, come dire, noi se dovessimo arrivare, quelle accise là, alcuni si legano alla guerra in Abissini, al Vajont, ma quando mai il Vajont, ma non importa, ma i terremoti e le alluvioni, piuttosto che quando serve dobbiamo spillare dalle tasche italiche sicuramente ischei, e quindi ve ne restate a casa, il calcio ve lo prepariamo unicamente nel baucometro, e quindi la televisione, e per chi ha ancora qualche retaggio del passato, come piace a me, ascoltarle anche per radio, con le voci che ti fanno veramente la bella narrazione, ti fanno vivere le partite, per carità, tante sono completamente già lievitate in lidi più elevati, cioè se sono sottrapassate, insomma, quelle di allora. Però insomma abbiamo ancora chi sa fare, insomma, delle degne, veramente piacevoli, quindi radio cronache, dicevo, più che aiuti, noi dobbiamo dire aiuti, io pensavo dicessero aiuti, tradotto ancora meglio, noi abbiamo la delinquenza che abbiamo sottolineato assassina spesse volte, uno addirittura che rivendicherebbe la possibilità di, nonostante la Costituzione americana e le normative, le leggi americane non lo consentano, non ce l'ha fatta nemmeno il nostro doge venetista, vuol dire Luca Zaia, figuratevi se, ma lui però è diverso, mi dirà qualcuno, cioè Trump vorrebbe poter essere rieletto, è già arrivato al tetto massimo, però lui sogna, potrebbe anche modificare tutto, l'ha fatto anche, se si è comprato anche Infantino con quella semplicità unica per rimettere in campo quello che era squalificato, l'attaccante peggiore in campo allora, perso malamente il tutto, uno dei mondiali brutti, con una finale veramente deleteria, però la Spagna ha dimostrato che nonostante tutto ha nell'elenco di quelli che portano a casa un sacco di soldi, cioè gli allenatori delle nazionali, agli ultimi posti ci sta esattamente il mister della Spagna, e noi lì a cercare di sperare che Guardiola potesse sicuramente salutare la Great Britain e quindi la Gran Bretagna per arrivare a 20 milioni all'anno. Oh ragazzi, 1,5 il Pirlo, però il Pirlo purtroppo si è giocato con il suo russo, vabbè, però adesso non ce la faccio oggi, penso a parlare pure più tardi, adesso vedremo, perché ripeto, chi fa propaganda per la Russia non può esserci tira nazionale, l'inchiesta è andata giù pesante, una delle prime, l'inchiesta è un quotidiano online, sto intendendo questo, insomma, ecco, e quindi chi fa propaganda per la Russia non può esserci tira nazionale, sia molto chiaro. Però dicevo poco, anzi, aiuti da parte dello Stato, no, uti e basta, togliamola, gli uti, ragazzi, voi avete visto? Allora, ma in queste ultime ore c'è uno stop per quanto riguarda bombardamenti e quindi attacchi da parte iraniana piuttosto che statunitense, quindi Stati Uniti portati in guerra, perché come dico spesso è stato preso per le palle il signore Trump da parte di Benjamin, ma direi soprattutto, insomma, di una lobby che conta a livello storico, che conta a livello americano, che conta per le presidenziali, che conta e conterà ancora per molto, quella sionista, quella ebraica, quella sicuramente, insomma, israeliana, per quanto riguarda sicuramente il fatto di accendere quella fronte di guerra, perché il sogno enorme di Netanyahu è che finché c'è guerra c'è vita, tradotto, non vado sotto processo. E poi abbiamo anche imminenti, comunque vuol dire praticamente di qua a qualche mese, anzi il prossimo anno, insomma, abbiamo le elezioni anche a livello israeliano, e quindi non può mollare l'osso, cioè l'osso bellico, cioè dei conflitti, e quindi vuol dire praticamente, insomma, del sangue che continua sicuramente ad uscire dal popolo civile. No, dico questo perché, dicevo, aiuti, qua è il problema, noi abbiamo visto quanto da un punto di vista economico ne stiamo pagando in conseguenze per la questione dello stretto di Hormuz, ne abbiamo parlato un'infinità di volte, abbiamo accennato però allora, nel caso dovesse succedere che lo stretto di Bab el-Mandeb sotto tiro degli UTI dovesse addirittura anch'esso praticamente diventare un imbuto sempre più stretto e sotto comando altrui, non americano, non israeliano, non di alleati
di Israele, la questione si farebbe ancora peggiore ed è quello che praticamente abbiamo davanti. Abbiamo davanti ed è quello che sta praticamente avvenendo. Quindi dopo lo stretto di Hormuz abbiamo quello di Bab al-Mandeb, siamo nel Mar Rosso in questo caso, ma il rosso è quello sicuramente dal punto di vista economico e noi stiamo pagando le conseguenze perché noi abbiamo ancora il commercio che viaggia unicamente su gomma. Cosa vuol dire? Vuol dire che oltre l'80% di tutto quello che portiamo nei supermercati o comunque laddove noi poi andiamo praticamente a riempire i nostri carrelli viene attuato con il diesel, il gasolio. È un gasolio a 2,20, 2,25, 2,19, 2,21,9 tutti i giorni, 2,21,9, non si è mai mosso da là il prezzo al litro del gasolio a Pinzolo. Uno dice è Pinzolo, sto Madonna di Campiglio, no, ma qua 2,31, cara San Marco, viva San Marco, assolutamente sì, ci mancherebbe altro, però a parte questo, altrimenti le mie coppe, ciao Vecio intanto. E allora se mettiamo insieme, ripeto, lo stretto di Bab o la strettoia, perché ripeto, Lolo Brigia la chiama strettoia, sì, è chiaro, la strettoia di Bab al-Mandeb e quella di Hormuz, cioè un doppio peso qua ragazzi, mettiamo assolutamente in difficoltà tutto quello che è il contesto che ancora domina la scena nelle vene economiche del pianeta e quindi nel pianeta terracchio. Noi abbiamo quello, il petrolio, il gas, il metano piuttosto che il carbone, no, questo in Cina, bene, allora il petrolio assolutamente sì, e il Brent supera i $100 sicuramente al barile, quindi 150 e qualcosa insomma litri all'interno di quel barilone che continua a fare ancora la storia. E poi abbiamo soprattutto gli Houthi che sono nemici storici e acerrimi, stile Palio di Siena, tra le varie contrade che si odiano a morte da un punto di vista storico. Qui abbiamo gli Houthi che odiano l'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita, perché voi sapete che nello Yemen c'è una guerra in corso, c'è una guerra in corso da tanto tempo che si manifesta come uno dei più grandi cimiteri del pianeta, tradotto uno dei più grandi inferni insomma del pianeta, e l'Arabia Saudita non è assolutamente schierata dalla parte degli Houthi, è schierata piuttosto dalla parte magari statunitense. Ma a parte questo gli Houthi sono incazzati anche per un altro motivo, tanto quanto quelli della Corea del Sud, perché se avete notato in questi ultimi giorni il nostro ciuffo arancione, quindi vuol dire Donald Trump, avrebbe praticamente aperto alquanto le porte firmando un accordo con l'Arabia Saudita per far sì che il nucleare tutto sommato possa atterrare nei contesti dell'Arabia Saudita. Ovvio, l'Arabia Saudita comincia a alzare un po' la voce, perché? Perché l'Iran con i Pasdaran oggi è il potere. Qui si pensavano nella guerra dei 12 giorni la prima volta di poter mettere sicuramente quindi in forte silenzio la Persia, ma la Persia è abituata alle guerre, sta preparando diciamo tutta sta roba qua da oltre 50 anni. Poi avete visto i droni, visto che ne parlavo prima, quanto stiano veramente modificando l'aspetto bellico, proprio i droni in assoluto. Però a parte questo, voi dovete sapere che la coalition Epstein, l'Epstein Coalition, vuol dire Israele, vuol dire Stati Uniti, è molto legata, tanto che è ovvio, Trump in quei tempi, quando giostrava all'interno di quell'AIA Girls, con la S, vuol dire brutto da dirsi AIA, però l'hanno trasformata in quella roba là, assolutamente, cioè vuol dire veramente in quell'insieme di giovincelle, di ragazzine che potevano assolutamente essere alla mercé insomma di questi lazzaroni infami, luridi, sporchi e porci fino in fondo. Ma se voi dovete sapere che all'interno di quelle sale, in quell'isolotto, Trump conobbe esattamente quel bim bim bim, che non è un rimbalzo ma è Salman, uno dei più ricchi in assoluto, perché insomma è la prima fonte di produzione di petrolio. Quindi ai quei tempi sono conosciuti, vuol dire praticamente i tempi di Epstein, Salman, quello dell'Arabia Saudita intendo dire, e quindi anche Trump. Tanto che Trump ha chiesto anche un favore un po' di tempo fa a questo Bin Salman, un favore per sostenere soprattutto suo genero sionista, sia chiaro, lui ha assolutamente tatuato nell'anima la stella a 6 punte, quella di David, sto parlando di Kushner, no? E visto che ha un fondo di investimento importante, quello che dovrebbe investire in Albania, quello che dovrebbe investire nella quindi ristrutturazione, nuova perestroica in casa di Gaza e dintorni, trasformarli in un nuovo Monte Carlo, praticamente un nuovo Dubai, che dir si voglia, gli ha messo sul piatto allora Bin Salman, ripeto, il capoccia appunto dell'Arabia Saudita, oltre 2 miliardi di dollari per il genero. È ovvio che oggi passa all'incasso, e ha chiesto esattamente a Trump, e Trump ha firmato questo accordo per l'Arabia Saudita, girando un po' attorno alla questione. Non è quindi che noi si voglia arricchire l'uranio per farne sicuramente potenza, per diventarne potenza nucleare, però
però è quello che gli è stato permesso praticamente, per farla breve, insomma, dal nostro Trump. Al che la Corea del Sud ha detto: ma come, loro sì e noi no, la mossa nucleare di Trump a noi non piace assolutamente, ma di questo casomai ne parleremo sicuramente un'altra volta. Ma ripeto, quando abbiamo quei due cosiddetti stretti, Bab al-Mandeb e quello di Hormuz, che non sono assolutamente nei sistemi di controllo, appunto, delle forze di Israele, la questione per noi si fa veramente delicata. Tradotto, questa guerra la paghiamo sul supermercato, tradotto ancora meglio, questa guerra la paghiamo assolutamente col sangue e sudore degli italiani o degli europei, che dovrebbero a sto punto assolutamente ribellarsi. In che senso? Non lo so, ma comunque, oppure anche sì, ma sta di fatto che comunque questo è quello che abbiamo davanti, e quindi non è tanto aiuti da parte dello Stato, ma gli aiuti che hanno cambiato completamente le carte in regola, e quindi la nostra speranza è quella che tutto possa finire. Ma quando mai? E ripeto, finché c'è guerra c'è vita, questo lo ha detto chiaramente sia Itamar Ben-Gvir sia Smotrich, e quindi il nostro Benjamin Netanyahu, per gli amici americani BB, come si suol dire in questi casi, ma soprattutto un trittico assassino, un trittico assolutamente sanguinario, un trittico genocida.

allora, bentornato al nostro Canigia, un abbraccio Ottavio, ciao Ottavio, thank you very much, andiamo oltre, siamo oltre Milano da tanto tempo, anzi oltre Milano, perché la prima partita sarà sicuramente Toro-Milan, ma oggi siamo tutti Gianluca Stefani, ragazzi. Senti che bella questa, ragazzi. Je suis Gianluca Stefani, arrivava all'inizio. Cercasi allenatore per la nazionale. Sì, ma adesso non ci faccio voglia parlarne, perché abbiamo cose importanti. Ma mi ha fatto venire in mente, però, Fabio, è arrivata la nuova sfornata dei libri. Quindi, per tutti quelli che vogliono sicuramente portarsi sotto l'ombrellone, non la carta patinata Urbano Cairo, non il gossip, lei per la quarta volta rimane incinta e nasce quello che però, essendo insieme col bianco e nero e quindi un casino, non è suo papà, un disastro. Le carte patinate no, servono per fare quindi stoppini per la Cerbotana. Quella è la cosa positiva nel ricordo degli anni 70. Prendetevi sto libro, portatelo sotto il vostro ombrellone, in colline, in montagna, passeggiata col cane o non cane, in bicicletta, impennata, leggete, per carità, dopo di che servirebbe avere un terzo occhio, perché altrimenti qualche incidente verrebbe sviluppato in maniera altissima, in quel caso fatevi l'assicurazione in maniera anticipata. Quindi sono arrivati anche i libri di Radio Gamma 5, perché avevamo già finito sicuramente la prima stampa, la seconda ristampa, la terza ristampa, cioè tutte le ristampe, quindi quello sui 50 anni e la frequenza della libertà. Ciao Fabio, Ale, ciao Luca, bellissimo ascoltarti, sentire tutte le tue memorie pinzolesi, ma cosa mi dici dei risultati di ieri col Cittadella? Ciao Tommaso. In maniera molto veloce, allora, con alcuni tifosi accennavo anche a questo, io mi auguravo che, anche perché ho visto che la partita prima al Cittadella, Alcione Milano, conosci l'Alcione Milano tu? L'Alcione lo conosci, Serie C, terza squadra di Milano, poi Milan Inter, esatto, bravo. Poi presenteremo anche l'ospite che è già qui, Madonna, con una cresta, ragazzi, la cresta è sempre più alta! La cresta è sempre più alta, però l'Alcione Milano, dicevo, per carità, non si vinca 5-6-0, perché se noi si vince così, l'abbiamo già fatto un ritiro, tutte vittorie, squadre estere, sembrava una roba Serie B, quindi praticamente siamo retrocessi, era meglio assolutamente non vincere nulla e far capire che servono ancora diversi giocatori, altrimenti qua va tutto bene Cairo, quindi ondeggia su sta roba qua, quindi meglio così. Ciao Luca, sei molto simpatico, a tratti argomenti molto interessanti, ma è del ma che fa la differenza, è il ma che ribalta la situazione, è il ma che ti sgambetta e sarebbe un fallo da calzarino rosso, ma noi vogliamo bene Angela, perché la prima lettera dell'alfabeto è la Serie A, laddove dovremo rimanere a fine campionato, perché altrimenti se tutto va bene siamo gli ultimi della parte sinistra, noni. No, sì, la media è quella, i 21 anni di Cairo è quella, sì, ultimi della parte sinistra, no, se tutto va bene, ultimi della parte sinistra, in nono posto, se no è come quest'anno 12-13, non è che sia, cioè ultimi della parte sinistra è già una bella cosa, è già un gran risultato assolutamente, ma noi vecchietti non capiamo quasi nulla di ciò che dici, perché parli troppo velocemente e ti mangi le parole, perciò ti chiediamo cortesemente di rallentare in maiuscolo, sia chiaro, cioè che non è che possa scapparmi, rallentare la tua parlata, un caro saluto e una buona settimana da Angela and Company, e vorrei sapere chi è questo Company, però sinceramente Company. Angela, rimedieremo immediatamente. Ciao Luca, bellissimo ascolto, Tommaso, hai capito, noi non possiamo vincere le amichevoli, dobbiamo capire di poterle vincere. Abbiamo fatto vincere le Cittadella, Serie C, ma immaginavo la città murata che vince. Meglio così, poi un rigore al 90esimo, ma tutto bene ragazzi, non ho mai considerato i ritiri dal punto di vista amichevoli, perché a parte che poi si fanno ruotare 30 giocatori per la qualcosa.

0: Rosario Marciano, ce l'ho lunedì prossimo dalle 13.30 alle 15. Facciamo quindi. E adesso ne parleremo, perché in effetti parleremo anche di quello. E quindi faremo la diretta per 90 minuti, stile una partita de Bayonne, senza recupero stavolta, con Rosario Marciano. Poi porrò tutte le tue questioni: esami del sangue, espettorato, capello, richiesta al sindaco di analisi terreno superficiale, raccogliere quando si scoprono le terrazze, raccogliere cose, materiale, fanno analizzare cosa significa. Oppure con pennello i davanzali e provare con calamita di altoparlante da qualche elettrauto, ionizzatori, ioni negativi in più punti per abbassare l'acidità dell'aria provocata dalle erorazioni al momento. Comunque io tengo qua il tuo biglietto, grazie, e lunedì, ripeto, dalle 13.30 noi avremo in direttissima fino alle ore 15 il nostro grande Rosario Marciano, l'uomo della geoingegneria clandestina, alias anche chemtrails, ossia chimiche. Oh, poteva mancare? No, è un piacere di ritorno. Ciao Luca Ampare. Qua già campare diventa difficile in questi tempi. Castoria, hai già capito chi è? Bravo. Castoria Tarten, svilubandi ai morbilobi. Stan segrati nei migliozzo su d'arilicio dai pumanari. Col cegosto in nababitudine stiracchiano la coda dei privi timi ai selvini in gargoyle da veglia anche sotto alle corrette peluriate per dire che il tavelame ha rifartato le tore medie se lo sculli tu zaini dal peso e l'efo elevato. L'efo elevato non è a tutti. Per dossi di piega cada giuliva e verbante. La storia giobba i consoli versati i maggiori di ferie cinghe, giobba va bene perché senza lei diventa gobba e i gobbi sono i tifosi juventini, bravo. Barbati senza gotiche, la molfetta fa la molare all'ultima scrofa. Signori, momento di calcio mercato, ma non di radio mercato. Il ragazzo rimane qui sino al 2030, poi l'agenda cambierà, saremo finiti, perché l'agenda 2030 sarà la nostra fine, ma sino al 2030 è assolutamente a libro paga dei 94 megahertz. Ciao bello, ciao Davide, ciao Luca, un ciao a tutti. Ma quanto bello sentirti dopo qualche mese di mia assenza. Sono tornato a casa dopo aver girovagato per l'incazzata Italia. Ovviamente il viaggio a costo zero, sia per il mezzo che per il vitto. Cari amici, ho riflettuto e credo che andare in giro in bici sia una delle ultime forme di libertà, forse una delle forme più rivoluzionarie. Mi dispiace per tutti coloro che non lo possono fare, non per quelli che non lo vogliono fare. Armatevi di bici e pedalate. E pedalare sarà qua bella gente. Vi voglio un gran bene a tutti, sia pedalatori sarà e non. Giorgio di Trichiana, il nostro Giorgione di Trichiana, che ha girato l'Italia, le isole comprese, mi ha messo in contatto con i comitati in lotta a difesa del territorio, del suolo, e lui è uno che di media 100 km li mette in tasca ogni giorno. L'Italia in due mesi è qualcosa, l'ha fatta tutta con la nostra realtà storica del cagnolino, logo di 94 MHz dal febbraio 1976. No, detto questo, Giorgio Tichiana, ciao, un bel ritorno, fate vivo, non mai. Non so se sia più stupida Picerno o il sindaco di Chiomonte. Signori, io dovevo parlare di entrambi oggi, partendo dalla fenomena Picerno, attaccandomi alla questione TAV, ma attaccandomi anche alla questione Pirlo, perché Pirlo non sarà più, perché Pirlo si è sentito male quando gli è stato detto sei un russofobico, la russofobia, e tu invece sei un russo in profondità. E quindi adesso basta. Basta, basta. E allora Maldini libererà addirittura quella seggiola che ha riscaldato per pochi giorni. E così anche Leo, l'amico, quindi, che giostrava con il Milan, lo straniero che ha sposato quella che poi lo intervistava, italianissima, biondissima, e porca madosca, è sempre il gossip sotto l'ombrellone. Va bene, detto questo, comunque ne parlo sabato prossimo in riferimento a 30 anni di Movimento Popolare Notav, scontri, tutto quello che avete visto, avete sentito, io ero via, ma comunque ho letto qualcosina, ma poi commenteremo tutto il resto, perché dobbiamo partire da prima, da molto prima. Buongiorno Presidente, mi sto già organizzando un salame al cioccolato con dentro una lima, può andare bene? E qua, e qua, e qua siamo oltre.
1: Qua abbiamo
0: Gianluca, capito. Siamo oltre qua.
1: Direi di sì, direi proprio di sì. Qua siamo proprio, entriamo nel clou della questione.
0: No, oggi, ripeto, siamo tutti Gianluca, Stefani, ho sentito la notizia, ero in ritiro per campionato e quindi è arrivata la denuncia da parte, insomma, del sindaco Giordani, dicevo poc'anzi, insomma, la prima volta che il sindaco addirittura querela,
1: sì,
0: perché
1: volta.
0: Siamo andati oltre l'oltre l'oltre e quindi, insomma, è stato messo nel merino il nostro supersonico Gianluca, e come diceva appunto Je suis Turin Fabio, diceva Je suis Gianluca Stefani con la I.
1: Eh beh.
0: no, l'aceto sulle
1: dita suona bene anche,
0: suona benissimo, Gianluca, quindi... Stefani, cacchio, sì, sì. Suona molto bene. Io difatti gli ho detto praticamente dammi la possibilità dell'ultima intervista, cioè sì, perché poi la cavigliera magari ti terrà,
1: esatto,
0: non puoi arrivare alla nostra sede con la cavigliera, ti tiro giù dalle spese, non puoi arrivare. Lui parlava la cavigliera.

0: ieri sarà messa assolutamente, insomma. Però è una cresta che punta in alto, quindi ragazzo, è più vivo e vegeto che mai. Poi leggerò gli altri. Nel frattempo però ormai l'abbiamo mandato in diretta, quindi oggi facciamo una bella maratona per fare il punto della situazione: alberi, cemento, asfalto, alì, alà, alà, alà kabar, cioè di tutto e di più. Ma mi è stato a Canale Italia, ormai non lo fermi più il ragazzo. L'unica cosa, c'è l'incertezza sicula.
1: Quella.
0: E qua ragazzi, qua è dura.
1: Quella preme, diciamo.
0: Però c'è una cosa che si lega alla Sicilia, le arance, te le portiamo
1: le
0: noi.
1: Le arance, beh, esatto.
0: Perché lui va sempre in agosto, Dani, giusto?
1: Sì, esatto, in agosto.
0: Lui all'altra metà del cielo, la sua amatissima, come si chiama?
1: Rachele.
0: Rachele.
1: Rachele,
0: bel
1: sì.
0: Nome. Rachele che salutiamo, la compagna di una vita.
1: Beh, adesso
0: no,
1: sì.
0: Io ho esagerato. Andiamo, andiamo. Che dica, sono 3 mesi, 6 mesi, ma una roba, un gossipara, quant'è?
1: Non è no, dai, 3 anni, quindi
0: Madonna, fino alla crisi del settimo anno, manca ancora 4 anni. Manca voglia. C'è di tutto di più. E quindi salutiamo Rachele, perché lui doveva andare in Sicilia come spesso va.
1: Esatto, invece Giordani mi ha rovinato le vacanze.
0: Potrebbe aver rovinato le vacanze, ragazzi. E quindi rimarrà. Però attenzione, perché da un'isola ad un'altra il passo è breve. Dall'isola sicula all'isola di calore.
1: All'isola
0: di calore. All'isola può starci calore. Questa.
1: L'isola di calore.
0: Questa può starci.
1: Eh sì, tra l'altro adesso in questi giorni sentiamo parlare della depavimentazione, che vogliono fare il piano sulla depavimentazione. A Padova, sì.
0: Depavimentazione.
1: Perché prima mettono il cemento,
0: sì.
1: E poi te lo tolgono, capito? Come quando c'era in Karate Kid, metti la cera, togli la cera, è uguale. O metti il giacchetto, togli il giacchetto, è uguale praticamente. Tra l'altro oggi notizia del giornale, il Parco Morandi, che si trova qui vicino, insomma, perché tra il quartiere Arcella e Pontevigo d'Arzere, anche lì vogliono mettere una piastra polivalente, quindi c'è questa idea del cementificare i parchi, quindi come primo passo per la depavimentazione mettiamo cemento. Giustamente la coerenza dice questo, e questo è quello che succede.
0: Madonna. Senti, però noi dobbiamo riverdire in memoria, vabbè, tanti nostri già lo sanno sicuramente quello che è successo qualche giorno fa. Eravamo cosa, il 20 luglio, 19, 20,
1: sì, 19, credo 19, non so, sai che
0: vabbè, comunque dai, una settimana fa.
1: Ho detto a mia mamma che lo deve incorniciare quell'articolo, perché me lo devo tenere in camera mia.
0: Per chi si fosse perso tutto il resto, cosa è successo esattamente? Cioè la querela del sindaco, perché?
1: Allora, è successa una, mi ha mandato una querela dove mi ha denunciato praticamente per diffamazione aggravata per mezzo social, e tra l'altro ci sono scritte delle parole molto, molto pesanti, perché c'è scritto medesimo disegno criminoso. Questa è l'accusa.
0: Medesimo
1: che
0: disegno criminoso.
1: Criminoso, quindi come se avessi architettato un piano per...
0: No. Ci si rifà un tuo post in un social?
1: Sì,
0: ma
1: un mio...
0: tempo fa?
1: Ma di 3 mesi fa, aprile.
0: Ah, 3 mesi fa?
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Ma poi tempo fa?
1: Infatti dico, hanno trovato poco, potevano trovare molto di più, insomma,
0: esatto,
1: forse.
0: Esatto.
1: Quindi sì, mi viene contestato un commento su un post, Padova si veste di primavera, dove dicevano la bellezza,
0: il
1: i colori
0: di loro signori era questo,
1: esatto,
0: Padova si veste
1: di primavera, dove parlavano delle piante in vaso, che non servono gli alberi, hanno messo le piante in vaso, quindi va benissimo perché loro sono per la bellezza, per le api. Allora io gli ho ricordato in questo commento anche il fatto che loro hanno abbattuto una marea di tigli che sono fondamentali per le api e per gli insetti melliferi,
0: e non solo per il miele, ma
1: per i profumi, sì, per
0: siamo
1: i colori.
0: A quota oltre 17.000 a Padova.
1: Eh sì, giusto. Anche di più, ormai saremo,
0: sì,
1: anche
0: esatto,
1: sui 18, 19.
0: Il tuo
1: 19.
0: Ultimo 18-19.000.
1: Sì.
0: In quanto tempo?
1: In 10 anni.
0: In 2 lustri oltre 18-19 mila alberi abbattuti, ma alberi
1: a medio e ad alto fusto,
0: esatto, questo vuol dire
1: con più di 70 anni. Molti di questi erano anche secolari.
0: Cioè abbiamo completamente devastato il paesaggio?
1: Distrutto completamente una città. E poi dicono, ma abbiamo piantato 29.000 alberi, ho capito, ma a parte che l'equivalenza, che dice uno degli agronomi più importanti a livello mondiale, è 1-3.000, un albero di 70 anni, per sostituirlo ci vogliono 3.000 nuove messe a dimora, quindi l'equivalenza è, non sta neanche 2 alberi, cioè 1 ogni 2, perché 17.000 contro i 29.000, vediamo che poi andiamo a vedere dove... che fine hanno fatto questi 29.000, perché scientificamente è dimostrato che il 50% delle nuove piante muore nel breve periodo. L'altro si deve adattare, ci vorranno 20-30 anni. Adesso, se andiamo a vedere il bosco della pace che hanno piantato, sì, 3.000-5.000 alberi, vedi che sono tutti dimensioni piante di radicchio o stuzzicadenti, insomma. Quindi che compensazione è?
0: Forse con i vigneti andrebbe meglio, forse, perché...
1: Ah beh, sicuramente sono più alti.
0: Sì, no, ma visto che voglio mettere i vigneti,
1: basta che poi non ci mettano i pesticidi come fanno nelle colline del Prosecco.
0: Sì, spesso, quasi sempre, sì, troppo sì. Sì, a parte questo, però sentivo Giordani vorrebbe imitare anche Trump. Cioè Trump ha detto: io voto contro la Costituzione, vorrei essere rieletto, ma non puoi. Ma io voglio essere rieletto, cambierò le regole. E vorrebbe fare anche lui una cosa del genere, da quello che ho intuito, no?
1: Eh beh, quando uno va al potere, il potere ti attira e non lo vuoi mollare.
0: E le elezioni,
1: no?
0: Quando sarebbero?
1: Le elezioni dovrebbero essere maggio 2027, fine maggio.
0: Ma poco allora?
1: Eh sì.
0: Meno di un anno. Cioè,
1: esatto, infatti è arrivata proprio, giusta, guarda giusta. Caso, giusta, giusta.
0: Giusta, giusta.
1: Beh, lui sicuramente ha ambizione e credo che probabilmente farà un suo partito, come ha fatto Zaia, d'altronde.
0: Sì, PD, cos'è? Sinistra? Pseudotale?
1: Sì, lui nasce da Forza Italia, è un ibrido, insomma.
0: No, un ibrido.
1: Come una auto ibrida.
0: Il sindaco di Padova ha querelato l'attivista ambientalista Gianluca Stefani. In 9 anni di amministrazione mai una querela. Per la prima volta da quando è sindaco di Padova, Sergio Giordani ha deciso di ricorrere alle vie legali davanti all'ennesimo attacco subito sui social dall'attivista ambientalista Gianluca Stefani, appunto, ha agito. E volevo chiederti a tal proposito, come ti stai comportando, come ti stai muovendo? C'è un pull legale che è arrivato praticamente a scendere dagli alberi? No, perché non ci sono più alberi,
1: no,
0: però
1: no.
0: A scendere in strada a tuo favore, com'è?
1: Beh, diciamo che l'avvocato che mi sta difendendo adesso è partito tutto...
0: È il femminile o il maschile?
1: È maschile, è partito tutto da una difesa di un filare di platani in a Rubano, nella platani napoleonici con più di 150 anni.
0: Però...
1: che poi sono stati abbattuti purtroppo perché il tram,
0: sì,
1: ha fatto terra bruciata. Però io avevo contattato questo avvocato per difenderli, quindi questa è la dimostrazione che gli alberi alla fine hanno creato delle vie infinite che poi sembrava magari essere scollegati, ma poi alla fine tutto si è dimostrato utile. Quindi quando facciamo una cosa non riteniamola mai inutile, perché anche se non abbiamo un risultato subito,
0: sì,
1: magari arriva dopo, un anno dopo, 2 anni dopo, in maniera inaspettata. Io credo veramente che ci sia, non, niente sia frutto del caso, e quindi ci sia un percorso da percorrere, e questa ne è la dimostrazione. Questo avvocato, che io ringrazio tantissimo perché mi ha seguito fin da subito.
0: Ottimo.
1: È un bravissimo avvocato. E quindi io sono fiducioso, ho già visto che lui la cosa la sta prendendo molto
0: sul serio,
1: molto agguerrito anche lui, perché
0: bene.
1: Ritiene sia
0: padovano.
1: Sì, è padovano, ritiene sia un'ingiustizia quello che mi sta succedendo, e quindi ci difenderemo strenuamente.
0: Strenuamente, mi piace.
1: Strenuamente, sì.
0: Senti, e gli anziani possono difendersi strenuamente, visto che si legge spesso un anziano veneto su 3 non può difendersi dall'AFA. Quindi questi condizionatori gratis, quindi queste chiome arboree che non abbiamo più, quindi gli anziani ne pagano le conseguenze.
1: Eh sì, gli anziani sono indifesi praticamente.
0: Resto in centri commerciali dovevano prendere un po' di fresco.
1: Mettiamo
0: la H24, però.
1: Devono andare lì, solo che poi c'è l'aria condizionata
0: e
1: quella fa male, perché anche quella fa male.
0: Le devasta.
1: Quindi... No, alla fine gli alberi sono dei condizionatori naturali, gratuiti, e fanno bene all'ambiente, perché mentre il condizionatore, oltre a costare una marea,
0: esatto,
1: perché costa sempre di più l'energia purtroppo,
0: inquina, contamina,
1: inquina perché butta dentro l'ambiente aria fredda e calore all'esterno, e quindi aumenta la temperatura locale. E inoltre anche il discorso dei blackout energetici che viviamo tantissimo,
0: sì,
1: in questi periodi, è dovuto anche al fatto che l'Italia è uno dei paesi che utilizza il maggior numero di condizionatori. Tra l'altro il Veneto, mi sembra di aver letto, è la seconda regione dopo la Sicilia ad usare più condizionatori in Italia.
0: Addirittura.
1: Quindi è un numero veramente spaventoso, cioè a livello della Sicilia. La Sicilia è proprio dall'altra,
0: sì,
1: parte.
0: Però è quella che vende meno ventagli di tutti, però.
1: Sì, esatto. E poi tra l'altro c'è il tema legato legato alla desertificazione del territorio, perché quando rimuovi gli alberi, alla fine, oltre a indebolire gli argini, perché vediamo che quando piove, adesso ultimamente sta piovendo poco, e però alla fine queste alluvioni si ripercuotono sui territori e creano anche dei danni economici. Adesso invece un'altra causa che stiamo vivendo è il discorso della siccità, che manca acqua.
0: Sì, manca acqua, è un po', sì, un po' un refrain, insomma, che torna spesse volte nel nostro territorio. Difatti si parla di emergenza idrica, esatto. Siccitosa e tutto, e il Trentino, si bussa alla porta del Trentino per sperare di avere un po' di oro blu, insomma.
1: Fa ridere, perché l'anno scorso era la Sicilia in stato di emergenza, quest'anno siamo noi il Veneto, siamo noi il hai nord. Capito? quindi in un anno è cambiata la situazione.
0: Cioè, depavimentazione intanto.
1: Depavimentazione, sì, ma la depavimentazione si fa con regole chiare, si fa con una legge sul consumo di suolo a livello nazionale.
0: Ma almeno... siamo messi male noi come Veneti, insomma.
1: Noi siamo messi malissimo perché abbiamo una legge sul consumo di suolo, ma questa legge è piena di scappatoie, di deroghe, e allora dove vogliamo andare?
0: Possibilità di non mettere in pratica praticamente nulla.
1: Esatto, e poi deroghe, sì. Ci sono le amministrazioni che approvano dei cambi di destinazione d'uso, basta vedere quello che è successo alla Lì.
0: È supermercato, e entriamo sempre in supermercato.
1: Basta vedere quello che è successo ai Kering, ai Wehr, ad Altichiero, dove hanno costruito a 10 metri dall'argine.
0: E c'è quella sbarra ancora.
1: E c'è ancora quella sbarra.
0: Come
1: maledetta.
0: È messa quella sbarra là adesso?
1: È tirata giù. Ma il mio sogno è fare come Milei, andare lì con la motosega e tagliargliela questa.
0: La motosega, insomma, l'hai già portata a chi di dovere?
1: Al sindaco. Doveva ringraziarmi invece di querelarmi.
0: Esatto. Esatto. Beh, salutiamo Gino intanto, però.
1: Gino, mi riprenditi, mi raccomando, forza. Anche la Francesca sta male.
0: Anche la Francesca, ma cosa è successo?
1: Oh, ma le ha passato tutto. È un
0: influencer, che roba così, cos'hanno?
1: Sì, un influencer. Anche lui.
0: È un influencer, Gino. Salutiamo Gino e consorte, assolutamente. Aspettiamo la prossima volta.
1: Grande
0: qui.
1: Gino.
0: In direttissima, il grande Gino, Gigi. Grande Gino.
1: Gigi.
0: Gigi.
1: Sì. Sì, sì.
0: Il nostro grande G. Senti una cosa, tu parlavi di un tavolo di confronto per quanto vada l'area vicino al meraviglioso Pioppo Bicentenario in piazza. Ah, Alessandro, sì. Giovanni, spiegami un po' meglio sta roba qua. Il tavolo di confronto per dire che cosa?
1: Sì, un tavolo di confronto. Allora, adesso c'è un tavolo dove si trovano le associazioni ambientaliste, si trovano dei professori e poi c'è il dirigente del Verde. Però adesso questo tavolo, non voglio dire che è inefficiente, ma praticamente è quasi come se la raccontano tra di loro. Ecco, io chiedo invece che questo tavolo diventi veramente efficiente e concreto e apra veramente alla cittadinanza. Non possono essere le solite associazioni che per l'ambiente hanno dimostrato di non fare nulla in questi anni a Padova, come ad esempio Lega Ambiente.
0: E tanto abbiamo messo là, e qua, altra querelina, l'autunno riora questo. No, a parte questo, no, dai.
1: No, vabbè, è siamo così, tutti già Luca Stefani.
0: Oggi siamo nulla. Tutti già Luca Stefani. E Beppi, era Beppi quello di prima, se l'hai capito. Da buongiorno presidente, mi sto già organizzando un salame al cioccolato con dentro una lima, può andare bene?
1: Benissimo, il salame al cioccolato soprattutto sì, mi raccomando, bello fresco, che così la lima non si vede.
0: Tu uscirai, quindi grazie alla lima uscirai, però pieno di brufoli pieno di acne, assolutamente,
1: così non mi riconoscono più.
0: Esatto, intanto il ragazzo è all'acme, delle denunce, è all'acme. Senti una cosa interessante, quello che ha fatto vedere anche in un video molto ristretto Michele Boato, cioè ha detto è rendering, ma qua non si rende nulla. Tradotto, avevamo quindi volontà di costruire questi supermercati, ci avete detto mettiamo gli alberelli nell'arco di un tot di anni, qua siamo nel 2014, figuratevi nel 2026, 12 anni dopo, ma gli alberelli sono ancora più piccoli di prima, cioè stuzzicadenti. Avevano parlato di un'ombra, di un gioco di chiome, di alberi propensi a salutare in maniera elevata il cielo, ma non è stato così.
1: Zero, ma perché è questo che succede?
0: E lui parlava dalla nave de vero.
1: La nave de Vero, dove sì, c'era un supermercato, mi sembra.
0: Sì, no, c'è un centro commerciale gigantesco, grande.
1: Ma sì, perché questi quando devono costruirti il progetto, adesso che hanno visto che la gente comincia a essere sensibile sì. all'ambiente, dicono: facciamoli vedere un disegno dove sembra di stare in una foresta. Sì, beh, sì, tutto sì, virtuale. Vero, la gente dice: mamma mia, che bello!
0: Usano parole un po'.
1: Il rendering, sì, che sembra. In realtà è un disegno virtuale, praticamente un'immagine che non c'è. Che non c'è,
0: che
1: è una foto.
0: Che non sarà?
1: È un fotomontaggio. E che non sarà, perché poi vediamo.
0: Adesso con l'intelligenza artificiale.
1: Esatto.
0: Fare quei capolavori straordinari.
1: Quindi ti fanno questo, ti fanno credere che, ok, ti mettono il centro commerciale, però ti mettono anche gli alberi, cavolo. E tu pensi, mamma mia, diventerà un parcheggio pieno d'ombra.
0: Ma bello, esatto.
1: Così.
0: Puoi mettere già anche il surgelato in pieno agosto in macchina.
1: Esatto.
0: Che mezz'ora,
1: e poi invece passano 12 anni, che già dovresti vedere un albero. Non dico nel pieno della maturità,
0: un po',
1: però un po' sviluppato, e invece ti vedi le piante morte, perché poi nel frattempo il 50%, come vi dicevo, delle piante messe a dimora muore subito, quindi le avranno anche risostituite, ma ovviamente devi starci dietro alle piante, devi dargli l'acqua, perché vediamo questi periodi di caldo intenso. Le piante, tra l'altro, ho visto una cosa a Roma terribile: dei pini piantati da poco che venivano già potati. Cioè, questi sono fuori di testa.
0: I dipendenti comunali.
1: In estate, tra l'altro, che creano uno stress alla pianta incredibile. E questi dopo si offendono se gli dici che non, che sono superficiali, che non gestiscono in maniera trasparente, in maniera ottimale il verde. Ma se vedi queste cose qui, dove vogliamo andare?
0: Sì. Non ci rimane che diventare vescovi qua, ragazzi. Ma non di cognome, di fatto, perché mi dico un consiglio allo speaker: hai più di 50 anni, non trovi lavoro, fai come me, diventa vescovo in solo 6 settimane.
1: Ah sì, e come si fa? Devo mandare un curriculum.
0: Offerta lancio, 299 euro.
1: Ma posso con una querela diventare vescovo?
0: Questo è che hai la fedina sporca, cacchio.
1: Però fedina... sono perfetto per il Parlamento, forse.
0: No, di diritto, porta principale, assolutamente.
1: Porta principale.
0: Sì. Taglio i capelli gratis, viaggi gratis, autostrada gratis. E soprattutto che il menù, il buffet a go-go.
1: Menù.
0: E porti a mangiare anche a noi.
1: Beh, ovvio.
0: Sì, porti una cosa a Roma.
1: Radio Parlamento,
0: Parlamento, facciamo le dirette esattamente.
1: Sì, esatto.
0: Dirette da quel contesto là, ragazzi.
1: Aiuto.
0: Canale Italia.
1: Sì.
0: Sei stato protagonista di cosa hai
1: sì,
0: parlato?
1: Allora,
0: non ho visto la trasmissione.
1: Mi hanno invitato all'ultimo e venerdì
0: avevano
1: sera.
0: Avevano un buco, perché? Perché l'ultimo?
1: Ah, credo che abbia disdetto qualcuno.
0: Oh, ma siete pazzi, ma per primo mi ha chiamato Gianluca Stefani.
1: Vabbè, ma dai, insomma, viva la sincerità.
0: Pronto, sono in vacanza, pronto, anche lui che vengo, pronto, guarda, aspetta, non mi viene qui, aspetta, qui è querelato, è querelato, aspetta, Gian, Gianluca, ma questo
1: no,
0: vai.
1: Io sto scherzando, li ringrazio assolutamente.
0: Prima volta Canale Italia.
1: Seconda volta, la prima era andato con Vito Monaco, che c'era ancora.
0: Ah, grande Vito Monaco.
1: Esatto, grande Vito Monaco. E quindi sono detto di sì, ho chiamato la mia amica Paola, che tra l'altro aveva la Paola della Lega Abolizione Caccia, quella che ha fatto la denuncia allo Stato del Vaticano sulla rete dei piccioni del Santo, non so se avevi sentito.
0: In maniera riassuntiva cosa fai?
1: Praticamente da un anno c'è sta rete nel chiosco del Santo, no? Della Basilica del Santo a Padova. E praticamente su questa rete venivano intrappolati gli uccelli, cioè rimanevano intrappolati.
0: Mortalmente.
1: E morivano di agonie non tanto piacevoli. Quindi cos'è successo? No, ha fatto un esposto praticamente contro lo Stato del Vaticano, perché quello è territorio Vaticano, insomma, e così ha fatto, perché quello praticamente è un reato, perché sono stati ammazzati degli uccelli, tra l'altro anche protetti, perché ci sono rondini, balestrucci e melli che sono rimasti intrappolati.
0: Le ultime rondini, una rondine non fa primavera.
1: Quindi lei si prospettava un venerdì sera tranquillo, gli ho detto: Paola, hai qualcosa da fare? Lei va sempre a Canale Italia, e quindi la saluto anche lei. Paola Turetta, un'altra guerriera, degli alberi e degli animali.
0: Ottimo.
1: E quindi abbiamo parlato di ambiente, perché oltre a parlare del discorso degli alberi abbiamo parlato anche del discorso del consumo di suolo, ovviamente, ma anche dell'acqua, dell'inquinamento, di questi
0: FAS.
1: dei FAS, certo, e poi dell'inceneritore, e poi dei data center che stanno arrivando.
0: E quanto consumeranno e quanto impatteranno e quanto ci condanneranno?
1: Una marea consumano. E tra l'altro, non so se hai visto il video che aveva postato quella senatrice in America, aveva fatto vedere che l'acqua del fiume dove c'era questo data center era praticamente
0: tutta mangiata da loro.
1: Sì, ma era tutta, aveva un colore stranissimo, poi, quindi sì, a livello di inquinamento sarà terribile. Quindi il Veneto ancora una volta martoriato da queste multinazionali che lo vedono.
0: Sui data center ne parlerò, soprattutto in riferimento alle mobilitazioni dei comitati sul fronte lombardo. Esatto. Lombardia è sotto il giogo dei data center,
1: Lombardia
0: intelligenza
1: e perché la Lombardia è stata artificiale, la capostipite, adesso il Veneto, sì, perché l'intelligenza artificiale consuma
0: la
1: marea.
0: Siamo sempre con i lombardi, consumo di suolo, noi argento, loro oro. Esatto. Siamo sempre.
1: Però vedrai che riusciremo a superarli prima o poi.
0: Abbiamo già sentore del click click della freccia che stiamo già, quindi.
1: Eh sì, anche perché adesso mettendo, non so se hai visto anche a Caro Man vogliono Caro mettere Man. 77 villette. Quindi
0: in che
1: noi,
0: senso mettere 77
1: villette? No, hanno dato il permesso la Così. Giunta comunale, mettiamo 77 villette.
0: Dove c'è già?
1: Su un'oasi dove c'è la spiaggia, dove ci sono gli ma sì, mettiamo, tanto ne abbiamo poco di cemento, no? Siamo solo la seconda regione a più alto consumo di suolo a livello nazionale.
0: In diretta siamo oggi a 13, 39, 27 luglio 2026 con Gianluca Stefani, speriamo non sia l'ultima. Poi sarà tutto più gracchiante l'intervento magari dai carceri di due palazzi, perché
1: si possono fare gli interventi.
0: Faremo.
1: Bisogna informarsi.
0: Bisogna inventare qualcosa. Dentro il dolce al cioccolato, verrà una radiolina, qualcosa che...
1: Come faceva, no, non lo so.
0: Chi faceva?
1: Panella, non è andato in carcere. No, non è mai andato.
0: Ma potrebbe essere andato dentro, ma ha fatto tanti scioperi della fame.
1: Quindi facciamo una cosa.
0: Il radicale, sì. Qualcosa dobbiamo inventarci.
1: Assolutamente.
0: Due palazzi a casa tua, quanto dista? Non tanto.
1: No, è anche vicino, forse a portata di bicicletta.
0: Allora vedi, è una figata, è che ti rubano la bicicletta fuori.
1: Tra l'altro giovedì siamo andati a fare l'interrogatorio con l'avvocato e prima di entrare ci siamo fatti una foto che volevamo mandare ai giornalisti, tribunale di giustizia, solo che questa foto era talmente triste, sembrava che io mi stessi costituendo. Allora l'avvocato ha detto meglio di no,
0: meglio
1: non mandiamo la sua foto.
0: Sì,
1: esatto, e quindi... Pazzesco.
0: Che ospiti c'erano a Canale Italia?
1: Allora, Canale Italia c'era un medico che faceva parte dell'albo dell'ordine dei medici della Imperia, mi sembra, radiato.
0: I temi erano diversi, variopinti.
1: Sì, abbiamo parlato del discorso dell'ambiente, ma poi si parlava
0: Rosario
1: della...
0: Marciano era chimica, proprio.
1: Esatto, Marciano, clandestina, poi c'era Malanga.
0: Era inviato, cioè era in,
1: sì,
0: video,
1: era in
0: video.
1: Collegamento. Poi c'era Corrado Malanga.
0: Ma cosa ha fatto? UFO dintorni, cosa fa?
1: No, ha parlato del discorso della CO2, del discorso dell'inquinamento, poi abbiamo parlato degli allevamenti intensivi e ha ricordato una trasmissione di Piero Angela dove diceva che l'inquinamento è causato dalle scoregge
0: delle mucche. No, ma da un punto di vista del metano si utilizzano spesso quelle.
1: Esatto.
0: Là.
1: Poi c'era la Regoli della giornalista,
0: quella con i capelli rasta finali.
1: Esatto. E poi c'era questo medico San Venero,
0: ma non conoscono.
1: Esatto, e poi c'è
0: la giornalista, su cosa è intervenuta?
1: La giornalista è intervenuta sul discorso della dittatura sociale
0: divisione.
1: Insomma, questo divide et impera continuo, anche i fatti di Bologna, insomma,
0: sì, un po' tutto, insomma,
1: tutto quello che è successo. E poi anche lei ha ricevuto delle querelle, ho scoperto.
0: Anche
1: quindi
0: siete in due.
1: Siamo in buona. E poi c'era un agricoltore che ha parlato della agricoltura sotto attacco del Mercosur, che anche quello è un altro tema.
0: Beh, quello è un accordo di libero scambio che ci lascia poca libertà, assolutamente.
1: Che parlava di una nave che è stata bloccata in Grecia, che hanno visto che erano tutti prodotti di carne avariata, quindi anche là, ma perché i controlli non vengono fatti all'origine e vengono fatti soltanto alla fine?
0: Sì, noi siamo da sempre contrari a questi accordi di libero scambio, perché avremo da perderci anche metà basta,
1: terribile.
0: Dal punto di vista europeo, dal punto di vista italiano.
1: E tutti i politici sono d'accordo praticamente.
0: Praticamente da un punto di vista ufficioso l'hanno già fatto passare, la ratifica manca, ma non manca tanto purtroppo, e considerando quello che è già passato in termini di TEA, tecniche di evoluzione assistita,
1: anche
0: per
1: quello,
0: i nuovi OGM e tutto il resto, probabilmente più di qualche altro accordo verrà sicuramente sigillato e quindi siglato, come si suol dire in questi casi qua. Il Veneto poteva battere un colpo importante, ma l'avvocato Morosin ha fatto la differenza in quel 22-22, perché sai che in caso di parità vincono loro, hanno vinto quelli, diciamo,
1: è stato decisivo.
0: Pro Mercosur, Sì, non è che il Veneto bloccasse, però insomma, come idea di base che no, il Veneto si schierasse
1: dava un segnale importante.
0: L'indicazione era quella di dire siamo contrari al Mercosur, invece, quello che rappresenta carne, soia, piuttosto che agricoltura.
1: Esatto.
0: È veramente.
1: E invece grazie all'avvocato Morosin,
0: che pensavamo fu. Sì, esatto. Non è che.
1: No, sembra, grazie, insomma.
0: Sì, nel senso, si è astenuto.
1: Si è astenuto, però.
0: Ma l'astenuto porta un voto di vittoria a quelli del pro Mercosur. Questo vuol dire il 22-22, ripeto. E quindi,
1: è un po' come Ali.
0: È come Ali.
1: Sono anche la votazione.
0: 155.000 metri quadrati. Sono sempre quelli.
1: 155.000 metri quadrati, roba, e ragazzi, circa 800.000 metri cubi. Con edifici.
0: 800.000 metri cubi.
1: Con 100.000 metri cubi, alto 39 metri.
0: È tanta roba, però.
1: È tanta roba.
0: 39
1: sì.
0: metri.
1: È una roba micidiale.
0: A che punto siamo? Perché i comitati avevano anche ottenuto un po' di ricorsi validi e quant'altro. Cosa hanno fatto?
1: Lì è successo un accordo, praticamente. Hanno raggiunto un accordo il giorno che il Consiglio di Stato.
0: Ma chi ha raggiunto l'accordo? Tra la LI?
1: Tra i comitati e la LI e i ricorrenti. Sì.
0: No, ma ascolti, ma dalla tua fisionomica, cioè io non sapevo questo passaggio, cioè, ma il fatto che i comitati siano praticamente quindi alleati,
1: che hanno raggiunto un accordo.
0: Raggiunto un accordo, ma nel senso.
1: Gli è stato promesso dall'amministrazione che investiranno.
0: Sono venduti, tra virgolette, un miliardo di virgolette.
1: Io devo stare attento alle parole perché sai che sono molto attenzionato.
0: Però siamo a radiogamma, però. No, perché tu li hai fiancati spesso a volte.
1: Io li ho
0: con i video e
1: ci ho messo la faccia, e tra l'altro la querela che ho ricevuto è anche sulla questione legata a.
0: Sì, c'è anche la LI, esatto.
1: Hai capito.
0: In questo
1: quindi,
0: caso, perché ti richiamano all'ordine sulla questione della LI? Perché, cosa...
1: perché dicono che li ho tutti accusati di corruzione, ma io non li ho accusati di corruzione. Io ho citato la frase di Giovanni Falcone. Cioè, se citare Giovanni Falcone adesso vuol dire, cioè, tra l'altro io ho citato Falcone nel senso di parlare dei giochi del potere in generale, dei meccanismi che avranno una fine, in modo tale da incitare il popolo, i cittadini, a non abbassare la testa di fronte alle ingiustizie e denunciare se c'è qualcosa che non va. Tra l'altro una citazione molto celebre di Giovanni Falcone, insomma.
0: Cosa disse allora Giovanni Falcone?
1: Quella corruzione, che è un fenomeno umano, bravo, è diffusa dappertutto, ha avuto un suo inizio, una sua fase di svolgimento e avrà una sua fine. Poi c'era scritto, poi lì ovviamente termina, avrà una sua fine, solo per questo allora vale la pena continuare a combattere. Quindi era un messaggio di speranza, insomma, non volevo assolutamente, non era mai stata mia intenzione dire il discorso. Invece sul discorso del finanziamento sulla campagna elettorale, io so che ci sono articoli di stampa di molti sindaci precedenti, candidati sindaci sia di destra che di sinistra, che hanno ricevuto finanziamenti da LI. Quindi non ci vedo nulla di male, anche se fosse successo questo. Quindi non vedo cosa ci sia da vergognarsi, insomma, o da ritenerlo lesivo della reputazione.
0: Eri a Roma e l'albero bioclimatico è penso sia la strada giusta da perseguire.
1: Che poi hanno abbandonato dopo due giorni.
0: Hanno abbandonato dopo 48 ore, e fortunatamente.
1: Costava una marea, sto albero, non so cosa facesse.
0: Ho visto le foto, ma
1: era, cioè, un pezzo di ferro praticamente.
0: Un pezzo di ferro doveva diventare una. Ma che idea era questa? Malsana del sindaco di Roma?
1: Sì,
0: no?
1: Il sindaco di
0: mezzo
1: Roma.
0: Mezzo milione di euro, un sacco di soldi.
1: Esatto, mezzo milione solo per metterlo, poi tutta la manutenzione, esatto, perché poi parlano dei costi della manutenzione degli alberi, ho capito, e per mantenere una struttura del genere, e quanto consumava a livello energetico quella struttura là. Quindi sono tutte cose,
0: ecco, veramente, 2000, sparate,
1: allucinanti.
0: 2026, cioè, impressionante veramente.
1: Delle sparate allucinanti
0: di fondi pubblici che rischiavano di essere buttati per un'installazione artificiale senza contare i futuri costi di manutenzione, come detto poc'anzi. Quindi
1: sì,
0: una follia veramente.
1: Una follia.
0: La capitale, follia capitale.
1: Sì, sì, la follia. Tra l'altro io vedo, c'è un consigliere lì di Roma che è della Lega, però a parte questo, fa vedere tutti i lavori di riqualificazione, che sembra un po' di vedere Padova, dove aveva col Giubileo, no, hanno ricevuto una marea di soldi. fa vedere questo doveva essere il parco e faceva vedere che tagliava il nastro, tutto bello. Dopo due mesi c'era tutto distrutto, tutte le mattonelle innerite e non c'era più nessuno, gli alberi anche lì stuzzicadenti, morti. Questa propaganda, questo greenwashing che fa bene soltanto alle foto.
0: Ci sta, sì, greenwashing, sì.
1: Esatto.
0: Senti, per quanto riguarda il malvagio tram, il tram del tram, come sta proseguendo? Come siamo messi?
1: Beh, ieri ho fatto una vignetta. Sai che Padova è la città dei tre senza, no? Il caffè senza porte, il prato senza erba, il santo senza nome, adesso anche il suo quarto senza, che senza, è il tram senza convogli. Perché due mezzi su 28 che dovevano arrivare.
0: Due su 28.
1: Quindi ne mancano 26. Dove cavolo sono finiti sti 26 mezzi?
0: Si lega all'Almstone sta roba.
1: Sì, all'Almstone. Che tra l'altro è legata anche a, ad altre cose, perché l'Almstone fa forniture a livello... Poi è, adesso si è legata o si stava legando con la spagnola CAF, che è quella che fa il tram a Bologna, quindi ci sono tutti questi giri col PNRR, sono stati alimentati tutti questi giri.
0: Ma il PNRR è arrivato a conclusione, si parlava di giugno 2026, poi sarà opere in atto che saranno a portare a compimento, non lo so. Ma
1: hanno rinviato, hanno esultato che le hanno rinviato a luglio 2026, però
0: è stato prorogato praticamente.
1: Sì, però io vedo che i lavori della struttura, dell'infrastruttura non sono proprio finiti. E poi c'è sempre questo tema, i mezzi, mancano i mezzi, quindi c'era anche questo nella fornitura del PNRR.
0: Ma come sono previsti gli altri 26 a sto punto?
1: Appunto, ci hanno messo 3 anni per fare due mezzi, gli altri 26 quanto ci mettono? O vanno a tempi di record? Tra l'altro la particolarità del tram di Padova è che tutti questi mezzi non sono fatti in maniera automatica, sono tutti fatti a mano. Cioè ciascuno è fatto a mano, quindi
0: artigianale, ma non
1: artigianale, è da quel punto di vista qualità,
0: qualità
1: solo che ci mettono una marea di tempo perché
0: Il tram, quindi 2 su 26, siamo distanti secoli luce, ovvio. E nuovi abbattimenti per quindi i binari
1: sono stati abbattuti più di 2000 alberi per il discorso del tram, e tra l'altro oltre ad abbattere in tema ambientale ha anche abbattuto il tessuto commerciale. C'è una frase bellissima che mi è venuta in mente è che il tram non può resuscitare quello che è già morto, no, perché dicono che resusciterà, ma non è mica Gesù che resuscita Lazzaro, alzati, cammina, no. Ragona non mi sembra che abbia questo potere.
0: Assolutamente, abbiamo lasciato anche noi Lazzaro, l'abbiamo mandato via.
1: Lazzaro, è vero, Valentino
0: Lazzaro, va bene, poi vabbè, dopo devo leggere anche Michele da Venezia, che era tifoso. Senti, no, ma la vignetta tradotta com'era sta vignetta?
1: La vignetta.
0: No, ma hai parlato di vignetta, adesso ho fatto una vignetta, hai detto su.
1: Sì, era i quattro senza. Caffè senza porte, prato senza erba, santo senza nome e il tram senza convogli.
0: Okay.
1: Questa era il quarto senza di Padova. Qualcuno aveva scritto, la dice lui, non lo dico io.
0: Sì.
1: La città senza sindaco, ma...
0: alza le mani,
1: la vedo
0: qualcun
1: altro.
0: Etere, però
1: la vedo qualcun altro.
0: Le mani in alto, o sta festeggiando un gol,
1: oppure
0: stanno arrestando. Non ci sono vie di mezzo. O si festeggia il gol, oggi hai i colori verde, azzurro, nero.
1: Colori quasi della Palestina.
0: Quasi della Palestina, quasi la Palestina. Che tieni nel cuore.
1: Tra l'altro mi ha... Nell'articolo mi volevano, nell'articolo ad esempio del Gazzettino, mi volevano dipingere come il cazzaro, si può dire cazzaro, ecco, perché hanno ripreso la cosa di Israele. Ti ricordi che io avevo detto che Giordani
0: era vecchia questa, però un po'
1: era vecchia
0: questa,
1: però l'hanno ripresa per dirmi che io sono inaffidabile, che poi tra l'altro su quella roba là io non ho le prove per dire che era in Israele, ma anche se fosse stato in Israele non c'era.
0: Mentre era in Egitto praticamente.
1: Lui ha detto che
0: era in Egitto, insomma, da Mubarak. Sì, ricordandoci la questione Berlusconi.
1: Esatto.
0: Senti, il tram è stato detto spesse volte, noi dobbiamo farlo assolutamente perché intanto l'ecologia bussa alla nostra porta, però... tutta sta roba porta all'ospedale. E quindi, perché sì, l'ospedale è inaugurato, ho visto, no, visto dei tagli di nastri.
1: Sì, taglio.
0: No, hanno detto, è stato un incremento di vendita di forbici a Padova. Ma sarà per tagliare i nastri?
1: Ma li sta facendo tutti causa, però, quelli che le hanno venduto le forbici.
0: Ma dimmi dell'ospedale, ma costa, il nuovo ospedale a Padova. Hanno venduto il tram per l'ospedale.
1: Eh sì, loro quando hanno fatto il tram incontri quartieri, ma non è, cioè, c'erano i vecchietti che continuavano a dire, ma mi voglio andare all'ospedale? Voglio andare all'ospedale mi col tram?
0: No, ma non è che sia vera, ma questa è una cosa vera. Cioè, non è che quelli che cadono in biciclette, in moto e a piedi si inciampano sulle rotaie e per andare all'ospedale.
1: Questo probabilmente lo fanno apposta.
0: Era per andare all'ospedale allora.
1: E quindi si arrabbiavano i vecchietti.
0: Ma l'ospedale siamo indietro.
1: Indietro, non siamo nemmeno partiti.
0: Cioè, il ponte Paleocapa è un Guinness dei primati.
1: Esatto.
0: Ah, è un Guinness dei primati.
1: È un Guinness dei primati.
0: Il ponte Paleocapa.
1: No, questo proprio non c'è nulla praticamente.
0: Non c'è neanche rendering, nulla.
1: C'è soltanto chiacchiere.
0: Ma
1: chiacchiere
0: render,
1: nell'aria.
0: Un rendering c'è.
1: Sì, ora ne hanno messi di rendering, sono i campioni in rendering.
0: Sì, nel rendering ci sono alberi attorno. Cioè, c'è una.
1: Beh, certo, lì c'era un bosco, l'hanno tagliato proprio, fatto tabula
0: lì,
1: rasa.
0: Si intende, che zona è, per farlo capire?
1: Zona di San Lazzaro praticamente.
0: C'è anche il palasport a San Lazzaro?
1: Eh sì, c'è il Chiovene, no? Della pallavolo. E tra l'altro lì in quella zona, sì, dove c'è ad esempio il vicino all'IKEA, lì faranno un bel Tecnomat da una parte e un bel pare supermercato Despar dall'altra. Perché
0: Despar,
1: beh.
0: Tu non sei arrivato forse. Non è un caso Despar, però. Despar. Perché in olandese tradotto è abete. E quindi è l'albero.
1: Sì, infatti hanno l'albero.
0: Hanno l'albero.
1: Sì. Esatto.
0: E quando eri in Austria di tiro.
1: Poi li tagliano, però, gli alberi.
0: No, li tagliano. Però qua ti dico, gli alberi ci sono nel titolo, nel
1: sì,
0: supermercato.
1: Certo.
0: Despar.
1: Sono lì. Infatti la gente può andare lì a respirarsi l'aria sana e ripararsi all'ombra. Dentro al supermercato.
0: Ma possiamo essere un po' ottimisti o?
1: Sicuramente.
0: Cioè, no, in generale, per quello che stiamo raccontando.
1: Anche una struttura bella grande, perché ovviamente no, facciamo cose piccole.
0: L'area, la zona di Padova, forse secondo il punto di vista più vivibile, più verde, più ancora. Speriamo che gli artigli, diciamo, di determinate realtà amministrative. No, è difficile questa.
1: È difficile.
0: Va bene, me la dici la prossima volta. In collegamento allora, dai due palazzi, me la dici.
1: Io ritenevo che Chiesa Nuova, prima che tagliassero tutti gli alberi.
0: Tu vivi dove?
1: Io abito a Chiesa Nuova. Fosse una delle zone più belle di Padova, perché era verde, perché era, anche se c'era il cavalcavia Chiesa Nuova che è molto trafficato la mattina, però c'era tutto questo filare di alberi che ti accompagnava fino a Rubano, quindi era molto piacevole. Adesso che non c'è, sembra di stare in una zona di guerra, cioè veramente devastata, bombardata, una devastazione incredibile. Quindi forse la zona che si salva di più potrebbe essere il centro a questo punto, Città Giardino, quella la zona migliore di Padova, perché anche la Sacra Famiglia, piena di palazzine, continuano a dare permessi per costruire, che è una cosa terribile. Tra l'altro tutti questi palazzi che sono fatti nella stessa identica maniera,
0: multipiano,
1: i cubi anonimi di cemento, grigi,
0: monocultura,
1: tristi. Abbiamo tutta questa, e tra l'altro molti edifici storici invece, villette che sono bellissime, hanno un pregio dal punto di vista architettonico e della bellezza, vengono buttate giù, rase al suolo.
0: Rase al suolo.
1: Inoltre parliamo di edilizia popolare, tutte le possibili residenze dove o vengono trasformati in studentati o vengono trasformati in alloggi di lusso.
0: Alloggi di lusso, alloggi chi di se lusso. Li può permettere?
1: Chi se li può permettere questi alloggi di lusso? Cosa tiriamo? I fondi russi?
0: E noi tanti anni fa, a danzare con lo slogan "alla natura si comanda solo ubbidendole". Padova non è così?
1: No.
0: Vabbè, sento una cosa, continua ancora lo slalom con i passeggini per quanto riguarda quegli stuzzicadentoni neri, dicasi pali neri.
1: Mamma mia.
0: Ma neanche uno tolto per sbaglio.
1: Neanche uno tolto, ma sono una roba micidiale, Ne hanno, allora, la gente adesso, tra l'altro, mi stanno scrivendo in tanti di Corso Milano, io però mi arrabbio perché un anno fa ero andato lì,
0: esatto,
1: e gli ho detto firmate sta cavolo di petizione contro i pali. Mi ha detto no, ma noi non firmiamo, non ci sono i pali qua in Corso
0: adesso
1: Milano. Adesso
0: sono resi conto dell'impatto,
1: adesso li hanno messi davanti a casa.
0: Però è bruttino, signori, però, all'ascolto, ragazzi, sentire questo. Ci si mobilita solamente
1: prima.
0: Se cacchio succede a noi altri. È il classico nimbi notte in mai esatto. Che gli altri, altrimenti non me ne frega un cacchio. È brutta roba. È brutta roba.
1: Bisogna
0: però
1: muoversi
0: per chi
1: prima.
0: Si fosse perso proprio tutte le puntate mamma precedenti mia. Sti pali hanno una certa 2000 pali,
1: 22 tonnellate ciascuno.
0: Signori, 22 tonnellate l'uno.
1: 7.000-8.000 euro a palo.
0: 7.000-8.000 euro uno, fa sempre 15 milioni il vecchio conio.
1: E alti 12-13 metri.
0: Alti 12-13 metri.
1: Neri brutti, brutti.
0: Neri brutti attiranti il sole.
1: Esatto, attiranti il sole. Sì, perché se
0: si appoggia con la mano, dice un secondo col telefono. Resta
1: resta.
0: Sto calcolando 40-50
1: mamma mia.
0: Palo
1: sì,
0: nero
1: sì.
0: A Padova.
1: Assolutamente.
0: Che zona è quella più martoriata sti pali neri?
1: Ah, ma guarda,
0: come
1: adesso
0: Milano,
1: Corso Milano,
0: Corso
1: Milano. Ma c'è fino poi vabbè, Chiesa Nuova, Rubano, Volta Barozzo, non c'è una zona che non si sa. La Chiesa della Pace vicino a lì, c'è proprio la Chiesa della Pace ingabbiata. Tra l'altro adesso ci sta sorgendo questo meraviglioso studentato con piscina e
0: con
1: cinema,
0: piscina,
1: sì, perché bisogna fare le cose in gran stile, no? Quindi davanti alla stazione vi vedete, no, anzi non vedete più la Chiesa della Pace praticamente, ma vedete questo studentato mega che sta sorgendo.
0: Che roba, ragazzi.
1: Terribile.
0: Quindi bisogna darsi da fare per quanto riguarda lotta, battaglia, difesa, tutela del territorio.
1: Bisogna muoversi prima però, perché è questa la cosa. Se un anno fa
0: prevenire è meglio che curare.
1: Con 10.000 firme. Esatto. Allora sì che si poteva fare qualcosa, e invece la gente, cioè per farla firmare, perché siamo andati proprio in tantissime zone di Padova, ma la gente finché non lo vede con i suoi occhi non ci crede. Ho capito essere come San Tommaso, però
0: è brutta, però è brutta questa roba qua, ragazzi, perché non succede nel nostro circondario. Non è che non si debba lottare per
1: esatto
0: cacchio dar una mano,
1: no, bisogna
0: siamo a questo in tanti fronti,
1: siamo tutti coinvolti. Non c'è un pianeta, cioè non c'è
0: non
1: un
0: c'è un pianeta, ma è questo piccolo punto.
1: Esatto, quello del coltivare il proprio orticello non funziona più, perché prima o poi i problemi arriveranno anche dentro al tuo orticello.
0: In maniera diretta o indiretta arrivano per forza di cose. Allora schieriamoci nella giusta direzione,
1: esatto,
0: ma facendo anche un po' di fronte popolare, insomma, dal basso.
1: Sì,
0: insomma,
1: assolutamente. Ma ci sono.
0: Tu dicevi, mancano i giovani, mancano ancora.
1: Però forse allora qualcuno è cominciato a arrivare.
0: Io non vorrei che colpirne uno per educarne 100 nel caso della querela. A Stefano,
1: mia.
0: A Gianluca Stefani, colpirne uno per educarne 1 milione.
1: No, tra l'altro dicono che i giovani non partecipano alla vita politica.
0: Sempre in spinta, con pugno proteso in avanti, verso l'oltre. Ti stimo più di ieri e meno di domani. Viva Pinzolo e Bedollo. L'Ondulé, ciao bello, abbraccio fraternissimo. Buongiorno Luca, come è andato il ritiro di Pinzolo? Quali novità e speranza Granata? Per la nazionale come per la difesa in armi italiana ci vuole un Leonardo, e come da alto, sì, Leonardo in armi, praticamente quello che fa le armi, bravo, bel gioco, bravo, bravo. E come da alto progetto di lor signori, questi Leonardo di italiano non hanno alcunché, nemmeno la genialità che aveva il Da Vinci, ma portano assolutamente una scia chimica di massoneria che non si smentisce mai. Grazie, ciao Michele! Certo che ricordiamo Bonesso, fu un ottimo attaccante, poi si perse, meglio Torri. Grande ala destra dell'Ascoli del Compianto, Costantino Rozzi, e buon centrocampista era anche Sclosa. Sì, madonna, la zazzera bionda del grande Sclosa, e la grande storia del Bar Sport continua. Grazie Michele Venezia. Senti una cosa, Costantino Rozzi tu te lo ricordi, no? Penso
1: no.
0: Era il grande presidente dell'Ascoli Calcio.
1: Ah sì?
0: Sì, sì,
1: era
0: sì,
1: in
0: sì.
1: Serie A l'Ascoli,
0: e lui
1: no?
0: Indossava sempre era in Serie A, sì.
1: Era in Serie A.
0: Indossava i calzini colore del tuo microfono oggi, rosso vivo,
1: ah, sì?
0: Sempre i calzini così perché doveva portare fortuna. L'Ascoli, squadra bianconera,
1: bianconera,
0: bianconera.
1: Il galletto,
0: sì, sì.
1: No? Cos'è? Un galletto,
0: no,
1: mi
0: non so se è il galletto l'Ascoli, non lo so, no, una torre, qualcosa, non mi ricordo.
1: Ah,
0: comunque, bianconera, tifoso di destra, per dirla tutta, ma Allora, lui da una parte, Anconetani del Pisa dall'altra, cioè i presidenti straordinari, stile il Massimino che era il presidente del Catania Calcio.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Questi li ricorderò quando farò di qui a due settimane lo special di Remember gli anni 70, primi 80, ma soprattutto anni 70. Massimino era il grande presidente del Catania. Catania diventa famoso perché quando senti la frase "clamoroso al Cibali, clamoroso al Cibali", era il Catania che batteva l'Inter o comunque l'Inter, quindi i tuoi nemici storici, i tuoi cuginastri. Però Massimino era uno presidente particolare. A un certo punto, un'annata, investe molto nell'acquisto di calciatori, e allora la tifoseria è contenta, la piazza è contenta, la città è contenta, i giornalisti tutti a portargli sotto il naso il microfono, e uno di questi gli fa: "Caro presidente, abbiamo fatto una campagna acquisti eccezionale, straordinaria, grandi speranze. Adesso, caro presidente, manca solo l'amalgama." Al che lui cambia in fisionomica, si guarda adesso a sinistra, cioè lui dice: vedremo di fare quest'ultimo sforzo, se serve l'amalgama prenderemo l'amalgama. Hai capito? Cioè, uno straordinario Massimino, l'amalgama, l'amalgama. Ma altro
1: pensavo
0: calcio,
1: fosse un giocatore spagnolo.
0: Sì, pensavo fosse un giocatore magari per chiudere il cerchio di, diciamo, di grandi acquisti. O l'altro che buttava sempre il sale dietro la porta, Romeo Anconetani, presidente del Pisa Calcio.
1: Ah sì, il sale.
0: Sempre il sale.
1: Io mi ricordo quello dell'acqua santa. C'era uno con l'acqua santa, mi sembra.
0: No, ma Trapattoni teneva l'acqua santa in tasca. Trapattoni?
1: Trapattoni.
0: Giovanni
1: Trapattoni.
0: No, ma quello è Trapattoni. Sì. Strunz. Abbiamo che quella Strunz, quando ha allenato in Germania. Strunz. No, straordinario. Straordinario quella conferenza stampa. Però ricorderemo sicuramente, quando toccheremo il contesto, il comparto, insomma, del calcio di allora, con le voci che narravano il calcio come piaceva il sottoscritto, cioè vedevi la partita attraverso le loro radiocronache. Scusa Mary, scusa Mary. L'uomo più scusato al mondo era Mary. Poi quello, voce che "scusa Milano, sono Mary, sono Ciotti da Milano, è Inter passato di vantaggio". No, non posso dire. Bene, è passato di vantaggio. Tu sei milanista, giusto?
1: Sì.
0: E tu hai colorazione milanista tanto quanto Jesui, Gianluca Stefani.
1: Esatto.
0: Fabio Turi, che è milanista come te. E come la vedi quest'anno? 65-70 milioni investiti solo su quello.
1: Io la vedo.
0: È tanta roba, è tanta roba. Noi con quei soldi là facciamo 10 campionati a Torino, 10-11 campionati li facciamo.
1: Sì, però ultimamente spendono tanti soldi, ma poi non si va da nessuna parte, quindi non basta spendere i soldi, ci vuole un'idea. Io vedo che manca un'idea, purtroppo, dentro il Milan.
0: Madonna di Dio.
1: Quindi non sono per niente felice e tranquillo.
0: Tutto va bene al sistema, pur di registrare noi goim, animali parlanti, di non parlare della guerra russo-ucraina con le migliaia di droni che colpiscono che colpiscono nel totale silenzio mediatico quasi quotidianamente Mosca, delle testate nucleari fuori la nostra portata di casa, sotto le nostre chiappe, eccetera, eccetera. Complimenti a Gianni D'Asolo, ciao a Gianni D'Asolo. Torneremo sicuramente sul tema, anche per quanto riguarda soprattutto la situazione di Aviano e dintorni. Dobbiamo capire esattamente B6112, sì, ma quante? E allora adesso abbiamo anche chi sta indagando anche su questo, ma sappiamo benissimo che abbiamo le testate nucleari sia in quel di Aviano, Pordenone, Friuli, per quanto riguarda Ghedi, Brescia, e qui a Vicenza, là sotto, abbiamo un'altra città parlante in maniera quasi quasi atomica. E quindi ciao Luca, dedico al grande Gianluca Stefani e il Bagoearo. Basta così. Il Bagoearo è quell'albero. Sì, maestro.
1: Certo.
0: È un maestro di vita il Bagoearo. Una volta Parasente Poareta gli era uno degli alberi più sacri, che pregava usando i suoi dolci frutti, tutti tondi, duri e neri, per far tanto corone gratis. Se parqueo chi io ga chiamà l'albero dei rosari, ma se chiama anche spacca sassi, perché il ga e raise tanto forti e resistenti che non si ferma davanti a niente. E il Bagoearo, se un bel gigante prezioso, che il se qua piantà su sta terra per aiutarmi a iosa tutti gli altri, e potrei vivere anche tanti tanti tanti anni. Mi entra mai l'altro e mi blocca il messaggio. Basta che io rispettemo senza fare i soliti mai anni. Un abbraccio da Robby L'Alpin.
1: Grande Robby, un saluto.
0: Questa la porteremo al tre palazzi, perché fa una buca Sara Abusa, tanto paga Panteone, forza Gianluca. Forza Gianluca, forza Putin, Robby da Padova. E qui abbiamo messo quindi l'orso russo e l'orsacchiotto patavino. Però quando dice fare una buca, dice giusto. L'economia come la lanci: fa fare una buca e far coprire la buca.
1: Esatto.
0: Fa rifare la buca e fa coprire la buca. Quindi gira tutto. Per quello che portate buse in giro, dobbiamo far girare l'economia. Pensaci sempre: non incazzatevi, non suonate i clacson.
1: Esatto.
0: Non bestemmiate in macchina, non sparare blasfemie, perché tutto serve, ragazzi.
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, perché è stato scelto di fare il tram rispetto ad una soluzione più flessibile come il filobus, senza distruggere mezza città? Quali svantaggi ha il filobus? Grazie da Luca.
1: Si potevano fare benissimo i bus elettrici con la corsia preferenziale, però si sarebbe speso un decimo di quello che si è speso, quindi forse non andava così bene.
0: Capito? Quindi la mandola, quindi ovvio serve portare in alto anche il sistema del business is business, gli affari sono affari per forza. Sì. Ciao Luca, un saluto all'ospite. Tra Giordani e Padova e Gualtieri a Roma si possono dare la mano per i disastri che combinano con gli alberi. Carlo da Vicenza.
1: Verissimo. Poi c'è Lepore a Bologna.
0: Bravo, Lepore a Bologna.
1: Sala a Milano, quindi ne abbiamo. E tra l'altro sono tutti di un preciso colore politico.
0: Di un preciso
1: anche
0: colore
1: se...
0: politico che farà. XS da destra a sinistra.
1: Esatto.
0: XS ma da destra a sinistra.
1: Esattamente.
0: Da destra a sinistra. Va bene, allora abbiamo letto De Carlo. Grande Gianluca, se te vai in Gaera, vengo a portarte noi in arance ma i kiwi. No, Selvaro è il nostro produttore, ecco, lui ha ragione. Quella vitamina C scaduta e scadente che arriva dal sud, dalla tua Sicilia, è buona per carità, però mi dicono, se la prelevi e la mangi immediatamente sotto l'albero ombroso, è tutta un'altra roba, altrimenti integratori di Vital C. Ma no, qui a Diese ero al Chio dai pasticceri che pensa a mangiare chissà cosa. Quindi sti kiwi qua, Gabri, una carica di vitamina
1: Fantastico.
0: C, faremo la diretta senza problemi.
1: Benissimo.
0: Kiwi,
1: mica mangi
0: rapporto
1: kiwi.
0: Ti piace?
1: Buoni, sì.
0: Ottimo. Selvarigo, la miglior cassetta d'annata 2026-2027 va tenuta per il ragazzo in
1: questione. Fantastico, grazie.
0: La prima querela di Giordani al nostro Gianluca. Oggi siamo tutti
1: e io mi mangio Gianluca i kiwi Stefano, alla faccia sua.
0: E lui si mangia i kiwi, cacchio. Ed è tanta vitamina C, no vitamina G Giordani, ma vitamina C, combattente.
1: Esatto.
0: Si fa così, ragazzi. Buongiorno, massima solidarietà a Stefani. Ricordo anche il taglio di un filare di alberi di fianco al bingo a San Carlo.
1: Vero.
0: Erano vecchi alberi. Saluti Spartaco. Ciao Spartaco, è il bingo dove chi mette a giocare, insomma.
1: Dove hanno fatto adesso sto edificio, il Du30, vicino a Piazzale Azzurri d'Italia, hanno fatto questo edificio, è veramente, tra l'altro oggi è uscito un architetto molto in gamba, e ha detto è uscito sul giornale e ha detto praticamente che è una bruttura incredibile. E confermiamo, insomma. E tra l'altro, oltre ad abbattere questo filare di alberi che c'era dietro al parcheggio, hanno abbattuto anche i soliti nostri due cedri.
0: No,
1: sì, perché i cedri.
0: Anzitutto i cedri.
1: Sì, hanno li hanno ceduto. Abbattuti. Tra l'altro erano nell'area cani, c'erano questi due cedri.
0: E dava fastidio cosa? E i cani erano contenti?
1: Sì, però aveva massa ombra forse.
0: Massa ombra, i cani che ha bisogno, esattamente. Toilettatura costata sotto il sole cocente. Sempre quello, buongiorno presidente, mi sto già organizzando un salame al cioccolato con dentro una lima, può andare bene. Aggiunge, domani farò lo sciopero della fame per GS.
1: Fantastico.
0: Un'ora.
1: Fantastico.
0: Hai capito? Domani sciopero della fame per te.
1: Fantastico.
0: Gianluca, Stefano, un'ora. Tutti domani si sciopero. Un'ora solo. Un'ora, ma intanto si parte da là.
1: Esatto.
0: Un 24esimo può tornare utile.
1: Sì.
0: Ma è il pensiero che conta.
1: Assolutamente.
0: È l'idea che conta.
1: Assolutamente sì.
0: È un bastardo dentro, però. Qua. È questo bastardo.
1: È perché
0: dentro.
1: Gli ho detto che sono milanista. Per
0: esattamente.
1: Che...
0: È gobo lui. Gianluca, il Giannanduia Selvarindo che raggruppa umori naturisti. Se la rama gli fa le ole, al Sarmugnino. Ragazzi, qua siamo.
1: Qua
0: siamo. Questa va incisa sulla parete del Dopalazzo. Quando sarai questa va incisa, secondo me, col coltellino. Questa la incidiamo all'interno del Dopalazzo.
1: Esatto.
0: Sì, assolutamente sì. E lui, Cubrato, che si misura il pino sviluppato, ha capito lungo.
1: Fantastico.
0: Ha capito lungo, non è da tutti assolutamente. E il Gaeto e Oga e il Bari su stema. Il Galletto, prima di riferimento al simbolo che dicevi.
1: Ma
0: lo
1: Lascoli?
0: Ma Lascoli non ha il Galletto. No, il Galletto lo ha. Ma una torre, ma guarda pure. Ma sì, ma cos'è una torre?
1: Mi ricordavo il Galletto, o forse il pollo. Cosa
0: di estrema destra? Quello sì, quello mi ricordo. Il Galletto era il simbolo sul Bari. Filippo Dadoio, grazie ancora. Filippo Dadoio, ciao Luca.
1: Ah, il picchio era forse.
0: Il picchio
1: era, vedi che era un uccello.
0: Non so, ragazzi, il picchio.
1: No, però c'è la torre, vero? C'è la torre.
0: C'è una torre,
1: castello.
0: C'è la spada del castello, torre. Sì, mi ricordo questo vagamente.
1: Però vengono chiamati.
0: Però è tornato in Serie B. Quindi è una tifoseria che segue, insomma. Tutto
1: esatto.
0: Ciao Luca, il nostro Arbor Magic, giusto? Sei il nostro Arbor Magic in maiuscolo.
1: Arbor
0: qua
1: Magic.
0: Arbor Magic. Quindi ragazzi, ogni qualvolta mettete l'Arbor Magic nello specchietto della macchina,
1: esatto.
0: Ricordatevi di Gianluca Stefani, quanto ha lottato per la salvezza e la tutela dei nostri alberi a Padova, perché tra poco dovremmo andare a centellinare le interviste una volta all'anno, però dovremmo trovarti. È possibile sì, veniamo trovati.
1: Penso di sì. Penso assolutamente. Di sì, un personaggio pubblico.
0: No, beh, se metto lunedì a mezzogiorno io non posso venire, te lo dico subito. E quindi io spero qualsiasi altro giorno della settimana veniamo volentieri a trovarti e tutto.
1: Al massimo facciamo Radio Carcere.
0: Radio Carcere, ma Radio Carcere è altra roba.
1: C'è Radio Carcere.
0: Sì, Radio Carcere. No, sì, non è una cosa diretta, ma Radio Carcere, da Radio Carcere escono tutti quei messaggi che poi la malavita mette, diciamo, in essere.
1: Porco cane, allora ritiro. Di solito la facciamo in modo positivo.
0: Ciao Luca, il nostro Arbor Magic, aspettiamo che arrivi l'alta velocità dove devasteranno quello che non hanno devastato.
1: E deve arrivare
0: fino ad ora.
1: A Padova.
0: Zona nord-ovest di Padova, Filippo D'Adore.
1: È vero, deve arrivare a Padova e tra l'altro distruggerà un intero quartiere perché passerà in zona Montà e tra l'altro esproprierà tantissime proprietà.
0: Esatto.
1: E c'è l'amministrazione, il comune che non ne parlano e i cittadini che, a parte quelli che si esatto. informano, gli altri non ne sanno nulla, quindi arriverà anche questa spada di Damocle.
0: Oggi
1: prima
0: siamo
1: poi.
0: Tutti Gianluca Stefani GS o SG, ma è GS soprattutto. E, ma GS fa anche un supermercato, mi sbaglio?
1: GS,
0: scusatemi, è un supermercato?
1: No, è GLS, è quello delle spedizioni, credo.
0: No, oppure che GS sia anche un supermercato, adesso non so, vabbè, speriamo di no, ma non importa. Anche se fosse per noi, sono iniziali maiuscole queste GS.
1: Ormai hanno comprato tutto.
0: Oggi dovevo parlare anche di alta velocità, in riferimento soprattutto, diciamo, ad una specie di uccello volatile che è il più grande notav oggi in Italia. Si chiama il gruccione, ma ne parlerò in maniera dettagliata.
1: A Brescia.
0: Sulla linea Brescia-Verona.
1: Che ha fermato i lavori.
0: Sì, ma ne partirò soprattutto dal fatto che c'è una gara in corso per far sì che il gruccione diventi emblema portante nelle prossime monete cartacee dell'euro in Europa.
1: È
0: addirittura.
1: Giusto. È giusto.
0: Il gruccione, hanno messo una decina di animali, il gruccione ci sta. Però adesso non so se arriverà fino in fondo, penso di sì, comunque la parte frontale delle, non so, 10 euro, 20 euro, quello che sarà, metteranno praticamente quindi anche degli animali e uno è il gruccione, scelto per i suoi colori e soprattutto per quel suo becco

0: Pachamama, terra, terra, terra madre di tante battaglie vinte, perse, di fiori, frutti, alberi, di mani, di braccia stanche, di sudore. Povera, ricca, arsa, bagnata, terra madre di tanti cammini, terra madre che alla fine ci accoglie fra le tue braccia e come tuoi figli ci culli per l'eternità.
1: Bellissima.
0: Miki 59.
1: Grazie Miki, bellissima.
0: Questo fa parte, diciamo, dell'esercito in termini positivi dei nostri poeti itineranti e non solo itineranti, e quindi vuol dire, qua abbiamo anche rappresentanti i fiumi di Jane, ma quando l'eternità è tanta roba. No, di questo perché sì. Noi abbiamo una maglietta dietro, nuova maglietta, abbiamo scritto dietro Eterna Amistad. Amicizia eterna, con
1: amicizia
0: quelli del
1: eterna.
0: River Plate.
1: Sì. Sì. Ah, sì, River Plate.
0: Quanti alberi marsi gavemo a Montecitorio e che staria ben natanica de benzina. L'acronimo è RDM, che io personalmente non riesco a tradurre. RDM da non lo so, quanti alberi marsi gavemo a Montecitorio che staria ben natanica e benzina.
1: Di mele marce ce ne sono purtroppo. Tante, nella politica proprio. D'altronde siamo l'unico paese, leggevo una statistica veramente inquietante, l'unico paese dove gli stipendi non sono cresciuti ma sono diminuiti. Cioè, sarà successo qualcosa, le tasse le continuiamo a pagare, sono sempre più alte, quindi
0: Sì. Radio 5 Palazzi, non è male. Radio 5 Palazzi.
1: Radio 5 Palazzi. Vedi che ha dato il nome.
0: Filippone, no, va oltre. Ottimo titolo, indovinata. Faremo così. Adesso però vi leggo questo. Allora, prima parte per te, poi devo dire altre cose.
1: Sì.
0: Despar, Interspar, eccetera. Da quello che so, è proprietà del sindaco di Padova, almeno come socio, ed anche non solo. Aspetta, dove siamo andati qua? Non solo sport,
1: sì,
0: in comproprietà con il fratello, quindi non solo sport in comproprietà con il fratello. Me lo manda Alberto, la nostra Cristina, che saluto e ringrazio.
1: Diciamo che il sindaco ha avuto dei legami col Despar, ma questo è sì, ha avuto delle quote, mi sembra, quindi sì, sì. Con l'Aspiag
0: è riportato tranquillamente che nei giornali, penso che
1: esatto,
0: sia
1: e non solo sport, tra l'altro figura anche dentro ad alcuni centri commerciali, esatto. Lì nuovi.
0: Io ringrazio il nostro quindi amico Alberto, della nostra Chris. In previsione di settembre ti aspetto stavolta avere un intervento in Foresta del Cansiglio. Facciamo la giornata di Chris Mara. Chris
1: sì.
0: Mara, C maiuscolo
1: M Mara. È da un po' che non vado in Cansiglio,
0: esatto,
1: tra l'altro.
0: Se riusciamo che devo coordinare tante cose, dobbiamo coordinare tante cose come gruppo. In Foresta del Cansiglio, Casa Vallorca, quindi alle porte di un grande bosco, di una grande foresta, di uno scrigno magico. Io lo definisco sempre così. E lo faremo, diciamo, l'appuntamento. Mari è camminata mattino con le guide, dopodiché faremo il pomeriggio con il Monaco Shaolin, Mari con te che fa l'intervento e quant'altro. Quindi giornata Chris Mara, tutto attaccato, che sono le nostre due grandi angeliche realtà che dall'assù ci guidano ancora oggi. No, dico questo perché mi ha fatto una chiamata la Luigia, l'avvocato che tanti qua conoscono. Noi abbiamo seguito il caso di Dima, una bambina palestinese che per 2 anni è stata con le gambe completamente ricolme di schegge. Dopo 2 anni fortunatamente è riuscita ad arrivare a Padova, Verona, poi Padova, operata qualche mese fa, però bisogna sicuramente poi anche oggi di fisioterapia, di interventi e quant'altro. E, è stato fatto tutto questo e allora mi chiamava per dire, guarda, la difficoltà che ha in questo momento, perché è un po' in vacanza, perché è un po' non so, lavoro e quant'altro, quella è l'associazione che aiuta questi bambini appunto palestinesi in quel di Padova, se c'è qualcuno che può mettersi a disposizione della radio. Lo so che sto rompendo nel senso buono del termine, e il nostro grande, che ringrazio infinitamente, quindi Alberto, si è messo a disposizione e ha già portato praticamente Dima a fare fisioterapia, e così come, non so se è andato anche oggi, per carità,
1: grande Alberto,
0: grande Alberto. Ciao Luca, stamattina, comunque era di qualche giorno fa questo, ho accompagnato Dima e la zia all'ospedale, la ragazzina l'ho vista bene, zoppica, purtroppo ha un problema al piede destro e non sarà sicuramente facile farlo rientrare, quasi impossibile, però cammina senza bisogno come prima,
1: bene,
0: praticamente, insomma, delle strutture quindi tecnologiche là, e meglio così. Però ripeto, stamattina ho accompagnato Dima e zia all'ospedale, la ragazzina l'ho vista bene, zoppica, non ci sarà molto da fare, ma per il resto mi sembra in salute. La zia è stata molto gentile, mi ha offerto anche il caffè che ho gentilmente rifiutato spiegando il motivo. Comunque bene ora è così, e poi ho altri appuntamenti sicuramente con la Dima da portare quindi a fare fisioterapia. Io ringrazio Alberto, ci teniamo sicuramente costantemente in contatto, anche perché io avrei intenzione finalmente di portare Dima, conoscete i nostri radioascoltatori,
1: sì.
0: E quindi, visto che già 2 o 3 volte abbiamo cercato di portarla qua ma poi era impegnata in altri contesti, e quindi speriamo di poterla avere prossimamente.

0: Ho detto, se parlando con l'interprete e con la zia, adesso mi dice che Dima sta studiando, quindi va a scuola, studia anche l'italiano, sa qualche parola di italiano, c'è 11 anni, un sorriso incredibile, sì. Cioè pensare a quello che ha passato, considerando i genitori uccisi e tutto il resto, è qua con la zia e le due cuginette praticamente, in quel di Padova, siamo andati là a allestire un po' la sala, la stanza, mi ha dato una mano, ho fatto delle quindi annunci via radio e la gente ci ha dato veramente una mano con i mobili, letti, abbiamo costruito un po' di roba, e però ci terremo anche magari a dare il là ad un'iniziativa all'interno della quale Dima sia protagonista, il pare delle cuginette, così con la traduttrice, magari con la zia, anche la zia adesso mi ha detto appunto Alberto, parla anche un po' di italiano, quindi stiamo sempre lì a monitorare la situazione. Oggi e domani sono saltate le terapie perché mancava la fisioterapista, bellissimo questa roba qua, mi è arrivato orora e lo sto leggendo appunto a parte di Alberto, immaginavo che oggi doveva essere lì impegnato con la Dima con la fisioterapia, ma la fisioterapista è saltata, siamo a Padova e quindi speriamo che sia andata a difendere sicuramente qualche albero in contesto patavino.
1: Ho idea che sia andata più a difendere qualche ombrellone,
0: qualche ombrellone, speriamo. No, che arriva un altro querello, il ragazzo lo abbiamo perso, ragazzi.
1: Oh, mamma mia.
0: Io non vorrei perdere il ragazzo.
1: No, stiamo scherzando,
0: ragazzi.
1: Adesso se non si può neanche più scherzare.
0: Vediamo per il 30. A settembre speriamo di averla a settembre. Vediamo per il 30, allora il 30 di luglio, in questo caso fa 3 giorni. No, chi sa ridere però nel mondo e una risata li seppellirà.
1: Esatto.
0: E noi continueremo a ridere alla faccia di tutti. E se
1: alla
0: serve faremo degli appelli e verremo là in 154.000.
1: O 155?
0: 155.000 assolutamente, 154.999 gruccioni il sottoscritto.
1: Esatto.
0: 883 Filippo.
1: Fantastico.
0: E basta.
1: Fantastico.
0: Questi quattro.
1: Facciamo la rivoluzione.
0: No, no, abbiamo parlato dalle inferiate della.
1: Sì, ma facciamo la rivoluzione.
0: Esattamente là. E tu uscirai dal contesto del carcere con tutti i tatuaggi fatti con la china, sai quelli?
1: Sì.
0: Quelli fatti in malo modo, hai capito?
1: Sì.
0: No, e allora, sì, a Pirlo, no, a Pirlo. E dopo avrei un gruccione a destra. L'alberone, sì, che parte da una parte, fisse dall'altra,
1: sì, esatto.
0: Va dietro la schiena, avrai l'albero, poi l'abbattimento, la motosega, quindi c'è spazio ancora.
1: Esatto.
0: Tu non hai tatuaggi, giusto?
1: La faccia di Giordani.
0: Beh, sicuramente sì, esattamente sì. E anche la curva del Padova.
1: La curva del Padova.
0: Sei andato a rompere i coglioni anche
1: la curva che non c'è.
0: Tu sei andato a rompere i coglioni anche là, ti ricordi?
1: Sempre, sì, sì. Come il gruccione,
0: metto il becco. Anche lo stadio del Padova, calcio, cacchio. Che tutto sommato si è salvato, sai di?
1: Sì.
0: Beh, senti, tornando momentaneamente, velocemente per sul calcio, un bel trittico di derby.
1: Verona, Vicenza e Padova.
0: Sì, Madonna.
1: Sì, viene fuori una roba bellissima.
0: Se le daranno santa ragione in
1: Mamma
0: campo,
1: mia.
0: Assolutamente sì. Cioè,
1: è un bel campionato.
0: Bel campionato di Serie B, assolutamente sì. Su Canale Italia, ragazzi, dove si può vedere la replica della trasmissione? Grazie, su Canale Italia.
1: Su YouTube. Scrivi Canale Italia YouTube, l'ultimo video lo trovi, insomma.
0: Il presentatore è?
1: Mamma mia, Riccardo
0: Rocchesso.
1: Esatto.
0: È Riccardo Rocchesso. Su Canale Italia, Michela, trovi tutto assolutamente.
1: YouTube, Canale Italia.
0: Voi altri si bravi, ma l'allenatore del Genoa che sbrusa il cuo dopo i doperi che ha buttare rentro e il Vicenza, Angelo da Vicenza.
1: Allenatore del Genoa adesso mi
0: e deve essere
1: Viera?
0: No, è passato Viera, è coso cacchio, quello della Roma.
1: Ah, De Rossi.
0: De Rossi,
1: giusto.
0: Grande amico del Aquilani, che è con Sassuolo.
1: Che era in Catanzaro.
0: E di Totti, per forza di cose. No, perché c'è stato quel 2-2 in ritiro, sai, col Genoa. La partita 2-2 è finita tra Vicenza e Genoa.
1: Ah, sì?
0: Sì, me ne parlava anche ieri il nostro duo, quindi vuol dire... Franco da Vicenza, quello del Zobia.
1: Quindi era contento, insomma.
0: E anche sì, ma anche la moglie, tutto sommato.
1: Ma Vicenza sta facendo.
0: La Daniela, insomma. Però Daniela segue anche molto Mariano, te lo dico già. Tifoso di Vicenza, quello dei Basete. Mariano è il Basetaro.
1: È
0: sempre Basete, è forte, simpaticissimo. Ciao, sapete dirmi che stabile stanno facendo a Limena quella grande palafitta in via Po davanti alla Crown
1: Palace?
0: Ne ho
1: parlato. Il Kering Eyewear di Altichiero, quello è stato approvato. È un'altra vergogna in termini di consumo di suolo. È praticamente un edificio di 16.000 metri quadrati a 10 metri dall'argine, dove lì ha subito anche pesanti alluvioni quel territorio. Era un'area verde, doveva essere verde pubblico attrezzato di interesse generale, e in realtà hanno fatto un cambio di destinazione d'uso e ci hanno fatto quel mostro lì. Kering Eyewear, che è uno dei colossi a livello mondiale, che tiene con sé numerosi brand Gucci, Balenciaga, ah, che ha avuto anche delle vicende
0: giudiziarie?
1: Sì, perché gli hanno contestato dell'evasione fiscale di Gucci per un miliardo, mi sembra.
0: Madonnina!
1: E ecco.
0: Go sentio che i vuoi mettere come a Venezia un contributo per l'accesso al consiglio, no come niente, ho già parlato, ci torneremo su, assolutamente sì, gravosa la questione,
1: mia, tutto so,
0: libertà assoluta per il consiglio, siamo riusciti a frenare quella malvagità che avrebbe dopo oltre 1000 anni impresso una svolta nella meraviglia del consiglio, vuol dire praticamente l'ex albergo San Marco in prossimità del, quindi del, cos'è, lo spazio del golf, lo spazio, okay, del golf, del campo da golf. Fortunatamente al momento ce l'abbiamo fatta, perché? Perché altrimenti voi sapete che dai cimbri piuttosto che gli agriturismo, piuttosto
1: che il campeggio,
0: no, quello c'è già anche per la struttura, diciamo, di camper, ma no, si voleva veramente privatizzare l'area dell'ex albergo San Marco, pure, quindi privatizzarla, una realtà che era un gioiellino negli, sì, anni 60, così in centro della piana del Consiglio, però sarebbe un precedente pericoloso e quindi non ne vale la pena, perché ripeto, i cimbri ci provano da lassù da tantissimi anni, gli agriturismi, piuttosto che i bed and breakfast, piuttosto che i pascoli, cioè quindi riportare in auge soprattutto la privatizzazione, mercificazione del tutto, quindi sarebbe devastante, perché è un'area assolutamente demaniale quella, diciamo, della foresta, esatto, del Consiglio, insomma,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: i remi, ti ricordo, della Venezia, mamma di allora, mia, oltre 1000 anni cos'era, insomma, ecco. Devastante. È grandissimo Adriano 68, che in effetti immaginavo marchio acquisito dalla francese Carrefour nel 2010 GS Generale Supermercati. E te l'ho detto che è così. Cavolo. E mi sembrava del ciclismo
1: nome.
0: A tutto.
1: Devo cambiare nome.
0: Devi cambiare nome. Ma per noi è solamente Gianluca Stefani.
1: Esatto.
0: Oggi siamo tutti Gianluca Stefani, indipendentemente da tutto, siamo Gianluca Stefani. E quindi ci lasceremo andare. Se sarà campeggio all'esterno del Due Palazzi. Prenderemo manganellate, prenderemo sicuramente tonnellate di ettolitri di olio bollente che lanceranno dal soffitto.
1: Esatto.
0: Sì, rimarremo lì incollati sino a quando uscirai.
1: Tra l'altro avevano battuto gli alberi pure là,
0: anche là,
1: al Due Palazzi.
0: Te pareva.
1: Ed ero andato pure là a fargli.
0: Sei andato a rompere le palle al Due Palazzi con gli alberi.
1: Ah, perché hanno tagliato gli alberi.
0: Anche là,
1: quello è il territorio del demanio, tra l'altro, sì, credo. Sì, quindi
0: sì,
1: zac, i pini, i pioppi,
0: la realtà demaniale della foresta del Consiglio. Madonna, per non parlare delle 77 villette che vogliono costruire a Caro Mane, l'isola di Palestrina, ecco, Luigino, è quello che hai accennato all'inizio.
1: Esatto, quello che ti ho accennato all'inizio, che è una roba allucinante, c'è proprio, non c'è più decenza, manca un'etica, manca tutto, solo gli affari. Pensa solo agli affari.
0: Col Padova e Derby, ma quello col Verona è quasi da guerra civile. E allora è lassarmi da una parte, vigilantes dall'altra, e allora sarà calcio di serie cadetta. Beh,
1: secondo me è più agguerrito Padova e Vicenza, Non lo so.
0: Dici Padova e Vicenza?
1: Secondo me sì, Padova e Vicenza.
0: Padova Verona.
1: Io mi ricordo,
0: sono
1: andato a vedere un Padova e Vicenza, erano belli, belli agguerriti.
0: Belli tosti, assolutamente sì. Viva il Milan, viva Gianluca Stefani e abbasso il Comune de Padova, perché non è del Milan, ma è del Partito Democratico. Adamo. Partito Democratico.
1: Partito Democratico.
0: Dio Adamello. Bellissimo. Adamo, ciao Beo.
1: Bellissima Adamo.
0: Madonna. Senti una cosa, allora torniamo leggermente sulla,
1: certo,
0: quando io leggo mi state scrivendo in tanti, vi comunico che l'altezza del cavacavia Chiesa Nuova non stanno abbattendo alberi, si parla di cavi della corrente elettrica, cosa è successo?
1: Aspetta, ricordami bene che qua ne sono successe una marea.
0: No, è questa quella... qua. Stanno eseguendo delle potature per liberare i cavi dalla corrente elettrica. Il periodo resta sbagliato, ma
1: è riuscito in bicicletta e mi accorgo che stanno praticamente, che c'erano questi cartelli, no? Tra l'altro avevo visto un post prima su Facebook di una signora che diceva: cosa stanno facendo in via Chiesa Nuova? Sento le motoseghe. Allora io passo davanti, a parte gli operai del cantiere che mi fermano e mi riconoscono e mi dicono che anche loro il discorso dei pali l'avrebbero fatto diversamente, ma lasciamo stare,
0: lasciamo
1: questa cosa qua. Poi vedo questi agronomi esperti che stanno potando gli alberi, gli dico: non state capitozzando, vero? Mi raccomando, no capitozzatura. Ha detto: no, siamo anche noi contro la capitozzatura.
0: Quel no diventa
1: Diventa un...
0: Sì, sì, sì.
1: Esatto, sì, sì. No, dai. Spero proprio di no, perché speriamo poi no, sono passato il giorno dopo e ho visto che avevano fatto un lavoro fatto bene. Però bisogna star lì sotto, insomma. Quindi anche voi...
0: Si chiama vigilare.
1: Cittadini, state lì sotto.
0: Voi cittadini dovete restare sotto, assolutamente sì. Senti qua che carina dal... Allora, dal... Aspetta, parte prima però. Ciao Luca, visto l'argomento Gattabuia, dedico questo pensiero a Gianluca, uomo dietro le sbarre. E ti vedono già di là.
1: Dio buono.
0: No, il sole a scacchi, no, dai. Che rapporto hai con gli scacchi?
1: Mi piacciono i scacchi.
0: Immaginavo.
1: Sì, sì, assolutamente. Di solito.
0: Ma fondamentale, sempre... più la torre, più l'alfiere, più il cavallo a L che si muove.
1: Secondo me il pezzo più importante è l'alfiere.
0: L'alfiere, sì, l'alfiere in diagonale, zaccate.
1: Esatto, in diagonale, soprattutto quando ci sono la partita si è sviluppata, si sono aperti gli spazi. L'alfiere e poi il cavallo invece quando all'inizio, il cavallo.
0: Se quanto tempo
1: all'inizio.
0: Avrei per affinare la tua Sai che gli dai un campione. Gianluca Stefani sta uscendo dal Radio Palazzo, Radio 5 Palazzo. E Gianluca, ciao. No, lasciami perdere. No, i campionati di no, i campionati. Dai, devo fare. No, dai, non posso.
1: Divento un Karpov, insomma, un come Karpov. Il campione russo.
0: Sparti, cos'è? Sparti e altro. America sì. È Russia.
1: Karpov e Fischer.
0: E Fischer, bravo. Fischer. Dalle sbarre fermano un uomo, ma non i suoi ideali, sogni, avventure. Lo puoi rinchiudere, ma riuscirà sempre ad evadere. Lo troverai seduto su una panchina a guardare il mare, il cielo, ad ascoltare un gabbiano. Ti sorprenderà sempre e capirai che quell'uomo è quello che tu vorresti essere.
1: Bellissima.
0: Vabbè, il gabbiano.
1: Grazie.
0: Lo facciamo proprio sul tuo tatuaggio, gabbiano sul collo proprio.
1: Il gabbiano.
0: Quando giri a destra sembra che parta e decolla, lo gira a sinistra e rientra praticamente al nido, sì, qualcosa inventiamo.
1: Esatto.
0: Sì, sì, con la china proprio quella storicamente malvagia e avvelenata. Il carcere, sì, ti fanno tutti
1: così dopo cuore. Arriva mia mamma che ti fa un culo così.
0: No, ma ti fanno anche il cuore con RGS, Rachele RGS.
1: Esatto, Rachele RGS.
0: Ti fanno la forma della Sicilia, capito? L'isola magica.
1: Esatto.
0: Hai già il ponte che porta avanti.
1: È il ponte che porta avanti, sì, sì.
0: Paleocapa sopra. Mamma sopra. Paleocapa. Ma qual è la Paleocapa? Sì.
1: Paleocapa.
0: Regge colpa.
1: Allora, a parte quell'ultimo episodio che si era squagliato un po' il calcestruzzo per il caldo, quello per le auto per passare, sì. E si era squagliato nel giro di poco tempo. Completamente, e adesso non ho più visto problemi, quindi per fortuna, insomma, speriamo.
0: La doppia B, Brecht, grande, no? Bertolt Brecht. Sì. Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere.
1: È vero.
0: L'hai fatta tua.
1: Sì.
0: L'hai fatta tua.
1: Assolutamente, è fondamentale. Io credo che veramente non dobbiamo avere paura di denunciare se c'è un qualcosa che non va. Bisogna alzare la testa, alzare la voce, perché questo pianeta è solo uno, non abbiamo un pianeta di serie B, quindi dobbiamo salvarlo, dobbiamo batterci per renderlo migliore, per renderlo vivibile, perché adesso veramente siamo sotto attacco su tutti i fronti e quindi dobbiamo difenderci. Se non facciamo nulla soccombiamo. E non dobbiamo soccombere.
0: Vedi che la fisioterapista Asedrio Sperare, la 26esima carrozza che deve ancora costruire, è sotto il sole che se venù nel suo SEO perché non gli era un albero che facesse ombra. Quindi è quello il motivo, perché adesso è troppo caldo per dare là alla sì. Terza. Siamo quota 2 su 26 però.
1: 2 su 26, sì sì, adesso hanno detto che ne arriverà qualcuno ad agosto.
0: Col caldo tutti distratti.
1: Lavora ad agosto
0: la vedo dura
1: però vediamo, insomma,
0: quanto abbiamo pazientato per il paleocapa?
1: Per il paleocapa due annetti che tra l'altro l'abbiamo pagato tre volte tanto, insomma doveva costare,
0: quindi è preventivo più tre volte,
1: esatto, doveva costare 770.000 euro, è costato 2.100.000. Dovevano metterci 560 giorni, un anno e mezzo, ci hanno messo un anno e mezzo in più, praticamente circa un anno e mezzo, un anno insomma in più.
0: Però. Quindi è quella mitica notte dove tante
1: Mamma,
0: realtà,
1: otto camion sono partiti
0: e sono andati in Sicilia
1: viaggiando a 30 km all'ora da Padova.
0: Ma pensate, io non ci credo, lui mi racconta, ma io non ci credo assolutamente.
1: Hanno smontato il ponte, tutti lì attaccati così e giù fino ad Agrigento,
0: giorni e giorni sino ad Agrigento,
1: 1400 km,
0: andata e ritorno
1: e ritorno,
0: e col ponte
1: e col ponte
0: che non c'è
2: Esatto.
1: No, adesso c'è il ponte, ovviamente. Sì, però l'hanno fatto aspettare.
0: L'hanno
1: insomma.
0: Fatto aspettare, assolutamente.
1: E anche l'abbiamo pagato
0: il ponte
1: caro.
0: Sullo stretto. Ma ah, sì, in quel sì, caso sì, certo. C'era la masticazione dei leghisti. Poi hanno tirato la gomma dall'altra parte. Si fanno miracoli con le gomme di allora. Non è proprio la
1: gomma americana.
0: Gomma americana, il ponte no.
2: Esatto.
0: Quanti premi dovevamo vincere?
1: Mamma mia.
0: Ricorderemo che questo durante l'epopea degli anni 70, tutto remember per quanto riguarda. Signori, vi ricordate le. Biciclette con l'ammortizzatore, quelle moto bicicross piuttosto che ne so, le cos'era, le pellicce delle nostre mamme che sognanti praticamente le gomme americane. Non abbiamo mai avuto niente, ci hanno preso per il culo che metà basta, abbiamo masticato l'ira di Dio, abbiamo ringraziato tra virgolette tutti i nefasti sistemi dei nostri dentisti. Sì, abbiamo per forza eravamo sì. Cariati di al mille
1: all'ora, beh, cioè, sì, era tanto
0: cari e via e via così. Senti un'altra cosuccia per quanto riguarda la questione che vedo qua, nel senso noi abbiamo quindi soprattutto il polo logistico delle Poste, ok, due nuovi capannoni, cioè anche là hanno intenzione di fare che cosa?
1: Il polo logistico dove questo, scusa?
0: No, il polo logistico è assolutamente, no, il polo logistico in generale è a livello sì. Veneto, perché... Noi abbiamo l'ira di Dio. Tanto
1: sì,
0: che
1: sì, anche in provincia di Venezia mi sembra vogliono fare.
0: Ma anche l'e-commerce, cioè abbiamo consumo di suolo, cioè in Veneto 852 ettari sono stati usati dalla logistica, sì. Il 53% totale è attribuibile.
1: È di stamattina questo articolo.
0: La piattaforma
1: sì.
0: È quindi Amazon.
1: Esatto, sì, sì, vogliono fare.
0: Da Vicenza, ovunque ormai da
1: è una cosa terribile. Tra l'altro, poi abbiamo anche sempre il solito discorso di Luxardo. Che abbiamo trattato, dove lì a Torreglia hanno fatto vogliono fare insomma questo ampliamento, questo magazzino che ha già buttato giù 500 marasche, 500 campi di alberi di marasche, quindi
0: tipo è l'albero di marasca?
1: Il ciliegio, insomma, per fare le liquore, cos'è? Il Luxardo, okay, no? Okay. Il maraschino.
0: Ma il maraschino. Senti, maraschino e il parco cos'è? Sto parco che vedo qua praticamente Fiordaliso nel quartiere Cave, c'è una novità.
1: Qua è interessante.
0: Cosa sta succedendo, caro Gianluca?
1: È successo che un anno fa praticamente il comune di Padova dà i lavori a questa ditta che viene da Barletta.
0: Sempre giù, siamo.
1: Sempre giù. Diciamo che hanno un po' risparmiato in termini
0: sì,
1: di
0: Sicilia, però siamo là.
1: E cosa è successo? Che tre mesi fa, insomma, si sono fermati i lavori. Sì. Non hanno più fatto nulla. Il parco è rimasto praticamente uno stato di abbandono perché le panchine abbandonate, buche dappertutto, l'erba che sembrava di stare nella savana più alta delle giostre, e quindi hanno reso inutilizzabile un parco nel periodo estivo. La cosa bella è che dopo che ho fatto questo video, sì. Tre giorni dopo un'amica di mia mamma gli dice: ma lo sai che hanno ricominciato i lavori al parco Fiordaliso? Quindi loro sono stati fermi tre mesi, poi io ho fatto il video e dopo tre giorni hanno ricominciato. Adesso non so se hanno chiuso baracche e burattini, andrò a vedere, è da un po' che non ci vado, però ci andrò perché sono molto curioso, ecco.
0: Qua arriva Luca, Gianluca, tante ale tue, che tra l'altro è rotaia del pseudo tram senza l'ombra degli alberi che gataia e se scalda e vien fora e montagne russa porcaso fora copyright RDM
1: che si è sciolto, che si è alzato la rotaia, proprio l'asfalto si è dilatato, che tra l'altro non ha, cioè affinché già si dilati la rotaia ci vuole veramente un caldo tremendo, vuol dire che forse i lavori dovevano essere fatti un pochino meglio, ecco.
0: Un pochino, sai.
1: Queste sì. Parole
0: sì, dimmi un po', sì, esatto, l'attacco sì, esatto. Querelante e lo calmiamo leggermente,
1: sì, qua. Sì.
0: Ad Albignasego c'è un tesoro del 1700, merita di essere scoperto, sì. Merita di essere restaurato, ci sei entrato
1: assolutamente.
0: Cos'hai scoperto?
1: L'oratorio della chiesetta di Carpanedo. Praticamente c'è questa chiesa del 1700 bellissima, dove c'è un affresco con la Madonna e Sant'Antonio, E praticamente è in uno stato di completo abbandono, perché c'è il soffitto che rischia di cadere e bisogna immediatamente intervenire. Con Paolo Karatossidis stiamo facendo delle azioni mirate.
0: Sei legato? Ti avevo parlato io per la prima volta di
1: sì, sì, sì, abbiamo tante anche il video, quello su Tezze sul Brenta, quello sì, che ho fatto della siccità, eravamo assieme, quindi stiamo facendo tante cose. Poi adesso ci sarà anche da parlare prossimamente del discorso della Romagnoli, che è legato tra l'altro al discorso
0: tradotto
1: lì.
0: Tradotto Romagnoli, che non so.
1: È praticamente il campo la Romagnoli, l'ex caserma Romagnoli, che si trova in via Chiesanuova, e questo era un campo di concentramento, perché è PG, prigionieri di guerra 120, dove venivano internati gli slavi, gli sloveni, e venivano anche torturati, insomma era quasi un campo di concentramento a tutti gli effetti. E cosa hanno fatto il comune di Padova? Hanno abbattuto muri dell'ex campo di concentramento, hanno abbattuto le torrette e adesso ci faranno 300 nuovi alloggi proprio lì vicino. Infatti mi piace molto, rubo il termine a Paolo,
0: sì, dice?
1: Invece di social housing, lager housing.
0: Ah, beh, social lager housing, sì,
1: perché probabilmente ci faranno anche un supermercato lì. Beh, d'altronde, beh, vicino al campo di concentramento.
0: E voi lasciali senza mangiare,
1: facciamo una bella memoria, ricostruzione della memoria, con un bel supermercato e alloggi. Sì.
0: C'è una cosa, in tutto questo tuo andare di battaglia, di lotta, di partecipazione, tutto quello che è sistema di difesa, per quello che abbiamo raccontato un sacco di volte, cos'è che trasformeresti o cambieresti rispetto ai tuoi primi passi nell'ambito di questa lotta? Allora, se cambieresti, altrimenti no?
1: Allora, questa è una bella domanda. Beh, allora, dal punto di vista degli alberi, su alcune cose mi muoverei prima in maniera tecnica e scientifica fin da subito. Però c'è da dire che non avevo i contatti all'inizio, cioè non avevo tanti contatti che ho raggiunto, che ho ottenuto dopo, insomma non li avevo all'inizio, quindi mi sarei trovato un po' da solo, quindi sì, io credo che questo cammino dovesse arrivare così, insomma. Prima dovevo commettere degli errori, perché vabbè, ne ho fatti, insomma,
0: si
1: lungo,
0: cresce anche, sicuramente
1: si cresce, esatto, inciampando,
0: insomma,
1: magari rivedendo i metodi. E poi adesso credo che questo metodo per salvare gli alberi sia ottimale. Ci vogliono più persone, perché se le persone scendessero
0: veramente
1: in piazza, venissero dalle manifestazioni, ma ne venissero, non dico una cinquantina, ma almeno 200 esatto, persone ogni volta, sarebbe la forza dei numeri e questi si spaventerebbero ancora di più. E sul discorso del fermare il consumo di suolo, lì ci vuole sempre la gente, ci vuole il popolo che si ribella. Sennò
0: L ha attaccato gente, no, L ha posto la gente, quello ti forgerà assolutamente,
1: esatto,
0: però è diverso.
1: Esatto.
0: È diverso. Senti una cosa, non abbiamo parlato in circa due ore di intervento oggi dell'importanza della nidificazione per bloccare e svoltare.
1: È fondamentale la nidificazione.
0: Ma è un periodo nidificante questo o è troppo caldo?
1: No, no, ancora c'è, è fino a agosto.
0: Però per farlo capire a tutti,
1: allora,
0: lì dove c'è il gnaro, cioè il nido, cosa si può fare?
1: Allora, dove c'è il nido, praticamente si può chiedere all'amministrazione che non tagli, perché ci sono delle leggi, la legge 157/92 a livello italiano e delle direttive a livello europeo, che dicono che i nidi devono essere tutelati, perché si può incorrere nel reato penale, che poi sia difficile da applicare, questo purtroppo è vero, perché le leggi in Italia ci sono, ma sono difficili da applicare, soprattutto quando si tratta di coinvolgere dei potenti, i potenti di turno. Tra l'altro adesso questo discorso della caccia, della DDL caccia, stanno depotenziando
0: il disastro là
1: e rischia di depotenziare anche questa legge qui sul discorso della nidificazione, quindi è importante opporsi su questa cosa qui, perché veramente è un abominio, abominevole.
0: Senti, a parlo di abominio, abbiamo detto praticamente il grucione quanto sia elemento notav e quanto noi tifiamo assolutamente in maniera vitale e vincente per alcuni aspetti per il grucione. E quali uccelli abbiamo da tenere in palmo di mano in termini nidificanti nel patavino? Cioè, tu mi dici, abbiamo visto tante volte che siamo riusciti a frenare per un tot di mesi oppure per un tot di tempo quei nidi là, quei gnari in dialetto vuol dire nido,
1: sì,
0: ma,
1: certo.
0: Ma di che tipologia?
1: Beh, allora,
0: è il merlo, il tordo,
1: le gazze, e
0: le
1: anche
0: gazze.
1: Che fanno, poi
0: gazze.
1: Ci sono anche i merli, sì, E poi ci sono anche degli uccelli rari, insomma, quindi, perché ad esempio dove ci sono, dove vengono fatte le ristrutturazioni, perché c'è anche questo tema qui, ci sono il discorso dei balestrucci, che praticamente sono degli uccelli che appena vedono il pertugio si infilano. Perché non lo fanno sugli alberi, anche se ho scoperto che prima lo facevano sugli alberi, probabilmente anche loro quando hanno visto che gli alberi venivano tagliati hanno cambiato le loro abitudini.
0: Ah, vedi. Luca, Gianluca, e lo scempio sulla strada romana Montegrotto Terme ex Sporting Center? Qualcosa anche là, niente a fare, signore fisionomica, avete presente il galleggiante con
1: ce
0: la carpa?
1: Sono troppe da seguire, però l'ho sentito assolutamente, purtroppo bisogna crescere in termini di numero, perché ci sono veramente tantissimi scempi. Se riuscissimo a creare un'azione coordinata dove veramente ci sono le persone, c'è una rete di segnalazioni, una rete di partecipazione, allora si riuscirebbe veramente a fare molto di più. Purtroppo adesso le energie sono limitate, però anche a Montegrotto è famosa per muovere le motoseghe.
0: Sì. Se hai visto Vicenza-Padova, Vicenza-Verona è molto peggio, te lo dice un vecchio tifoso dell'Ane, quindi l'anno su Vicenza.
1: Ah, Vicenza-Verona, ah ok, Vicenza-Verona. Avevo capito Padova.
0: Sono allo stesso livello Brescia e Bergamo, sì, altro derby caldissimo, Brescia-Bergamo, la B. Bibe, senti una cosa, ci siamo lasciati l'ultima volta e appena usciti qua dal fronte della regia eri già al telefono, domani sono a Belluno. Feltra, dove eri andato?
1: Sì, a Belluno.
0: Immediatamente, a Belluno. Domani arrivo, dammi gli orari estremi, si parte, si
1: è
0: va.
1: Vero.
0: E cosa
1: è
0: successo?
1: È andata bene tra l'altro a Belluno,
0: non so,
1: perché... avevano fatto il ricorso al Consiglio di Stato.
0: Ma di cosa si trattava? C'era
1: allora, alberi, volevano abbattere 147 tigli.
0: Arca boia!
1: 70 li hanno abbattuti in un giorno solo.
0: A metà?
1: Subito. Noi siamo intervenuti con Italia Nostra, sezione di Belluno, in particolare Giovanna Cernier, che è veramente valorosissima, una combattente...
0: Tenace, insomma, ci tiene.
1: Incredibile, ci tiene. E per salvare i 77 tigli. Allora sono andato con due agronomi, valorosissimi anche loro, dei guerrieri degli alberi, e praticamente abbiamo fatto una perizia in modo tale che il Consiglio di Stato avesse, oltre alle perizie di uno degli agronomi che tra l'altro è molto famoso anche in terra patavina, che diceva praticamente esaminando tre alberi che si poteva abbattere tutto l'intero filare.
0: Addirittura.
1: Noi allora abbiamo fatto una perizia su questi 77 tigli e abbiamo dimostrato che erano sani, quindi il Consiglio di Stato ha avuto anche questa cosa qui, è stata determinante anche questa cosa qui e ha bloccato i lavori.
0: Vicenza Verona, unico derby veneto, ciao ragazzi, il nostro super Lorenzo Speed, lui è bianco rosso nero, bianco rosso nero, è milanista come te, è vicentino come lui e basta. Voglio fare anche a me il sciopero della fame in solidarietà al GS, ma solo se Fabietto della Pianta non mangerà pa mesa giornata. No, Fabietto della Pianta se tiente a cosa mangiare. Guarda che stiamo già allestendo il Natale 2026
1: con la porchetta.
0: Bravo.
1: Quella è la roba.
0: Stavolta è ciclopica.
1: Madonna.
0: Si parte all'inizio del capannone.
1: Mi voglio due panini, però stavolta.
0: E li stavi prendendo l'altra volta.
1: Sì.
0: Siete arrivati in tre.
1: Gino
0: e la moglie.
1: E la Francesca.
0: La Francesca
1: non mangia la porchetta perché è vegetariana.
0: Non ha mangiato niente. Ne abbiamo tenuto anche il panino quel giorno. Ha scordato tutto. Voi due l'assalto alla diligenza.
1: Mamma mia.
0: Hai ancora presente? Sono passati 7 mesi. Sì, manca ormai poco. Ormai siamo prossimi a Natale. Agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Fra 5 mesi.
1: È l'evento atteso.
0: Sì. Andrai in diretta alle ore 14. Alle 14.05 sarà già in prima linea. Sì. Alle 13.
1: Esatto.
0: Alle 13.05 sarà già in linea.
1: In prima linea.
0: Non può succedere che.
1: No,
0: stavolta
1: no.
0: Non può succedere.
1: No, stavolta.
0: Senti, con lo studio come siamo messi? Perché tu sei sempre uno.
1: Sì, io uno studente. Io sto ingegneria dell'energia magistrale. Quindi sta andando avanti, procede, diciamo che questa cosa qui dell'acquerela mi ha distratto un pochino perché insomma all'inizio avevo anche...
0: Sappi che però la nostra famiglia è tutta al tuo fianco, oggi ti ho voluto qua.
1: Grazie,
0: ho tirato lungo 2 ore perché per fare questo, poi ripeto lunedì prossimo 13.30 avremo il grande Rosario Marciano, l'ho invitato stamattina quindi a tenersi pronto per lunedì prossimo perché questo è importante, io ero via, mi hanno detto sta roba, ho seguito poco, adesso ho capito molto di più, ma comunque... Siamo tutti Gianluca e basta. Basta lui dire.
2: Grazie, Stefani.
0: No, Stefani sì, però AGS, sono qua, AGS, sto supermercato qua. Hai due iniziali, porca.
1: Infatti,
0: la troggia.
1: Gianluca Stefani, meglio.
0: Gianluca Stefani, Gianluca Stefani. Hai un soprannome qualcosa, no?
1: Ma su Instagram mi chiamo Master Gian.
0: Tradotto Master Gian?
1: Allora, siccome ho visto che tra l'altro c'era un articolo, allora Master è signore praticamente.
0: Ok, Master in quel senso là.
1: Quindi
0: sì.
1: Tra l'altro ho letto sul Gazzettino che praticamente scrivevano in maniera un po' per prendermi per il culo, ecco, diciamo così.
0: Sì, ti vedono debole, giovane.
1: Dicevano,
0: sì, ma fai
1: furbetti. Negli ambienti di politici di sinistra lo identificano come il signore degli alberi, come se a me desse fastidio sta roba. Anzi, sono orgoglioso che venga chiamato il signore degli alberi.
0: Assolutamente sì.
1: E quindi
0: degli
1: Master,
0: e degli alberi,
1: esatto.
0: Assolutamente sì, ragazzi. Va bene, se qualcuno vuole andare a vedere quanto pubblichi,
1: allora,
0: i tuoi
1: Facebook
0: aggiornamenti,
1: Gianluca Stefani, Instagram MasterGian05, poi c'è la pagina di Prometeo che stiamo allestendo.
0: No, ma tu sei il portavoce, no?
1: Sì, sono il segretario di Prometeo.
0: Esatto, Prometeo.
1: Prometeo che è
0: il... Dove presentarti, Prometeo, ragazzi.
1: Esatto, vabbè, il movimento. E poi c'è Onda, la pagina di Onda, Organismo Nazionale Difesa Alberi. Poi c'è Padova Ama gli Alberi, insomma trovate tutto.
0: Onda, quindi Difesa Alberi, la DIA finale.
1: Esatto, Organismo Nazionale Difesa Alberi, che stiamo
0: crescendo.
1: Questo
0: organismo nazionale è ben presente in Italia o...
1: è molto più presente rispetto alle associazioni che ci sono. Non è un'associazione, è una rete di comitati che ne racchiude quasi più di 200, sì, da tutta Italia. Ci sono delle persone valorosissime e che sono super impegnate anche in questo periodo, non vanno mai in vacanza praticamente, ricevono le segnalazioni a destra, a sinistra, sì, di qua, e quindi assolutamente ci trovate, contattateci, però tenete presente che bisogna sporcarsi le mani in prima persona.
0: Qual è la provincia più attiva per quanto riguarda lo sporcarsi le mani da un punto di vista di difesa di quello che abbiamo accennato oggi nelle
1: passato? L'anno scorso, settimana scorsa,
0: cioè,
1: sono
0: Venezia,
1: stato...
0: Vicenza, cos'è? Treviso, esiste? Rovigo, Belluno?
1: Che resiste di più, dici?
0: No, che resiste, che c'è attività come stai raccontando te, insomma.
1: Beh, a Roma vedo tutto, che c'è un bel fermento.
0: Cioè, se parti tu e vai a Belluno e non ci fosse nulla... Cioè,
1: allora, a Belluno io ho trovato questa Giovanna Cernier di Italia Nostra, perché sennò mi sarei trovato in difficoltà. Quindi almeno ci vorrebbe un portavoce di un'associazione che fosse veramente interessato alla difesa degli alberi e alla difesa dell'ambiente, al di là del colore politico.
0: Bravo.
1: Perché ricordiamo
0: questo,
1: che ambiente e salute non hanno colore politico.
0: Oh là, ok, votate PDS, no, PD, votate PD e siete a posto. Porco, no, sei stato un bestemmione, chiudo anche la radio e ti anticipo anche al Due Palazzi, sinceramente.
1: Andiamo assieme, c'è l'assieme,
0: sì, sì,
1: insomma.
0: Sì, ma ci tengono separati, capito?
1: Tu vuoi dormire sopra o sotto?
0: Letto Castello. Siamo sopra.
1: Siamo sotto.
0: Io sono, sì, esatto, Torino e... Beh, la prima è Toro Milan, potremmo farla veramente...
1: Toro Milan.
0: Quando è? 22-23 di agosto, siamo già là, fra un mese siamo là, ragazzi.
1: Assolutamente.
0: Possiamo essere là, ragazzi. Beh, ci lasciamo a vedere la partita, spero.
1: Siamo
0: con
1: certo,
0: la radiolina, viviamo con
1: ti
0: la radiolina.
1: Mettono in TV e la televisione
0: là,
1: in carcere.
0: Ma che ne so se mette la televisione.
1: Devo mettere Skype? No, Skype, da Zone, cos'è?
0: Esatto.
1: Mamma mia.
0: Ma Gino verrà a darci una mano, Gino?
1: Speriamo di sì, se non sia male ancora, madonna.
0: No, ma vive vicino, in prossimità del tuo paese, sì?
1: Sì, sì, abita proprio lì vicino.
0: Allora,
1: quindi...
0: è la pacchia, ragazzi.
1: Gino.
0: Sì, facciamo alzare il... come si chiama quello che gira?
1: Col camion, il furgoncino.
0: Il furgoncino, esatto. Gianluca, ti ho chiesto ora l'amicizia su Facebook, Andrea da Isola Vicentina, vedi?
1: Perfetto.
0: È bello, dai, dai,
1: benissimo.
0: Bello, bello. Ragazzi, veramente un mito il nostro Gianluca Stefani, che oggi abbiamo riportato in direttissima, perché la notizia appunto mi è arrivata dal ritiro pre-campionato per quanto riguarda appunto la situazione, cioè la prima denuncia addirittura, per me cose secondo il mio punto di vista che potevano essere ben più tranquille, rilassanti, assolutamente che metà basta, però sta affrontando alla grande e non deve essere solo, non va lasciato solo, sai che noi ci siamo.
1: Grazie.
0: Assolutamente, costi quel che costi.
1: Che costi, grazie di cuore.
0: Esatto. Però mi piacerebbe averti qua presente per il panino a porchetta, perché là non so se riusciamo
1: mamma
0: a portarlo.
1: Mia,
0: faremo il possibile. No, perché se
1: chiedo
0: questo,
1: un permesso.
0: Il permesso, sì, esatto.
1: Scusa.
0: Esatto. Dobbiamo chiedere il permesso, per, almeno il panino a porchetta.
1: Panino con la porchetta.
0: Sì, almeno qua, almeno qui 20 minuti di orgasmo masticante e poi tu rientri per i Due Palazzi, noi ti salutiamo.
1: Cos'è la libertà, mangiare un panino alla porchetta,
0: sì,
1: di Radio Gamma 5.
0: Esatto, qui sarò felice, sicuramente i vegetariani serriani vegani all'ascolto. Parliamo di alberi, invece poi andiamo a finire da sta parte. Comunque va bene, dai, ho il conto alla rovescia. Ci sentiamo sabato prossimo, parleremo di tanto altro ancora. Poi lunedì torneremo in diretta e adesso andremo con il nostro appunto zig zag per quanto riguarda il sabato e lunedì. Dispiace se parliamo in maniera un po', diciamo, veloce, ma non importa, insomma, siamo sempre qui presenti.
1: Ma sì,
0: insomma,
1: bisogna. Sì, bisogna, esatto, carpe bisogna. Diem.
0: Carpe
1: quindi.
0: Diem, cogli la carpa, esatto, cogli la carpa, la tinca e soprattutto e la porchetta.
1: Esatto.
0: Cogli la porchetta.
1: Cogli la porchetta.
0: Porchetta
1: in diem.
0: Porchetta in diem, esattamente sì. Va bene, noi vogliamo un bene dell'anima a tutta l'amministrazione padovana.
1: Assolutamente.
0: Ma assolutamente.
1: Assolutamente. Ma sono sempre nei nostri pensieri. A Giordani.
0: A Giordani, tanto quanto. Tantissimo, però sta radio qua in 19 anni, costa che ha dato sinceramente?
2: Stracasso.
0: No, non si sente, vai.
2: Stracasso.
0: Hai capito? In 19 anni questa realtà gli ha dato uno stracazzo. È la famiglia che coopera,
1: sì.
0: Che si è arrabbata la meglio, che
1: esatto.
0: Resiste 50 anni di distanza.
1: Esattamente.
0: E quindi tu direi la stessa cosa. Cosa ti ha dato praticamente 2 anni e mezzo il Duo Palazzi?
1: È un stracazzo.
0: Uno stracazzo. Uno stracazzo cosa mi ha dato? Niente. Va bene, dai, comunque ti porti i libri e tutto quello che
1: sì,
0: serve.
1: Sì, esatto,
0: gas,
1: così la mamma è contenta.
0: Sì, beh, assolutamente, sì, sì.
1: Così
0: sì,
1: posso
0: sì.
1: Studiare.
0: Ma
1: il
0: ti
1: tempo
0: metti
1: in
0: dieta e tutto è una figata, dai.
1: No,
0: una
1: se
0: figata.
1: Mi sente mi ammazza.
0: No, no, non può essere, no, non ascolto adesso perché ti ripeto, qua il video che è uscita leggermente a innaffiare il giardino. Però via dopo l'acqua. Sper- ma...

E allora, buon cielo, sempre più blu a tutti, 27 luglio, l'ultimo lunedì del mese settimo dell'annata 2026. Ciao a tutti, ben ritrovati, bentornati in direttissima sui 94 megaciclo, megahertz, che dir si voglia, di fresco rientro per quanto riguarda le montagne pinzolesi, e quindi vuol dire Pinzolo, quindi vuol dire sotto Madonna di Campiglio, e quindi 40 anni di ritiri del Toro, che roba ragazzi. Vabbè, un po' di cose diremo sicuramente, ma prima però manca la dance ragazzi, senza la dance non si va da nessuna parte.

Patrick Hernandez, grande ricordo e soprattutto salti cangureschi nelle annate d'antan. Vabbè, i numeri che vi passo oggi sono il 2, il 21, il 9, il 31, da giocarsi sulle ruote che meglio preferite, 2, 21, 9, 31.

Tradotto, ogni mattina nel attraversare il tabellone con scritto Pinzolo, notavo a destra il costo della benzina al litro, 2,21,9 in quel contesto, ma Cairano San Marco, Montebelluna, Trevigianità, ieri 2,31,9, si supera tutti, Ale! La soglia psicologica dei 2 euro a litro ormai l'abbiamo fatta nostra, tanto quanto la soglia psicologica dei 3.000 miliardi di debito pubblico. Ormai non ci facciamo mancare nulla, di nulla, di nulla. Allora viva la natura! Ma in queste ultime ore il governicchio etero diretto, verde, bianco e rosso, sta pensando di poter ridurre le accise sui carburanti, è già intervenuto diverse volte ma ultimamente gli è scappato un po' di tutto e di più e quindi sarà da intervenire nuovamente, l'abbiamo già fatto in termini governativi ben 7 volte, d'altronde 7 sono anche le meraviglie del mondo. E questa ragazzi, sexy a gogo. 7 volte per un costo che supera i 2 miliardi di euro, quindi si ringrazia sempre il nostro ciuffo arancione Trump, nonché il nostro assassino Benjamin Netanyahu e così anche tutta la menoaia cantante che ha intenzione di dare il là alle questioni belliche sempre più da elevarsi. E allora vai che si chiudono le strettoie, come le ha chiamate il nostro ministro agricoltura, il grandissimo ministro dell'agricoltura Lollo Brigida, perché dopo Hormuz giustamente è arrivata l'ora di Bab el Mandeb. E allora vai così. Sia molto chiaro, quando i prezzi di carburanti aumentano a livello italico vuol dire che lo Stato incassa più IVA e quindi va ben così e tutto viene pagato in percentuale, quindi quando noi attiviamo le accise mobili, perché il governo adesso parla di accise mobili, vorremmo mobilitarci tutti quanti per andare a ribaltare la situation, ma invece niente, abbiamo superato anche sicuramente l'asticella ormai stile bubca dei 2 euro, anche se la benzina 1,99, 1,98, insomma cambia poco, ma ormai ci siamo e quindi quando si ha attiva il nostro governicchio etero diretto le accise mobili, si impegna, ci dicono, a utilizzare il maggior gettito ottenuto dalla venta in un certo periodo per abbassare appunto le accise nel periodo successivo. Il meccanismo si chiama appunto accise mobili perché la riduzione non è una cifra fissa ma dipende dalle entrate legate all'IVA sui carburanti. Olè! Si rimane a casa.

noi sappiamo quanto pesino le nostre accise sulla Benz per quanto riguarda una media del 67 centesimi per litro. A questa quota poi fissa si deve aggiungere l'IVA al 22%, e quindi se calcoliamo tutto sull'importo complessivo, costo industriale più accise, noi arriviamo ad una tassazione per quanto riguarda sicuramente il computo generale di quello che paghiamo al litro a pompa di benzina, dal 55 al 60% del prezzo finale. Vabbè, viene imposto sicuramente dai sistemi governativi, dal nostro etero diretto Belloccio Governo a tutto Melonianità. Je suis Gianluca Stefani, cercasi allenatore per la nazionale, casomai arriveremo sicuramente alle pirlate, perché oggi è una giornata calda, niente da fare, nemmeno per la nazionale, e sì che noi qui avremo sicuramente il nostro uomo arancio già pronto per lo schema migliore, quindi vuol dire il nostro Oriani del lunedì al giovedì, e che potrebbe essere sicuramente l'uomo giusto al momento giusto per un'Italia ingiusta, assolutamente sì, Italia ingiusta, insomma ci mancherebbe altro, però non serve andare assolutamente a sperperare denaro pubblico a destra e a sinistra, ma d'altronde ne sperperiamo talmente tanto che uno in più, uno in meno, inteso milionata di euro, cambia poco. Però adesso mi hanno fatto arrabbiare assolutamente per il fatto che è un po' russofobico, la situazione è russofobica, il signor Pirlo, che ormai ci arriveremo tra poco, perché prima volevo appunto rinverdire in memoria, visto che parlo di rinverdire in memoria, soprattutto diciamo questi ultimi giorni passati di fronte a un rettangolo verde in quel di Pinzolo, bell'uovo che io consiglio a tutti, anche se comunque sapete i trentini vanno anche mazzolati per molti altri aspetti, per quanto riguarda cinghiali e orsi in primis, però è ovvio che nelle decine di chilometri finali prima di arrivare all'habitat di ritiro precampionato, 26 luglio 86, luglio 2026, 40 anni dopo, 40 anni giusti, abbiamo sicuramente insomma salutato un verde vellutato, un verde brillante, veramente un verde enorme, evidentemente quando servono le gocce angeliche i signori trentini le fanno scendere, nel senso che comunque là piove più del previsto, e quindi insomma quel verde là ci ha accompagnato veramente alla grande. Lì dovevamo anche diciamo sentore di un vento alquanto corposo, dava l'idea di passare in mezzo, non so se avete presente quando arrivano praticamente alle grandi tappe di montagna, no? L'Alpe d'Huez piuttosto che Stelvio, piuttosto che tanti altri ricordi dal punto di vista delle pedalate ciclistiche, Tour de France piuttosto che Vuelta, piuttosto che insomma Giro d'Italia, avete presente quelle onde che si aprono quando passano i cosiddetti corridori, e sembra così, insomma sembrava così anche nel passare in mezzo diciamo a quelle strade non molto larghe, con il gioco del vento che muoveva rami e quindi piante verso appunto l'asfalto. Comunque brillantissima la realtà verde, e quindi insomma un buon arrivo in quel contesto là. Si è tornati a Pinzolo dopo Prato dello Stelvio, Pinzolo batte Prato dello Stelvio assolutamente 3-0 in assoluto, e però siamo sempre stati lì conficcati nelle adiacenze appunto del centro di Pinzolo per quanto riguardava quel 2,219, cioè entrava sto 2,219 che era il prezzo a litro della benzina, 2,219. Però ripeto, ieri, e saluto sicuramente anche perché siamo passati dalle montagne alle colline questi ultimi due giorni molto trafficati, e quindi abbiamo un po' le ossa rotte, ma comunque diciamo di enorme piacere, siamo stati al grande compleanno, saluto alla Laura appunto e Gianni, hanno organizzato tutto in maniera perfetta, una trentina appunto di presenti nelle colline del Prosecco, comunque insomma lì adiacenti al Prosecco Shire, ottimo compleanno. E però vedevo tornando a casa appunto Carano San Marco batte tutti a questo punto 2,31 e qualcosa. Carano però è San Marco, attenzione San Marco, è qua San Marco, viva San Marco, sì ovvio, adesso il riecheggio parte in maniera elevata dal fronte di Istria, perché lui si trova lì nelle acque di Istria, sto parlando diciamo del nostro grande Danilo Leo Lazzarini, sarà il nostro protagonista prossimamente con una novità sul Pinocchio anche in dialetto veneto, ma ne parleremo in maniera più approfondita quando l'avremo sicuramente qui di fronte ai nostri microfoni. Detto questo, quindi il ragazzo mi dice sempre viva San Marco, ciao Veci, viva San Marco, e carano San Marco batte tutti 2,31,9, visto ieri insomma in maniera veloce, non potrei aver sbagliato ma penso anche di no, però qualcosa insomma siamo ampiamente oltre 2 euro, va ben così, nessuna rivoluzione ancora in atto, andiamo avanti che è una bellezza unica. Vabbè, arriviamo all'appartamento a Pinzolo con la gallina che è rimasta, l'amico la Gianni Natale praticamente tiene un sacco di galline tutte particolari, col ciuffo, zampe diciamo ricolme di peli e quant'altro, ne è rimasta una sola perché anche lì in centro a Pinzolo arriva sempre sua maestà la volpe, se non è la volpe è la faina, se non è la faina sarà la donna, la sta di fatto che comunque quel trittico là micidiale quando
arriva, praticamente fa piazza pulita. L'unica che si è salvata è colei che è riuscita praticamente a salire le parti più alte degli alberi, e quindi è l'unica che è rimasta quasi docile, assolutamente addomesticabile, e quindi veramente molto molto bene. Vabbè, questo per ricordare sinceramente qualcosina della settimana che abbiamo appena messo alle spalle. Va bene, volevo anche oltretutto ho rivisto con enorme piacere il Sarca, perché il Sarca è un fiume che 40 anni fa era nostra jacuzzi al naturale, laddove ci si lavava, da dove praticamente si sviluppava con la tenda tutto il nostro momento di ritiro. Adesso è cambiato tutto perché il business è invaso veramente, ogni anfratto, diciamo, di richiamo di ritiro calcistico, nel senso che oggi si paga un biglietto per entrare, guai a se uno solo si mette quasi l'idea di mettere una tenda a distanza siderale, non esiste più. Allora avevamo una tenda praticamente attaccatissima al campo, il tirante era sulla rete appunto della porta stessa, e al mattino i giocatori, mentre correvano all'interno del rettangolo verde, insomma, ci svegliavano se già non eravamo praticamente belli desti. E quindi grandissimo ricordo allora con Gigi Radice, oggi con Ignazio Abate, tutto sommato 39enne, insomma, che dovrà sicuramente farsi spazio anche in Serie A, ma comunque mi è piaciuto la sua tenacia, la sua grinta, la sua determinazione, il suo calpestare le ombre dei calciatori, vuol dire praticamente sempre al fianco, richiamando tutti all'ordine, anche con un volume alto, con quindi il bastone carota utilizzato nei confronti, diciamo, di una squadra che dovrà essere sicuramente ristrutturata, nel senso che mancano giocatori, ma d'altronde noi siamo il Torino Calcio, non siamo chissà che cosa, per qualcosa siamo assolutamente abituati. Finché non arriviamo praticamente alle ore finali del calciomercato, quando scorrono i titoli di coda, come dico spesso, noi non si acquista nessuno di nessuno, praticamente poco nulla. Quest'anno un giocatore e mezzo, nel senso il secondo portiere Mascardi, ottimo fisico e ottima sicuramente speranze future, e poi abbiamo preso Oristanio dal Venezia, perché il Venezia mette nel piatto con la sua presidentessa, anche molto elaborata da un punto di vista fisico, e mette 100 milioni da quello che mi hanno ricordato, e quindi insomma il Venezia con lo stadio nuovo e quant'altro, insomma, non so quando partirà con lo stadio nuovo, però farà sicuramente cose eccellenti, insomma, a differenza un po' nostra, perché noi abbiamo sempre Urbano Cairo in attesa sicuramente, insomma, di fare le valigie e andarsene fuori dei coglioni. Ma comunque, a parte questo, si va a ritiro per vedere assolutamente come viene amalgamata, forgiata, costruita, ristrutturata, insomma, la squadra. E quindi dico, insomma, tutto sommato applausi nei confronti appunto di alcuni elementi come Andrea Luongo, che arriva dalla primavera, insomma, un piccoletto di 1,78, mi sembra, insomma, napoletano, che giosta a 100 capo, ma ripeto, realtà primaverile, tanto quanto Cacciamani, che era poi al fianco del nostro allenatore Ignazio Abate in quel della Juve Stabia, laddove, insomma, voi sapete che la mano lunga della mamma santissima è sempre di casa, e quindi amministrazioni controllate a gogo anche in quel contesto. E poi Ismaili, insomma, come centrale di difesa, però considerando il fatto che ogni tanto, anzi spesse volte durante l'annata, di partite ne salta più di qualcuna. Vabbè, comunque noi, insomma, siamo sempre in attesa degli acquisti, ancora a luglio, figurati, abbiamo ancora agosto, fino al 15 agosto momento di Coppa Italia, poi la settimana successiva con il Milan in casa, figurate se noi stiamo là a comprare i giocatori. Però mi si dice sempre si va sicuramente in altura per respirare bell'aria, e in effetti è vero, perché in effetti è stata una settimana veramente straordinaria, tutto cadenzato in maniera perfetta da un punto di vista solare, da un punto di vista ventoso, da un punto di vista di umidità che non esiste, le zanzare non possono essere assolutamente di casa in quel contesto, e quando piove quando non ti disturba più di tanto, e quindi tutto si rinfresca e si riverdeggia alla grande, in maniera veramente allucinante. Però stavo parlando, diciamo, del Sarca, per quanto riguarda quel fiume grande amico, un fiume, diciamo, uno dei principali fiumi del Trentino, per carità, ovvio che l'Adige lo supera ampiamente, così la nostra suntuosa Brenta, perché questo è circa una tantina di chilometri appunto di lungaggine, di lunghezza per meglio dire, quindi un emissario, insomma, del lago di Garda. Però sono accesi dei lavori, perché i trentini, quando dicono, ragazzi, porca madosca, cioè lì c'è un parco bellissimo, a differenza di 40 anni fa o di 30 anni fa, un parco veramente bello, il Parco Pineta, aperto a tutti, e quindi tutte le varie realtà, insomma, di cospetto anagrafico possono essere ben, diciamo, installate all'interno. Chi vuole giocare a pallavolo, chi a calcio, chi va con le biciclette, chi va con il pallavolo, chi va con la piscina, chi va, che è poi una piscina un po', diciamo, naturale, e oppure nel fiume, assolutamente, come facevano anche i giocatori del Toro, poi, perché dopo l'allenamento, sai, vai a immergerti la muscolatura e non solo all'interno, diciamo, di quel contesto. L'ho fatto anch'io, ma comunque è un freddo, ragazzi, madonna, l'acqua è veramente molto molto fredda, però anche bella partecipe, e questo dimostra quanto noi si dipenda anche da quella realtà. Noi chi? Noi veneti, perché noi abbiamo già acceso sicuramente, se avete visto i titoli, le nove colonne o quasi, per quanto riguarda la siccità idrica, per quanto riguarda l'emergenza siccitosa, e quindi se ha bisogno di acqua abbiamo bussato alla porta del Trentino, perché il Trentino, a differenza nostra, ne tiene alquanto di oro blu, e quindi ci hanno detto comunque, beh, prima noi altri
dopodiché daremo anche sicuramente uno sguardo ai vostri bisogni, ai vostri bisogni, insomma, va bene, quindi questo è immaginabile. Detto questo, però, vedevo quanto ci si stia dando da fare per questo tunnel artificiale. Devono fare un tunnel artificiale che praticamente andrà scavando sotto la Pineta, comunque insomma in quel parco, per quindi togliere via traffico dall'abitato centrale, insomma, perché la passa di tutti, di più, insomma, tutti quelli che salgono verso Madonna di Campiglio, che è lì distante 13 km, quest'anno non ci sono andato, ma comunque faccio per dire, passa veramente il mondo, insomma, in quel contesto là. E allora devono fare, diciamo, questi 2,8 km con questo tunnel, appunto, lì sottoterra per circa 2000 metri. E quindi, insomma, intanto 120 milioni di euro li hanno già messi nel piatto e ci sarà la costruzione anche di un nuovo ponte proprio, insomma, di circa 200 metri sul fiume Sarca. I lavori dovrebbero ultimarsi all'inizio del 2028, insomma, sono già iniziati un po' di tempo addietro, ma comunque i lavori sono alquanto in fase avanzata, nel senso che le ruspe ogni tanto però disturbavano un pochettino, però eravamo sicuramente in un contesto ottimo, in un contesto ottimo, a parte la questione appunto del 2,21,9, e ci hanno detto ma non fare qua la benzina, infatti mica abbiamo fatto là la benzina, assolutamente, va nel paese più basso, 2,15.

squadra milanese dopo Milan-Inter, ed è in Serie C nonostante tutto, insomma non ha giocato male. Ma però ripeto, noi andiamo ormai non più a seguire assolutamente tutto quello che riguarda il sistema dei giocatori, autografi, firme, foto, siamo a perdere tutto, e siamo lì perché lo spirito Granata ci porta in quel contesto là da tanti anni a questa parte, quindi tanti decenni. Vabbè, detto questo, però, quello che mi ha stupito maggiormente è nel contesto del ritiro, a parte le forze dell'ordine sempre belle manifeste, sempre belle quindi presenti, parlo durante le partite amichevoli. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, appena arrivato ho visto a distanza un cartellonissimo Granata con tutta una serie di scritte. Da distanza mi dava la parvenza che si trattasse praticamente di righe scritte in italiano, magari in inglese, in francese, magari buttiamoci dentro anche l'esperanto. Avvicinato però mi sono trovato di fronte ad un contesto che non avrei mai immaginato, nel senso che, madonna, il Campiglio Trentino, lo scudetto del Toro sotto, oggetti proibiti, materiale vietato all'introduzione nell'impianto sportivo. Materiale vietato all'introduzione nell'impianto sportivo. Al che sono cose che se si sanno, ci mancherebbe altro. Eravamo arrivati già in quel contesto là, oltretutto, con una illogicità assoluta, nel senso che per quanto riguardava le amichevoli, pensate quando si è cambiato il calcio, ok, però noi rimaniamo ancorati a quella fede, a quella malattia che non ha nulla a che fare sicuramente con tutto quell'altra questione delle pirlate che si sono accese anche in questi ultimi tempi per quanto riguarda chi mettiamo lì nella speranza di arrivare a giocarci il mondiale nel 2030, lì Spagna, lì Portogallo, lì Marocco, ecco, andiamo in Marocco, stiamo bene là, tranquilli e rilassati. Oppure facciamo giocare i marocchini che abbiamo in Italia, quindi cominciamo ad allenarli e a farli diventare italiani fino in fondo. No, dicevo praticamente che quella cosa veramente allucinante, cioè tutti i tifosi, ripeto, sottolineo, tutti i tifosi del Piemonte non potevano accedere alle partite amichevoli. Ed erano tre in sette giorni, in pochi più di sette giorni. Cioè, nel senso che è tanta roba, no? Questo ha portato anche, come mi è stato detto, a delle telefonate dalla sponda piemontese a quella trentina per dare disdetta agli hotel o comunque gli alberghi o comunque insomma campeggi o insomma dove si voleva sicuramente atterrare per seguire le vicende Granata, e quindi già un obbrobio allucinante. Poiché qualcuno sia riuscito a entrare lo stesso, vabbè, ok, però a parte questo, ripeto, vietate le amichevoli ai tifosi residenti in Piemonte, tanto che il biglietto lo si faceva praticamente con la presentazione della carta d'identità. Mai avevo sicuramente vista una cosa del genere. Questo si lega sicuramente insomma ai fatti dell'ultima partita di campionato, ci mancherebbe altro, fino a novembre, primi novembre, ovvio, anche nelle trasferte i tifosi del Toro troveranno il loro settore appropriato completamente chiuso e sbarrato. Però non avrei mai immaginato, ripeto, qui arrivano famiglie, i CEI. Se vogliamo costruire sicuramente qualcosa di Granata, caro Urbano Cairo, dovremmo darci da fare. Però mi hanno detto che il Toro tutto sommato ha affiancato anche il ricorso al TAR, ma se il ricorso al TAR noi lo facciamo oggi, il ritiro è finito, le amichevole sono passate e chi è rimasto fuori sulla collinetta è rimasto fuori sulla collinetta al fianco sicuramente, diciamo, del gorgogliare del Sarca, che è sempre quel fiume che dicevo poc'anzi. Mi sono trovato di fronte, ripeto, a questo cartellone. Ne ho parlato anche con tutti i giornalisti lì presenti, perché a un certo punto Piero Venera, amico ed è l'addetto stampa del Toro per capirci, ci conosciamo da tanti anni, mi ha chiamato all'interno della struttura, laddove non entra nessuno, per il semplice motivo che all'esterno abbiamo tutti i controllori, sono tutti quelli legati all'ex mondo dei carabinieri, no? Con tutti vestiti con la stessa losanga, la stessa t-shirt, non si entra nemmeno per sbaglio, ovvio, ci sono i giocatori all'interno, i dirigenti e basta. Lui mi ha chiamato all'interno perché avevano appena finito praticamente la conferenza stampa di Mascardi, quindi ripeto, questo portiere che arriva dallo Spezia, 19enne, ottima struttura fisica, gioca bene con i piedi, perché oggi Ignazio Abate, allenatore del Toro, rivendica solamente un buon portiere, perché il gioco deve partire da dietro, e speriamo di arrivare anche in avanti, però tutto sommato, ripeto, qualcosa di positivo l'abbiamo intravisto, soprattutto per quanto riguarda i giovani Cacciamani e Luongo in primis, poi ovvio Zapata un po' i box ancora, anche se non in maniera grave, il Ciolito non se ne va al River Plate, il suo sogno è di ritornare in casa argentina, River Plate, così non sarà. E allora qualche giorno fa alle ore 12 abbiamo atteso l'esposizione, perché doveva accadere giusto a mezzogiorno di fuoco l'esposizione della seconda maglia del Toro, ben fatta tutto sommato, richiamata

Ah, ma quindi anche River Plate si lega molto alla nostra storia, Eterna Amistad, difatti nel colletto della maglietta è scritto Eterna Amistad, vuol dire amicizia eterna, amicizia per sempre, forever, perché sono stati vicini sicuramente quei momenti tremendi dopo, diciamo, la tragedia dei Superga, 4 maggio 1949, il River Plate venne a giocare in Italia. E quindi avremmo aspettato almeno una bella amichevole con il River, porca madosca, invece niente da fare. Però dico, il ragazzo che voleva andare in quel contesto, adesso con la seconda maglia si sentirà un po' in casa, perché in effetti c'è questa banda che attraversa appunto la maglietta, classica appunto della storia del River Plate, la parte alta è rossa tanto quanto i loro colori, poi si va ad accelerare con la presenza granata. Ben fatta, tutto sommato, sì, però siamo fermi ad una questione materiale, la maglietta, insomma. Piuttosto io ero fermo invece a questo contesto appunto del cartellone e mi sono messo a leggere, non ce l'ho mica fatta tutta, sapete, a leggerlo tutto. Nel senso che è una cosa veramente allucinante, materiale vietato all'introduzione nell'impianto sportivo, ripeto, materiale vietato all'introduzione nell'impianto sportivo. Leggere tutto è impossibile, però armi e strumenti offensivi, quindi è vietata l'introduzione, ma uno qua immagina, no? Armi e strumenti offensivi, armi da fuoco, no, lungi da voi l'idea di armi bianche, munizioni, repliche di armi, coltelli, bastoni, mazze, catene, utensili, oggetti appuntiti, taglienti o contundenti e qualsiasi altro strumento idoneo ad offendere. Non è possibile far entrare questo. Materiale esplodente, pirotecnico, incendiario, petardi, fumogeni, bengale, fuochi d'artificio, esplosivi, dispositivi incendiari, spray urticanti, qualsiasi altro materiale suscettibile di provocare incendio, esplosione, emissione pericolose, non può entrare. Sostanze pericolose, sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, nocive o comunque pericolose. Quindi un ritiro per campionato, noi nelle zone, diciamo, del Prosecco non potremo mai attuarlo, assolutamente, perché leggendo questo, ragazzi, è tutto corroso, è tutto tossico, nel senso, diciamo, dell'agrochimica, che ha invaso sicuramente anche le falde più profonde per qualcosa. Noi lì non potremo sviluppare nessuna idea di ritiro per campionato, nonostante il veder bello di quelle terrazze che anche ieri abbiamo visto svettare sino alla sommità di quelle colline, un tempo impegnate con le irrorazioni dell'elicottero, oggi invece impossibile da farsi. Bene, veleni, materiali, imbrattanti, bevande alcoliche, ove non consentite alla normativa, attenzione, ma vabbè, o dalle prescrizioni dell'autorità competente. Contenitori rigidi, bottiglie in vetro, sì, ma senza il, anzi, no, bottiglie in vetro, no, bottiglie in plastica, sì, però il tappo te lo tolgono loro. Quindi avete capito, i trentini ti vengono incontro, assolutamente, ragazzi, cioè ne manco la fatica. Perché a volte alcuni tappi sono difficili, con i denti bisogna andare a rovinarsi i denti dal dentista, quindi loro ti aprono il tappo. È difficile da togliersi, ti tolgono anche quello, perché nel caso di lancio la bottiglietta perderebbe di consistenza. Già ormai il PVC, o comunque quello che si chiama, insomma, il PET e quant'altro, è veramente, insomma, molto molto sottile e soft, però qualcosa, insomma, non provocherebbe nulla di male. Però ripeto, bottiglie in vetro, latine, borracce, metalliche, altri contenitori rigidi, eventuali bottiglie in plastica sono ammesse esclusivamente nei limiti previsti dal regolamento d'uso dell'impianto, quindi vuol dire praticamente togliere il tappo. Bene, ombrelli e aste, è qua, ragazzi. E qua, ombrelli con punta rigida a casa, acuminata a casa, ombrelli di grandi dimensioni a casa, aste rigide a casa, vuol dire per bandiere, qualsiasi altro supporto che possa essere utilizzato come corpo contundente sono generalmente consentite esclusivamente, oh che bello, gli ombrelli pieghevoli di ridotte dimensioni. Strumenti sonori, niente. Dispositivi di disturbo, no. Se qualcuno sogna di andare in ritiro a Pinzolo, perché tifa Toro con le trombe a gas, le vuvuzela, i fischietti, le sirene, i puntatori laser, se lo tolga dalla testa, sia chiaro, e ogni altro dispositivo idoneo ad arrecare disturbo agli spettatori, agli uffici di gara, agli ufficiali di gara o agli atleti. Vabbè, signori, power bank e dispositivi elettronici restano in macchina, sia chiaro, eh? Accumulatori portatili, power bank, salvo eventuali deroghe. E qua bisognerà però chiedere all'autorità competente, vabbè, nonché apparecchiature elettroniche il cui utilizzo possa interferire con la sicurezza dell'evento. Ragazzi, dai, eh. Dispositivi wireless, apparecchiature radio fora dei maroni, radio rigide trasmittenti, router mobili, sistemi di trasmissione dati, microfoni wireless, apparecchiature per broadcasting, collegamenti satellitari, radioscanner, dispositivi di jamming o scanning e ogni altra apparecchiatura trasmittente o ricevente non preventivamente autorizzata. Ma non utilizzano niente. Dispositivi di mobilità personale, biciclette fuori, monopattini, ciao, overboard, ciao, patine a rotelle, ciao, rollerblade, ciao, e ogni altro analogo dispositivo, sia elettronico sia a propulsione manuale. Allè.
I droni, attenzione, perché quest'anno avevo intenzione di andare quel drone, per carità. Il drone durante tutte le fasi di allenamento è lì bello sospeso, c'è assolutamente un addetto al lavoro dronesco che si mette lì seduto praticamente lungo il rettangolo verde e manipola sicuramente questo ronzio che a 20-25 metri continua a stile libellulesco a rimanere lì posizionato. Perché? Perché bisogna riprendere tutto dall'alto e poi mi si dice che alla sera ci sono gli addetti che sbobinano il tutto e poi chiamano a raccolta praticamente lo staff, inteso soprattutto gli allenatori, il secondo allenatore. Noi abbiamo Biglia come secondo allenatore, che è quello della Lazio, del Milan, piuttosto che dell'Argentina. Ma cosa serve sta roba qua? Non ho capito assolutamente, per il semplice motivo che poi noi, assolutamente, quello è il gioco e quelli sono i risultati. Però intanto il drone lì primeggia. E allora state pur certi che di qui a 20 anni, 40, dicevo lì al ritiro, ma mi sa 20 anni, noi saremo praticamente legati a che cosa? Magari alla robotica, all'intelligenza artificiale messa in panchina, e avremo sicuramente chi potrà investire di più per l'algoritmo da svilupparsi in maniera più veloce, e quindi noi saremo sempre quelli dalla parte destra della classifica. Anche quando avremo i robot in campo, attenzione, perché tanto i droni sono di casa che è metà basta, è anche di bella ampiezza, e quindi lo si sente ronzare sempre durante l'allenamento, sempre. Finisce l'allenamento, hop, lo fai abbassare, lo raccogli, e poi, perché bisogna anche imparare dall'alto tutta quella realtà modulistica, vuol dire il modulo, vuol dire lo schema, vuol dire ecco che richiamo all'ordine quello che sulla fascia magari dal campo non si vedeva bene, quell'erroraccio, quell'errorino, e quindi dall'alto. Vabbè, siamo arrivati a questo punto qua, però attenzione, io che volevo portare il drone quest'anno non potevo portarlo dentro. No droni e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, droni, aeromodelli e qualsiasi sistema di volo remoto, nonché relativi dispositivi di controllo. Materiale promozionale di propaganda, io di solito ho sempre salito, diciamo, con la bandiera notava, e comunque quest'anno ovvio, immaginavo sta roba qua, e per evitare magari denunce e quant'altro non ho portato con me la bandiera della Palestina. Nel cuore sì, verde, bianco, rosso e nero sì, ma lì assolutamente mi sarebbe piaciuto vedere assolutamente la risposta, magari, diciamo, di chi veste i colori granate, intendo i giocatori, nel fare una foto con magari lui che da una parte tiene la bandiera, io dall'altra. Ecco, c'era mezza idea, che però è venuta sicuramente a marcire ben presto, e in effetti non entrano volantini, opuscoli, manifesti, cartelli, striscioni, bandiere, standardi o altri materiali aventi contenuto politico, religioso, discriminatorio, offensivo, osceno, pubblicitario o comunque ritenuto all'autorità competente suscettibile di compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica. Vabbè, figuratevi, nemmeno una maglietta notava penso potesse entrare. Oltretutto poi c'è stato un sabato caldo anche poche ore fa. Striscioni e bandiere sono ammessi, oh che bello, esclusivamente se preventivamente autorizzati secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni del GOS o dell'autorità di pubblica sicurezza. Altri oggetti vietati, ecco, che non sia scappato praticamente: caschi, selfie stick, apparecchiature ingombranti, animali ad eccezione di cani guida. Poi ovvio l'elasticità di chi gestiva il tutto ha permesso sicuramente, ho visto più di qualche tifoso con il cane, io quest'anno non ce l'avevo, ma andavo sempre a ritiro con il cane, 60 kg figuratevi, cioè, vabbè, comunque non importa, quindi cani guida sì, e qualsiasi altro oggetto che a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza del GOS, dell'organizzazione o del personale addetto controlli possa costituire un rischio per la safety e la security della manifestazione. Oh che bello, security con la Y lunga, stile Forcella, stile Fionda anni 70, quindi la security della manifestazione. Vabbè, ho saltato un po' di roba, ma comunque bagagli, colli voluminosi, vabbè, di tutto e di più, insomma, ecco. Materiale vietato all'introduzione nell'impianto sportivo, siamo a Pinzolo e salutiamo i 3100 pinzolesi, così si chiamano poi gli abitanti di quel luogo, e anche questo abbiamo trovato quest'anno, e quindi si ridimensiona assolutamente la nostra libertà di azione in quel contesto, e quindi bisogna stare molto molto attenti. Vabbè, qualche voce in contrarietà, insomma, a Cairo si è un po' elevata, sono arrivati un po' di ultras, ma comunque a parte questo, ripeto, un ottimo da un punto di vista climatico, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista di speranza. Noi andiamo sempre lì con la speranza in tasca che tutto possa manifestarsi in maniera vincente, intendo dire magari combattere un po' per qualche lido europeo, che non vuol dire i mari sicuramente europei, in questo caso vuol dire sicuramente qualificazione, diciamo, qualche coppetta europea, ma quando mai, con questa squadra diventa veramente difficile, anche se comunque qualche elemento, ripeto, giovane sembra insomma
da applausi, insomma, ecco, questo sicuramente sì. Quindi avete capito, ecco, Trentino ottimo. Perché vi ho letto questo? Perché quando sono stato di fronte alla tutti i giornalisti, vuol dire Toro News, vuol dire Toro IT, vuol dire La Repubblica, vuol dire La Stampa, vuol dire La Gazzetta dello Sport, insomma tutti quelli che seguono sicuramente il ritiro per il campionato del Toro, ho parlato anche di altro, da Checo Guidolin ai ricordi, insomma, di 40 anni fa, e ho detto però tutto sommato io avrei, se lo avessi saputo in anticipo, avrei potuto presentarmi praticamente di fronte a quelli che poi ti perquisiscono e quant'altro, e due camionette, polizia e tutto il resto, con gli archi, perché qua dell'elenco, per carità, non potrebbe dirmi sì, ma guarda quella voce, però qua mancherebbero gli archi, cacchio, e noi avremmo potuto arrivare stile gli indiani. Perché allora partiamo da qua, quando Emiliano Mondonico arrivò a Torino, lui spiegò esattamente di essere atterrato in un contesto altamente familiare, e faceva sempre questo esempio, praticamente, che noi siamo gli indiani contro i cowboy. Cowboy è un po' il sistema, no? Lui arrivava sicuramente, insomma, Cremonese, Atalanta, quindi squadre, insomma, ecco, mi avete già capito, molto popolari, tanto quanto il Toro. Parlava sempre, insomma, degli indiani. Quindi io avrei potuto, memore di quello che mi insegnò Emiliano Mondonico, grande amico allora, appunto, oggi trapassato purtroppo, miglior allenatore che io abbia mai conosciuto in 40 anni di ritiro, tanto che quando ho fatto l'intervista con Toro News, il tifoso dei record, insomma, 40 anni consecutivi, anche se c'è un signore che là ne ha fatti anche di più, sinceramente parlando, l'amico appunto Paolo Emiliano, insomma, lui era presente ancora ai tempi, insomma, di Giagnoni, quello col bacco, per chi seguiva il calcio in bianco e nero. E allora avrei potuto praticamente presentarmi ai varchi d'entrata con l'arco e le frecce, perché gli indiani e tutto, nel ricordo Emiliano Mondonico, ma gli archi, anche perché avrei potuto dire no, Marco, io sono in lista per dare una mano assolutamente al contesto trentino, sto bleffando alla grande perché odio mostruosamente quello che appunto il Trentino ha messo quindi in moto, e cioè l'utilizzo degli archi e le frecce per quindi contenere la presenza dei cinghiali, vuol dire uccidere i cinghiali. Qui si apre poi una questione, parlavo appunto con i giornalisti, mi hanno detto, un giornalista, non so se fosse della Repubblica, mi ha detto praticamente che sì, però tutto sommato, cioè non è che diano l'arco a casaccio, assolutamente no, tanto quanto non danno a casaccio anche nemmanco il fucile, però ogni anno noi sappiamo che un tot di cacciatori vengono sicuramente uccisi, sappiamo quanti siano i feriti, e quindi se tanto mi dà tanto, ma neanche con l'arco. Però a parte questo, il discorso era un altro, infatti gli ho accennato che siamo sicuri noi di essere così precisi, stile Guglielmo Tell con la mela, in questo caso abbiamo sicuramente una massa più ampia rispetto alla mela nel colpire mortalmente un cinghiale, o lo feriamo facendolo soffrire a più non posso? Primo. Secondo, se il cinghiale viene ferito e perde sangue, e quelle centinaia se non chilometri di sangue lì rilasciato stile pollicino con le briciole sono sparite velocemente, ma nel caso qua magari la peste suina potrebbe, non so, accelerare il suo percorso di presenza, potremmo aprire i telegiornali con l'antivirus incasellato nel cestino storico, così magari anche l'ebola, magari partire con la peste suina, non lo so, dico questo, oppure la sofferenza inferta a questi animali, le carcasse che lasceremo sicuramente a destra e a sinistra, oppure abbiamo i runner, tanti runner là, tanti in bicicletta, però sinceramente tutti con la bicicletta, o quasi, insomma, quasi con la bicicletta assistita, perché lì si prenotava nei prossimità, insomma, del Parco Pineta, possibilità di prendere questa bicicletta, insomma, a noleggio, e quindi con pedalata assistita. Ecco, il, non so, cinghiale magari ferito potrebbe attaccare il runner, oppure no? Cioè, nel senso, magari se c'è la prole ti dicono sempre stai distante, tanto quanto l'orso, no, stai distante. Nel caso del cinghiale magari potrebbe anche diventare ancora più magari cattivo e ti attaccherebbe con estrema magari facilità, non avrebbe più nulla da perdere. Quindi ecco, facevo questa battuta, ma fin là, per quanto riguardava il fatto che sarebbe stato utile presentarsi con gli archi e iniziare tutto un percorso per quindi essere denunciati, assolutamente, però ricordando la storia del passato, Emiliano Mondonico, la richiesta oggi del Trentino perché con gli archi si andrà cacciando quindi i cinghiali, allora noi nuovi Guglielmo Tell, perché non possiamo entrare, metti mai che, oh ragazzi, dal Sarca se esce, non so, un branco di cinghiali, attacchi l'amichevole, e non è un bel sentire, per carità, dovrebbe abbattere anche, ma lo fa con facilità, tutti i cartelloni pubblicitari, cosa che allora non c'era, e oggi vai alla grande, perché noi abbiamo Enel nel petto, e quindi la corrente continua, se noi siamo per la corrente diversa, e quindi vuol dire la corrente un po' degli ACDC, ma
questo caso Enel davanti e Raffo dietro. Raffo, la birra, no? Tutto sommato, per quanto male possa andare, beviamoci sopra e magari rientriamo in casa un po' in baia, ecco, per dire questo. Però tutto sommato, ripeto, la speranza è sempre l'ultima a morire. Potrebbe arrivare Comuzzo, sì, in prestito, ma arrivano tutti in prestito in casa, siamo tutti in prestito con diritto di riscatto. Niente, sarebbe utile prelevare Cairo e chiedere noi un riscatto in questo caso qua, stile anonima sequestri, va bene, stiamo scherzando, ma il presidente non si è mai manifestato in ritiro precampionato. L'unico a manifestarsi è stato il DS Gianluca Petracchi e team manager Moretti, sempre presente, insomma. E no, anzi, il team manager nuovo no, è Gazzi, feltrinese, rosso di capelli, una bontà assoluta. Arcigno, giocatore di mediocre, secondo il punto di vista, nulla di accattato, però sono quelli che servono, fanno la legna, fanno quantità, ecco, assolutamente sì. Parlo, diciamo, di un Toro passato non tanto lontano, ma come sono diventato team manager. Poi abbiamo l'altro manager che è appunto Moretti, anch'esso militante appunto Granata nel passato. Dopodiché al campo mi è arrivato Camolese, vecchia istituzione appunto di quel Toro, mi sembra fosse allenatore addirittura, diciamo, di quella magica rimonta da 3-0 a 3-3 in casa. Io ero lì presente a Torino allo Stadio delle Alpi, un brutto stadio adesso completamente rifatto, ma a parte questo, a un certo punto mi dicono: guarda che è arrivato Bonesso. Ma Bonesso, va bene, non conosce nessuno di voi altri, io suppongo. Bonesso per noi è tanta roba, perché se voi vi ricordate, noi abbiamo vissuto un derby da Guinness dei primati, cioè nel senso, c'era quella Juve potente, davano le partite come piacevano a me, con il gracchiare radionilesco, cioè della radio, e il primo tempo Zoff, Platini, Rossi, 2-0 per loro, insomma, si va a riposo, è tutto finito. Però ogni volta che ne parli con i tifosi di Granata, io esco dalla doccia e non ci credo, e mio padre mi chiama e non ci credo, sento il boato dell'amico e non ci credo. Cioè, tradotto, noi in 3 minuti e 40 secondi sotto la cura maratona Dossena Bonesso Torrisi abbiamo ribaltato, diciamo, quel derby, ed è un derby che ricordo, mi sembra fosse il marzo 1983, forse sì, marzo 1983 penso. E quindi avevo sto Bonesso qua, è stato là in ferie, e quindi l'ho visto, insomma, con piacere, con la famiglia, le figlie e quant'altro, insomma. Ed è arrivato Bonesso, che nessuno conosce, e ripeto, avremmo già archiviato anche i nostri sicuramente meandri mentali, però essendo l'autore di quel 2-2 famigerato, perché 3 minuti e 40 secondi devi prendere il pallone e portarlo a centrocampo, ripartire, poi partono gli altri. E sotto la maratona, penso il più bel derby che io conosca. Poi c'è anche, per carità, il Montebellunese Aldo Serena, insomma, il 90esimo sotto la maratona, colpo di testa 2-1, però il 3-2 è il derby per eccellenza sul quale tanto si è scritto, tanto si è messo nero su bianco in termini di libri e quant'altro, ma raccontando quella partita là. Ecco, noi siamo fermi là, siamo belli per questo. Noi festeggiamo il 50esimo anniversario dello scudetto, noi festeggiamo assolutamente il 40esimo anniversario di ritiro precampionato, e quindi anche dall'83 in poi quell'ultimo grande enorme derby. Poi negli ultimi 30, 31, 32 ne abbiamo vinto uno per sbaglio, ma qua la firma è quella di Cairo. Va bene, Cairo, sia molto chiaro, quando sono entrato a chiacchierare con tutta la formazione dei giornalisti, l'amico Piero Venera mi ha detto: ora fa un piacere, però non calcare troppo la mano per quanto riguarda Urbano Cairo. Beh, d'altronde lui è assolutamente a stipendio di Urbano Cairo, ma questo l'avevo già immaginato, e quindi mi sono comportato in maniera un po' diversa da quello che sto dicendo oggi, solo in riferimento a Urbano Cairo, perché la speranza è sempre l'ultima a morire, e Aleksandr Dubček ci insegna sempre che se la speranza è l'ultima a morire, e se la perdiamo, perdiamo il senso del nostro futuro. Ma il nostro futuro rimane inesorabilmente, indipendentemente dai presidenti, dagli allenatori, dai giocatori, perché mai noi vediamo solo ologrammi, solo una colorazione, uno spirito, una malattia, una fede che ci richiama, questo credo particolare che ci richiama in un contesto laddove noi ci mettiamo anche sicuramente momento vacanziero, momento meno stressante, ci mettiamo assolutamente anche un ispirar di quella natura, perché ragazzi là d'attorno c'è veramente un ben di Dio, e da quel pergolone là nell'appartamento, tanti deltaplanisti quest'anno, insomma, una marea di deltaplanisti, però vedere tutte queste punte di montagna che arrivavano a solleticare, ma meglio ancora a spunciare, a pungolare sicuramente quel cielo lì dove le scie chimiche ci stanno ma non si vedono, o comunque insomma vedevamo ancora le nuvole come le si disegnava, ripeto, negli album alle elementari o comunque alle medie. Ecco che era già un bel vedere. Poi ovvio, Trentino dovremmo condannarlo per gli orsi, per i cinghiali, per l'acqua, per tanti
tante altre questioni, però noi siamo lì in un enclave laddove il Trentino ci interessa leggermente. Siamo stati in tutti i contesti laddove negli ultimi 40 anni, appunto, eccetto quel maledetto anno, quel maledettissimo anno del Covid, perché allora si bloccava completamente l'Italia. Bene, sentivo qualche tifoso, oltretutto, poi vado in chiusura, sentivo qualche tifoso dire ai ai ai sta roba qua, aiuto aiuto aiuto, per quanto riguarda appunto il costo della benzina, perché sembrava costasse tanto solo là, vai più giù e in effetti spiazzo dintorno 2,15, ma è già una follia. Ma qui la media nostra è 2,15, se tutto va bene, 2,20, 2,21, 2,23. Vabbè, Carano San Marco non fa testo, non so il motivo, non lo so, avrà sbagliato, non so, cliccare sul marchingegno, non lo so. Ma quella aiuti, aiuti, aiuti, cioè nel senso, speriamo che il governo intervenga per togliere sicuramente un po', diciamo, di quel contesto e quel contenuto, quello spessore, diciamo, di accise. L'ha già fatto diverse volte, ripeto, anche se noi siamo sempre fermi in quel 2019, quel video strepitoso laddove la nostra grande tiroidea, perché gli occhi sono un po' tiroidei, non potete dirmi, no, insomma, la nostra prima presidente del consiglio che arriva, diciamo, distributore, dice ma come 50 euro, fa 50 euro, 35 vanno allo Stato e 15 solo va e là, come dire, noi se dovessimo arrivare, quelle accise là, alcuni si legano alla guerra in Abissinia, al Vajont, ma quando mai il Vajont, ma non importa, ma i terremoti e le alluvioni, piuttosto che quando serve dobbiamo spillare dalle tasche italiche sicuramente ischei, e quindi ve ne restate a casa, il calcio ve lo prepariamo unicamente nel baucometro, e quindi la televisione, e per chi ha ancora qualche retaggio del passato, come piace a me, ascoltarle anche per radio, con le voci che ti fanno veramente la bella narrazione, ti fanno vivere le partite, per carità, tante sono completamente già lievitate in lidi più elevati, cioè sono sottrapassate, insomma, quelle di allora, però insomma abbiamo ancora chi sa fare, insomma, delle degne veramente piacevoli, quindi radio cronache. Dicevo, più che aiuti aiuti, noi dobbiamo dire aiuti, io pensavo dicessero aiuti, tradotto ancora meglio. Noi abbiamo la delinquenza che abbiamo sottolineato assassina spesse volte, uno addirittura che rivendicherebbe la possibilità di, nonostante la Costituzione americana e le normative, le leggi americane non lo consentano, non ce l'ha fatta nemmeno il nostro doge venetista, vuol dire Luca Zaia, figuratevi se, ma lui però è diverso, mi dirà qualcuno, cioè Trump vorrebbe poter essere rieletto, è già arrivato al tetto massimo, però lui sogna, potrebbe anche modificare tutto, l'ha fatto anche, se si è comprato anche Infantino con quella semplicità unica per rimettere in campo quello che era squalificato, l'attaccante peggiore in campo allora, perso malamente il tutto, uno dei mondiali brutti con una finale veramente deleteria, però la Spagna ha dimostrato che nonostante tutto ha nell'elenco di quelli che portano a casa un sacco di soldi, cioè gli allenatori delle nazionali, agli ultimi posti ci sta esattamente il mister della Spagna, e noi lì a cercare di sperare che Guardiola potesse sicuramente salutare la Great Britain e quindi la Gran Bretagna per arrivare a 20 milioni all'anno. Oh ragazzi, 1,5 il Pirlo, però il Pirlo purtroppo si è giocato con il suo russo, vabbè, però adesso non ce la faccio oggi, penso a parlare pure più tardi, adesso vedremo, perché ripeto, chi fa propaganda per la Russia non può esserci da nazionale. L'inchiesta è andata giù pesante, una delle prime, l'inchiesta, un quotidiano online, sto intendendo questo, insomma, ecco, e quindi chi fa propaganda per la Russia non può esserci da nazionale, sia molto chiaro. Però dicevo poco, anzi, aiuti aiuti aiuti da parte dello Stato, no, UTI e basta, togliamo là gli UTI, ragazzi, voi avete visto? Allora, beh, in queste ultime ore c'è uno stop per quanto riguarda bombardamenti e quindi attacchi da parte iraniana piuttosto che statunitense, quindi Stati Uniti portati in guerra, perché come dico spesso è stato preso per le palle il signore Trump da parte di Benjamin, ma direi soprattutto, insomma, di una lobby che conta a livello storico, che conta a livello americano, che conta per le presidenziali, che conta e conterà ancora per molto, quella sionista, quella ebraica, quella sicuramente, insomma, israeliana, per quanto riguarda sicuramente il fatto di accendere quella fronte di guerra, perché il sogno enorme di Netanyahu è che finché c'è guerra c'è vita, tradotto, non vado sotto processo. E poi abbiamo anche imminenti, comunque vuol dire praticamente di qua a qualche mese, anzi al prossimo anno, insomma, abbiamo le elezioni anche
a livello israeliano, e quindi non può mollare l'osso, cioè l'osso bellico, cioè dei conflitti, e quindi vuol dire praticamente, insomma, del sangue che continua sicuramente ad uscire dal popolo civile. No, dico questo perché, dicevo, gli Houthi, qua è il problema. Noi abbiamo visto quanto da un punto di vista economico ne stiamo pagando in conseguenze per la questione dello stretto di Hormuz, ne abbiamo parlato un'infinità di volte. Abbiamo accennato però, allora, nel caso dovesse succedere che lo stretto di Bab el-Mandeb, sotto tiro degli Houthi, dovesse addirittura anch'esso praticamente diventare un imbuto sempre più stretto e sotto comando altrui, non americano, non israeliano, non di alleati di Israele, la questione si farebbe ancora peggiore, ed è quello che praticamente abbiamo davanti, ed è quello che sta praticamente avvenendo. Quindi, dopo lo stretto di Hormuz abbiamo quello di Bab al-Mandeb, siamo nel Mar Rosso in questo caso, ma il rosso è quello sicuramente dal punto di vista economico, e noi ne stiamo pagando le conseguenze perché noi abbiamo ancora il commercio che viaggia unicamente su gomma. Cosa vuol dire? Vuol dire che oltre l'80% di tutto quello che portiamo nei supermercati, o comunque laddove noi poi andiamo praticamente a riempire i nostri carrelli, viene attuato con il diesel, il gasolio. È un gasolio a 2,20, 2,25, 2,19, 2,21,9 tutti i giorni, 2,21,9, non si è mai mosso da là il prezzo al litro del gasolio a Pinzolo. Uno dice: è Pinzolo, sto madone di Campiglio. No, ma qua 2,31, cara San Marco. Viva San Marco, assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Però a parte questo, altrimenti Leo McCoppel, ciao Vecio intanto. E allora, se mettiamo insieme, ripeto, lo stretto di Bab o la strattoia, perché ripeto, Lolo Brigia la chiama strattoia, sì, è chiaro, la strattoia di Bab el-Mandeb e quella di Hormuz, cioè un doppio peso qua, ragazzi. Mettiamo assolutamente in difficoltà tutto quello che è il contesto che ancora domina la scena nelle vene economiche del pianeta, e quindi nel pianeta terracco noi abbiamo il petrolio, il gas, il metano piuttosto che il carbone. No, questo in Cina, bene, allora il petrolio assolutamente sì, e il Brent supera i $100 sicuramente al barile, quindi 150 e qualcosa, insomma, litri all'interno di quel barilone che continua a fare ancora la storia. E poi abbiamo soprattutto gli Houthi, che sono nemici storici e acerrimi, stile Palio di Siena, tra le varie contrade che si odiano a morte da un punto di vista storico. Qui abbiamo gli Houthi che odiano l'Arabia Saudita, perché voi sapete che nello Yemen c'è una guerra in corso da tanto tempo, che si manifesta come uno dei più grandi cimiteri del pianeta, tradotto uno dei più grandi inferni, insomma, del pianeta, e l'Arabia Saudita non è assolutamente schierata dalla parte degli Houthi, è schierata piuttosto dalla parte magari statunitense. Ma a parte questo, gli Houthi sono incazzati anche per un altro motivo, tanto quanto quelli della Corea del Sud, perché se avete notato in questi ultimi giorni il nostro ciuffo arancione, quindi vuol dire Donald Trump, avrebbe praticamente aperto alquanto le porte firmando un accordo con l'Arabia Saudita per far sì che il nucleare tutto sommato possa atterrare nei contesti dell'Arabia Saudita. Ovvio, l'Arabia Saudita comincia a alzare un po' la voce. Perché? Perché l'Iran con i Pasdaran oggi è il potere. Qui si pensavano nella guerra dei 12 giorni la prima volta di poter mettere sicuramente quindi in forte silenzio la Persia, ma la Persia è abituata alle guerre, sta preparando, diciamo, tutta sta roba qua da oltre 50 anni. Poi avete visto i droni, visto che ne parlavo prima, quanto stiano veramente modificando l'aspetto bellico, proprio i droni in assoluto. Però a parte questo, voi dovete sapere che la coalition l'Epstein coalition, vuol dire Israele, vuol dire Stati Uniti, è molto legata, tanto che è ovvio, Trump in quei tempi, quando giostrava all'interno di quell'AIA Girls, con la S, vuol dire, brutto da dirsi AIA, però l'hanno trasformata in quella roba là, assolutamente, cioè vuol dire veramente in quell'insieme di giovincelle, di ragazzine che potevano assolutamente essere alla mercé, insomma, di questi lazzaroni infami, luridi, sporchi e porci fino in fondo. Ma se voi dovete sapere che all'interno di quelle sale, in quell'isolotto, Trump conobbe esattamente quel bim, che non è un rimbalzo, ma è Salman, uno dei più ricchi in assoluto, perché insomma è la prima fonte di produzione di petrolio. Quindi ai quei tempi sono conosciuti, vuol dire praticamente i tempi di Epstein, Salman, quello dell'Arabia Saudita intendo dire, e quindi anche Trump, tanto che Trump ha chiesto anche un favore un po' di tempo fa a questo Bin Salman,
un favore per sostenere soprattutto suo genero, genero sionista, sia chiaro, lui ha assolutamente tatuato nell'anima la stella a sei punte, quella di David, sto parlando di Kushner, no? E visto che ha un fondo di investimento importante, quello che dovrebbe investire in Albania, quello che dovrebbe investire nella quindi ristrutturazione, nuova perestroica in casa di Gaza e dintorni, trasformarli in un nuovo Monte Carlo, praticamente un nuovo Dubai, che dir si voglia, gli ha messo sul piatto allora Bin Salman, ripeto, il capoccia appunto dell'Arabia Saudita, oltre 2 miliardi di dollari per il genero. È ovvio che oggi passa all'incasso, e ha chiesto esattamente a Trump, e Trump ha firmato questo accordo per l'Arabia Saudita, girando un po' attorno alla questione. Non è quindi che noi si voglia arricchire l'uranio per farne sicuramente per diventarne potenza nucleare, però è quello che gli è stato permesso, praticamente, per farla breve, insomma, dal nostro Trump. Al che la Corea del Sud ha detto: ma come, loro sì e noi no? La mossa nucleare di Trump a noi non piace assolutamente, ma di questo casomai ne parleremo sicuramente un'altra volta. Ma ripeto, quando abbiamo quei due cosiddetti stretti, Bab al-Mandeb e quello di Hormuz, che non sono assolutamente nei sistemi di controllo appunto delle forze di Israele, la questione per noi si fa veramente delicata. Tradotto, questa guerra la paghiamo sul mercato, tradotto ancora meglio, questa guerra la paghiamo assolutamente col sangue e sudore degli italiani o degli europei, che dovrebbero a sto punto assolutamente ribellarsi. In che senso? Non lo so, ma comunque, oppure anche sì, ma sta di fatto che comunque questo è quello che abbiamo davanti, e quindi non è tanto aiuti da parte dello Stato, ma gli UTI che hanno cambiato completamente le carte in regola, e quindi la nostra speranza è quella che tutto possa finire. Ma quando mai? E ripeto, finché c'è guerra c'è vita, questo lo ha detto chiaramente sia Itamar Ben-Gvir sia Smotrich, e quindi il nostro Benjamin Netanyahu, per gli amici americani BB, come si suol dire in questi casi, ma soprattutto un trittico assassino, un trittico assolutamente sanguinario, un trittico genocida.

0: E allora, bentornato al nostro Canigia, un abbraccio Ottavio, ciao Ottavio, thank you very much, andiamo oltre, siamo oltre Milano da tanto tempo, anzi oltre Milano, perché la prima partita sarà sicuramente Toro-Milan, ma oggi siamo tutti Gianluca Stefani, ragazzi. Senti che bella questa, ragazzi. Je suis Gianluca Stefani, arrivava all'inizio. Cercasi allenatore per la nazionale. Sì, ma adesso non ci faccio voglia parlarne, perché abbiamo cose importanti. Ma mi ha fatto venire in mente, però, Fabio, è arrivata la nuova sfornata dei libri. Quindi, per tutti quelli che vogliono sicuramente portarsi sotto l'ombrellone, non la carta patinata Urbano Cairo, non il gossip, lei per la quarta volta rimane incinta e nasce quello che però, essendo insieme col bianco è nero e quindi un casino, non è suo papà, un disastro. Quelle carte patinate no, servono per fare quindi stoppini per la Cerbotana. Quella è la cosa positiva nel ricordo degli anni 70. Prendetevi sto libro, portatelo sotto il vostro ombrellone, in colline, in montagna, passeggiata col cane o non cane, in bicicletta, anche impennata, leggete, per carità, dopo di che servirebbe avere un terzo occhio, perché altrimenti qualche incidente verrebbe sviluppato in maniera altissima. In quel caso fatevi la curazione in maniera anticipata. Quindi sono arrivati anche i libri di Radio Gamma 5, perché avevamo già finito sicuramente la prima stampa, la seconda ristampa, terza ristampa, cioè tutte le ristampe. Quindi quello sui 50 anni e la frequenza della libertà. Ciao Fabio, Ale, ciao Luca, bellissimo ascoltarti, sentire tutte le tue memorie pinzolesi. Ma cosa mi dici dei risultati di ieri col Cittadella? Ciao Tommaso. In maniera molto veloce, allora, con alcuni tifosi accennavo anche a questo. Io mi auguravo che, anche perché ho visto che la partita prima al Cittadella, Alcione Milano, conosci l'Alcione Milano tu? L'Alcione lo conosci, Serie C, terza squadra di Milano, poi Milan Inter, esatto, bravo. Poi presenteremo anche l'ospite che è già qui, Madonna, con una cresta, ragazzi, la cresta è sempre più alta. La cresta è sempre più alta, però l'Alcione Milano, dicevo, per carità, non si vinca 5-6-0, perché se noi si vince così, l'abbiamo già fatto un ritiro, tutte vittorie, squadre estere, sembrava una roba Serie B, quindi praticamente siamo retrocessi. Era meglio assolutamente non vincere nulla e far capire che servono ancora diversi giocatori, altrimenti qua va tutto bene, Cairo, quindi ondeggia su sta roba qua, quindi meglio così. Ciao Luca, sei molto simpatico, a tratti argomenti molto interessanti, ma è del ma che fa la differenza, è il ma che ribalta la situazione, è il ma che ti sgambetta e sarebbe un fallo da cartellino rosso. Ma noi vogliamo bene Angela, perché la prima lettera dell'alfabeto è la Serie A, laddove dovremo rimanere a fine campionato, perché altrimenti, se tutto va bene, siamo gli ultimi della parte sinistra, noni. No, sì, a media è quella, in 21 anni di Cairo è quella, sì, ultimi della parte sinistra, no, se tutto va bene, ultimi della parte sinistra, in non opposto, se no è come quest'anno 12-13, non è che sia, cioè ultimi della parte sinistra è già una bella cosa, è già un gran risultato assolutamente. Ma noi vecchietti non capiamo quasi nulla di ciò che dici, perché parli troppo velocemente e ti mangi le parole, perciò ti chiediamo cortesemente di rallentare in maiuscolo, sia chiaro, cioè che non è che possa scapparmi, rallentare la tua parlata. Un caro saluto e una buona settimana da Angela and Company, e vorrei sapere chi è questo Campani, però sinceramente Campani. Angela, rimedieremo immediatamente. Ciao Luca, bellissimo ascolto. Tommaso, hai capito, noi non possiamo vincere le amichevoli, dobbiamo capire di poterle vincere. Abbiamo fatto vincere le Cittadella, Serie C, ma immaginavo la città murata che vince, meglio così, poi un rigore al 90esimo, ma tutto bene ragazzi. Non ho mai considerato i ritiri dal punto di vista degli amichevoli, perché a parte che si fanno ruotare 30 giocatori per la qualcosa, va bene tutto. E sulla Valsusa cosa è successo? Un disastro. E questa è per Luisa, 11 Luisa. Quindi, sulla TAV ne parleremo sicuramente sabato, perché oggi ho modificato un po' il programma, andiamo un po' in lungo, perché oggi siamo tutti Gianluca Stefani. Io ho sentito la notizia praticamente nei meandri, cioè a pieno ossigeno mi arriva questa notizia qua. Non è possibile che una fascia tricolore locale per la prima volta punti un indice così in maniera decisa, per la prima volta. Ma di questo parleremo sicuramente tra poco, perché finisco un po' di messaggi, quindi tra poco ne parleremo. Volevo anche salutare l'anonimo Veneto, durato stamattina, perché io ho cambiato il programma di giornata e quindi alle ore 14 dovevo avere Rosario Marciano, ce l'ho lunedì prossimo dalle 13.30 alle 15, facciamo quindi, e adesso ne parleremo, perché in effetti parleremo anche di quello, e quindi faremo la diretta per 90 minuti stile una partita de Bayonne, senza recupero stavolta, con Rosario Marciano. Poi porrò tutte le tue questioni, esami del sangue, espettorato, capello, richiesta al sindaco di analisi terreno superficiale, raccogliere quando si scoprono le terrazze, raccogliere cose, materiale, far analizzare cosa significa, oppure con pennello i davanzali e provare con calamita di altoparlante da qualche elettrauto, ionizzatore, ioni negativi in più punti per abbassare l'acidità dell'aria provocata dalle orazioni a nuovo vento. Comunque io tengo qua il tuo biglietto, grazie, e lunedì, ripeto, dalle 13.30 noi avremo in direttissima fino alle ore 15 il nostro grande Rosario Marciano, l'uomo della geoingegneria clandestina, alias anche chemtrails o scie chimiche. Oh, poteva mancare? No, è un piacere di ritorno. Ciao Luca Campare. Qua già Campare diventa difficile in questi tempi. Castoria, hai già capito chi è? Bravo. Castoria Tarten, svilubandi ai morbilobi. Stan segrati nei migliozzo sudarilicio dai pumanari. Col cegosto in nababitudine stiracchiano la coda dei privi timi ai selvini in gargoyle da veglia anche sotto alle corrette peluriate per dire che il tavelame ha rifartato le tore medie se lo sculli tu zaini dal peso e l'efo elevato. L'efo elevato non è a tutti. Per dossi di piega cada giuliva e verbante. La storia giobba, i consoli versati maggiori di ferie cinghe, Gobba va bene perché senza lei diventa Gobba e i Gobbi sono i tifosi juventini, bravo. Barbati senza gotiche, la molfetta fa la molare all'ultima scrofa. Signori, momento di calcio mercato, ma non di radio mercato. Il ragazzo rimane qui sino al 2030, poi l'agenda cambierà, saremo finiti perché l'agenda 2030 sarà la nostra fine, ma sino al 2030 è assolutamente a libro paga dei 94 MHz. Ciao bello, ciao Davide, ciao Luca, ciao a tutti. Ma quanto bello sentirti dopo qualche mese di mia assenza. Sono tornato a casa dopo aver girovagato per l'incazzata Italia. Ovviamente il viaggio a costo zero, sia per il mezzo che per il vitto. Cari amici, ho riflettuto e credo che andare in giro in bici sia una delle ultime forme di libertà, forse una delle forme più rivoluzionarie. Mi dispiace per tutti coloro che non lo possono fare, non per quelli che non lo vogliono fare. Armatevi di bici e pedalate, e pedalare sarà qua bella gente. Vi voglio un gran bene a tutti, sia pedalatori sarà e non. Giorgio di Trichiana, il nostro Giorgione di Trichiana, che ha girato l'Italia, le isole comprese, mi ha messo in contatto con i comitati in lotta a difesa del territorio, del suolo, e lui è uno che di media 100 km li mette in tasca ogni giorno. L'Italia in due mesi è qualcosa, l'ha fatta tutta con la nostra realtà storica del cagnolino, logo di 94 MHz dal febbraio 1000, no, per Angela 1976, 1976. No, detto questo, Giorgio Tichina, ciao, un bel ritorno, fate vivo, non so se sia più stupida Picerno o il sindaco di Chiomonte. Signori, io dovevo parlare di entrambi oggi, partendo dalla fenomena Picerno, attaccandomi alla questione TAV, ma attaccandomi anche alla questione Pirlo, perché Pirlo non sarà più, perché Pirlo si è sentito male quando gli è stato detto sei un russofobico, la russofobia, e tu invece sei un russo in profondità, e quindi adesso basta. Basta. E allora Maldini libererà addirittura quella seggiola che ha riscaldato per pochi giorni, e così anche Leo, l'amico, quindi, che giostrava con il Milan, lo straniero che ha sposato quella che poi lo intervistava, italianissima, biondissima, e porca madosca, è sempre il gossip sotto l'ombrellone. Va bene, detto questo, comunque ne parlo sabato prossimo in riferimento a 30 anni di Movimento Popolare Notav, scontri, tutto quello che avete visto, avete sentito, io ero via, ma comunque ho letto qualcosina, ma poi commenteremo tutto il resto perché dobbiamo partire da prima, da molto prima. Buongiorno Presidente, mi sto già organizzando un salame al cioccolato con dentro una lima, può andare bene? E qua e qua siamo oltre.
1: Qua abbiamo
0: Gianluca, capito. Siamo oltre qua.
1: Direi proprio di sì. Qua siamo proprio, entriamo nel clou della questione.
0: No, oggi, ripeto, siamo tutti Gianluca, Stefani, ho studiato la notizia, ero in ritiro per campionato, e quindi è arrivata la denuncia da parte, insomma, del sindaco Giordani. Dicevo poc'anzi, insomma, la prima volta che il sindaco addirittura querela, perché siamo andati oltre, e quindi, insomma, è stato messo nel merino il nostro supersonico Gianluca. E come diceva appunto Je suis Turin Fabio, diceva Je suis Gianluca Stefani con la I.
1: No, l'accento sulla suona bene anche,
0: suona benissimo Gianluca, quindi... Stefani, cacchio, sì. Suona molto bene. Io difatti gli ho detto praticamente dammi la possibilità dell'ultima intervista, cioè,
1: certo.
0: Sì, perché poi la cavigliera magari ti terrà,
1: esatto,
0: non puoi arrivare alla nostra sede con la cavigliera, ti tiro giù dalle spese, non puoi arrivare. Lui parlava, la cavigliera sarà messa assolutamente, insomma, però è una cresta che punta in alto, quindi ragazzo è più vivo e vegeto che mai. Poi leggerò gli altri nel frattempo, però ormai l'abbiamo mandato in diretta, quindi oggi facciamo una bella maratona per fare il punto della situazione alberi, cemento, asfalto, Ali, Alà, Al-Akbar, cioè di tutto e di più. Ma mi è stato a Canale Italia, ormai non lo fermi più il ragazzo. L'unica cosa, c'è l'incertezza sicula.
1: Quella.
0: E qua ragazzi, qua è dura.
1: quella preme, diciamo.
0: Però c'è una cosa che si lega alla Sicilia, le arance te le portiamo
1: le
0: noi.
1: Arance, esatto.
0: Perché lui va sempre in agosto, Davide, giusto?
1: Sì, esatto, in agosto.
0: Lui ha l'altra metà del cielo, la sua amatissima, come si chiama?
1: Rachele.
0: Bel nome, Rachele, che salutiamo, la compagna di una vita.
1: Beh, adesso.
0: No,
1: sì.
0: Io ho esagerato. Andiamo, che dica, tre mesi, sei mesi, ma una roba. Così para, quant'è?
1: No, dai, è tre anni, quindi.
0: Madonna,
1: sta.
0: Fino alla crisi del settimo anno, manca ancora quattro anni. Manca okay. Voglia. C'è di tutto di più. E quindi salutiamo Rachele, perché lui doveva andare in Sicilia, come spesso va.
1: Esatto, invece Giordani mi ha rovinato le vacanze.
0: Potrebbe aver rovinato le vacanze, ragazzi. E quindi rimarrà. Però attenzione, perché da un'isola ad un'altra il passo è breve. Dall'isola sicula all'isola di calore. All'isola di calore. Può starci calore. Questa.
1: L'isola di calore.
0: Questa può starci.
1: Eh sì, tra l'altro adesso in questi giorni sentiamo parlare della depavimentazione, che vogliono fare il piano sulla depavimentazione. A Padova, sì.
0: Depavimentazione.
1: Perché prima mettono il cemento, sì? E poi te lo tolgono, capito? Come quando c'era in Karate Kid, metti la cera, togli la cera. Sì, esatto. È uguale. O metti il giacchetto, togli il giacchetto, è uguale praticamente. Tra l'altro oggi notizia del giornale, il Parco Morandi, che si trova qui vicino, insomma, perché tra il quartiere Arcella e Ponte Vigo d'Arzere, anche lì vogliono mettere una piastra polivalente, quindi c'è questa idea del cementificare i parchi, quindi come primo passo per la depavimentazione mettiamo cemento, giustamente la coerenza dice questo, e questo è quello che succede.
0: Madonna. Senti, però noi dobbiamo riverdire in memoria, vabbè, tanti nostri già lo sanno sicuramente quello che è successo qualche giorno fa, eravamo cosa, il 20 luglio, 19,
1: non lo so, sai che
0: comunque dai, una settimana fa più o meno.
1: Ho detto a mia mamma che lo deve incorniciare quell'articolo, perché me lo devo tenere in camera mia.
0: Per chi si fosse perso e tutto il resto, cosa è successo esattamente? Cioè la querela del sindaco, perché?
1: Allora, è successa una, mi ha mandato una querela dove mi ha denunciato praticamente per diffamazione aggravata per mezzo social, e tra l'altro ci sono scritte delle parole molto pesanti, perché c'è scritto medesimo disegno criminoso. Questa è l'accusa, che
0: disegno criminoso,
1: quindi come se avessi architettato un piano per
0: ci si rifà un tuo post in un social.
1: Sì,
0: ma
1: un mio
0: tempo fa?
1: Ma di tre mesi fa, aprile.
0: Ah, tre mesi fa,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: Poi tempo fa,
1: infatti dico, hanno trovato poco, potevano trovare molto di più, insomma.
0: Esatto,
1: forse
0: esatto.
1: Quindi sì, mi viene contestato un commento su un post, Padova si veste di primavera, dove dicevano la bellezza,
0: il
1: i colori
0: di loro signori era questo,
1: esatto,
0: Padova si veste di primavera,
1: dove parlavano delle piante in vaso, che non servono gli alberi, hanno messo le piante in vaso, quindi va benissimo, perché loro sono per la bellezza, per le api. Allora io gli ho ricordato in questo commento anche il fatto che loro hanno abbattuto una marea di tigli che sono fondamentali per le api e per gli insetti melliferi,
0: e non solo per il miele, ma
1: per i profumi, sì, per i colori.
0: Siamo a quota oltre 17.000 a Padova.
1: Eh sì, giusto. Anche di più, ormai saremo,
0: sì,
1: anche
0: esatto,
1: sul 18,
0: il tuo
1: 19.
0: 18-19.000.
1: Sì.
0: In quanto tempo?
1: In 10 anni.
0: In due lustri oltre 18-19 mila alberi abbattuti, ma alberi
1: a medio e ad alto fusto,
0: esatto, vuol dire,
1: con più di 70 anni. Molti di questi erano anche secolari.
0: Cioè abbiamo completamente devastato il paesaggio,
1: distrutto completamente una città. E poi dicono, ma abbiamo piantato 29.000 alberi. Ho capito, ma a parte che l'equivalenza, che dice uno degli agronomi più importanti a livello mondiale, è 3.000, un albero di 70 anni, per sostituirlo ci vogliono 3.000 nuove messe a dimora, quindi l'equivalenza è, non sta neanche due alberi, cioè uno ogni due, perché 17.000 contro i 29.000, vediamo che poi andiamo a vedere dove, che fine hanno fatto questi 29.000, perché scientificamente è dimostrato che il 50% delle nuove piante muore nel breve periodo. L'altro si deve adattare, ci vorranno 20-30 anni. Adesso, se andiamo a vedere il bosco della pace che hanno piantato, sì, 3.000-5.000 alberi, vedi che sono tutti dimensioni piante di radicchio o stuzzicadenti, insomma. Quindi Che compensazione è?
0: Forse con i vigneti andrebbe meglio, forse.
1: Ah beh, sicuramente sono più alti.
0: Sì, no, ma visto che voglio mettere mai vigneti.
1: Basta che poi non ci mettano i pesticidi come fanno nelle colline del Prosecco.
0: Sì, spesso, quasi sempre, sì, troppo sì. Sì, a parte questo, però sentivo Giordani vorrebbe imitare anche Trump. Cioè Trump ha detto: io voto contro la Costituzione, vorrei essere rieletto, ma non puoi. Ma io voglio essere rieletto, cambierò le regole. E vorrebbe fare anche lui una cosa del genere, da quello che ho intuito, no?
1: Quando uno va al potere, il potere ti attira e non lo vuoi mollare.
0: E le elezioni,
1: no?
0: Quando sarebbero?
1: Le elezioni dovrebbero essere maggio 2027, fine maggio.
0: Ma poco allora?
1: Eh sì.
0: Meno di un anno. Cioè,
1: esatto, infatti è arrivata proprio,
0: giusta.
1: Beh, lui sicuramente ha ambizione e credo che probabilmente farà un suo partito, come ha fatto Zaia d'altronde.
0: Ma PD cos'è? Sinistra? Pseudotale?
1: Sì, lui nasce da Forza Italia, è un ibrido, insomma. No, un ibrido. Come un auto ibrida.
0: Il sindaco di Padova ha querelato l'attivista ambientalista Gianluca Stefani. In 9 anni di amministrazione mai una querela. Per la prima volta da quando è sindaco di Padova, Sergio Giordani ha deciso di ricorrere alle vie legali davanti all'ennesimo attacco subito sui social dall'attivista ambientalista Gianluca Stefani, appunto, ha agito. E volevo chiederti a tal proposito, come ti stai comportando, come ti stai muovendo? C'è un pull legale che è arrivato a scendere dagli alberi? No, perché non ci sono più alberi, no, però no. A scendere in strada a tuo favore, com'è?
1: Beh, diciamo che l'avvocato che mi sta difendendo adesso è partito tutto...
0: È il femminile o il maschile?
1: È il maschile. È partito tutto da una difesa di un filare di platani a Rubano, nella platani napoleonici con più di 150 anni, che poi sono stati abbattuti purtroppo perché il tram ha fatto terra bruciata. Però io avevo contattato questo avvocato per difenderli, quindi questa è la dimostrazione che gli alberi alla fine hanno creato delle vie infinite che poi sembrava magari essere scollegati, ma poi alla fine tutto si è dimostrato utile. Quindi quando facciamo una cosa non riteniamola mai inutile, perché anche se non abbiamo un risultato subito, sì, magari arriva dopo, un anno dopo, 2 anni dopo, in maniera inaspettata. Io credo veramente che ci sia, non, niente sia frutto del caso, e quindi ci sia un percorso da percorrere, e questa ne è la dimostrazione. Questo avvocato, che io ringrazio tantissimo perché mi ha seguito fin da subito.
0: Ottimo.
1: È un bravissimo avvocato. E quindi io sono fiducioso, ho già visto che lui la cosa la sta prendendo molto
0: sul serio,
1: molto agguerrito anche lui, perché
0: bene.
1: Ritiene sia
0: padovano.
1: Sì, è padovano, ritiene sia un'ingiustizia quello che mi sta succedendo, e quindi ci difenderemo strenuamente.
0: Strenuamente, mi piace.
1: Strenuamente, sì.
0: Senti, e gli anziani possono difendersi strenuamente, visto che si legge spesso un anziano veneto su 3 non può difendersi dall'AFA. Quindi questi condizionatori gratis, quindi queste chiome arboree che non abbiamo più, quindi gli anziani ne pagano le conseguenze.
1: Eh sì, gli anziani sono indifesi praticamente.
0: Resto in centri commerciali dove devono prendere un po' di fresco.
1: Mettiamo
0: la H24 però.
1: Devono andare lì, solo che poi c'è l'aria condizionata e quella fa male, perché anche quella fa male.
0: Li devasta.
1: Quindi... No, alla fine gli alberi sono dei condizionatori naturali, gratuiti, e fanno bene all'ambiente, perché mentre il condizionatore, oltre a costare una marea, perché costa sempre di più l'energia purtroppo,
0: inquina, contamina.
1: E inquina perché butta dentro l'ambiente aria fredda e calore all'esterno, e quindi aumenta la temperatura locale. E inoltre anche il discorso dei blackout energetici che viviamo tantissimo. In questi periodi è dovuto anche al fatto che l'Italia è uno dei paesi che utilizza il maggior numero di condizionatori. Tra l'altro il Veneto, mi sembra di aver letto, è la seconda regione dopo la Sicilia ad usare più condizionatori in Italia.
0: Addirittura.
1: Quindi è un numero veramente spaventoso. Cioè, a livello della Sicilia, la Sicilia è proprio dall'altra parte.
0: Però è quella che vende meno ventagli di tutti, però.
1: Sì, esatto. E poi, tra l'altro, c'è il tema legato alla desertificazione del territorio, perché quando rimuovi gli alberi, alla fine, oltre a indebolire gli argini, perché vediamo che quando piove, adesso ultimamente sta piovendo poco, però alla fine queste alluvioni si ripercuotono sui territori e creano anche dei danni economici. Adesso invece un'altra causa che stiamo vivendo è il discorso della siccità, che manca acqua.
0: Sì, manca acqua, è un po', sì, un po' un refrain, insomma, che torna spesse volte nel nostro territorio. Difatti si parla di emergenza idrica, esatto, siccitosa e tutto, e il Trentino, si bussa alla porta del Trentino per sperare di, sì, avere un po' di oro blu, insomma.
2: Fa ridere perché l'anno scorso era la Sicilia in stato di emergenza, quest'anno siamo noi il Veneto,
0: siamo noi,
2: hai
0: nord,
2: capito? Quindi, sì, quindi in un anno è cambiata la situazione.
0: Cioè, depavimentazione intanto.
2: Depavimentazione, sì, ma la depavimentazione si fa con regole chiare, si fa con una legge sul consumo di suolo a livello nazionale.
0: Ma almeno... dove siamo messi male noi come Veneto, insomma?
2: Noi siamo messi malissimo perché ancora, abbiamo una legge sul consumo di suolo, ma questa legge è piena di scappatoie, di deroghe, e allora dove vogliamo andare?
0: Possibilità di non mettere in pratica praticamente nulla o quasi.
2: Esatto, insomma, e poi deroghe, sì, ci sono le amministrazioni che approvano dei cambi di destinazione d'uso, basta vedere quello che è successo alla Lì.
0: È supermercato, e entriamo sempre nei supermercati.
2: Basta vedere quello che è successo ai Kering, ai Werra ad Altichiero, dove hanno costruito a 10 metri dall'argine.
0: E c'è quella sbarra ancora.
2: E c'è ancora quella sbarra.
0: E come
2: maledetta
0: è messa quella sbarra là adesso?
2: È sempre. È tirata giù.
0: È tirata giù.
2: Ma il mio sogno è fare come Milei, andare lì con la motosega e tagliargliela questa.
0: La motosega, insomma, l'hai già portata a chi lo vede,
2: al sindaco. Doveva ringraziarmi invece di querelarmi.
0: Esatto. Esatto. Beh, salutiamo Gino intanto, però.
2: Gino, vi riprenditi, mi raccomando, forza. Anche la Francesca sta male.
0: Anche la Francesca, ma cosa è successo?
2: Ma le ha passato tutto. È un
0: influencer, che roba così, cos'ha?
2: Sì, un influencer. Anche lui.
0: È un influencer, Gino. Salutiamo Gino e consorte, assolutamente. Aspettiamo la prossima volta.
2: Grande
0: qui,
2: Gino.
0: In direttissima, il grande Gino. Gigi, grande Gino.
2: Gigi. Gigi. Sì, sì.
0: Il nostro grande G. Senti una cosa, tu parlavi di un tavolo di confronto per quanto va dall'area vicino al meraviglioso Pioppo Bicentenario in piazza. Sì. San Giovanni, spiegami un po', un po' meglio sta roba qua. Il tavolo di confronto per dire che cosa?
2: Sì, un tavolo di confronto. Allora, adesso c'è un tavolo dove si trovano le associazioni ambientaliste, si trovano dei professori e poi c'è il dirigente del Verde. Però adesso questo tavolo, non voglio dire che è inefficiente, ma praticamente è quasi come se la raccontano tra di loro. Ecco, io chiedo invece che questo tavolo diventi veramente efficiente e concreto e apra veramente alla cittadinanza. Non possono essere le solite associazioni che per l'ambiente hanno dimostrato di non fare nulla in questi anni a Padova, come ad esempio Lega Ambiente.
0: E tanto abbiamo messo la altra querelina, l'autunno riora questo. No, a parte questo, no, dai.
2: No, vabbè, è siamo così tutti Gianluca sugli alberi non hanno
0: oggi
2: fatto
0: siamo
2: nulla.
0: Tutti Gianluca Stefani. E Beppi, era Beppi quello di prima, se l'hai capito. Buongiorno Presidente, mi sto già organizzando un salame al cioccolato con dentro una lima, può andare bene?
2: Benissimo, il salame al cioccolato soprattutto.
0: Soprattutto
2: sì, sì, mi raccomando, bello fresco, che così la lima non si vede.
0: Tu uscirai, quindi grazie alla lima uscirai, però pieno di brufoli, pieno di acne, assolutamente.
2: Così non mi riconoscono più.
0: Esatto, intanto il ragazzo è all'acme, delle denunce, è all'acme. Senti una cosa interessante, quello che ha fatto vedere anche in un video molto ristretto Michele Boato, cioè ha detto rendering, ma qua non si rende nulla. Tradotto, avevamo quindi volontà di costruire

0: Era un disegno dove sembra di stare in una foresta.
1: Sì, bene, sì,
0: tutto
1: sì,
0: virtuale.
1: Sì.
0: La gente dice: mamma mia,
1: il
0: che
1: rendering,
0: bello!
1: Usano parole un po'.
0: Il rendering, sì, rendering, che sembra. In realtà è un disegno virtuale, praticamente esatto, un'immagine che non c'è. Che non c'è,
1: che
0: è una foto.
1: E che non sarà?
0: È un fotomontaggio. E che non sarà, perché poi vediamo.
1: Adesso con l'intelligenza artificiale,
0: esatto,
1: riescono a fare quei capolavori straordinari.
0: Quindi ti fanno questo, ti fanno credere che, ok, ti mettono il centro commerciale, però ti mettono anche gli alberi, cavolo. E tu pensi, mamma mia, diventerà un parcheggio pieno d'ombra.
1: Ma bello, esatto.
0: Così.
1: Puoi mettere già anche il surgelato in pieno agosto in macchina,
0: esatto,
1: che è mezz'ora.
0: E poi invece passano 12 anni, che già dovresti vedere un albero. Non dico nel pieno della maturità,
1: un po' sviluppato.
0: Però un po' sviluppato, e invece ti vedi le piante morte, perché poi nel frattempo il 50%, come vi dicevo, delle piante messe a dimora muore subito, quindi le avranno anche risostituite, ma ovviamente devi starci dietro alle piante, devi dargli l'acqua, perché vediamo questi periodi di caldo intenso, le piante. Tra l'altro ho visto una cosa a Roma terribile, dei pini piantati da poco che venivano già potati. Cioè, questi sono
1: bisogna
0: fuori
1: far
0: di testa.
1: Lavorare i dipendenti comunali.
0: In estate, tra l'altro, che creano uno stress alla pianta incredibile. E questi dopo si offendono se gli dici che sono superficiali, che non gestiscono in maniera trasparente, in maniera ottimale il verde. Ma se vedi queste cose qui, dove vogliamo andare?
1: Sì. Non ci rimane che diventare vescovi qua, ragazzi. Ma non di cognome, di fatto, perché mi dico un consiglio allo speaker: hai più di 50 anni, non trovi lavoro? Fai come me, diventa vescovo in solo 6 settimane.
0: Ah sì? E come si fa? Devo mandare un curriculum?
1: Offerta lancio, 299 euro.
0: Ma posso con una querela diventare vescovo?
1: Questo è che hai la fedina sporca, cacchio.
0: Però sono perfetto per il Parlamento, forse.
1: No, di diritto, porta principale, assolutamente.
0: Porta principale.
1: Sì. Taglio i capelli gratis, viaggi gratis, autostrada
0: fantastico,
1: gratis. E soprattutto che il menù, il buffet a go-go.
0: Menù.
1: E porti a mangiare anche a noi.
0: Beh, ovvio.
1: Sì, porti
0: chiaro,
1: una cosa a Roma.
0: Radio Parlamento, per
1: Radio
0: diventate.
1: Parlamento, facciamo le dirette esattamente.
0: Sì, esatto.
1: Dirette da quel contesto là, ragazzi.
0: Aiuto.
1: Canale Italia.
0: Sì.
1: Sei stato protagonista, di cosa hai
0: sì,
1: parlato?
0: Allora,
1: non ho visto la trasmissione.
0: Mi hanno invitato all'ultimo, il venerdì
1: avevano
0: sera.
1: Avevano un buco, perché è l'ultimo?
0: Ah, credo che abbia disdetto qualcuno.
1: Oh, ma siete pazzi, ma per primo mi ha chiamato Gianluca Stefani.
0: Vabbè, ma dai, insomma, viva la sincerità.
1: Pronto, sono in vacanza, pronto, anche lui che vengo, pronto, vara. Aspetta, non viene qui, aspetta, qui è querelato, è querelato. Aspetta, Gian Gianluca. Ma questo
0: no,
1: vai, dai.
0: Io sto scherzando, li ringrazio assolutamente.
1: Prima volta Canale Italia.
0: Seconda volta, la prima era andato con Vito Monaco, che c'era ancora.
1: Ah, grande Vito Monaco.
0: Esatto, grande Vito Monaco. E quindi sono detto di sì, ho chiamato la mia amica Paola, che tra l'altro aveva la Paola della Lega Abolizione Caccia, quella che ha fatto la denuncia allo Stato del Vaticano sulla rete dei piccioni del Santo, non so se avevi sentito.
1: In maniera riassuntiva cosa fai?
0: Praticamente da un anno c'è sta rete nel chiosco del Santo, no? Della Basilica del Santo a Padova. E praticamente su questa rete venivano intrappolati gli uccelli, cioè rimanevano intrappolati. E morivano di agonie non tanto piacevoli. Quindi cos'è successo? No, ha fatto un esposto praticamente contro lo Stato del Vaticano, perché quello è territorio vaticano, insomma, e così ha fatto, perché quello praticamente è un reato, perché sono stati ammazzati degli uccelli, tra l'altro anche protetti, perché ci sono rondini, balestrucci e melli che sono rimasti intrappolati.
1: Le ultime rondini, una rondine non fa primavera.
0: Quindi lei si prospettava un venerdì sera tranquillo, gli ho detto: Paola, hai qualcosa da fare? Lei va sempre a Canale Italia, e quindi la saluto anche lei, Paola Turetta, un'altra guerriera, degli alberi e degli animali.
1: Ottimo.
0: E quindi abbiamo parlato di ambiente, perché oltre a parlare del discorso degli alberi abbiamo parlato anche del discorso del consumo di suolo, ovviamente, ma anche dell'acqua, dell'inquinamento, di questi
1: FAS.
0: dei FAS, certo, e poi dell'inceneritore, e poi dei data center che stanno arrivando.
1: E quanto consumeranno, e quanto impatteranno, e quanto ci condanneranno.
0: Una marea consumano. E tra l'altro, non so se hai visto il video che aveva postato quella senatrice in America, aveva fatto vedere che la,

0: del fiume dove c'era questo data center era
1: Tutta
0: praticamente.
1: mangiata da loro.
0: Sì, ma aveva un
1: Ah,
0: colore
1: il rilascio poi.
0: stranissimo, quindi a
1: Sì.
0: livello di inquinamento sarà terribile. Quindi il Veneto ancora una volta martoriato da queste multinazionali che lo
1: Sui
0: vedono
1: data
0: come.
1: center ne parlerò, soprattutto in riferimento alle mobilitazioni dei comitati sul fronte lombardo. La
0: Esatto.
1: Lombardia è sotto il giogo dei data
0: Eh sì,
1: center,
0: Lombardia e Veneto.
1: intelligenza
0: Perché la Lombardia è stata la
1: artificiale.
0: capostipite, adesso il
1: Assolutamente.
0: Veneto, sì, perché l'intelligenza artificiale
1: Ce
0: consuma
1: la
0: una
1: giochiamo
0: marea.
1: sempre con i lombardi, consumo di suolo, noi argento, loro oro,
0: Esatto,
1: siamo sempre
0: però
1: lì.
0: vedrai che riusciremo a
1: Sì,
0: superarli prima o
1: abbiamo
0: poi.
1: già sentore del click click della freccia che stiamo già quindi
0: Eh sì, anche perché adesso non so
1: mettendosi.
0: se hai visto anche a Caroman vogliono
1: Caro Man. In
0: mettere 77 villette. Quindi
1: che senso mettere
0: noi vogliono, hanno
1: 77
0: dato il permesso,
1: villette?
0: la
1: Così.
0: giunta comunale, mettiamo
1: Ma
0: 77
1: dove? Dove
0: villette
1: c'è
0: su
1: già?
0: un'oasi dove
1: Ah,
0: c'è la
1: un'oasi!
0: spiaggia, dove
1: Ah!
0: ci sono gli alberi. Ma sì, mettiamo. Tanto ne abbiamo poco di cemento, no?
1: Mamma.
0: Siamo solo la seconda regione a più alto consumo di suolo a livello
1: In
0: nazionale.
1: diretta siamo oggi a 13, 39, 27 luglio 2026 con Gianluca Stefani. Speriamo non sia l'ultima. Poi sarà tutto più gracchiante l'intervento magari dai carceri di due palazzi perché
0: Si
1: è
0: si
1: gracchiante.
0: possono
1: Ma
0: fare
1: che
0: gli
1: ne so, si può,
0: interventi.
1: faremo.
0: Bisogna informarsi.
1: Bisogna inventare qualcosa.
0: Sì.
1: Dentro il dolce al cioccolato arriverà una radiolina, qualcosa
0: Come
1: che.
0: faceva, no, non lo so.
1: Chi faceva?
0: Panella non è andato in carcere. No, non è mai
1: Ma
0: andato in
1: potrebbe essere
0: carcere.
1: andato dentro, ma ha fatto tanti
0: Può
1: scioperi della
0: essere.
1: fame, quello
0: Vedi,
1: sì.
0: quindi facciamo una
1: Il
0: cosa, ce la
1: radicale,
0: inventiamo.
1: sì.
0: Sì.
1: Qualcosa dobbiamo inventarci, insomma. Tu
0: Assolutamente
1: parlassi a
0: sì.
1: casa tua quando dista, non tanto.
0: No, è anche vicino, forse a portata di bicicletta.
1: Allora vedi, è una figata. È che ti rubano la bicicletta fuori, eh.
0: Tra l'altro, giovedì siamo andati a fare l'interrogatorio con l'avvocato e
1: Sì.
0: prima di entrare ci siamo fatti una foto che volevamo mandare ai giornalisti, Tribunale di Giustizia. Solo che questa foto era talmente triste, sembrava che io mi stessi costituendo. Allora
1: Addirittura
0: l'avvocato ha detto: meglio di no,
1: meglio
0: non
1: soprassedere,
0: mandiamola
1: meglio
0: sta
1: soprassedere,
0: foto.
1: sì, assolutamente.
0: Esatto, e quindi.
1: Madonna.
0: Pazzesco.
1: Che ospiti c'erano a Canale Italia?
0: Allora, Canale Italia c'era un medico che faceva parte dell'albo dell'ordine dei medici della Imperia, mi sembra,
1: Ma i
0: radiato.
1: temi erano diversi, variopinti.
0: Sì, abbiamo parlato del discorso dell'ambiente, ma poi si parlava
1: Ma Rosario
0: della.
1: Marciano era sì, chimica,
0: Esatto,
1: già
0: Rosario
1: ingegneria
0: Marzano, poi
1: clandestina,
0: c'era
1: ma lui
0: Malanga.
1: era inviato, cioè era in
0: Sì,
1: video,
0: era
1: era in
0: in
1: video.
0: collegamento. Poi c'era Corrado Malanga.
1: Malan cosa ha fatto? UFO dintorni, cosa ha
0: No, ha
1: fatto? Oggetti volanti non
0: parlato del discorso
1: identificati,
0: della
1: piramidi.
0: CO2, del discorso dell'inquinamento, poi abbiamo parlato degli allevamenti intensivi, ha ricordato una trasmissione di Piero Angela dove diceva che l'inquinamento è causato dalle scoregge
1: Delle mucche?
0: delle
1: No, ma
0: mucche.
1: dal punto di vista del metano si utilizzano spesso quello là.
0: Esatto. Poi c'era la Regoli, la
1: Ah, quella con i capelli
0: giornalista.
1: rasta finali.
0: Esatto, e poi c'era questo medico San Venero, mi
1: San
0: sembra.
1: Venero, ma non conosco,
0: Esatto, e poi c'è
1: no. La giornalista
0: Marzia.
1: su cosa è intervenuta?
0: La giornalista è intervenuta sul discorso della dittatura sociale
1: Ah,
0: che si
1: in
0: stanno
1: atto,
0: preparando, la
1: sì, esatto.
0: divisione, insomma, questo divide et impera continuo, anche i fatti di Bologna,
1: Sì,
0: insomma,
1: un po' tutto insomma
0: tutto
1: insieme,
0: quello
1: sì.
0: che è successo. E
1: E?
0: poi anche lei ha ricevuto delle querele, ho
1: Anche
0: scoperto, quindi
1: lei. Siete in due?
0: siamo in buona. E poi c'era un agricoltore che ha parlato dell'agricoltura sotto attacco, del Mercosur, che anche quello è un altro tema
1: Beh, quello è un accordo di libero scambio che
0: incredibile.
1: ci lascia poca libertà, assolutamente,
0: Che
1: insomma.
0: parlava di una nave che è stata bloccata in Grecia, che hanno visto che erano tutti prodotti di carne avariata, quindi anche là, ma perché i controlli non vengono fatti
1: Alla partenza,
0: all'origine
1: sì.
0: e
1: Sì,
0: vengono fatti soltanto alla fine?
1: noi siamo da sempre contrari a questi accordi di libero scambio perché avremo da perderci anche metà basta, dal punto di vista
0: Terribile.
1: europeo, dal punto di vista
0: E tutti i
1: italiano.
0: politici sono d'accordo praticamente su
1: E
0: sta roba qua.
1: praticamente da un punto di vista ufficioso l'hanno già fatto passare, la ratifica manca, ma non manca tanto, purtroppo, e considerando quello che è già passato in termini di TEA, tecniche di evoluzione assistita,
0: Anche
1: per quali
0: quello.
1: no i nuovi OGM e tutto il resto, probabilmente più di qualche altro accordo verrà sicuramente sigillato e quindi siglato, come si suol dire in questi casi qua. Il Veneto poteva battere un colpo importante, ma l'avvocato Morosin ha fatto la
0: Mamma
1: differenza in
0: mia.
1: quel 22 a 22, perché sai che in caso di parità vincono
0: Sì.
1: loro, hanno vinto quelli, diciamo, per
0: È
1: capirci,
0: stato
1: pro
0: decisivo.
1: Mercosur. Sì, non è che il Veneto bloccasse, però insomma, come idea di base, che no, il Veneto si schierasse
0: dava un segnale importante.
1: L'indicazione era quella di dire siamo contrari al Mercosur, invece, quello che rappresenta carne, soia, piuttosto che agricoltura. Cioè,
0: esatto.
1: È veramente.
0: E invece grazie all'avvocato Morosin,
1: che pensavamo non è che
0: Insomma,
1: sì, nel senso, si è astenuto,
0: però.
1: Ma l'astenuto porta un voto di vittoria a quelli del pro Mercosur. Questo vuol dire il 22-22, ripeto, e quindi
0: è un po' come Ali.
1: È come l'Ali.
0: Sono anche la votazione.
1: 155.000 metri quadrati sono sempre quelli.
0: 155.000 metri quadrati, roba, e ragazzi, circa 800.000 metri cubi con edifici.
1: 800.000 metri cubi
0: con 100.000 metri cubi, alto 39 metri.
1: È tanta roba, però.
0: È tanta roba.
1: 39
0: sì.
1: metri.
0: È una roba micidiale.
1: A che punto siamo? Che i comitati avevano anche ottenuto un po' di ricorsi validi e quant'altro? Cosa hanno fatto?
0: Lì è successo un accordo, praticamente. Hanno raggiunto un accordo il giorno che il Consiglio di Stato.
1: Ma chi ha raggiunto l'accordo? Tra la LI?
0: Tra i comitati e la LI e i ricorrenti. Sì.
1: No, ascolti, ma dalla tua fisionomica, cioè, io non sapevo questo passaggio, cioè, ma il fatto che i comitati siano praticamente quindi alleati,
0: diciamo, che hanno raggiunto un accordo.
1: Ha raggiunto un accordo, ma nel senso.
0: Gli è stato promesso dall'amministrazione che investiranno.
1: Sono venduti, tra virgolette, un miliardo di virgolette.
0: Io devo stare attento alle parole perché sai che sono molto attenzionato.
1: Passiamo a radiogamma, però. No, perché tu li hai fiancati spesso volte.
0: Io li ho
1: con i video e
0: ci ho messo la faccia, e tra l'altro la querela che ho ricevuto è anche sulla questione legata a.
1: Sì, c'è anche la LI, esatto.
0: Hai capito?
1: In questo
0: quindi
1: caso, perché ti richiamano all'ordine sulla questione della LI? Perché cosa.
0: Perché dicono che li ho accusati di corruzione, ma io non li ho accusati di corruzione. Io ho citato la frase di Giovanni Falcone. Cioè, se citare Giovanni Falcone adesso vuol dire, cioè, tra l'altro io ho citato Falcone nel senso di parlare dei giochi del potere in generale, dei meccanismi che avranno una fine, in modo tale da incitare il popolo, i cittadini, a non abbassare la testa di fronte alle ingiustizie e denunciare se c'è qualcosa che non va. Tra l'altro una citazione molto celebre di Giovanni Falcone, insomma.
1: Cosa disse allora Giovanni Falcone?
0: Quella corruzione, che è un fenomeno umano, bravo, è diffusa dappertutto, ha avuto un suo inizio, una sua fase di svolgimento e avrà una sua fine. Poi c'era scritto, poi lì ovviamente termina, avrà una sua fine, solo per questo allora vale la pena continuare a combattere. Quindi era un messaggio di speranza, insomma, non volevo assolutamente, non era mai stata mia intenzione dire il discorso. Invece sul discorso del finanziamento sulla campagna elettorale, io so che ci sono articoli di stampa di molti sindaci precedenti, candidati sindaci sia di destra che di sinistra, che hanno ricevuto finanziamenti da LI. Quindi non ci vedo nulla di male, anche se fosse successo questo. Quindi non vedo cosa ci sia da vergognarsi, insomma, o da ritenerlo lesivo della reputazione.
1: Eri a Roma e l'albero bioclimatico è penso sia la strada giusta da perseguire.
0: Che poi hanno abbandonato dopo due giorni.
1: Hanno abbandonato dopo 48 ore, e fortunatamente.
0: Costava una marea, sto albero, non so cosa facesse.
1: Sì, ho visto le foto, ma
0: era, cioè, un pezzo di ferro praticamente.
1: Un pezzo di ferro doveva diventare una. Ma che idea era questa? Malsana del sindaco di Roma?
0: Sì,
1: no?
0: Il sindaco di
1: mezzo
0: Roma.
1: Mezzo milione di euro, un sacco di soldi.
0: Esatto, mezzo milione solo per metterlo, poi tutta la manutenzione, esatto, perché poi parlano dei costi della manutenzione degli alberi, ho capito, e per mantenere una struttura del genere, e quanto consumava a livello energetico quella struttura là. Quindi sono tutte cose,
1: ecco, veramente,
0: sparate allucinanti.
1: 2026, cioè, impressionante veramente.
0: Delle sparate allucinanti
1: di fondi pubblici che rischiavano di essere buttati per un'installazione artificiale senza contare i futuri costi di manutenzione, come detto poc'anzi. Quindi
0: sì,
1: una follia veramente.
0: Una follia.
1: La capitale, follia capitale.
0: Sì, la follia. Tra l'altro io vedo, c'è un consigliere lì di Roma che è della Lega, però a parte questo, fa vedere tutti i lavori di riqualificazione, che sembra un po' di vedere Padova, dove aveva col Giubileo, no, hanno ricevuto una marea di soldi. fa vedere questo doveva essere il parco e faceva vedere che tagliava il nastro, tutto bello. Dopo due mesi c'era tutto distrutto, tutte le mattonelle innerite, e non c'era più nessuno, gli alberi, anche gli stuzzicadenti, morti. Questa propaganda, questo greenwashing che fa bene soltanto alle foto.
1: Ci sta, sì, greenwashing, sì.
0: Esatto.
1: Senti, per quanto riguarda il malvagio tram, il tram del tram, come sta proseguendo? Come siamo messi?
0: Beh, ieri ho fatto una vignetta. Sai che Padova è la città dei tre senza, no? Il caffè senza porte, il prato senza erba, il santo senza nome, adesso anche il suo quarto senza, che senza, è il tram senza convogli. Perché due mezzi su 28 che dovevano arrivare.
1: Due su 28.
0: Quindi ne mancano 26. Dove cavolo sono finiti sti 26 mezzi?
1: Si lega all'Almstone sta roba.
0: Sì, all'Alstom, che tra l'altro è legata anche a, ad altre cose, perché l'Alstom fa forniture a livello... Poi è, adesso si è legata o si stava legando con la spagnola CAF, che è quella che fa il tram a Bologna, quindi ci sono tutti questi giri col PNRR, sono stati alimentati tutti questi giri.
1: Ma il PNRR è arrivato a conclusione, si parlava di giugno 2026, poi sarà opere in atto che saranno a portare a compimento, non lo so. Ma
0: hanno rinviato, hanno esultato che le hanno rinviato a luglio 2026, però
1: è stato prorogato praticamente.
0: Sì, però io vedo che i lavori della struttura, dell'infrastruttura non sono proprio finiti, e poi c'è sempre questo tema, i mezzi, mancano i mezzi, quindi c'era anche questo nella fornitura del PNRR.
1: Ma come sono previsti gli altri 26 a sto punto?
0: Appunto, se ci hanno messo 3 anni per fare due mezzi, gli altri 26 quanto ci mettono? O vanno a tempi di record? Tra l'altro la particolarità del tram di Padova è che tutti questi mezzi non sono fatti in maniera automatica, sono tutti fatti a mano. Cioè ciascuno è fatto a mano, quindi
1: artigianale, ma non
0: artigianale, da quel punto di vista qualità, qualità solo che ci mettono una marea di tempo, perché
1: Il tram, quindi 2 su 26, siamo distanti secoli luce, ovvio. E nuovi abbattimenti per quindi binari,
0: sono stati abbattuti più di 2000 alberi per il discorso del tram, e tra l'altro oltre ad abbattere in tema ambientale ha anche abbattuto il tessuto commerciale. C'è una frase bellissima che mi è venuta in mente, è che il tram non può resuscitare quello che è già morto, no, perché dicono che resusciterà, ma non è mica Gesù che resuscita Lazzaro, alzati e cammina, no. Ragona non mi sembra che abbia questo potere.
1: Assolutamente, abbiamo lasciato anche noi Lazzaro, l'abbiamo mandato via.
0: Lazzaro, è vero, Valentino
1: Lazzaro, va bene, poi... Vabbè, dopo devo leggere che Michele da Venezia, che era tifoso. Senti, no, ma la vignetta tradotta com'era sta vignetta?
0: La vignetta.
1: No, ma hai parlato di vignetta, adesso ho fatto una vignetta, hai detto su.
0: Sì, era i quattro senza. Caffè senza porte, prato senza erba, santo senza nome e il tram senza convogli.
1: Okay.
0: Questa era il quarto senza di Padova. Qualcuno aveva scritto, la dice lui, non lo dico io.
1: Sì.
0: La città senza sindaco, ma...
1: Ma alza le mani,
0: la rete
1: qualcun
0: altro.
1: Andiamo via, Etere, però
0: la
1: qua
0: c'è
1: le mani in alto. O sta festeggiando un gol,
0: oppure
1: sta arrestando. Non ci sono vie di mezzo. O si festeggia il gol, oggi ha i colori verde, azzurro, nero.
0: Colori quasi della Palestina.
1: Quasi della Palestina, quasi la Palestina. Che tiene nel cuore.
0: Eh sì. Tra l'altro nell'articolo ad esempio del Gazzettino mi volevano dipingere come il cazzaro, si può dire cazzaro, ecco, perché hanno ripreso la cosa di Israele. Ti ricordi che io avevo detto che Giordani
1: era vecchia, questa però un po'
0: era vecchia
1: questa,
0: però sì. L'hanno ripresa per dirmi che io sono inaffidabile, che poi tra l'altro su quella roba là io non ho le prove per dire che era in Israele, ma anche se fosse stato in Israele non c'era.
1: Entra in Egitto praticamente.
0: Lui ha detto che
1: era in Egitto, insomma, da Mubarak. Sì, ricordandoci la questione Berlusconi.
0: Esatto.
1: Senti, il tram è stato detto spesse volte, noi dobbiamo farlo assolutamente perché intanto l'ecologia bussa alla nostra porta, però... tutta sta roba porta all'ospedale, quindi, perché sì, l'ospedale è stato inaugurato, visto, no, visto gli tagli di nastri.
0: Sì, taglio.
1: No, hanno detto, è stato un incremento di vendita di forbici a Padova. Ma sarà per tagliare i nastri?
0: Ma vi sta facendo tutti causa, però, quelli che le hanno venduto le forbici.
1: Ma dimmi dell'ospedale, ma costa, il nuovo ospedale a Padova. Hanno venduto il tram per l'ospedale.
0: Eh sì, loro quando hanno fatto il tram incontro i quartieri, ma non è, cioè, c'erano i vecchietti che continuavano a dire, ma mi voglio andare all'ospedale? Voglio andare all'ospedale mi col tram.
1: No, ma non è che sia vera, ma questa è una cosa vera. Cioè, non è che quelli che cadono in bicicletta, in moto e a piedi si inciampano sulle rotaie e per andare all'ospedale. Questo
0: probabilmente lo fanno apposta.
1: Era per andare all'ospedale allora.
0: E quindi si arrabbiavano i vecchietti.
1: L'ospedale siamo indietro.
0: Indietro, non siamo nemmeno partiti.
1: Il ponte Paleocca è un Guinness dei primati.
0: Esatto.
1: Ah, è un Guinness dei primati.
0: È un Guinness dei primati.
1: Il ponte Paleocca.
0: No, questo proprio non c'è nulla praticamente.
1: Non c'è neanche rendering, nulla.
0: C'è soltanto chiacchiere. Ma chiacchiere nell'aria.
1: Un rendering c'è.
0: Sì, ne hanno messi di rendering, sono i campioni in rendering.
1: Sì, nel rendering ci sono alberi attorno. Cioè, c'è una...
0: certo, lì c'era un bosco, l'hanno tagliato proprio, fatto tabula rasa.
1: Si intende, che zona è, per farlo capire?
0: Zona di San Lazzaro praticamente.
1: C'è anche il palasport a San Lazzaro?
0: Eh sì, c'è il QN, no? Della pallavolo. E tra l'altro lì in quella zona, dove c'è ad esempio il vicino all'IKEA, lì faranno un bel Tecnomat da una parte e un bel, pare, supermercato Despar dall'altra. Perché
1: Despar,
0: tu
1: non sei arrivato forse, non è un caso Despar, però Despar perché in olandese tradotto è abete, e quindi è l'albero.
0: Sì, infatti hanno l'albero,
1: hanno l'albero,
0: esatto.
1: E quando eri in Austria di tiro,
0: poi li tagliano, però gli alberi,
1: no, li tagliano, però qua ti dico, gli alberi ci sono nel titolo, nel supermercato,
0: certo.
1: Despar, Despar,
0: sono lì, infatti la gente può andare lì a respirarsi l'aria sana e ripararsi all'ombra dentro al supermercato.
1: Ma possiamo essere un po' ottimisti o...
0: sicuramente,
1: cioè, no, in generale, per quello che stiamo raccontando,
0: anche una struttura bella grande, perché ovviamente no, facciamo cose piccole.
1: L'area, la zona di Padova, forse secondo il punto di vista più vivibile, più verde, più ancora, speriamo che gli artigli, diciamo, di determinate realtà amministrative, no, è difficile questa,
0: è difficile.
1: Va bene, me la dici la prossima volta. Il collegamento allora, dai due palazzi, me la dici.
0: Io ritenevo che Chiesa Nuova, prima che tagliassero tutti gli alberi,
1: tu vivi dove?
0: Io abito a Chiesa Nuova. Fosse una delle zone più belle di Padova, perché era verde, perché era, anche se c'era il cavalcavia Chiesa Nuova che è molto trafficato la mattina, però c'era tutto questo filare di alberi che ti accompagnava fino a Rubano, quindi era molto piacevole. Adesso che non c'è, sembra di stare in una zona di guerra, cioè veramente devastata, bombardata, una devastazione incredibile. Quindi forse la zona che si salva di più potrebbe essere il centro, a questo punto, Città Giardino, quella la zona migliore di Padova, perché anche la Sacra Famiglia, piena di palazzine, continuano a dare permessi per costruire, che è una cosa terribile. Tra l'altro tutti questi palazzi che sono fatti nella stessa identica maniera, multipiano, i cubi anonimi di cemento, grigi,
1: monocultura,
0: tristi. Abbiamo tutta questa, e tra l'altro molti edifici storici invece, villette che sono bellissime, hanno un pregio dal punto di vista architettonico e della bellezza, vengono buttate giù, rase al suolo.
1: Rase al suolo.
0: Inoltre parliamo di edilizia popolare, tutte le possibili residenze dove o vengono trasformati in studentati o vengono trasformati in alloggi di lusso.
1: Alloggi di lusso, alloggi chi di se lusso. Li può permettere?
0: Chi se li può permettere questi alloggi di lusso? Cosa tiriamo? I fondi russi?
1: E noi tanti anni fa, forse, a danzare con lo slogan "alla natura si comanda solo ubbidendole". Padova non è così?
0: No.
1: Vabbè, senti una cosa, continua ancora lo slalom con i passeggini per quanto riguarda quegli stuzzicadentoni neri, dicasi pali neri.
0: Mamma mia.
1: Ma neanche uno tolto, per sbaglio.
0: Neanche uno tolto, ma sono una roba micidiale, Ne hanno, allora, la gente adesso, tra l'altro, mi stanno scrivendo in tanti di Corso Milano, io però mi arrabbio perché un anno fa ero andato lì, esatto, e gli ho detto firmate sta cavolo di petizione contro i pali. Mi ha detto no, ma noi non firmiamo, non ci sono i pali qua in Corso
1: adesso
0: Milano.
1: Sono resi conto dell'impatto,
0: adesso li hanno messi davanti a casa.
1: Però è bruttino, signori, però, all'ascolto,
0: ragazzi,
1: sentire questo. Ci si mobilita solamente
0: prima.
1: Se cacchio succede a noi altri, è il classico nimbi notte in mai, esatto, mai che gli altri, altrimenti non me ne frega un cacchio. È brutta roba, è brutta roba.
0: Bisogna
1: però
0: muoversi
1: per chi
0: prima.
1: Si fosse perso proprio tutte le puntate, mamma precedenti mia, sti pali hanno una certa 2000 pali,
0: 22 tonnellate ciascuno.
1: Signori, 22 tonnellate l'uno.
0: 7.000-8.000 euro a palo.
1: 7.000-8.000 euro uno, fa sempre 15 milioni il vecchio conio.
0: E alti 12-13 metri.
1: Alti 12-13 metri.
0: Neri, brutti, brutti.
1: Neri, brutti, attiranti il sole.
0: Esatto, attiranti il sole, sì, perché se...
1: Ma si appoggia con la mano e dice, aspetta un secondo col telefono. Resta a...
0: Mamma mia,
1: palo nero a Padova,
0: assolutamente.
1: Che zona è quella più martoriata sti pali neri?
0: Ah, ma guarda,
1: come
0: adesso
1: Milano,
0: Corso Milano, Corso Milano, ma c'è fino poi, vabbè, Chiesa Nuova, Rubano, Volta Barozzo, non c'è una zona che non si sa. La Chiesa della Pace vicino a lì, c'è proprio la Chiesa della Pace ingabbiata. Tra l'altro adesso ci sta sorgendo questo meraviglioso studentato con piscina e
1: con
0: cinema,
1: piscina,
0: sì, perché bisogna fare le cose
1: grandi,
0: in gran stile, no? Quindi davanti alla stazione vi vedete, no, anzi non vedete più la Chiesa della Pace praticamente, ma vedete questo studentato mega che sta sorgendo.
1: Che roba, ragazzi.
0: Terribile.
1: Quindi bisogna darsi da fare per quanto riguarda lotta, battaglia, difesa, tutela del territorio.
0: Bisogna muoversi prima, però, perché è questa la,
1: esatto,
0: cosa. Se un anno fa arrivavamo con 10.000 firme, allora sì che si poteva fare qualcosa, e invece la gente, cioè, per farla firmare, perché siamo andati proprio in tantissime zone di Padova, ma la gente finché non lo vede con i suoi occhi non ci crede. Ho capito essere come San Tommaso, però
1: è brutta, però è brutta questa roba qua, ragazzi, perché non succede nel nostro circondario. Non è che non si debba lottare per,
0: esatto,
1: cacchio, dar una mano,
0: no, bisogna,
1: ma questo in tanti fronti, in tanti,
0: siamo
1: fronti,
0: tutti coinvolti. Non c'è un pianeta, cioè
1: c'è un pianeta, ma è questo piccolo punto,
0: esatto, quello del coltivare il proprio orticello
1: non funziona
0: più, perché prima o poi i problemi arriveranno anche dentro al tuo orticello
1: in maniera diretta o indiretta, arrivano per forza di cose. Allora schieriamoci nella giusta direzione,
0: esatto,
1: ma facendo anche un po' di fronte popolare, insomma, dal basso,
0: sì,
1: insomma,
0: assolutamente. Ma ci sono,
1: tu dicevi, mancano i giovani, mancano ancora.
0: Però forse, allora, qualcuno è cominciato a arrivare.
1: Io non vorrei che colpirne uno per educarne 100 nel caso della querela.
0: Mamma
1: a Stefano,
0: mia,
1: a Gianluca Stefani, colpirne uno per educarne 1 milione.
0: No, tra l'altro dicono che i giovani non partecipano alla vita politica.
1: Sempre in spinta, con pugno proteso in avanti, verso l'oltre, ti stimo più di ieri e meno di domani, viva Pinzolo e Bedollo. L'Ondulé, ciao bello, abbraccio fraternissimo. Buongiorno Luca, come è andato il ritiro di Pinzolo? Quali novità e speranza Granata? Per la nazionale, come per la difesa in armi italiana, ci vuole un Leonardo, e come da alto, sì, Leonardo in armi, praticamente quello che fa le armi, bravo, bel gioco, bravo, bravo. E come da alto progetto di lor signori, questi Leonardo di italiano non hanno alcunché, nemmeno la genialità che aveva il Da Vinci, ma portano assolutamente una scia chimica di massoneria che non si smentisce mai. Grazie, ciao Michele! Certo che ricordiamo Bonesu, fu un ottimo attaccante, poi si perse, meglio Torri, grande ala destra dell'Ascoli del Compianto, Costantino Rozzi, e buon centrocampista era anche Sclosa, sì, madonna, la zazzera bionda del grande Sclosa, e la grande storia del Bar Sport continua. Grazie Michele Venezia. Senti una cosa, Costantino Rozzi tu te lo ricordi, no? Penso,
0: no,
1: era il grande presidente dell'Ascoli Calcio.
0: Ah sì?
1: Sì, sì,
0: era,
1: sì,
0: in Serie A l'Ascoli,
1: e lui,
0: no?
1: Indossava sempre, era in Serie A, sì,
0: era in Serie A.
1: Indossava i calzini colore del tuo microfono oggi, rosso vivo,
0: ah, sì?
1: Sempre i calzini così, perché doveva portare fortuna. L'Ascoli, squadra bianconera,
0: bianconera,
1: bianconera,
0: il galletto,
1: sì, sì.
0: No? Cos'è? Un galletto,
1: no,
0: mi
1: non so se è il galletto l'Ascoli, non lo so, no, una torre, qualcosa, non mi ricordo.
0: Ah,
1: comunque bianconera, tifoseria di destra, per dirla tutta, ma Allora, lui da una parte, Anconetani del Pisa dall'altra, cioè i presidenti straordinari, stile il Massimino che era il presidente del Catania Calcio.
0: Sì, me lo ricordo.
1: Questi li ricorderò quando farò di qui a due settimane lo special di Remember degli anni 70, primi 80, ma soprattutto anni 70. Massimino era il grande presidente del Catania. Catania diventa famoso perché quando senti la frase "clamoroso al Cibali, clamoroso al Cibali", era il Catania che batteva l'Inter o comunque l'Inter, quindi i tuoi nemici storici, i tuoi cuginastri. Però Massimino era uno presidente particolare. A un certo punto, un'annata, investe molto nell'acquisto di calciatori, e allora la tifoseria è contenta, la piazza è contenta, la città è contenta, i giornalisti tutti a portargli sotto il naso il microfono, e uno di questi gli fa: "Caro presidente, abbiamo fatto una campagna acquisti eccezionale, straordinaria, grandi speranze. Adesso, caro presidente, manca solo l'amalgama." Al che lui cambia in fisionomica, si guarda adesso a sinistra, cioè lui dice: vedremo di fare quest'ultimo sforzo, se serve l'amalgama prenderemo l'amalgama. Cioè, capito? Cioè, uno straordinario Massimino, l'amalgama, l'amalgama. Ma altro
0: pensavo
1: calcio,
0: fosse un giocatore spagnolo.
1: Sì, pensavo fosse un giocatore magari per chiudere il cerchio di, diciamo, di grandi acquisti. O l'altro che buttava sempre il sale dietro la porta, Romeo Anconetani, presidente del Pisa Calcio.
0: Ah sì, il sale.
1: Sempre il sale.
0: Io mi ricordo quello dell'acqua santa. C'era uno con l'acqua santa, mi sembra.
1: No, beh, Trapattoni teneva l'acqua santa in tasca. Trapattoni.
0: Trapattoni.
1: Giovanni,
0: sì,
1: Trapattoni.
0: Sì,
1: no, ma quello è Trapattoni. Sì. Strunz. Abbiamo che l'intervista, quella Strunz, quando ha allenato in Germania. Strunz, no, straordinario, straordinario quella conferenza stampa. Però ricorderemo sicuramente, quando toccheremo il contesto, comparto, insomma, del calcio di allora, con le voci che narravano il calcio come piaceva il sottoscritto, cioè vedevi la partita attraverso le loro radiocronache. Scusa Mary, scusa Mary. L'uomo più scusato al mondo era Mary. Poi quello, voce che "scusa Milano, sono Mary, sono Ciotti da Milano, è Inter passato di vantaggio." No, non posso dire. Milan è passato di vantaggio. Tu sei milanista, giusto?
0: Sì.
1: E tu hai colorazione milanista tanto quanto Je suis Gianluca Stefani.
0: Esatto.
1: Fabio Turin, che è milanista come te. E come la vedi quest'anno? 65-70 milioni investiti solo su quello.
0: Io la vedo.
1: È tanta roba, è tanta roba. Noi con quei soldi là facciamo 10 campionati a Torino, 10-11 campionati li facciamo.
0: Sì, però ultimamente spendono tanti soldi, ma poi non si va da nessuna parte, quindi non basta spendere i soldi, ci vuole un'idea. Io vedo che manca un'idea, purtroppo, dentro il Milan.
1: Madonna di Dio.
0: Quindi non sono per niente felice e tranquillo.
1: Tutto va bene al sistema, pur di distrarre noi goim, animali parlanti, di non parlare della guerra russo-ucraina con le migliaia di droni che colpiscono che colpiscono nel totale silenzio mediatico quasi quotidianamente Mosca, delle testate nucleari fuori la nostra portata di casa, sotto le nostre chiappe, eccetera, eccetera. Complimenti a Gianni D'Asolo, ciao a Gianni D'Asolo. Torneremo sicuramente sul tema, anche per quanto riguarda soprattutto la situazione di Aviano e dintorni. Dobbiamo capire esattamente B6112, sì, ma quante? E allora adesso abbiamo anche chi sta indagando anche su questo, ma sappiamo benissimo che abbiamo le testate nucleari sia in quel di Aviano, Pordenone, Friuli, per quanto riguarda Ghedi, Brescia, e qui a Vicenza là sotto abbiamo un'altra città parlante in maniera quasi quasi atomica. E quindi ciao Luca, dedico al grande Gianluca Stefani e il Bagoearo. Basta così. Il Bagoearo è quell'albero, sì, maestro.
0: Certo.
1: È un maestro di vita il Bagoearo. Una volta parasente poareta, ieri era uno di alberi pisacri che pregava usando i suoi dolci frutti, tutti tondi, duri e neri, per far tanto corone gratis. Se parqueo chi io ga chiamà l'albero dei rosari, ma se chiama anche spacca sassi, perché il ga e raise tanto forti e resistenti che non si ferma davanti a niente. E il Bagoearo, se un bel gigante prezioso, che il se qua piantà su sta terra per aiutarmi a iosa tutti gli altri. E potrà vivere anche tanti, tanti, tanti anni. Mi entra mai l'altro e mi blocca il messaggio. Basta che io rispettemo senza fare i soliti mai anni. Un abbraccio da Robby Lalpin.
0: Grande Robby, un saluto.
1: Questa la porteremo al tre palazzi, perché fa una buca Sara Abusa, tanto paga Panteone, forza Gianluca. Forza Gianluca, forza Putin, Robby da Padova. E qui abbiamo messo quindi l'orso russo e l'orso acchiotto patavino. Però quando dice fare una buca, dice giusto. L'economia come la lanci, fa fare una buca e fa coprire la buca.
0: Esatto.
1: Fa rifare la buca e fa coprire la buca. Quindi gira tutto. Per cui che portate buse in giro, dobbiamo far girare l'economia. Pensaci sempre, non incazzatevi, non suonate i clacson.
0: Esatto.
1: Non bestemmiate in macchina, non sparare blasfemie, perché tutto serve, ragazzi.
0: Sì, sì.
1: Buongiorno, perché è stato scelto di fare il tram rispetto ad una soluzione più flessibile come il filobus senza distruggere mezza città? Quali svantaggi ha il filobus? Grazie da Luca.
0: Si potevano fare benissimo i bus elettrici con la corsia preferenziale, però si sarebbe speso un decimo di quello che si è speso, quindi forse non andava così bene.
1: Capito? Quindi la mandola, quindi ovvio serve portare in alto anche il sistema del business is business, gli affari sono affari per forza, sì. Ciao Luca, un saluto all'ospite. Tra Giordani e Padova e Gualtieri a Roma si possono dare la mano per i disastri che combinano con gli alberi. Carlo da Vicenza.
0: Verissimo, poi c'è Lepore a Bologna.
1: Bravo, Lepore a Bologna.
0: Sala a Milano, quindi ne abbiamo, e tra l'altro sono tutti di un preciso colore politico.
1: Di un preciso
0: anche
1: colore
0: se...
1: politico che farà XS da destra a sinistra.
0: Esatto.
1: XS ma da destra a sinistra.
0: Esattamente.
1: Da destra a sinistra. Va bene, allora abbiamo letto De Carlo. Grande Gianluca, se te vai in Gaera, vengo a portarte noi in arance ma i kiwi. No. Selvaro è il nostro produttore, ecco, lui ha ragione. Quella vitamina C scaduta, scadente che arriva dal sud, dalla tua Sicilia, è buona per carità, però mi dicono se la prelevi e la mangi immediatamente sotto l'albero ombroso è tutta un'altra roba, altrimenti integratori di Vital C. Ma no, qui a Diese al chio dei pasticceri che pensa a mangiare chissà cosa. Quindi sti kiwi qua che avrei una carica di vitamina
0: Fantastico.
1: C, faremo la diretta senza problemi.
0: Benissimo.
1: Kiwi. Ti piacciono?
0: Buoni, sì.
1: Ottimo. Selvarego, la miglior cassetta d'annata 2026-2027 va tenuta per il ragazzo.
0: Fantastico, grazie.
1: La prima acquarella di Giordani al nostro Gianluca. Oggi siamo tutti.
0: E io mi mangio i kiwi alla faccia sua.
1: E lui si mangia i kiwi, cacchio. Ed è tanta vitamina C, no vitamina G, Giordani, ma vitamina C, combattente.
0: Esatto.
1: Si fa così, ragazzi. Buongiorno, massima solidarietà a Stefani. Ricordo anche il taglio di un filare di alberi di fianco al bingo a San Carlo.
0: Vero.
1: Erano vecchi alberi. Saluti Spartaco. Ciao Spartaco, è il bingo dove chi mette a giocare, insomma.
0: Dove hanno fatto adesso sto edificio, il Du30, vicino a Piazzale Azzurri d'Italia, hanno fatto questo edificio. È veramente, tra l'altro oggi è uscito un architetto molto in gamba, e ha detto è uscito sul giornale e ha detto praticamente che è una bruttura incredibile, e confermiamo, insomma. E tra l'altro, oltre ad abbattere questo filare di alberi che c'era dietro al parcheggio, hanno abbattuto anche i soliti nostri due cedri.
1: No.
0: Sì, perché i cedri.
1: Anzitutto i cedri.
0: Li hanno abbattuti. Tra l'altro erano nell'area cani, c'erano questi due cedri.
1: E dava fastidio a cosa? E i cani erano contenti.
0: Però aveva massa ombra forse.
1: Massa ombra, i cani che ha bisogno, esattamente. Toilettatura costata sotto il sole cocente. Sempre quello, buongiorno presidente, mi sto già organizzando un salame al cioccolato con dentro una lima, può andare bene. Aggiunge, domani farò lo sciopero della fame per GS.
0: Fantastico.
1: Un'ora.
0: Fantastico.
1: Hai capito? Domani sciopero della fame per te.
0: Fantastico.
1: Gianluca, Stefani, un'ora. Tutti domani si sciopero. Un'ora solo. Un'ora, ma intanto si parte da là.
0: Esatto.
1: Un 24esimo può tornare utile.
0: Sì.
1: Ma è il pensiero che conta.
0: Assolutamente.
1: È l'idea che conta.
0: Assolutamente sì.
1: È un bastardo dentro, però qua. È questo bastardo.
0: È perché
1: dentro.
0: Gli ho detto che sono milanista. Per
1: esattamente.
0: Che...
1: gobo lui. Gianluca, il Giannanduia Selvarindo che raggruppa umori naturisti. Se la rama gli fa le ole, al Sarmugnino. Ragazzi, qua siamo. Questa va incisa sulla parete del Dopalazzo. Quando sarai questa va incisa, secondo me col coltellino. Questa la incidiamo all'interno del Dopalazzo.
0: Esatto.
1: Sì, assolutamente sì. E lui, Cubrato, che si misura il pino sviluppato, ha capito lungo.
0: Fantastico.
1: Ha capito lungo, non è da tutti assolutamente. E il Gaeto e Oga e il Bari su stema. Il Galletto, prima di riferimento al simbolo che dicevi.
0: Ma
1: lo
0: Lascoli?
1: Ma Lascoli non ha il Galletto. No, il Galletto lo ha. Ma una torre, ma guarda pure. Ma sì, ma cos'è una torre?
0: Mi ricordavo il Galletto, o forse il Pollo. Il
1: di estrema destra, quello sì, quello mi ricordo. Il Galletto era il simbolo sul Bari. Filippo Dadoio, grazie ancora. Filippo Dadoio, ciao Luca.
0: Ah, il picchio era forse.
1: Il picchio
0: era, vedi che era un uccello.
1: Non so, ragazzi, il picchio.
0: No, però c'è la torre, vero? C'è la torre,
1: c'è una torre,
0: castello.
1: C'è la spada del castello torre, sì, mi ricordo questo vagamente.
0: Però vengono chiamati.
1: Però è tornato in Spagna in Serie B, quindi è una tifoseria che segue, insomma, tutto sommato.
0: Esatto.
1: Ciao Luca, il nostro Arbor Magic, giusto? Sei il nostro Arbor Magic in maiuscolo qua.
0: Magic.
1: Arbor Magic. Quindi ragazzi, tutti ogni qualvolta mettete l'arma magica nello speceto della macchina,
0: esatto,
1: ricordatevi di Gianluca Stefani, quanto ha lottato per la salvezza e la tutela dei nostri alberi a Padova, perché tra poco dovremmo andare a centellinare le interviste una volta all'anno. Però dovremmo trovarti, è possibile? Sì, dovremmo trovarti.
0: Penso di sì, penso assolutamente di sì, un personaggio pubblico.
1: No, beh, se metto lunedì a mezzogiorno io non posso venire, te lo dico subito qui. E quindi io spero qualsiasi altro giorno della settimana veniamo volentieri a trovarti e tutto.
0: Al massimo facciamo Radio Carcere.
1: Radio Carcere, ma Radio Carcere è altra roba.
0: C'è Radio Carcere.
1: Sì, Radio Carcere è,
0: no,
1: sì, non è una cosa diretta, ma Radio Carcere, da Radio Carcere escono tutti quei messaggi che poi la malavita mette, diciamo, in essere.
0: Porco cane, allora ritiro.
1: Di solito
0: la facciamo in modo positivo.
1: Ciao Luca, il nostro Arma Magica, aspettiamo che arrivi l'alta velocità dove devasteranno quello che non hanno devastato.
0: E deve arrivare
1: fino ad ora. Zona nord-ovest di Padova, Filippo D'Adore.
0: È vero, deve arrivare a Padova e tra l'altro distruggerà un intero quartiere perché passerà in zona Montà e tra l'altro esproprierà tantissime proprietà.
1: Esatto.
0: E c'è l'amministrazione, il comune che non ne parlano e i cittadini che, a parte quelli che si informano, gli altri non ne sanno nulla, quindi arriverà anche questa spada di Damocle.
1: Oggi
0: prima
1: siamo
0: poi
1: tutti Gianluca Stefani GS o SG, ma è GS soprattutto. E, ma GS fa anche un supermercato, mi sbaglio?
0: GS,
1: scusatemi, è un supermercato?
0: No, è GLS, è quello delle spedizioni, credo.
1: No, oppure che GS sia anche un supermercato, adesso non so, vabbè, speriamo di no, ma non importa. Anche se fosse per noi, sono iniziali maiuscole queste GS.
0: Ormai hanno comprato tutto.
1: Oggi dovevo parlare anche di alta velocità, in riferimento soprattutto, diciamo, a una specie di uccello volatile che è il più grande notav oggi in Italia. Si chiama il gruccione, ma ne parlerò in maniera dettagliata sulla linea Brescia-Verona.
0: Che ha fermato i lavori.
1: Sì, ma ne partirò soprattutto dal fatto che c'è una gara in corso per far sì che il gruccione diventi emblema portante nelle prossime monete cartacee dell'euro in Europa.
0: È
1: addirittura.
0: Giusto, è giusto.
1: Il gruccione, hanno messo una decina di animali, il gruccione ci sta. Però adesso non so se arriverà fino in fondo, penso di sì. Comunque la parte frontale delle, non so, 10 euro, 20 euro, quello che sarà, metteranno praticamente quindi anche degli animali, e uno è il gruccione, scelto per i suoi colori e soprattutto per quel suo becco, che come te tu metti il becco ovunque. Questo scava 4, 5, 6 metri sui materiali di risulta, quindi sulle montagnole.
0: Fantastico. La natura ha capito che si deve salvare da sola.
1: Adesso hanno bloccato 2 mesi l'alta velocità nella Brescia, quindi Verona. Grazie al gruccione.
0: Lo mandiamo anche sul ponte, sullo stretto. Il
1: sì, e il gruccione dovrebbe andare là.
0: Sono anche sul tram, cosa anche dici?
1: Sul tram, sì. E va a fare i buchi. Butta un po' di terra lungo già vanno per terra lo stesso. Facciamo scivolare con la terra. Gli fuori veramente un disastro. Ciao Luca e mitico Gianluca. Quindi ciao a me, mitico a te. Vi dedico questa mia poesia Terra Madre. Quindi è la Pacciamama.
0: Bellissima.
1: Che adesso riecheggia e risponde a te. Pacciamama, terra, terra. Terra madre di tante battaglie vinte, perse, di fiori, frutti, alberi, di mani, di braccia stanche, di sudore, povera, ricca, arsa, bagnata, terra madre di tanti cammini, terra madre che alla fine ci accoglie fra le tue braccia e come tuoi figli ci culli per l'eternità.
0: Bellissima.
1: Miki 59.
0: Grazie Miki, bellissima.
1: Questo fa parte, diciamo, dell'esercito in termini positivi dei nostri poeti itineranti e non solo itineranti, e quindi vuol dire, qua abbiamo anche rappresentanti di Fiumi di Jane, ma quando l'eternità è tanta roba. No, dico questo perché noi abbiamo una maglietta dietro, nuova maglietta, abbiamo scritto dietro Eterna Amistad. Amicizia eterna.
0: Amicizia River eterna. Plate.
1: Sì.
0: Ah sì, River Plate.
1: Quanti alberi marsica avemo a Montecitorio e che staria ben na tanica de benzina. L'acronimo è RDM, che io personalmente non riesco a tradurre. RDM da, non lo so, quanti alberi marsi gavemo a Montecitorio che staria bene a tanica e benzina.
0: Di mele marce ce ne sono purtroppo. Tanti, nella politica.
1: Troppe.
0: D'altronde siamo l'unico paese, leggevo una statistica veramente inquietante, l'unico paese dove gli stipendi non sono cresciuti ma sono diminuiti. Cioè sarà successo qualcosa, le tasse le continuiamo a pagare, sono sempre più alte, quindi...
1: Sì. Radio 5 Palazzi, non è male. Radio 5 Palazzi.
0: Radio 5 Palazzi. Vedi chi ha dato il nome?
1: Filippone, no, va oltre. Ottimo titolo, indovinata. Faremo così. Adesso però vi leggo questo. Allora, prima parte per te, poi devo dire altre cose.
0: Sì.
1: Despar, Interspar, eccetera. Da quello che so, è proprietà del sindaco di Padova, almeno come socio, ed anche non solo... Aspetta, dove siamo? Dai qua. Non solo sport.
0: Sì.
1: in comproprietà con il fratello, quindi non solo sport, in comproprietà con il fratello. Me lo manda Alberto, la nostra Cristina, che saluto e ringrazio.
0: Diciamo che il sindaco ha avuto dei legami col Vespar, ma questo è sì, ha avuto delle quote, mi sembra, quindi sì, sì. Con l'Aspiag
1: è riportato tranquillamente nei giornali, penso che
0: esatto,
1: si trovi
0: e non solo sport, tra l'altro figura anche dentro ad alcuni centri commerciali, esatto, lì nuovi.
1: Io ringrazio il nostro quindi amico Alberto della nostra Chris. In previsione di settembre ti aspetto stavolta avere un intervento in Foresta del Cansiglio, facciamo la giornata di Chris Mara. Chris
0: sì.
1: Mara, C maiuscolo
0: M Mara. Era un po' che non vado in Cansiglio,
1: se riusciamo che devo coordinare tante cose, dobbiamo coordinare tante cose come gruppo in Foresta del Cansiglio, Casa Vallorca, quindi alle porte di un grande bosco, di una grande foresta, di uno scrigno magico, io lo definisco sempre così. E lo faremo, diciamo, l'appuntamento, Maria è camminata mattino con le guide, dopodiché faremo il pomeriggio con il Monaco Shaolin, Maria con te che fa l'intervento e quant'altro, quindi giornata Chris Mara, tutto attaccato, che sono le nostre due grandi angeliche realtà che dall'assù ci guidano ancora oggi. No, dico questo perché mi ha fatto una chiamata la Luigia, l'avvocato che tanti qua conoscono. Noi abbiamo seguito il caso di Dima, una bambina palestinese che per 2 anni è stata con le gambe completamente ricolme di schegge. Dopo 2 anni fortunatamente è riuscita ad arrivare a Padova, Verona, poi Padova, operata qualche mese fa, però bisogna sicuramente poi anche oggi di fisioterapia, di interventi e quant'altro. E, è stato fatto tutto questo e allora mi chiamava per dire, guarda, la difficoltà che ha in questo momento, perché è un po' in vacanza, perché è un po', non so, lavoro e quant'altro, quella è l'associazione che aiuta questi bambini appunto palestinesi in quel di Padova, se c'è qualcuno che può mettersi a disposizione della radio. Lo so che sto rompendo, nel senso buono del termine, e il nostro grande, che ringrazio infinitamente, quindi Alberto, si è messo a disposizione e ha già portato praticamente Dima a fare fisioterapia, e così come, non so se è andato anche oggi, per carità.
0: Grande Alberto,
1: grande Alberto. Ciao Luca, stamattina, comunque era di qualche giorno fa questo, ho accompagnato Dima e la zia all'ospedale, la ragazzina l'ho vista bene, zoppica, purtroppo ha un problema al piede destro e non sarà sicuramente facile farlo rientrare, quasi impossibile, però cammina senza bisogno come prima, bene, praticamente, insomma, delle strutture quindi tecnologiche là, e meglio così. Però ripeto, stamattina ho accompagnato Dima e zia all'ospedale, la ragazzina l'ho vista bene, zoppica, non ci sarà molto da fare, ma per il resto mi sembra in salute. La zia è stata molto gentile, mi ha offerto anche il caffè che ho gentilmente rifiutato spiegando il motivo. Comunque bene ora è così, e poi ho altri appuntamenti sicuramente con la Dima da portare quindi a fare fisioterapia. Io ringrazio Alberto, ci teniamo sicuramente costantemente in contatto, anche perché io avrei intenzione finalmente di portare Dima, conoscete i nostri radioascoltatori,
0: sì.
1: E quindi, visto che già 2 o 3 volte abbiamo cercato di portarla qua, ma poi era impegnata in altri contesti, e quindi speriamo di poterla avere prossimamente. Mari, ho detto, se parlando con l'interprete e con la zia, adesso mi dice che Dima sta studiando, quindi va a scuola, studia anche l'italiano, sa qualche parola di italiano, c'è 11 anni, un sorriso incredibile, sì. Cioè pensare a quello che ha passato, considerando i genitori uccisi e tutto il resto, è qua con la zia e le 2 cuginette praticamente, in quel di Padova, siamo andati là a allestire un po' la sala, la stanza, mi ha dato una mano, ha fatto delle quindi annunci via radio, e la gente ci ha dato veramente una mano con i mobili, letti, abbiamo costruito un po' di roba. E però ci terremo anche, Maria, a dare in là ad un'iniziativa all'interno della quale Dima sia protagonista, al pari delle cuginette, così con la traduttrice, Maria con la zia, anche la zia adesso mi ha detto appunto Alberto, parla anche un po' di italiano, quindi stiamo sempre lì a monitorare la situazione. Oggi e domani sono saltate le terapie perché mancava la fisioterapista, bellissimo questa roba qua, mi è arrivato orora e lo sto leggendo appunto a parte di Alberto, immaginavo che oggi doveva essere lì impegnato con la Dima con la fisioterapia, ma la fisioterapista è saltata,
0: vacanza.
1: Siamo a Padova e quindi speriamo che sia andata a difendere sicuramente qualche albero in contesto patavino.
0: Ho idea che sia andata più a difendere qualche ombrellone,
1: speriamo. No, che mi arriva un altro querello, perché il ragazzo lo abbiamo perso, ragazzi.
0: Oh, mamma mia.
1: Io non vorrei perdere il ragazzo.
0: No, stiamo scherzando,
1: ragazzi.
0: Adesso, se non si può neanche più scherzare,
1: vediamo per il 30. Quindi a settembre speriamo di averla. A settembre, vediamo per il 30. Allora, il 30 di luglio, in questo caso, fa 3 giorni. No, chi sa ridere, però, nel mondo, e una risata li seppellirà.
0: Esatto.
1: E noi continueremo a ridere alla faccia di tutti. E se
0: alla
1: serve, faremo degli appelli e verremo là in 154.000.
0: O 155?
1: 155.000 assolutamente, 154.999 gruccioni il sottoscritto,
0: esatto.
1: E 883 Filippo,
0: fantastico.
1: E basta.
0: Fantastico.
1: Questi quattro.
0: Facciamo la rivoluzione.
1: Facciamo la rivoluzione. No, no, abbiamo parlato dalle inferiate della.
0: Sì, ma facciamo
1: la rivoluzione. Esattamente là. E tu uscirai dal contesto del carcere con tutti i tatuaggi fatti con la china, sai, quelli. Sì. Quelli fatti in malo modo, hai capito? Sì, no, sì. E allora, sì, a Pirlo, no, a Pirlo. E dopo, avrai un gruccione a destra. L'alberone, sì, che parte da una parte, fisse dall'altra, sì, esatto. Va dietro la schiena, avrai l'albero, poi l'abbattimento, la motosega, quindi c'è spazio ancora. Esatto. Tu non hai tatuaggi, giusto?
0: La faccia di Giordani.
1: E beh, sicuramente sì, esattamente sì. E anche la curva del Padova.
0: La curva del Padova.
1: Sei andato a rompere i coglioni anche
0: là. O la curva che non c'è.
1: Tu sei andato a rompere i coglioni anche là, ti ricordi?
0: Sempre, sempre, sì, sì. Come il gruccione,
1: non sei, come il gruccione sei andato là. Anche lo stadio del Padova, calcio, cacchio. Che tutto sommato si è salvato, sai di?
0: Sì.
1: Beh, senti, tornando momentaneamente, velocemente però sul calcio, un bel trittico di derby.
0: Beh,
1: Verona,
0: sì.
1: Verona, Vicenza e Padova.
0: Verona, Vicenza e Padova. Sì,
1: Madonna.
0: Sì. Viene fuori una roba bellissima.
1: Se le daranno santa ragione in
0: Mamma
1: campo,
0: mia.
1: Assolutamente sì. Cioè, bei derby, dai.
0: È un bel campionato.
1: Bel campionato di Serie B, assolutamente sì. Su Canale Italia, ragazzi, dove si può vedere la replica della trasmissione? Grazie, su Canale Italia.
0: Su YouTube. Scrivi YouTube. Canale Italia YouTube, l'ultimo video lo trovi, insomma.
1: Il presentatore è?
0: Mamma mia, Riccardo
1: Rocchesso.
0: Esatto.
1: È Riccardo Rocchesso. Su Canale Italia, Michela, trovi tutto assolutamente.
0: YouTube, Canale Italia.
1: Voi altri si bravi, un allenatore del Genoa che sbrusa il cuo dopo i doperi che ha buttare rentro e il Vicenza, Angelo da Vicenza.
0: Allenatore del Genoa adesso mi
1: e deve essere
0: l'ex. Viera?
1: No, è passato Viera, è coso cacchio, quello della Roma.
0: Ah, De Rossi.
1: De Rossi,
0: giusto.
1: Grande amico del Aquilani, che è con Sassuolo.
0: Sì, che era in Catanzaro.
1: E di Totti per forza di cose. No, perché c'è stato quel 2-2 il ritiro, sai, col Genoa. La partita 2-2 è finita tra Vicenza e Genoa.
0: Ah, sì.
1: Sì, me ne parlava anche ieri il nostro duo, quindi vuol dire Franco da Vicenza, quello del Zoba, Zobbia.
0: Quindi era contento, insomma.
1: E anche sì, ma anche la moglie, tutto sommato segue
0: Vicenza. Vicenza sta facendo
1: la Daniela, insomma. Però Daniela segue anche molto Mariano, te lo dico già, tifoso di Vicenza, quello dei Basete, Mariano e il Basetaro.
0: E Basetaro.
1: Sempre Basete, è forte, simpaticissimo. Ciao, sapete dirmi che stabile stanno facendo a Limena quella grande palafitta in via Po davanti alla Crown
0: ne ho
1: Palace?
0: Parlato. Il Kering Eyewear di Altichiero, quello è stato approvato, è un'altra vergogna in termini di consumo di suolo. È praticamente un edificio di 16.000 metri quadrati a 10 metri dall'argine, dove lì ha subito anche pesanti alluvioni quel territorio. Era un'area verde, doveva essere verde pubblico attrezzato di interesse generale, e in realtà hanno fatto un cambio di destinazione d'uso e ci hanno fatto quel mostro lì. Kering Eyewear, che è uno dei colossi a livello mondiale, che tiene con sé numerosi brand, Gucci, Balenciaga, che ha avuto anche delle vicende
1: giudiziarie?
0: Sì, perché gli hanno contestato dell'evasione fiscale di Gucci per un miliardo, mi sembra.
1: Madonnina!
0: E ecco.
1: Go sentio che vuoi mettere come a Venezia un contributo per l'accesso al consiglio, no come ne ho già parlato, ci torneremo su, assolutamente sì, gravosa la questione.
0: Mia, tutto
1: libertà assoluta per il consiglio, siamo riusciti a frenare quella malvagità che avrebbe dopo oltre 1000 anni impresso una svolta nella meraviglia del consiglio, vuol dire praticamente l'ex albergo San Marco in prossimità dello spazio del golf, del campo da golf. Fortunatamente al momento ce l'abbiamo fatta, perché altrimenti voi sapete che dai cimbri piuttosto che gli agriturismo piuttosto
0: fare il campeggio,
1: no, quello c'è già anche per la struttura, diciamo, di camper, ma no si voleva veramente privatizzare l'area dell'ex albergo San Marco,
0: pure.
1: Quindi privatizzarla, una realtà che era un gioiellino negli anni 60, così in centro della piana del Consiglio, però sarebbe un precedente pericoloso e quindi non ne vale la pena, perché ripeto, i cimbri ci provano da lassù da tantissimi anni, gli agriturismi piuttosto che i bed and breakfast, piuttosto che i pascoli, cioè quindi riportare in auge soprattutto la privatizzazione, mercificazione del tutto, quindi sarebbe devastante, perché è un'area assolutamente demaniale quella, diciamo, della foresta,
0: esatto,
1: del Consiglio, insomma,
0: sì,
1: con i remi, ti ricordi, della Venezia
0: Mamma
1: di allora
0: mia.
1: Oltre 1000 anni cos'era, insomma, ecco. devastante. È grandissimo Adriano 68, che in effetti immaginavo, marchio acquisito dalla francese Carrefour nel 2010, GS Generale Supermercati. E te l'ho detto che è così. E mi sembrava del ciclismo a tutto.
0: Devo cambiare nome.
1: Devi cambiare nome. Ma per noi è solamente Gianluca Stefani.
0: Esatto.
1: Oggi siamo tutti Gianluca Stefani, indipendentemente da tutto, siamo Gianluca Stefani. E quindi ci lasceremo andare. Se sarà campeggio all'esterno del Due Palazzi. Prenderemo manganellate, prenderemo sicuramente tonnellate di ettolitri di olio bollente che lanceranno dal soffitto.
0: Esatto.
1: Sì, rimarremo lì incollati sino a quando uscirai.
0: Tra l'altro avevano battuto gli alberi pure là,
1: anche là
0: al Due Palazzi. Ed ero andato pure là a fargli
1: sei andato a rompere le palle al Due Palazzi con gli alberi.
0: Ah, perché hanno tagliato gli alberi
1: anche là.
0: Quello è il territorio del demanio, tra l'altro, sì, credo. Demanio, quindi
1: sì,
0: zac, i pini, i pioppi,
1: la realtà demaniale della foresta del Cansiglio. Madonna, per non parlare delle 77 villette che vogliono costruire a caro mano l'isola di Palestrina. Ecco, Luigino, è quello che hai accennato all'inizio.
0: Esatto, quello che ti ho accennato all'inizio, che è una roba allucinante. C'è proprio, non c'è più decenza, manca un'etica, manca tutto, solo gli affari.
1: Si
0: pensa solo agli affari.
1: Col Padova è derby, ma quello col Verona è quasi da guerra civile. E allora è lassarmi da una parte, vigilantes dall'altra, e allora sarà calcio di serie cadetta.
0: Secondo me è più agguerrito Padova Vicenza, Non lo so.
1: Dici Padova Vicenza?
0: Secondo me sì, Padova Vicenza.
1: Padova Verona.
0: Io mi ricordo,
1: sono
0: andato a vedere un Padova Vicenza, erano belli, belli agguerriti.
1: Belli tosti, assolutamente sì. Viva il Milan, viva Gianluca Stefani e abbasso il Comune de Padova, perché non è del Milan, ma è del Partito Democratico. Adamo.
0: Partito Democratico. Partito Democratico.
1: Dio Adamello. Bellissimo. Adamo, ciao Beo.
0: Bellissima Adamo.
1: Ma senti una cosa, allora torniamo leggermente sulla...
0: Certo.
1: Quando io leggo, mi state scrivendo in tanti, vi comunico che l'altezza del cavacavia Chiesa Nuova non stanno abbattendo alberi, si parla di cavi della corrente elettrica, cosa è successo?
0: Aspetta, ricordami bene che qua ne sono successe una marea.
1: No, questa qua, stanno eseguendo delle potature per liberare i cavi della corrente elettrica. Il periodo resta sbagliato, ma...
0: Ero uscito in bicicletta e mi accorgo che stanno praticamente, che c'erano questi cartelli, no? Tra l'altro avevo visto un post prima su Facebook di una signora che diceva: cosa stanno facendo in via Chiesa Nuova? Sento le motoseghe. Allora io passo davanti, a parte gli operai del cantiere che mi fermano e mi riconoscono e mi dicono che anche loro il discorso dei pali l'avrebbero fatto diversamente, ma lasciamo stare,
1: lasciamo
0: questa cosa qua. Poi vedo questi agronomi esperti che stanno potando gli alberi, gli dico: non state capitozzando, vero? Mi raccomando, no capitozzatura. Ha detto: no, siamo anche noi contro la capitozzatura.
1: Quel no diventa...
0: Diventa un...
1: Sì.
0: Esatto, sì. No, dai. Spero proprio di no, perché
1: speriamo
0: poi
1: no,
0: sono passato
1: ragazzi,
0: il giorno
1: dai,
0: dopo e ho visto che avevano fatto un lavoro fatto bene. Però bisogna stargli sotto, insomma. Quindi anche voi...
1: Si chiama vigilare.
0: Cittadini, stategli sotto.
1: Voi cittadini dovete restare sotto, assolutamente sì. Senti qua che carina parte prima però. Ciao Luca, visto l'argomento Gattabuia, dedico questo pensiero a Gianluca, uomo dietro le sbarre. Ti vedono già di là.
0: Dio buono.
1: No, il sole a scacchi, no, dai. Che rapporto hai con gli scacchi?
0: Mi piacciono gli scacchi.
1: Immaginavo.
0: Sì, assolutamente, di solito.
1: Ma fondamentale sempre... più la torre, più l'alfiere, più il cavallo a L che si muove.
0: Secondo me il pezzo più importante è l'alfiere.
1: In diagonale, zaccate.
0: Esatto, in diagonale, soprattutto quando ci sono, la partita si è sviluppata, si sono aperti gli spazi, l'alfiere. E poi il cavallo invece quando all'inizio, il cavallo.
1: Se quanto tempo avrei per affinare la tua sai che gli dai un campione. Gianluca Stefani sta uscendo dal Radio Palazzo, Radio 5 Palazzo. E Gianluca, ciao. No, lasciami perdere. No, i campionati di no, i campionati. Dai, devo fare. No,
0: divento un Karpov, insomma,
1: un
0: come
1: Karpov.
0: Il campione russo.
1: Sparti, America
0: sì.
1: Sì, è Russia.
0: Karpov e Fischer.
1: E Fischer, bravo. Fischer. Dalle sbarre fermano un uomo, ma non i suoi ideali, sogni, avventure. Lo puoi rinchiudere, ma riuscirà sempre ad evadere. Lo troverai seduto su una panchina a guardare il mare, il cielo, ad ascoltare un gabbiano. Ti sorprenderà sempre e capirai che quell'uomo è quello che tu vorresti essere.
0: Bellissima.
1: Vabbè, il gabbiano.
0: Grazie.
1: Lo facciamo proprio sul tuo tatuaggio, gabbiano sul collo. quello proprio. Quando gira a destra sembra che parta e decolla, o gira a sinistra e rientra praticamente al nido, sì, qualcosa inventiamo.
2: Esatto.
1: Sì, sì, con la china proprio quella storicamente malvagia e avvelenata. Nei carceri, sì, ti fanno tutti
2: così dopo cuore. Arriva mia mamma che ti fa un culo così.
1: No, ma ti fanno anche il cuore con RGS, Rachele RGS.
2: Esatto, Rachele RGS.
1: Ti fanno la forma della Sicilia, capito? L'isola magica.
2: Esatto.
1: Hai già il ponte che porta avanti.
2: Il ponte che porta avanti, sì, sì.
1: Paleocapa sopra. Mamma sopra. Ma qual è la Paleocapa? Sì.
2: Paleocapa.
1: Regge il colpo.
2: Beh, allora, a parte quell'ultimo episodio che si era squagliato un po' il calcestruzzo per il caldo, quello per le auto per passare, sì. E si era squagliato nel giro di poco tempo completamente, e adesso non ho più visto problemi, quindi per fortuna, insomma, speriamo.
1: La doppia B, Brecht, grande, no? Bertolt Brecht. Quando sì. L'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere.
2: È vero.
1: L'hai fatta tua.
2: Sì.
1: L'hai fatta tua.
2: Assolutamente, è fondamentale. Io credo che veramente non dobbiamo avere paura di denunciare se c'è un qualcosa che non va. Bisogna alzare la testa, alzare la voce, perché questo pianeta è solo uno, non abbiamo un pianeta di serie B, quindi dobbiamo salvarlo, dobbiamo batterci per renderlo migliore, per renderlo vivibile, perché adesso veramente siamo sotto attacco su tutti i fronti, e quindi dobbiamo difenderci. Se non facciamo nulla soccombiamo, sì. E non dobbiamo soccombere.
1: Vedi che la fisioterapista Asdrio Sperare, la 26esima carrozza che deve ancora costruire, è sotto il sole, che se venù nel suo sio perché non era un albero che facesse ombra. Quindi è quello il motivo, perché adesso è troppo caldo per dare là alla sì. Terza. Siamo quota 2 su 26 però.
2: 2 su 26, sì sì, adesso hanno detto che ne arriverà qualcuno ad agosto.
1: Col caldo tutti distratti,
2: lavora ad agosto
1: la vedo dura,
2: però vediamo, insomma,
1: quanto abbiamo pazientato per il paleocapa?
2: Per il paleocapa due annetti, che tra l'altro l'abbiamo pagato tre volte tanto, insomma, doveva costare,
1: quindi a preventivo.

0: 1400 chilometri,
1: sì, andata e ritorno,
0: e ritorno,
1: e col ponte,
0: e col ponte,
1: e col ponte che non c'è.
0: Esatto. No, adesso c'è il ponte, ovviamente. Sì, però l'hanno fatto aspettare.
1: L'hanno
0: insomma.
1: Fatto aspettare, assolutamente.
0: E anche Paleocco, l'abbiamo
1: diciamo,
0: pagato
1: il ponte
0: calo.
1: Sullo stretto. Ma ah, sì, in quel sì, caso sì, certo. C'era la masticazione dei leghisti. Poi hanno tirato la gomma dall'altra parte. Si fanno miracoli con le gomme di allora. Non era proprio la
0: gomma americana.
1: Gomma americana, il ponte no.
0: Esatto.
1: Quanti premi dovevamo vincere?
0: Mamma mia.
1: Ricorderemo che questo durante l'epopea degli anni 70, tutto remember per quanto riguarda. Signori, vi ricordate le. Biciclette con l'ammortizzatore, quelle moto bicicross piuttosto che ne so, le cos'era, le pellicce delle nostre mamme che sognanti praticamente le gomme americane. Non abbiamo mai avuto niente, ci hanno preso per il culo che metà basta, abbiamo masticato l'ira di Dio, abbiamo ringraziato tra virgolette tutti i nefasti sistemi dei nostri dentisti. Sì, abbiamo per forza eravamo cariati di al mille all'ora,
0: sì, era tanto
1: cari e via e via così. Senti, un'altra cosuccia per quanto riguarda la questione che vedo qua, nel senso, noi abbiamo quindi soprattutto il polo logistico delle poste, ok, 29 capannoni, cioè anche là hanno intenzione di fare che cosa?
0: Il polo logistico dove è questo, scusa?
1: No, il polo logistico è assolutamente, no, il polo logistico in generale è a livello Veneto, perché... Noi abbiamo l'ira di Dio. Tanto
0: sì, anche in provincia di Venezia mi sembra vogliono fare un...
1: Ma anche l'e-commerce, cioè abbiamo consumo di suolo, cioè in Veneto 852 ettari sono stati usati dalla logistica, sì. Il 53% totale è attribuibile.
0: È di stamattina questo articolo.
1: La piattaforma è quindi Amazon.
0: Esatto, sì, vogliono fare...
1: Dariese, Vicenza, ovunque ormai da
0: parte. È una cosa terribile, tra l'altro poi abbiamo anche sempre il solito discorso di Luxardo. Che abbiamo trattato, dove lì a Torreglia hanno fatto, cioè vogliono fare insomma questo ampliamento, questo magazzino che ha già buttato giù 500 marasche, 500 campi di alberi di marasche, quindi
1: tipo è l'albero di marasche,
0: il ciliegio insomma, per fare le liquore, cos'è, il Luxardo, no? Okay. Il maraschino.
1: Ma il maraschino. Senti, maraschino e il parco, cos'è? Sto parco che vedo qua praticamente. Fiordaliso nel quartiere Cave, c'è una novità.
0: Qua è interessante.
1: Qua è interessante. Cosa sta succedendo, caro Gianluca?
0: È successo che un anno fa, praticamente, il comune di Padova dà i lavori a questa ditta che viene da Barletta.
1: Sempre giù,
0: diciamo che hanno un po' risparmiato in termini di chilometri.
1: Sicilia, però siamo là.
0: E cosa è successo? Che tre mesi fa, insomma, si sono fermati i lavori, sì. Non hanno più fatto nulla. Il parco è rimasto praticamente uno stato di abbandono, perché le panchine abbandonate, buche dappertutto, l'erba che sembrava di stare nella savana più alta delle giostre, e quindi hanno reso inutilizzabile un parco nel periodo estivo. La cosa bella è che dopo che ho fatto questo video, sì. Tre giorni dopo un'amica di mia mamma gli dice: ma lo sai che hanno ricominciato i lavori al parco Fiordaliso? Quindi loro sono stati fermi tre mesi, poi io ho fatto il video e dopo tre giorni hanno ricominciato. Adesso non so se hanno chiuso baracche e burattini, andrò a vedere, è da un po' che non ci vado, però ci andrò perché sono molto curioso, ecco.
1: Qua arriva Luca, Gianluca, tante ale tue, che tra l'altro è rotaia del pseudotram senza l'ombra degli alberi che gataia e se scalda e viene fuori e montagna russa porcasso fuori, copyright RDM,
0: che si è sciolto, che si è alzato la rotaia, proprio l'asfalto si è dilatato, che tra l'altro non ha, cioè per affinché già, cioè, si dilati la rotaia ci vuole veramente un caldo tremendo, vuol dire che forse i lavori
1: forse.
0: Dovevano essere fatti un pochino meglio, ecco.
1: Un pochino, sai.
0: Queste sì. Parole
1: sì, diminuiamo un po', sì, esatto, l'attacco, sì, esatto. Querelante e lo calmiamo leggermente,
0: sì, qua. Sì.
1: Ad Albignasego c'è un tesoro del 1700, merita di essere scoperto, sì. Merita di essere restaurato, ci sei entrato
0: assolutamente.
1: Cos'hai scoperto?
0: L'oratorio della chiesetta di Carpanedo. Praticamente c'è questa chiesa del 1700 bellissima, dove c'è un affresco con la Madonna e

0: e Sant'Antonio. E praticamente è in uno stato di completo abbandono perché c'è il soffitto che rischia di cadere e bisogna immediatamente intervenire. Con Paolo Karatossidis stiamo facendo delle azioni
1: Sei
0: mirate.
1: legato, insomma, ti avevo parlato io per la prima volta di
0: Sì,
1: bella
0: abbiamo
1: cosa.
0: tante, anche il video, quello su Tezze sul Brenta, quello che ho
1: Sì.
0: fatto della siccità, eravamo assieme, quindi. Stiamo facendo tante cose, poi adesso ci sarà anche da parlare prossimamente del discorso della Romagnoli, che è legato tra l'altro al discorso lì.
1: Tradotto Romagnoli, che non so, conosco.
0: Praticamente la Romagnoli, l'ex caserma Romagnoli che si trova in via Chiesanuova, e questo era un campo di concentramento perché è PG, prigionieri di guerra 120, dove venivano internati gli slavi, gli sloveni. E venivano anche torturati, insomma, era
1: Torturati.
0: quasi un campo di concentramento a tutti gli effetti. E cosa hanno fatto il comune di Padova? Hanno abbattuto muri dell'ex campo di concentramento, hanno abbattuto le torrette e adesso ci faranno 300 nuovi alloggi proprio lì vicino. Infatti mi piace molto, rubo il termine a Paolo,
1: Sì, che dice?
0: invece di social housing,
1: Come si dice?
0: lager
1: Ah, beh, proprio
0: housing.
1: social lager housing, sì,
0: Perché
1: beh.
0: probabilmente ci faranno anche un supermercato lì, d'altronde,
1: Beh, ovvio,
0: vicino al campo di
1: e voi lasciali
0: concentramento.
1: senza mangiare sti
0: Facciamo
1: 300
0: una
1: appartamenti.
0: bella memoria, ricostruzione della memoria con un bel supermercato e
1: Sì.
0: alloggi.
1: Sai una cosa, in tutto questo tuo andare di battaglia, di lotta, di partecipazione, tutto quello che è sistema di difesa, per quello che abbiamo raccontato un sacco di volte, cos'è che trasformeresti o cambieresti rispetto ai tuoi primi passi nell'ambito di questa lotta? Se cambieresti, altrimenti no.
0: Allora, questa è una bella domanda. Beh, allora, dal punto di vista degli alberi, su alcune cose mi muoverei prima in maniera tecnica e scientifica fin da subito. Però c'è da dire che non avevo i contatti all'inizio, cioè non avevo tanti contatti che ho raggiunto, che ho ottenuto dopo, insomma, non li avevo all'inizio, quindi mi sarei trovato un po' da solo. Quindi io
1: Sì.
0: credo che questo cammino dovesse arrivare così, insomma. Prima dovevo commettere degli errori, perché vabbè, ne ho fatti, insomma,
1: Si cresce
0: lungo,
1: anche, sicuramente
0: si
1: inciampando
0: cresce, esatto,
1: leggermente, insomma, sì.
0: inciampando, magari rivedendo i metodi. E poi adesso credo che questo metodo per salvare gli alberi sia ottimale. Ci vogliono più persone, perché se le persone scendessero in
1: Veramente.
0: piazza, venissero
1: Sì.
0: alle manifestazioni, ma ne venissero, non dico una cinquantina, ma almeno 200 persone ogni
1: Esatto.
0: volta, sarebbe la forza dei numeri e questi si spaventerebbero
1: Vabbè.
0: ancora di più. E sul discorso del fermare il consumo di suolo, lì ci vuole sempre la gente, ci vuole il popolo che si ribella, se
1: L
0: no.
1: ha attaccato gente, no, L ha posto la gente, quello ti forgerà assolutamente, però è
0: Esatto,
1: diverso. È diverso.
0: esatto.
1: Senti una cosa, non abbiamo parlato in circa 2 ore di intervento oggi dell'importanza della nidificazione per bloccare e
0: È
1: svoltare.
0: fondamentale la
1: Ma è un
0: nidificazione.
1: periodo nidificante questo o è troppo caldo
0: No, no,
1: oppure...
0: ancora c'è, fino a fine
1: Però
0: agosto.
1: per farlo capire a tutti,
0: Allora,
1: lì dove c'è il ignaro, cioè il
0: il
1: nido, cosa si
0: nido.
1: può fare?
0: Allora, dove c'è il nido, praticamente, si può chiedere all'amministrazione che non tagli, perché ci sono delle leggi, la legge 157/92 a livello italiano e delle direttive a livello europeo che dicono che i nidi devono essere tutelati perché si può incorrere nel reato penale, che poi sia difficile da applicare, questo purtroppo è vero, perché le leggi in Italia ci sono, ma sono difficili da applicare, soprattutto quando si tratta di coinvolgere i potenti di turno. Tra l'altro adesso questo discorso della caccia, del DDL caccia, stanno
1: Quel
0: depotenziando
1: disastro là.
0: e rischia di depotenziare anche questa legge qui sul discorso della nidificazione, quindi è importante opporsi su questa cosa qui, perché veramente è un abominio,
1: Senti, a proposito di
0: abominevole.
1: ammominio, abbiamo detto praticamente il grucione quanto sia elemento notav e quanto noi tifiamo assolutamente in maniera vitale e vincente per alcuni aspetti per il grucione. E quali uccelli abbiamo da tenere in palmo di mano in termini nidificanti nel patavino? Cioè, tu mi dici, abbiamo visto tante volte che siamo riusciti a frenare per un tot di mesi oppure per un tot di tempo quei nidi là, quei ignari. Gnani in dialetto vuol dire nido, sì, ma, certo. ma di che tipologia?
0: Beh, allora, il merlo, il tordo, le gazze, e le anche gazze. Che fanno. Ah, poi ci sono anche i merli, sì. E poi ci sono anche degli uccelli rari, insomma, quindi, perché ad esempio dove vengono fatte le ristrutturazioni, perché c'è anche questo tema qui, ci sono il discorso dei balestrucci, che praticamente sono degli uccelli che appena vedono il pertugio si infilano. Perché non lo fanno sugli alberi, anche se ho scoperto che prima lo facevano sugli alberi, probabilmente anche loro, quando hanno visto che gli alberi venivano tagliati, hanno cambiato le loro abitudini.
1: Ah, vedi. Luca, Gianluca, e lo scempio sulla strada romana Montegrotto Terme ex Sporting Center? Qualcosa anche là, niente a fare, signore fisionomica, avete presente il galleggiante con la carpa?
0: Ce ne sono troppe da seguire, però l'ho sentito assolutamente. Purtroppo bisogna crescere in termini di numero, perché ci sono veramente tantissimi scempi. Se riuscissimo a creare un'azione coordinata dove veramente ci sono le persone, c'è una rete di segnalazioni, una rete di partecipazione, allora si riuscirebbe veramente a fare molto di più. Purtroppo adesso le energie sono limitate, però anche a Montegrotto è famosa per muovere le motoseghe.
1: Sì. Se hai visto Vicenza-Padova, Vicenza-Verona è molto peggio, te lo dice un vecchio tifoso dell'Ane, quindi la nostra Vicenza.
0: Ah, Vicenza-Verona, ah ok, Vicenza-Verona. Avevo capito Padova.
1: Sono allo stesso livello Brescia-Bergamo, sì, altro derby caldissimo, Brescia-Bergamo, la B. Bibe, senti una cosa, ci siamo lasciati l'ultima volta e appena usciti qua dal fronte della regia eri già al telefono: domani sono a Belluno. Feltra, dove eri andato?
0: Sì, a Belluno.
1: Immediatamente, a Belluno. Domani arrivo, dammi gli orari estremi, si parte, si
0: è
1: va.
0: Vero.
1: E cosa succede?
0: È andata bene tra l'altro a Belluno,
1: non so,
0: perché avevano fatto ricorso al Consiglio di Stato.
1: Ma di cosa si trattava? C'era
0: allora, alberi, volevano abbattere 147 tigli.
1: Arca boia!
0: 70 li hanno abbattuti in un giorno solo.
1: A metà?
0: Subito. Noi siamo intervenuti con Italia Nostra, sezione di Belluno, in particolare Giovanna Cernier, che è veramente valorosissima, una combattente
1: tenace, insomma, ci tiene.
0: Incredibile, ci tiene. E per salvare i 77 tigli. Allora sono andato con due agronomi, valorosissimi anche loro, dei guerrieri degli alberi, e praticamente abbiamo fatto una perizia in modo tale che il Consiglio di Stato avesse, oltre alle perizie di uno degli agronomi, che tra l'altro è molto famoso anche in terra patavina, che diceva praticamente, esaminando tre alberi, che si poteva abbattere tutto l'intero filare. Noi allora abbiamo fatto una perizia su questi 77 tigli e abbiamo dimostrato che erano sani, quindi il Consiglio di Stato ha avuto anche questa cosa qui, è stata determinante anche questa cosa qui e ha bloccato i lavori.
1: Vicenza Verona, unico derby veneto, ciao ragazzi, il nostro super Lorenzo Speed, lui è bianco rosso nero, bianco rosso nero, è milanista come te, è vicentino come lui e basta. Voglio fare anche a me il sciopero della fame in solidarietà al GS, ma solo se Fabietto della Pianta non mangerà pa mesa giornata. No, Fabietto della Pianta se tiente, guarda che stiamo già allestendo il Natale 2026
0: con la porchetta.
1: Bravo.
0: Quella è la roba.
1: Stavolta è ciclopica.
0: Madonna.
1: Si parte all'inizio del capannone, arriva fino.
0: Mi voglio due panini però stavolta.
1: E li stavi prendendo l'altra volta.
0: Sì.
1: Siete arrivati in tre. Gino e la moglie.
0: E la Francesca.
1: E la Francesca, la compagna.
0: No, ma la Francesca
1: la
0: non mangia la porchetta perché è vegetariana.
1: Non ho mangiato niente perché ne abbiamo tenuto anche il panino quel giorno. Abbiamo scordato tutto. Voi due l'assalto alla diligenza.
0: Mamma mia.
1: Ma hai ancora presente? Sono passati 7 mesi, sì, manca ormai poco, ormai siamo prossimi a Natale, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, fra 5 mesi
0: è l'evento atteso.
1: Sì. Andrai in diretta alle ore 14, alle 14.05 sarà già in prima linea, sì, alle 13, esatto. Alle 13.05 sarà già in linea.
0: In prima linea.
1: Non può succedere che?
0: No,
1: stavolta
0: no.
1: Non può succedere.
0: No, stavolta.
1: Senti, con lo studio come siamo messi? Perché tu sei sempre uno.
0: Sì, io uno studente, io sto ingegneria dell'energia magistrale. Quindi sta andando avanti, procede, diciamo che questa cosa qui dell'acquerela mi ha distratto un pochino perché insomma all'inizio avevo anche...
1: Sappi che però la nostra famiglia è tutta al tuo fianco, oggi ti ho voluto qua.
0: Grazie,
1: e ho
0: Luca.
1: Tirato lungo 2 ore perché per fare questo, poi ripeto, lunedì prossimo 13.30 avremo il grande Rosario Marciano, l'ho invitato stamattina. Quindi a tenersi pronto per lunedì prossimo, perché questo è importante. Io ero via, mi hanno detto sta roba, ho seguito poco, adesso ho capito molto di più, ma comunque siamo tutti Gianluca e basta. Basta lui dire.
2: Grazie, Stefano.
1: No, Stefano, sì, però GS, so qua, GS, anche sto supermercato qua. Hai due iniziali, porca la troggia.
0: Gianluca Stefani, meglio.
1: Gianluca Stefani, Gianluca Stefani. Hai un soprannome, qualcosa, no?
0: Ma su Instagram mi chiamo Master Gian.
1: Tradotto Master Gian?
0: Allora, siccome ho visto che tra l'altro c'era un articolo, allora Master è signore praticamente.
1: Ok, Master in quel senso là.
0: Quindi
1: sì.
0: Tra l'altro ho letto sul Gazzettino che praticamente scrivevano in maniera un po' per prendermi per il culo, ecco, diciamo così.
1: Sì, ti vedono debole, giovane,
0: dicevano,
1: sì,
0: ma fai furbetti. Negli ambienti di politici di sinistra lo identificano come il signore degli alberi, come se a me desse fastidio sta roba. Anzi, sono orgoglioso che venga chiamato il signore degli alberi.
1: Assolutamente sì.
0: E quindi
1: degli
0: Master,
1: anelli e degli alberi,
0: esatto.
1: Assolutamente sì, ragazzi. Va bene, se qualcuno vuole andare a vedere quanto pubblichi,
0: allora,
1: i tuoi
0: Facebook
1: aggiornamenti,
0: Gianluca Stefani, Instagram MasterGian05, poi c'è la pagina di Prometeo che stiamo allestendo.
1: No, ma tu sei il portavoce, no?
0: Sì, sono il segretario di Prometeo.
1: Esatto, Prometeo.
0: Prometeo, che è
1: il... Dove presentarti, Prometeo, ragazzi.
0: Esatto, vabbè, il movimento. E poi c'è Onda, la pagina di Onda, Organismo Nazionale Difesa Alberi. Poi c'è Padova Ama gli Alberi, insomma trovate tutto.
1: Onda, quindi Difesa Alberi, la DIA finale.
0: Esatto, Organismo Nazionale Difesa Alberi, che stiamo
1: crescendo.
0: Questo
1: organismo nazionale è ben presente in Italia o...
0: è molto più presente rispetto alle associazioni che ci sono. Non è un'associazione, è una rete di comitati che ne racchiude quasi più di 200, sì, da tutta Italia. Ci sono delle persone valorosissime e che sono super impegnate anche in questo periodo, non vanno mai in vacanza praticamente, ricevono le segnalazioni a destra, a sinistra, sì, di qua, e quindi assolutamente ci trovate, contattateci, però tenete presente che bisogna sporcarsi le mani in prima persona.
1: Qual è la provincia più attiva per quanto riguarda lo sporcarsi le mani da un punto di vista di difesa di quello che abbiamo accennato oggi nelle
0: passato? L'anno scorso, settimana scorsa,
1: cioè,
0: sono
1: Venezia,
0: stato...
1: Vicenza, cos'è? Treviso, esiste? Rovigo, Belluno?
0: Che resiste di più, dici?
1: No, che resiste, che c'è attività come stai raccontando te, insomma.
0: Beh, a Roma vedo che c'è un bel fermento.
1: Cioè, se parti tu e vai a Belluno e non ci fosse nulla...
0: Allora, a Belluno io ho trovato questa Giovanna Cernier di Italia Nostra, perché sennò mi sarei trovato in difficoltà. Quindi almeno ci vorrebbe un portavoce di un'associazione che fosse veramente interessato alla difesa degli alberi e alla difesa dell'ambiente, al di là del colore politico.
1: Bravo, soprattutto,
0: perché ricordiamo
1: questo,
0: che ambiente e salute non hanno colore politico.
1: Hola, ok, votate PDS, no, PD, votate PD e siete a posto. Porco, no, sei stato un bestemmione, chiudo che la radio va, e ti anticipo anche al Due Palazzi, sinceramente.
0: Andiamo assieme, c'è l'assieme,
1: sì, sì,
0: insomma.
1: Ma ci tengono separati, capito?
0: Tu vuoi dormire sopra o sotto?
1: Letto a Castello. Siamo sopra.
0: Siamo sopra.
1: Io sono, sì, esatto, Torino e... Beh, la prima è Toro Milan, potremmo farlo veramente.
0: Toro Milan.
1: Quando è? Il 22, 23 di agosto, siamo già là, fra un mese siamo là, ragazzi.
0: Assolutamente.
1: Possiamo essere là, ragazzi. Beh, ci lasciamo a vedere la partita, spero. Siamo con
0: certo.
1: La radio lì, viviamo con
0: ti
1: la radio.
0: Ti mettono in TV e la televisione
1: là,
0: in carcere?
1: Ma che ne so se mette la televisione.
0: Devo mettere Skype? No, Sky? Da Song, cos'è?
1: Esatto.
0: Mamma mia. Vabbè.
1: Ma Gino verrà a darci una mano, Gino?
0: Speriamo di sì, se non sia male ancora, madonna.
1: No, ma vive vicino, in prossimità del tuo paese, sì?
0: Sì, sì, abita proprio lì vicino.
1: Allora,
0: quindi...
1: è la pacchia, ragazzi.
0: Gino.
1: Sì, facciamo alzare il... come si chiama quello che gira?
0: Col camion, il furgoncino.
1: Il furgoncino, esatto. Gianluca, ti ho chiesto ora l'amicizia su Facebook. Andrea da Isola Vicentina. Vedi?
0: Perfetto.
1: È bello, dai.
0: Benissimo.
1: Bello, bello. Ragazzi, veramente un mito il nostro Gianluca Stefani, che oggi abbiamo riportato in direttissima, perché la notizia appunto mi è arrivata dal ritiro pre-campionato per quanto riguarda appunto la situazione, cioè la prima denuncia addirittura, per me cose secondo il mio punto di vista che potevano essere ben più tranquille, rilassanti, assolutamente in metà basta, però la sta affrontando alla grande e non deve essere solo, non va lasciato solo, sai che noi ci siamo.
0: Grazie.
1: Assolutamente, costi quel che costi.
0: Che costi, grazie di cuore.
1: Esatto, però mi piacerebbe averti qua presente per il panino a porchetta, perché là non so se riusciamo
0: mamma
1: a portarlo,
0: mia,
1: faremo il possibile. No, perché se
0: chiedo
1: questo,
0: un permesso.
1: Il permesso, sì, esatto.
0: Scusa.
1: Esatto. Dobbiamo chiedere il permesso per, almeno il panino con la porchetta.
0: Panino con la porchetta.
1: Sì, almeno qua, almeno qui 20 minuti di orgasmo masticante e poi tu rientri. rientri, prendi due palazzi, noi ti sentiamo
0: l'abbraccio. Cos'è la libertà? Mangiare un panino alla porchetta, sì, di Radio Gamma 5.
1: Esatto, qui saranno felici sicuramente i vegetariani, i vegani all'ascolto. Parliamo di alberi, invece poi andiamo a finire da sta parte. Comunque va bene, dai, ho il conto alla rovescia, ci sentiamo sabato prossimo, parleremo di tanto altro ancora. Poi lunedì torneremo in diretta e adesso andremo con il nostro punto zig zag per quanto riguarda il sabato e lunedì. Dispiace se parliamo in maniera un po', diciamo, veloce, ma non importa, insomma, siamo sempre qui presenti.
0: Ma sì,
1: insomma,
0: bisogna
1: esatto,
0: carpe
1: bisogna.
0: Diem,
1: carpe
0: quindi.
1: Diem, cogli la carpa, esatto, cogli la carpa, la tinca e soprattutto e la porchetta.
0: Esatto.
1: Cogli la porchetta.
0: Cogli la porchetta.
1: Porchetta
0: in diem.
1: Porchetta in diem, esattamente, sì. Va bene, noi vogliamo un bene dell'anima a tutta l'amministrazione padovana.
0: Assolutamente.
1: Ma assolutamente.
0: Assolutamente. Sono sempre nei nostri pensieri. A Giordani.
1: A Giordani, tanto quanto. Tantissimo, però sta radio qua in 19 anni, costa che l'ha dato sinceramente?
2: Stracasso.
1: No, non si sente, vai.
2: Stracasso.
1: Hai capito? In 19 anni questa realtà gli ha dato uno stracazzo. È la famiglia che coopera,
0: sì.
1: Che si è arrabbata la meglio, che
0: esatto.
1: Resiste 50 anni di distanza.
0: Esattamente.
1: E quindi tu direi la stessa cosa. Cosa ti ha dato praticamente 2 anni e mezzo il Duo Palazzi?
0: È un stracazzo.
1: Uno stracazzo. Uno stracazzo cosa mi ha dato? Niente. Va bene, dai, comunque ti porti i libri e tutto quello che
0: sì,
1: serve.
0: Sì, esatto, gas, così la mamma è contenta.
1: Sì, beh, assolutamente sì, sì.
0: Così
1: sì,
0: posso
1: sì.
0: Studiare.
1: Ma ti metti in dieta e tutto è una figata, dai.
0: No,
1: una
0: se
1: figata.
0: Mi sente mi ammazza.
1: No, no, non può essere. No, non ascolto adesso, perché ti ripeto qua il video che è uscita leggermente a innaffiare il giardino. Però via dopo l'acqua. Sper- ma...

E allora, buon cielo, sempre più blu a tutti, 27, 7, 26, 27 luglio, l'ultimo lunedì del mese settimo dell'annata 2026. Ciao a tutti, ben ritrovati, bentornati in direttissima sui 94 megaciclo, megahertz, che dir si voglia, di fresco rientro per quanto riguarda le montagne pinzolesi, e quindi vuol dire Pinzolo, quindi vuol dire sotto Madonna in Campiglio, e quindi 40 anni di ritiri del Toro, che roba ragazzi. Vabbè, un po' di cose diremo sicuramente, ma prima però... Manca la dance, ragazzi, senza la dance non si va da nessuna parte.

Patrick Hernandez, grande ricordo e soprattutto salti cangureschi nelle annate d'antan. Vabbè, i numeri che vi passo oggi sono il 2, il 21, il 9, il 31, da giocarsi sulle ruote che meglio preferite, 2, 21, 9, 31.

Tradotto, ogni mattina nell'attraversare il tabellone con scritto Pinzolo, notavo a destra il costo della benzina al litro, 2,21,9 in quel contesto, ma Cairano San Marco, Montebelluna, Trevigianità, ieri 2,31,9, si supera tutti, Ale! La soglia psicologica dei 2 euro a litro ormai l'abbiamo fatta nostra, tanto quanto la soglia psicologica dei 3.000 miliardi di debito pubblico. Ormai non ci facciamo mancare nulla, di nulla, di nulla. Allora viva la natura! Ma in queste ultime ore il governicchio etero diretto, verde, bianco e rosso, sta pensando di poter ridurre le accise sui carburanti. È già intervenuto diverse volte, ma ultimamente gli è scappato un po' di tutto e di più, e quindi sarà da intervenire nuovamente. L'abbiamo già fatto in termini governativi ben 7 volte, d'altronde 7 sono anche le meraviglie del mondo. E questa, ragazzi, sexy a gogo. 7 volte per un costo che supera i 2 miliardi di euro, quindi si ringrazia sempre il nostro ciuffo arancione Trump, nonché il nostro assassino Benjamin Netanyahu, e così anche tutta la menoaia cantante che ha intenzione di dare il là alle questioni belliche sempre più da elevarsi. E allora vai che si chiudono le strettoie, come le ha chiamate il nostro ministro dell'agricoltura, il grandissimo ministro dell'agricoltura Lollobrigida, perché dopo Hormuz giustamente è arrivata l'ora di Bab el Mandeb. E allora vai così. Sia molto chiaro, quando i prezzi di carburanti aumentano a livello italico vuol dire che lo Stato incassa più IVA, e quindi va ben così, e tutto viene pagato in percentuale. Quindi quando noi attiviamo le accise mobili, perché il governo adesso parla di accise mobili, vorremmo mobilitarci tutti quanti per andare a ribaltare la situation, ma invece niente, abbiamo superato anche sicuramente l'asticella ormai stile bubca dei 2 euro, anche se la benzina 1,99, 1,98, insomma cambia poco, ma ormai ci siamo. E quindi quando si attiva il nostro governicchio etero diretto le accise mobili, si impegna, ci dicono, a utilizzare il maggior gettito ottenuto dalla vendita in un certo periodo per abbassare appunto le accise nel periodo successivo. Il meccanismo si chiama appunto accise mobili perché la riduzione non è una cifra fissa, ma dipende dalle entrate legate all'IVA sui carburanti. Olè! Si rimane a casa.

Noi sappiamo quanto pesino le nostre accise sulla Benz per quanto riguarda una media del 67 centesimi per litro. A questa quota poi fissa si deve aggiungere l'IVA al 22%, e quindi se calcoliamo tutto sull'importo complessivo, costo industriale più accise, noi arriviamo ad una tassazione per quanto riguarda sicuramente il computo generale di quello che paghiamo al litro a pompa di benzina dal 55 al 60% del prezzo finale. Vabbè, viene imposto sicuramente dai sistemi governativi, dal nostro etero diretto Belloccio Governo a tutto Melonianità. Je suis Gianluca Stefani, cercasi allenatore per la nazionale, casomai arriveremo sicuramente alle pirlate, perché oggi è una giornata calda, niente da fare, nemmeno per la nazionale, e sì che noi qui avremo sicuramente il nostro uomo arancio già pronto per lo schema migliore, quindi vuol dire il nostro Oriani del lunedì al giovedì, e che potrebbe essere sicuramente l'uomo giusto al momento giusto per un'Italia ingiusta, assolutamente sì, Italia ingiusta, insomma ci mancherebbe altro, però non serve andare assolutamente a sperperare denaro pubblico a destra e a sinistra, ma d'altronde ne sperperiamo talmente tanto che uno in più uno in meno, inteso milionata di euro, cambia poco. Però adesso mi hanno fatto arrabbiare assolutamente per il fatto che è un po' russofobico, la situazione è russofobica, il signor Pirlo, che ormai ci arriveremo tra poco, perché prima volevo appunto rinverdire in memoria, visto che parlo di rinverdire in memoria, soprattutto diciamo questi ultimi giorni passati di fronte a un rettangolo verde in quel di Pinzolo, bell'uovo che io consiglio a tutti, anche se comunque sapete i trentini vanno anche mazzolati per molti altri aspetti, per quanto riguarda cinghiali e orsi in primis, però è ovvio che nelle decine di chilometri finali prima di arrivare all'habitat di ritiro precampionato, 26 luglio 86, luglio 2026, 40 anni dopo, 40 anni giusti giusti, abbiamo sicuramente insomma salutato un verde vellutato, un verde brillante, veramente un verde enorme, evidentemente quando servono le gocce angeliche i signori trentini le fanno scendere, nel senso che comunque là piove più del previsto, e quindi insomma quel verde là ci ha accompagnato veramente alla grande. Lì dovevamo anche diciamo sentore di un vento alquanto corposo, dava l'idea di passare in mezzo, non so se avete presente quando arrivano praticamente alle grandi tappe di montagna, no? L'Alpe d'Huez piuttosto che Stelvio, piuttosto che tanti altri ricordi dal punto di vista delle pedalate ciclistiche, Tour de France, piuttosto che Vuelta, piuttosto che insomma Giro d'Italia, avete presente quelle onde che si aprono quando passano i cosiddetti corridori? E sembra così, insomma sembrava così anche nel passare in mezzo diciamo a quelle strade non molto larghe, con il gioco del vento che muoveva rami e quindi piante verso appunto l'asfalto, comunque brillantissima la realtà verde, e quindi insomma un buon arrivo in quel contesto là. Si è tornati a Pinzolo dopo Prato dello Stelvio, Pinzolo batte Prato dello Stelvio assolutamente 3-0 in assoluto, e però siamo sempre stati lì conficcati nelle adiacenze appunto del centro di Pinzolo per quanto riguardava quel 2,219, cioè entrava sto 2,219 che era il prezzo a litro della benzina, 2,219. Però ripeto, ieri, e saluto sicuramente anche perché siamo passati dalle montagne alle colline questi ultimi due giorni molto trafficati, e quindi abbiamo un po' le ossa rotte, ma comunque diciamo di enorme piacere, siamo stati al grande compleanno, saluto la Laura appunto e Gianni, hanno organizzato tutto in maniera perfetta, una trentina appunto di presenti nelle colline del Prosecco, comunque insomma lì adiacenti al Prosecco Shire, ottimo compleanno. E però vedevo tornando a casa appunto Carano San Marco batte tutti a sto punto 2:31 e qualcosa. Carano però è San Marco, attenzione San Marco, è qua San Marco, San Marco, viva San Marco, sì ovvio, adesso il riecheggio parte in maniera elevata dal fronte di Istria, perché lui si trova lì nelle acque di Istria, sto parlando diciamo del nostro grande Danilo Leo Lazzarini, sarà il nostro protagonista prossimamente con una novità sul Pinocchio anche in dialetto veneto, ma ne parleremo in maniera più approfondita quando l'avremo sicuramente qui di fronte ai nostri microfoni. Detto questo, quindi il ragazzo mi dice sempre viva San Marco, ciao Veci, viva San Marco, e carano San Marco batte tutti 2:31:09, visto ieri insomma in maniera veloce, non potrei aver sbagliato ma penso anche di no, per qualcosa insomma siamo ampiamente oltre 2 euro, va ben così, nessuna rivoluzione ancora in atto, andiamo avanti che è una bellezza unica. Vabbè, arriviamo all'appartamento a Pinzolo con la gallina che è rimasta, l'amico la Gianni Natale praticamente tiene un sacco di galline tutte particolari, col ciuffo, zampe diciamo ricolme di peli e quant'altro, ne è rimasta una sola perché anche lì in centro a Pinzolo arriva sempre sua maestà la volpe, se non è la volpe è la faina, se non è la faina sarà la donnola, sta di fatto che comunque quel trittico là micidiale quando arriva praticamente fa piazza pulita. L'unica che si è salvata è colei che è riuscita praticamente a salire le parti più alte degli alberi, e quindi è l'unica che è rimasta quasi docile, assolutamente addomesticabile, e quindi
veramente molto molto bene. Va bene, questo per ricordare sinceramente qualcosina della settimana che abbiamo appena messo alle spalle. Va bene, volevo anche oltretutto ho rivisto con enorme piacere il Sarca, perché il Sarca è un fiume che 40 anni fa era nostra jacuzzi al naturale, laddove ci si lavava, da dove praticamente si sviluppava con la tenda tutto il nostro momento di ritiro. Adesso è cambiato tutto perché il business è invaso veramente, ogni anfratto, diciamo, di richiamo di ritiro calcistico, nel senso che oggi si paga un biglietto per entrare, guai a se uno solo si mette quasi l'idea di mettere una tenda a distanza siderale, non esiste più. Allora avevamo una tenda praticamente attaccatissima al campo, il tirante era sulla rete appunto della porta stessa, e al mattino i giocatori, mentre correvano all'interno del rettangolo verde, insomma, ci svegliavano se già non eravamo praticamente belli desti. E quindi grandissimo ricordo allora con Gigi Radice, oggi con Ignazio Abate, tutto sommato 39enne, insomma, che dovrà sicuramente farsi spazio anche in Serie A, ma comunque mi è piaciuto la sua tenacia, la sua grinta, la sua determinazione, il suo calpestare le ombre dei calciatori, vuol dire praticamente sempre al fianco, richiamando tutti all'ordine anche con un volume alto, con quindi il bastone e carota utilizzato nei confronti, diciamo, di una squadra che dovrà essere sicuramente ristrutturata, nel senso che mancano giocatori, ma d'altronde noi siamo il Torino Calcio, non siamo chissà che cosa, per qualcosa siamo assolutamente abituati. Finché non arriviamo praticamente alle ore finali del calciomercato, quando scorrono i titoli di coda, come dico spesso, noi non si acquista nessuno di nessuno, praticamente poco nulla. Quest'anno un giocatore e mezzo, nel senso secondo portiere, Mascardi, ottimo fisico e ottima sicuramente speranze future, e poi abbiamo preso Oristanio dal Venezia, perché il Venezia mette nel piatto con la sua presidentessa, anche molto elaborata da un punto di vista fisico, e mette 100 milioni da quello che mi hanno ricordato, e quindi insomma il Venezia con lo stadio nuovo e quant'altro, adesso non so quando partirà con lo stadio nuovo, però farà sicuramente cose eccellenti, insomma, a differenza un po' nostra, perché noi abbiamo sempre Urbano Cairo in attesa sicuramente, insomma, di fare le valigie e andarsene fuori dai coglioni. Ma comunque, a parte questo, si va a ritiro per vedere assolutamente come viene amalgamata, forgiata, costruita, ristrutturata, insomma, la squadra. E quindi dico, insomma, tutto sommato applausi nei confronti appunto di alcuni elementi come Andrea Luongo, che arriva dalla primavera, insomma, un piccoletto di 1,78, mi sembra, insomma, napoletano, che giosta a centrocampo, ma ripeto, realtà primaverile, tanto quanto Cacciamani, che era poi al fianco del nostro allenatore Ignazio Abate in quel della Juve Stabia, dove, insomma, voi sapete che la mano lunga della Mamma Santissima è sempre di casa, e quindi amministrazioni controllate a gogo anche in quel contesto. E poi Ismaili, insomma, come centrale di difesa, però considerando il fatto che ogni tanto, anzi spesse volte durante l'annata, di partite ne salta più di qualcuna. Vabbè, comunque noi, insomma, siamo in attesa degli acquisti ancora a luglio, figurati, abbiamo ancora agosto, fino al 15 agosto momento di Coppa Italia, poi la settimana successiva con il Milan in casa, figurati se noi stiamo là a comprare i giocatori. Però mi si dice sempre si va sicuramente in altura per respirare bell'aria, e in effetti è vero, perché in effetti è stata una settimana veramente straordinaria, tutto cadenzato in maniera perfetta, da un punto di vista solare, da un punto di vista ventoso, da un punto di vista di umidità che non esiste, le zanzare non possono essere assolutamente di casa in quel contesto, e quando piove, piove quando non ti disturba più di tanto, e quindi tutto si rinfresca e si riverdeggia alla grande, in maniera veramente allucinante. Però stavo parlando, diciamo, del Sarca, per quanto riguarda quel fiume grande amico, un fiume, diciamo, uno dei principali fiumi del Trentino, per carità, ovvio che l'Adige lo supera ampiamente, così la nostra suntuosa Brenta, perché questo è circa una tantina di chilometri appunto di lungaggine, di lunghezza per meglio dire, quindi un emissario, insomma, del lago di Garda. Però sono accesi dei lavori, perché i trentini, quando dicono, ragazzi, porca madosca, cioè lì c'è un parco bellissimo, a differenza di 40 anni fa o di 30 anni fa, un parco veramente bello, il Parco Pineta, aperto a tutti, e quindi tutte le varie realtà, insomma, di cospetto anagrafico possono essere ben, diciamo, installate all'interno. Chi vuole giocare a pallavolo, chi a calcio, chi va con le biciclette, chi va con la pallavolo, chi va con la piscina, chi va, che è poi una piscina un po', diciamo, naturale, e oppure nel fiume, assolutamente, come facevano anche i giocatori del Toro, poi, perché dopo l'allenamento, sai, vai a immergerti la muscolatura e non solo all'interno, diciamo, di quel contesto. L'ho fatto anch'io, ma comunque è un freddo, ragazzi, madonna, l'acqua è veramente molto molto fredda, però anche bella partecipe, e questo dimostra quanto noi si dipenda anche da quella realtà. Noi chi? Noi veneti, perché noi abbiamo già acceso sicuramente, se avete visto i titoli, le nove colonne o quasi, per quanto riguarda la siccità idrica, per quanto riguarda l'emergenza siccitosa, e quindi se ha bisogno di acqua abbiamo bussato la porta del Trentino, perché il Trentino, a differenza nostra, ne tiene alquanto di oro blu, e quindi ci hanno detto comunque, beh, prima noiati,
dopodiché daremo anche sicuramente uno sguardo ai vostri bisogni, insomma, quindi questo è immaginabile. Detto questo, però, vedevo quanto ci si stia dando da fare per questo tunnel artificiale. Devono fare un tunnel artificiale che praticamente andrà scavando sotto la Pineto, comunque insomma in quel parco, per quindi togliere via traffico dall'abitato centrale, insomma, perché la passa di tutti di più, insomma, tutti quelli che salgono verso Madonna di Campiglio, che è lì distante 13 km, quest'anno non ci sono andato, ma comunque facciamo dire passa veramente il mondo, insomma, in quel contesto là. E allora devono fare, diciamo, questi 2,8 km con questo tunnel appunto lì sottoterra per circa 2000 metri e quindi insomma intanto 120 milioni di euro li hanno già messi nel piatto e ci sarà la costruzione anche di un nuovo ponte proprio, insomma, di circa 200 metri sul fiume Sarca. I lavori dovrebbero ultimarsi all'inizio del 2028, insomma sono già iniziati un po' di tempo addietro, ma comunque i lavori sono alquanto in fase avanzata, nel senso che le ruspe ogni tanto però disturbavano un pochettino, però eravamo sicuramente in un contesto ottimo, a parte la questione appunto del 2,21,9, e ci hanno detto ma non fare qua benzina, infatti mica abbiamo fatto là la benzina assolutamente, va nel paese più basso, 2,15, c'è spiazzo là sotto dove c'era la primavera del toro, perché il toro appunto aveva portato anche la primavera appresso, potevano fare un amichevole piuttosto, diciamo, male della prima partita 13-0, poi si è perso sabato con il Cittadella, ma sono quelle partite che è meglio sicuramente non vincere in maniera larga, altrimenti avremo il nostro presidente che come sempre si suol dire in questi casi festeggia alla grande e poi ovvio sarebbe tutto a posto e tutto va bene, figuratevi se noi possiamo ritoccare una squadra che porta sicuramente non so 5 palloni nella rete della Cittadella, oppure insomma dell'altra amichevole che avevamo fatto contro l'Alcione Milano, nome che non tutti conoscono, ma l'Alcione Milano è la terza squadra milanese dopo Milan Inter ed è in Serie C nonostante tutto, insomma non ha giocato male, ma però ripeto, noi andiamo ormai non più a seguire assolutamente tutto quello che riguarda il sistema dei giocatori, autografi, firme, foto, lasciamo perdere tutto e siamo lì perché lo spirito Granata ci porta in quel contesto là da tanti anni a questa parte, quindi tanti decenni. Vabbè, detto questo, però quello che mi ha stupito maggiormente è nel contesto del ritiro, a parte le forze dell'ordine sempre belle manifeste, sempre belle quindi presenti, parlo durante le partite amichevoli, quest'anno a differenza dell'anno scorso, appena arrivato ho visto a distanza un cartellonissimo Granata con tutta una serie di scritte. Da distanze mi dava la parvenza che si trattasse praticamente di righe scritte in italiano, magari in inglese, in francese, magari buttiamoci dentro anche l'esperanto. Avvicinato però mi sono trovato di fronte ad un contesto che non avrei mai immaginato, nel senso che Madonna di Campiglio, Trentino, lo scudetto del Toro sotto, oggetti proibiti, materiale vietato all'introduzione nell'impianto sportivo. Materiale vietato all'introduzione nell'impianto sportivo, al che sono cose che se si sanno, ci mancherebbe altro. Eravamo arrivati già in quel contesto là oltretutto con una illogicità assoluta, nel senso che per quanto riguardava le amichevoli, pensate quanto sia cambiato il calcio, ok, però noi rimaniamo ancorati a quella fede, a quella malattia che non ha nulla a che fare sicuramente con tutto quell'altra questione delle pirlate che si sono accese anche in questi ultimi tempi per quanto riguarda chi mettiamo lì nella speranza di arrivare a giocarci il mondiale nel 2030, lì Spagna, lì Portogallo, lì Marocco, ecco, andiamo in Marocco e stiamo bene là tranquilli e rilassati, oppure facciamo giocare i marocchini che abbiamo in Italia, quindi cominciamo ad allenarli e a farli diventare italiani fino in fondo. No, dicevo praticamente che quella cosa veramente allucinante, cioè tutti i tifosi, ripeto, sottolineo, tutti i tifosi del Piemonte non potevano accedere alle partite amichevoli ed erano tre in sette giorni, in poco più di sette giorni, cioè nel senso che è tanta roba, no? Questo ha portato anche, come mi è stato detto, a delle telefonate dalla sponda piemontese a quella trentina per dare disdetta agli hotel o comunque agli alberghi o comunque insomma campeggi o insomma dove si voleva sicuramente atterrare per seguire le vicende Granata, e quindi già un obbrobio allucinante. Poi che qualcuno sia riuscito a entrare lo stesso, vabbè, ok, però a parte questo, ripeto, vietate le amichevoli ai tifosi residenti in Piemonte, tanto che il biglietto lo si faceva praticamente con la presentazione della carta d'identità. Mai avevo sicuramente vista una cosa del genere, questo si lega sicuramente insomma ai fatti dell'ultima partita di campionato, ci mancherebbe altro, fino a novembre, primi novembre, ovvio, anche nelle trasferte i tifosi del Toro troveranno il loro settore
pittore appropriato, completamente chiuso e sbarrato. Però non avrei mai immaginato, ripeto, qui arrivano famiglie, i CEI. Se vogliamo costruire sicuramente qualcosa di granata, caro Urbano Cairo, dovremmo darci da fare. Però mi hanno detto che il Toro, tutto sommato, ha affiancato anche il ricorso al TAR. Ma se il ricorso al TAR noi lo facciamo oggi, il ritiro è finito. Le amichevoli sono passate e chi è rimasto fuori sulla collinetta è rimasto fuori sulla collinetta al fianco, sicuramente, diciamo, del gorgogliare del Sarca, che è sempre quel fiume che dicevo poc'anzi. Mi sono trovato di fronte, ripeto, a questo cartellone. Ne ho parlato anche con tutti i giornalisti lì presenti, perché a un certo punto Piero Venera, amico ed è l'addetto stampa del Toro per capirci, ci conosciamo da tanti anni, mi ha chiamato all'interno della struttura, laddove non entra nessuno, per il semplice motivo che all'esterno abbiamo tutti i controllori, sono tutti quelli legati all'ex mondo dei carabinieri, no? Con tutti vestiti con la stessa losanga, la stessa t-shirt, non si entra nemmeno per sbaglio, ovvio, ci sono i giocatori all'interno, i dirigenti e basta. Lui mi ha chiamato all'interno perché avevano appena finito praticamente la conferenza stampa di Mascardi, quindi ripeto, questo portiere che arriva dallo Spezia, 19enne, ottima struttura fisica, gioca bene con i piedi, perché oggi Ignazio Abate, allenatore del Toro, rivendica assolutamente un buon portiere, perché il gioco deve partire da dietro, il gioco deve partire da dietro e speriamo di arrivare anche in avanti, però tutto sommato, ripeto, qualcosa di positivo l'abbiamo intravisto, soprattutto per quanto riguarda i giovani Cacciamani e Luongo in primis, poi ovvio Zapata un po' i box ancora, anche se non in maniera grave, il Ciolito non se ne va a River Plate, il suo sogno è di ritornare in casa argentina, River Plate, così non sarà. E allora qualche giorno fa alle ore 12 abbiamo atteso l'esposizione, perché doveva accadere giusto a mezzogiorno di fuoco l'esposizione della seconda maglia del toro, ben fatta tutto sommato, richiama quindi anche il River Plate, si lega molto alla nostra storia, eterna amistad. Difatti nel colletto della maglietta è scritto eterna amistà, vuol dire amicizia eterna, amicizia per sempre, forever, perché sono stati vicini sicuramente quei momenti tremendi dopo, diciamo, la tragedia dei Superga, 4 maggio 1949 il River Plate venne a giocare in Italia e quindi avremmo aspettato almeno una bella amichevole con il River, porca madosca, invece niente da fare. Però dico, il ragazzo che voleva andare in quel contesto adesso con la seconda maglia si sentirà un po' in casa, perché in effetti c'è questa banda che attraversa appunto la maglietta classica appunto della storia del River Plate, la parte alta è rossa tanto quanto i loro colori, poi si va ad accelerare con la presenza granata, ben fatta tutto sommato, sì, però siamo fermi ad una questione materiale, la maglietta, insomma. Piuttosto io ero fermo invece a questo contesto appunto del cartellone e mi sono messo a leggere, non ce l'ho mica fatta tutta, sapete, a leggerlo tutto, nel senso che è una cosa veramente allucinante: materiale vietato all'introduzione nell'impianto sportivo, ripeto, materiale vietato all'introduzione nell'impianto sportivo. Leggere tutto è impossibile, però armi e strumenti offensivi, quindi è vietata l'introduzione, ma uno qua immagina, no, armi e strumenti offensivi, armi da fuoco, lungi da voi l'idea di armi bianche, munizioni, repliche di armi, coltelli, bastoni, mazze, catene, utensili, oggetti appuntiti, taglienti o contundenti e qualsiasi altro strumento idoneo ad offendere. Non è possibile far entrare questo materiale esplodente, pirotecnico, incendiario, petardi, fumogeni, bengale, fuochi d'artificio, esplosivi, dispositivi incendiari, spray urticanti, qualsiasi altro materiale suscettibile di provocare incendio, esplosioni, emissioni pericolose, non può entrare. Sostanze pericolose, sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, nocive o comunque pericolose. Quindi un ritiro per campionato, noi nelle zone, diciamo, del prosecco non potremo mai attuarlo assolutamente, perché leggendo questo, ragazzi, è tutto corroso, è tutto tossico, nel senso, diciamo, dell'agrochimica che ha invaso sicuramente anche le falde più profonde, per qualcosa noi lì non potremo sviluppare nessuna idea di ritiro per campionato, nonostante il veder bello di quelle terrazze che anche ieri abbiamo visto svettare sino alla sommità di quelle colline, un tempo impegnate con le irrorazioni dell'elicottero, oggi invece impossibile da farsi. Bene, veleni, materiali imbrattanti, bevande alcoliche, ove non consentite alla normativa, attenzione, ma vabbè, o dalle prescrizioni all'autorità competente, contenitori rigidi, bottiglie in vetro sì, ma senza bottiglie in vetro no, bottiglie in plastica sì, però il tappo te lo tolgono loro, quindi avete capito, i trentini ti vengono incontro assolutamente, ragazzi, cioè ne manco la fatica, perché a volte alcuni tappi sono difficili, con i denti bisogna andare a rovinarsi i denti dal dentista, quindi loro ti aprono il tappo, è difficile da togliersi, ti tolgono anche quello, perché nel caso di lancio la bottiglietta perderebbe di consistenza. Già ormai il PVC o comunque quello che si chiama, insomma, il PET e quant'altro è veramente, insomma, molto molto sottile e soft, però qualcosa, insomma, non
provocherebbe nulla di male. Però, ripeto, bottiglie in vetro, latine, borracce, metalliche e altri contenitori rigidi. Eventuali bottiglie in plastica sono ammesse esclusivamente nei limiti previsti dal regolamento d'uso dell'impianto, quindi vuol dire praticamente togliere il tappo. Bene, ombrelli e aste, è qua ragazzi. Qua. Ombrelli con punta rigida a casa, acuminata a casa, ombrelli di grandi dimensioni a casa, aste rigide a casa, vuol dire per bandiere, qualsiasi altro supporto che possa essere utilizzato come corpo contundente sono generalmente consentite esclusivamente, oh che bello, gli ombrelli pieghevoli di ridotte dimensioni, strumenti sonori, niente. Dispositivi di disturbo, no. Se qualcuno sogna di andare in ritiro a Pinzolo perché ti fa toro con le trombe a gas, le vuvuzela, i fischietti, le sirene, i puntatori laser, se lo tolga dalla testa, sia chiaro, e ogni altro dispositivo idoneo ad arrecare disturbo agli spettatori, agli uffici di gara, agli ufficiali di gara o agli atleti. Vabbè, signori, power bank e dispositivi elettronici restano in macchina, sia chiaro, eh? Accumulatori portatili, power bank, salvo eventuali deroghe. E qua bisognerà però chiedere all'autorità competente, vabbè, nonché apparecchiature elettroniche il cui utilizzo possa interferire con la sicurezza dell'evento. Ragazzi, dai, eh. Dispositivi wireless, apparecchiature radio fora dei maroni, radio rigetrasmittenti, router mobili, sistemi di trasmissione dati, microfoni wireless, apparecchiature per broadcasting, collegamenti satellitari, radio scanner, dispositivi di jamming o scanning e ogni altra apparecchiatura trasmittente o ricevente non preventivamente autorizzata. Ma non ho utilizzato niente. Dispositivi di mobilità personale, biciclette fuori, monopattini, ciao, overboard, ciao, patine a rotelle, ciao, rollerblade, ciao, e ogni altro analogo dispositivo, sia elettronico sia propulsione manuale. Allora, i droni, attenzione, perché quest'anno avevo intenzione di andare quel drone, per carità. Il drone durante tutte le fasi di allenamento è lì bello sospeso, c'è assolutamente un addetto al lavoro dronesco che si mette lì seduto praticamente lungo il rettangolo verde e manipola sicuramente questo ronzio che a 20-25 metri continua a stile libellulesco a rimanere lì posizionato. Perché? Perché bisogna riprendere tutto dall'alto e poi mi si dice che alla sera ci sono gli addetti che sbobinano il tutto e poi chiamano a raccolta praticamente lo staff, inteso gli allenatori, il secondo allenatore. Noi abbiamo Biglia come secondo allenatore, che è quello della Lazio, del Milan, piuttosto che dell'Argentina. Ma cosa serve sta roba qua? Non ho capito assolutamente, per il semplice motivo che poi noi, assolutamente, quello è il gioco e quelli sono i risultati. Però intanto il drone lì primeggia. E allora state pur certi che di qui a 20 anni, 40, dicevo lì al ritiro, ma mi sa 20 anni, noi saremo praticamente legati a che cosa? Magari alla robotica, all'intelligenza artificiale messa in panchina, e avremo sicuramente chi potrà investire di più per l'algoritmo da svilupparsi in maniera più veloce, e quindi noi saremo sempre quelli dalla parte destra della classifica. Anche quando avremo i robot in campo, attenzione, perché tanto i droni sono di casa che è metà basta, e anche di bella ampiezza, e quindi lo si sente ronzare sempre durante l'allenamento, sempre. Finisce l'allenamento, hop, lo fai abbassare, lo raccogli, e poi, perché bisogna anche imparare dall'alto tutto quella realtà modulistica, vuol dire il modulo, vuol dire lo schema, vuol dire ecco che richiamo all'ordine quello che sulla fascia magari dal campo non si vedeva bene quell'erroraccio, quell'errorino, e quindi dall'alto, vabbè, siamo arrivati a questo punto qua. Però attenzione, io che volevo portare il drone quest'anno non potevo portarlo dentro. No droni e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, droni, aeromodelli e qualsiasi sistema di volo remoto nonché relativi dispositivi di controllo. Materiale promozionale di propaganda, io di solito ho sempre salito, diciamo, con la bandiera notava, e comunque quest'anno ovvio, immaginavo sta roba qua, e per evitare magari denunce e quant'altro non ho portato con me la bandiera della Palestina. Nel cuore sì, verde, bianco, rosso e nero sì, ma lì assolutamente mi sarebbe piaciuto vedere assolutamente la risposta, magari, diciamo, di chi veste i colori granate, intendo i giocatori, nel farsi fare una foto con magari lui che da una parte tiene la bandiera, io dall'altra. Ecco, c'era mezza idea che però è venuta sicuramente a marcire ben presto, e in effetti non entrano volantini, opuscoli, manifesti, cartelli, striscioni, bandiere, standardi o altri materiali aventi contenuto politico, religioso, discriminatorio, offensivo, osceno, pubblicitario o comunque ritenuto dall'autorità competente suscettibile di compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica. Vabbè, figuratevi, nemmeno una maglietta notava penso potesse entrare. Oltretutto, poi c'è stato un sabato caldo anche poche ore fa, striscioni e bandiere sono ammessi, oh che bello, esclusivamente se preventivamente autorizzati secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni del GOS e o dell'autorità di pubblica sicurezza.
altri oggetti vietati, ecco, che non sia scappato praticamente, caschi, selfie stick, apparecchiature ingombranti, animali, ad eccezione di cani guida. Poi, ovvio, l'elasticità di chi gestiva il tutto ha permesso sicuramente, ho visto più di qualche tifoso con il cane. Io quest'anno non ce l'avevo, ma andavo sempre a ritiro con il cane, 60 kg, figuratevi. Cioè, vabbè, comunque non importa. Quindi cani guida sì, e qualsiasi altro oggetto che a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza, del GOS, dell'organizzazione o del personale addetto controlli, possa costituire un rischio per la safety e la security della manifestazione. Oh, che bello, security con la Y lunga, stile Forcella, stile Fionda anni 70, quindi la security della manifestazione. Va bene, ho saltato un po' di roba, ma comunque bagagli con colli voluminosi, va bene, tutto di più, insomma, ecco. Materiale vietato all'introduzione nell'impianto sportivo, siamo a Pinzolo, e salutiamo i 3100 pinzolesi, così si chiamano poi gli abitanti di quel luogo, e anche questo abbiamo trovato quest'anno, e quindi si ridimensiona assolutamente la nostra libertà di azione in quel contesto, e quindi bisogna stare molto molto attenti. Vabbè, vabbè, qualche voce in contrarietà insomma a Cairo si è un po' elevata, sono arrivati un po' di ultras, ma comunque a parte questo, ripeto, un ottimo da un punto di vista climatico, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista di speranza. Noi andiamo sempre lì con la speranza in tasca che tutto possa manifestarsi in maniera vincente, intendo dire magari combattere un po' per qualche lido europeo, che non vuol dire i mari sicuramente europei, in questo caso vuol dire sicuramente qualificazione, diciamo qualche coppetta europea, ma quando mai, con questa squadra diventa veramente difficile, anche se comunque qualche elemento, ripeto, giovane sembra insomma da applausi, insomma, ecco, questo sicuramente sì. Quindi avete capito, ecco, Trentino ottimo. Perché vi ho letto questo? Perché quando sono stato di fronte alla tutti i giornalisti, vuol dire Toro News, vuol dire Toro IT, vuol dire La Repubblica, vuol dire La Stampa, vuol dire La Gazzetta dello Sport, insomma tutti quelli che seguono sicuramente il ritiro per campionato del Toro, ho parlato anche di altro, da Checco Guidolin ai ricordi insomma di 40 anni fa, e ho detto però tutto sommato io avrei, se lo avessi saputo in anticipo, avrei potuto presentarmi praticamente di fronte a quelli che poi ti perquisiscono e quant'altro, e due camionette, polizia e tutto il resto, con gli archi. Perché qua dell'elenco, per carità, non potrebbe dirmi sì, ma guarda quella voce, però qua mancherebbero gli archi, cacchio. E noi avremmo potuto arrivare stile gli indiani, perché allora partiamo da qua. Quando Emiliano Mondonico arrivò a Torino, lui spiegò esattamente di essere atterrato in un contesto altamente familiare, e faceva sempre questo esempio, praticamente, che noi siamo gli indiani contro i cowboy. Cowboy è un po' il sistema, no? Lui arrivava sicuramente, insomma, Cremonese, Atalanta, quindi squadre, insomma, ecco, mi avete già capito, molto popolari, tanto quanto il Toro. Parlava sempre, insomma, degli indiani. Quindi io avrei potuto, memore di quello che mi insegnò Emiliano Mondonico, grande amico allora, appunto, oggi trapassato purtroppo, miglior allenatore che io abbia mai conosciuto in 40 anni di ritiro, tanto che quando ho fatto l'intervista con Toro News, il tifoso dei record, insomma 40 anni consecutivi, anche se c'è un signore che l'ha ne ha fatti anche di più, sinceramente parlando, l'amico appunto Paolo Emiliano, insomma, lui era presente ancora ai tempi, insomma, di Giagnoni, quello col bacco, per chi seguiva il calcio in bianco e nero. E allora avrei potuto praticamente presentarmi ai varchi d'entrata con l'arco e le frecce, perché gli indiani e tutto, nel ricordo Emiliano Mondonico, ma gli archi, anche perché avrei potuto dire no, guarda che io sono in lista per dare una mano assolutamente al contesto trentino, sto bleffando alla grande perché odio mostruosamente quello che appunto il Trentino ha messo quindi in moto, e cioè l'utilizzo degli archi e le frecce per quindi contenere la presenza dei cinghiali, vuol dire uccidere i cinghiali. Qui si apre poi una questione, parlavo appunto con i giornalisti, però hanno detto, un giornalista, non so se fosse della Repubblica, mi ha detto praticamente che sì, però tutto sommato, cioè non è che diano l'arco a casaccio, assolutamente no, tanto quanto non danno a casaccio anche nemmanco il fucile, però ogni anno noi sappiamo che un tot di cacciatori vengono sicuramente uccisi, sappiamo quanti siano i feriti, e quindi se tanto mi dà tanto, ma neanche con l'arco. Però a parte questo, il discorso era un altro, infatti gli ho accennato che siamo sicuri noi di essere così precisi, stile Guglielmo Tell con la mela, in questo caso abbiamo sicuramente una massa più ampia rispetto alla mela nel colpire mortalmente un cinghiale, o lo feriamo facendolo soffrire a più non posso? Primo. Secondo, se il cinghiale viene ferito e perde sangue, e quelle centinaia se non chilometri di sangue lì rilasciato stile pollicino con le briciole sono sparite velocemente, ma nel caso qua magari
la peste suina potrebbe, non so, accelerare il suo percorso di presenza. Potremmo aprire i telegiornali con l'antivirus incasellato nel cestino storico, così magari anche l'ebola, magari partire con la peste suina, non lo so, dico questo. Oppure la sofferenza inferta a questi animali, le carcasse che lasceremo sicuramente a destra e a sinistra. Oppure abbiamo i runner, tanti runner là, tanti in bicicletta, però sinceramente tutti con la bicicletta, o quasi, insomma, quasi con la bicicletta assistita, perché lì si prenotava nei prossimità, insomma, del Parco Pineta, possibilità di prendere questa bicicletta, insomma, a noleggio, e quindi con pedalata assistita. Ecco, il, non so, cinghiale magari ferito potrebbe attaccare il runner, oppure no? Cioè, nel senso, magari se c'è la prole ti dicono sempre stai distante, tanto quanto l'orso, no, stai distante. Nel caso del cinghiale magari potrebbe anche diventare ancora più magari cattivo e ti attaccherebbe con estrema magari facilità, non avrebbe più nulla da perdere. Quindi ecco, facevo questa battuta, ma fin là, per quanto riguardava il fatto che

ovviamente poi degli ACDC, ma in questo caso è nel davanti e Raffo dietro. Raffo, la birra, no? Tutto sommato, per quanto male possa andare, beviamoci sopra e magari rientriamo in casa un po' in baia, ecco, per dire questo. Però tutto sommato, ripeto, la speranza è sempre l'ultima a morire. Potrebbe arrivare come Uzzo, sì, in prestito, ma arrivano tutti in prestito in casa, siamo tutti in prestito con diritto di riscatto. Niente, sarebbe utile prelevare Cairo e chiedere noi un riscatto, in questo caso qua, stile anonima sequestri. Va bene, stiamo scherzando, ma il presidente non si è mai manifestato in ritiro precampionato. L'unico a manifestarsi è stato il DS Gianluca Petracchi e team manager Moretti, sempre presente, insomma. E no, anzi, il team manager nuovo no, è Gazzi, feltrinese, rosso di capelli, una bontà assoluta. Arcigno, giocatore mediocre, dal mio punto di vista, nulla di eccata, però sono quelli che servono, fanno la legna, fanno quantità, ecco, assolutamente sì. Parlo, diciamo, di un Toro passato non tanto lontano, ma come sono diventato team manager. Poi abbiamo l'altro manager che è appunto Moretti, anch'esso militante appunto Granata nel passato. Dopodiché al campo mi è arrivato Camolese, vecchia istituzione appunto di quel Toro, mi sembra fosse allenatore addirittura, diciamo, di quella magica rimonta da 3-0 a 3-3 in casa. Io ero lì presente a Torino allo stadio delle Alpi, brutto stadio, adesso completamente rifatto, ma a parte questo, a un certo punto mi dicono: guarda che è arrivato Bonesso. Ma Bonesso, va bene, non conosce nessuno di voi altri, suppongo. Bonesso per noi è tanta roba, perché se voi vi ricordate, noi abbiamo vissuto un derby da Guinness dei primati, cioè nel senso, c'era quella Juve potente, davano le partite come piacevano a me, con il gracchiare radionilesco, cioè della radio, e il primo tempo Zoff, Pratini, Rossi, 2-0 per loro, insomma, si va a riposo, è tutto finito. Però ogni volta che ne parli con i tifosi Puglia Granata, io esco dalla doccia e non ci credo, e mio padre mi chiama e non ci credo, sento il boato dell'amico e non ci credo. Cioè, tradotto, noi in 3 minuti e 40 secondi sotto la cura maratona Dossena Bonesso Torrisi abbiamo ribaltato, diciamo, quel derby, ed è un derby che ricordo, mi sembra fosse il marzo 1983, forse sì, marzo 1983 penso. E quindi avevo sto Bonesso qua, è stato là in ferie, e quindi l'ho visto, insomma, con piacere, con la famiglia, le figlie e quant'altro, insomma. Ed è arrivato Bonesso, che nessuno conosce, e ripeto, avremmo già archiviato anche i nostri, sicuramente, meandri mentali, però essendo l'autore di quel 2-2 famigerato, perché 3 minuti e 40 secondi devi prendere il pallone e portarlo a centrocampo, ripartire, poi partono gli altri. E poi sotto la maratona, penso il più bel derby che io conosca, poi c'è anche, per carità, il Montebellunese Aldo Serena, insomma, il 90esimo sotto la maratona, colpo di testa 2-1, però il 3-2 è il derby per eccellenza, sul quale tanto si è scritto, tanto si è messo nero su bianco in termini di libri e quant'altro, ma raccontando quella partita, ecco, noi siamo fermi là. Siamo belli per questo, noi festeggiamo il 50esimo anniversario dello scudetto, noi festeggiamo assolutamente il 40esimo anniversario di ritiro precampionato, e quindi anche dall'83 in poi quell'ultimo grande enorme derby. Poi negli ultimi 30, 31, 32 ne abbiamo vinto uno per sbaglio, ma qua la firma è quella di Cairo. Va bene, Cairo, sia molto chiaro, quando sono entrato a chiacchierare con tutta la formazione dei giornalisti, l'amico Piero Venera mi ha detto: ora fa un piacere, però non calcare troppo la mano per quanto riguarda Urbano Cairo. Beh, d'altronde lui è assolutamente a stipendio di Urbano Cairo, ma questo l'avevo già immaginato, e quindi mi sono comportato in maniera un po' diversa da quello che sto dicendo oggi, solo in riferimento a Urbano Cairo, perché la speranza è sempre l'ultima a morire, e Aleksandr Dubček ci insegna sempre che se la speranza è l'ultima a morire e se la perdiamo, perdiamo il senso del nostro futuro. Ma il nostro futuro rimane inesorabilmente, indipendentemente dai presidenti, dagli allenatori, dai giocatori, perché mai noi vediamo solo ologrammi, solo una colorazione, uno spirito, una malattia, una fede che ci richiama, questo credo particolare che ci richiama in un contesto dove noi ci mettiamo anche sicuramente momento vacanziero, momento meno stressante, ci mettiamo assolutamente anche un ispirar di quella natura, perché ragazzi là d'attorno c'è veramente un ben di Dio, e da quel pergolone là nell'appartamento
guarda, tanti deltaplanisti quest'anno, insomma una marea di deltaplanisti, però vedere tutte queste punte di montagna che arrivavano a solleticare, ma meglio ancora a spunciare, praticamente a pungolare sicuramente quel cielo lì dove le scie chimiche ci stanno ma non si vedono, o comunque insomma vedevamo ancora le nuvole come le si disegnava, ripeto, negli album alle elementari o comunque alle medie, ecco che era già un bel vedere. Poi ovvio Trentino dovremmo condannarlo per gli orsi, per i cinghiali,

per l'acqua, per tante altre questioni, però noi siamo lì in un'enclave laddove il Trentino ci interessa leggermente. Siamo stati in tutti i contesti laddove negli ultimi 40 anni, appunto, eccetto quel maledetto anno, quel maledettissimo anno del Covid, perché allora si bloccava completamente l'Italia. Bene, sentivo qualche tifoso, oltretutto poi vado in chiusura, sentivo qualche tifoso dire ai ai ai sta roba qua, aiuto aiuto aiuto, per quanto riguarda appunto il costo della benzina, perché sembrava costasse tanto solo là, vai più giù e in effetti spiazzo dintorni 2,15, ma è già una follia. Ma qui la media nostra è 2,15, se tutto va bene, 2,20, 2,21, 2,23. Vabbè, Carano San Marco non fa testo, non so il motivo, non lo so, avrà sbagliato, non so, cliccare sul marchingegno, non lo so. Ma quella aiuti, aiuti, aiuti, cioè nel senso, speriamo che il governo intervenga per togliere sicuramente un po', diciamo, di quel contesto e quel contenuto, quello spessore, diciamo, di accise. L'ha già fatto diverse volte, ripeto, anche se noi siamo sempre fermi quel 2019, quel video strepitoso, laddove la nostra grande tiroidea, perché gli occhi sono un po' tiroidei, non potete dirmi, no, insomma, la nostra prima presidente del consiglio che arriva, diciamo, distributore, e dice: ma come 50 euro? Fa 50 euro, 35 vanno allo Stato e 15 solo va e là. Come dire, noi se dovessimo arrivare, quelle accise là, alcune si legano alla guerra in Abissini, al Vajont, ma quando mai il Vajont, ma non importa, ma i terremoti e le alluvioni, piuttosto che quando serve dobbiamo spillare dalle tasche italiche sicuramente Ischei, e quindi ve ne restate a casa. Il calcio ve lo prepariamo unicamente nel baucometro, e quindi la televisione, e per chi ha ancora qualche retaggio del passato, come piace a me, ascoltarle anche per radio, con le voci che ti fanno veramente la bella narrazione, ti fanno vivere le partite, per carità, tante sono completamente già lievitate in lidi più elevati, cioè se sono sottrapassate, insomma, quelle di allora. Però insomma abbiamo ancora chi sa fare, insomma, delle degne veramente piacevoli, quindi radio cronache. Dicevo, più che aiuti aiuti, noi dobbiamo dire aiuti. Io pensavo dicessero aiuti, tradotto ancora meglio. Noi abbiamo la delinquenza che abbiamo sottolineato assassina spesse volte, uno addirittura che rivendicherebbe la possibilità di, nonostante la Costituzione americana e le normative, le leggi americane non lo consentano, non ce l'ha fatta nemmeno il nostro doge venetista, vuol dire Luca Zaia, figuratevi se, ma lui però è diverso, mi dirà qualcuno, cioè Trump vorrebbe poter essere rieletto, è già arrivato al tetto massimo, però lui sogna, potrebbe anche modificare tutto, l'ha fatto anche, se si è comprato anche Infantino con quella semplicità unica per rimettere in campo quello che era squalificato, l'attaccante peggiore in campo allora, perso malamente il tutto, uno dei mondiali brutti, con una finale veramente deleteria, però la Spagna ha dimostrato che nonostante tutto ha nell'elenco di quelli che portano a casa un sacco di soldi, cioè gli allenatori delle nazionali, agli ultimi posti ci sta esattamente il mister della Spagna, e noi lì a cercare di sperare che Guardiola potesse sicuramente salutare la Great Britain e quindi la Gran Bretagna per arrivare a 20 milioni all'anno. Oh ragazzi, 1,5 il Pirlo, però il Pirlo purtroppo si è giocato con il suo russo. Vabbè, però adesso non ce la faccio oggi, penso a parlare pure più tardi, adesso vedremo, perché ripeto, chi fa propaganda per la Russia non può esserci da nazionale. L'inchiesta è andata giù pesante, una delle prime, l'inchiesta è un quotidiano online, sto intendendo questo, insomma, ecco, e quindi chi fa propaganda per la Russia non può esserci da nazionale, sia molto chiaro. Però dicevo poco, anzi, aiuti aiuti aiuti da parte dello Stato, no, uti e basta, togliamo là gli uti, ragazzi. Voi avete visto? Allora, ma in queste ultime ore c'è uno stop per quanto riguarda bombardamenti e quindi attacchi da parte iraniana piuttosto che statunitense. Quindi Stati Uniti portati in guerra, perché, come dico spesso, è stato preso per le palle il signore Trump da parte di Benjamin, ma direi soprattutto, insomma, di una lobby che conta a livello storico, che conta a livello americano, che conta per le presidenziali, che conta e conterà ancora per molto, quella sionista, quella ebraica, quella sicuramente, insomma, israeliana, per quanto riguarda sicuramente il fatto di accendere quella fronte di guerra, perché il sogno enorme di Netanyahu è che finché c'è guerra c'è vita, tradotto, non vado sotto processo. E poi abbiamo anche imminenti, comunque vuol dire praticamente di qua a qualche mese, anzi il prossimo anno, insomma, abbiamo le elezioni anche
a livello israeliano, e quindi non può mollare l'osso, cioè l'osso bellico, cioè dei conflitti, e quindi vuol dire praticamente, insomma, del sangue che continua sicuramente ad uscire dal popolo civile. No, dico questo perché, dicevo, gli Houthi, qua è il problema. Noi abbiamo visto quanto da un punto di vista economico ne stiamo pagando in conseguenze per la questione dello stretto di Hormuz, ne abbiamo parlato un'infinità di volte. Abbiamo accennato però, allora, nel caso dovesse succedere che lo stretto di Bab el-Mandeb, sotto tiro degli Houthi, dovesse addirittura anch'esso praticamente diventare un imbuto sempre più stretto e sotto comando altrui, non americano, non israeliano, non di alleati di Israele, la questione si farebbe ancora peggiore, ed è quello che praticamente abbiamo davanti, ed è quello che sta praticamente avvenendo. Quindi, dopo lo stretto di Hormuz abbiamo quello di Bab al-Mandeb, siamo nel Mar Rosso in questo caso, ma il rosso è quello sicuramente dal punto di vista economico, e noi stiamo pagando le conseguenze perché noi abbiamo ancora il commercio che viaggia unicamente su gomma. Cosa vuol dire? Vuol dire che oltre l'80% di tutto quello che portiamo nei supermercati, o comunque laddove noi poi andiamo praticamente a riempire i nostri carrelli, viene attuato con il diesel, il gasolio. È un gasolio a 2,20, 2,25, 2,19, 2,21,9 tutti i giorni, 2,21,9, non si è mai mosso da là il prezzo al litro del gasolio a Pinzolo. Uno dice: è Pinzolo, sto Madonna di Campiglio. No, ma qua 2,31, cara San Marco. Viva San Marco, assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Però a parte questo, altrimenti Leo Coppa, ciao Vecio intanto. E allora, se mettiamo insieme, ripeto, lo stretto di Bab o la strattoia, perché, ripeto, Lolo Brigia la chiama strattoia, sì, è chiaro, la strattoia di Bab el-Mandeb e quella di Hormuz, cioè un doppio peso qua, ragazzi. Mettiamo assolutamente in difficoltà tutto quello che è il contesto che ancora domina la scena nelle vene economiche del pianeta, e quindi nel pianeta terracchio noi abbiamo quello, il petrolio, il gas, il metano piuttosto che il carbone. No, questo in Cina, bene, allora il petrolio assolutamente sì, e il Brent supera i $100 sicuramente al barile, quindi 150 e qualcosa, insomma, litri all'interno di quel barilone che continua a fare ancora la storia. E poi abbiamo soprattutto gli Houthi, che sono nemici storici e acerrimi, stile Palio di Siena, tra le varie contrade che si odiano a morte da un punto di vista storico. Qui abbiamo gli Houthi che odiano l'Arabia Saudita, perché voi sapete che nello Yemen c'è una guerra in corso, da tanto tempo, che si manifesta come uno dei più grandi cimiteri del pianeta, tradotto uno dei più grandi inferni, insomma, del pianeta, e l'Arabia Saudita non è assolutamente schierata dalla parte degli Houthi, è schierata piuttosto dalla parte magari statunitense. Ma a parte questo, gli Houthi sono incazzati anche per un altro motivo, tanto quanto quelli della Corea del Sud, perché, se avete notato, in questi ultimi giorni il nostro ciuffo arancione, quindi vuol dire Donald Trump, avrebbe praticamente aperto alquanto le porte firmando un accordo con l'Arabia Saudita per far sì che il nucleare, tutto sommato, possa atterrare nei contesti dell'Arabia Saudita. Ovvio, l'Arabia Saudita comincia a alzare un po' la voce. Perché? Perché l'Iran, con i Pasdaran, oggi è il potere. Qui si pensavano, nella guerra dei 12 giorni, la prima volta, di poter mettere sicuramente, quindi, in forte silenzio la Persia. Ma la Persia è abituata alle guerre, sta preparando, diciamo, tutta sta roba qua da oltre 50 anni. Poi avete visto i droni, visto che ne parlavo prima, quanto stiano veramente modificando l'aspetto bellico, proprio i droni in assoluto. Però, a parte questo, voi dovete sapere che la coalition Epstein, l'Epstein Coalition, vuol dire Israele, vuol dire Stati Uniti, è molto legata, tanto che è ovvio, Trump in quei tempi, quando giostrava all'interno di quell'AIA Girls, con la S, vuol dire, brutto da dirsi AIA, però l'hanno trasformata in quella roba là, assolutamente, cioè vuol dire veramente in quell'insieme di giovincelle, di ragazzine che potevano assolutamente essere alla mercé, insomma, di questi lazzaroni infami, luridi, sporchi e porci fino in fondo. Ma se voi dovete sapere che all'interno di quelle sale, in quell'isolotto, Trump conobbe esattamente quel bim, che non è un rimbalzo, ma è Salman, uno dei più ricchi in assoluto, perché, insomma, è la prima fonte di produzione di petrolio. Quindi ai quei tempi sono conosciuti, vuol dire praticamente i tempi di Epstein, Salman, quello dell'Arabia Saudita intendo dire, e quindi anche Trump. Tanto che Trump ha chiesto anche un favore un po' di tempo fa a questo Bin Salman,
un favore per sostenere soprattutto suo genero sionista, sia chiaro, lui ha assolutamente tatuato nell'anima la stella a sei punte, quella di David, sto parlando di Kushner, no? E visto che ha un fondo di investimento importante, quello che dovrebbe investire in Albania, quello che dovrebbe investire nella quindi ristrutturazione, nuova perestroica in casa di Gaza e dintorni, trasformarli in un nuovo Monte Carlo, praticamente un nuovo Dubai, che dir si voglia, gli ha messo sul piatto allora Bin Salman, ripeto, il capoccia appunto dell'Arabia Saudita, oltre 2 miliardi di dollari per il genero. È ovvio che oggi passa all'incasso, e ha chiesto esattamente a Trump, e Trump ha firmato questo accordo per l'Arabia Saudita, girando un po' attorno alla questione. Non è quindi che noi si voglia arricchire l'uranio per farne sicuramente per diventarne potenza nucleare, però è quello che gli è stato permesso, praticamente, per farla breve, insomma, dal nostro Trump. Al che la Corea del Sud ha detto: ma come, loro sì e noi no, la mossa nucleare di Trump a noi non piace assolutamente, ma di questo casomai ne parleremo sicuramente un'altra volta. Ma ripeto, quando abbiamo quei due cosiddetti stretti, Bab al-Mandeb e quello di Hormuz, che non sono assolutamente nei sistemi di controllo appunto delle forze di Israele, la questione per noi si fa veramente delicata. Tradotto, questa guerra la paghiamo supermercato, tradotto ancora meglio, questa guerra la paghiamo assolutamente col sangue e sudore degli italiani o degli europei, che dovrebbero a sto punto assolutamente ribellarsi. In che senso? Non lo so, ma comunque, oppure anche sì, ma sta di fatto che comunque questo è quello che abbiamo davanti, e quindi non è tanto aiuti da parte dello Stato, ma gli aiuti che hanno cambiato completamente le carte in regola, e quindi la nostra speranza è quella che tutto possa finire. Ma quando mai? E ripeto, finché c'è guerra c'è vita, questo lo ha detto chiaramente sia Itamar Ben-Gvir sia Smotrich, e quindi il nostro Benjamin Netanyahu, per gli amici americani BB, come si suol dire in questi casi, ma soprattutto un trittico assassino, un trittico assolutamente sanguinario, un trittico genocida.

0: E allora, bentornato al nostro Canigia, un abbraccio Ottavio, ciao Ottavio, thank you very much, andiamo oltre, siamo oltre Milano da tanto tempo, anzi oltre Milano, perché la prima partita sarà sicuramente Toro-Milan, ma oggi siamo tutti Gianluca Stefani, ragazzi. Senti che bella questa, ragazzi. Je suis Gianluca Stefani, arrivava all'inizio. Cercasi allenatore per la nazionale. Sì, ma adesso non ce la faccio, voglio parlarne. Perché abbiamo cose importanti. Ma mi ha fatto venire in mente, però, Fabio, è arrivata la nuova sfornata dei libri. Quindi, per tutti quelli che vogliono sicuramente portarsi sotto l'ombrellone, non la carta patinata Urbano Cairo, non il gossip, lei per la quarta volta rimane incinta e nasce quello che, però, essendo insieme col bianco è nero e quindi un casino, non è suo papà, un disastro. Le carte patinate no, servono per fare e quindi stoppini per la Cerbotana. Quella è la cosa positiva nel ricordo degli anni 70. Prendi questo libro.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni, abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
6: Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte e musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Portatelo sotto il vostro ombrellone, in colline, in montagna, passeggiata col cane o non cane, in bicicletta, anche impennata, leggete, per carità, dopodiché servirebbe avere un terzo occhio, perché altrimenti qualche incidente verrebbe sviluppato in maniera altissima, in quel caso fatevi l'assicurazione in maniera anticipata. Quindi sono arrivati anche i libri di Radio Gamma 5, perché avevamo già finito sicuramente la prima stampa, la seconda ristampa, terza ristampa, cioè tutte le ristampe. Quindi quello sui 50 anni e la frequenza della libertà. Ciao Fabio, Ale! Ciao Luca, bellissimo ascoltarti, sentire tutte le tue memorie pinzolesi, ma cosa mi dici dei risultati di ieri col Cittadella? Ciao Tommaso. In maniera molto veloce, allora, con alcuni tifosi, accennavo anche a questo, io mi auguravo che, anche che ho visto che la partita prima al Cittadella, Alcione Milano, conosci l'Alcione Milano tu? L'Alcione lo conosci, Serie C, terza squadra di Milano, poi Milan Inter, esatto, bravo. Poi presenteremo anche l'ospite che è già qui, Madonna, con una cresta, ragazzi, la cresta è sempre più alta! La cresta è sempre più alta, però l'Alcione Milano, dicevo, per carità, non si vinca 5-6-0, perché se noi si vince così, l'abbiamo già fatto un ritiro, tutte vittorie, squadre estere, sembrava una roba Serie B, quindi praticamente siamo retrocessi. Era meglio assolutamente non vincere nulla e far capire che servono ancora diversi giocatori, altrimenti qua va tutto bene, Cairo, quindi ondeggia su sta roba qua, quindi meglio così, meglio così, meglio così. Ciao Luca, sei molto simpatico, a tratti argomenti molto interessanti, ma ed è il ma che fa la differenza, è il ma che ribalta la situazione, è il ma che ti sgambetta e sarebbe un fallo da cartellino rosso, ma noi vogliamo bene Angela, perché la prima lettera dell'alfabeto è la Serie A, laddove dovremo rimanere a fine campionato, perché altrimenti se tutto va bene siamo gli ultimi della parte sinistra, noni. No, sì, a media è quella, i 21 anni di Cairo è quella, sì, ultimi della parte sinistra, no, se tutto va bene, ultimi della parte sinistra, in non opposto, se no è come quest'anno 12-13, non è che sia, cioè ultimi della parte sinistra è già una bella cosa, è già un gran risultato assolutamente. Ma noi vecchietti non capiamo quasi nulla di ciò che dici, perché parli troppo velocemente e ti mangi le parole, perciò ti chiediamo cortesemente di rallentare in maiuscolo, sia chiaro, cioè che non è che possa scapparmi, rallentare la tua parlata. Un caro saluto e una buona settimana da Angela and Company, e vorrei sapere chi è questo Company, però sinceramente Company. Angela, rimedieremo immediatamente. Ciao Luca, bellissimo, ascolta, senti tutto. Tommaso, hai capito, noi non possiamo vincere le amichevoli, dobbiamo capire di poterle vincere. Abbiamo fatto vincere le Cittadella, Serie C, ma immaginavo la città murata che vince, meglio così, poi un rigore al 90esimo, ma tutto bene ragazzi. Non ho mai considerato i ritiri dal punto di vista degli amichevoli, perché a parte che si fanno ruotare 30 giocatori per la qualcosa, va bene tutto. E sulla Valsusa cosa è successo? Un disastro. E questa è per Luisa, 11 Luisa. Sulla TAV ne parleremo sicuramente sabato, perché oggi ho modificato un po' il programma, andiamo un po' in lungo, perché oggi siamo tutti Gianluca Stefani. Io ho sentito la notizia praticamente nei meandri, cioè a pieno ossigeno mi arriva questa notizia qua. Non è possibile, non è possibile che una fascia tricolore locale per la prima volta punti un indice così in maniera decisa, per la prima volta, ma di questo parleremo sicuramente tra poco, perché finisco un po' di messaggi, quindi tra poco ne parleremo. Ah, volevo anche salutare l'anonimo Veneto, durato stamattina, perché io ho cambiato il programma di giornata e quindi alle ore 14 dovevo avere Rosario Marciano, ce l'ho lunedì prossimo dalle 13.30 alle 15, facciamo quindi e adesso ne parleremo, perché in effetti parleremo anche di quello. E quindi faremo la diretta per 90 minuti stile una partita dei Bayon, senza recupero stavolta, con Rosario Marciano. Poi porrò tutte le tue questioni: esami del sangue, espettorato, capello, richiesta al sindaco di analisi terreno superficiale, raccogliere quando si scoprono le terrazze, raccogliere cose, materiale, far analizzare cosa significa, oppure con pennello i davanzali e provare con calamita di altoparlante da qualche elettrauto, ionizzatori, ioni negativi in più punti per abbassare l'acidità dell'aria provocata dalle orazioni al nuovo vento. Comunque io tengo qua il tuo biglietto, grazie, e lunedì, ripeto, dalle 13.30 noi avremo in direttissima fino alle ore 15 il nostro grande Rosario Marciano, l'uomo della geoingegneria clandestina, alias anche chemtrails o scie chimiche. Oh, poteva mancare? No, è un piacere di ritorno. Ciao Luca Ampare. Qua già campare diventa difficile in questi tempi. Castoria, hai già capito chi è? Bravo. Castoria Tarten, svilubandi ai morbilobi. Stan segrati nei migliozzo sudarilicio dai pumanari. Col cegosto in nababitudine stiracchiano la coda dei privi timi ai selvini in gargoyle da veglia anche sotto alle corrette peluriate per dire che il tavelame ha rifartato le tore medie se lo sculli tu zaini dal peso e l'efo elevato. L'efo elevato non è a tutti. Per dossi di piega cada giuliva e verbante. La storia giobba, i consoli versati maggiori di ferie cinghe, giobba va bene perché senza lei diventa gobba e i gobbi sono i tifosi juventini, bravo. Barbati senza gotiche, la molfetta fa la molare all'ultima scrofa. Signori, momento di calcio mercato, ma non di radio mercato. Il ragazzo rimane qui sino al 2030, poi l'agenda cambierà, saremo finiti, perché l'agenda 2030 sarà la nostra fine, ma sino al 2030 è assolutamente a libro paga dei 94 megahertz. Ciao bello, ciao Davide, ciao Luca, un ciao a tutti. Ma quanto bello sentirti dopo qualche mese di mia assenza. Sono tornato a casa dopo aver girovagato per l'incazzata Italia. Ovviamente il viaggio a costo zero, sia per il mezzo che per il vitto. Cari amici, ho riflettuto e credo che andare in giro in bici sia una delle ultime forme di libertà, forse una delle forme più rivoluzionarie. Mi dispiace per tutti coloro che non lo possono fare, non per quelli che non lo vogliono fare. Armatevi di bici e pedalate, e pedalare sarà qua bella gente. Vi voglio un gran bene a tutti, sia pedalatori sarà e non. Giorgio di Trichiana, il nostro Giorgione di Trichiana, che ha girato l'Italia, le isole comprese, mi ha messo in contatto con i comitati in lotta a difesa del territorio, del suolo, e lui è uno che di media 100 km li mette in tasca ogni giorno. L'Italia in due mesi è qualcosa, l'ha fatta tutta con la nostra realtà storica del cagnolino, logo di 94 MHz dal febbraio 1000, no, per Angela 1976, 1976. No, detto questo, Giorgio Tichina, ciao, un bel ritorno, fate vivo, non so se sia più stupida Picerno o il sindaco di Chiomonte. Signori, io dovevo parlare di entrambi oggi, partendo dalla fenomena Picerno, attaccandomi alla questione TAV, ma attaccandomi anche alla questione Pirlo, perché Pirlo non sarà più, perché Pirlo si è sentito male quando gli è stato detto sei un russofobico, la russofobia, e tu invece sei un russo in profondità, e quindi adesso basta. Basta. E allora Maldini libererà addirittura quella seggiola che ha riscaldato per pochi giorni, e così anche Leo, l'amico, quindi, che giostrava con il Milan, lo straniero che ha sposato quella che poi lo intervistava, italianissima, biondissima, e porca madosca, è sempre il gossip sotto l'ombrellone. Va bene, detto questo, comunque ne parlo sabato prossimo in riferimento a 30 anni di Movimento Popolare Notav, scontri, tutto quello che avete visto, avete sentito, io ero via, ma comunque ho letto qualcosina, ma poi commenteremo tutto il resto, perché dobbiamo partire da prima, da molto prima. Buongiorno Presidente, mi sto già organizzando un salame al cioccolato con dentro una lima, può andare bene? E qua e qua siamo oltre.
11: Qua abbiamo
0: Gianluca, siamo oltre qua.
11: Direi proprio di sì. Qua siamo proprio, entriamo nel clou della questione.
0: No, oggi ripeto, siamo tutti Gianluca, Stefani, ho sentito la notizia, ero in ritiro per campionato, quindi è arrivata la denuncia da parte, insomma, del sindaco Giordani, dicevo poc'anzi, insomma, la prima volta che il sindaco addirittura querela, perché volta. Siamo andati oltre, e quindi insomma è stato messo nel merino il nostro supersonico Gianluca, e come diceva appunto Je suis Turin Fabio, diceva Je suis Gianluca Stefani con la I. No, l'aceto sulle dita
11: suona bene anche.
0: Suona benissimo. Gianluca, quindi... Stefani, cacchio. Sì, sì. Suona molto bene. Io, difatti, gli ho detto praticamente: dammi la possibilità dell'ultima intervista. Cioè,
11: certo.
0: Sì, perché poi la cavigliera magari ti terrà.
11: Esatto.
0: Non puoi arrivare alla nostra sede con la cavigliera, ti tiro giù dalle spese. Non puoi arrivare. Lui parlava, la cavigliera sarà messa assolutamente. Insomma. Però è una cresta che punta in alto. Quindi, ragazzo, è più vivo e vegeto che mai. Poi leggerò gli altri. Nel frattempo, però, ormai l'abbiamo mandato in diretta. Quindi, oggi facciamo una bella maratona per fare il punto della situazione. Alberi, cemento, asfalto, Ali, Alà, Alà, Alà Kabar, cioè di tutto e di più. Ma mi è stato a Canale Italia, ormai non lo fermi più il ragazzo. L'unica cosa, c'è l'incertezza sicula.
11: Quella.
0: E qua, ragazzi, qua è dura.
11: Quella preme, diciamo.
0: Però c'è una cosa che si lega alla Sicilia, le arance, te le portiamo
11: le
0: noi.
11: Arance, esatto.
0: Perché lui va sempre in agosto, andavi, giusto?
11: Sì, esatto, in agosto.
0: Lui all'altra metà del cielo, la sua amatissima, come si chiama?
11: Rachele.
0: Rachele.
11: Rachele,
0: bel
11: sì.
0: Nome. Rachele che salutiamo, la compagna di una vita.
11: Adesso
0: no,
11: sì.
0: Io ho esagerato. Andiamo, che dica, tre mesi, sei mesi, ma roba, un gossipara, quant'è?
11: No, dai, è tre anni, quindi
0: Madonna,
11: sta.
0: Fino alla crisi del settimo anno manca ancora quattro anni. Manca okay. Voglia. C'è di tutto di più. E quindi salutiamo Rachele perché lui doveva andare in Sicilia come spesso va.
11: Esatto, invece Giordani mi ha rovinato le vacanze.
0: Potrebbe aver rovinato le vacanze, ragazzi. E quindi rimarrà. Però attenzione, perché da un'isola ad un'altra il passo è breve. Dall'isola Sicula all'isola di calore. All'isola di calore. Può starci calore. Questa.
11: L'isola di calore.
0: Questa può starci.
11: Sì, tra l'altro adesso in questi giorni sentiamo parlare della depavimentazione, che vogliono fare il piano sulla depavimentazione. A Padova, sì.
0: Depavimentazione.
11: Perché prima mettono il cemento,
0: sì.
11: E poi te lo tolgono, capito? Come quando c'era in Karate Kid, metti sì, la cera, togli la cera. È uguale. Esatto. O metti il giacchetto, togli il giacchetto, è uguale praticamente. Tra l'altro oggi notizia del giornale, il Parco Morandi che si trova... Qui vicino, insomma, perché tra il quartiere Arcella e Pontevigo d'Arzere, anche lì vogliono mettere una piastra polivalente, quindi c'è questa idea del cementificare i parchi, quindi come primo passo per la sì. Depavimentazione mettiamo cemento, giustamente la coerenza dice questo, e questo è quello che succede.
0: Madonna. Senti, però noi dobbiamo riverdire in memoria, vabbè, tanti dei nostri già lo sanno sicuramente quello che è successo qualche giorno fa, eravamo cosa, il 20 luglio, 19,
11: non lo so, sai che
0: comunque dai, una settimana fa più o meno.
11: Ho detto a mia mamma che lo devi incorniciare quell'articolo, perché me lo devo tenere in camera mia.
0: Per chi si fosse perso e tutto il resto, cosa è successo esattamente? Cioè la querela del sindaco, perché?
11: Allora, è successa una, mi ha mandato una querela dove mi ha denunciato praticamente sì. Per diffamazione aggravata per mezzo social, e tra l'altro ci sono scritte delle parole molto, molto pesanti, perché c'è scritto medesimo disegno criminoso. Questa è l'accusa, che
0: disegno criminoso,
11: quindi come se avessi architettato un piano. Ma per
0: no. Ci si rifà un tuo post in un social,
11: sì,
0: ma
11: un mio
0: tempo fa?
11: Ma di tre mesi fa, aprile.
0: Ah, tre mesi fa,
11: sì,
0: ma
11: sì.
0: Poi tempo fa,
11: infatti dico, hanno trovato poco, potevano trovare molto di più, insomma,
0: esatto,
11: forse
0: esatto.
11: Quindi sì, mi viene contestato un commento su un post, Padova si veste di primavera, dove dicevano la bellezza,
0: il
11: i colori
0: di loro signori era questo,
11: esatto,
0: Padova si veste di primavera,
11: dove parlavano delle piante in vaso, che non servono gli alberi, hanno messo le piante in vaso, quindi va benissimo perché loro sono per la bellezza, per le api. Allora io gli ho ricordato in questo commento anche il fatto che loro hanno abbattuto una marea di tigli che sono fondamentali per le api e per gli insetti melliferi,
0: e non solo per il miele, ma
11: per i profumi, per i colori.
0: Siamo a quota oltre 17.000 a Padova.
11: Eh sì, giusto. Anche di più, ormai saremo
0: sì,
11: anche
0: esatto,
11: sui 18,
0: il tuo
11: 19.
0: 18-19.000.
11: Sì.
0: In quanto tempo?
11: In 10 anni.
0: In due lustri oltre 18-19 mila alberi abbattuti, ma alberi
11: a medio e ad alto fusto,
0: esatto, vuol dire,
11: con più di 70 anni. Molti di questi erano anche secolari.
0: Cioè abbiamo completamente devastato il paesaggio,
11: distrutto completamente una città. E poi dicono, ma abbiamo piantato 29.000 alberi, ho capito, ma a parte che l'equivalenza, che dice uno degli agronomi più importanti a livello mondiale, è uno 3.000, un albero di 70 anni per sostituirlo ci vogliono 3.000 nuove messe a dimora, quindi l'equivalenza è, non sta neanche due alberi, cioè uno ogni due, perché 17.000 contro i 29.000, vediamo che poi andiamo a vedere dove, che fine hanno fatto questi 29.000, perché scientificamente è dimostrato che il 50% delle nuove piante muore nel breve periodo. L'altro si deve adattare, ci vorranno 20-30 anni. Adesso se andiamo a vedere il bosco della pace che hanno piantato, sì, 3.000-5.000 alberi, vedi che sono tutti dimensioni, piante di radicchio o stuzzicadenti, insomma. Quindi che compensazione è?
0: Forse con i vigneti andrebbe meglio, forse, perché...
11: Ah beh, sicuramente sono più alti.
0: Sì, no, ma visto che voglio mettere i vigneti...
11: Basta che poi non ci mettano i pesticidi come fanno nel nelle colline del Prosecco.
0: Sì, spesso, quasi sempre, sì, troppo sì. Sì, a parte questo, però sentivo Giordani, vorrebbe imitare anche Trump, cioè Trump ha detto: io voto contro la Costituzione, vorrei essere rieletto, ma non puoi, ma io voglio essere rieletto, cambierò le regole, e vorrebbe fare anche lui una cosa del genere, da quello che ho intuito, no?
11: Quando uno va al potere, il potere ti attira e non lo vuoi mollare.
0: E le elezioni,
11: no?
0: Quando sarebbero?
11: Le elezioni dovrebbero essere maggio 2027, fine maggio.
0: Poco allora?
11: Eh sì.
0: Meno di un anno.
11: Cioè, esatto, infatti è arrivata proprio,
0: giusta.
11: Beh, lui sicuramente ha ambizione e credo che probabilmente farà un suo partito, come ha fatto Zaia, d'altronde.
0: Sì, ma PD, cos'è? Sinistra? Sì, pseudotale.
11: Sì, lui nasce da Forza Italia, è un ibrido, insomma. Un ibrido. Come un auto ibrida.
0: Il sindaco di Padova ha querelato l'attivista ambientalista Gianluca Stefani. In 9 anni di amministrazione mai una querela. Per la prima volta da quando è sindaco di Padova, Sergio Giordani ha deciso di ricorrere alle vie legali davanti all'ennesimo attacco subito sui social dall'attivista ambientalista Gianluca Stefani, appunto, ha agito. E volevo chiederti a tal proposito, come ti stai comportando, come ti stai muovendo? C'è un pull legale che è arrivato a scendere dagli alberi? No, perché non ci sono più alberi, no, però no. A scendere in strada a tuo favore, com'è?
11: Beh, diciamo che l'avvocato che mi sta difendendo adesso è partito tutto...
0: È il femminile o il maschile?
11: È il maschile. È partito tutto da una difesa di un filare di platani a Rubano, nella platani napoleonici con più di 150 anni, che poi sono stati abbattuti purtroppo perché il tram ha fatto terra bruciata. Però io avevo contattato questo avvocato per difenderli, quindi questa è la dimostrazione che gli alberi alla fine hanno creato delle vie infinite che poi sembrava magari essere scollegati, ma poi alla fine tutto si è dimostrato utile. Quindi quando facciamo una cosa non riteniamola mai inutile, perché anche se non abbiamo un risultato subito, sì, magari arriva dopo, un anno dopo, 2 anni dopo, in maniera inaspettata. Io credo veramente che ci sia... Non, niente sia frutto del caso, e quindi ci sia un percorso da percorrere, e questa ne è la dimostrazione. Questo avvocato, che io ringrazio tantissimo perché mi ha seguito fin da subito.
0: Ottimo.
11: È un bravissimo avvocato e quindi io sono fiducioso. Ho già visto che lui la cosa la sta prendendo molto
0: sul serio,
11: molto agguerrito anche lui, perché
0: bene.
11: È padovano, ritiene sia un'ingiustizia quello che mi sta succedendo, e quindi ci difenderemo strenuamente.
0: Mi piace
11: strenuamente. Sì.
0: Senti, e gli anziani possono difendersi strenuamente, visto che si legge spesso un anziano veneto su 3 non può difendersi dall'AFA, quindi questi condizionatori gratis, quindi queste chiome arbore che non abbiamo più, quindi gli anziani ne pagano le conseguenze.
11: Sì, gli anziani sono indifesi praticamente.
0: Resto in centri commerciali dove devono prendere un po' di fresco, stanno là, mettiamo la H24, però
11: devono andare lì, solo che poi c'è l'aria condizionata e quella fa male, perché anche quella fa male,
0: le devasta,
11: quindi devasta. No, alla fine gli alberi sono dei condizionatori naturali, gratuiti, e fanno bene all'ambiente, perché mentre il condizionatore, oltre a costare una marea, perché costa sempre di più l'energia purtroppo,
0: inquina
11: perché butta dentro l'ambiente aria fredda e calore all'esterno, e quindi aumenta la temperatura locale. E inoltre anche il discorso dei blackout energetici che viviamo tantissimo in questi periodi è dovuto anche al fatto che l'Italia è uno dei paesi che utilizza il maggior numero di condizionatori condizionatori. Tra l'altro il Veneto, mi sembra di aver letto, è la seconda regione dopo la Sicilia ad usare più condizionatori in Italia.
0: Addirittura.
11: Quindi è un numero veramente spaventoso. Cioè, a livello della Sicilia, la Sicilia è proprio dall'altra parte.
0: Però è quella che vende meno ventagli di tutti, però.
11: Sì, esatto. E poi, tra l'altro, c'è il tema legato alla desertificazione del territorio, perché quando rimuovi gli alberi, alla fine, oltre a indebolire gli argini, perché vediamo che quando piove, adesso ultimamente sta piovendo poco, però alla fine queste alluvioni si ripercuotono sui territori e creano anche dei danni economici. Adesso invece un'altra causa che stiamo vivendo è il discorso della siccità, che manca acqua.
0: Sì, manca acqua, è un po', sì, un po' un refrain, insomma, che torna spesse volte nel nostro territorio. Difatti si parla di emergenza idrica, esatto. Siccitosa e tutto, e il Trentino, si bussa alla porta del Trentino per sperare di avere un po' di oro blu, insomma.
11: Fa ridere, perché l'anno scorso era la Sicilia in stato di emergenza, quest'anno siamo noi in Veneto,
0: siamo noi,
11: hai
0: nord.
11: Capito? Quindi in un anno è cambiata la situazione.
0: Cioè, depavimentazione intanto.
11: Depavimentazione, sì, ma la depavimentazione si fa con regole chiare, si fa con una legge sul consumo di suolo a livello nazionale.
0: Ma almeno... noi siamo messi male, noi come Veneto, insomma.
11: Noi siamo messi malissimo perché
0: ancora,
11: abbiamo una legge sul consumo di suolo, ma questa legge è piena di scappatoie, di deroghe, e allora dove vogliamo andare?
0: Possibilità di non mettere in pratica praticamente nulla. O quasi,
11: esatto, insomma, e poi deroghe, sì. Ci sono le amministrazioni che approvano dei cambi di destinazione d'uso, basta vedere quello che è successo alla Lì.
0: È supermercato, e entriamo sempre nei supermercati.
11: Basta vedere quello che è successo ai Kering, ai Werra, ad Altichiero, dove hanno costruito a 10 metri dall'argine.
0: E c'è quella sbarra ancora.
11: E c'è ancora quella sbarra.
0: E come
11: maledetta.
0: È messa quella sbarra là adesso?
11: È tirata giù.
0: È tirata giù.
11: Ma il mio sogno è fare come Milei, andare lì con la motosega e tagliargliela questa.
0: La motosega, insomma, l'hai già portata a chi lo vede,
11: al sindaco. Doveva ringraziarmi invece di querelarmi.
0: Esatto. Esatto. Beh, salutiamo Gino intanto, però.
11: Gino, mi riprenditi, mi raccomando, forza. Anche la Francesca sta male.
0: Anche la Francesca, ma cosa è successo?
11: Ma le ha passato tutto. È un
0: influencer, che roba così, cos'hanno?
11: Sì, un influencer. Anche lui.
0: È un influencer, Gino. Salutiamo Gino e consorte, assolutamente. Aspettiamo la prossima volta.
11: Grande
0: qui.
11: Gino.
0: In direttissima, il grande Gino, GG. Grande Gino.
11: GG. GG. Sì, sì.
0: Il nostro grande G. Senti una cosa, tu parlavi di un tavolo di confronto per quanto va dall'area vicino al meraviglioso Pioppo Bicentenario in piazzale. San Giovanni, spiegami un po', un po' meglio sta roba qua. Il tavolo di confronto per dire che cosa?
11: Sì, un tavolo di confronto. Allora, adesso c'è un tavolo dove si trovano le associazioni ambientaliste, si trovano dei professori e poi c'è il dirigente del Verde. Però adesso questo tavolo, non voglio dire che è inefficiente, ma praticamente è quasi come se la raccontano tra di loro. Ecco, io chiedo invece che questo tavolo diventi veramente efficiente e concreto e apra veramente alla cittadinanza. Non possono essere le solite associazioni che per l'ambiente hanno dimostrato di non fare nulla in questi anni a Padova, come ad esempio Lega Ambiente.
0: E tanto abbiamo messo la altra querelina, l'autunno arriva questo. Ma a parte questo, no, dai.
11: No, vabbè, è siamo così tutti Gianluca sugli alberi non hanno
0: oggi siamo
11: nulla.
0: Tutti Gianluca Stefani. E Beppi, era Beppi quello di prima, se l'hai capito. Buongiorno presidente, mi sto già organizzando un salame al cioccolato con dentro una lima, può andare bene?
11: Benissimo, il salame al cioccolato soprattutto.
0: Soprattutto
11: sì, sì, mi raccomando, bello fresco, che così la lima non si vede.
0: Tu uscirai quindi grazie alla lima, uscirai però pieno di brufoli. Pieno di acne. Assolutamente.
11: Così non mi riconoscono più.
0: Esatto, intanto il ragazzo è all'acme. Delle denunce, è all'acme. Senti una cosa interessante, quello che ha fatto vedere anche in un video molto ristretto Michele Boato, cioè ha detto rendering, ma qua non si rende nulla. Tradotto, avevamo quindi volontà di costruire questi supermercati, ci avete detto mettiamo gli alberelli nell'arco di un tot di anni, qua siamo nel 2014, figuratevi nel 2026, 12 anni dopo, ma gli alberelli sono ancora più piccoli di prima, cioè tutti cadenti. Avevano parlato di un'ombra, di un gioco di chiome, di alberi propensi a salutare in maniera elevata il cielo, ma non è stato così.
11: Zero.
0: Zero.
11: Zero, ma perché è questo che succede?
0: E lui parlava dalla nave, è vero.
11: La nave De Vero, dove sì, c'era un supermercato, mi sembra.
0: Sì, no, c'è un centro commerciale gigantesco.
11: Centro commerciale grande. Ma sì, perché questi quando devono costruirti il progetto, adesso che hanno visto che la gente comincia a essere sensibile, sì, all'ambiente, dicono: facciamoli vedere un disegno dove sembra di stare in una foresta. Sì, beh, sì, tutto sì, virtuale. Vero, la gente dice: mamma mia, il che bello!
0: Usano parole un
11: il po' rendering, sì, rendering, che sembra. In realtà è un disegno virtuale, praticamente, esatto, un'immagine che non c'è. Che non c'è,
0: che
11: è una foto.
0: E che non sarà?
11: È un fotomontaggio. E che non sarà, perché poi vediamo.
0: Adesso con l'intelligenza artificiale,
11: esatto,
0: fare quei capolavori straordinari.
11: Quindi ti fanno questo, ti fanno credere che, ok, ti mettono il centro commerciale, però ti mettono anche gli alberi, cavolo. E tu pensi, mamma mia, diventerà un parcheggio pieno d'ombra.
0: Ah, bello, esatto.
11: Così.
0: Puoi mettere già anche il surgelato in pieno agosto in macchina,
11: esatto,
0: che è una mezz'ora.
11: E poi invece passano 12 anni, che già dovresti vedere un albero. Non dico nel pieno della maturità,
0: un po' sviluppato.
11: Però un po' sviluppato, e invece ti vedi le piante morte, perché poi nel frattempo il 50%, come vi dicevo, delle piante messe a dimora muore subito, quindi le avranno anche risostituite, ma ovviamente devi starci dietro alle piante, devi dargli l'acqua, perché vediamo questi periodi di caldo intenso, le piante. Tra l'altro ho visto una cosa a Roma terribile, dei pini piantati da poco che venivano già potati. Cioè, questi sono fuori di testa.
0: I dipendenti comunali.
11: In estate, tra l'altro, che creano uno stress alla pianta incredibile. E questi dopo si offendono se gli dici che sono superficiali, che non gestiscono in maniera trasparente, in maniera ottimale il verde. Ma se vedi queste cose qui, dove vogliamo andare?
0: Sì. Non ci rimane che diventare vescovi qua, ragazzi. Ma non di cognome, di fatto, perché mi dico un consiglio allo speaker: hai più di 50 anni, non trovi lavoro, fai come me, diventa vescovo in solo 6 settimane.
11: Ah sì, e come si fa? Devo mandare un curriculum.
0: Offerta lancio 299 euro.
11: Ma posso con una querela diventare vescovo?
0: Questo è che hai la fedina sporca, cacchio.
11: Però fedina... sono perfetto per il Parlamento, forse.
0: No, di diritto là.
11: Di diritto,
0: porta principale, assolutamente.
11: Porta principale.
0: Sì. Taglio i capelli gratis, viaggi gratis, autostrada
11: fantastico.
0: Gratis.
11: Fantastico.
0: E soprattutto che il menù, il buffet a go-go.
11: Menù.
0: E porti a mangiare anche a noi.
11: Beh, ovvio.
0: Sì, porti
11: chiaro.
0: Una cosa a Roma.
11: Radio Parlamento.
0: Radio
11: diventate.
0: Parlamento, facciamo le dirette esattamente.
11: Sì, esatto.
0: Dirette da quel contesto là, ragazzi.
11: Aiuto.
0: Canale Italia.
11: Sì.
0: Sei stato progetto di cosa hai
11: sì,
0: parlato?
11: Allora,
0: non ho visto la trasmissione.
11: Mi hanno invitato all'ultimo il venerdì
0: avevo
11: sera.
0: Un buco perché è l'ultimo?
11: Ah, credo che abbia disdetto qualcuno.
0: Oh, ma siete pazzi, ma per primo mi ha chiamato Gianluca Stefani.
11: Vabbè, ma dai, insomma, viva la sincerità.
0: Pronto, adesso in vacanza, pronto, anche lui è vegno, pronto, vara. Aspetta, aspetta, non mi era qui, aspetta, qui è querelato. Aspetta, Gian Gianluca. Chiama questo,
11: no,
0: vai, dai.
11: Io sto scherzando, li ringrazio assolutamente.
0: Prima volta a Canale Italia.
11: Seconda volta, la prima ero andato con Vito Monaco, che c'era ancora.
0: Ah, grande Vito Monaco.
11: Esatto, grande Vito Monaco. E quindi sono detto di sì, ho chiamato la mia amica Paola, che tra l'altro aveva la Paola della Lega Abolizione Caccia, quella che ha fatto la denuncia allo Stato del Vaticano sulla rete dei piccioni del Santo, non so se avevi sentito. Ha fatto
0: in maniera riassuntiva cosa fa?
11: Praticamente da un anno c'è sta rete nel chiosco del Santo, no? Della Basilica del Santo a Padova. E praticamente su questa rete venivano intrappolati gli uccelli, cioè rimanevano intrappolati.
0: E
11: morivano di agonie non tanto piacevoli. Quindi cos'è successo? No, ha fatto un esposto praticamente contro lo Stato del Vaticano, perché quello è territorio vaticano, insomma, e così ha fatto, perché quello praticamente è un reato, perché sono stati ammazzati degli uccelli, tra l'altro anche protetti, perché ci sono rondini, balestrucci e merli che sono rimasti intrappolati.
0: Le ultime rondini, una rondine non fa primavera.
11: Quindi lei si prospettava un venerdì sera tranquillo, gli ho detto: Paola, hai qualcosa da fare? Lei va sempre a Canale Italia, e quindi la saluto anche lei. Bravo. Paola Turetta, un'altra guerriera, degli alberi e degli animali.
0: Ottimo.
11: E quindi abbiamo parlato di ambiente, perché oltre a parlare del discorso degli alberi abbiamo parlato anche del discorso del consumo di suolo, ovviamente, ma anche dell'acqua, dell'inquinamento, di questi
0: FAS.
11: dei FAS, certo, e poi dell'inceneritore e poi dei data center che stanno arrivando.
0: E quanto consumeranno e quanto impatteranno e quanto ci condanneranno?
11: Una marea consumano. E tra l'altro non so se hai visto il video che aveva postato quella senatrice in America, aveva fatto vedere che l'acqua del fiume dove c'era questo data center era praticamente
0: tutta mangiata da loro.
11: Sì, ma era tutta, aveva un colore stranissimo, quindi a livello di inquinamento sarà terribile. Quindi il Veneto ancora una volta martoriato da queste multinazionali che lo vedono.
0: Sui data center ne parlerò, soprattutto in riferimento alle mobilitazioni dei comitati sul fronte lombardo. Esatto. Lombardia è sotto il giogo dei data center.
11: Sì, Lombardia
0: intelligenza
11: e Veneto.
0: Perché
11: la Lombardia è stata la capostipite, adesso il Veneto. Sì, perché l'intelligenza artificiale consuma.
0: Siamo sempre con i lombardi, consumo di suolo, noi argento, loro oro.
11: Esatto.
0: Siamo sempre.
11: Però vedrai che riusciremo a superarli prima o poi.
0: Abbiamo già sentore del click click della freccia che stiamo già, quindi.
11: Eh sì, anche perché adesso non so se hai visto anche a Caro Man vogliono mettere 77 villette. Quindi
0: in che
11: noi,
0: senso mettere 77
11: villette? Hanno dato il permesso la giunta comunale, mettiamo 77 villette
0: c'è già?
11: Su un'oasi dove c'è spiaggia, dove ci sono gli alberi. Ma sì, mettiamo, tanto ne abbiamo poco di cemento, no? Siamo solo la seconda regione a più alto consumo di suolo a livello nazionale.
0: In diretta siamo oggi a 13, 39, 27 luglio 2026 con Gianluca Stefani, speriamo non sia l'ultima. Poi sarà tutto più gracchiante l'intervento magari dai carceri di due palazzi.
11: Si possono fare gli interventi.
0: Faremo.
11: Bisogna informarsi.
0: Bisogna inventare qualcosa. Il dolce al cioccolato arriverà una radiolina, qualcosa che...
11: Come faceva... No, non lo so.
0: Chi faceva?
11: Panella, non è andato in carcere. No, non è mai andato
0: Ma potrebbe
11: in
0: essere andato dentro, ma ha fatto tanti scioperi della fame.
11: Quindi facciamo una cosa...
0: Il radicale.
11: Sì.
0: Qualcosa dobbiamo inventarci.
11: Assolutamente.
0: Palazzi a casa tua quando dista? Non tanto.
11: No, è anche vicino, forse a portata di bicicletta.
0: Allora vedi, è una figata, è che ti rubano la bicicletta fuori.
11: Tra l'altro giovedì siamo andati a fare l'interrogatorio con l'avvocato e prima di entrare ci siamo fatti una foto che volevamo mandare ai giornalisti, tribunale di giustizia, solo che questa foto era talmente triste, sembrava che io mi stessi costituendo. Allora l'avvocato ha detto meglio di no,
0: meglio
11: non mandiamo la sua foto.
0: Sì,
11: esatto, e quindi pazzesco.
0: Che ospiti c'erano a Canale Italia?
11: Allora, Canale Italia c'era un medico che faceva parte dell'albo dell'ordine dei medici della Imperia, mi sembra.
0: I temi erano diversi, variopinti.
11: Sì, abbiamo parlato del discorso dell'ambiente, ma poi si parlava
0: Rosario
11: della...
0: Marciano era sia chimica.
11: Esatto, ingegneria
0: clandestina.
11: Poi c'era Malanga.
0: Era inviato, cioè era
11: in
0: video.
11: Collegamento. Poi c'era Corrado Malanga.
0: Ma cosa ha fatto? UFO dintorni, cosa ha fatto?
11: No, ha parlato discorso della CO2, del discorso dell'inquinamento. Poi abbiamo parlato degli allevamenti intensivi e ha ricordato una trasmissione di Piero Angela dove diceva che l'inquinamento è causato dalle scoregge
0: delle mucche. No, ma dal punto di vista del metano si utilizzano spesso quello.
11: Esatto. Poi c'era la Regoli della giornalista,
0: quella con i capelli rasta finali.
11: Esatto. E poi c'era questo medico San Venero,
0: ma non conoscono.
11: Esatto. E poi c'è
0: Marzia. La giornalista su cosa è intervenuta?
11: La giornalista è intervenuta sul discorso della dittatura sociale la divisione, insomma, questo divide et impera continuo, anche i fatti di Bologna, insomma,
0: sì, un po' tutto, insomma,
11: tutto quello che è successo. E poi anche lei ha ricevuto delle querelle, ho scoperto,
0: anche
11: quindi
0: siete in due.
11: Siamo in buona. E poi c'era un agricoltore che ha parlato dell'agricoltura sotto attacco del Mercosur, che anche quello è un altro tema.
0: Beh, quello è un accordo di libero scambio che ci lascia poca libertà, assolutamente.
11: Che parlava di una nave che è stata bloccata in Grecia, che hanno visto che erano tutti prodotti di carne avariata, quindi anche là. Ma perché i controlli non vengono fatti all'origine
0: partenza,
11: e vengono fatti soltanto alla fine?
0: Sì, noi siamo da sempre contrari a questi accordi di libero scambio, perché avremo da perderci anche metà basta.
11: Terribile.
0: Dal punto di vista europeo, dal punto di vista italiano.
11: E tutti i politici sono d'accordo praticamente.
0: E praticamente da un punto di vista ufficioso l'hanno già fatto passare. La ratifica manca, ma non manca tanto, purtroppo, e considerando quello che è già passato in termini di TEA, tecniche di evoluzione assistita,
11: anche
0: per
11: quello,
0: i nuovi OGM e tutto il resto, probabilmente più di qualche altro accordo verrà sicuramente sigillato e quindi siglato, come si vuol dire in questi casi qua. Il Veneto poteva battere un colpo importante, ma l'avvocato Morosin ha fatto la differenza in quel 22-22, perché sai che in caso di parità vincono loro, hanno vinto quelli, diciamo,
11: è stato decisivo.
0: Pro Mercosur. Sì, non è che il Veneto bloccasse, però insomma, come idea di base che no, il Veneto si schierasse
11: dava un segnale importante.
0: L'indicazione era quella di dire siamo contrari al Mercosur, invece, per quello che rappresenta carne, soia, piuttosto che agricoltura. Cioè,
11: esatto.
0: È veramente.
11: E invece grazie all'avvocato Morosin.
0: Che pensavamo fu. Sì, esatto. Non è che.
11: No, ma, grazie, insomma.
0: Sì, nel senso, si è astenuto.
11: Si è astenuto, però.
0: Ma l'astenuto porta un voto di vittoria a quelli del pro Mercosur. Questo vuol dire il 22-22, ripeto. E quindi,
11: è un po' come Ali.
0: È come la lì.
11: Sono anche la votazione.
0: 155.000 metri quadrati. Sono sempre quelli.
11: 155.000 metri quadrati e ragazzi. Circa 800.000 metri cubi. Con edifici.
0: 800.000 metri cubi.
11: Con 100.000 metri cubi, alto 39 metri.
0: È tanta roba, però.
11: È tanta roba.
0: 39
11: sì.
0: metri.
11: È una roba micidiale.
0: A che punto siamo? Che i comitati avevano anche ottenuto un po' di ricorsi validi e quant'altro? Cosa hanno fatto?
11: Lì è successo un accordo, praticamente. Hanno raggiunto un accordo il giorno che il Consiglio di Stato.
0: Ma chi ha raggiunto l'accordo? Tra la LI?
11: Tra i comitati e la LI e i ricorrenti. Sì.
0: No, ma ascolti, ma dalla tua fisionomica, cioè io non sapevo questo passaggio, cioè ma il fatto che i comitati siano praticamente quindi alleati, no, alleati,
11: che hanno raggiunto un accordo.
0: Raggiunto un accordo, ma nel senso
11: gli è stato promesso dall'amministrazione che investiranno
0: sono venduti, tra virgolette, un miliardo di virgolette
11: io devo stare attento alle parole perché sai che sono molto attenzionato.
0: Ma siamo a Radio Gamma, però no, perché tu li hai fiancati spesso a volte
11: io li ho
0: con
11: fiancati,
0: i video e
11: ci ho messo la faccia e tra l'altro la querela che ho ricevuto è anche sulla questione legata a
0: Sì, c'è anche la lì, esatto.
11: Hai capito?
0: In questo
11: quindi...
0: caso perché ti richiamano all'ordine sulla questione la lì? Perché cosa...
11: Perché dicono che li ho tutti accusati di corruzione, ma io non li ho accusati di corruzione, io ho citato la frase di Giovanni Falcone. Cioè, se citare Giovanni Falcone adesso vuol dire, cioè, tra l'altro io ho citato Falcone nel senso di parlare dei giochi del potere in generale, dei meccanismi che avranno una fine in modo tale da incitare il popolo, i cittadini a non abbassare la testa di fronte alle ingiustizie e denunciare se c'è qualcosa che non va. Tra l'altro una citazione molto celebre di Giovanni Falcone, insomma.
0: Cosa disse allora Giovanni Falcone?
11: Quella corruzione, che è un fenomeno umano, è diffusa dappertutto, ha avuto un suo inizio, una sua fase di svolgimento e avrà una sua fine. Poi c'era scritto, poi lì ovviamente termina, avrà una sua fine, solo per questo allora vale la pena continuare a combattere. Quindi era un messaggio di speranza, insomma, non volevo assolutamente, non era... Mai stata mia intenzione dire il discorso. Invece sul discorso del finanziamento sulla campagna elettorale, io so che ci sono articoli di stampa di molti sindaci precedenti, candidati sindaci sia di destra che di sinistra, che hanno ricevuto finanziamenti da lì. Quindi non ci vedo nulla di male, anche se fosse successo questo, quindi non vedo cosa ci sia da vergognarsi, insomma, o da ritenerlo lesivo della reputazione.
0: Eri a Roma e l'albero bioclimatico è penso sia la strada giusta da perseguire.
11: Che poi hanno abbandonato dopo due giorni.
0: Hanno abbandonato dopo 48 ore, e fortunatamente.
11: Costava una marea, sto albero, non so cosa facesse.
0: Ho visto le foto, ma
11: era un pezzo di ferro praticamente.
0: Un pezzo di ferro doveva diventare un albero. Ma che idea era questa? Malsana del sindaco di Roma?
11: Sì,
0: no?
11: Il sindaco di
0: mezzo
11: Roma.
0: Mezzo milione di euro, un sacco di soldi.
11: Esatto, mezzo milione solo per metterlo, poi tutta la manutenzione, esatto, perché poi parlano dei costi della manutenzione.

0: No, hanno ricevuto una marea di soldi. Fa vedere, questo doveva essere il parco, e faceva vedere che tagliava il nastro, tutto bello. Sì. Dopo 2 mesi c'era tutto distrutto, tutte le mattonelle inerite, e non c'era più nessuno, gli alberi, anche lì stuzzicadenti, morti. Quindi,
1: per sì.
0: Questa propaganda, questo greenwashing che fa
1: green
0: bene soltanto alle
1: sì,
0: foto.
1: Ci sta, sì, sì, greenwashing, sì.
0: Esatto.
1: Senti, per quanto riguarda il malvagio Trump, il tram del tram, come sta proseguendo? Come siamo messi?
0: Beh, ieri ho fatto una vignetta. Sai che Padova è la città dei tre senza, no? Il caffè senza porte, il prato senza erba, il santo senza nome, adesso anche il suo quarto senza, che senza, è il sì. tram senza convogli. Perché due mezzi su 28 che dovevano
1: esatto.
0: arrivare.
1: Due su 28.
0: Quindi ne mancano 26. Dove cavolo sono finiti sti 26 mezzi?
1: Si lega all'Almstone sta roba. Qua
0: sì, all'Almstone. Sì. Che tra l'altro è legata anche ad altre cose, perché l'Almstone fa forniture a livello... Poi adesso si è legata o si stava legando con la spagnola CAF, che è quella che fa il tram a Bologna, quindi ci sono tutti questi giri col PNRR, sono stati alimentati tutti questi giri.
1: Ma il PNRR è arrivato a conclusione, si parlava di giugno 2026, poi sarà l'opera in atto che dovevano saranno
0: sì,
1: a portare a compimento, non lo so. Ma
0: hanno rinviato, hanno esultato che l'hanno rinviato a luglio 2026, però
1: è stato prorogato praticamente.
0: Sì, però io vedo che vabbè, i lavori della struttura, dell'infrastruttura non sono proprio finiti, e poi c'è sempre questo tema, i mezzi, mancano i mezzi, quindi c'era anche questo nella fornitura del PNRR.
1: Ma come sono previsti gli altri 26 a sto punto?
0: Appunto, se ci hanno messo 3 anni per fare 2 mezzi, gli altri 26 quanto ci mettono? O vanno a tempi di record? Tra l'altro, la particolarità del tram di Padova è che tutti questi mezzi non sono fatti in maniera automatica, sono tutti fatti a mano. Cioè ciascuno è fatto a mano, quindi
1: artigianale, ma non
0: artigianale, sì, sì, è da quel punto di vista qualità. Solo che ci mettono una marea di tempo perché
1: Il tram, quindi 2 su 26.
0: 2 su 26.
1: Siamo distanti secoli luce, ovvio. E nuovi abbattimenti per quindi i binari,
0: sono stati abbattuti più di 2000 alberi. Per il discorso del tram, e tra l'altro oltre ad abbattere in tema ambientale ha anche abbattuto il tessuto commerciale. C'è una frase bellissima che mi è venuta in mente, è che il tram non può resuscitare quello che è già morto, no, perché dicono che resusciterà, ma sì, non è mica Gesù che resuscita Lazzaro, alzati e cammina, no. Ragona non mi sembra che abbia questo potere.
1: Assolutamente,
0: ancora.
1: Abbiamo lasciato anche noi Lazzaro, l'abbiamo mandato via.
0: Lazzaro, è vero,
1: Valentino Lazzaro, va bene, poi... Vabbè, dopo devo leggere anche Michele da Venezia, che è un tifoso. Senti, no, ma la vignetta tradotta com'era sta vignetta?
0: La vignetta.
1: Non mi hai parlato di vignetta, adesso ho fatto una vignetta, hai detto su.
0: Sì, era i quattro senza. Caffè quella, senza porte, quella, no, prato capito. Senza erba, santo senza nome e il tram senza
1: il tram
0: convogli.
1: Senza, okay.
0: Questa era il quarto senza di Padova. Qualcuno aveva scritto, la dice lui, non lo dico io.
1: Sì, sì.
0: La città senza sindaco, ma...
1: Ma alza le mani,
0: la vedo qualcun altro.
1: Andiamo via, Etere, però
0: la
1: qua sono
0: qualcun altro.
1: Le mani in alto, o sta festeggiando un gol,
0: o mi stanno arrestando.
1: Oppure lo stanno arrestando. Non ci sono vie di mezzo, o si festeggia il gol, oggi hai i colori verde, azzurro, nero.
0: Colori quasi della Palestina.
1: Quasi della Palestina, quasi la Palestina, che tieni nel cuore.
0: Eh sì. Tra l'altro mi ha... nell'articolo ad esempio del Gazzettino mi volevano dipingere come il cazzaro, si può dire cazzaro?
1: Il cazzaro,
0: ecco, sì. Perché hanno ripreso la cosa di Israele. Ti ricordi che io avevo detto che Giordani
1: era vecchia questa, però un po'
0: era vecchia,
1: questa,
0: però l'hanno ripresa per dirmi che io sono inaffidabile, che poi tra l'altro su quella roba là io non ho le prove per dire che era in Israele, ma anche se fosse stato in Israele non c'era.
1: Mentre era in Egitto praticamente.
0: Lui ha detto che
1: era
0: in Egitto.
1: Ha detto che era in Egitto, insomma, da Mubarak. Sì, ricordandoci la questione Berlusconi.
0: Esatto.
1: Senti, il tram è stato detto spesse volte, noi dobbiamo farlo assolutamente perché intanto l'ecologia bussa alla nostra porta, però... tutta sta roba porta all'ospedale, quindi, ah, perché sì, l'ospedale è inaugurato, ho visto, no, ho visto dei tagli di nastri.
0: Sì.

0: io.
1: No, hanno detto è stato un incremento di vendita di forbici a Padova. Ma sarà per tagliare i nastri?
0: Ma li sta facendo tutti causa, però, quelli che le hanno vendute le forbici.
1: Ma dimmi dell'ospedale, ma costa il nuovo ospedale a Padova. Hanno venduto il tram per l'ospedale.
0: Eh sì, loro quando hanno fatto il tram incontri quartieri, ma non è, cioè, c'erano i vecchietti che continuavano a dire: ma mi voglio andare all'ospedale? Voglio andare all'ospedale mi col tram.
1: No, Pia, ma non è che sia vera, ma questa è la cosa vera. Cioè, non è che quelli che cadono in biciclette, in moto e a piedi si inciampano sulle rotaie e per andare all'ospedale. Questo
0: probabilmente lo fanno apposta.
1: Era per andare all'ospedale allora.
0: E quindi si arrabbiavano i vecchietti.
1: Ma l'ospedale siamo indietro.
0: Indietro, non siamo nemmeno partiti.
1: Cioè, il ponte Paleocapa è un Guinness dei primati.
0: Esatto.
1: Ah, è un Guinness dei primati.
0: È un Guinness dei primati.
1: Il ponte Paleocapa.
0: No, questo proprio non c'è nulla praticamente.
1: Non c'è neanche rendering, nulla.
0: C'è soltanto chiacchiere.
1: Ma
0: chiacchiere
1: nell'aria. Un rendering c'è.
0: Sì, ora ne hanno messi di rendering. Sono i campioni in rendering.
1: C'è nel rendering, ci sono alberi attorno. Cioè, c'è una.
0: Eh beh, certo, lì c'era un bosco, l'hanno tagliato proprio, fatto tabula rasa.
1: Si intende che zona è, per farlo capire?
0: Zona di San Lazzaro praticamente.
1: C'è anche il palasport a San Lazzaro.
0: Sì, c'è il QN, no? Della pallavolo. E tra l'altro lì in quella zona, dove c'è ad esempio il vicino all'IKEA, lì faranno un bel Tecnomat da una parte e un bel pare supermercato Despar dall'altra. Perché
1: Despar?
0: Tu
1: non sei arrivato forse. Non è un caso Despar, però. Despar. Perché in olandese tradotto è abete. E quindi è l'albero.
0: Sì, infatti hanno l'albero.
1: Hanno l'albero.
0: Sì. Esatto.
1: E quando eri in Austria di tiro.
0: Poi li tagliano, però, gli alberi.
1: No, li tagliano. Però qua ti dico, gli alberi ci sono nel titolo, nel supermercato.
0: Certo.
1: Despar, Despar.
0: Sono lì, infatti, la gente può andare lì a respirarsi l'aria sana e ripararsi all'ombra. Dentro al supermercato.
1: Ma possiamo essere un po' ottimisti o?
0: Sicuramente.
1: Cioè, noi in generale, per quello che stiamo raccontando.
0: Anche una struttura bella grande, perché ovviamente no, facciamo cose piccole.
1: L'area, la zona di Padova, forse secondo il punto di vista più vivibile, più verde, più ancora. Speriamo che gli artigli, diciamo, di determinate realtà amministrative. No, è difficile questa.
0: È difficile.
1: Va bene, me la dici la prossima volta. In collegamento allora, dai due palazzi, me la dici.
0: Io ritenevo che Chiesa Nuova, prima che tagliassero tutti gli alberi.
1: Tu vivi
0: prima,
1: dove?
0: Io abito a Chiesa Nuova. Fosse una delle zone più belle di Padova, perché era verde, perché era, anche se c'era il cavalcavia Chiesa Nuova che è molto trafficato la mattina, però c'era tutto questo filare di alberi che ti accompagnava fino a Rubano, quindi era molto piacevole. Adesso che non c'è, sembra di stare in una zona di guerra, cioè veramente devastata, bombardata, una devastazione incredibile. Quindi forse la zona che si salva di più potrebbe essere il centro, a questo punto, Città Giardino, quella la zona migliore di Padova, perché anche la Sacra Famiglia, piena di palazzine, continuano a dare permessi per costruire, che è una cosa terribile. Tra l'altro tutti questi palazzi che sono fatti nella stessa identica maniera, multipiano, i cubi anonimi di cemento, grigi,
1: monocultura,
0: tristi. Abbiamo tutta questa, e tra l'altro molti edifici storici invece, villette che sono bellissime, hanno un pregio dal punto di vista architettonico e della bellezza, vengono buttate giù, rase al suolo.
1: Rase al suolo.
0: Inoltre parliamo di edilizia popolare, tutte le possibili residenze dove o vengono trasformati in studentati o vengono trasformati in alloggi di lusso.
1: Alloggi di lusso, alloggi chi di se lusso. Li può permettere?
0: Chi se li può permettere questi alloggi di lusso? Cosa tiriamo? I fondi russi?
1: E noi tanti anni fa a danzare con lo slogan "alla natura si comanda solo ubbidendole". Padova non è così?
0: No.
1: Vabbè, senti una cosa, continua ancora lo slalom con i passeggini per quanto riguarda quegli stuzzicadentoni neri, dicasi pali neri.
0: Mamma mia.
1: Ma neanche uno tolto per sbaglio.
0: Neanche uno tolto, ma sono una roba micidiale, Ne hanno, allora, la gente adesso, tra l'altro, mi stanno scrivendo in tanti di Corso Milano. Io però mi arrabbio, perché un anno fa ero andato lì e gli ho detto: firmate sta cavolo di petizione contro i pali. Mi ha detto no, ma noi non firmiamo, non ci sono i pali qua in Corso
1: adesso
0: Milano.
1: Sono resi conto dell'impatto.
0: Adesso li hanno messi davanti a casa.
1: Però è bruttino, signori, all'ascolto, ragazzi, sentire questo. Ci si mobilita solamente
0: prima.
1: Se cacchio succede a noi altri. È il classico nimbi, nimbi, nimbi, notte in mai esatto. Che gli altri, altrimenti non me ne frega un cacchio. È brutta roba. È brutta roba.
0: Bisogna
1: però
0: muoversi
1: per chi
0: prima.
1: Si fosse perso proprio tutte le puntate mamma precedenti, mia. Sti pali hanno una certa 2000. Realtà.
0: 2000 pali, 22 tonnellate ciascuno.
1: Signori, 22 tonnellate l'uno.
0: 7.000-8.000 euro a palo.
1: 7.000-8.000 euro uno, fa sempre 15 milioni il vecchio conio.
0: E alti 12-13 metri.
1: Alti 12-13 metri.
0: Neri brutti, brutti.
1: Neri brutti, brutti attiranti il sole.
0: Esatto, attiranti il sole. Sì, perché
1: se si appoggia con la mano, dice aspetta un secondo col telefono. Resta a
0: questo
1: caldo 40-50
0: mamma
1: centrali.
0: Mia.
1: Palo
0: sì,
1: nero
0: sì.
1: A Padova.
0: Assolutamente.
1: Che zona è quella più martoriata sti pali neri?
0: Ah, ma guarda,
1: tu
0: adesso
1: Milano,
0: Corso Milano, ma c'è fino poi vabbè, Chiesa Nuova, Rubano, Volta Barozzo, non c'è una zona che non si sa, la Chiesa della Pace vicino a lì, c'è proprio la Chiesa della Pace ingabbiata. Tra l'altro adesso ci sta sorgendo questo meraviglioso studentato con piscina e
1: con
0: cinema,
1: piscina,
0: sì, perché bisogna fare le cose
1: in
0: gran stile, no? Quindi davanti alla stazione vi vedete, no, anzi non vedete più la Chiesa della Pace praticamente, ma vedete questo studentato mega che sta sorgendo.
1: Che roba, ragazzi.
0: Terribile.
1: Quindi bisogna darsi da fare per quanto riguarda lotta, battaglia, difesa,
0: sì.
1: Tutela del territorio.
0: Bisogna muoversi prima però, perché è questa la
1: esatto.
0: Cosa. Se un anno fa arrivavamo
1: prevenire è meglio che curare.
0: Con 10.000 firme. Esatto. Allora sì che si poteva fare qualcosa e invece la gente, cioè per farla firmare, perché siamo andati proprio in tantissime zone di Padova, ma la gente finché non lo vede con i suoi occhi non ci crede. Ho capito essere come San Tommaso, però
1: è brutta, brutta, però è brutta questa roba qua, ragazzi, perché non succede nel nostro circondario. Non è che non si debba lottare per
0: esatto
1: cacchio dar una mano,
0: no, bisogna
1: ma questo in tanti fronti in tanti
0: siamo
1: fronti,
0: tutti coinvolti. Non c'è un pianeta, cioè
1: c'è un pianeta, ma è questo piccolo punto.
0: Esatto, quello del coltivare il proprio orticello non funziona più, perché prima o poi i problemi arriveranno anche dentro al tuo orticello.
1: In maniera diretta o indiretta arrivano per forza di cose. Allora schieriamoci nella giusta direzione,
0: esatto.
1: Facendo anche un po' di fronte popolare, insomma, dal basso.
0: Sì,
1: insomma.
0: Assolutamente. Ma ci sono.
1: Tu dicevi, mancano i giovani, mancano ancora.
0: Però forse allora qualcuno è cominciato a arrivare.
1: Io non vorrei che colpirne uno per educarne 100 nel caso della querela. Ma Stefano, Gianluca Stefani, colpirne uno per educarne 1 milione.
0: No, tra l'altro dicono che i giovani non partecipano alla vita politica.
1: Sempre in spinta, con pugno proteso in avanti, verso l'oltre. Ti stimo più di ieri e meno di domani. Viva Pinzolo e Bedollo. L'Ondulé, ciao bello, abbraccio fraternissimo. Buongiorno Luca, come è andato il ritiro di Pinzolo? Quali novità e speranza Granata? Per la nazionale come per la difesa in armi italiana ci vuole un Leonardo e come da alto, sì, Leonardo in armi, praticamente quello che fa le armi, bravo, bel gioco, bravo, bravo. E come da alto progetto di lor signori, questi Leonardo di italiano non hanno alcunché, nemmeno la genialità che aveva il Da Vinci, ma portano assolutamente una scia chimica di massoneria che non si smentisce mai. Grazie, ciao Michele! Certo che ricordiamo Bonesso, fu un ottimo attaccante, poi si perse, meglio Torri. Grande ala destra dell'Ascoli del Compianto, Costantino Rozzi, e buon centrocampista era anche Sclosa. Sì, madonna, la zazzera bionda del grande Sclosa. E la grande storia del Bas Sport continua. Grazie Michele Venezia. Senti una cosa, Costantino Rozzi, tu te lo ricordi, no? Penso.
0: No.
1: Era il grande presidente dell'Ascoli Calcio.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì.
0: Era in
1: sì,
0: Serie A l'Ascoli,
1: e lui
0: no?
1: Indossava sempre... Era in Serie A, sì.
0: Era in Serie A.
1: Indossava i calzini colore... del tuo microfono oggi rosso vivo,
0: sì?
1: Sempre i calzini così perché doveva portare fortuna. L'Ascoli squadra bianconera,
0: bianconera, il galletto,
1: sì, sì.
0: No, cos'è? Hai un galletto,
1: no,
0: mi
1: non so se è galletto l'Ascoli, non lo so, no, una torre qualcosa, non mi ricordo.
0: Ah,
1: comunque bianconera, tifosi di destra, per dirla tutta, ma Allora, lui da una parte, Ancona e Tani del Pisa dall'altra, cioè i presidenti straordinari, stile il Massimino che era il presidente del Catania Calcio.
0: Sì, me lo ricordo.
1: Questi li ricorderò quando farò di qui a due settimane lo special di Remember degli anni 70, primi 80, ma soprattutto anni 70. Massimino era il grande presidente del Catania. Catania diventa famoso perché quando senti la frase "clamoroso al Cibali, clamoroso al Cibali", era il Catania che batteva l'Inter o comunque l'Inter, quindi i tuoi nemici storici, i tuoi cuginastri. Però Massimino era uno presidente particolare. A un certo punto, un'annata, investe molto nell'acquisto di calciatori, e allora la tifoseria è contenta, la piazza è contenta, la città è contenta, i giornalisti tutti a portargli sotto il naso il microfono, e uno di questi gli fa: "Caro presidente, ha fatto una campagna acquisti eccezionale, straordinaria, grandi speranze. Adesso, caro presidente, manca solo l'amalgama." Al che lui cambia in fisionomica, si guarda a destra a sinistra, e lui dice: vedremo fare quest'ultimo sforzo, se serve l'amalgama prenderemo l'amalgama. Cioè, capito? Cioè, uno straordinario Massimino, l'amalgama. Ma altro
0: pensavo
1: calcio,
0: fosse un giocatore spagnolo.
1: Sì, pensavo fosse un giocatore magari per chiudere il cerchio di, diciamo, di grandi acquisti. O l'altro che buttava sempre il sale dietro la porta, Romeo Anconetani, presidente del Pisa Calcio.
0: Ah sì, il sale. Persona,
1: sempre il sale.
0: Io mi ricordo quello dell'acqua santa. C'era uno con l'acqua santa, mi sembra.
1: No, ma Trapattoni teneva l'acqua santa in
0: Trapattoni,
1: tasca. Trapattoni?
0: So, Trapattoni.
1: Giovanni,
0: sì,
1: Trapattoni.
0: Sì,
1: no,
0: sì.
1: Ma quello è Trapattoni. Sì. Strunz. Abbiamo che quella Strunz quando ha allenato in Germania. Strunz. No, straordinario. Straordinario quella conferenza stampa. Però ricorderemo sicuramente, quando toccheremo il contesto, il comparto, insomma, del calcio di allora, con le voci che narravano il calcio come piaceva il sottoscritto, cioè vedevi la partita attraverso le loro radiocronache.
0: Scusa Mary,
1: l'uomo più scusato al mondo era Mary. Poi quello, voci che stavano: "Scusa Milano, sono Mary, sono Ciotti da Milano, è Inter passato di vantaggio." No, non posso dire. Bene, è passato di vantaggio. Tu sei milanista, giusto?
0: Sì.
1: E tu hai colorazione milanista tanto quanto Je suis Gianluca Stefani.
0: Esatto.
1: Fabio Turi, che è milanista come te. E come la vedi quest'anno? 65-70 milioni investiti solo su quello.
0: Io la vedo.
1: È tanta roba. Noi con quei soldi là facciamo 10 campionati a Torino. 10-11 campionati li facciamo.
0: Sì, però ultimamente spendono tanti soldi, ma poi non si va da nessuna parte. Quindi non basta spendere i soldi, ci vuole un'idea. Io vedo che manca un'idea, purtroppo, dentro il Milan.
1: Madonna di Dio.
0: Quindi non sono per niente felice e tranquillo.
1: Tutto va bene al sistema, pur di distrarre noi goim, animali parlanti, di non parlare della guerra russo-ucraina con le migliaia di droni che colpiscono nel totale silenzio mediatico quasi quotidianamente Mosca, delle testate nucleari fuori la nostra portata di casa, sotto le nostre chiappe, eccetera, eccetera. Complimenti a Gianni Asolo, ciao a Gianni Asolo. Torneremo sicuramente sul tema, anche per quanto riguarda soprattutto la situazione di Aviano e dintorni, perché dobbiamo capire esattamente B6112, sì, ma quante. E allora adesso abbiamo anche chi sta indagando anche su questo, ma sappiamo benissimo che abbiamo le testate nucleari sia in quel di Aviano, Pordenone, Friuli, per quanto riguarda Gendre.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: poeti.
1: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace bacca e a grigliata.

0: cioè qui a Vicenza là sotto abbiamo un'altra città parlante in maniera quasi quasi atomica. E quindi ciao Luca, dedico al grande Gianluca Stefani e il Bagoearo. Basta così. Il Bagoearo è quell'albero. Bagoearo, sì, maestro, sì. È un maestro di vita il Bagoearo. Una volta parasente poareta gli era uno degli alberi più sacri, che pregava usando i suoi dolci frutti, tutti tondi, duri e neri, per far tanto corone gratis. Se parqueo chi ga chiama l'albero dei rosari, ma se chiama anche spacca sassi, perché il ga e raise tanto forti e resistenti che non si ferma davanti a niente. E il Bagoearo, se un bel gigante prezioso, che il se qua pianta su sta terra per aiutarmi a iosa tutti gli altri. E potrei vivere anche tanti, tanti, tanti anni. Mi entra mai di altro e mi blocca il messaggio. Basta che io rispettemo senza fare i soliti mai anni. Un abbraccio da Robin Alpin.
1: Grande Robby, un saluto.
0: Questa la porteremo al Trapalazzi, perché fa una buca. Sara Abusa, tanto paga Panteone, forza Gianluca. Forza Gianluca, forza Putin, Robby da Padova. E qui abbiamo messo quindi l'orso russo e l'orsacchiotto patavino. Però quando dice fare una buca, dice giusto. L'economia come la lanci, fa fare una buca e fa coprire la buca.
1: Esatto.
0: Fa rifare la buca e fa coprire la buca. Quindi gira tutto. Per quello che portate buse in giro, dobbiamo far girare l'economia. Pensaci sempre, non incazzatevi, non suonate i clacson.
1: Esatto.
0: Non bestemmiate in macchina, non sparare blasfemie, perché tutto serve, ragazzi.
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, perché è stato scelto di fare il tram rispetto ad una soluzione più flessibile come il filobus senza distruggere mezza città? Quali svantaggi ha il filobus? Grazie da Luca.
1: Si potevano fare benissimo i bus elettrici con la corsia preferenziale, però si sarebbe speso un decimo di quello che si è speso, quindi forse non andava così bene.
0: Capito? Quindi la mandola, e quindi ovvio serve portare in alto anche il sistema del business is business, gli affari sono affari per
1: esatto.
0: Forza, sì. Ciao Luca, un saluto all'ospite. Tra Giordani e Padova e Gualtieri a Roma si possono dare la mano per i disastri che combinano con gli alberi. Carlo da Vicenza.
1: Verissimo. Poi c'è Lepore a Bologna.
0: Bravo, Lepore a Bologna.
1: Sala a Milano, quindi ne abbiamo, e tra l'altro sono tutti di un preciso colore politico,
0: che farà XS da destra a sinistra.
1: Esatto.
0: XS ma da destra a sinistra.
1: Esattamente.
0: Da destra a sinistra. Va bene, allora abbiamo letto De Carlo. Grande Gianluca, se te vai in gaera, vengo a portarte no in arance ma i kiwi. No. Selvaro è il nostro produttore, ecco, lui ha ragione. Quella sì. Vitamina C scaduta e scadente che arriva dal sud, dalla tua Sicilia, è buona per carità, però sì. Mi dicono, se la prelevi e la mangi immediatamente sotto l'albero ombroso, è tutta un'altra roba, altrimenti integratori di Vital C. Ma no, qui a Diese al chio dei pasticceri che pensa a mangiare chissà cosa. Quindi sti kiwi qua, Gabriele, una carica di vitamina
1: Fantastico.
0: C, faremo la diretta senza problemi.
1: Benissimo.
0: Kiwi,
1: mica mangi
0: rapporto
1: kiwi.
0: Ti piace?
1: Buoni, sì.
0: Ottimo. Selvarigo, la miglior cassetta d'annata 2026-2027 va tenuta per il ragazzo in
1: Fantastico,
0: testimone.
1: Grazie.
0: La prima querela di Giordani al nostro Gianluca. Oggi siamo tutti
1: e io mi mangio Gianluca i kiwi Stefano, alla faccia sua.
0: E lui si mangia i kiwi, cacchio. Ed è tanta vitamina C, no vitamina G Giordani, ma vitamina C, combattente.
1: Esatto.
0: Si fa così, ragazzi. Buongiorno, massima solidarietà a Stefani. Ricordo anche il taglio di un filare di alberi di fianco al bingo a San Carlo.
1: Vero.
0: Erano vecchi alberi. Saluti Spartaco. Ciao Spartaco, è il bingo dove chi mette a giocare, insomma.
1: Dove hanno fatto adesso sto edificio, il Du30, vicino a Piazzale Azzurri d'Italia, hanno fatto questo edificio. È veramente, tra l'altro oggi è uscito un architetto molto in gamba, insomma, e ha detto è uscito sul giornale e ha detto praticamente che è una bruttura incredibile, e confermiamo, insomma. E tra l'altro, oltre ad abbattere questo filare di alberi che c'era dietro al parcheggio, hanno abbattuto anche i soliti nostri due cedri.
0: No.
1: Sì, perché i cedri.
0: Anzitutto i cedri.
1: Sì, hanno li hanno ceduto. Abbattuti. Tra l'altro erano nell'area cani, c'erano questi due cedri.
0: E dava fastidio cosa? E i cani erano contenti.
1: Sì, però aveva massa ombra forse.
0: Massa ombra, i cani che ha bisogno, esattamente. Toilettatura costate sotto il sole cocente. Sempre quello, buongiorno presidente, mi sto già organizzando un salame al cioccolato con dentro una lima, può andare bene. Aggiunge, domani farò lo sciopero della fame per GS.
1: Fantastico.
0: Un'ora.
1: Fantastico.
0: Hai capito? Domani sciopero della fame per te.
1: Fantastico.
0: Gianluca Stefani, un'ora. tutti domani si sopra, un'ora solo, un'ora, ma intanto un'ora. Si parte da là.
1: Esatto.
0: Un 24esimo può tornare utile, sì. Ma è il pensiero che conta, è l'idea che conta.
1: Assolutamente sì.
0: È un bastardo dentro, però qua. È questo bastardo.
1: È perché
0: dentro.
1: Gli ho detto che sono milanista, è per
0: esattamente.
1: Che...
0: è gobbo lui. Gianluca il Giannanduia Selvarindo, che raggruppa umori naturisti, se la rama gli fa le ole al Sarmugnino. Ragazzi, qua siamo. Questa va incisa sulla parete del Dopalazzo. Quando sarai all'interno. Questa va incisa, secondo me col coltellino, questa la incidiamo all'interno del Dopalazzo.
1: Esatto.
0: Sì, assolutamente sì. E lui cubrato che si misura il pino sviluppato a capito lungo.
1: Fantastico.
0: Ha capito lungo, non è da tutti assolutamente. El Gaeto e Oga El Bari su stemma. Il galletto, prima di riferimento al simbolo che dicevi.
1: Ma l'Ascoli?
0: Ma l'Ascoli non ha il galletto, no, il galletto lo ha. Ma una torre, ma guarda, guarda pure. Ma sì, ma
1: cerchiamo,
0: cos'ha una torre?
1: Mi ricordavo il galletto, o forse il pollo. Cosa
0: di estrema destra, quello sì, quello mi ricordo. Il galletto era il simbolo sul Bari, Filippo Dadoio, grazie ancora, Filippo Dadoio. Ciao Luca.
1: Ah, il picchio era forse.
0: Il picchio
1: era, vedi che era un uccello.
0: Non so, mi ragazzi, il picchio, cioè.
1: No, però c'è la torre, è vero. C'è la torre,
0: c'è una torre, c'è la spada del castello, torre, sì, mi ricordo questo vagamente.
1: Però vengono chiamati.
0: Però è tornato in Serie B, quindi è un tifoso lì che segue, insomma, tutto sommato.
1: Esatto.
0: Ciao Luca, il nostro Arbor Magic, giusto? Sei il nostro Arbor Magic, in maiuscolo qua. Arbor Magic. Quindi ragazzi, ogni qualvolta mettete l'Arbor Magic nello specchietto della macchina,
1: esatto.
0: Ricordatevi di Gianluca Stefani, quanto ha lottato per la salvezza e la tutela dei nostri alberi a Padova, perché tra poco dovremmo andare a centellinare le interviste una volta all'anno. Però andremo a trovarti, è possibile? Sì, andremo a trovarti.
1: Penso di sì. Penso assolutamente. Di sì, un personaggio pubblico.
0: No, se metto lunedì a mezzogiorno, io non posso venire, te lo dico subito qui. E quindi io spero qualsiasi altro giorno della settimana veniamo volentieri a trovarti e tutto.
1: Al massimo facciamo Radio Carcere.
0: Radio Carcere, ma Radio Carcere è altra roba.
1: C'è Radio Carcere.
0: Sì, Radio Carcere.
1: No,
0: non è una cosa diretta, ma Radio Carcere, da Radio Carcere escono tutti quei messaggi che poi la malavita mette, diciamo, in essere.
1: Porco cane, allora ritiro.
0: Vabbè,
1: la facciamo in modo positivo.
0: Ciao Luca, il nostro Arbor Magic, aspettiamo che arrivi l'alta velocità dove devasteranno quello che non hanno devastato.
1: E deve arrivare
0: fino ad ora.
1: A Padova.
0: Zona nord-ovest di Padova, Filippo Dadoio.
1: È vero, deve arrivare a Padova e tra l'altro distruggerà un intero quartiere perché passerà in zona Montà e tra l'altro esproprierà tantissime proprietà.
0: Esatto.
1: E c'è l'amministrazione, il comune che non ne parlano e i cittadini che, a parte quelli che si esatto. informano, gli altri non ne sanno nulla, quindi arriverà anche questa spada di Damocle.
0: Oggi
1: prima
0: siamo
1: o poi.
0: Tutti Gianluca Stefani GS o SG, ma GS soprattutto. E, ma GS fa anche un supermercato, mi sbaglio?
1: GS,
0: scusatemi, è un supermercato?
1: No, è GLS, è quello delle spedizioni, credo.
0: No, oppure che GS sia un supermercato, adesso non so, vabbè, speriamo di no, ma non importa. Anche se fosse per noi, sono iniziali maiuscole queste GS.
1: Ormai hanno comprato tutto.
0: Oggi dovevo parlare anche di alta velocità, in riferimento soprattutto, diciamo, ad una specie di uccello volatile che è il più grande notav oggi in Italia. Si chiama il gruccione, ma ne parlerò in maniera dettagliata.
1: A Brescia.
0: Sulla linea Brescia-Verona.
1: Che ha fermato i lavori.
0: Sì, ma ne partirò soprattutto dal fatto che c'è una gara in corso per far sì che il gruccione diventi emblema portante nelle prossime monete cartacee dell'euro in Europa.
1: È
0: addirittura.
1: Giusto. È giusto.
0: Il gruccione, hanno messo una decina di animali, il gruccione ci sta. Però adesso non so se arriverà fino in fondo, penso di sì, comunque c'è una parte frontale delle, non so, 10 euro, 20 euro, quello che sarà, metteranno praticamente quindi anche degli animali e uno è il gruccione, scelto per i suoi colori e soprattutto per quel suo becco che, come te, tu metti il becco ovunque, questo scava 4, 5, 6 metri sui materiali di risulta, quindi sulle montagnole.
1: Fantastico. Che la natura scavano. Ha capito che si deve salvare da sola.
0: E adesso hanno bloccato 2 mesi l'alta velocità nella Brescia, quindi Verona. Grazie al gruccione.
1: Lo mandiamo anche sul ponte, sullo stretto. Il
0: sì, e il gruccione dovrebbe andare là.
1: Anche sul tram, cosa dici?
0: Sul tram, sì. E va a fare i buchi. Butta un po' di terra lungo sì. Già vanno per terra lo stesso. Facciamo scivolare con la terra. Io fuori. Veramente un disastro. Ciao Luca e mitico Gianluca. Quindi ciao a me, mitico a te. Vi dedico questa mia poesia Terra Madre. Quindi è la Pacciamama.
1: Bellissima.
0: Che adesso riecheggia e risponde a te. Pacciamama, terra. Terra madre di tante battaglie vinte, perse, di fiori, frutti, alberi, di mani, di braccia stanche, di sudore, povera, ricca, arsa, bagnata, terra madre di tanti cammini, terra madre che alla fine ci accoglie fra le tue braccia e come tuoi figli ci culli per l'eternità.
1: Bellissima.
0: Miki 59.
1: Grazie Miki, bellissima.
0: Questo fa parte, diciamo, dell'esercito in termini positivi dei nostri poeti itineranti e non solo itineranti, e quindi vuol dire, qua abbiamo anche rappresentanti i fiumi di Jane, ma quando l'eternità è tanta roba. No, di questo perché sì. Noi abbiamo nella maglietta dietro, nuova maglietta, abbiamo scritto dietro Eterna Amistad. Amicizia eterna. Con
1: amicizia
0: quelli
1: eterna.
0: Sì.
1: Sì. Ah sì, River Plate.
0: Quanti alberi marsi avemo a Montecitorio e che staria ben natanica de benzina. L'acronimo è RDM, che io personalmente non riesco a tradurre. RDM da non lo so quanti alberi marsi gavemo a Montecitorio che staria bene a tanica e benzina.
1: Di mele marce ce ne sono purtroppo. Tante, nella politica proprio, d'altronde proprio. Se siamo l'unico paese, leggevo una statistica veramente inquietante, l'unico paese dove gli stipendi non sono cresciuti ma sono diminuiti, cioè sarà successo qualcosa, le tasse le continuiamo a pagare, sono sempre più alte, quindi
0: Sì. Radio 5 Palazzi, non è male. Radio 5 Palazzi.
1: Radio 5 Palazzi. Vedi che ha dato il nome.
0: Filippone no, va oltre. Ottimo titolo, indovinata. Faremo così. Adesso però vi leggo questo. Allora, prima parte per te, poi devo dire altre cose.
1: Sì.
0: Despar, Interspar, eccetera. Da quello che so, è proprietà del sindaco di Padova, almeno come socio ed anche non solo. Aspetta, dove siamo andati qua? Non solo sport in comproprietà con il fratello, quindi non solo sport in comproprietà con il fratello. Me lo manda Alberto e la nostra Cristina, che saluto e ringrazio.
1: Diciamo che il sindaco ha avuto dei legami col Despar, ma questo è ha avuto delle quote, mi sembra, quindi con l'Aspiag.
0: È riportato tranquillamente che nei giornali, penso che sia
1: esatto. E non solo sport, tra l'altro, figura anche dentro ad alcuni centri commerciali lì nuovi.
0: Io ringrazio il nostro quindi amico Alberto della nostra Chris. In previsione di settembre ti aspetto stavolta avere un intervento in Foresta del Cansiglio, facciamo la giornata di Chris Mara. Chris Mara, C maiuscolo
1: M Mara. Era un po' che non vado in Cansiglio,
0: se riusciamo che devo coordinare tante cose, dobbiamo coordinare tante cose come gruppo in Foresta del Cansiglio, Casa Vallorca, quindi alle porte di un grande bosco, di una grande foresta, di uno scrigno magico. Io lo definisco sempre così. E lo faremo, diciamo, l'appuntamento. Mari è camminata mattino con le guide, dopodiché faremo il pomeriggio con il Monaco Shaolin, Mari con te che fa l'intervento e quant'altro. Quindi giornata Chris Mara, tutto attaccato, che sono le nostre due grandi angeliche realtà che dall'assù ci guidano ancora oggi. No, dico questo perché mi ha fatto una chiamata Luigia, l'avvocato che tanti qua conoscono. Noi abbiamo seguito il caso di Dima, una bambina palestinese che per 2 anni è stata con le gambe completamente ricolme di schegge. Dopo 2 anni fortunatamente è riuscita ad arrivare a Padova, Verona, poi Padova, operata qualche mese fa, però bisogna sicuramente poi anche oggi di fisioterapia, di interventi e quant'altro. E, è stato fatto tutto questo e allora mi chiamava per dire, guarda, la difficoltà che ha in questo momento, perché è un po' in vacanza, perché è un po' non so, lavoro e quant'altro, quella è l'associazione che aiuta questi bambini appunto palestinesi in quel di Padova, se c'è qualcuno che può mettersi a disposizione della radio. Lo so che sto rompendo nel senso buono del termine, e il nostro grande, che ringrazio infinitamente, quindi Alberto, si è messo a disposizione e ha già portato praticamente Dima a fare fisioterapia, e così come, non so se è andato anche oggi, per carità,
1: grande Alberto,
0: grande Alberto. Ciao Luca, stamattina, comunque era di qualche giorno fa questo, ho accompagnato Dima e la zia all'ospedale, la ragazzina l'ho vista bene, zoppica, purtroppo ha un problema al piede destro e non sarà sicuramente facile farlo rientrare, quasi impossibile, però cammina senza bisogno come prima, bene, praticamente, insomma, delle strutture quindi tecnologiche là. E meglio così, però ripeto, stamattina ho accompagnato Dima e zia all'ospedale, la ragazzina l'ho vista bene, zoppica, non ci sarà molto da fare, ma per il resto mi sembra in salute. La zia è stata molto gentile, mi ha offerto anche il caffè che ho gentilmente rifiutato spiegando il motivo. Comunque bene ora è così, e poi ho altri appuntamenti sicuramente con la Dima da portare quindi a fare fisioterapia. Io ringrazio Alberto, ci teniamo sicuramente costantemente in contatto, anche perché io avrei intenzione finalmente di portare Dima, conoscete i nostri radioascoltatori,
1: sì.
0: E quindi, visto che già 2 o 3 volte abbiamo cercato di portarla qua ma poi era impegnata in altri contesti, e quindi speriamo di poterla avere prossimamente. Mari, ho detto, se, parlando con l'interprete, con la zia, adesso mi dice che Dima sta studiando, quindi va a scuola, studia anche l'italiano, sa qualche parola di italiano, c'è 11 anni, un sorriso incredibile, cioè pensare a quello che ha passato, considerando i genitori uccisi e tutto il resto, è qua con la zia e le due cuginette praticamente, in quel di Padova, siamo andati là a allestire un po' la sala, la stanza, mi ha dato una mano, ho fatto delle quindi annunci via radio e la gente ci ha dato veramente una mano con i mobili, letti, abbiamo costruito un po' di roba, e però ci terremo anche magari a dare il là ad un'iniziativa all'interno della quale Dima sia protagonista, al pari delle cuginette, e così con la traduttrice, magari con la zia, anche la zia adesso mi ha detto, appunto Alberto, parla anche un po' di italiano, quindi stiamo sempre lì a monitorare la situazione. Oggi e domani sono saltate le terapie perché mancava la fisioterapista, bellissimo questa roba qua, mi è arrivato Aurora e lo sto leggendo appunto, a parte di Alberto, immaginavo che oggi doveva essere lì impegnato con la Dima con la fisioterapia, ma la fisioterapista è saltata, vacanza. Siamo a Padova e quindi speriamo che sia andata a difendere sicuramente qualche albero in contesto patavino.
1: Ho idea che sia andata più a difendere qualche ombrellone,
0: speriamo. No, che mi arriva un altro querela, perché il ragazzo lo abbiamo perso, ragazzi.
1: Oh, mamma mia.
0: Io non vorrei perdere il ragazzo.
1: No, stiamo scherzando, ragazzi. Adesso se non si può neanche più scherzare.
0: Vediamo per il 30. Quindi a settembre speriamo di averla a settembre. Vediamo per il 30, allora il 30 di luglio, in questo caso, fa 3 giorni. No, chi sa ridere però nel mondo e una risata li seppellirà.
1: Esatto.
0: E noi continueremo a ridere alla faccia di tutti. E se
1: alla
0: serve faremo degli appelli e verremo là in 154.000.
1: O 155?
0: 155.000 assolutamente, 154.999 gruccioni il sottoscritto.
1: Esatto.
0: E 883 Filippo.
1: Fantastico.
0: Questi quattro.
1: Facciamo la rivoluzione.
0: No, abbiamo parlato dalle inferiate della.
1: Sì, ma facciamo la rivoluzione.
0: Esattamente là. E tu uscirai dal contesto del carcere con tutti i tatuaggi fatti con la china, sai, quelli.
1: Sì.
0: Quelli fatti in malo modo, hai capito? No, e allora, sì a Pirlo, no a Pirlo. E dopo avrai un gruccione a destra. L'alberone, sì, che parte da una parte, fissi dall'altra,
1: sì, esatto.
0: Va dietro la schiena, avrai l'albero, poi l'abbattimento, la motosega, quindi c'è spazio ancora.
1: Esatto.
0: Tu non hai tatuaggi, giusto?
1: La faccia di Giordani.
0: Eh beh, sicuramente sì, esattamente sì. E anche la curva del Padova.
1: La curva del Padova.
0: Sei andato a rompere i coglioni anche
1: là. O la curva che non c'è.
0: Tu sei andato a rompere i coglioni anche là, ti ricordi?
1: Sempre, sì sì. Come il Gruccione,
0: non sei,
1: metto
0: come
1: il becco.
0: Gruccione sei andato là. Anche lo stadio del Padova calcio, cacchio. Che tutto sommato si è salvato, sai di?
1: Sì.
0: Beh, senti, tornando momentaneamente, velocemente per sul calcio, un bel trittico di derby. Verona-Vicenza e Padova.
1: Verona-Vicenza e Padova.
0: Madonna.
1: Viene fuori una roba bellissima.
0: Se le daranno santa ragione in
1: Mamma
0: campo,
1: mia.
0: Assolutamente sì. Cioè,
1: è un bel campionato.
0: Bel campionato di Serie B, assolutamente sì. Su Canale Italia, ragazzi, dove si può vedere la replica della trasmissione? Grazie, su Canale Italia.
1: Su YouTube. Scrivi Canale Italia YouTube, l'ultimo video lo trovi,
0: il presentatore è?
1: Riccardo Rocchesso. Esatto.
0: È Riccardo Rocchesso. Su Canale Italia, Michela, trovi tutto assolutamente.
1: YouTube, Canale Italia.
0: Voi altri si bravi, allenatore del Genoa che sbrusa il cuo dopo i doperi che ha buttare rentro e il Vicenza, Angelo da Vicenza.
1: Del Genoa adesso mi
0: e deve essere
1: Viera?
0: No, è passato Viera, è coso cacchio, quello della Roma.
1: Ah, De Rossi.
0: De Rossi,
1: giusto.
0: Grande amico del Aquilani, che è con la Sassuolo.
1: Sì, che era in Catanzaro.
0: E di Totti, per forza di cose. No, perché c'è stato quel 2-2 in ritiro, sai, col Genoa. La partita 2-2 è finita tra Vicenza e Genoa.
1: Ah, sì?
0: Sì, me ne parlava anche ieri il nostro duo, quindi vuol dire Franco da Vicenza, quello del Zobia.
1: Quindi era contento, insomma.
0: E anche sì, ma anche la moglie, tutto sommato segue
1: Ma
0: Vicenza.
1: Vicenza sta facendo
0: la Daniela, però Daniela segue anche molto Mariano, te lo dico già, tifoso di Vicenza, quello dei Basete, Mariano e il Basetaro.
1: E Basetaro.
0: È sempre Basete, è forte, simpaticissimo. Ciao, sapete dirmi che stabile stanno facendo a Limena quella grande palafitta in via Po davanti alla Crown
1: Ne ho parlato.
0: Vai.
1: Il Kering Eyewear di Altichiero, quello è stato approvato, è un'altra vergogna in termini di consumo di suolo. È praticamente un edificio di 16.000 metri quadrati a 10 metri dall'argine, dove lì ha subito anche pesanti alluvioni quel territorio. Era un'area verde, doveva essere verde pubblico attrezzato di interesse generale, e in realtà hanno fatto un cambio di destinazione d'uso e ci hanno fatto quel mostro lì, Kering Eyewear, che è uno dei colossi a livello mondiale, che tiene con sé numerosi brand, Gucci, Balenciaga, che ha avuto anche delle vicende
0: giudiziarie?
1: Sì, perché gli hanno contestato dell'evasione fiscale di Gucci per un miliardo, mi sembra.
0: Madonnina!
1: E ecco.
0: Go sentio che i vuoi mettere come a Venezia un contributo per l'accesso al consiglio, no comment, niente, ho già parlato, ci torneremo su, assolutamente sì, gravosa la questione, libertà assoluta per il consiglio, siamo riusciti a frenare quella malvagità che avrebbe dopo oltre 1000 anni impresso una svolta nella meraviglia del consiglio, vuol dire praticamente l'ex albergo San Marco in prossimità della, quindi del, cos'è, lo spazio del golf, dello spazio del golf, del campo da golf. Fortunatamente al momento ce l'abbiamo fatta, perché? Perché altrimenti voi sapete che dai cimbri, piuttosto che gli agriturismo, piuttosto
1: che il campeggio, no?
0: No, quello c'è già anche per la struttura, diciamo, di camper, ma no, no, si voleva veramente privatizzare l'area dell'ex albergo San Marco, pure. Quindi privatizzarla, una realtà che era un gioiellino negli anni 60, così in centro della piana del Consiglio, però sarebbe un precedente pericoloso e quindi non ne vale la pena, perché ripeto, i cimbri ci provano da lassù da tantissimi anni, gli agriturismi, piuttosto che i bed and breakfast, piuttosto che i pascoli, cioè quindi riportare in auge soprattutto la privatizzazione, mercificazione del tutto, quindi sarebbe devastante, perché è un'area assolutamente demaniale quella, diciamo, della foresta, del Consiglio, insomma, con i remi, ti ricordi, della Venezia di allora, oltre 1000 anni cos'era, insomma, ecco. Devastante. È grandissimo Adriano 68, che in effetti immaginavo marchio acquisito dalla francese Carrefour nel 2010, GS Generale Supermercati. E te l'ho detto che è così. E mi sembrava del ciclismo
1: nome.
0: A tutto.
1: Devo cambiare nome.
0: Devi cambiare nome. Ma per noi è solamente Gianluca Stefani.
1: Esatto.
0: Oggi siamo tutti Gianluca Stefani, indipendentemente da tutto, siamo Gianluca Stefani. E quindi ci lasceremo andare. Se sarà campeggio all'esterno del Due Palazzi. Prenderemo manganellate, prenderemo sicuramente tonnellate di ettolitri di olio bollente che lanceranno dal soffitto.
1: Esatto.
0: Rimarremo lì incollati sino a quando uscirai.
1: Tra l'altro avevano battuto gli alberi pure là.
0: Anche là.
1: Al Due Palazzi. Ed ero andato pure là a fargli.
0: Sei andato a rompere le palle al Due Palazzi con gli alberi.
1: Ah, perché hanno tagliato gli alberi.
0: Anche là.
1: Quello è il territorio del demanio, tra l'altro, credo. Quindi. I pini, i pioppi,
0: la realtà demaniale della foresta del Consiglio. Madonna. Per non parlare delle 77 villette che vogliono costruire a caro mani l'isola di Palestrina, ecco, Luigino, è quello che hai accennato all'inizio.
1: Esatto, quello che ti ho accennato all'inizio, che è una roba allucinante. C'è proprio, non c'è più decenza, manca un'etica, manca tutto, solo gli affari.
0: Si
1: pensa solo agli affari.
0: Col Padova è derby, ma quello col Verona è quasi da guerra civile. E allora è lassarmi da una parte, vigilantes dall'altra, e allora sarà calcio di serie cadetta.
1: Beh, secondo me è più agguerrito Padova Vicenza, Non lo so.
0: Dici Padova Vicenza?
1: Secondo me sì, Padova Vicenza.
0: Padova Verona.
1: Io mi ricordo,
0: sono
1: andato a vedere un Padova Vicenza, erano belli, belli agguerriti.
0: Belli tosti, assolutamente sì. Viva il Milan, viva Gianluca Stefani e abbasso il Comune de Padova, perché non è del Milan, ma è del Partito Democratico. Adamo. Partito Democratico.
1: Partito Democratico.
0: Dio Adamello. Bellissimo. Adamo, ciao Beo.
1: Bellissima Adamo.
0: Madonna. Senti una cosa, allora torniamo leggermente sulla,
1: certo.
0: Quando io leggo mi state scrivendo in tanti, vi comunico che l'altezza del Cavacavia Chiesa Nuova non stanno abbattendo alberi, si parla di cavi della corrente elettrica, cosa è successo?
1: Aspetta, ricordami bene che qua sono successe una marea.
0: No, è questa quella... qua. Stanno eseguendo delle potature per liberare i cavi dalla corrente elettrica. Il periodo resta sbagliato, ma...
1: Ero uscito in bicicletta e mi accorgo che stanno praticamente... che c'erano questi cartelli, no? Tra l'altro avevo visto un post prima su Facebook di una signora che diceva: cosa stanno facendo in via Chiesa Nuova? Sento le motoseghe. Allora io passo davanti, a parte gli operai del cantiere che mi mi fermano e mi riconoscono e mi dicono che anche loro il discorso dei pali l'avrebbero fatto diversamente, ma lasciamo stare, lasciamo questa cosa qua. Poi vedo questi agronomi esperti che stanno potando gli alberi, gli dico: non state capitozzando, vero? Mi raccomando, no capitozzatura. Ha detto: no no, siamo anche noi contro la capitozzatura.
0: Quel no no no diventa...
1: Diventa un...
0: Sì, sì, sì.
1: Esatto, sì, sì, sì. No, dai. Spero proprio di no, perché speriamo poi no, sono passato, ragazzi, il giorno dopo e ho visto che avevano fatto un lavoro fatto bene. Però bisogna star lì sotto, insomma. Quindi anche voi...
0: Si chiama vigilare.
1: Cittadini, state lì sotto.
0: Voi cittadini dovete restare sotto, assolutamente sì. Senti qua che carina dal... Allora, dal... Aspetta, parte prima però. Ciao Luca, visto l'argomento Gattabuia, dedico questo pensiero a Gianluca, uomo dietro le sbarre. Ti vedo già di là.
1: Dio buono.
0: No, il suo è a scacchi, no, dai. Che rapporto hai con gli scacchi?
1: Mi piacciono gli scacchi.
0: Immaginavo.
1: Sì, sì, assolutamente. Di solito.
0: Ma fondamentale, sempre... più la torre, più l'alfiere, più il cavallo a L che si muove.
1: Secondo me il pezzo più importante è l'alfiere.
0: L'alfiere, sì, l'alfiere in diagonale, zacca.
1: Esatto, in diagonale, soprattutto quando ci sono, la partita si è sviluppata, si sono aperti gli spazi. L'alfiere e poi il cavallo invece quando all'inizio. Vabbè. Il cavallo.
0: Se quanto tempo
1: all'inizio
0: avrei per affinare la tua. Sai che gli dai un campione. Abbiamo... Gianluca Stefani sta uscendo dal Radio Palazzo, Radio 5 Palazzo. E Gianluca, ciao. No, lasciami perdere. No, i campionati di no, no, i campionati. Dai, devo fare. No,
1: no, dai, divento un Karpov, insomma, un come Karpov, il campione russo.
0: Sparti, America, sì. Sì, è Russia.
1: Karpov e Fischer.
0: E Fischer, bravo. Fischer. Dalle sbarre fermano un uomo, ma non i suoi ideali, sogni, avventure. Lo puoi rinchiudere, ma riuscirà sempre ad evadere. Lo troverai seduto su una panchina a guardare il mare, il cielo, ad ascoltare un gabbiano. Ti sorprenderà sempre e capirai che quell'uomo è quello che tu vorresti essere.
1: Bellissima.
0: Vabbè, il gabbiano,
1: grazie,
0: lo facciamo proprio sul tuo tatuaggio, gabbiano sul collo proprio. Quando gira a destra sembra che parta e decolla, o gira a sinistra e rientra praticamente al nido. Sì, qualcosa inventiamo.
1: Esatto.
0: Sì, sì, con la china proprio quella, sì, storicamente malvagia e avvelenata. E il carcere, sì, ti fanno tutti
1: così, dopo arriva mia mamma che ti fa un culo così. Sì.
0: No, ma ti fanno anche il cuore con RGS, Rachele RGS.
1: Esatto, Rachele RGS.
0: Ti fanno la forma della Sicilia, capito? L'isola magica.
1: Esatto.
0: Tu hai già il ponte che porta avanti.
1: Il ponte che porta avanti, sì, sì.
0: Paleocapa sopra. Mamma sopra. Mia. Ma qual è la Paleocapa? Sì.
1: Paleocapa.
0: Regge, colpa.
1: Beh, allora, a parte quell'ultimo episodio che si era squagliato un po' il calcestruzzo per il caldo, quello per le auto per passare, sì, e avevano, si era squagliato nel giro di poco tempo, sì, completamente, e adesso non ho più visto problemi, quindi per fortuna, insomma, speriamo.
0: La doppia B, Brecht, grande, no, Bertolt Brecht, quando, sì, l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere.
1: È vero.
0: L'hai fatta tua.
1: Sì.
0: L'hai fatta tua.
1: Assolutamente, è fondamentale. Io credo che veramente non dobbiamo avere paura di denunciare se c'è un qualcosa che non va. Bisogna alzare la testa, alzare la voce, perché questo pianeta è solo uno, non abbiamo un pianeta di serie B, quindi dobbiamo salvarlo, dobbiamo batterci per renderlo migliore, per renderlo vivibile, perché adesso veramente siamo sotto attacco su tutti i fronti e quindi dobbiamo difenderci. Se non facciamo nulla soccombiamo,
0: eh sì,
1: e non dobbiamo soccombere.
0: Vedi che la fisioterapista Asdrio Sperare, la 26esima carrozza che deve ancora costruire, è sotto il sole, che se venuto nel suo SEO perché non che era un albero che facesse ombra. Quindi è quello il motivo, perché adesso è troppo caldo per dare là alla, sì, terza. Siamo a quota 2 su 26, però
1: 2 su 26, sì sì, adesso hanno detto che ne arriverà qualcuno ad agosto.
0: Col caldo, tutti distratti.
1: Io, gente che lavora ad agosto.
0: La vedo dura.
1: La vedo dura. Però vediamo, insomma.
0: Quanto abbiamo pazientato per il paleocapa?
1: Per il paleocapa 2 annetti.
0: 2 anni.
1: 2 annetti, che tra l'altro l'abbiamo pagato 3 volte tanto. Insomma, doveva costare.
0: Quindi è preventivo più 3 volte.
1: Esatto, doveva costare 770.000 euro, è costato 2 milioni e 100. Ah, dovevano, no, metterci 560 giorni, un anno e mezzo, ci hanno messo un anno e mezzo in più, praticamente circa un anno e mezzo, un anno, insomma, in più. Eh sì.
0: Chiaro. Quindi è quel mitico, quella mitica notte dove tante, tante realtà.
1: Otto camion sono partiti
0: e sono andati in Sicilia.
1: Viaggiando a 30 km all'ora da Padova.
0: Ma pensate, io non ci credo, lui mi racconta, ma io non ci credo assolutamente.
1: Hanno smontato il ponte, tutti lì attaccati così. E giù fino ad Agrigento.
0: Giorni e giorni sino ad Agrigento.
1: 1400 chilometri.
0: 1400 sì, andata e ritorno?
1: E ritorno.
0: E col ponte?
1: E col ponte.
0: E col ponte che non c'è.
1: Esatto. Adesso c'è il ponte, ovviamente. Sì, però l'hanno fatto aspettare.
0: L'hanno
1: insomma.
0: Fatto aspettare assolutamente.
1: E anche l'abbiamo pagato
0: il ponte
1: caro.
0: Sullo stretto. Ma
1: ah, sì,
0: in quel
1: sì,
0: caso
1: sì, certo.
0: C'era la masticazione dei leghisti. Poi hanno tirato la gomma dall'altra parte. Si fanno miracoli con le gomme di allora. Non era proprio la
1: gomma americana.
0: Gomma americana. Il ponte, no?
1: Esatto.
0: Quanti premi dovevamo vincere?
1: Mamma mia.
0: Ricorderemo che questo durante l'epopea degli anni 70, tutto remember per quanto riguarda. Signori, vi ricordate le. Biciclette con l'ammortizzatore, quelle moto bicicross piuttosto che ne so, le cos'era, le pellicce delle nostre mamme che sognanti praticamente le gomme americane. Non abbiamo mai avuto niente, ci hanno preso per il culo che metà basta, abbiamo masticato l'ira di Dio, abbiamo ringraziato tra virgolette tutti i nefasti sistemi dei nostri dentisti. Sì, abbiamo per forza eravamo cariati di al mille
1: euro,
0: beh,
1: cioè, sì, era tanto
0: cari e via e via così. Senti un'altra cosuccia per quanto riguarda la questione che vedo qua, nel senso noi abbiamo quindi soprattutto il polo logistico delle Poste, ok, due nuovi capannoni, cioè anche là hanno intenzione di fare che cosa?
1: Non il polo logistico dove questo, scusa?
0: No, il polo logistico è assolutamente, no, il polo logistico in generale è a livello
1: sì.
0: Veneto, perché noi abbiamo l'ira di Dio, tanto
1: sì
0: che
1: sì, anche in provincia di Venezia mi sembra vogliono Venezia, fare un...
0: ma anche l'e-commerce, cioè abbiamo consumo di suolo, cioè in Veneto 852 ettari sono stati usati dalla logistica,
1: sì.
0: Il 53% totale è attribuibile,
1: è di stamattina
0: a
1: questo articolo,
0: la piattaforma
1: sì.
0: È quindi Amazon,
1: esatto, sì sì, vogliono fare
0: Danese, Vicenza, ovunque ormai da
1: è una cosa terribile. Tra l'altro poi abbiamo anche sempre il solito discorso di Luxardo che abbiamo trattato, dove lì a Torreglia hanno fatto vogliono fare insomma questo ampliamento, questo magazzino che ha già buttato giù 500 marasche, 500 campi di alberi di marasche, quindi
0: tipo è l'albero di marasca,
1: il ciliegio insomma, per fare le liquore, cos'è, il Luxardo,
0: okay,
1: no,
0: okay.
1: Il maraschino.
0: Ma il maraschino. Senti, il maraschino e il parco, cos'è? E sto parco che vedo qua praticamente Fiordaliso nel quartiere Cave, c'è una novità.
1: Qua è interessante.
0: Cosa sta succedendo, caro Gianluca?
1: È successo che un anno fa praticamente il comune di Padova dà i lavori a questa ditta che viene da Barletta.
0: Sempre giù,
1: sempre giù. Diciamo che hanno un po' risparmiato in termini di
0: chilometri. Sì, Sicilia, però siamo là.
1: E cosa è successo? Che tre mesi fa, insomma, si sono fermati i lavori.
0: Sì.
1: Non hanno più fatto nulla. Il parco è rimasto praticamente uno stato di abbandono, perché le panchine abbandonate, buche dappertutto, l'erba che sembrava di stare nella savana più alta delle giostre, e quindi hanno reso inutilizzabile un parco nel periodo estivo. La cosa bella è che dopo che ho fatto questo video,
0: sì,
1: tre giorni dopo un'amica di mia mamma gli dice: ma lo sai che hanno ricominciato i lavori al parco Fiordaliso? Quindi loro sono stati fermi tre mesi, poi io ho fatto il video e dopo tre giorni hanno ricominciato. Adesso non so se hanno chiuso baracche e burattini, andrò a vedere, è da un po' che non ci vado, però ci andrò perché sono molto curioso, ecco.
0: Qua arriva Luca, Gianluca, tante ale tue, che tra l'altro è rotaia del pseudo tram senza l'ombra degli alberi che gataia e se scalda e viene fora e montagne russa porcasso fora, copyright RDM,
1: che si è sciolto, che si è alzato la rotaia, proprio l'asfalto si è dilatato, che tra l'altro non ha, cioè affinché già, cioè, si dilati la rotaia ci vuole veramente un caldo tremendo, vuol dire che forse i lavori
0: forse.
1: Dovevano essere fatti un pochino meglio, ecco.
0: Un pochino, sai.
1: Queste sì. parole.
0: Sì, dimmi, mi un po'. Sì, esatto. L'attacco sì, esatto. querelante e lo calmiamo leggermente.
1: Sì, qua. Sì.
0: Ad Albignasego c'è un tesoro del 1700. Merita di essere scoperto, sì. merita di essere restaurato. Ci sei entrato.
1: Assolutamente.
0: Cos'hai scoperto?
1: L'oratorio della chiesetta di Carpanedo.
0: Carpanedo.
1: Praticamente c'è questa chiesa del 1700, bellissima. Dove c'è un affresco con la Madonna e Sant'Antonio. E praticamente è in uno stato di completo abbandono, perché c'è il soffitto che rischia di cadere e bisogna immediatamente intervenire. Con Paolo Caratossidis stiamo facendo delle azioni mirate.
0: Sei legato? Ti avevo parlato io per la prima volta di
1: sì te. Sì sì, abbiamo tante anche il video, quello su Tezze sul Brenta, quello sì. che ho fatto della siccità, eravamo assieme, quindi stiamo facendo tante cose. Poi adesso ci sarà anche da parlare prossimamente del discorso della Romagnoli, che è legato tra l'altro al discorso
0: tradotto
1: lì.
0: Tradotto Romagnoli, che non so.
1: È praticamente il campo la Romagnoli, l'ex caserma Romagnoli, che si trova in via Chiesanuova, e questo era un campo di concentramento, perché è PG, prigionieri di guerra 120, dove venivano internati gli slavi, gli sloveni, e venivano anche torturati, insomma era quasi un campo di concentramento a tutti gli effetti. E cosa hanno fatto il comune di Padova? Hanno abbattuto muri dell'ex campo di concentramento, hanno abbattuto le torrette e adesso ci faranno 300 nuovi alloggi proprio lì vicino. Allora. Infatti mi piace molto, rubo il termine a Paolo,
0: sì, che dice?
1: Invece di social housing, lager housing.
0: Ah beh, social lager housing.
1: Perché probabilmente ci faranno anche un supermercato lì. Beh, d'altronde, vicino al campo di concentramento.
0: E voi le sali senza mangiare?
1: Facciamo una bella memoria, ricostruzione della memoria con un bel supermercato e alloggi. Sì.
0: Sai una cosa, in tutto questo tuo andare di battaglia, di lotta, di partecipazione, tutto quello che è sistema di difesa, per quello che abbiamo raccontato un sacco di volte, cos'è che trasformeresti o cambieresti rispetto ai tuoi primi passi nell'ambito di questa lotta?
1: Allora,
0: se cambieresti, altrimenti no?
1: Allora, questa è una bella domanda. Beh, allora, dal punto di vista degli alberi, su alcune cose mi muoverei prima in maniera tecnica e scientifica fin da subito. Però c'è da dire che non avevo i contatti all'inizio, cioè non avevo tanti contatti che ho raggiunto, che ho ottenuto dopo, insomma non li avevo all'inizio, quindi mi sarei trovato un po' da solo, quindi sì. Io credo che questo cammino dovesse arrivare così, insomma prima dovevo commettere degli errori, perché vabbè ne ho fatti, insomma
0: si
1: lungo,
0: cresce anche, sicuramente
1: si cresce, esatto, inciampando,
0: insomma,
1: magari rivedendo i metodi, e poi adesso credo che questo metodo per salvare gli alberi sia ottimale. Ci vogliono più persone, perché se le persone scendessero
0: veramente
1: in piazza, venissero

0: troppo caldo? Oppure...
1: No, no, ancora c'è, è fino a fine agosto.
0: Però per farlo capire a tutti, allora, lì dove c'è il gnaro, cioè il nido, cosa si può fare?
1: Allora, dove c'è il nido, praticamente si può chiedere all'amministrazione che non tagli, perché ci sono delle leggi, la legge 157/92 a livello italiano e delle direttive a livello europeo che dicono che i nidi devono essere tutelati perché si può incorrere nel reato penale. Penale, che poi sia difficile da applicare, questo purtroppo è vero, perché le leggi in Italia ci sono, ma sono difficili da applicare, soprattutto quando si tratta di coinvolgere dei potenti, i potenti di turno. Tra l'altro adesso questo discorso della caccia, del DDL caccia, stanno depotenziando
0: il disastro là
1: e rischia di depotenziare anche questa legge qui sul discorso della nidificazione, quindi è importante opporsi su questa cosa qui, perché veramente è un abominio, abominevole.
0: Senti, a parlo di abominio, abbiamo detto praticamente il grucione quanto sia elemento notav e quanto noi tifiamo assolutamente in maniera vitale e vincente per alcuni aspetti per il grucione. E quali uccelli abbiamo da tenere in palmo di mano in termini nidificanti nel patavino? Cioè, tu mi dici, abbiamo visto tante volte che siamo riusciti a frenare per un tot di mesi oppure per un tot di tempo quei nidi là, quei gnari. Gnari in dialetto vuol dire nido,
1: sì,
0: ma,
1: certo.
0: Ma di che tipologia?
1: Beh, allora,
0: il merlo, il tordo,
1: le gazze, e le anche gazze. Che fanno. Ah, poi ci sono anche i merli, sì. E poi ci sono anche degli uccelli rari, insomma, quindi, perché ad esempio dove ci sono, dove vengono fatte le ristrutturazioni, perché c'è anche questo tema qui, ci sono il discorso dei balestrucci, che praticamente sono degli uccelli che appena vedono il pertugio si infilano. Perché non lo fanno sugli alberi, anche se ho scoperto che prima lo facevano sugli alberi, probabilmente anche loro quando hanno visto che gli alberi venivano tagliati hanno cambiato le loro abitudini.
0: Ah, vedi. Luca, Gianluca, e lo scempio sulla strada romana Montegrotto Terme ex Sporting Center? C'è qualcosa anche là, niente a fare, signore fisionomica, avete presente il galleggiante con la carpa?
1: Ce ne sono troppe da seguire, però l'ho sentito assolutamente, purtroppo bisogna crescere in termini di numero, perché ci sono veramente tantissimi scempi. Se riuscissimo a creare un'azione coordinata dove veramente ci sono le persone, c'è una rete di segnalazioni, una rete di partecipazione, allora si riuscirebbe veramente a fare molto di più. Purtroppo adesso le energie sono limitate, però anche a Montegrotto è famosa per muovere le motoseghe.
0: Sì. Se hai visto Vicenza-Padova, Vicenza-Verona è molto peggio, te lo dice un vecchio tifoso dell'Ane, quindi la nostra Vicenza.
1: Ah, Vicenza-Verona, ah ok, Vicenza-Verona. Avevo capito Padova.
0: Sono allo stesso livello Brescia-Bergamo, sì, altro derby caldissimo, Brescia-Bergamo, la B. Bibe, senti una cosa, ci siamo lasciati l'ultima volta e appena usciti qua dal fronte della regia eri già al telefono, domani sono a Belluno, Feltra, dove eri andato?
1: Sì, a Belluno.
0: Immediatamente,
1: a Belluno.
0: Domani arrivo, dammi gli orari estremi, si parte, si
1: è
0: va,
1: vero.
0: E cosa è successo?
1: È andata bene tra l'altro a Belluno,
0: non so,
1: perché... avevano fatto ricorso al Consiglio di Stato.
0: Ma di cosa si trattava? C'era
1: allora,
0: alberi,
1: volevano abbattere 147 tigli.
0: Ah, caboia!
1: 70 li hanno abbattuti in un giorno solo.
0: A metà?
1: Subito. Noi siamo intervenuti con Italia Nostra, sezione di Belluno, in particolare Giovanna Cernier, che è veramente valorosissima, una combattente.
0: Tenace, insomma, ci tiene.
1: Incredibile, ci tiene. E per salvare i 77 tigli. Allora sono andato con due agronomi, valorosissimi anche loro, dei guerrieri degli alberi, e praticamente abbiamo fatto una perizia in modo tale che il Consiglio di Stato avesse, oltre alle perizie di uno degli agronomi che tra l'altro è molto famoso anche in terra patavina, che diceva praticamente esaminando tre alberi che si poteva abbattere tutto l'intero filare, noi allora abbiamo fatto una perizia su questi 77 tigli e abbiamo dimostrato che erano sani, quindi il Consiglio di Stato ha avuto anche questa cosa qui, è stata determinante anche questa cosa qui e ha bloccato i lavori.
0: Vicenza Verona, unico derby veneto, ciao ragazzi, lo è il nostro super Lorenzo Speed, lui è bianco rosso nero,
1: bianco rosso
0: nero, è milanista come te, è vicentino come lui e basta. Voglio fare anche a me il sciopero della fame in solidarietà al GS, ma solo se Fabietto della pianta non mangerà pa mesa giornata. No, Fabietto della pianta se tiente a cosa mangia... Guarda che stiamo già allestendo il Natale 2026
1: con la porchetta.
0: Bravo, bravo, bravo. Quella...

0: Deve, quella no, è una roba, guarda, quella...
1: No, stavolta è ciclopica.
0: Madonna.
1: Si parte all'inizio del capannone, arriva fino.
0: Mi voglio due panini, però stavolta.
1: E li stavi prendendo l'altra volta.
0: Sì.
1: Siete arrivati, era già finita. Siete arrivati in tre. Te.
0: Gino
1: e la moglie.
0: E la Francesca.
1: E la Francesca, la compagna.
0: No, ma la Francesca
1: la
0: non mangia la porchetta perché è vegetariana.
1: Non ho mangiato niente, perché ne abbiamo tenuto anche il panino quel giorno. Abbiamo scordato tutto. Voi due, l'assalto alla diligenza.
0: Mamma mia.
1: Ma hai ancora presente? Sono passati 7 mesi. Sì, manca ormai poco. Ormai siamo prossimi a Natale. Agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Fra 5 mesi.
0: È l'evento atteso.
1: Sì. Andrai in diretta alle ore 14. Alle 14.05 sarà già in prima linea. Anzi, alle 13. Esatto. Alle 13.05 sarà già in linea.
0: In prima linea.
1: Non può succedere che. No, stavolta no. Non può succedere.
0: No, stavolta.
1: Senti, con lo studio come siamo messi? Perché tu sei sempre uno.
0: Sì, io uno studente. Io sto ingegneria dell'energia magistrale, quindi sta andando avanti, procede. Diciamo che questa cosa qui dell'acquerela mi ha distratto un pochino, perché insomma all'inizio avevo anche...
1: Sappi che però la nostra famiglia è tutta al tuo fianco. Oggi ti ho voluto qua.
0: Grazie,
1: ho tirato lungo 2 ore perché per fare questo. Poi ripeto, lunedì prossimo 13.30 avremo il grande Rosario Marcianove, l'ho invitato stamattina quindi a tenersi pronto per lunedì prossimo, perché questo è importante. Io ero via, mi hanno detto sta roba, ho seguito poco, adesso ho capito molto di più, ma comunque siamo tutti Gianluca e basta. Basta lui dire.
0: Grazie, Stefano.
1: No, Stefano sì, però GS, sono qua, GS, sto supermercato qua. Hai due iniziali, porca.
0: Infatti,
1: la troggia.
0: Gianluca Stefani, meglio.
1: Gianluca Stefani. Hai un soprannome, qualcosa, no?
0: Ma su Instagram mi chiamo Master Gian.
1: Tradotto Master Gian?
0: Allora, siccome ho visto che tra l'altro c'era un articolo, allora Master è signore praticamente.
1: Ok, Master in quel senso là.
0: Quindi
1: sì.
0: Tra l'altro ho letto sul Gazzettino che praticamente scrivevano in maniera un po' per prendermi per il culo, ecco, diciamo così.
1: Sì, ti vedono debole, giovane.
0: Dicevano,
1: sì,
0: ma fai che furbetti. Negli ambienti di politici di sinistra lo identificano come il signore degli alberi. Come se a me desse fastidio sta roba. Anzi, sono orgoglioso che venga chiamato il signore degli alberi.
1: Assolutamente sì.
0: E quindi
1: degli
0: Master,
1: anelli e degli alberi,
0: esatto.
1: Assolutamente sì, ragazzi. Va bene, se qualcuno vuole andare a vedere quanto pubblichi,
0: allora,
1: i tuoi
0: Facebook
1: aggiornamenti,
0: Gianluca Stefani, Instagram MasterGian05. Poi c'è la pagina di Prometeo che stiamo allestendo.
1: No, ma tu sei il portavoce, no?
0: Sì, sono il segretario di Prometeo.
1: Ah, esatto, Prometeo.
0: Prometeo che è
1: il... Dove presentarti, Prometeo, ragazzi.
0: Esatto, vabbè, il movimento. E poi c'è Onda, la pagina di Onda, Organismo Nazionale Difesa Alberi. Poi c'è Padova Ama gli Alberi, insomma trovate tutto.
1: Onda, quindi Difesa Alberi, la DIA finale.
0: Esatto, Organismo Nazionale Difesa Alberi, che stiamo
1: crescendo.
0: Questo
1: organismo nazionale è ben presente in Italia o...
0: è molto più presente rispetto alle associazioni che ci sono. Non è un'associazione, è una rete di comitati che ne racchiude quasi più di 200. Sì. Da tutta Italia ci sono delle persone valorosissime e che sono super impegnate anche in questo periodo, non vanno mai in vacanza praticamente, ricevono le segnalazioni a destra, a sinistra, sì. Di qua, e quindi assolutamente ci trovate, contattateci, però tenete presente che bisogna sporcarsi le mani in prima persona.
1: Qual è la provincia più attiva per quanto riguarda lo sporcarsi le mani da un punto di vista di difesa di quello che abbiamo accennato oggi nelle
0: passato? L'anno scorso, settimana scorsa,
1: cioè,
0: sono
1: Venezia,
0: stato...
1: Vicenza, cos'è? Treviso, esiste? Rovigo, Belluno?
0: Che resiste di più, dici?
1: No, che resiste, che c'è attività come stai raccontando te, insomma.
0: Beh, a Roma vedo tutto. Che c'è un bel fermento.
1: Cioè, se parti tu e vai a Belluno e non ci fosse nulla...
0: Allora, a Belluno io ho trovato questa Giovanna Cernier di Italia Nostra, perché sennò mi sarei trovato in difficoltà. Quindi almeno ci vorrebbe un portavoce di un'associazione che fosse veramente interessato alla difesa degli alberi e alla difesa dell'ambiente, al di là del colore politico.
1: Bravo, soprattutto,
0: perché ricordiamo
1: questo:
0: che ambiente e salute non hanno colore politico.
1: Oh là, ok, votate PDS, no, PD, votate PD e siete a posto. Porco, no, sei stato un bestemmione, chiudo che la radio va, e ti anticipo anche al Due Palazzi, sinceramente.
0: Andiamo assieme, c'è l'assieme,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, ma ci tengono separati, capito?
0: Tu vuoi dormire sopra o sotto?
1: Letto Castello. Stiamo sopra.
0: Stiamo sotto.
1: Io sono, sì, esatto, Torino e... Beh, la prima è Toro-Milan, potremmo farla veramente.
2: Toro-Milan.
1: Quando è? 22, 23 di agosto, siamo già là, fra un mese siamo là, ragazzi.
2: Assolutamente.
1: Possiamo essere là, ragazzi. Beh, ci lasciamo a vedere la partita, spero.
0: Siamo con, beh, la radio, certo.
1: Viviamo con
0: si
1: la radio.
0: Ci mettono in TV e la televisione là. In carcere.
1: Ma che ne so se mettono la televisione.
0: Devo mettere Skype? No, Sky, da Song, cos'è?
1: Esatto.
0: Mamma mia. Vabbè.
1: Ma Gino verrà a darci una mano, Gino?
0: Speriamo di sì, se non sia male ancora, Madonna.
1: No, ma vive vicino, in prossimità del tuo paese, sì?
0: Sì, sì, abita proprio lì vicino.
1: Allora,
0: quindi...
1: è la pacchia, ragazzi.
0: Gino.
1: Sì, facciamo alzare il... come si chiama quello che gira?
0: Col camion, il furgoncino.
1: Il furgoncino, esatto. Gianluca, ti ho chiesto ora l'amicizia su Facebook. Andrea da Isola Vicentina. Vedi?
0: Perfetto.
1: È bello, dai. Bellissimo. Bello, bello. Ragazzi, veramente un mito è il nostro Gianluca Stefani, che oggi abbiamo riportato in direttissima, perché la notizia appunto mi è arrivata dal ritiro pre-campionato per quanto riguarda appunto la situazione, cioè la prima denuncia addirittura, per me cose secondo il mio punto di vista che potevano essere ben più tranquille, rilassanti, assolutamente in metà basta, però sta affrontando alla grande e non deve essere solo, non va lasciato solo, sai che noi ci siamo.
0: Grazie.
1: Assolutamente, costi quel che costi.
0: Che costi, grazie di cuore.
1: Esatto, però mi piacerebbe averti qua presente per Panino a Porchetta, perché là non so se riusciamo
0: mamma
1: a portarlo,
0: mia,
1: faremo il possibile. No, perché se
0: chiedo
1: questo,
0: un permesso.
1: Il permesso, sì, esatto.
0: Scusa.
1: Esatto, dobbiamo chiedere il permesso, per, almeno il panino a Porchetta.
0: Panino con la Porchetta.
1: Sì, almeno qua, almeno qui 20 minuti di orgasmo masticante e poi tu rientri per i due palazzi, noi ti sentiamo.
0: Cos'è la libertà, mangiare un panino alla Porchetta,
1: sì,
0: di Radio Gamma 5.
1: Esatto, qui sarò felice sicuramente i vegetariani, i vegani all'ascolto, parliamo di alberi, invece poi andiamo a finire da sta parte comunque. Va bene, dai, ho il conto alla rovescia, ci sentiamo sabato prossimo, parleremo di tanto altro ancora. Poi lunedì torneremo in diretta e adesso andremo con il nostro punto zig zag per quanto riguarda il sabato e lunedì. Dispiace se parliamo in maniera un po', diciamo, veloce, ma non importa, insomma, siamo sempre qui presenti.
0: Ma sì,
1: insomma,
0: bisogna
1: esatto,
0: carpe
1: bisogna.
0: Diem,
1: carpe
0: quindi.
1: Diem, cogli la carpa, esatto, cogli la carpa, la tinca e soprattutto e la porchetta.
0: Esatto,
1: cogli la porchetta.
0: Cogli la porchetta.
1: Porchetta
0: in diem.
1: Porchetta in diem, esattamente, sì. Va bene, noi vogliamo un bene dell'anima a tutta l'amministrazione padovana.
0: Assolutamente.
1: Ma assolutamente.
0: Assolutamente.
1: Ma
0: sono sempre nei nostri pensieri.
1: A
0: Giordani.
1: A Giordani, tanto quanto. Tantissimo, però sta radio qua in 19 anni, costa che l'ha dato sinceramente?
3: Straccasso.
1: No, non si sente, vai.
3: Straccasso.
1: Hai capito? In 19 anni questa realtà gli ha dato uno straccazzo. È la famiglia che coopera,
0: sì,
1: che si è arrabbata la meglio,
0: esatto,
1: che resiste 50 anni di distanza.
0: Esattamente.
1: E quindi tu direi la stessa cosa. Cosa ti ha dato praticamente 2 anni e mezzo al Duo Palazzi?
0: È un
1: straccazzo. Uno straccazzo.
0: Uno
1: straccazzo se mi ha dato niente. Va bene, dai, comunque ti porti i libri e tutto quello che
0: sì,
1: serve.
0: Sì, esatto,
1: casa,
0: così la mamma è contenta.
1: Sì, beh, assolutamente sì, sì.
0: Così
1: sì,
0: posso
1: sì
0: studiare.
1: Ma ti metti indietro e tutto è una figata, dai.
0: No,
1: una
0: se
1: figata
0: mi sente mi ammazza.
1: No, no, non può essere. No, non ascolto adesso, perché ti ripeto qua il video che è uscita leggermente a innaffiare il giardino. Però via tutto l'acqua. Ma...

E allora, buon cielo, sempre più blu a tutti, 27, 7, 26, 27 luglio, l'ultimo lunedì del mese settimo dell'annata 2026. Ciao a tutti, ben ritrovati, bentornati in direttissima sui 94 megaciclo, megahertz, che dir si voglia, di fresco rientro per quanto riguarda le montagne pinzolesi, e quindi vuol dire Pinzolo, quindi vuol dire sotto Madonna in Campiglio, e quindi 40 anni di ritiri del Toro, che roba ragazzi. Vabbè, un po' di cose diremo sicuramente, ma prima però manca la dance ragazzi, senza la dance non si va a nessuna parte.

Patrick Hernandez, grande ricordo e soprattutto salti cangureschi nelle annate d'antan. Vabbè, i numeri che vi passo oggi sono il 2, il 21, il 9, il 31, da giocarsi sulle ruote che meglio preferite, 2, 21, 9, 31.

Tradotto, ogni mattina nell'attraversare il tabellone con scritto Pinzolo, notavo a destra il costo della benzina al litro, 2,21,9 in quel contesto, ma Cairano San Marco, Montebelluna, Trevigianità, ieri 2,31,9, si supera tutti, Ale! La soglia psicologica dei 2 euro a litro ormai l'abbiamo fatta nostra, tanto quanto la soglia psicologica dei 3.000 miliardi di debito pubblico. Ormai non ci facciamo mancare nulla, di nulla, di nulla. Allora viva la natura! Ma in queste ultime ore il governicchio etero diretto verde, bianco e rosso sta pensando di poter ridurre le accise sui carburanti, è già intervenuto diverse volte ma ultimamente gli è scappato un po' di tutto e di più e quindi sarà da intervenire nuovamente, l'abbiamo già fatto in termini governativi ben 7 volte, d'altronde 7 sono anche le meraviglie del mondo. E questa ragazzi, sexy a gogo. 7 volte per un costo che supera i 2 miliardi di euro, quindi si ringrazia sempre il nostro ciuffo arancione Trump, nonché il nostro assassino Benjamin Netanyahu e così anche tutta la menoaia cantante che ha intenzione di dare il là alle questioni belliche sempre più da elevarsi. E allora vai che si chiudono le strettoie, come le ha chiamate il nostro ministro agricoltura, il grandissimo ministro dell'agricoltura Lollo Brigida, perché dopo Hormuz giustamente è arrivata l'ora di Bab el Mandeb e allora vai così. Sia molto chiaro, quando i prezzi di carburanti aumentano a livello italico vuol dire che lo Stato incassa più IVA e quindi va ben così e tutto viene pagato in percentuale, quindi quando noi attiviamo le accise mobili, perché il governo adesso parla di accise mobili, vorremmo mobilitarci tutti quanti per andare a ribaltare la situation, ma invece niente, abbiamo superato anche sicuramente l'asticella ormai stile bubca dei 2 euro, anche se la benzina 1,99 1,98 insomma cambia poco, ma ormai ci siamo e quindi quando si ha attiva il nostro governicchio etero diretto le accise mobili, si impegna, ci dicono, a utilizzare il maggior gettito ottenuto dalla vendita in un certo periodo per abbassare appunto le accise nel periodo successivo. Il meccanismo si chiama appunto accise mobili perché la riduzione non è una cifra fissa ma dipende dalle entrate legate all'IVA sui carburanti. Olè! Si rimane a casa.

0: noi sappiamo quanto pesino le nostre accise sulla Benz per quanto riguarda una media del 67 centesimi per litro. A questa quota poi fissa si deve aggiungere l'IVA al 22%, e quindi se calcoliamo tutto sull'importo complessivo, costo industriale più accise, noi arriviamo ad una tassazione per quanto riguarda sicuramente il computo generale di quello che paghiamo al litro a pompa di benzina dal 55 al 60% del prezzo finale. Vabbè, viene imposto sicuramente dai sistemi governativi, dal nostro etero diretto Belloccio Governo a tutto Melonianità. Je suis Gianluca Stefani, cercasi allenatore per la nazionale, casomai arriveremo sicuramente alle pirlate, perché oggi è una giornata calda, niente da fare, nemmeno per la nazionale, e sì che noi qui avremo sicuramente il nostro uomo arancio già pronto per lo schema migliore, quindi vuol dire il nostro Oriani del lunedì al giovedì, e che potrebbe essere sicuramente l'uomo giusto al momento giusto per un'Italia ingiusta, assolutamente sì, Italia ingiusta, insomma ci mancherebbe altro, però non serve andare assolutamente a sperperare denaro pubblico a destra e a sinistra, ma d'altronde ne sperperiamo talmente tanto che uno in più uno in meno, inteso milionata di euro, cambia poco. Però adesso mi hanno fatto arrabbiare assolutamente per il fatto che è un po' russofobico, la situazione è russofobica, il signor Pirlo, che ormai ci arriveremo tra poco, perché prima volevo appunto rinverdire in memoria, visto che parlo di rinverdire in memoria, soprattutto diciamo questi ultimi giorni passati di fronte a un rettangolo verde in quel di Pinzolo, bel luogo che io consiglio a tutti, anche se comunque sapete i trentini vanno anche mazzolati per molti altri aspetti, per quanto riguarda cinghiali e orsi in primis, però è ovvio che nelle decine di chilometri finali prima di arrivare all'habitat di ritiro precampionato, 26 luglio 86, luglio 2026, 40 anni dopo, 40 anni giusti, abbiamo sicuramente insomma salutato un verde vellutato, un verde brillante, veramente un verde enorme, evidentemente quando servono le gocce angeliche i signori trentini le fanno scendere, nel senso che comunque là piove più del previsto, e quindi insomma quel verde là ci ha accompagnato veramente alla grande. Lì dovevamo anche diciamo sentore di un vento alquanto corposo, dava l'idea di passare in mezzo, non so se avete presente quando arrivano praticamente alle grandi tappe di montagna, no? L'Alpe d'Huez piuttosto che Stelvio, piuttosto che tanti altri ricordi dal punto di vista delle pedalate ciclistiche, Tour de France piuttosto che Vuelta, piuttosto che insomma Giro d'Italia, avete presente quelle onde che si aprono quando passano i cosiddetti corridori, e sembra così, insomma sembrava così anche nel passare in mezzo diciamo a quelle strade non molto larghe, con il gioco del vento che muoveva rami e quindi piante verso appunto l'asfalto. Comunque brillantissima la realtà verde, e quindi insomma un buon arrivo in quel contesto là. Si è tornati a Pinzolo dopo Prato dello Stelvio, Pinzolo batte Prato dello Stelvio assolutamente 3-0 in assoluto, e però siamo sempre stati lì conficcati nelle adiacenze appunto del centro di Pinzolo per quanto riguardava quel 2,219, cioè entrava sto 2,219 che era il prezzo a litro della benzina, 2,219. Però ripeto, ieri, e saluto sicuramente anche perché siamo passati dalle montagne alle colline questi ultimi due giorni molto trafficati, e quindi abbiamo un po' le ossa rotte, ma comunque diciamo di enorme piacere, siamo stati al grande compleanno, saluto la Laura appunto e Gianni, hanno organizzato tutto in maniera perfetta, una trentina appunto di presenti nelle colline del Prosecco, comunque insomma lì adiacenti al Prosecco Shire. Ottimo compleanno, però vedevo tornando a casa appunto Carano San Marco batte tutti a sto punto 2,31 e qualcosa. Carano però è San Marco, attenzione San Marco, è qua San Marco, viva San Marco, sì, ovvio. Adesso
1: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Ciao a tutti da Simone. Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
4: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
3: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
4: Rossella, ciao!

Ed eccoci qua, care amiche e cari amici, buongiorno, ben ritrovati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 con la trasmissione Debito e Democrazia a cura dei gruppi Moneta Bene Comune e Moneta Proprietà.

E ben ritrovati, come dicevamo, sono Leopoldo, ciao a tutti. È tornato un po' di fresco e sta tornando il caldo, ma insomma, ben. Oggi puntata varia, avrete parecchi stimoli e mi raccomando i vostri messaggi. Aspetta che vedo però se ci apriamo, perché qua vedo strane robe su. Sì. I vostri messaggi, come sempre, al 334-7102-672 +39 se usate WhatsApp.

Adesso, tanto per restare in esercizio, fin tanto che carico un'intervista, vi mando l'intramontabile Gaber con Mi fa male il mondo. A me non fa male il mondo, mi fa male l'uccidente suicidante. Ciao Papo, ciao tutti.

0: Mi fa male essere lasciato da una donna? Non sempre. Mi fa male l'amico che mi spiega perché mi ha lasciato. Mi fanno male quelli che si credono di essere il centro del mondo e non sanno che il centro del mondo sono io. Mi fa male quando mi guardo allo specchio. Mi fa male anche quando mi dicono che mia figlia mi assomiglia molto fisicamente. Mi fa male per lei. Mi fanno male quelli che sanno tutto e prima o poi te lo dicono. Mi fanno male gli uomini esageratamente educati, distaccati, formali. Ma mi fanno più male quelli che per essere autentici ti ruttano in faccia. Mi fa male essere così delicato e non solo di salute. Mi fa male più che altro il fatto che basta che mi faccia male un dente che non mi fa più male il mondo. Mi fanno male quelli troppo ricchi, quelli troppo poveri. Mi fanno male anche quelli troppo così e così. Mi fa male l'IVA, le trattenute, il 740, i commercialisti. Mamma mia come mi fanno male i commercialisti. Mi fanno male le marche da bollo, gli sportelli, gli uffici, le code. Mi fa male quando perdo la patente e gli amici mi dicono condoglianze. E gli impiegati quando vai lì non alzano neanche la testa. E poi quando lo alzano si incazzano, perché gli fai perdere tempo. Ti trattano male, giustamente, siamo noi che sbagliamo. L'ufficio è sempre un altro, e poi un altro ancora. E poi le segretarie, i capufficio, i funzionari, i direttori generali. Mi fa male la burocrazia, mi fa male l'apparato, la sua mentalità, la sua arroganza. Mi fa male lo Stato.
1: Benvenuti.
0: Come sono delicato. Mi fa male il futuro dell'Italia, dell'Europa, del mondo. Mi fa male l'immanente destino del pianeta Terra, minacciato dal grande buco dell'ozono, dall'effetto serra e da tutte quelle tragedie planetarie che al momento poi, a dir la verità, non mi fanno mica tanto male. Sarà perché mi fanno male le facce verdi dei verdi. Mi fanno male i fax, i telefonini, i computer e la realtà virtuale. Anche se non so cos'è. Mi fa male l'ignoranza, sia quella di andata che quella di ritorno. Mi fa male la scuola privata, ma anche quella pubblica, non scherzo. Nonostante che il Ministero della Pubblica Istruzione abbia 1.200.000 dipendenti, numericamente nel mondo l'ente è secondo soltanto all'esercito americano. Però mi fa male la carta stampata, gli editori, tutti. Mi fanno male le edicole, i giornali, le riviste con i loro inserti. Un regalino, un opuscolo, una cassetta, un gioco di società, un cappuccino, una brioche. Mi fanno male quelli che comprano tutti i giornali perché la realtà è pluralista. No, non mi fa male la libertà di stampa. Mi fa male la stampa. Mi fa male che ci sia ancora qualcuno che crede che i giornalisti si occupino di informare la gente. I giornalisti, che vergogna. Cosa mettiamo oggi in prima pagina? Ma sì, un po' di bambini stuprati, è un periodo che funziona, no? Mi fanno male le loro facce presuntuose e spudorate. Facce libere e indipendenti, ma estremamente rispettose dei loro padroni, padroncini. Facce da grandi missionari dell'informazione che il giorno dopo guardano l'indice d'ascolto, sì, alla televisione. Facce completamente a loro agio, che si infilano le dita nelle orecchie e si grattano i coglioni. Sì, questi geniali opinionisti che gridano, litigano, si insultano, sempre più trasgressivi, questi coraggiosi leccaculo travestiti da ribelli. È questa libertà di informazione che mi fa vomitare.

come sono delicate. Mi fa male, eh? Quando mi suonano il campanello di casa e mi chiedono di firmare per la pace nel mondo, per le foreste dell'Amazzonia, per le balene del Pacifico. E poi mi chiedono un piccolo contributo, offerta libera, soldi, tanti soldi per le varie ricerche, per la vivisezione, per il terremoto nelle Filippine, per le suore del Nicaragua, per la difesa del canguro australiano. Devo fare tutto io. Mi fa male quando mi sento male. Mi fa male che in un ospedale pubblico per fare un TAC ci vogliano in media 7 mesi. Mi fa male che uno magari dopo 7 mesi... Mi fa male la faccia assolutamente normale del professore che ti dice: certo che privatamente con 1,2 milioni si fa domani. Mi fa male, anzi mi fa schifo, chi specula sulla vita della gente. Mi fanno male quelli che dicono che gli uomini sono tutti uguali. Mi fanno male anche quelli che dicono che il pesce più grosso mangia il pesce più piccolo. Mi farebbe bene metterli nella vaschetta delle balene. Mi fa male la grande industria. La media mi fa malino. La piccola non mi fa praticamente niente. Mi fanno male i grandi evasori. I medi mi fanno malino. I piccoli fanno quello che possono. Mi fa male che a parità di industriali stramiliardari un operaio tedesco guadagna 2 milioni e 800 mila lire al mese e uno italiano 1 milione e 400 mila. Ma l'altro 1 milione e 400 mila, dov'è che va a finire? Allo Stato, che ne ha così bisogno. Mi fa male che tra imposte dirette e indirette un italiano medio paghi, giustamente per carità, un carico di tributi tale che se nel Medioevo le guardie del re l'avessero chiesto ai contadini, sarebbero state

0: Mi fa male che l'Italia. Cioè voi. Cioè io. Siamo riusciti ad avere, non si sa bene come, 2 milioni di miliardi di debito. E si sa, un vestitino oggi, un orologino domani, basta distrarsi un attimo e si va sotto di 2 milioni di miliardi. Questo lo sappiamo tutti, ce lo sentiamo ripetere continuamente. Sta cambiando la nostra vita per questo debito che abbiamo. Ma con chi ce l'abbiamo? A chi li dobbiamo questi soldi? Questo non si sa. Questo non ce lo vogliono dire. No, no, perché se li dobbiamo a qualcuno che non conta, vabbè, gli abbiamo tirato un pacco e finita lì. Ma se li dobbiamo a qualcuno che conta, 2 milioni di miliardi, prepariamoci a pagare in natura. Mi fa male la violenza, mi fa male la sopraffazione, la prepotenza, l'ingiustizia. A dir la verità mi fa male anche la giustizia. Un paese che ha una giustizia come la nostra non sarà mai un paese civile. Io personalmente, piuttosto che avere a che fare con la giustizia, preferisco essere truffato, imbrogliato, insultato e al limite anche un po' sodomizzato, che magari mi piace anche. Mi fanno male anche le facce dei collaboratori di giustizia, sì, dei pentiti, degli infami, insomma, che dopo aver ammazzato uomini, donne e bambini fanno l'atto di dolore, tre pater ave gloria e chi si è visto si è visto. Mi fa male che tutto sia mafia. Mi fa male non capire perché animali della stessa specie si ammazzino tra di loro. Mi fa male che in Bosnia non ci sia il petrolio. Mi fa male chi crede che le guerre si facciano per ragioni umanitarie. Mi fa male anche chi muore in Somalia, in Ruanda, in Palestina, in Cecenia. Mi fa male chi muore. Mi fa male chi dice che gli fa male chi muore e fa finta di niente sul traffico delle armi, che è uno dei pilastri su cui si basa il nostro amato benessere. Mi fanno male le lobby di potere, le logge massoniche, la P2 e la P1? No, perché se c'è la P2 ci sarà anche la P1. Se non la P2 la chiamava P1. No, quelli della P1 sono buoni, mansueti, come agnelli. In genere stanno a cuccia. Mi fa male qualsiasi tipo di potere, quello conosciuto ma anche quello sconosciuto, sotterraneo, che poi è il vero potere. Mi fanno male le oscillazioni e i rovesci dell'alta finanza. Più che male mi fanno paura, perché mi sento nel buio, non vedo le facce. Nessuno ne parla, nessuno sa niente. Sono gli intoccabili, facce misteriose che tirano le fila di un meccanismo invisibile, talmente al di sopra di noi da farci sentire legittimamente esclusi. E lì, in chissà quali magici o vattati saloni, che a voce bassa e con modi raffinati si decidono le sorti del nostro mondo. Dalle guerre di liberazione ai grandi monopoli, dalle crisi economiche alle cadute dei muri, ai massacri più efferati. Mi fa male quando mi portano il certificato elettorale. Mi fa male la democrazia, questa democrazia, che è l'unica che io conosco. Mi fa male la prima repubblica, la seconda, la terza, la quarta. Mi fanno male i partiti, più che altro tutti. Mi fanno male i politici, sempre più viscidi, sempre più brutti. Mi fanno male i loro modi accomodanti, imbecilli, ruffiani. E come sono vicini a noi elettori, come ci ringraziano, come ci amano. Ma sì, io vorrei anche dei bacini, dei morsi sul collo, per capire bene che lo sto prendendo nel culo. Tutti, tutti l'abbiamo sempre preso nel culo, da quelli di prima, da quelli di ora, da tutti quelli che fanno il mestiere della politica, che ogni giorno sono lì a farsi vedere. Ma certo, hanno bisogno di noi, che li dobbiamo appoggiare, preferire, li dobbiamo votare in questo ignobile carosello, in questo grande libero mercato delle facce. Facce, facce, facce che lasciano intendere di sapere tutto e non dicono niente. Facce che non sanno niente e dicono di tutto. Facce suadenti e cordiali, col sorriso di plastica. Facce esperte e competenti che crollano al primo congiuntivo. Facce compiaciute, vanitose, che si autoincensano come vecchie baldracche. Facce da galera, che non sopportano la galera e si danno malati. Facce che dietro le belle frasi hanno un passato vergognoso da nascondere. Facce da bar che ti aggrediscono con un delirio di sputi e di idiozie. Facce megalomani da ducetti dilettanti, facce ciniche da scuola di partito, allenate ai sotterfugi e ai colpi bassi, facce che hanno sempre la risposta pronta e non trovi mai il tempo di mandarle a fare un culo, facce che straboccano solidarietà, facce da mafiosi che combattono la mafia, facce da servi intellettuali, da servi gallonati, facce da servi e basta, facce scolpite nella pietra che con grande autorevolezza sparano cazzate. Non c'è neanche una faccia, neanche una, che abbia dentro il segno di qualsiasi ideale. Una faccia che ricordi il coraggio, il rigore, l'esilio, la galera. No! C'è solo l'egoismo incontrollato, la smania a fermarsi, il denaro, la vita più schifosa dentro a queste facce impotenti, assetate di potere. Facce che ogni giorno assaltano la mia faccia in balia di tutti questi nessuno. E voi credete ancora che contino le idee? Ma quali idee? La cosa che mi fa più male è vedere le nostre facce con dentro le ferite di tutte le battaglie che non abbiamo fatto. E mi fa ancora più male vedere le facce dei nostri figli con la stanchezza anticipata di ciò che non troveranno. Sì, abbiamo lasciato forse in eredità un normale benessere, ma non abbiamo potuto lasciare quello che abbiamo dimenticato di combattere e quello che abbiamo dimenticato di sognare. Bisogna assolutamente trovare il coraggio di abbandonare i nostri miseri egoismi e cercare un nuovo slancio collettivo, magari scaturito proprio dalle cose che ci fanno male, dai disagi quotidiani, dalle insofferenze comuni, dal nostro rifiuto. Perché un uomo solo che grida il suo no è un pazzo. Milioni di uomini che gridano lo stesso no avrebbero la possibilità di cambiare veramente il mondo.
1: Eccoci qua, il nostro Gaber. 30 anni dopo siamo messi decisamente peggio. A lui faceva male il mondo, a me fa male, l'uccidente suicidante. Mi raccomando ragazzi, se non siete sotto l'ombrellone o in un bosco, i vostri messaggi, sapete che ci teniamo molto. Adesso vi propongo, giusto per stuzzicarvi, la lettura di un articolo che abbiamo anche postato recentemente nel canale Telegram Debito e Democrazia. Il titolo: Italia e vincolo esterno. I costi della permanenza, vincolo esterno sostanzialmente la UE, ma non solo, i rischi dell'uscita e le condizioni per un'alternativa economica. L'autore è Gilberto Trombetta. Gilberto Trombetta si autodefinisce giornalista politico economico. È stato candidato sindaco a Roma con la lista Riconquistare l'Italia del Fronte Sovranista Italiano. Chi sono quelli del Fronte Sovranista Italiano? Per fare due nomi, Storace e Alemanno. Comunque il nostro socialista, che si rifà alle, come dire, alle origini del movimento sociale, non dà segno di aver letto o di aver, non dico studiato, ma nemmeno letto il buon Giacinto Auriti, che pure era un iscritto o quantomeno un dichiarato simpatizzante del movimento sociale di allora, perché alla fine le sue dichiarazioni sono tanta superficie e se gratti il fondo non trovi granché. Ma andiamo a leggere e vediamo perché oso dire questo, oso criticare così l'illustre economista, giornalista politico-economico Gilberto Trombetta. Titolo: Italia e vincolo esterno, è stato pubblicato sull'Antidiplomatico neanche una settimana fa e lo trovate sul canale Debito e Democrazia. C'ho quasi partito l'audio come se è a storia. Vedo pochissimi LED. Avete sentito finora? Mi mandate un messaggio? Perché vedo pochissimi LED muoversi. Adesso devo star proprio attaccato al microfono. Ero un po' staccato. Spero che abbiate almeno sentito finora. Se mi mandate, siete molto bravi voi a dare il feedback. Bene, grazie Alessandro, si è sempre sentito bene, siete forti, come faremmo senza di voi? Grazie Alessandro. Bene, allora Gilberto Trombetta, Italia sull'Antidiplomatico. Il mito dell'indipendenza delle banche centrali viene costruito negli anni 70 con la scusa di combattere l'inflazione. Scusa, qua sono finito già su un altro articolo. Eccoci qua, torniamo indietro. Italia e vincolo esterno, i costi della permanenza, i rischi dell'uscita e le condizioni per un'alternativa economica. Il dibattito italiano sull'Unione Europea e sull'euro è spesso impostato su un'alternativa falsa. Qua abbiate pazienza, ma io chioso in continuazione. Magari il vincolo esterno italiano fosse solo quello dell'Unione Europea, potremmo mandarli a fanculo rapidamente. Sembra dimenticarsi Cassibile e altri dettagli di questo genere, la NATO ufficiale, la NATO meno ufficiale, e va bene. Quindi il buon Gilberto Trombetta comincia già con un piede falso. Riparte dall'assunto che l'unico vincolo esterno che ha l'Italia sia quello dell'Unione Europea e dell'euro. Comunque va bene, accettiamo questa limitazione e seguiamo il suo ragionamento. Dice che è impostato su un'alternativa falsa: da una parte una permanenza descritta come stabilità, dall'altra un'uscita rappresentata come caos. Ma questa contrapposizione non regge all'analisi dei fatti. La realtà è che l'Italia non si trova di fronte a una scelta tra sicurezza e rischio. Si trova di fronte a una scelta tra due modelli di costo, uno già in atto, lento, strutturale e senza via di uscita, e uno potenziale, più intenso, ma concentrato nel tempo e soprattutto un limite, un rischio al quale si potrebbe seguire una nuova fase di crescita. Negli ultimi 35 anni, quindi lui parte dal 90, io farei almeno 45 partendo dall'81, divorzio della Banca d'Italia dal Tesoro. Quindi anche qua le premesse, vedete, fa dei bei ragionamenti, molto belli, potrebbe pubblicarli anche il Corriere, la Domenica, una roba così, tanto sono belle parole per così, pure paté le bourgeois, ma la sostanza ha dei vuoti mostruosi. Andiamo avanti. Negli ultimi 35 anni l'economia italiana ha vissuto una stagnazione che non può essere ridotta a semplice ciclo economico. La crescita del PIL è stata tra le più basse delle economie avanzate, la produzione industriale è crollata e i salari reali sono stati compressi. Secondo i dati Istat, a marzo 2026 il potere d'acquisto delle retribuzioni contrattuali risultava ancora inferiore del 9,2% rispetto a gennaio 2019, cioè in 7 anni abbiamo perso il 9,2% di potere d'acquisto, secondo l'Istat. In una prospettiva di più lungo periodo, i salari reali italiani sono diminuiti di circa il 12%, quale più lungo periodo, rispetto al 1990, quindi torniamo ai 35 anni. Ora, dove vado a tirar fuori questa cifra del 12% in 35 anni di perdita degli acquisti? Dio solo lo sa, perché chi ha memoria nel 1990... Quindi quando eravamo ancora in Prima Repubblica con tutte le sue porcherie, il potere d'acquisto degli italiani era decisamente superiore del 12% rispetto ad oggi. Giuliano Amato non aveva ancora messo le mani nelle tasche degli italiani e via e via e via. Certo, eravamo alla soglia, ma senza dubbio magari dal 90 ad oggi il potere d'acquisto degli italiani medio fosse calato solo del 12%. Andiamo avanti. Allo stesso tempo la produzione industriale ha subito una contrazione significativa superiore al 20% rispetto ai livelli precedenti all'adozione dell'euro. E la crescita cumulata del PIL è risultata molto inferiore al trend storico del dopoguerra, con una mancata crescita di centinaia di miliardi, dice circa 500 miliardi di euro. Questi non sono numeri astratti, sono il risultato

con i due santi subito, Andreatta e Ciampi. E Draghi che cominciava a far carriera all'epoca, per non dimenticare l'ineffabile Prodi, che svendeva i gioielli di famiglia in nome di questo neoliberismo di merda, che almeno sulla bocca di gente di destra, diciamo, stride, pensando appunto ad Auriti, ma siccome è ancora più sulla bocca dei sinistrorsi alla Schlein, fa ancora più schifo. Ma andiamo avanti. La bassa produttività italiana non è soltanto una causa della stagnazione, ma anche una sua conseguenza. Quando la domanda interna è debole, le imprese investono meno, innovano meno, sfruttano meno le economie di scala e si spostano verso segmenti produttivi a più basso valore aggiunto. La produttività, in altre parole, non è indipendente dalla domanda, né è funzione. Qui ha scoperto l'uovo di Colombo. Andiamo avanti. Questo quadro va letto dentro il contesto europeo. Nell'euro il cambio non è più uno strumento di aggiustamento e in effetti qua bisogna ricordarsi le svalutazioni competitive dei governi democristiani e poi del decennio Craxi-Andreotti, che in un modo o nell'altro ci permettevano di competere, non dico restare a galla, crescere, ma insomma, perché era tutta una crescita fittizia, ma almeno di competere più o meno alla pari nel quadrante europeo. Continua l'articolo. Le politiche fiscali sono vincolate, gli aiuti di Stato ostacolati quando non apertamente vietati, e no, sto par de balle, gli aiuti di Stato hanno continuato alla grande in Germania, in Francia, praticamente in tutti i paesi. Solo noi italiani eravamo diligenti, e se non eravamo di nostro ci tiravano subito le orecchie. Lo hanno fatto in tutti i modi, in maniera addirittura incensata col Monti, e le poche volte che Berlusconi ha tentato di tirare la corda l'hanno tirata loro e lo hanno azzoppato, facendogli crollare le azioni Mediaset e quant'altro, quando si rifiutava di bombardare Gheddafi. Andiamo avanti. La competizione tra paesi avviene spesso attraverso salari, fiscalità e compressione della domanda alla faccia. È quello che viene definito un regime di svalutazione interna. È proprio questo il punto, e qua ha ragione. Prima svalutavamo e con questo restavamo nel mercato europeo. Qua invece stavolta svalutiamo e non abbiamo nessun beneficio né interno né esterno. Ma questo regime non colpisce tutti allo stesso modo. Alcuni paesi hanno beneficiato di una posizione più favorevole, sono stati percettori netti di risorse europee, oppure sono rimasti fuori dall'euro, oppure hanno fatto leva su modelli fiscali più aggressivi o su un uso più flessibile degli strumenti nazionali. L'Italia invece è un contributore netto, anche questo è vero. Circa 500 miliardi di euro di contributi lordi dal 92 a oggi, circa 200 miliardi di contributi netti, cioè fra i soldi che diamo e i soldi che prendiamo nella cosiddetta Camera di Compensazione Europea. L'Italia è dentro l'euro, ha perseguito una disciplina fiscale più rigorosa rispetto ad altri grandi paesi europei e una maggiore conformità ai vincoli. Grazie Monti, grazie Fornero, grazie Draghi, grazie Prodi. Dal 1992 a oggi ha accumulato oltre 800 miliardi di euro di, ecco attenzione qua, 800 miliardi di euro di avanzi primari, cioè quello che sarebbe il bilancio al netto degli interessi da pagare sul debito. Interessi sul debito, vi dice qualcosa? Sono quanti? 15 anni ormai che

0: battiamo su questo tasto. Vabbè. L'Italia ha accumulato oltre 800 miliardi di euro di avanzi primari, mentre nello stesso periodo la Francia ha accumulato circa 1.200 miliardi di disavanzi primari e la Spagna circa 600 miliardi. La storia della Francia, poi adesso, dopo la perdita della validissima stampella del franco CFA, validissima per i francesi ovviamente, non per tutta l'Africa occidentale, è adesso mosso cazzi. Ma vediamo cosa dirà il buon Macron. Lui chiederà consiglio ai suoi padroni, che sono i Rothschild. Sentiremo cosa risponderanno. In un contesto già fragile, questa impostazione ha amplificato gli effetti restrittivi. E va bene. Cioè, vedete, siamo d'accordo su tutte le cose di superficie col buon Gilberto Trombetta, ma si guarda bene dall'andare alle cause profonde. Per questo è importante ribaltare la domanda. Non si tratta di chiedersi se uscire dall'euro e dall'UE comporti dei costi. Certamente sì. La vera domanda è: i costi dell'uscita sono maggiori o minori dei costi già sostenuti e ancora in corso della permanenza? E fin qua siamo d'accordo, va bene, ottima domanda. Adesso vediamo come risponde. Risponde alla cazzo anche di nuovo, sempre senza scalfire la superficie. Nello scenario centrale qui ipotizzato, che include non soltanto il riallineamento monetario, ma anche i costi istituzionali, commerciali e finanziari dell'uscita dall'Unione Europea, il PIL potrebbe ridursi nel primo anno dell'1,5-2,5%. Sai che roba, sono 20 anni che si riduce a questi livelli, siamo andati sotto zero più di una volta. Quindi non sarebbe questo chissà quale problema. Le simulazioni macroeconometriche disponibili sulla sola uscita dall'euro indicano effetti più contenuti, circa 0,7 punti di crescita sotto il baseline, cioè la linea di pareggio, nello scenario passivo, e nessuna contrazione statisticamente significativa in presenza di politiche anticicliche. Qua usa un linguaggio un po' tecnico, va bene, per carità, ma insomma, se va bene o 0,7 punti di PIL, di perdita del PIL nel primo anno dall'uscita dall'euro, se va male 1,5-2,5, roba da prurito. L'inflazione potrebbe aumentare temporaneamente tra il 3 e il 5%, mentre la nuova valuta potrebbe subire una svalutazione iniziale contenuta intorno all'8-12%. Chissà perché queste tre variabili lui le tiene separate l'una dall'altra. Interessante. Domandalo a Auriti se sarebbe così. Vabbè. Il costo fiscale netto della transizione potrebbe collocarsi tra il 3 e il 5% del PIL, cioè circa 75-125 miliardi, con interventi complessivi tra l'8 e il 12% del PIL. E qua, ecco, 75-125 miliardi, cosa vuoi che sia? Ne mettiamo molto di più per lo sviluppo dell'industria bellica e quindi andiamo in pareggio. Si tratta di numeri rilevanti, ma hanno una caratteristica fondamentale: sono concentrati nel breve periodo. Breve periodo vuol dire 1-3 anni per lui. Qui il confronto diventa chiaro. Da un lato abbiamo una stagnazione che dura da decenni, con perdita di crescita, salari compressi e indebolimento industriale. Dall'altro, una crisi iniziale intensa ma circoscritta che aprirebbe lo spazio per una successiva fase di ricostruzione. E su questo io ci metterei la firma che i 30 anni di merda siano peggio di 2, 3, 4, 5 anni di sacrifici, anche un idiota lo capisce. Ma andiamo poi come fa lui a guarire da questa breve crisi, e qui casca davvero l'asino. La storia economica offre analoghi utili, anche se nessuno perfettamente sovrapponibile, e qui vi risparmio gli esempi che fa dell'Islanda, del Giappone, dell'Argentina, della separazione fra Cechia e Slovacchia, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Corea del Sud, eccetera. E così come, dice, l'Italia nel dopoguerra, che grazie a una politica industriale pubblica, una politica industriale pubblica, ha dato vita al miracolo economico italiano, quello del trentennio glorioso 45-75. Al contrario, l'esperienza della Russia degli anni 90 o del collasso sovietico mostra cosa accade quando una trasformazione sistemica avviene senza capacità statale. Disorganizzazione, crollo produttivo, instabilità sociale. Sì, cioè con Yeltsin ubriacato e tenuto al guinzaglio dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario Internazionale, il crollo sovietico è stato disorganizzato, con crollo produttivo, instabilità sociale. Ha preso a cannonate il Parlamento Yeltsin, quindi tutto vero, ma tutta vera la superficie. Vabbè, e qua andiamo avanti e entriamo nella parte costruente, la pars construens. Questi precedenti non sono modelli da copiare, ma strumenti per capire una cosa. Ecco qual è la cosa da capire. Il fattore decisivo non è l'uscita in sé dall'euro, dall'euro, dall'Unione Europea, ma anche la capacità di gestirla. Andiamo a vedere come la gestirebbe lui, con le solite ricette neoliberiste che si guardano bene dal toccare l'essenza della moneta. E questi si chiamano sovranisti, vi rendete conto? Questi, Alemanno, Storace, si chiamano sovranisti. Bisognerebbe portarli a guardia grele e tenerli là per un anno rinchiusi nella biblioteca privata di Auriti. Ecco il nostro grande giornalista politico continua e dice: è qui che il discorso diventa politico nel senso più profondo. L'uscita dall'euro e dall'UE non può essere concepita come un fine. Avrebbe senso solo come parte di un progetto più ampio, cioè piena occupazione, banca centrale pubblica attiva, attenzione, banca centrale pubblica attiva, non parla però di banca come prestatore di ultima istanza per la politica, e quindi è inutile che invochi chissà quale discorso politico nel senso più profondo. Certo, sicuramente non come pagatore dei politicanti ladroni, questo siamo tutti d'accordo. Continua la sua ricetta: politica industriale, ricostruzione di un settore pubblico nei monopoli naturali. Magari apri parentesi e dici ferrovie, elettricità, telefonia, non solo non è pubblica, ma l'abbiamo subappaltata a Israele, la nostra sicurezza, figuriamoci. E nei settori strategici, rilancio della domanda interna e del salario. Fa una roba, rilancia il salario e vedrai che la domanda interna si sistema da sola. Dal punto di vista operativo, un'uscita unilaterale dell'Italia non sarebbe un evento improvviso, ma un processo articolato, e qua vi risparmio tutti i tecnicismi che lui fa, ve li potete andare a leggere, anche perché manca ormai un paio di minuti per l'intervallo. Insomma, tutta la cosa tecnica, ricostruzione, continua, l'articolo va alla lunga su tecnicismi che si guardano bene dal toccare la sostanza, tutte robe di superficie. Soprattutto deve chiedersi se esista oggi la capacità politica, statale e amministrativa per progettare e gestire una trasformazione di questo tipo, perché è lì, più che nei modelli teorici, che si decide l'esito finale. Insomma, Gilberto Trombetta, per l'eloquio 8+, per la sostanza 4 meno. Vatti a studiare a Uriti, va che è meglio tu, storace, alemanno, ma giusto per la par condicio, non lasciatevi fregare dalla nasona miliardaria che sventola la bandiera del PCI. Con ciò, cari amici, vi sollecito a mandare i vostri messaggi. Ci risentiamo dopo la pubblicità e vi proporrò un'altra cosa altrettanto stimolante, che non è nuova, niente di nuovo qua da noi. Battiamo sempre i soliti chiodi, i soliti tasti, ma ripetita Juvent. Vi aspetto i vostri messaggi al 334 7102 672, per chi usa WhatsApp più 39 davanti. A presto, a fra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Puente Bacaya, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
4: Con guida!
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare!
3: Boom! Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
8: 9
2: 8
9: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode!
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: completi.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta, vado con i vostri messaggi. Cominciamo con Sonica, che dice: da più di 20 anni nei colli sono spariti i passeri, non solo nei colli, anche in pianura qua ce ne sono sempre meno. Se volete trovare frotte di passeri, venite in Tanzania. Gradiscono molto il mio riso, anche quello già mietuto. Andrea Sceriffo di Verona, meraviglioso Gaber, un grande, potrei sapere il titolo di questo suo poema? Ciao, grazie. Certo, è Mi fa male il mondo, che esiste in parecchie versioni. Questa è la più lunga, di circa 18-20 minuti. Michela Tabacco, ciao Doc, quanto avrebbe avuto da dire Gaber sul Covid? Sì, comunque sempre attuale, non è cambiato un cazzo, anzi peggiorato. Sì, siamo assolutamente d'accordo. Andiamo avanti. Marco, si è scritto Maeco. Sono Marco da Montegalda, sempre in ascolto. Una domanda, anzi un consiglio: se volessi lasciare in banca solo il 5%, l'altro per cento dove lo potrei tenere? Grazie e viva la vita. Come sai Marco, noi non diamo consigli. La tua idea di tenere solo il 5% in banca mi pare molto saggia. Il resto lo devi diversificare. La domanda, diversificare è la parola magica che non vuol dire un cazzo, ma credo che si possano tranquillamente rivalutare il materasso, almeno finché le banconote avranno corso legale, e l'oro, la forma più semplice e più facilmente commerciabile, anche se l'Agenzia delle Entrate ci mette sempre le grinfie sopra, è la sterlina d'oro. E poi non chiedetemi di azioni, perché sono tutte false, tutte. Bisognerebbe avere la vecchia Olivetti, comprare azioni della Olivetti degli anni 80, allora sì, ma non abbiamo più quel genere, o l'Eni di Mattei, non abbiamo più quel tipo di industria, ci ha pensato Prodi a smantellarla, Prodi e Draghi. Quindi azioni le dimenticherei, le obbligazioni lasciamo stare. Adesso ti do un consiglio, fra poco ti mando un ripasso a cura del buon Fabio Castellucci della quella che è veramente il futuro Oxy, e là io ci metterei qualche soldino. E insomma, guarda, mi sono già allargato più del dovuto, la nostra trasmissione non è fatta per quello, e non intendiamo certo. Poi abbiamo questo Antonello Patrizia Melina. Buongiorno Leopoldo, grazie delle informazioni, vi ascolto sempre. Devo dire che io non mi interessavo, capivo che siamo in mano a delinquenti, ma non pensavo che fossero a sti livelli. Grazie mille, Antonella di Corte. Grazie Antonella. Sì, purtroppo, vedi, io l'ho detto più volte, il Covid è veramente il giro di boa. Prima del Covid si poteva dire, si poteva pensare che ci fossero sempre più mele marce, ma era una questione di avere mele marce, di isolarle, di toglierle perché non facessero marcire il resto delle mele. Questa era l'impostazione di fondo, da qualsiasi punto di vista la si potesse guardare. Dopo il Covid abbiamo capito, purtroppo in pochi, ma meglio pochi ma buoni, piuttosto che il gregge, abbiamo capito che marcio è proprio il cesto, bisogna andare fuori dal cesto. Io non è un mistero, prima del Covid la gente mi domandava: ma tu che vai da 40 anni in Tanzania, adesso ormai sono quasi 50, hai casa là? E io dicevo: me no, non mi passava neanche per la testa, perché andavo da foresterie dei preti, andavo da amici, non mi passava neanche per l'anticamera del cervello. Dopo il Covid, siccome ha toccato cose nelle quali da competente ho capito fino a che punto era marcio il cesto, dall'OMS giù, non si è salvato niente, nessuno, i CDC, l'Agenzia Europea, l'AIFA, l'Istituto Superiore di Sanità, non parliamo del Ministero della Salute con i vari Speranza e il suo vice medico e via fino all'attuale. Insomma, è marcio il cesto, bisogna uscire da questo sistema, o vi fate una baita in qualche sperduta valle qua delle nostre valli, o andate a Orgosolo e vi unite all'anonima sequestri, oppure venite in Tanzania. Tempo con settembre, con ottobre, novembre resta ferma l'idea di cominciare a organizzare qualche viaggio per pochissima gente, massimo una, due coppie, e poi si vedrà. Stefano di Vicenza manda i 27 anni fa il video messaggio di Prodi dove diceva che lavoravamo con l'euro, avremmo lavorato 3 giorni e vissuto da nababbi. Sì Stefano, guarda, non lo mando neanche perché, ma sì, proviamo a mandarlo, ma temo che da qua non andrà, ma insomma sappiamo tutti cosa ha combinato il Mortadella, e i suoi emuli di oggi sono ancora peggio. Bene, continuate a mandare i vostri messaggi. Intanto, in risposta a chi era, Marco mi pare, sì, mando questa registrazione. Il buon Fabio Castellucci, che abbiamo avuto spesso qui nella nostra trasmissione, poi partecipa anche in radio in altre serate, insomma nel nostro organigramma lo trovate, e Roberto Germano l'abbiamo intervistato più volte, ma mi pare ragionevole mandare questa intervista che lui ha rilasciato a Fisi Channel, perché mi pare particolarmente riassuntiva, ecco, mettiamola così.
0: Su Fisi Channel oggi parliamo di uno dei temi che più interessa al nostro futuro: l'energia. Sappiamo che il mondo sta cercando nuove fonti energetiche, anche perché ci sono chiare esigenze dovute anche all'avvento dell'intelligenza artificiale, che ne fa un enorme consumo, ma anche nuovi modi per raccogliere e trasformare l'energia che è già presente nell'ambiente che ci circonda. Oggi vogliamo conoscere più da vicino un progetto che si muove proprio in questa direzione, Oxy, È un progetto che mette insieme ricerca scientifica, tecnologia, radiazione infrarossa e un elemento apparentemente semplice e familiare, l'acqua. Ma dietro questa apparente semplicità ci sono fenomeni fisici molto più complessi che coinvolgono l'interazione fra acqua, radiazione infrarossa e proprietà della materia, studiate anche attraverso la fisica quantistica. Per capire meglio che cosa sia OXY, come funziona e quali potrebbero essere le sue applicazioni future, abbiamo con noi Fabio Castellucci. Fabio, benvenuto su Physics Channel e grazie per essere qui con noi. Vorrei già farti una prima domanda, così è appena arrivato, tac, ti becco subito. Fabio, mi dici per favore, è una domanda, te lo dico subito, molto semplice ma anche un po' personale, come nasce il tuo interesse per OXY? Che cos'è che ti ha convinto che questo progetto meritasse la tua attenzione?
4: Allora, è stato un insieme di cose diverse. Io negli anni precedenti al 2022, anzi nei 10-15 anni precedenti al 2022, avevo costantemente approfondito le divulgazioni meravigliose che Emilio Del Giudice faceva in ogni modo, sia andando alle conferenze, che leggendomi i libri, che guardando i video che diffondeva, e anche quel poco che potevo del suo dell'altro fisico con cui lui lavora moltissimo, che era Giuliano Preparata, perché purtroppo sono morti tutti e due. E la loro visione e l'innovazione che avevano portato in fisica quantistica, ricordiamoci che a tutt'oggi Giuliano Preparata è citato in tutti i premi Nobel che hanno a che fare con la quantistica, perché la sua teoria quantistica dei campi è una delle due più accreditate in assoluto per la definizione di quantistica moderna. Tanto per capirsi, Giuliano Preparata era uno che, quando Feynman veniva in Italia, Preparata gli correggeva la matematica, cioè, tanto per capire di chi stiamo parlando, insomma. E per chi non lo sa, Richard Feynman è l'enfant prodige della quantistica moderna. Va bene, un genio pazzo scatenato con una capacità comunicativa incredibile, una fantasia incredibile. Comunque, io seguivo da sempre questi due autori e inizio a sentir parlare di Roberto Germano, che ha lavorato lungamente con Del Giudice e ha avuto molti contatti anche con Giuliano Preparata, e sento di questa startup che lui aveva, che allora si chiamava Promete, non OXY, non esisteva ancora OXY. Inizio così a leggicchiare sopra, anche perché, siccome è una startup di transizione tecnologica, cioè ha come scopo prendere dei principi innovativi di fisica e farli diventare in qualche modo prodotti, o comunque risolvere dei problemi di tecnologia concreta, cosa molto strana per un fisico. I generi fisici sono sempre molto nel mondo delle idee, invece lui ha una spiccata predilezione per la transizione. Quindi inizio un po' a interessarmene, siccome collaboro con una radio, dico: ma vabbè, allora facciamogli un'intervista, va? Proviamo a contattarlo. Prima di contattarlo mi vado a vedere quello che stava facendo e mi vedo la prima pubblicazione del brevetto dell'effetto OXY idroelettrico, che è alla base dell'invenzione, va bene? Me lo leggo e mi cade la mandibola, nel senso che dico: non è possibile, cioè sta roba qui o è la più grande cialtronata che si è mai vista in scienza e in fisica negli ultimi 100 anni, o questa roba qui è rivoluzionaria, sta roba qui è da 3 premi Nobel. Va bene, spiegherò dopo perché. Comunque l'ho contattato e io ci ho messo tutto sommato ben più di un anno a convincermi del fatto che quello che avevano ipotizzato e poi brevettato e dimostrato era vero, perché, come capiremo in seguito, di per sé comporta veramente un cambio del paradigma dell'energetica mondiale, del paradigma dell'energetica, di che cosa si intende per energetica. perché per la prima volta fa una cosa che non si era mai vista prima, cioè prende un'energia di basso livello e riesce a estrarre un'energia di alto livello. Diremo dopo che cosa intendo, però per farlo capire a tutti, prende una squadra di serie C e la fa diventare la finalista di Coppa dei Campioni. Ecco, va bene, così è spiegata che la capiscono tutti. Quindi così è cominciato l'interesse per Roberto Germano e per Oxy.
0: Per chi ci sta guardando e sente parlare oggi per la prima volta di Oxycel, proviamo a partire dalle basi. Che cos'è esattamente Oxycel e qual è l'idea scientifica fondamentale sulla quale si basa?
4: Allora, vado discorsivamente, poi eventualmente, come avevamo detto prima, ti faccio venire una presentazione che è quella ufficiale Oxy, magari ci parlo sopra. Intanto provo a caricarla, se non ti dispiace. Eccola qui. Dunque, che cos'è Oxycel? Allora, per spiegare che cos'è Oxycel, allora, innanzitutto questo che vedete è il sito ufficiale di Oxy. Oxy si scrive così, O-X-H-Y, così chi non l'ha mai sentita nominare. E Oxycel è il prodotto finale che dovrebbe essere implementato da questa startup, che è una startup industriale. Per spiegare Oxycel bisogna prima spiegare che cos'è l'effetto ossido elettrico. L'effetto ossido elettrico è un particolare effetto di natura puramente quantistica, cioè non può essere spiegato nell'ambito della termodinamica, assolutamente deve essere spiegato in chiave quantistica, che permette all'acqua sostanzialmente, se configurata in un certo particolare stato di aggregazione che si chiama in vari modi, si chiama domini di coerenza, oppure si chiama exclusion zone, oppure si chiama cluster esagonali, ci sono vari modi. Comunque, alla base della scoperta dell'effetto ossido elettrico c'è il fatto che l'acqua, come noi la conosciamo, l'acqua liquida, non è composta da un solo componente, che è la cosiddetta acqua standard, che è un dipolo fatto più o meno di questa forma, con al centro l'ossigeno e sui due lati, sui due braccetti, gli idrogeni, che avendo carattere polare, cioè avendo cariche elettrostatiche spostate, le molecole un po' si attraggono, un po' si respingono, per cui sono in ordine caotico uno rispetto all'altra e non c'è nessun ordine nella configurazione. Per una serie di ragioni che adesso è lungo spiegare, ma in certe condizioni di temperatura, di pressione, di concentrazione e con la presenza di alcuni elementi che possono favorire l'innescarsi, l'acqua presenta in alcune zone una seconda forma di aggregazione che appunto si chiama acqua in cluster, che ha una caratteristica abbastanza semplice geometricamente. Invece che avere i braccetti, questi sono i braccetti delle cose, in moto casuale fra di loro si allineano tutti quanti in questo modo qui, va bene? Come se fossero dei ballerini, un corpo di ballo, va bene? Ma non succede per alcuni di essi, succede per distanze ben più che nanometriche, quindi si parla di migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di strati. Bene, lo spiegheremo dopo, questo anticipa un po' la questione, ma in questa particolare condizione succede una cosa stranissima e la spiegazione quantistica è complicata, non la darò perché ne ho capito un decimo io e ci vuole un fisico quantistico coi fiocchi per spiegare perché succede, ma vi dico cosa succede. Estrarre energia elettrica vuol dire semplicemente prendere un elettrone di un qualche elemento, va bene? Quindi sull'orbitale esterno di un qualche elemento, e fornirgli abbastanza energia, si chiama energia di ionizzazione, perché questo elettrone possa essere liberato dalle catene che lo mantengono sul suo orbitale. Immaginatevi l'orbitale come una sorta di zona in cui l'elettrone viene tenuto a catena e finché c'è la catena da quella zona lui non può uscire. Bene, normalmente per ionizzare un elettrone dell'idrogeno o dell'acqua, della molecola d'acqua, cioè sostanzialmente per renderlo libero, e una volta che è libero quella è energia elettrica, va bene? per riuscire a ionizzarlo normalmente servono 12,6 electron volt. Non vi spaventate dei numeri, è il modo con cui si misurano i salti di energia a livello atomico. 12,6 electron volt sono un bel po' di energia, nel senso che siamo nell'ordine delle decine di migliaia di gradi centigradi, oppure siamo nell'ordine dei raggi X molli, quindi sono, diciamo, sono condizioni che normalmente non si hanno, quindi è impossibile estrarre facilmente l'elettrone, e cioè creare energia elettrica. Bene, tutto ciò è vero nell'acqua standard, non è vero nell'acqua in cluster, cioè nell'acqua in dominio di coerenza. Nell'acqua in dominio di coerenza questa energia da 12,6 electron volt si riduce a 0,506 electron volt. Va bene, quindi se ne levano 12, e guarda caso, ma non è un caso, perché la natura non fa cose a caso, 0,506 electron volt è esattamente il range di energia della radiazione infrarossa. La radiazione infrarossa l'abbiamo intorno a noi costantemente dovunque siamo, la percepiamo come calore, anche se non è calore, perché il calore è l'effetto della radiazione infrarossa. Non è di per sé l'energia radiante non ha un effetto termico, se non quando colpisce un corpo che, incamerando questa energia, aumenta la propria energia interna, quindi aumenta la temperatura. Risultato: se riusciamo ad avere una zona in cui c'è radiazione infrarossa, cioè qualsiasi posto del mondo, a qualsiasi ora, a qualsiasi latitudine, anche temperature basse, anche di notte, anche 10 metri sottoterra, anche nascosti in un bunker, non esiste posto in cui non ci sia radiazione infrarossa. E questa radiazione infrarossa colpisce una struttura, adesso la vediamo, colpisce una struttura di acqua in cui una parte dell'acqua è in dominio di coerenza. Quest'acqua, a contatto con un elettrodo, utilizzando l'energia infrarossa del posto, riesce col fotone dell'infrarosso, che è roba di bassa energia, ad estrarre un elettrone dall'idrogeno dell'acqua. L'elettrone libero ha una energia potenziale rispetto all'esterno, quindi se lo faccio passare per un carico esterno passa. Questa cosa qua si chiama passaggio di energia elettrica su un carico esterno, e noi abbiamo belle generato energia elettrica. Perché questa roba? L'effetto è questo. Può sembrare complicato, ma insomma, se ve la dovessi fare con un'immagine più semplice, immaginatevi un altissimo ciliegio in cui gli elettroni da estrarre sono le ciliegie, è alto 10 metri, non lo posso prendere, ma se qualcuno mi dà una scaletta di 9 metri e mezzo io lo prendo. Ecco, la scaletta di 9 metri e mezzo è il dominio di coerenza, gli elettroni sono le ciliegie, e il metro che basta per andare a prendere le cose è il mio braccio, che è l'energia infrarossa. Così ho fatto un parallelo totale fra il ciliegio e la cella ossido elettrica. Per chi non è del settore questa cosa potrà sembrare poca cosa. Se io avessi detto questa cosa a un esame di fisica tecnica o di fisica radiante, quando mi sono laureato io, mi avrebbero cacciato via, perché mi avrebbero detto: ma tu veramente pensi che un'energia di basso livello e disordinata e degradata, cioè anergica come si dice in fisica, come il calore, riesce a muovere un sistema ordinato ad alta energia come il campo elettrico esterno di un orbitale, creare campo elettrodinamico ed estrarre un elettrone? Cioè, tu hai le idee confuse, torna la prossima volta, perché tutto ciò è impossibile. E nel mondo normale è impossibile, ma nel mondo della quantistica, e in particolare nei sistemi in coerenza o in supercoerenza, troppo lungo a spiegare che cos'è, per ora fidatevi, questa cosa è possibile. Del resto, non è che invece un fotovoltaico faccia una cosa molto diversa, eh? Anche il fotovoltaico si spiega solo su base quantistica. Perfino il funzionamento di un transistor si spiega solo su base quantistica. Direi che questa è una discreta introduzione di quello che è la cosa. Vi faccio vedere le slide rapidamente. Le vedete, immagino. Dunque, Questa è la presentazione di Oxicel, spiega che cos'è la sfida globale del recupero di energia. Per recupero di energia si intende sostanzialmente recuperare tutta quell'energia radiante a medio-bassa temperatura che noi non siamo più in grado di utilizzare, perché come chi ha un po' di dimestichezza con la fisica sa, man mano che l'energia compie lavoro, una parte di questa energia invece che compiere lavoro dissipa in varie altre energie meno nobili. È come se scendesse di classe, come se passasse dalla serie A alla serie B alla serie C, quindi è in grado di vincere sempre meno partite, cioè di fare meno lavoro. Bene, la schifezza della schifezza dell'energia è il calore, il quale è a un certo valore se è ad alta temperatura, ma se è a bassa temperatura non ne ha affatto. Noi viviamo immersi in una quantità enorme di energia, ma è calore a bassa temperatura e quindi non sappiamo sfruttarlo. Bene, l'effetto ossido elettrico prende questo serbatoio inimmaginabile di energia, il calore a bassa temperatura, e lo rende disponibile per fare energia ad altissima efficienza, cioè altissima capacità di fare lavoro, che è l'energia elettrica. E se io avessi detto che con il calore a bassa temperatura si può fare energia elettrica, mi avrebbero bocciato, perché mi avrebbero detto che la termodinamica lo nega. Infatti la termodinamica lo nega, ma la quantistica no. È semplicemente che abbiamo cambiato recinto, e in un recinto diverso valgono leggi diverse. Certamente in termodinamica questa cosa non sarebbe stata possibile. Queste sono le tipiche energie che si potrebbero utilizzare. Questo è uno schema di base molto semplice in cui si vede che una cella che è fatta da una semicella fatta di acqua.
3: Adesso lui, Fabio, proietta una delle diapositive dal canale ufficiale di Oxy, ma non vi preoccupate perché comunque il link ve l'ho postato. Se siete interessati potete andare sul link del nostro canale Telegram Debito e Democrazia, e poi se volete ulteriormente approfondire potete andare come sempre sul sito di Oxy, che già vi abbiamo segnalato più volte nelle interviste a Roberto Germano.
4: In dominio di coerenza, un'altra semicella di acqua normale, due elettrodi infilati, uno in una semicella, uno nell'altra. Man mano che questa semicella viene attraversata dalla radiazione infrarossa esterna, ai capi di questi due elettrodi si crea una differenza di tensione che, se viene fatta passare per un carico esterno, che qui è un resistore, genera il passaggio di energia elettrica. In sostanza questo resistore sta facendo un lavoro di dissipazione in questo caso, ma se ci avessimo messo una LED si sarebbe acceso, sta facendo un lavoro, creare energia luminosa tramite la corrente elettrica che gli passa per l'effetto ossidroelettrico, e l'effetto ossidroelettrico utilizza come energia primaria la radiazione infrarossa gratuita, ubiqua, ovunque. Aggiungo che qui c'era il collegamento a un video che faceva vedere le parti sperimentali, ma insomma interessa solo agli smanettoni come me. Qui c'è lo stato quasi attuale delle cose. Le prime celle erano lunghe 35 mm, ma hanno visto che in poco tempo possono essere ridotte a 1 mm³. Nel momento in cui le riusciamo, e ci siamo già quasi, a ridurle a 1 mm³, noi abbiamo una densità energetica di 1 kW/m³. Vuol dire che io mi metto in casa un cubo di un metro e in 24 ore, siccome mi fa un kilowatt, produco 24 kilowattora di energia elettrica. Vi dico che la bolletta media di una casa da 4 persone è fra 10 e 12 kilowattora, quindi vuol dire che un metro cubo di sta roba qui mi fa due volte l'energia che mi serve in casa. A me non sembra male. L'energia di 3 cubi equivale a un campo da tennis ricoperto di fotovoltaico, con la differenza che il fotovoltaico di notte non funziona, mentre l'effetto ossido elettrico funziona di notte, di giorno, al buio, al caldo, al freddo, sottoterra, sopraterra, in cima a una montagna, dappertutto. L'unica condizione è che l'acqua, che è gelificata, cioè contenuta all'interno di un gel, non deve ghiacciare, quindi non deve andare sotto certe temperature, ma una volta che la gelifichi fino a meno 10 non ghiaccia, e non deve evaporare, ma essendo chiusa in una matrice di gel non evapora. Levate queste due questioni, lui garantisce energia continuativamente ovunque, a qualunque latitudine, punto, non c'è altra cosa. Questo è appunto energy harvesting, vuol dire recupero dell'energia sotto forma di calore. È possibile farlo in tutti questi modi che vengono illustrati. Qui sono, questa è una cosa importante, i benefici. È disponibile, cioè funziona 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, sia di giorno che di notte. Non ha problemi di sole, non sole, buio, non buio, luce offuscata, nuvoloso, eccetera, eccetera. È scalabile. Una volta capito come fare la microcella e connetterlo, e con le tecnologie che abbiamo oggi, sia derivate silicio che derivate dalla cosiddetta printed electronics, cioè dall'elettronica stampata, si può fare da microwatt a ordini di grandezza via via più grandi, si potrebbe arrivare ai watt, poi ai kilowatt e anche più su. Ovviamente per ora, essendo in fase pre-industriale, ci si sta concentrando sulle piccole potenze per rendere stabile e completamente manutenibile e prevedibile le applicazioni. La cosa più importante, dopo ne parliamo abbondantemente, è ubiqua. Cosa vuol dire ubiqua? Questa veramente va, è forse la cosa che rivoluziona di più l'energetica. Qual è il problema dell'energetica? Io devo partire da una fonte, e già sulla fonte litighiamo, perché ci litighiamo il petrolio, ci litighiamo l'acqua, ci litighiamo i salti, ci litighiamo il plutonio, ci litighiamo le terre rare. Devo partire da una fonte, e già sulla fonte siamo nei guai. Qui parto da una fonte che è la radiazione infrarossa, che c'è in tutto il mondo, in ogni posto, nessuno te la può levare, a ogni latitudine. Ma non solo, secondo problema dell'energetica, devo produrre l'energia elettrica con macchinari piuttosto costosi, e con le turbine, le centrali nucleari, le centrali geotermiche, eccetera, eccetera. Qui la luce passa, becca le celle e ho l'energia elettrica fatta, non devo fare tanti passaggi. Ma la cosa più bella è che si capovolge l'idea. Perché devo produrre energia elettrica in una grande centrale che sta a decine o a centinaia di chilometri da me, fargli fare centinaia di chilometri sui cavi dell'alta pressione e della bassa, quando me la posso produrre direttamente dove mi serve? Me la posso produrre su un piccolo macchinario, su una pompa, sulla lavatrice, me la posso su 3 metri cubi messi in casa, qui attacco l'intero, tutti i carichi di casa mia. Risultato, non mi servono neanche i tralicci dell'alta tensione, la distribuzione, il contatore e l'allacciamento. Non so se mi spiego. Cioè, vuol dire che siamo passati da un sistema energetico volutamente centralizzato, antinaturale, perché la natura non centralizza mai niente, specie le funzioni vitali. Beh, è ovvio perché, se centralizza una funzione vitale e colpisci il centro, siamo morti tutti. Ha una energia distribuita, che è il modello naturale, sostenibile, impatto ambientale zero, non ci sono emissioni, e non ci sono emissioni neanche nella creazione dell'utilizzo delle materie prime, è acqua e gel. Cosa volete che andiamo a intaccare dal punto di vista delle estrazioni minerarie o delle lavorazioni? Niente, basso costo, basato su materiali accessibili e abbondanti sul nostro pianeta. Insomma, una manna detta proprio fuori dal cielo, dai denti. Questi, va bene, sono i passaggi successivi di natura progettuale, per cui bisogna passare la miniaturizzazione, che è quella che stiamo facendo, la prima ondata di sviluppo su larga scala, e siamo, insomma, iniziano ad esserci dei buoni contatti dal punto di vista di partnership industriale, e poi si andrà ai segmenti di mercato adiacenti. Ma ragionevolmente, mentre questo primo passaggio richiederà ancora poco, un altro annetto, non di più, un annetto e mezzo, questo, il secondo passaggio, ne richiederà almeno 4, almeno 4-5, e questo, segmenti di mercato adiacenti, cioè andare su con le potenze, francamente prima di 7-8-10 anni non la vedo realistica, perché conosco come vanno le cose nell'industria. Ma qui mi fermerei, perché ho detto già abbastanza, quindi torno dov'ero e levo la presentazione, perché dà solamente fastidio, giusto? Eccoci qua. Credo, spero di averti risposto.
0: Assolutamente sì. Vorrei dare...
4: Ecco una cosa, se c'è qualcosa che non è chiaro, interrompimi, eh. Io non ho nessun problema.
0: Va bene, ma io cerco di mettermi nei panni di chi non ha mai incontrato schemi o teorie o elementi di questo tipo, chi non ha nessuna dimestichezza con la fisica, in particolare la quantistica, e vorrei dare questo aiutino. Perché alcuni si staranno chiedendo, ma com'è possibile che ci siano diversi comparti?
4: L'introduzione che hai fatto tu è una meraviglia, nel senso che hai proprio fatto i passaggi importanti che servono. Aggiungo solo una cosa a quello che hai detto, così magari chi non è del mestiere la capisce. La scienza, ma in generale l'epistemologia, cioè i metodi della scienza, hanno oramai dimostrato da molti anni oramai, direi oramai sì, dal teorema di Gödel in poi, insomma, hanno dimostrato che gli schemi che noi ci facciamo, per quanto possano essere raffinati, non sono la realtà, non sono mai la realtà, sono una migliore approssimazione che interpreta un numero maggiore di fenomeni e che include fenomeni non prima spiegabili. Quindi è abbastanza normale che man mano che la fisica va avanti, i nuovi sistemi, la quantistica, spieghi dei meccanismi non spiegabili nel precedente recinto, ma vada bene che la quantistica spiega anche tutti i precedenti, non è che li nega. Cioè, dentro la quantistica, quando siamo a scale molto maggiori di quella di Planck, anzi siamo nel macroscopico, le leggi della termodinamica classica vanno benissimo, nessuno le contesta. Ma come dicevi tu, quando focalizzi su questioni più piccole, è come se la realtà si sgranasse. Avete presente la pellicola quando sgrana? Che prima vedi un disegno e dopo vedi dei punti e non capisci più che cos'è. Ecco, la realtà è fatta così. Sotto certe dimensioni si sgrana. E hai fatto bene a parlare di acqua. Io non so se riuscirò a spiegarla questa cosa qui, ma vedo di dirla, perché è davvero grosso ciò che c'è dietro, gigantesco, ben al di sopra di Oxy e dell'effetto ossidroelettrico. L'acqua, come ho detto, è stato dimostrato, questo è, lo sanno già, è una dimostrazione di Pollack, l'ingegnere americano che ha scoperto l'exclusion zone, ma prima di lui molti altri, senz'altro Roberto Germano, senz'altro Vittorio D'Elia, senz'altro Peppino Vitiello, senz'altro Emilio Del Giudice, senz'altro Giuliano Preparata. L'acqua liquida non può più essere considerata come una struttura monocomponente. L'acqua liquida è una struttura bifasica, cioè in cui coesistono due fasi. Una fase ordinata, che è quella che ho chiamato exclusion zone o acqua in cluster, è una fase disordinata. Qual è il bello della fase ordinata? La fase ordinata, essendo ordinata, è in grado, se gli viene fornita energia o di qualsiasi tipo e genere, onde elettromagnetiche, onde di pressione, perfino onde di pressione, onde di calore, che sempre elettromagnetiche sono in fondo, va bene? È in grado di fare una cosa che le altre acque non sanno fare, di accordarsi sull'energia e di vibrare tutte le molecole su un'unica frequenza portante o su una somma di frequenze portanti. Questa condizione, che non andrò a spiegare meglio, si chiama coerenza del campo. La coerenza conferisce a questa fase delle caratteristiche tale

0: punto di vista dei passaggi chimici ci siamo, ma dal punto di vista dell'energia, cioè chi costringe tutti questi elettroni a cambiare casa? Perché ogni volta che un elettrone cambia casa bisogna dargli un sacco di energia, va bene? È l'acqua, è l'infrarosso, e questo è spiegato. Ma presumibilmente, avendo l'acqua in dominio di coerenza, la possibilità di interpretare qualunque campo elettromagnetico, anche bassissimo, modularlo, impararlo e trasmetterlo, questo fenomeno si chiama impropriamente memoria dell'acqua, bisognerebbe chiamarla informazione dell'acqua, che è molto più raffinato. Bene, paradossalmente, se questa cosa funziona come iniziamo a capire, l'acqua di cui sono costituite le piante e gli animali, quindi anche noi stessi, è il vero modulatore della biochimica e della fisiologia umana.
1: Ecco, qua mi permetto di segnalarvi, dal minuto 34 in poi Fabio tocca, si allarga moltissimo e va a dare una chiave di lettura per tutta la biologia che noi finora abbiamo interpretato in termini di biochimica, ma che va molto al di là. E faccio un esempio a sostegno di queste aperture molto importanti che fa Fabio. Tutti abbiamo studiato, ci hanno insegnato che il nostro corpo è per il 70-75% composto di acqua, già, ma questo in termini di massa, di peso. Se andiamo a guardare la percentuale di molecole di un organismo vivente umano, salta fuori che il 99% delle molecole mie, tue, di Fabio e di chiunque vivente, il 99% di quelle molecole sono acqua. Quindi gli antichi hanno coniato vari proverbi, l'acqua è vita, ma intuivano qualcosa che solo la fisica quantistica incomincia a vedere, a dimostrare e come nel caso di Oxy a sfruttare in una maniera che fra qualche decennio verrà considerata troglodita come i voli dei fratelli Wright. Ne approfitto, siccome mancano 10 minuti, vi porto verso la fine, ho già tagliuzzato un paio di passaggi, vi porto verso la fine perché c'è ancora un'altra apertura molto importante sul piano proprio più generale, della conoscenza generale.
2: I punti raggiunge e supera i 5.000 metri medi, quindi acqua ce n'è tantissima, anche nello spazio c'è acqua, nel vuoto ci sono molecole di acqua, cioè è straordinaria sta roba.
0: Comunque, tutte le comete hanno acqua, tutte le comete.
2: Assolutamente sì. Quindi voglio dire, finalmente la possibilità di avere energia in quantità necessaria e sufficiente per qualunque tipo di nostro bisogno può diventare qualcosa di molto concreto e probabilmente a costi anche molto bassi. Io adesso devo andare a guardare se in portafoglio ho delle azioni di quelle aziende che producono energia, vado a venderle subito, e se non ce le ho andrò a venderle allo scoperto.
0: Non diamo mai consigli per il risparmio.
2: No, questo è quello che faccio io.
0: No, ma lo dico perché, essendo nella fase di industrializzazione, ogni investimento in startup è per definizione un investimento ad alto rischio, quindi certo, nessuno ci mette i soldi per cui dopo se li perde non mangia più, perché queste sciocchezze non si fanno mai per nessuna ragione. Ma non sono così importanti i soldi, lo ripeto, è molto più importante la creazione di una mentalità comunitaria che pretenda di avere ciò che è nostro di diritto, invece che comportarsi come il suddito che pietisce le briciole al tavolo del Signore, perché questo siamo noi. Siamo sì, sudditi che vanno lì a pietire la mezz'ora d'aria dal carcere, il quarto di panino rosicchiato quando sulla tavola ci sono portate per tutti da buttare via, il quarto d'ora di libertà per giocare con i figli, questo siamo.
2: E l'energia è ovunque, come dice Tesla, e non solo lui.

0: noi viviamo immersi in una quantità infinita di energia, e però diciamo di avere le crisi energetiche. Viviamo immersi in una quantità infinita di acqua e diciamo di avere le crisi dell'acqua. Viviamo immersi in una quantità immensa di salute ed energia salutare e siamo tutti malati. Viviamo immersi in una carenza di informazione corretta e il mondo, l'acqua, l'aria, le foglie, le cose ci danno tutte le informazioni che servono. Cioè sono tutte scarsità artificiali.
1: Scarsità artificiali, vi dice qualcosa questo binomio? Guardate che con la moneta è la stessa identica cosa, scarsità artificiali.
0: Questo mondo è dell'abbondanza in ogni settore. Abbiamo più cibo di quello che ci serve, più acqua di quella che ci serve, più energia di quella che ci serve, più salute di quella che ci serve, più informazione di quella che ci serve, più difesa di quella che ci serve. Però abbiamo bisogno di eserciti, abbiamo bisogno di guerre, abbiamo bisogno di televisioni, abbiamo bisogno di questa cacchia di rete che dice un sacco di balle. Cioè è paradossale. Più siamo messi male, più chiediamo di più dell'elemento che ci fa star male.
2: Eh sì, è esattamente così. Purtroppo il dio denaro non è un dio, è proprio, vabbè. Voglio farti ancora un'ultima domanda. Se una persona che non conosce ancora Oxy dovesse ricordare una sola cosa di questa nostra conversazione, non tutte, non dieci, una, quale vorresti che fosse?
0: Guarda, sai che ho omesso di pensarci perché volevo che mi venisse in mente al volo quando tu me ne parlavi, e appena me l'hai detto mi è venuto in mente. Una sola cosa gli risponderei: se tu non capisci Oxy o non capisci la fisica che sta dietro, non ti stare a preoccupare, perché ogni tua cellula la capisce benissimo.
1: Ogni tua cellula la capisce benissimo. E questo lo sottoscrivo veramente da medico, per la verità, essendo consapevole che lo 000 dei medici, dei biologi, non parliamo dei virologi, eccetera, capisca quello che sta dicendo Fabio in questo momento.
0: Perfettamente.
2: È proprio così, perché se no, non riuscirebbe a vivere.
0: Non saremo vivi.
2: Difatti.
0: Perché ti preoccupi del fatto che tu non l'hai afferrato? Anche questa è una dannazione che abbiamo noi, mondo occidentale, che afferrare è ciò che entra in uno schema mentale. Non è vero, non è mai stato vero. Gli schemi mentali sono delle fotografie di scarsa qualità di una roba che si chiama realtà, che non si afferra con la mente ma si afferra con un'altra roba che i cinesi chiamano chi, che gli indiani chiamano prana, che l'acqua chiama dominio di coerenza, che le foglie lo chiamano quello degli animali, delle piante si chiamano in un altro, ma insomma il concetto è sempre questo: un'antennina che è in grado di mettere a posto tutte le informazioni, le miliardi di informazioni, e capire il quadro generale, quindi scegliere la via giusta. Questa roba qui ce l'abbiamo tutti, non ce la deve dare Bill Gates, non ce la deve dare l'Agenzia delle Entrate, non ce la deve dare Elon Musk, non serve proprio, va bene?
1: Ecco, guardatevi questi ultimi 10 minuti del video e lasciate che la vostra mente si allarghi in tutti i campi, in tutte le attività umane. Sono veramente squarci incredibili, paragonabili all'invenzione della stampa. Siamo veramente agli albori di una conoscenza. Mi viene da ridere quando ci hanno insegnato, hanno avvagheggiato i grandi filosofi, i grandi futuristi, hanno sempre disegnato questa metafora del pianeta Terra come astronave nell'universo e come l'uomo intelligenza che pilota l'astronave e come l'umanità come occasione finale per la vita. Attenzione, per la vita, di prendere coscienza di se stessa. l'uomo come scintilla della vita che prende finalmente conoscenza e coscienza di se stessa. Questa metafora è di una presunzione pazzesca. Newton, Galileo, Pascal, da questo punto di vista nel loro contesto sono giustificabili, ma oggi dire una bestialità di questo genere, ripeterla, ed è quello che viene ripetuto nel 99,9, lasciatemi dire nel 100% delle università del mondo, dei licei, delle scuole superiori del mondo, dell'umanità come punto sublime in cui l'universo, la vita incomincia a prendere coscienza di se stesso, è la più grande bestialità che si possa concepire al giorno d'oggi.
0: Tanto meno l'intelligenza artificiale.
1: Fabio Chiosa, tanto meno l'intelligenza artificiale sarà quella che permette all'universo di prendere coscienza.
0: Che la gente si ricordasse che se vuole rimanere, gli vuole rimanere impresso che cos'è Oxy, che cos'è l'effetto sinergetico, gli direi: è ciò che le tue cellule fanno miliardi di volte al secondo, decine di miliardi di volte al secondo, che ti permettono di rimanere in vita in questo momento. Stessa cosa fanno le piante, stessa cosa fanno gli animali e in un certo verso stessa cosa fa l'intero pianeta Terra e presumibilmente l'intero universo.
1: Ecco, tenete, immagazzinate questo concetto. Noi cominciamo a non dico scoprire, a intuire quello che la vita fa, per quel che ne sappiamo noi, su questo pianeta da 4 miliardi di anni, ma molto prima, perché Fabio non ha nominato i minerali, ma anche i minerali entrano in questa coscienza diffusa, in questo flusso di informazione, flusso di energia che permea tutto, ogni cosa, tutto e tutti.
0: Direi che è un promemoria abbastanza largo, no? Difficile.
2: Direi proprio di sì. Fabio, io ti ringrazio per essere stato con noi e per averci accompagnato alla scoperta di un progetto che sicuramente ci invita a guardare all'energia da una prospettiva finalmente diversa. Abbiamo parlato di acqua, abbiamo parlato di radiazione infrarossa, di fisica quantistica, di tecnologia, ma soprattutto abbiamo parlato di ricerca e della possibilità di esplorare nuove strade per affrontare una delle grandi sfide del nostro tempo, forse la più grande in assoluto. Naturalmente, come accade per ogni innovazione scientifica e tecnologica, sarà il percorso della ricerca, con tutti i suoi ostacoli, della sperimentazione e dello sviluppo, a dirti quali saranno le reali potenzialità di questa tecnologia, ma è proprio dalla ricerca di nuove possibilità che nascono le innovazioni che possono cambiare il futuro, e dal fatto che ci sono persone come te, Fabio, e come le altre persone all'interno di Oxy, e come alcuni che hanno cambiato in qualche misura il pianeta nella storia, che hanno la capacità di vedere il mondo in un modo diverso e che noi chiamiamo folli, ma sono proprio i folli che riescono a cambiare le cose. Allora io ti ringrazio, Fabio, evidentemente sei folle quanto lo sono io, e grazie anche a tutti quei folli che ci hanno seguito fino adesso. Signori, io sono Carlo Macruffi Donelli, questo è Physics Channel, lui è Fabio Castellucci e vi abbiamo fatto una cosa meravigliosa oggi, un dono straordinario. Mi raccomando, a vostra volta fatelo a quelle che conoscete, perché è importante che queste cose la sappiano. Grazie
0: posso
2: mille.
0: Salutare? Posso salutare? Volevo salutare tutti quelli che hanno ascoltato e ricordargli che fornirò a Carlo, che magari lo metterà in descrizione, tutti i link che servono per approfondire cos'è Oxy, come funziona, eccetera, eccetera. Quindi chiunque vorrà approfondire lo può fare. Fatemi una cortesia. Non vivete a traino, cioè voi non siete a traino mio o a traino di Carlo, voi correte da soli, ognuno di noi è in grado di essere trainante, siate trainanti nella vostra famiglia, con i vostri amici, nella vostra comunità, perché siamo creatori, siamo nati creatori. E se, francamente, star lì a guardare giocare la partita e non fare niente...
1: Ecco, vi ho messo il link dell'intera intervista sul canale Debito e Democrazia. Per molti di voi sono cose già dette, già ripetute, ma mi pareva che questo fosse un riassunto particolarmente interessante e stimolante. Concludiamo col messaggio da Stefano, che manda la vignetta di Zaia, che dice: a costo zero per voi, ma per noi.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244. Bene, bene.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni in matematica come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
14: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
15: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
14: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
15: Rossella. Ciao!

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin, questa è la trasmissione Storie della Gente in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 28 luglio. Fatemi sapere se siete al mare, in montagna, giusto per un po' di sana invidia, oppure se siete a casa, in colonna o in ufficio, così almeno mal comune mezzo caudio. Vi avviso subito che per non so quale problema tecnico non si visualizzano i messaggi SMS. Però ho appena fatto la prova e invece quelli WhatsApp arrivano, quindi se volete mandare un messaggio attualmente, finché non trovo il modo di ripristinare il servizio, potete farlo sempre mandando un WhatsApp, in questo caso al 334-7102-672. Ecco. E, poi vi leggo subito. Leggo subito gli annunci della radio, così poi possiamo andare avanti con l'impostazione di quella che oggi è la trasmissione. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi si può sostenere comunque la radio, la cooperativa Gamma 5, attraverso un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, IBAN IT 20 e 08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Vi ricordo che stasera qui in sede radio c'è l'appuntamento immancabile del Cine Gamma 5. Stasera presentano l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Siamo nella primavera del 1968, nell'anno della contestazione studentesca. Un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola a largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama stato indipendente. Un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto, non ci sono regole. L'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di frotte di ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale e in un quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine. Perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili, al di là di ogni immaginazione. Martedì 28 luglio, ore 21:30 in sede radio, ma come sapete si può arrivare anche un pochettino prima, così potete stuzzicare le prelibatezze del semi di girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, a inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8, a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga menù grigliata con polenta, salsiccia, carne e salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a scoppiare, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988.
PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota, vespetemo in quota. Poi, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazione opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Quindi verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. Ricordiamo che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi ci sono alcuni annunci. Allora, cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350/400 al mese. Per info, Franco al 334-320-1392. Poi un altro annuncio, sono le Vibrazioni del Sapere, organizza i viaggi esperienziali 2026. Le due destinazioni sono piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026 oppure la Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Questa è un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni a Valentino al 349-7780-167. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. Poi abbiamo un altro annuncio, Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso, che era tinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN IT94Y 08327 629 6 70 80 1515, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. La campagna si chiama Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o carta d'identità elettronica, www.difesacivilenonviolenta.org. Poi abbiamo un altro annuncio, cerco casa, per mancato rinnovo locazione ho da lasciare libero l'appartamento il 31 agosto, entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-9946-575. Grazie. Poi vi ricordo sempre di visitare
il sito di ciaobay.org, perché così potete insomma aiutare alla diffusione di questo progetto, e potete farlo al numero 049 538 5577, oppure inviare una mail a info@ciaobay.org, oppure visitare il sito www.ciaobay.org. Poi un altro annuncio da Michele Levorato: sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria del 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione dal rapporto di lavoro per inottemperanza l'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento, chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza, in quanto ero in possesso di una legittima certificazione di esenzione, e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo, per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il mio vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa mail giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato e tramite l'IBAN IT41C030623421, poi 6x0 3060322, causale donazione giustizie sanitarie, oppure attraverso PayPal a michelelevo72@gmail.com. Se volete potete contattarmi al numero 348 923 4852, ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà, Michele. E poi anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente 049 92 99 845. Ecco, adesso mi mando uno stacchetto musicale, vediamo se riesco in qualche modo con l'aiuto di qualcuno a ripristinare i messaggi, e poi ci risentiamo in diretta.

Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Allora, voi dovete sapere che qui in radio abbiamo un santo che si chiama San Oriano e grazie a lui mi ha aiutato a risolvere i problemi tecnici che c'erano oggi nella ricezione dei messaggi, quindi da adesso si possono inviare tranquillamente i messaggi anche SMS al 334-7102-672 oppure sempre con lo stesso numero potete mandarli in WhatsApp. Cominciamo anche con il salutare Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione a te e ai tuoi gentili ospiti. Un grande abbraccio da parte mia sotto l'ombrellone della cabina del camion in acciaieria. Quindi immagino che tu non abbia la sabbia sotto i piedi, ma non so quanti gradi ci saranno. Allora un grande abbraccio a te Andrea, spero di rinfrescarti con la trasmissione di oggi un pochettino. E poi grande Max, ciao Fabio, buona trasmissione, un super abbraccio e un super abbraccio a te e alla tua trasmissione più tardi, che se non sbaglio poi è l'ultima della stagione estiva. E quindi poi abbiamo Adamo, ciao, mi raccomando, fai il bravo come abbiamo fatto bravi noi che abbiamo 80 anni, perché quelli che non hanno fatto i bravi come noi sono morti prima. Adamo saggio, sì faccio sempre il bravo, o meglio faccio, non lo so, faccio il bravo, cerco almeno, ecco. Con l'occasione poi saluto anche Valentina Piva, che so che mi sta ascoltando, ma anche Luciano e tutti quelli che sono in ascolto, la Jade, la Silvana e via dicendo. Vi do una bella comunicazione. Non so se avete sentito che martedì scorso avevo lanciato la proposta di Francesco, che aveva questo desiderio di creare un gruppo di Vicentino di Radio Gamma 5, quindi un gruppo dei radioascoltatori e del popolo di Radio Gamma 5 che facesse comunità un po' sulla zona appunto del Vicentino. E qual è il motivo? Il motivo è perché, diciamo, creare un gruppo, quindi una rete, intanto hai la possibilità di conoscere delle belle persone anche magari vicine, relativamente vicine di casa. E poi da un punto di vista anche logistico è un vantaggio, perché anche quando ci sono gli eventi qui in sede radio, invece che venire con 7 macchine e una persona per macchina, si possono fare 2 macchine e si risolvono anche i problemi di parcheggio che abbiamo qui ogni volta che magari appunto c'è tanta affluenza, e per cui insomma si possono massimizzare i trasporti. Si può anche gestirsi bene da un punto di vista, che ne so, questo lo proponeva proprio Francesco, qualcuno va al gas e ordina, visto che insomma sai che ci va la persona del gruppo, allora ti ordino qualcosa e la volta dopo magari vado io e mi ordini tu qualcosa, quindi insomma ci sono dei vantaggi evidenti. Quindi Francesco ha già creato il gruppo in Telegram, e per cui se lo volete cercare in Telegram, per chi è di Vicenza e zone limitrofe, lo trovate come tutto maiuscolo Virg 5, 5 in numero, quindi sarebbe la targa di Vicenza che è V e RG5, quindi Vicenza Radio Gamma 5, quindi Virg 5, lo trovate su Telegram. Oppure se volete inviare un messaggio qui in radio mentre ho io la trasmissione, poi glielo giro il vostro numero a Francesco, che vi contatterà e vi inserirà lui dentro il canale Telegram, insomma. Quindi mi raccomando, insomma, fatelo perché è una bella idea, insomma, ecco. Poi vi comunico, non so se potete gioire o no di questa cosa qua,
Io non andrò in vacanza ad agosto, quindi mi sarete costretti a sentirmi per tutto il mese. Anzi, vi dico che a partire da martedì prossimo, per tutto il mese di agosto, ci saranno anche tantissimi ospiti, per cui mi raccomando, insomma, ecco, di stare sempre sintonizzati al martedì dalle 12 alle 15. Se perdete qualche pezzo della trasmissione, o se volete comunque, perché magari avete avuto, non siete riusciti neanche ad ascoltare la replica notturna, e insomma volete anche vedere, per curiosare, insomma, le varie interviste che ho fatto a vari ospiti, le trovate comunque nel canale Telegram. Mi potete cercare in Telegram come Turin Fabio, quindi prima il cognome poi il nome, Turin Fabio, e da lì poi c'è il collegamento con quello che è il canale Telegram, Gabriel Artcom, e lì trovate tutte le interviste, oppure potete andare direttamente sul canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente, e lì trovate un po' tutto, insomma, ecco. E a questo proposito vi leggo, prima di parlare velocemente, perché il problema tecnico dei messaggi mi ha un po' sfalsato, e vi leggo questo post che ho scritto ieri, che così vi faccio, da questo partiamo con l'argomento di oggi. Allora, io ho scritto ieri: siamo tutti persi nelle critiche, nelle distrazioni delle forze d'ostacolo, nelle difficoltà, nel caos dei pensieri, nelle dinamiche familiari, nei limiti della nostra apparente esistenza, nel risentimento. Proviamo fastidio quando, in base al nostro ideale meritocratico, una persona che riteniamo meno meritevole di noi ottiene il successo che noi tanto bramiamo, e quando avviene diamo la colpa al pubblico, alla gente, al destino avverso. Ci impregniamo quindi di rabbia e frustrazione, e soprattutto perdiamo fiducia nei mondi spirituali. In poche parole, perdiamo fiducia in noi stessi e nel genere umano. Allora l'unica cosa sensata è fare il viaggio a ritroso, ritrovare la fiducia nel genere umano e in noi stessi. Si aprirà così una smisurata fiducia nei mondi spirituali e ci riempiremo di gioia e gratitudine, e ringrazieremo il meraviglioso destino che siamo noi a scrivere, le persone, l'attenzione del pubblico, e saremo felici di quello che ci verrà riconosciuto e del successo di chi stimiamo. E alla fine o all'inizio ci ritroveremo nell'entusiasmo, nelle nostre infinite potenzialità, nelle possibilità da cogliere all'interno del nostro gruppo familiare, nell'ordine dei nostri pensieri, nelle prove superate, nelle forze di aiuto, nella concentrazione e nell'amorevole comprensione delle vite altrui. Ecco. E tra l'altro saluto anche Omar, che nel frattempo mi ha scritto in Telegram. E allora, vi ho letto questo perché spesso, no, anche nel portare a termine o nell'intraprendere dei nostri progetti, purtroppo ci riempiamo magari anche di frustrazione, di rabbia, per tante cose, insomma, ecco. Adesso capirete perché ho letto questa cosa qua. E vi comunico nel frattempo che il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 è quasi completato. Stiamo definendo gli ultimi dettagli e valutando anche alcune nuove richieste, e credo che già martedì prossimo verrà tolto anche l'annuncio, e poi procederemo con il presentarvi questo fantastico gruppo, e parleremo anche del prossimo progetto a cui appunto ci dedicheremo. E allora, a proposito di editoria e del messaggio che vi ho letto, molti mi hanno chiesto di riprendere l'argomento, visto che tempo fa avevo fornito delle pillole di editoria, no? E poi tra una cosa e l'altra non ho poi dato seguito a questa cosa qui. Parliamo sempre di quella che io definisco bioeditoria. Faccio un piccolo prologo. Allora, l'altra volta abbiamo parlato dell'inutile, a mio avviso, distinzione tra editoria a pagamento ed editoria non a pagamento. In sintesi, quello che vi posso suggerire oggi, conoscendo il mercato e nell'epoca in cui ci troviamo, è di concentrarvi semplicemente in un'ipotetica ricerca del vostro editore tra buon editore e cattivo editore. Però oggi parliamo anche di una terza opzione, ovvero l'autopubblicazione, che anche qui possiamo distinguere tra autopubblicazione
e eventualmente una stampa, una semplice stampa senza codice ISBN. Perché nel caso vogliate arrangiarvi, non è sempre detto che la scelta migliore sia l'autopubblicazione, perché comunque ci sono varie incombenze. Magari nel vostro caso è più funzionale, cioè nel vostro caso o nel progetto che volete perseguire o lo scopo che vi può portare a scrivere e intraprendere questo percorso, è più funzionale una semplice libera stampa. Quindi cerchiamo di spiegare alcune cose. Innanzitutto esistono tre tipologie di codici ISBN nel mercato, cioè gli ISBN

caso appunto è riconosciuto con un determinato codice ISBN, e la terza tipologia è il codice ISBN da privato, che io posso acquistare, diciamo, quindi in maniera autonoma, e c'è tutta una procedura nel portale di ISBN. Quello che però non sanno, non sa la maggior parte delle persone che intraprendono un determinato tipo di strade, è che nel momento in cui tu come privato o il portale a cui tu ti sei rivolto diventate editori, non è che ne assumete solo i diritti, dovete assumervene anche i doveri. Quindi cosa succede? Che sia che tu autopubblichi il tuo libro tramite un portale che ti attribuisce a quell'opera un codice ISBN e poi lo manderà in stampa, o che tu l'abbia acquistato come privato quel codice ISBN e ti sia preoccupato tu di tutto, quindi di stampartelo e via dicendo, in entrambi i casi assumendoti la responsabilità di essere editore di te stesso o di esserti affidato a un portale che funge da editore, ci sono quelli che vengono considerati gli obblighi editoriali. Cioè, voglio dire, non ci sono solo vantaggi, ci sono anche obblighi, e questo mi sono reso conto nel tempo, che la maggior parte degli autori che si autopubblicano, che vanno a intraprendere questa strada, non sanno minimamente che hanno anche degli obblighi. Cosa significa avere degli obblighi in Italia? Significa che ovviamente la parola magica che apre tutte le porte in Italia si chiama tasse, quindi tutto ciò che arriva allo Stato, lo Stato allora diventa felice e contento. In questo caso però, se non gli arriva qualcosa, lo Stato diventa un po' incazzoso, quindi è possibile che una persona che non adempie ai propri doveri, in questo caso obblighi editoriali, sia passibile di multe o di problemi che poi, diciamo, deve affrontare nelle sedi opportune. L'altra incombenza che molti non sanno e che a volte può diventare anche molto molto molto fastidiosa è quella che nel momento in cui tu da privato vai a comprarti un codice ISBN, te lo appiccichi sulla tua opera, la immetti, diciamo, le fai spiccare il volo, automaticamente i vari portali di distribuzione, piuttosto che anche a volte spam, truffe e via dicendo, agganciano quel codice. Quindi non hai più un supporto che può essere quello della casa editrice o di un'eventuale azienda di distribuzione che fanno da filtro e fanno, diciamo, veicolano tutte queste richieste, ma ti arrivano a te o addirittura rimangono sospese nel vuoto, perché a volte appunto non c'è un riferimento, un destinatario a cui rivolgerle. Quindi può succedere quel paradosso che tu hai il libro sì che ha acquisito, mettiamola così, una sorta di visibilità in rete perché è stato agganciato, ma sostanzialmente nella pratica io che vado a cliccare, l'ordine non arriverà mai a nessuno, o addirittura, diciamo, si incaglierà in qualche bug, in qualche meccanismo di rete, eccetera eccetera, o addirittura ti arrivano a te magari delle richieste qualora sia evidente un tuo riferimento, un tuo contatto, ma in quel caso diciamo cioè sei tu che poi devi far fronte, devi rispondere, via dicendo. Tant'è che io a volte dico, analizzando i vari casi, moltissimi di questi casi ho trovato più utile dire alla persona: ma guarda, cosa vai a comprarti tu un codice ISBN, che a parte le spese, ma voglio dire, tu poi non sei in grado di gestire quelle richieste che ti arrivano, quindi voglio dire, paradossalmente stai creando un meccanismo contorto che ti va a annullare o addirittura a penalizzare da un punto di vista delle vendite, cioè ti crea una falsa visibilità, ma ti crea anche delle possibili mancate vendite. Quindi ho detto, in questo caso, a mio avviso, creando una sorta di struttura autoriale, di immagine del tuo percorso, è più utile in questo caso, a mio avviso, sempre

0: intraprendere quella che può essere la stampa dei libri e non l'autopubblicazione. Cioè l'autopubblicazione secondo me ha un senso quando tu vai intanto ad affidarti a un portale che a sua volta sì funge da editore, ma anche svolge quelle che possono essere le incombenze di editore, quindi ripeto, tasse, consulenza che può darti da un punto di vista cosa fare quando tu devi dichiarare anche i tuoi redditi per le vendite dei tuoi libri, quindi pagare le tasse come sostituto d'imposta, assolvere a quelli che sono gli obblighi editoriali, eccetera eccetera. Allora qua, lì ha un senso. Quando tu sei, diciamo, in balia proprio di tutto ciò che riguarda la distribuzione, allora potrebbe essere un po' pesantuccio. E quindi insomma, ecco, queste sono un po' le varie differenze. Poi dico anche una cosa: quando si parla di autopubblicazione, anche un po' per distinguere quella che è l'autopubblicazione con il portale e quella che può essere, ripeto, la stampa privata di un libro, devi calcolare anche gli eventuali costi. Cioè ci sono dei portali dove il costo singolo di un libro, e quindi quello che ti determina, mettiamola così, il prezzo di copertina, è alto proprio perché, diciamo, lì prevedono anche l'eventuale stampa di una singola copia, e ovviamente trattandosi anche di una singola copia per volta diventa, insomma, ovviamente devono rientrare nelle spese, e quindi questo, diciamo, va a condizionare quello che può essere il costo di copertina, che lo devo tenere un pochettino più alto rispetto alla media del mercato. E e consideriamo anche che sì, rispetto a una casa editrice normale, classica, ho un margine di guadagno superiore rispetto alla royalties che mi può dare, ripeto, la casa editrice, ma perché anche lì poi ci sono tanti discorsi che approfondiremo. Ma è anche vero però che rispetto a una stampa privata invece i margini migliori ce li ho sulla stampa privata, quindi anche lì, cioè, bisogna ragionare. Considerare perché io devo autopubblicarmi per sciacquarmi la bocca e dire che sono un autore pubblicato, che poi in realtà nella pratica non è vero, cioè ti sei autopubblicato ma non è la stessa cosa di essere stato pubblicato. Quindi hai un margine X. Nel caso che il tuo scopo sia solo quello di divulgare la tua opera, magari, che ne so, a conoscenti, amici, parenti, eccetera eccetera, e considerando che, voglio dire, un buon lavoro si può fare anche con una stampa privata, quindi senza un codice ISBN, dove il mio margine di guadagno aumenta considerevolmente, perché appunto lì non deve considerare anche la stampa di una singola copia, ma si ragiona che almeno 50 o 100 copie le vai a stampare, abbastanza, passando un pochettino quelle che sono le spese singole di copia stampa. E quindi, voglio dire, anche lì devi fare un ragionamento. E in più, ripeto, con la stampa privata, una volta che tu hai evaso quelle 50-100 richieste del tuo circuito privato, hai assolto a tutto quello che poteva essere l'incombenza, mentre invece per quanto riguarda l'autopubblicazione, lì invece le incombenze ci sono ancora e magari rimangono lì, dove, ripeto, se tu non le assolvi sei passibile di una multa anche a posteriori, anche in un controllo futuro. Cioè comunque ti sei un po' complicato la vita. Ecco, poi di solito, perché anche lì vanno distinti, quindi io vi suggerisco sempre, osservate bene, informatevi bene sul portale che vi autopubblica, guardate tutte le caratteristiche, chiedete magari anche informazioni a chi l'ha già fatto per chiedere la loro esperienza. Cioè, quindi non fate sempre salti nel buio, ma anche cercate di avere un po' di informazioni prima di intraprendere un percorso, e in questo caso, diciamo, cercate di capire se effettivamente anche quella, ad esempio, quel portale che vi autopubblica, nel caso voi acquistiate delle copie, se ve le danno con uno sconto autore, quant'è questo sconto, eccetera eccetera. Perché? Perché nel momento in cui, mettiamo caso, che in qualche modo voi riusciate a organizzarvi una presentazione e avete bisogno di, che ne so, 50 copie per far fronte a quelle che possono essere le persone invitate quella sera, bisogna vedervi quanto vi costano quelle 50 copie sul portale. Anche lì, ripeto, rispetto magari a un libro che è solo stampato, possono esserci delle differenze molto importanti, quindi vanno sempre anche lì tutto, bisogna informarsi un pochettino. Poi la visibilità, allora ci sono certi portali dove le recensioni vengono un po' verificate, ci sono degli altri portali, un po' gli utenti ormai le sanno queste cose, dove le recensioni sono addirittura comprate, sono addirittura ci sono delle recensioni finte, eccetera eccetera. Quindi voglio dire, entrate in un mondo, ripeto, che a volte può trasformare il vostro potenziale in un pesciolino rosso all'interno di un oceano, e questo, diciamo, va, ripeto, considerato. Poi normalmente le librerie non ordinano libri autopubblicati, a meno che non ci siano anche lì dei contenuti particolari o delle conoscenze particolari con l'autore, quindi anche là va un attimo fatta una considerazione, cioè quella di dire ok, se vi interessa essere, diciamo, anche un po' nel circuito delle librerie, vi dicendo, ripeto, sappiate che un po' per pregiudizio e magari anche sbagliando, ma i librai comunque normalmente tengono o ordinano libri all'interno della libreria quando alle spalle c'è comunque una casa editrice, e lo stesso vale anche un po' per le presentazioni, quindi anche gli enti o le associazioni, a meno che, ripeto, anche qui non ci sia un argomento particolare eccetera eccetera, tendono, diciamo, a non offrire la possibilità di una presentazione degli autori che si sono autopubblicati. E stampa privata invece, pro e contro, lo dico velocemente perché mancano pochi minuti. Potete rieditare il vostro libro a piacimento, quindi avete fatto degli errori o ve li segnalano, comunque, diciamo, lo potete rieditare, mentre invece una volta che un libro, in virtù sempre per quanto riguarda il discorso dei depositi legali, tecnicamente un libro a cui è stato associato un codice ISBN non potrebbe essere modificabile. Poi, come ho detto prima, i margini sono molto più elevati, sfruttando bene il circuito delle vostre conoscenze, la possibilità di valutare la pubblicazione eventuale o l'autopubblicazione in un secondo momento, e il contro è che non c'è nessun codice commerciale, quindi il vostro libro comunque, a prescindere, non può essere venduto in una libreria, perché non è un prodotto commerciale, quindi non può entrare in certi circuiti o anche nei portali, tecnicamente non esiste. Non esiste da un punto di vista commerciale, ripeto, insomma, ecco. E al massimo può funzionare a livello locale con una presentazione magari in comune, se l'argomento si confà a chi gestisce queste cose, insomma, ecco. E contro, ma vale anche per gli autopubblicati, anche un libro che può avere un buon riscontro, difficilmente poi un editore lo prenderà in considerazione in un secondo momento. Perché? Perché quel libro in sostanza si è già un po' bruciato i propri iniziali contatti, quello che viene definito il circuito, diciamo, attorno all'autore, e quindi ci si può trovare di fronte a un autore praticamente sconosciuto, ma che ha già un po' esaurito il suo potenziale di vendita, almeno quello iniziale. Quindi anche lì c'è un po' chi spera magari poi di essere, che ne so, magari scoperto in un secondo momento, ecco, sappiate che normalmente le case editrici tendono un po' a escludere quelli che hanno già intrapreso la strada dell'autopubblicazione. Anche qui, ripeto, ci sono mille eccezioni, ci sono mille storie. Io dico sempre che non ho la verità assoluta, ma vi do dei punti di riferimento, dei punti di riflessione, senza condannare o criticare nessuno, perché dico sempre pro e contro per ogni situazione, in maniera tale che vi fate la vostra idea, insomma, ecco. E finita la pubblicità vi dico altre due cose, poi mandiamo la rubrica della pedagogia del cuore. A fra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare!
2: Boom! Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace bacca e a grigliata.

0: Ascolti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: E rieccoci, tornati in diretta. Non ho neanche mandato lo stacchetto musicale perché ho calcolato i tempi e non ci stiamo dentro, ma nemmeno riprenderò l'argomento della prima ora, che a questo punto lo sviscererò magari in un'altra trasmissione dedicata proprio solo a quello, perché è inutile far poi discorsi un po' frammentari. E questo perché non volevo poi magari non riuscire a leggere i vostri messaggi. Allora Andrea Sceriffo dice: mi piacerebbe, Fabio, che si creasse anche un gruppo su Verona. Guarda, io l'idea la lancio e poi eventualmente, ripeto, facciamo la prossima volta, facciamo magari partire questa richiesta per Verona. Poi gruppo di Vicenza, Mario, buon pomeriggio, ho cercato Virg 5, mi appare Adam. Sarebbe questo il gruppo di Vicenza, grazie, saluti Mario Cappellotto. Mario, guarda, dopo io provo a prendermi il tuo numero di telefono e lo giro a Francesco. No, comunque il gruppo di Vicenza di Telegram ha il simbolo, il cane del simbolo di Radio Gamma 5, con i colori vicentini della maglia del Vicenza Calcio, quindi lo riconoscete, insomma, ecco. Poi Ada di Asolo: buongiorno Fabio, ben sentito con le tue trasmissioni interessanti, come lo è il libro di Radio Gamma 5, buon proseguimento e benvenga anche nel mese di agosto, Ada di Asolo. Grazie Ada, un grandissimo abbraccio a te. E Francesco, ottimo argomento, tu sei quello che hai fatto partire il gruppo di Radio Gamma 5 su Vicenza e hai già composto il comitato editoriale. Allora, non è un comitato, è un gruppo editoriale che si occuperà proprio del marchio Edizioni Radio Gamma 5. Poi Adriano 68 scrive: guarda che la Guardia di Finanza e la Polizia Postale ultimamente stanno stangando di brutto le finte recensioni. È un programma di polizia a livello europeo contro le frodi. Sì, c'è anche stato in passato un tentativo, però ripeto, la realtà, che mi piace sempre approfondire le cose, è che attualmente ci sono ancora tante recensioni fasulle farlocche, insomma, ecco. E, però ben venga che si faccia un controllo, ma anche un po' per strutturare meglio la situazione. Marco, amico di Valentina, molto bella l'idea dei gruppi territoriali di Radio Gamma 5, come scritto nel libro, so che all'inizio della vita della radio si faceva, assolutamente sì, e si potrebbe riprendere e fare anche dei gruppi WhatsApp o Telegram. Buona trasmissione, Marco da Mira. Sì Marco, assolutamente è una cosa che condivido. Adamo scrive ancora: certo che Oriano sarà anche un prete falso, però c'è poco da fare, lui è bravo, è uno bravo, assolutamente. Adamo è insostituibile, il nostro grande Oriano. Mattia scrive: buongiorno a tutti della pausa pranzo dell'operaio forestale appeso in amacca nel bosco dei Cogliugani. Ciao Mattia, un grande abbraccio a te. Allora, io adesso chiudo solo l'argomento di prima dicendo che le mie queste incursioni nel mondo editoriale, che conosco, ho approfondito, insomma, vogliono, ripeto, essere solo delle pillole che a chi intraprende, non so, il progetto di scrivere un libro o l'ha già scritto e vuole capire un po' la sua strada, io penso sempre che si debba partire dal presupposto, quindi dall'obiettivo, dal motivo che voi avete in testa per quanto riguarda il vostro libro, cioè qual è il motivo che vi ve l'ha fatto scrivere e dove volete arrivare. In base a quello, col maggior numero di informazioni, quindi con una chiarezza, si raggiunge secondo me l'obiettivo con la migliore strada, senza incappare in quelle che possono essere delle fregature o delle brutte esperienze. Insomma, ecco il motivo per cui io do queste informazioni, che non tendono e non hanno assolutamente intenzione di screditare uno o l'altro, perché ci sono libri autopubblicati che sono di elevatissima qualità o anche solo stampati rispetto a quelli pubblicati con la casa editrice classica. L'importante è sapere le cose in maniera tale da anche nel momento in cui ti presenti o anche nel momento in cui i lettori si avvicinano alla tua opera, sapere, ripeto, qual è la realtà delle cose, insomma, ecco, chiamando le cose con il loro nome. Io adesso vi faccio ascoltare il vocale di Luca Gastaldello per la rubrica La pedagogia del cuore, perché questo sarà l'ultimo martedì in cui lui non c'è per motivi personali, e riprenderemo con i suoi interventi in diretta tra 15 giorni. Buon ascolto.
0: Buongiorno Fabio. E buongiorno a tutti i radioascoltatori. Anche questa è una puntata registrata, perché a luglio non ho la possibilità di andare in radio perché sono impegnato con i campus di Circo in Natura nei Colli Iberici. Oggi tratterò il tema del secondo Rubicone, questo passaggio che il ragazzo compie internamente intorno al 12° anno. La settimana scorsa ho parlato del primo Rubicone intorno ai 9 anni e un terzo, e oggi volevo dare uno sguardo d'insieme partendo dalla prima e poi proseguendo anche negli anni successivi, perché il secondo settennio assomiglia molto a una respirazione. Il bambino di prima e seconda classe è ancora unito per certi aspetti al primo settennio. Ci sono ancora forze imitative che agiscono, anche se sono sempre meno forti, un po' come un volano che continua a girare ma pian piano, lentamente, si ferma. E intorno al nono anno c'è questo nuovo inizio. Il bambino deve trovare un proprio centro interiore, si distacca dai genitori, dalla famiglia, dal mondo, e inizia a dire i primi timidi no. Sono no interiori, a volte latenti, ma è un bisogno di autonomia, quindi di una maggiore libertà. Quindi ogni volta che un bambino dice no, sta dicendo sì a se stesso, e quindi diventa sempre più grande, più autonomo, sviluppa nuove competenze. Quello che era latente in terza si manifesta nel massimo della potenza in quarta classe, e abbiamo quindi un no forte, coeso e corale. A volte la maestra basta che dica bene, bambini prendete il quaderno di o l'astuccio o chissà quale cosa e si sente no fin dalle scale o da dentro a un'altra classe. Quindi i bambini ritrovano un'atmosfera di coralità, di forza, somigliano molto a dei piccoli vichinghi ardimentosi, coraggiosi. Si sviluppa il germe della personalità, anche la scrittura inizia a cambiare, ma in questa coralità oppositiva la classe comunque è sempre separata, polarizzata. Di solito nelle fazioni maschi e femmine. Allora in quest'età, non so se lo sapete, ma le femmine hanno una rara e contagiosa malattia e quindi non si possono toccare, non è che giocano coi maschi. La classe è così, polarizzata. E è inutile dopo le ricreazioni parlare o trovare forme di mediazione. È proprio una fase di passaggio, non hanno ancora sviluppato quelle facoltà di pensiero che permettono loro di guardare le cose con un maggiore distacco. E questo passaggio avviene l'anno dopo, intorno ai 10 anni e mezzo, 11 anni, in quinta classe il bambino sperimenta una armonia, è l'anno del sole. E i bambini di quinta classe sono realmente dei fanciulli. Non sono più bambini, ma non sono neanche ragazzi. Sono fanciulli. E anche dal punto di vista fisico sono proprio belli. Non sono né troppo alti né troppo larghi. Sapete che l'essere umano si sviluppa in questi due moti. Si allunga e si allarga, si allunga e si allarga. Ma in quinta arrivano ad avere una bellezza a volte quasi androgena e una certa armonia anche nell'interiorità. La classe si riunisce, anche i maschi e le femmine iniziano a giocare insieme, iniziano ad avere dei toni più gentili. A volte l'insegnante propone anche attività come le danze popolari o ecco, attività corali, dove loro sperimentano nuovamente il cerchio, che non è il cerchio che era in asilo, è sempre un cerchio, ma in un'ottava superiore, con una coscienza diversa, avendo conquistato delle nuove competenze. Questo momento così idilliaco, che a noi adulti verrebbe quasi da fermare, in realtà è solo una fase transitoria, come fosse un respiro, e quindi subito dopo si passa di nuovo a una rottura. Inizia intorno al 12° anno quella che è la preadolescenza, ed è il passaggio che tutti noi abbiamo vissuto quando siamo passati dalle elementari alle medie. Quindi in un ragazzo di 12 anni tutto è o bianco o nero. Immaginiamo un paio d'occhiali o una TV. È una TV in bianco e nero. Le cose o sono belle o sono brutte. Il maestro è o bravissimo o fa schifo. E quindi questo atteggiamento c'è sia a casa che a scuola. Vediamo che c'è qualcosa che tende a polarizzare, ad andare negli estremi. Il bambino di quinta no, vede ancora il mondo a colori, come se fosse una TV ancora colorata, con tutte le sfumature. Quando guarda il mondo ci sono ancora questi occhiali e vede il mondo nella sua bellezza, è collegato alle forze viventi, non è ancora così tirato giù dalla polarità, dalla pesantezza del preadolescente. E il ragazzo e la ragazza intorno ai 12 anni fanno un ulteriore passaggio, diventano maggiormente autonomi e sperimentano nuovamente un senso di solitudine, un nuovo bisogno di ricerca di equilibrio. Pensiamo a quello che si muove interiormente in un preadolescente. Ritorniamo a noi quando eravamo in prima media, ricordiamo come ci sentivamo, qual era il nostro rapporto con lo specchio, con il ciuffo, con il vestito, cosa succedeva quando il cuore iniziava a battere per quel ragazzo o per quella ragazza. Ricordiamo i primi imbarazzi, i primi brufoli, i cambi nel corpo e tutte queste accelerazioni, queste modifiche così veloci che non era per niente facile confidarsi o confidarle a qualcuno. Quindi per le ragazze a volte può essere un momento di chiusura, di introspezione, sentono la voglia di stare in camera, di tenere un diario. Per i ragazzi invece c'è quasi il gesto opposto, di andare verso fuori, tirano fuori una rabbia, un'energia. Quindi la preadolescenza è qualcosa che anticipa il grande temporale che sarà poi l'adolescente. L'adolescente porta il temporale in casa, porta il temporale in classe. Quindi questa età, la preadolescenza, è l'età perfetta per poter vedere che in lontananza ci sono nuvole grigie, nuvole scure, sentire l'aria della pioggia, e quindi sia per i genitori che per gli insegnanti è l'età giusta per prepararsi, per avere la giusta immagine, per avere quell'ombrello che possa in un certo qual modo dare la possibilità all'adulto di essere pronto quando pioverà e quando tirerà il vento. Vi posso assicurare che per quanto uno sia preparato e per quanto sappia le cose, che uno sia insegnante oppure no, il genitore si trova ad essere sempre impreparato e ne uscirà dall'adolescenza tutto fradicio, con tante domande, con tante cadute, con tante battaglie e anche con tutto quello che con le vittorie che questo comporta e che questa relazione col figlio, questa nuova relazione che si instaura. Per comprendere bene questo momento si può quindi andare dentro di sé, fare un lavoro sulla propria biografia, sul proprio ragazzo di 12 anni che ancora è lì dentro ognuno di noi, oppure si può anche guardare al di fuori, guardare nella storia dell'umanità cosa è successo in questo periodo. Pensiamo ad esempio a un dodicenne archetipico, pensiamo a Gesù nel Tempio. Penso che conosciate questo passo del Vangelo in cui si dice che Gesù coi propri genitori era andato per la Pasqua, si era spostato per la Pasqua a Gerusalemme, e nel viaggio di ritorno si accorgono sia Giuseppe che Maria che Gesù non è con loro. Sapete queste cose che a volte si danno per scontato, ma io pensavo che fosse con te, la carovana parte e a un certo punto si accorgono che Gesù non è con loro. Ritornano indietro, lo cercano e dopo diverso tempo lo trovano nel tempio che sta parlando con i saggi. C'è una bellissima immagine di Duré dove si vede questo bambino, questo fanciullo dodicenne al centro, nella luce, e tutto attorno, un po' nell'ombra o nella penombra, ci sono questi dotti che ascoltano stupiti vedendo la saggezza che c'è in questo ragazzo. Maria si avvicina e dice: Gesù, Gesù, ma come hai potuto farci questo? Ti abbiamo cercato dappertutto. E Gesù la guarda come vi può guardare un ragazzo, come ci può guardare un ragazzo di 12 anni, e dice: madre, Ma perché ti preoccupi? Non lo sai che mi devo occupare delle cose del padre mio? E quindi in questo momento di luce, ma anche di ombra, Trainer dice che qualcosa può emergere dalla corrente del destino. Il destino è come un fiume che corre sotterraneo, ma in alcuni punti può emergere in superficie. E così abbiamo che intorno al 12° anno non è raro sentire che persone che raccontino che hanno deciso cosa faranno nella vita più o meno in quell'età, o vengono intuizioni proprio sul futuro, sul proprio destino. Quindi davanti a un dodicenne abbiamo questa polarità: da un lato un giovane sempre più collegato alla materia, all'estetica, al ciuffo, all'abbigliamento, ma dall'altro anche un giovane che può dire cose di una profondità inaudita, avendo appunto questa forte connessione interiore. Quindi è l'inizio di un momento polarizzante, e potremmo dire che sempre di più il ragazzo entra nella propria soggettività e giunge a delle verità soggettive. Attenzione, questo è un argomento molto importante. Cosa sono le verità soggettive? Vi racconto un fatto realmente successo. Una ragazza intorno a questa età arriva a casa e urla, butta lo zaino nel corridoio e dice: perché quello è un fuori di testa, basta, io non vado più a scuola, e inizia a fare un teatro. E così la madre chiede: ma scusa, ma cosa è successo? No, quello lì ha preso la matita, l'ha scaraventata sul banco, e poi ci ha detto a me e un'altra che dovevamo stare in silenzio, eccetera eccetera eccetera. Allora la mamma si preoccupa e chiama un'amica e dice: ascolta, mia figlia è venuta a casa che era tutta scossa da questa cosa, ma tua figlia ti ha raccontato qualcosa? No. Ma puoi chiedere un attimo? Ascolta, non so, Giuseppina, Marietta, ma cosa è successo oggi nell'ora di matematica? Niente, cosa è successo? Ah no, ma è successo qualcosa con quel maestro? Ah sì, e cosa ha fatto? Ah no, facevamo casino e ha sbattuto la penna sul tavolo e ci ha detto che dovevamo stare in silenzio. Ah, e poi basta? Sì, basta. Poi avete fatto lezione? Sì, sì. E dice: madonna, mi sembra strano, mia figlia, insomma, mi dice, mi sembra che sia stato non solo questo. Allora, per sicurezza, chiama la mamma di un ragazzo e la mamma dice: ma puoi chiedere a tuo figlio per cortesia cosa è successo ora nell'ora, cosa è successo oggi nell'ora di matematica? Chiede al figlio e dice: ascolta, ma oggi cosa è successo? Ma quando? Durante l'ora di matematica. In che senso? Niente, cosa è successo? Ma il maestro non ha buttato la penna sul tavolo, eccetera? No, non sono accorto di niente io. Quindi, tre versioni completamente diverse. La domanda è: chi sta mentendo? Nessuno dei tre sta mentendo, si chiama verità soggettiva. La ragazza era forse molto sensibile, molto delicata, magari in un giorno di ciclo, e quindi ha vissuto tutto con un grande senso di, come amplificato, con un senso di ingiustizia. La seconda ragazza ha visto le cose così come sono successe, magari il maestro ha alzato un po' la voce, aveva in mano la matita, l'ha sbattuta sul tavolo per richiamare l'attenzione, nulla di più. Ma la cosa curiosa è che magari proprio quel ragazzo, quei ragazzi che stavano facendo confusione, non si sono proprio accorti di niente, non si sono accorti di questo gesto che ha fatto l'insegnante. Così realmente tutto quello che i ragazzi portano a casa in questa età va preso con le pinze. Non voglio dire che i ragazzi mentano, dico solo che bisogna avere a sentire anche l'altra versione, come si suol dire, sentire le due campane come suonano. Quindi questo è un primo aspetto. I ragazzi sono sballottati nella loro soggettività e iniziano ad esserci le prime emozioni, i primi sentimenti, i primi cambi anche fisici. Quindi cosa può fare la scuola in questo momento? Quali materie, quali strumenti può dare a un ragazzo in questo momento così importante di trasformazione? La fisica, ad esempio, gli esperimenti scientifici che vengono portati in sesta classe sono di grande aiuto, di grandissimo aiuto. Bisogna tenere presente che il ragazzo intorno al 12° anno sviluppa il senso della vista. Non è che prima non vedeva, però dei 12 sensi, che abbiamo parlato anche in una delle precedenti puntate, quello che si apre, che fiorisce, che si attiva è proprio in questa età, è proprio il senso della vista. Quindi iniziano a vedere con occhi propri. E quindi l'insegnante, durante l'epoca di fisica, prepara un esperimento. Senza premesse fa accadere il fenomeno davanti agli occhi dei ragazzi. Potrebbe essere un fenomeno acustico, ottico o meccanico o elettrostatico, quindi un certo tipo di esperimento. Non dice nulla e non ci sono spiegazioni. I ragazzi prendono appunti e poi a casa disegnano e scrivono una relazione su quello che hanno visto con i loro sensi. Solo quello che hanno visto, senza aggiungere nessuna conclusione. Il giorno dopo si lascia passare una notte in mezzo e alla mattina l'insegnante pone solo domande. Quindi si leggono le descrizioni che i ragazzi hanno fatto a casa e si notano che sono giustamente, che sono molto diverse le une dalle altre. Ma alla fine, ponendo domande, facendo riflettere i ragazzi, si arriva a una conclusione oggettiva, che è la legge scientifica, che viene scritta alla lavagna e poi riportata nel quaderno. Sappiamo che alla scuola Steiner non ci sono libri, non ci sono voti, e magari parleremo in un'altra puntata di questo argomento. Quindi i libri sono i quaderni d'epoca che i ragazzi fanno. Quindi giorno dopo giorno disegnano a mano quello che hanno visto, scrivono la propria descrizione che l'insegnante corregge e poi le conclusioni. Giorno dopo giorno, esperimento dopo esperimento, procedono in questo allenamento, in modo da distinguere ciò che è mio, personale, soggettivo, quindi ciò che io ho visto e ho descritto, da ciò che è oggettivo, universale, cioè la legge. Quindi il percorso è dalla soggettività all'oggettività. E questo avviene attraverso tutte le materie, ma in particolare attraverso la fisica, che permette di fare proprio una svolta copernicana, dando proprio un cambio di prospettiva a proprio quello che è il modo di insegnare. Facciamo un esempio. Fino alla quinta classe il maestro porta delle grandi immagini ed è come se i bambini vedessero il mondo attraverso gli occhi del maestro. Quando ad esempio si parla dei funghi o delle felci o dell'equiseto, si descrivono i funghi proprio come dei bambini piccoli, dei bebè che non hanno neanche radici e che succhiano, che stanno un po' in ombra, un po' come i bimbi piccoli che stanno sempre attaccati alle gonne della mamma. E le felci invece sono già piantine un po' più grandicelle, un po' come i bambini o le bambine dell'asilo hanno, intanto sono verdi, quindi assomigliano a delle piante. Hanno queste grandi foglie, ma in realtà non hanno semi, hanno le spore sotto alle foglie. E quando invece parliamo dell'equiseto, si vede già che l'equiseto assomiglia un po' a un alberello piccolino, un po' come i bambini quando sono arrivati alla fine dell'asilo, che hanno voglia quasi di essere un po' più grandi. E via così, poi si vedono tutti le altre piante percorrendo questo percorso di immagini. E quando si va nel bosco, si portano i bambini in natura, realmente quando vedono i funghi dicono: ah guarda, sì è vero, assomigliano proprio a dei bebè. O trovano le felci ed hanno quindi una relazione col mondo che è attraverso le grandi immagini portate dall'insegnante. Ma il ragazzo di sesta, di prima media, il ragazzo dopo il dodicesimo anno vuole vedere le cose con i propri occhi. Quindi l'insegnante dovrebbe sempre di più diventare un orientatore, un accompagnatore. Dovrebbe essere colui che prepara delle esperienze e con un certo metodo accompagna il ragazzo ad arrivare alle proprie conclusioni, partendo da se stesso, dalla propria soggettività, per arrivare a qualcosa di universale, di oggettivo, che è comune a tutti. Questo percorso appunto da sé verso la legge, dall'individuo, dal personale verso l'impersonale, l'oggettivo. Quindi questo è quello che l'atmosfera che c'è in questa età. Ma per comprendere ancora più in profondità quello che vive un dodicenne, dobbiamo fare leva su un concetto che è riconosciuto anche a livello accademico, che è il seguente: la filogenesi ripercorre l'ontogenesi. Vuol dire che le fasi evolutive che ogni singolo individuo ripercorre da quando è piccolo fino a quando diventa adulto sono le stesse fasi che ha percorso l'umanità nel corso dei millenni, e ogni singolo individuo ripercorre dentro di sé anche le fasi dell'umanità. Pensate che alle superiori io sono stato rimandato una volta col 4 in storia, perché per me era assolutamente inutile studiare date, studiare guerre, senza nessun senso. Per me erano eventi, una cozzaglia di eventi messi lì senza un senso. Ma quando ho fatto l'accademia per diventare insegnante Waldorf, attraverso la storia dell'arte, attraverso tutto il percorso che viene, questo binario, questo parallelismo che si fa tra le materie e lo sviluppo dell'essere umano, ho potuto vedere che c'è un filo rosso che collega le varie civiltà. Quello stesso filo rosso che collega un individuo da un'età a un'altra. E così per me la storia è diventata strumento per conoscere meglio l'essere umano in divenire. Abbiamo parlato che un bambino in terza ha bisogno di, è come il popolo ebraico, è come se fosse in cammino verso la terra promessa, e con fiducia deve andare verso il nuovo, verso la prossima fase di crescita, l'età sempre più adulta. Si chiude il mondo del bambino piccolo, dell'infanzia, e si va verso l'età dei bambini più grandi, dei ragazzi e poi degli adulti. In quarta classe sono piccoli vichinghi con queste personalità spiccate, assomigliano molto a dei vichinghi, per questo vengono portati anche i miti nordici, il Kalevala, l'Edda, eccetera. In quinta classe il bambino dentro di sé assomiglia molto a un greco antico, non agli attuali greci, a un greco antico, mentre un ragazzo di sesta nella propria interiorità è realmente un piccolo romano collegato sempre di più alla materia, alle conquiste della terra. E un ragazzo di settima è nel pieno del Rinascimento, nel 1500 a Firenze. e un ragazzo di ottava è nel pieno del romanticismo intorno al 1800. Queste cose le ho solo accennate per dare uno sguardo ampio, ma adesso entro nello specifico del passaggio tra la quinta e la sesta classe, tra la civiltà greca e la civiltà romana. Così si può comprendere qual è la differenza tra un bambino di quinta, intorno agli 11 anni, e un bambino di sesta, prima media, intorno al 12° anno. L'antico greco si sentiva ancora collegato al cielo, agli dèi, alla vita. Basti pensare che quando alzava lo sguardo al cielo e vedeva dei puntini che collegandosi tra di loro formavano delle forme, il greco antico vedeva cose vive, come ad esempio l'orsa maggiore, l'orsa minore. Il romano invece, quando alzava lo sguardo al cielo, vedeva cose. Quindi, ad esempio, vedeva un insieme di stelle che assomigliavano a un grande carro o un mestolo. E così per i greci era l'orsa maggiore e l'orsa minore, per i romani era il grande e il piccolo carro. E questo solo per dare un esempio che, anche se le due civiltà per un certo periodo si sono sovrapposte, erano due approcci completamente diversi alla vita, al vivere. Per gli antichi greci Dio era tra gli uomini, in senso letterale. All'interno del tempio c'era la stanza più sacra, dove ardeva giorno e notte un fuoco, e solo il sacerdote poteva andare dentro questo luogo sacro dove viveva il Dio. E c'era il tempio di Giove, di ogni divinità greca. Ma anche nell'Odissea, nell'Iliade, quando gli eroi si scontrano nel campo di battaglia, non è mai chiaro se è un essere umano o un dio sotto le sembianze umane. Ogni volta che un antico greco vedeva un arcobaleno, sapeva che era un ponte tra il cielo e la terra, e le divinità potevano scendere o salire, prendendo anche sembianze umane. Lo stesso Zeus, il padre degli dèi, aveva poteri divini, ma allo stesso tempo anche vizi e desideri umani. E così gli dèi greci erano molto vicini all'uomo, avevano anche aspetti umani. Il greco si sentiva ancora sostenuto dalle forze viventi. Immaginiamo cosa è successo in Grecia. È nata la filosofia, il teatro, la politica, le polis, la democrazia. Quindi veramente qualcosa di meraviglioso. Pensiamo al Partenone, alla sezione aurea, alla scultura che aveva questa armonia nelle forme. Quindi qualcosa di veramente incredibile che c'era in questa società, in questa civiltà ancora sostenuta dall'elemento vitale. Per i romani invece no, c'è un'immersione sempre più graduale nella materia. La civiltà romana è la prima civiltà della storia a non avere un proprio culto religioso. Se pensiamo agli Assiri, ai Babilonesi, avevano le proprie divinità. Se pensiamo a Zarathustra, all'antica Persia, se pensiamo all'antica India, ognuno aveva una visione del Dio, della famiglia, delle divinità. Se pensiamo all'Egitto pure, e anche in Grecia, ma i romani no.

Nell'anno zero, quando era al potere Cesare Ottaviano Augusto, il primo imperatore che riuniva in sé tutti i poteri religioso, politico e militare. Proprio in questo momento di massimo potere di un essere umano, in una provincia lontana dell'impero nasce un Dio all'interno di un corpo di un essere umano. Quindi abbiamo copresenti dal punto di vista storico una persona adorato come un Dio in terra e un Dio che fa la sua esperienza nella carne, nel corpo. Sono due valori completamente diversi. Da un lato l'esercito più potente al mondo, una macchina da guerra micidiale, una civiltà basata sulla forza, sulla prevaricazione e soprattutto sulla schiavitù. E dall'altro un uomo con un piccolo gruppo di 12 persone semplici, alcuni di questi pescatori, che scalzi, disarmati, che ha come legge l'amore e dice che tutti gli esseri umani sono liberi. Questi due mondi si incontrano a Roma, prima nella periferia lontana, ma poi sempre di più i cristiani arrivano fino anche a Roma e si arriva al punto da portare nelle arene i cristiani e farli sbranare davanti a un pubblico e far scorrere sangue in modo da stigmatizzare, da portare la paura, ma con quel sangue nascono ancora nuovi cristiani. E quindi incredibile questi due poteri a confronto. Da un lato l'impero più grande al mondo che ha donato all'umanità le leggi, il diritto romano per governare questo grande impero. Quindi da un lato il diritto romano e dall'altro delle leggi universali. Da una parte le leggi terrestri, dall'altra leggi d'amore universali. Da un lato la forza, l'esercito, la prevaricazione, dall'altro l'amore, la gentilezza, il servizio al fratello. Da un lato un esercito e dall'altro poche persone in unità. Alla fine, quale dei due impulsi ha avuto la meglio? L'impulso del Cristo. L'impero romano crolla nel 476 d.C. e circa 1000 anni dopo crolla anche l'impero romano d'Oriente, mentre l'impulso del Cristo traghetta i secoli fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi dentro al ragazzo di 12 anni vive questa polarità tra la materia ed il divino, tra la necessità di manifestarsi all'esterno ma anche il bisogno di ritrovarsi all'interno, di ritrovare un nutrimento, dei valori. E così la scuola porta racconti, porta esperienze che permettono al ragazzo di trovare un nuovo equilibrio. Una delle epoche della sesta classe, ad esempio, è la mineralogia. Si portano i ragazzi nel mondo, si parte dal territorio, quindi noi siamo in pianura, io di solito con i ragazzi in bicicletta parto da Cittadella e vado fino in Brenta e lì andiamo a cercare sassi, pietre che poi nei giorni a seguire andiamo a catalogare per colore, forma, dimensione, aspetto, e così troviamo le famiglie delle sedimentarie, delle magmatiche, delle metamorfiche e via così. Ma soprattutto coi nostri occhi guardiamo la morfologia del territorio, guardiamo questi strati che ci sono in Brenta di sassi a varie stratificazioni. E così partendo dal territorio, dall'osservazione dell'ambiente, si arriva a tutta una serie di aspetti collegati appunto alla nuova relazione.

0: relazione col mondo. Qui devo aprire una parentesi, perché l'epoca di mineralogia chiude un percorso iniziato fin dalla quarta classe. In quarta classe si porta antropologia e zoologia. Antropologia è la visione dell'essere umano tripartito in capo, tronco e membra. E poi si studiano gli animali, vedendo che negli animali ci sono delle parti dell'essere umano che sono specializzate, sono portate a una massima specializzazione. Troviamo ad esempio nella mucca molti stomaci, troviamo nel leone un grande petto, una grande forza, troviamo nell'aquila o tutto un altro sistema sviluppato, o nella seppia troviamo un sistema di percezione neurosensoriale. E quindi i bambini vedono negli animali parti dell'essere umano portate a specializzazione. In quinta classe si studia la botanica, si va in natura, si guardano le piante, si va nel bosco, nel cambio delle stagioni. E in sesta si porta la mineralogia. E quindi si parte dall'io, in quarta classe, antropologia, al corpo astrale, quindi agli animali, sempre in quarta classe, per arrivare al corpo eterico, il corpo vitale che c'è appunto nel regno della natura e si mostra in modo evidente nella botanica, per arrivare poi al corpo fisico, quindi al minerale, l'aspetto inorganico, in sesta classe. Quindi qui vediamo un percorso dall'io verso il corpo fisico. E vediamo come questo accompagni il bambino in questo, il ragazzo, in questo percorso incarnativo, partendo dall'alto, dal cielo, e sempre di più diventando cittadino terrestre, cittadino della terra. E così ci si confronta, ci si scontra con i ragazzi, si entra inevitabilmente in crisi, ed è questo l'età. Questa è l'età dove è bene stipulare insieme un regolamento, e questo regolamento che venga ben appeso all'interno della classe, un po' come gli antichi romani facevano leggi chiare, chiarissime. I romani avevano fondamentalmente poche leggi, anche se erano poi ben, diciamo, suddivise, ma il concetto di base era: o ti arrendi o ti distruggiamo. Se ti arrendi puoi mantenere la tua cultura, la tua religione, noi non facciamo niente, portiamo strade, portiamo acquedotti, l'unica cosa che ti chiediamo è che rispetti le leggi e che paghi le tasse. Così i romani, con questa loro semplice visione lineare, hanno portato strade in tutta Europa, acquedotti, reticolato romano, leggi per governare questo mondo. E i ragazzi sono interessati a questo. E così in matematica si porta ad esempio l'interesse. Si va in banca, una volta siamo andati, abbiamo incontrato il direttore e abbiamo chiesto se noi i soldi della tassa li mettiamo in un libretto, quanto maturano di interessi in un anno. E così lui ci ha raccontato un po' tutte le cose, abbiamo visto che si matura una piccola somma, però voglio dire, piuttosto di tenerla a casa, si può valutare anche questo aspetto di aprire un libretto e tenerlo in banca, anche se sono 20 euro, comunque sono sempre presi. Poi, giusto per dirla tutta, un ragazzo molto intelligente al tempo ha chiesto al direttore se ci sono delle spese per aprire il libretto, e lui ha detto ovviamente di no. Ma poi ha domandato se ci sono delle spese per chiuderlo, e quindi c'erano delle spese per chiuderlo, e quindi erano alla fine andavano ad annullare l'interesse. Quindi questo è interessante, come i ragazzi siano curiosi a vedere cosa succede, siano interessati all'interesse, alle cose di questo mondo, anche all'aspetto dei soldi, ad avere le proprie autonomie, le proprie libertà. E c'è quindi questa lotta con i genitori che al momento è ancora tiepida, ma col passare degli anni diventerà sempre più accesa, sempre più forte, fino ad arrivare alla polarità estrema dell'adolescente che lotta con tutto se stesso per avere delle autonomie, ma allo stesso tempo ancora bisogno di essere guidato, di avere dei riferimenti. Quindi i genitori in questa fase dell'età devono fare un passo indietro e lasciare che pian piano il ragazzo faccia la sua strada, sperimenti, faccia anche le sue cadute. Quindi in sintesi arriviamo alla conclusione: il secondo Rubicone è un momento di passaggio, è un momento di solitudine che i maschi vivono in un modo e le femmine in un altro. È un periodo veramente caratterizzato da luci ed ombre, e basta che noi ritorniamo indietro alla nostra preadolescenza, alle medie, per vedere come un brufolo ci poteva veramente rovinare la giornata. E sono i ragazzi e le ragazze sono vinti da queste emozioni che gli sballottano di qua e di là. Però pian piano si crea uno spazio interiore, e in questo spazio interiore loro passano da una polarità all'altra. Nel giro di poco tempo possono ridere e poi piangere, ma sono nella fase in cui stanno sperimentando la propria interiorità, le proprie emozioni. Detto in altre parole, sono dei bebè. In questa fase dei bebè, delle emozioni, come da piccoli ogni 3 ore facevano la cacca e la pupù e il papà e la mamma con calma cambiavano il pannolino, anche qui più o meno ogni 3 ore, ogni mezza giornata succede qualcosa. I motivi sono sempre gli stessi: o la camera in disordine, o quei lavori che deve fare e non fa, o questi gesti di impulsività, o la maleducazione, o via così. Però sono tutti, diciamo, aspetti di sperimentazione emotiva. Hanno bisogno di sperimentare le loro emozioni, di entrare in una nuova fase della vita. E così anche i genitori devono essere pronti per accompagnare i ragazzi nel migliore dei modi, e anche gli insegnanti, avere il giusto distacco, ma al tempo stesso comprendere quello che il ragazzo sta vivendo e mantenere quindi questa apertura al dialogo, al confronto, allo scambio, coinvolgendolo magari, come ho detto, nella stesura di un regolamento che non sia più calato dall'alto, ma sia condiviso, sia deciso tra i partecipanti appunto della classe, e via così. Bene, come sempre ci sarebbe molto altro da dire, ma il tempo a mia disposizione sta per concludere. Un abbraccio grande, grazie Fabio per questa opportunità che dai di trattare appunto argomenti pedagogici all'interno del tuo spazio radiofonico. E buona giornata a tutti, anche gli ascoltatori da casa, e speriamo che queste tematiche possano essere utili e che instaurino anche un dialogo magari proficuo in famiglia. Un abbraccio e buona giornata.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Allora, rieccoci in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e, leggo un attimo un messaggio che era rimasto indietro di Andrea. Allora, propongo nome per i gruppi RG5V o RG5V staccato. Ok, allora ho fatto una prova anch'io per il gruppo di Francesco, dove lui l'ha chiamato tutto in maiuscolo Virg 5 in numero, però anch'io facendo una ricerca così non l'ho trovato, ma adesso cercherò insieme a lui di capire, così martedì prossimo vi do informazioni. Poi sempre Andrea dice: ma non è che anche l'impero romano, chi lo muoveva a traghetti nei secoli, infiltrandosi in vari popoli e parassitandoli, arrivando a oggi a costituire Polarantì per un impero globale con le molte guerre e genocidi imperiali? Non ho un po' capito la domanda, ti chiedo scusa. Grazie comunque per tutte le info costruttive e interessanti, e questo complimento lo giro a Luca Gastaldello, che poi avremo qui in presenza, vi ho detto, fra 15 giorni, quindi eventualmente Andrea puoi girare la domanda a lui. Allora, adesso parliamo sempre di una, rimanendo in tema di pedagogia steineriana, parliamo di una bellissima realtà, e ovvero del Seme di Alice, che è un'associazione steineriana per la pedagogia che gestisce appunto l'omonima scuola in quel di Ferrara. Quindi abbiamo il piacere di ospitare Anna Maria Vettere, che è insegnante della scuola di infanzia che loro chiamano asilo, psicologa dell'età evolutiva, pedagogista e formatrice di adulti, e Lara Gennari, genitore e membro del consiglio, quindi del CDA di questa associazione. Benvenute.
1: Grazie.
0: Ecco, allora io partirei subito con Lara, visto che diciamo fai parte del CDA ma sei anche genitore, quindi abbiamo modo di esplorare assieme a te entrambi i fronti, no? Allora intanto ti chiedo, da quant'è che tu fai parte del CDA?
2: Il CDA 4 anni direi, sì.
0: Ok, e tu sei mamma di?
2: Io sono mamma di Luca, è un bambino che ha adesso quasi 8 anni, 7 anni e mezzo.
0: Ok, quindi avevi cominciato prima, diciamo.
2: Sì, prima ho cominciato, diciamo sono arrivata a conoscere, ecco, questa realtà proprio nel momento del cambio. So che insomma sono stati qui Paola e Alessandro, quindi sì, mi hanno detto, ecco, un po', quindi nel momento in cui poi è nata la realtà con la primaria anche, quindi abbiamo partecipato a questa nascita. Il primo anno insomma è stato un po' di assestamento, e poi l'anno successivo sono entrata come, cioè, nel consiglio e anche come tesoriera, quindi sono anche
0: un bel ruolo delicato di responsabilità,
2: diciamo che è un po' cioè a volte cioè bello, per carità, perché insomma sì, ti dà proprio il polso pratico, ecco, del fare le cose, e dall'altra parte hai sempre un po' l'ansia che le cose devono andare tutte bene,
0: i conti devono squadrare.
2: Esatto.
0: Però prendo spunto anche dalla battuta che abbiamo fatto io e Anna al telefono, che come in tutte le realtà poi si arriva a fine anno scolastico che si dice mancano i soldi per far tutto, e poi in realtà i soldi arrivano, no? Quindi
2: esatto,
0: tu assisti,
2: sì,
0: visto che sei tesoriera.
2: Sì, è una cosa che ho riscontrato proprio, ed è vera, cioè ogni anno facciamo i conti, manca, siamo sotto, incredibilmente poi le cose si incastrano, sicuramente si attivano anche delle volontà nel ricercare delle cose, nel cercare di non spendere, insomma tutti questi passaggi che poi portano in realtà all'esito sempre molto positivo, ecco, a fine anno, quindi devo dire che sì, è un bel incarico da questo punto di vista.
0: Sì, insomma vedi le cose da un'altra prospettiva.
2: Esatto.
0: Oltre a quella insomma di genitore. Ma e come genitore come sei arrivata a questa realtà?
2: Allora, te l'avranno detto in tantissimi, ovviamente sì, è stato proprio con la nascita di mio figlio, perché prima io non sapevo, diciamo, dell'esistenza neanche di queste realtà, e quando mio figlio era poi in età, diciamo così, dell'infanzia, e, ho cominciato, frutto anche un po' del periodo diciamo di restrizioni, no, che c'era stato, perché è stato proprio in quel momento lì, ho cominciato a pensare a cosa magari sarebbe piaciuto, qualcosa di diverso, qualcosa che comunque riportasse al centro anche un po' un discorso di comunità, di famiglia, e cercando così sul territorio ferrarese mi hanno indicato la maestra Francesca Squarzoni, che appunto aveva l'attività dell'infanzia, insomma prima era solo l'infanzia, e noi siamo arrivati nel momento appunto in cui c'è stato questo ampliamento. Quindi sì, devo dire che anche per me è stato la ricerca di qualcosa, insomma, di diverso per mio figlio, insomma, che ha portato lì.
0: Che tu però non conoscevi minimamente neanche la pedagogia, giusto?
2: No, io ho fatto questa cosa un po' strana. Ho capito che c'era questa cosa, allora prima di iniziare a portare il figlio ho cominciato ad andare agli incontri.
0: Quindi... non sarebbe male.
2: Quindi ho fatto tutto un anno di incontri di antroposofia e di pedagogia, quindi andavo tutte le settimane, tutti gli incontri, non avendo il figlio ancora iscritto. E ho cercato di capire se era qualcosa che poteva...
0: Si risuonava.
2: Insomma, sì, si risuonava, ecco, a me e anche a mio marito, insomma, quindi poi ci siamo confrontati. In realtà io devo dire che ho incontrato in pedagogia, ma anche nell'antroposofia, proprio ho avuto questa sensazione di qualcosa che mettesse come a posto tutti
0: ordine.
2: I pezzi. Esatto. E in questo senso qui, quindi sì, ho capito che era il percorso che volevamo, insomma, intraprendere, quindi è stato così, insomma, che è iniziato. Poi all'inizio appunto, come penso anche lì ti abbiamo già detto, entrati un po' così in punta di piedi, ma in realtà dopo ti devi buttare, perché sennò non riesci anche a comprendere. Se stai sempre un po' sulla porta non capisci tutto quello che c'è,
0: certo.
2: Insomma, non lo vivi, non respiri.
0: Anche perché è un tipo di realtà scolastica che normalmente i genitori vivono a 360 gradi, tant'è che se non si ha una buona motivazione spesso, diciamo, è una prova anche di solidità della coppia, perché statisticamente, almeno non so, insomma, lì nel ferrarese, ma ci sono molte mamme che vanno diritte e il papà invece magari tira un po' il freno a mano, no? Oppure si lascia trascinare. Poi è una scuola che secondo me mette un po' alla prova da questo punto di vista.
2: Sì, assolutamente, perché guardi, io ho avuto anche per noi è stato così, quindi io sono andata agli incontri poi io riportavo però devo dire che ecco, mio marito per fortuna ha avuto la capacità di essere molto aperto, quindi ha detto va bene, vediamo,
0: certo.
2: In realtà poi adesso lui comunque fa parte della rete dei genitori e poi è, diciamo, uno dei responsabili di quella che sarà la futura cucina, ecco, perché fa il cuoco, quindi
0: è
2: un po' si è buttato dentro anche lui con i due piedi, poi insomma, quindi
0: sì, perché c'è un coinvolgimento diverso, no? E sì. Poi appunto sono realtà che danno spazio un po' a tutti i talenti o predisposizioni, perché c'è il gruppo manutenzione, gruppo cucina, gruppo eventi, questo, quell'altro. E ripeto, a differenza di quello che può capitare in altre realtà, lì c'è proprio anche questo immergersi nella realtà, cercare anche di far qualcosa che i nostri figli poi possano avere riscontro pratico,
2: sì, sì.
0: Andando a scuola e vedendo dalle pulizie a tutto il resto.
2: Devo dirti che forse una delle cose, tra le cose belle appunto che mi sta dando questo percorso, è stato proprio anche il riscoprire appunto delle cose che magari facevi, delle passioni appunto dal punto di vista manuale, così, e lì hai proprio la possibilità, come dici tu, no, di riesplorare quel territorio lì e di farle rifiorire, perché alla fine o con i lavori manuali di qualsiasi tipo, piuttosto che il corso di acquerello che abbiamo fatto, piuttosto, insomma, che tutto quello che serve appunto di idee, di organizzare eventi e cose, cioè e veramente vai a rispolverare e anche a riscoprire o a scoprire delle volte dei talenti che...
0: Sì, sì, no, io ho visto mamme o genitori in generale che facevano delle opere dalle bambole a qualsiasi altra cosa, ma anche proprio a livello di falegnameria,
2: sì,
0: piuttosto che... Dicevo, mamma mia, veramente delle cose pazzesche.
2: E si stupiscono loro stessi
0: si stupiscono.
2: Del fatto di non sapere che avevano questa capacità qui, quindi
0: sì.
2: In effetti...
0: Sì, sì, è vero, e in più c'è anche quel senso che, non ripeto, anche qua non si trova in tante altre realtà, che è quello di creare veramente una comunità. perché poi diciamo si va oltre quel senso di dire ok, che ne so, per quegli 8 anni porto mio figlio a scuola e lo vado a prendere, no? E basta, mi limito a questo come mio coinvolgimento. Invece lì si va oltre, perché ripeto, si entra in quello che è veramente il percorso, si entra con rispetto senza mettere in discussione ovviamente i ruoli di tutti, però si coinvolge, cioè si capisce veramente cosa fanno i nostri figli lì. A me aveva stupito all'inizio della mia esperienza nell'ambito della pedagogia steineriana, le prime volte che facevamo questi incontri con la maestra di nostro figlio, e pensavo classica riunione in cui ci dice l'andamento scolastico, invece ci fa sedere in classe su questi banchetti piccoli all'epoca e ci mette lì davanti un foglio e ci dice disegnate. Come disegniamo? Dovevamo fare una riunione per i genitori, e ci ha fatto la riunione per i genitori, cioè ci ha spiegato la vita di nostro figlio attraverso quello che fa nostro figlio, e spiegando perché disegna così, perché il sole no, è grande, è piccolo, e questo e quell'altro, tutte insomma informazioni che ci aiutavano anche ad avere degli elementi in più per comprendere nostro figlio. Certo. E questa è stata una delle cose che a me personalmente ha coinvolto di più, sì, insomma, sì. Ecco.
2: No, ma è così anche noi, le riunioni di solito di classe sono tanto che parliamo, facciamo il telaio, c'è chi fa l'uncinetto, per dire, cioè proprio qualcosa che passa proprio tanto attraverso anche le mani, perché come dici tu hai la capacità anche di comprendere meglio quello che loro vogliono portare, quello che quella pedagogia lì porta. E in effetti forse una delle cose anche sempre belle, ecco, che io ho potuto riscontrare lì è proprio questa cosa che dicevi tu, dell'avere la percezione che si crea proprio una comunità che educa, quindi non sono solo certo, maestri, ma sono anche il gruppo dei genitori che insieme crea proprio questa, mi verrebbe da dire, culla, cioè, uh-huh, no? Dove poi il maestro con i bambini e con i ragazzi, insomma,
0: questo diciamo più che culla, anche perché insomma poi dipende dall'età, ma certo, è un terreno fertile, perché esatto, poi ovviamente il buono che viene fatto durante l'orario scolastico non può essere infranto nell'orario in cui uno torna a casa, quindi avere questa continuità scuola-famiglia in maniera tale che io ho le informazioni per non rovinare anche il lavoro che fanno diciamo i professori, è una cosa che poi potenzia i benefici per certo, i bambini e i ragazzi, insomma. E a proposito di pedagogia, adesso passiamo il microfono ad Anna, e visto che poi avete citato la maestra Francesca che ha passato proprio il testimone a te,
1: no? Esatto, infatti io 2 anni fa mi ritrovavo in vacanza, in realtà stavo facendo una settimana di campo estivo a Colle di Bolzano, dove io ho fatto la formazione, okay, e ritornando su quel territorio dove io ho passato proprio delle estati, anche 3 settimane, a fare scultura, a fare i capitelli, a studiare la scienza occulta, wow, con il mio maestro Link, che è stato veramente un vero maestro nel senso storico del termine, e ho riverberato tutta la formazione, tutte le esperienze, quello che mi aveva suscitato proprio nell'anima di prendere questa strada per portare questa pedagogia nel mondo. E allora proprio lì mi hanno fatto già una proposta, mi hanno detto: ma sai, cerchiamo a Rovereto una maestra di asilo. E io dissi: perché no? Facciamo un colloquio. Poi in realtà mi ha detto che io ero troppo formata, troppo esperta, avevano bisogno di un assistente semplicemente. Okay. E quindi ho detto: ma se io sono disposta da Cantù, da Como, a trasferirmi a Rovereto, perché non in un altro posto?
0: Certo.
1: Allora ho cercato nell'elenco dei maestri e dico: vediamo chi ha bisogno di una maestra di asilo. E c'era Ferrara, no? Dico: Ferrara, tra l'altro avrei dovuto aprire un asilo a Rovigo 5 anni fa, quindi il destino era in quella zona lì, era da capire bene il punto preciso. Certo. E quindi poi la maestra Francesca, quando ha saputo che io venivo, ovviamente dice: ma non mi dici niente? Ho detto: no, voglio fare le cose per bene, prima passo dall'amministrazione.
0: Certo.
1: E infatti questo mi ha portato buon pro, nel senso che la collaborazione corretta diretta, buona, d'intesa con l'amministrazione, è quello in realtà che mi ha fatto restare in questo posto. Sembra un paradosso, però è una cosa fondamentale, perché l'implementazione di quello che nel collegio si decide avviene attraverso il consiglio di amministrazione, e io grazie a questo consiglio di amministrazione che ho deciso di stare in questa realtà, perché se il consiglio di amministrazione va ad aberrare le scelte che vengono fatte dal collegio, ovviamente è inutile, uno dice sì, vorrei fare tante belle cose, però di fatto non le posso fare.
0: E cioè, quindi la famosa triarticolazione sociale all'interno dell'ambito scolastico.
1: Esattamente, con le tre, con i tre organi, no? Il consiglio di amministrazione, il collegio e poi i genitori, i bambini. E quindi questo è stato proprio il mio punto. Io infatti ringrazio proprio tanto il consiglio di amministrazione, con il quale sono in ottimi rapporti, e vedo che loro hanno una capacità anche di accogliere le proposte del collegio, che è veramente molto speciale, perché io ho conosciuto tante scuole in Italia, e vabbè, soprattutto nel nord, comunque c'è veramente una grande collaborazione, perché voglio dire, un conto se all'interno del consiglio di amministrazione ci sono dei maestri che decidono, perché ci sono delle scuole che hanno la cooperativa che è gestita da tutti i maestri, il consiglio di amministrazione, quindi nella cooperativa ok, decidono i maestri, va bene, ma dove c'è un consiglio, dove ci sono dei genitori che non sono del mestiere, che non hanno quella cognizione, che accolgono con fiducia, con apertura, con disponibilità anche di implementare le scelte, io veramente li sono veramente molto grata.
0: Eh sì, perché in teoria, la dico in maniera semplicistica, cioè tecnicamente il consiglio di amministrazione, proprio in piena fiducia di quello che fa il collegio dei docenti, che sono loro che portano la luce di questa pedagogia, il consiglio di amministrazione semplicemente deve, valutare ciò che è fattibile, ciò che è realizzabile, e dare un impulso poi al gruppo dei genitori affinché questo, si tramite le risorse che vengono appunto raccolte, venga poi diciamo messo in pratica, insomma, ecco, quindi è lì che poi funziona, perché nessuno va a usurpare o mettere in discussione o a creare confusione nei ruolo, diciamo, che dovrebbe esserci, perché in teoria, guardandola da un punto di vista biologico, è come se fossero degli organi, come se il cuore interferisse con quello che fa il cervello o viceversa, il fegato e altre cose, quindi ogni organo della triarticolazione deve fare quello che è preposto.
1: Esattamente, quindi poi c'è stato questo grande entusiasmo di Francesco, ovviamente, per il mio arrivo, perché noi abbiamo fatto la formazione insieme, e quindi siamo state proprio, come dire, una consecuzione, nel senso, e questo è stato anche molto bello, perché anche come persone assolutamente diverse, perché abbiamo anche temperamenti diversi,
0: certo,
1: modalità diverse, giustamente, no? Abbiamo la possibilità di esprimere le nostre individualità in modo diverso, pur restando sempre nella pedagogia steineriana. Quindi abbiamo fatto un anno di accompagnamento lo scorso anno, quindi 2025-2026, e questo anno 2024-2025, okay. E poi questo anno è stato proprio un passaggio effettivo, okay. E quindi adesso diciamo che la gestione è proprio nelle mie mani, e la maestra Francesca, tra l'altro, non è che è andata in pensione come si pensava, no? Perché normalmente, ma un maestro steineriano è sempre così utile che si può riutilizzare, e quindi fa fare le bambole in sesta, suona la suona il pianoforte nell'euritmia in sesta e in settima,
0: anche perché è difficile abbandonarlo l'ambiente, perché è un ambiente che nutre, quindi in qualche modo uno, una volta che respira, ha proprio un ambiente che gli fa bene, perché dovrebbe rimanere a casa o andare
1: a sprecare tutti questi talenti, è un peccato.
0: Sì.
1: No, quindi io assolutamente vedo questa possibilità, e quello che ritengo un altro punto organo molto forte è proprio il collegio. Noi dopo il primo anno, dove c'eravamo ancora delle persone dentro, che c'erano dentro un po' sì un po' no, c'erano delle persone anche un po' della che insegnavano anche nella scuola pubblica o comunque che non avevano ancora deciso un po' nella pedagogia, siamo riusciti poi invece a costituire proprio l'aprile dell'anno scorso proprio un vero e proprio collegio. E quindi per noi è stato come una ripartenza, si potrebbe dire così, oppure un passaggio, no? Perché siamo nel quarto anno, quindi siamo andati in una, dopo il primo triennio, in un altro, certo, in un'altra fase della creatura, sì, no? Nella fase, sì, creativa, quindi dei quattro anni, tra, sì, i quattro e sei anni, che dei quattro e sei anni, che appunto questa creatività. Quindi abbiamo trovato anche delle modalità, ci siamo collegati al territorio, ci siamo veramente, adesso faremo dal prossimo anno, dalle nostre riunioni, è venuto fuori che i genitori trovarsi la sera sono troppo stanchi. Allora, perché trovarsi la sera, fare le classiche riunioni, no? No, allora hanno deciso di trovarsi un sabato mattina. Beh. Allora, che siamo freschi nelle prime due ore, certo, magari possiamo parlarci, farci delle domande, riflettere su alcuni temi e poi però mangiare tutti insieme.
0: È bellissimo.
1: Perché questa è la cosa
0: I
1: importante.
0: Pranzi condivisi.
1: Esatto, e quindi abbiamo deciso, abbiamo già fissato i nostri incontri che faremo questi sabati tutti insieme. E io trovo veramente interessante questa possibilità di come dire, trasversale, sì, di, sì, comprendere la pedagogia steneriana in tantissimi modi, forme, qualità, a seconda delle situazioni. E per questo, sì, che io sono sempre molto inclusiva, ecco, inclusiva rispetto a quello che ci viene incontro, perché è veramente tanto. Addirittura vorrei riportare questo tema di questo bambino che lui ha fatto l'anno di lui è di gennaio, quindi non è andato a scuola prima, okay, pur essendo dei primi giorni di gennaio, e quindi ha fatto questo anno e i genitori hanno dovuto iscrivere questo bimbo, tra l'altro sono veneti, no? Santa Maria Maddalena, quindi hanno iscritto una scuola pubblica, perché non perché non si trovassero bene, ma insomma per esigenze familiari. Okay. E il bambino continuava a dire alla sua mamma: ma mamma, ma perché devo andare in un'altra scuola, che qui ci vogliamo tutti bene? Cioè, e questo trovo che fosse veramente la cartina tornasole,
0: sì,
1: di che cosa vuol dire creare una comunità intorno a dei bambini, dove c'è questa partecipazione dei genitori, sì, del, sì, consiglio, del collegio, e questo è qualcosa di potentissimo, perché
0: sì, sì, è molto potente tutto. E io personalmente, che l'ho vissuta come esperienza appunto genitoriale, anche i nostri figli assistono a questa, che non è per sforzo che io, che ne so, poi frequento anche in altri orari gli altri genitori, piuttosto che si crea appunto un gruppo dove si può andare a mangiare fuori o andare lì a scuola a fare dei lavori, cioè c'è proprio una continuità, ed è come se loro veramente fossero avvolti in un qualcosa di propositivo, anziché essere un qualcosa in cui io brontolo, no? Per la maestra questo e l'altro, che crea anche una diffidenza. Invece proprio io ho visto mio figlio crescere con un sentimento di fiducia nei confronti di, in questo caso, dell'istituzione scolastica e di tutto ciò che ruota attorno. E questo, io ti dico, poi visto che tu sei pedagogista, e lo dico anche a te come mamma, che uno dei dubbi che da fuori arrivavano e quindi in qualche modo veniva instillato nel nostro cervello genitoriale era quello di dire: ok, tutto bello e buono, no? Tutti bravi, simpatici, però è come se fosse una bolla, no? Da dire: ok, li state un po' preservando e poi vedremo cosa succede dopo, no? Quindi siamo, io no, tendenzialmente sono una persona che non prova sentimenti di paura o timore, no? Anzi, sono sempre molto fiducioso e entusiasta, però c'era una minima parte di me curiosa, ecco, se non altro, di dire: vedremo cosa succede. Allora, i passaggi sono stati questi: esame di terza media, perché nel nostro caso la scuola che avevamo fatto non era ancora parificata, quindi abbiamo dovuto fare gli esami in una scuola pubblica, e lì già ho detto: ok, vediamo cosa succede. La dirigente dell'istituto scolastico pubblico fa i complimenti ai nostri docenti, perché ha detto: i vostri ragazzi hanno esposto la tesina nella maniera in cui noi vorremmo che i nostri lo facessero, cioè che cerchiamo di insegnarli in quella maniera lì. Sono rimasti entusiasti ed è andato tutto benissimo. Mio figlio poi si iscrive in una scuola pubblica, al liceo, e rispetto alla media degli altri studenti che provenivano da più svariate scuole, Io pensavo, ho detto, passerò mesi adesso a insegnargli, che ne so, un metodo di studio, cercherò di colmare quel gap. Non c'era nessun gap da colmare, perché lui si è autogestito. Io non l'ho aiutato un pomeriggio, che sia uno, e ha una media, ha finito il primo anno scolastico con una media altissima rispetto agli altri, alla media degli altri ragazzi, con apparente tranquillità anche nell'apprendere, perché è proprio quello che invece io, su dove dall'esterno veniva instillato questo dubbio, e lì invece il punto di forza, cioè loro avevano già dentro di sé, cioè lui e anche tutti i suoi ex compagni, il metodo di studio, e non erano bombardati da quella, da quell'aspetto nozionistico o che gli faceva abbandonare la voglia di studiare. Cioè è come se fosse invece innescata la voglia di studiare, la curiosità.
1: Esatto, adesso se posso, sì, intervenire, vorrei raccontare questa cosa. La pedagogia steneriana, appunto attraverso l'esperienza, no? Come hai detto tu, come diceva anche Lara, anche gli adulti nello sperimentare le cose apprendono, va a come dire, a formare l'io, a formare un io strutturato. Oggi i bambini hanno un io debole, è proprio il punto chiave su cui lavora la pedagogia steneriana. Io non ho bisogno di un metodo, perché nella modalità, se io apprendo attraverso un'esperienza diretta, io ho una costituzione del mio essere, come dire, lentamente. Anche Paola Giacchini parlava di questa lentezza e rispetto dei tempi del bambino. In realtà ho la mia tempistica affinché io faccio dei passaggi biologici, vorrei dire, antropologici e biologici, ovvero prima parto da un'esperienza diretta, perché il bambino è esperienza diretta, certo. Poi passo a un'esperienza artistica, perché il bambino inizia a liberare le forze dell'anima e quindi inizia a cogliere l'elemento artistico. Poi inizio a formare il mio pensiero, perché adesso io, dopo che ho fatto esperienza, che ho, come dire, passato l'età del sogno e del desiderio, di questa fase qui, divento più strutturata e più cognitivo.
0: Certo.
1: Allora, questo è chiaro che va a rispettare, in un senso anche, vorrei dire, di infondere la pace nell'essere umano, cioè quella pace profonda della quiete interiore, perché io non sono continuamente pressato né una richiesta che mi è estranea e esterna, e quindi a cui io non so rispondere, perché sono un bambino, non ho ancora quelle strutture dell'adulto, della formazione cognitiva per poter rispondere, e quindi il bambino viene rispettato profondamente. Lui costituisce la sua autostima, va a costruire una forza del suo io, una forza tale che gli permette di avere i piedi ben saldi sulla terra e sopra di poterci portare il mondo. E quindi questo è qualcosa che tutti gli insegnanti vorrebbero, ma non conoscono la strada per arrivare a quella. Ma la pedagogia steneriana, che va a far apprendere le competenze trasversali, che ormai se ne parla a livello europeo, le competenze trasversali noi le apprendiamo fin dalla scuola dell'infanzia, e quindi è, come dire, Steiner era veramente lungimirante, e ci ha dato una pedagogia per il nostro tempo, certo, in questo senso. Quindi con tutto quello che ci sta succedendo, pensiamo solo anche se un bambino guarda per 5 secondi un televisore che parlano della guerra, i bambini lì sotto le macerie, pensate che cosa gli succede a un io debole, che è già continuamente bombardato fin da piccolo a rendersi conto che non è all'altezza della situazione, oppure un io che ha rispettato quel tempo, ha dato il tempo che si irrobustisse, che arrivasse con il suo tempo a comprendere le cose, le comprende da dentro, io dico, non con dei post-it che si appiccica fuori, ma comprende perché lo sa fisicamente e anche nell'anima sa che quella cosa è così, ed ha imparato ad ascoltare la sua anima che si collega con il suo pensare. Allora questa è la grande possibilità dell'essere umano, perché in quelle condizioni in cui la sua anima può parlare col suo pensare, il pensare con la sua anima, lui può veramente nel suo cuore decidere qualunque cosa.
0: Eh sì, e poi anche la creazione degli esseri liberi creativi anche, diciamo, del domani. Vi leggo una poesia che è arrivata, che è in tema, e poi chiedo una cosa a Lara. Roby L'Alpin: credo nell'essere umano, visto che parlavamo di pace dell'essere umano, credo in ciò che seminiamo, ma quando il dubbio mi lacera dentro, quando mi sento smarrito e spento in questo mondo col cuore di cemento, come un bimbo spazzato via dal vento, allora cerco tra la folla un sorriso. Laddove il sole splende sul tuo viso e di colpo mi sento un germoglio di un fiore in paradiso. Mentre sento la presenza di Dio che ogni giorno con il suo amore mi dice: tienimi la mano perché anch'io credo nell'essere umano. Grazie Fabio. Roby L'Alpin, ti chiedo Lara, e visto che parliamo, diciamo, di entriamo nello specifico della vostra associazione, no? Da un punto di vista del CDA, com'è adesso strutturata comunque la vostra scuola come classi?
2: Allora, quest'anno abbiamo l'infanzia. Okay. E avremo, insomma, diciamo, le classi, quindi prima, la seconda, la terza. I numeri sono un po' piccoli, quindi abbiamo a volte delle classi
0: multiclassi,
2: esatto. E poi avremo una sesta e una settima.
0: Wow.
2: Quindi, insomma, sì, abbiamo un anno, diciamo, la quinta che non è partita quell'anno,
0: certo.
2: Adesso ce l'abbiamo. Però, insomma, la volontà appunto è quella di crescere, perché, come abbiamo detto, comunque è una realtà che sono 4 anni che c'è, quindi non è moltissimo. È partita poi, tra l'altro, con una non ricordo benissimo, però è una prima e poi c'era,
1: sì,
2: una sesta, quindi erano un po' classi, sì, in base,
0: certo,
2: ai bambini che c'erano. Adesso stiamo cercando di dare un ordine.
0: Sì, esatto, e ovviamente gli impulsi iniziali poi si scontrano con la praticità delle cose,
2: sì,
0: quindi
2: esatto.
0: I primi anni di qualsiasi realtà sono un po',
2: sì,
0: insomma, una gara a ostacoli di su vari fronti.
2: Sì, perché arriva, quindi, insomma, si cerca sempre di accogliere,
0: certo,
2: il più possibile, però appunto dopo di dare anche comunque un servizio che sia...
0: Ma e voi che riscontro avete nel territorio? Perché ricordiamo che la vostra scuola comunque è a Ferrara o in,
2: allora,
0: una frazione?
2: Ferrara, nel senso che comune di Ferrara, siamo però nella prima periferia, il posto si chiama Malborghetto di Boara.
0: Ok.
2: Proprio comunque alle porte delle mura di Ferrara.
0: Certo.
2: No, qualche minuto. E noi abbiamo comunque genitori che i miei figli li portano un po' da... diciamo da Ferrara verso il mare, da tutta la provincia, per cui arriviamo anche a genitori di Codigoro, di Ostellato, insomma, che si fanno appunto tanti tanti chilometri. Però anche lì, ecco, ci sono poi delle sinergie che si creano di aiuto, e quindi
0: sì, macchine con tragitti condivisi, ah, roba del genere, insomma,
2: quindi, ecco, questa cosa, insomma, fa sì che, ecco, ci possa essere un'utenza abbastanza ampia, ecco.
0: Sì, io credo che siano realtà anche che inneschino questa solidarietà, chiamiamola così, all'interno di una comunità, come dovrebbe essere, perché una comunità è tale proprio perché nel suo DNA deve avere la solidarietà, no? Se ricordiamo le comunità di una volta, addirittura le mamme che non avevano latte, c'era comunque, certo, la vicina di casa che allattava tuo figlio, quindi si arriva veramente a sopperire a qualsiasi problematica. E infatti anche qua nella mia esperienza ho visto risolvere delle cose che sembravano insormontabili proprio con la buona volontà dei genitori.
2: Sì, sì, assolutamente, c'è la volontà di aiutarsi, appunto, se si riesce a creare un po' questo senso di comunità, che sia proprio una comunità che anche va incontro ai bisogni proprio pratici, tieni il bambino tu, magari uno tiene il bambino, gli altri fanno la riunione, insomma, anche queste cose qui semplici, diciamo, allora lì veramente si vive anche in maniera diversa, no? Cioè percepisci che la comunità ha comunque un valore aggiunto, che non è solo organizziamo le cose, facciamo, ma...
0: Certo.
2: Dopo le viviamo insieme, quindi...
0: Voi all'interno di questa realtà avete anche poi, come gestite l'aspetto tipo ad esempio del pranzo?
2: Allora, adesso noi ci stiamo organizzando per avere una cucina interna.
0: Okay.
2: E quindi stiamo un po' facendo tutte le ultime cose, perché la sede, diciamo, che adesso noi siamo una sede comunale e che paghiamo l'affitto, ed era un'ex scuola, ma non era completamente a norma, ecco, per fare quindi, insomma, adesso stiamo un po' approntando le ultime
0: Però già che sia una sede comunale è un bel passo, perché a volte anche quello di trovare un terreno favorevole da parte dell'ente, della giunta comunale attuale, no, insomma, non sempre è così scontato.
2: Devo dire che, ecco, dunque, hanno fatto un qualche anno di ricerca, io ancora non ero appunto nel consiglio, però hanno trovato appunto questa struttura che è proprio, diciamo che ha finito a giugno di essere una scuola pubblica e a settembre siamo entrati noi. Quindi comunque noi, insomma, abbiamo sistemato, stiamo ancora sistemando, insomma, per quanto ci sia sempre del lavoro da fare, però e speriamo, ecco, sempre di poter migliorare, ecco, ogni anno, appunto, in base anche al bilancio, certo, alle possibilità, ci diamo dei piccoli step, insomma, su quest'anno un grande traguardo sarà questo qui, quindi di poter avere una mensa interna e con prodotti comunque biologici, insomma,
0: sì, perché poi parte anche tutto, certo, un altro, sì, un'altra filosofia,
2: sì,
0: insomma,
2: sì, certo, quindi insomma questo ce l'auguriamo e insomma sarà così, ecco.
0: Ecco, ma a livello poi di perché queste realtà, soprattutto quando sono i primi anni, no? Non basta fermarsi al numero, cioè al qui ora, bisogna sempre però avere anche una visione futura e quindi sapere che, non so, attraverso una conferenza piuttosto che un evento, un porte aperte e via dicendo, quello che viene a vedere oggi la mia scuola può darsi che sia un genitore che fra 3 anni iscrive il figlio, no? Perché sono scuole che attualmente, oggi, quindi il qui e ora, si basa su affrontiamo il problema che c'è oggi, la tesoriera ne sa qualcosa, però da un punto di vista proprio anche di continuità, di lungimiranza, di tante cose, bisogna sempre comunque seminare, no? In questo caso voi offrite questa apertura, cioè avete fatto, che ne so, un porte aperte piuttosto,
2: allora,
0: che...
2: diciamo che noi... questo, io mi sento di dire questo da quella che è stata la mia esperienza, devo dire che il collegio ha proprio questa capacità da noi di, come buttare, no? Viene a dire il cuore oltre l'ostacolo, no? Sì. Questa famosa frase, però è proprio questo, perché a volte appunto tu ti fermeresti, e io appunto che sono molto poi pratica, no? Ah, questo abbiamo il problema, in realtà bisogna un po' guardare oltre, e in questo senso qui, quindi devo dire che abbiamo questa fortuna di avere comunque dei maestri che hanno questa capacità di farci vedere oltre quello che c'è, il problema di oggi. Sì, c'è un problema, però
0: certo,
2: facciamo anche, ecco, altro per muovere i passi in altre direzioni. Noi facciamo comunque tutti gli anni, vabbè, la cosa bella che penso, insomma, riconoscerai anche tu, insomma, questa pedagogia, è proprio lo scandire l'anno, no? Attraverso le feste anche che ci sono,
0: certo.
2: Quindi noi e alcune feste le facciamo da noi dentro, diciamo, la sede associativa, alcune come per esempio anche la

0: anche con la biblioteca Rosea, che è insomma una biblioteca grande a Ferrara, dove abbiamo portato conferenze, dove andiamo a presentare insomma se ci sono dei progetti, delle cose che abbiamo idea di fare. Collaboriamo appunto con il territorio, con il CSV di Ferrara, che è un po' diciamo un gruppo che raccoglie un po' tutte le associazioni di volontariato e che ci permette di fare rete appunto con anche altre associazioni che possono magari avere alcune volte delle finalità comuni, quindi certo, organizzare degli eventi che possano essere un po' sul territorio, proprio per farci conoscere, perché molto spesso la difficoltà, come si diceva, è capire che cosa facciamo, perché tu dici sì, pedagogia steineriana, però sì, siete cos'è? Quelli che lavorano a maglia, facciamo questa cosa,
1: vabbè.
0: Quindi in realtà per fare l'altro passo,
2: quelli senza zaino,
0: senza zaino, esatto, anche sì, no, sono varie cose, però sì, per fortuna abbiamo, ripeto, la possibilità di fare quindi ecco, ci stiamo, facciamo molto all'interno anche come gruppi di studio, gruppi di anche di
1: artistici.
0: Abbiamo fatto sì, ogni anno diciamo che c'è un corso acquerello, arte della parola, che prosegue durante tutto l'anno, che uno può iscriversi liberamente. Quest'anno in particolare le conferenze che abbiamo organizzato le vogliamo proprio portare fuori, di solito lo facciamo in associazione, le porteremo fuori, quindi adesso stiamo cercando collaborazioni esterne per portare proprio...
2: Ce ne citi qualcuna?
0: Sì, allora abbiamo quest'anno Paolo Girotto.
2: Quella. Lo conosciamo.
0: Esatto, che verrà a parlarci appunto del rapporto spirituale tra uomo e animale.
1: Il giorno di...
0: E...
2: Quando? Non sai ancora.
0: Allora, i giorni esatti li stiamo ancora definendo, perché appunto dipende anche un po' dal posto, però sul sito...
2: Infatti, allora, apro una piccola parentesi in maniera tale che i radioascoltatori o anche chi ci ascolterà in replica o anche chi poi, estrapolando la clip o andando a vedere anche nel sito la registrazione, chi vuole avvicinarsi alla vostra realtà anche appunto per non solo per le proposte pedagogiche che fate, ma anche per le conferenze, via dicendo, o informarsi anche per un'eventuale appunto iscrizione, dove deve andare e chi deve contattare?
0: Allora abbiamo il sito, che è www.ilsemedialice.it.
2: Okay.
0: Sul sito ci sono un po' tutte le informazioni generali, abbiamo anche un numero di telefono a cui risponde una mamma bravissima che salutiamo, Barbara, che è la nostra segretaria e che dà tutte le informazioni del caso. Poi abbiamo anche una pagina Facebook, lunghissima, comunque Insieme di Alice, trovate, e anche il profilo di Instagram. Quindi lì si trova un po' tutto, comunque in generale, sempre con Insieme di Alice. E lì cerchiamo sempre di tenere aggiornato. E quindi dicevo, una conferenza questa, poi avremo Maestro Davide Bertolini, che viene a parlarci invece dell'importanza del movimento nell'età evolutiva. E poi ogni anno, ormai sono già 2 anni, quest'anno sarà il terzo, che abbiamo il piacere di avere Claudio Tomaello, che viene a portarci uno dei suoi spettacoli, che proprio per scelta, questo è stato uno dei primi che abbiamo sempre portato fuori in una sede proprio del comune,
2: che bello,
0: una sala bellissima,
1: artistica, bellissima,
0: molto bella, perché
1: veramente
0: veramente bella, quindi questo ci dà, cioè ecco, avere la possibilità di essere a Ferrara con tutta l'arte che c'è.
2: Caspita.
0: A Ferrara è qualcosa di...
2: È un territorio importante, è quello,
0: sì,
2: di Ferrara.
1: Un patrimonio.
0: È veramente bello, sì. Sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista artistico.
1: Sì.
2: Sì.
0: È qualcosa che... Sì,
1: speciale.
0: Non è, a volte ecco, diamo per scontato, ma in realtà non lo è per niente.
2: No, è un bel territorio, assolutamente sì.
0: È veramente, sì, insomma, questa è una cosa bella. Poi quest'anno, per la seconda volta, abbiamo partecipato a un bando che è stato diciamo stanziato dal comune di Ferrara, che lo fa su quasi tutti gli anni, si chiama Frazioni per Tutti. Noi, avendo la sede in una frazione appunto, abbiamo potuto partecipare e solitamente danno dei contributi per delle attività che esulino diciamo dalle attività normali, quindi noi abbiamo presentato un progetto che quest'anno porta un po' il tema della danza. Quindi un po' ci spostiamo in alcune altre frazioni, collaboriamo con altre associazioni del territorio per portare un'attività di danza artistica, ma anche di racconti, del territorio stesso a ragazzi o a famiglie.

0: i bambini c'è un tipo di attività e per i ragazzi altre. Questo sempre un po' per portare fuori quello che siamo, no? Noi certo. L'abbiamo vista proprio come un portare fuori la bellezza di quello che possiamo, insomma, offrire al territorio, ma anche per entrare appunto un po' in relazione. E comunque troverete tutto sul sito, perché adesso diciamo che non abbiamo ancora, siamo in fase di definizione, perché luglio e agosto per il consiglio, il collegio, sono mesi in cui gli altri si riposano, ma noi
1: no, lì non ci si riposa
2: tutti
1: mai.
2: I giorni
0: non sì. Ci riposiamo mai, quindi.
1: No, ma anche perché poi insomma è una scuola dove c'è molto movimento anche interiore, quindi comunque insomma lì non c'è un cartellino da timbrare, piuttosto che, quindi è proprio una missione sotto tutti i punti di vista.
0: Se anche tu non vuoi, in realtà cominci a pensare, ah, aspetta, devo fare, sì. Facciamo, sì, quindi.
1: Ma e quindi anche torno a te, Anna Maria, ma da un punto di vista pedagogico vuoi dire qualcosa ai radioascoltatori, anche in termini, poi se vuoi, visto che poi andremo verso la fase conclusiva, salutare anche gli altri colleghi docenti, perché sì. I docenti insomma svolgono un ruolo molto
2: sì.
1: Importante.
2: Assolutamente, io mi sono sentita accolta anche e soprattutto dai colleghi, e la costituzione di un collegio è creare un'anima unica. E trovo che veramente il collegio, come anche diceva Lara, è molto speciale, perché è un rispetto, è un riconoscimento di ognuno nelle sue peculiarità, e questo mi commuove anche un po', perché non è una qualità scontata, anzi credo che, cioè, riuscire all'interno di un collegio con tutte delle individualità così diverse e che hanno quindi come dire del genio ognuno, direi così, ogni collega sì. Io riconosco una genialità e una capacità veramente incredibile, e quindi io sì ringrazio anche tutti i miei colleghi dell'accoglienza e soprattutto del lavoro, della dedizione e dell'amore che mettono ogni giorno veramente in tutto quello che fanno. Ogni bambino è pensato da tutti. Da tutti gli insegnanti, quindi noi quando siamo in collegio e quando un maestro parla di un bambino, tutti gli insegnanti tengono nel cuore quel bambino e quindi quella classe. Quindi voglio dire, un posto, ecco, io mi sento fortunata di essere in questo
1: che bello,
2: posto. Proprio
1: che
2: sì.
1: Bello.
2: Grazie.
1: Grazie a te. E allora io ricordo a tutti i radioascoltatori, ma anche alle associazioni del territorio che sono affini a un pensiero che insomma è vicino alla pedagogia steineriana, quindi parlo anche di associazioni che si occupano di salute, di prodotti biologici, biodinamici e quant'altro, che vogliono magari appunto fare rete con voi e quindi anche insomma potenziare il messaggio che mandate. E ricordiamo allora di andare nel sito, che è
0: www.insemedialice.it.
1: Ok, e ricordiamo anche che appunto siete a Ferrara, quindi potete una frazione, quindi potete accogliere insomma circa insomma tutte le zone vicine che vanno verso il mare, insomma ci sono anche tanti genitori, quindi potrebbero esserci anche la possibilità di viaggi condivisi e quant'altro. E il prossimo appuntamento, quindi, o come conferenza o come
0: il primo sarà sabato 19 settembre.
1: Perfetto.
0: È appunto all'interno di questo bando di cui parlavo prima, ed è una cena condivisa, in
1: che
0: realtà.
1: Bello.
0: E quindi invitiamo tutta la cittadinanza, insomma,
1: sì.
0: Chi vuole venire, insomma, l'idea è quella che ognuno porti un piatto del proprio cuore, nel senso, tipo io che sono veneta probabilmente porterò
1: qualcosa di veneta.
0: Tipico, esatto, e magari insomma sì, che ognuno porti proprio qualcosa che lo rispecchi, insomma, in questo tipo, da condividere insieme. E poi avremo un gruppo locale che fa balli popolari,
1: che bello.
0: E quindi finita la cena, insomma, ci sarà questa serata, ecco. Così se vuoi venire, guarda.
1: Guardo, beh, intanto grazie, ma anche veramente sono queste le occasioni in cui con il cuore caldo poi è più facile anche creare,
0: sì.
1: Comprendere e ascoltare, ecco, sì. Mettiamola così.
0: Che poi all'inizio, che non l'ho detto, abbiamo un'occasione sempre per i bambini, perché chiaramente si cerca sempre di stare attenti al discorso appunto dell'età, di portare
1: certo.
0: Quello che ognuno, quindi abbiamo il teatrino, in realtà per i bambini piccoli c'è un teatrino, la principessa e il drago, che faremo, quindi ci sono anche questi aspetti, ecco, che teniamo, cerchiamo sempre di tenere insomma, in considerazione.
1: Ok, allora io adesso saluto tutti i radioascoltatori, grazie. Tra l'altro Giovanna dal Santo Giovanni aveva scritto complimenti e chiede anche per quanto riguarda la programmazione di alcune canzoni che sono state trasmesse martedì scorso, però non ce le ho sotto mano, Giovanna, quindi casomai provo a vedere se riesco a recuperarle. Anzi, prova tu attraverso il sito, basta che vai nel nuovo podcast e vedi le registrazioni e quindi le puoi riascoltare. Ecco. E, Lara, Anna Maria, io vi ringrazio anche perché siete venute da appunto quel di Ferrara per venire qui in radio. E ne sono lieto e grazie per queste testimonianze, ma anche e soprattutto, come ho detto prima, per la missione che nei vari frangenti entrambe portate avanti. Insomma, i nostri ragazzi ne hanno veramente tanto tanto bisogno, quindi grazie di cuore.
2: Grazie, ecco. Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Anche per l'ospitalità, perché appunto non è così scontato trovare un posto dove poterne parlare, quindi
1: le porte davvero sono aperte per voi, ecco.
2: Grazie,
1: buon proseguimento
2: anche a voi. Grazie, ciao. Grazie.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: poeti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare!
2: Boom! Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.

Bene, bene, buone vibrazioni a tutti, ma proprio tutti, proprio tutti. E Giordano Sandalo che vi saluta, Martina Crepaldi vi saluta da casa perché le ho chiesto se mi lasciava questa giornata da solo per finire di raccontarvi ciò che avevo iniziato a raccontarvi due martedì fa, cioè non il 21, che eravamo assieme qui Martina ed io, ma il 14, per cui chi non ha ancora ascoltato quella puntata del 14, la troverà sul canale Telegram Frequenze che curano e potrà poi mettere insieme quella puntata e questa, che è quella che mi permetterà di chiudere questo discorso interessantissimo sulla sinfonia dell'universo, sulla frequenza di guarigione a 432 Hz, e soprattutto ci permetterà poi di fare un po' di vacanza e ritornare poi con voi da settembre tutti insieme qui su Radio Gamma 5 su 94 MHz, oppure in streaming in tutto l'universo. Allora ragazzi, inizio questa puntata, beh, intanto salutando Martina che l'ho lasciata lavorare a casa perché qualcuno deve pur lavorare, la famiglia deve essere tirata avanti. Sto scherzando chiaramente, ma volevo salutare anche due amiche, Anna e Antonella, che sono venute a salutarci ieri in studio perché sono delle nostre fan. Pensate che Anna, a cui mando un bacio incredibile, un grande abbraccio, ci ascolta dalla primissima puntata, e addirittura aveva cominciato a registrarsele tutte nelle mini cassettine per avere sempre a disposizione. Quindi immaginate che bellezza per noi ricevere queste due ragazze straordinarie che con tanto amore ci hanno supportato fin dalla prima puntata. Quindi grazie Anna e grazie Antonella. E Anna, mi raccomando, sempre avanti, il timone sempre a dritta. Un bacione grande, grande, grande. Poi salutiamo Luca 1, qua ragazzi, Luca 1 è sempre Luca 1, cioè arriva sempre primo, cioè, stavo mandando la sigla e puff, mi arriva immediatamente il messaggino di Luca che dice: "Ciao Giordano, buone calde vibrazioni e un saluto a Martina da Luca 1. Oggi niente mare, ma si lavora ogni tanto, vedi che qualcuno deve lavorare, l'ho detto prima. E un saluto", dice, "a tutti gli ascoltatori della radio e ai Luca che verranno certamente dopo di me." Hai capito? Luca 1, grande, sempre in pole position Luca 1. Quindi, dopo aver ringraziato un po' di persone, ringraziato Anna, Antonella, ringrazio la radio che mi permette di essere qui a raccontarvi delle cose che, per quanto riguarda Martina, per quanto mi riguarda, sono fondamentali per vivere bene, per avere una vita sana. Noi parliamo di salutogenesi, prima di parlare di guarigione, perché se mantengo un corpo in salutogenesi non ho neanche bisogno di guarire, chiaramente, no? Poi salutiamo Francesca che dice: "Ciao Giordano e Martina, grazie di esistere e grazie Giordano se mi spieghi cosa devo fare prima di addormentarmi." Oh, beh, tante cose si possono fare prima di addormentarsi, però se devo, Francesca, anzi, se posso, darti una mia esperienza pluriennale, visto che qualche decennio l'ho passato a fare queste pratiche, ti posso consigliare appunto di porre la tua consapevolezza, la tua attenzione, se vogliamo parlare più semplice, sul tuo respiro. Quello che dobbiamo fare, secondo me, e io lo faccio da 50 e rotti anni, visto che ne ho 61, se ben ricordo. Sì, fate voi i conti, sono del 65, quindi dovrei averne 61 adesso. Bene, da più di 50 e rotti anni io pratico il respiro consapevole prima di addormentarmi. Guardate, lo dico anche a tutti i nostri assistiti: bastano 2 minuti al giorno di questa pratica per
per sistemare tantissime noie, tantissimi disagi. È molto semplice, consiste nel fare una respirazione diaframmatica, quindi ritiro il semplice perché per alcuni è molto difficile, bisogna sbloccare prima un po' il diaframma, però non importa, ci provate intanto, metteteci la buona volontà, metteteci l'intenzione. E respirare col diaframma, detto in modo volgare, vuol dire respirare con la pancia, no? Quindi vi mettete, prima di addormentarvi, e questo è per Francesca, ma rispondo a tutti, vi mettete a letto, non importa a che ore decidiate di andare a letto, no? Le 8 della sera, le 2 del mattino, quando dice adesso vado a letto, vado a dormire, bene, vi mettete distesi supini, supini vuol dire con la pancia in su, e mettete una mano sulla vostra pancia e una mano sul vostro petto e vi ascoltate. Basta essere presenti a se stessi. Fate dei bei respiri profondi e ascoltate se si sta muovendo la mano nel vostro, sul vostro petto, o se si sta muovendo la mano sulla vostra pancia. Quando riuscirete, senza usare la muscolatura, cioè senza forzare con i muscoli o pettorali o addominali, ecco, quando riuscirete a fare questo e sentirete la vostra mano sulla pancia cullata dal vostro respiro, allora sarete in una respirazione diaframmatica, cioè quando inspirerete la vostra pancia si alzerà e poi la vostra pancia si abbasserà durante l'espirazione. Ecco, facendo questo semplice esercizio cullerete con dolcezza la vostra mano sulla pancia e sentirete la pienezza del silenzio, del fermo sul vostro torace, perché la vostra mano sul torace sarà ferma, immobile, le vostre spalle saranno rilassate, appoggiate bene, bene, sprofondate sul letto, sul materasso. Bene, questa pratica, se la fate per 2 minuti ogni sera, vi cambierà la vita. Questo ve lo garantisco. Poi, se uno veramente non riesce a mantenere fermo il petto, allora vuol dire che il diaframma è in ipertensione, molto, si dice è un diaframma bloccato in genere, poi sappiamo che è un modo di dire tra noi operatori, ma il diaframma sappiamo che non può essere bloccato, cioè se il diaframma è bloccato vuol dire che siete morti, e quindi è meglio che non si blocchi il diaframma, eh? Però si dice si fa uno sblocco del diaframma, e dopo uno sblocco del diaframma, quando gli si reinsegna a fare il suo dovere, tutta la vita diventa più più fluida, come un torrente che scorre senza impedimenti, Quindi sblocchiamo il diaframma, dopodiché facciamo questa respirazione tutte le sere, senza mai dimenticarsene una, perché sono 2 minuti del vostro tempo che valgono una vita, e vedrete che veramente la vostra vita cambierà. Infatti, guarda, Luca già mi scrive subito: lo sblocco del diaframma è tanta roba. Sì, è vero. Sei il numero uno, aggiunge dopo. Vabbè, ti ringrazio, Luca. Aspetta, sta scrivendo tipo, sai quando... No, stavo dicendo una roba brutta adesso. No, sta scrivendo a piccoli tratti. Sei il numero uno nello sblocco. Grazie, Luca. Intanto leggo anche il Luca 2. Ciao Giordano, buona trasmissione. Oggi non sono riuscito a scrivere prima, devo allenarmi a velocizzarmi. Oggi sono sicuramente secondo. Sì, sei il secondo. Intanto saluto anche il mio amico Fabio Fabrello che mi dice: amico mio, buone vibrazioni da Salassa Valle dell'Anzo. Mamma mia, dove sei andato a finire oggi, Dove sei andato a finire? Quindi Francesca l'abbiamo salutata, Fabio l'abbiamo salutato, Luca 2 l'abbiamo salutato. Chi mi manca? Mi manca la Silvana, eccola qua. Allora, ciao, dice Silvana, intanto buona trasmissione. E anch'io è da parecchio tempo che ti ascolto, vi ascolto, dice dopo. Ho assistito a vostre conferenze, sentirti è sempre un piacere e una consolazione. Un abbraccio dalla pedemontana del Grappa. Ti voglio bene, Silvana, grazie. Non sapevo che eri venuta anche a qualche conferenza. Beh, se la prossima conferenza vieni ad abbracciarmi, allora, mi raccomando. Bene, bene, vi ho letti un po' tutti. Chi vuole
interloquire con me sa che il numero che è sia di SMS sia di WhatsApp è il 334-7102672. Bene, detto ciò, posso riaddentrarmi nel nostro discorso che riguarda appunto quella trasmissione del 14 che ho iniziato dicendovi che si intitolava La Sinfonia dell'Universo, il codice segreto di Tesla, la matematica vorticale e la frequenza di guarigione a 432 Hz. Forse l'unica cosa che avete sentito poco tra tutte queste che vi ho detto è la matematica vorticale, però non abbiate paura. Andate a prendervi da Frequenze che curano il canale Telegram la puntata del 14 di luglio e lì ho spiegato tutto riguardo la matematica vorticale. Abbiamo parlato del velo di Maya, dell'illusione della materia, abbiamo parlato di Tesla, quindi abbiamo parlato del codice divino, dei numeri 3, 6 e 9, abbiamo parlato appunto della matematica vorticale, abbiamo fatto un excursus sulla numerologia in genere, abbiamo parlato dell'intonazione naturale, cioè quella che tanto mi riguarda e da tanto ne parlo, che è l'intonazione dei 432 Hz, e poi siamo passati alla geometria frattale dello spazio, del tempo, del cosmo. Bene, abbiamo veramente fatto un bel giro di boa che oggi vorrei con voi terminare, perché dopo avervi dato tanti dati, perché capisco anche che non è semplice riportare nella semplicità, per l'appunto, un argomento così tosto e così ampio. Pensate che io uso 3 giorni anche di conferenza per riuscire a sviscerare un po' tutta questa roba, quindi non è facile in 2 più 2 ore riuscire a parlarvi di tutto. Però quello che è sempre nella mia intenzione non è spiegarvi tutto, anche perché io non so tutto, vi dico quello che so, ma la mia intenzione più profonda è quella di stimolarvi, perché Giordano vi può raccontare tutte le sue esperienze, Martina vi può raccontare di come è entrata in questo mondo, vi potremo parlare di acustica musicale, di frequenze, di esoterismo, di una marea di robe che abbiamo imparato in tutti questi anni. Ma quello che fa la differenza non è quello che Martina e Giordano vi raccontano, quello che fa la differenza è quello che voi riuscite ad esperire, è la vostra esperienza che cambia tutto, non le tante parole di Giordano. Quindi prendete queste mie trasmissioni, queste nostre trasmissioni, come uno stimolo, perché poi voi, come ho fatto io, come ha fatto Martina, come hanno fatto tanti come noi, andate a cercare ciò che vi stimola di più, dei vari argomenti, delle varie cose di cui parliamo, magari sentite che vi si accende una lucetta quando magari ho parlato di Tesla, o piuttosto che quando ho parlato del 369, piuttosto che il 432, o tutto quello che andiamo a dire, ma non solo noi, tutti gli speaker di Radio Gamma 5 che si occupano appunto di olismo, e siamo tanti, e vi stiamo dando degli assaggini, no? Come dire, assaggiate tutte ste robe, poi l'assaggino che vi piace di più sarà quello che cercherete. Allora, se avete assaggiato la tortina di mirtilli, andrete in cerca di una buona torta di mirtilli. Questo è quello che servono le persone come noi che fanno informazione. Tutto questo, noi serviamo non a darvi le soluzioni, serviamo a fare informazione. Quindi non diamo soluzioni. Cosa diamo allora? Diamo opportunità di invogliarvi su qualcosa che vi intriga un po' e sperare che poi ognuno di voi vada ad aumentare quella conoscenza, perché la conoscenza non è di Giordano. Giordano attinge alla conoscenza e, attingendo alla conoscenza, può informare e dare opportunità ad altri. Tutti gli altri fanno come Giordano, e se fosse così il mondo sarebbe migliore, perché tutti andremo a prendere informazioni e a donarle, prendere informazioni e donarle. L'informazione non ha un copyright, ragazzi.
L'informazione è meravigliosa perché ci permette di interagire tra di noi. Noi siamo note musicali e come le note hanno interazioni attraverso gli intervalli, noi abbiamo interazioni attraverso i rapporti umani. E allora quando io so di non possedere nulla, tutte le mie conoscenze non sono mie. Ecco che quando so di non possedere nulla, so di condividere tutto. E allora se facciamo tutti quanti, se facessimo così, il mondo sarebbe diverso. Prendiamo quindi adesso in considerazione, arrivando dalla puntata precedente, quindi continuo il canovaccio, diciamo, no? Continuo il mio canovaccio, i punti che mi ero promesso di toccare con voi. E il punto che arriva ora è la presa in considerazione anche dei grandi cicli astronomici della Terra. Per esempio, ne parlo spesso nelle conferenze che faccio, del fenomeno della precessione degli equinozi. Ricordo, ero giovane e il mio professore di astronomia, siccome io lo volevo portare, astronomia era una delle materie che ho portato quando ho fatto le magistrali, perché finché facevo il conservatorio mi dicevano ma no, devi studiare anche qualcosa, faccio le magistrali, sono 4 anni, intanto io studierò il conservatorio. In effetti alle magistrali non studiavo molto perché avevo la capacità di ascoltare il professore, immagazzinare e poi ripetere, quindi me la sono sempre cavata, sempre senza avere voti altissimi, ma mi portavo a casa le mie promozioni, insomma. E il mio professore di astronomia mi spiegò la precessione degli equinozi, mi piacque veramente molto al tempo, e cominciai già dal tempo, già da allora, a farmi tante domande, perché io è vero che ero un po' ribelle anche da giovane, mi facevo tante di quelle domande e molti miei professori mi dicevano che ero un rompiscatole, cioè ma perché vuoi andare a fondo? È così, dilla, prendi il bel voto, non romper le scatole. Ma io invece volevo andare a fondo, cioè volevo capire ste robe. E allora che cos'è sta precessione degli equinozi? È questo lento ma maestoso, vorrei dire, movimento rotatorio, attenzione, dell'asse terrestre. Immaginate la nostra Terra con un bel un bastoncino, uno stuzzicadentone piantato tra i due poli. Ecco, quello è l'asse terrestre. Questo asse terrestre fa un giro su se stesso. Immaginate di prendere la punta, la Terra è ferma, prendete le due punte dello stuzzicadente e fate dei cerchi. Se fate un cerchio con la punta superiore e un cerchio chiaramente dall'altra parte che verrà fuori con la punta inferiore, essendo lo stuzzicadente inclinato, vedrete che si formano due coni, un cono dal polo nord con la punta sul polo nord, il vertice e il cerchio in su, e un altro cono con il vertice sul polo sud è il mio bel cerchione, due bei coni. Ecco, questo è la precessione degli equinozi. Tra l'altro determina tanta bella roba, tra le quali il mutamento delle costellazioni sullo sfondo dello zodiaco. Ma perché vi racconto sta roba? Perché questo spostamento angolare che si compie attraverso la precessione degli equinozi esattamente è di un grado, sono 360 i gradi, no? È di un grado, sapete ogni quanti anni? Ogni 72 anni. 72 nella intonazione a 432 Hz è un re. È un re solo nella nostra 432 Hz. Ma se vi ricordate la trasmissione precedente che vi ho detto che tutti i numeri più importanti sono finalizzati a diventare un 9, beh, 7 più 2, 72, 7 più 2 cosa fa? Fa 9. Anche qui avrei veramente così tante di quelle che la scienza chiama coincidenze che potremmo far sera. Ma vi dico per esempio che un'era zodiacale
platonica, quindi quando parliamo della musica delle stelle, della musica delle sfere, di Platone, di Pitagora, eccetera, eccetera. Bene, un'era zodiacale platonica dura precisamente 2160 anni. A parte che il 216, se lo raddoppiamo all'ottava superiore, diventa un 432. 216 portato all'ottava superiore vuol dire raddoppiare la frequenza. 216 per 2 fa quanto? Fatemi voi il conto, no? Bene, e siamo a 432. Siete d'accordo? Bene, se non siete d'accordo, prendete la calcolatrice e provate. Scherzo. Ma 2 più 1 più 6 cosa fa? 9. 2 più 1 più 6 fa 9. E allora 432 Hz, 216 Hz, che sono sempre nella accordatura naturale, quella verdiana, quella di Giuseppe Verdi, sia 216 mi dà 9, sia 432 mi dà 9. Quindi il grande anno platonico, ovvero il ciclo completo della transizione attraverso tutte le 12 costellazioni dello zodiaco. Cavolo, mi tira fuori sti numeri, 72, 216. È incredibile, no? E le costellazioni sono 12. Il 12 sapete cos'è? A parte che 2 più 1 fa 3. Quindi siamo sempre nel 369, i numeri di Tesla, di Nikola Tesla. Bene, se noi, dicevo, andiamo a vedere cos'è il 12, e lo raddoppio alle ottave superiori, 12, 24, 48, 96, 192, 384. Sapete che cosa sono? Sono dei sol. Sono dei sol. E allora io ho un sol, per esempio, parlando solo di cicli astronomici, mi trovo un sol e un re. Il 72 era un re, vi ricordate? Sol e re, cos'è? Sol, la, si, do, re. Non è una quinta? Una quinta pitagorica perfetta? Ma se prendiamo la durata totale del grande anno platonico, sapete di quant'è? È di 25.920 anni. Quindi la precessione degli equinozi ha un tempo di 25.920 anni. Qui non stiamo a fare i conti, ci metterei mezz'ora, ma fidatevi su sto caso di me, oppure non fidatevi, andate a fare i conti. 25.920 è un mi. È un mi, ma solo nella accordatura a 432 Hz. Se poi questi 25.920 anni la dividiamo per il fattore temporale, qual è il fattore del tempo? 60 secondi, no? 60 secondi fa un minuto, 60 minuti fa un'ora. Bene. Se divido 25.920, che è la precessione degli equinozi, per i gradi, per esempio, cioè per il tempo, scusate, non i gradi, per il tempo sessagesimale, viene fuori, fate anche qui il conto con la calcolatrice, viene fuori 432. Che strano, vero? Tutte coincidenze, dai, tranquilli, Giordano è matto. Se poi volgiamo lo sguardo alle dimensioni dei corpi celesti, guardiamo le dimensioni, no? La grandezza di sti palloni. Bene. E prendiamo i dati geometrici. Beh, qui sfidiamo ogni legge di probabilità statistica, perché anche quello che fa statistica ad altissimi livelli qua deve abbassare le braghe, perché per esempio il diametro equatoriale, l'equatore, il diametro equatoriale della Luna misura circa 2160 miglia. Vi ricordate? L'era platonica, 2160 anni erano quelli. Ma se dividiamo questo valore per 5, per esempio, 2160, otteniamo 432. Cioè, se lo moltiplichiamo per 2, il 216 mi dà già il 432. Ma se prendo le miglia, che sono 2160, e le divido per 5, ottengo sempre 432. La Luna. E il Sole? E il Sole, sapete quanto misura il diametro del Sole? Siamo a circa 864.000 miglia.
ma per la miseria, cioè 864 non è il doppio di 432? E allora mi trovo che 432 è il numero della terra in cui viviamo, perché lo troviamo ovunque, ma io trovo che il diametro della Luna è l'ottava bassa della Terra, il diametro del Sole è l'ottava alta della Terra, cioè 216 o è l'864, metà è il doppio. E dividendo appunto questa distanza per due otteniamo proprio 432.000 miglia in questo caso. Vedete che ci troviamo di fronte a un'architettura cosmica così perfetta, dove le distanze spaziali, dove le misure temporali, dove le grandezze dei pianeti stessi, le misure dei diametri, delle circonferenze di questi pianeti, vibrano all'unisono con una sola frequenza, 4, 3, 2. Allora immaginiamo l'essere umano, noi, che ci esponiamo a un brano musicale, come quelli che vi faccio ascoltare di solito io, o un'oscillazione anche pura, una sinusoide, intonata a 432 Hz. Le onde sonore, queste onde naturali, le chiamo naturali perché l'avete visto che la troviamo ovunque, in natura, nell'universo, bene, queste onde naturali colpiscono l'organismo di questo essere umano, il nostro organismo. Ma attenzione, l'altra volta vi ho parlato delle frequenze che ascoltiamo con le orecchie e di quelle che invece vanno oltre i 20.000 Hz o sotto i 20 Hz. Quindi noi le ascoltiamo sì sul nostro organismo, ma non solo come stimolazione sensoriale uditiva, ma anche come un codice geometrico che oserei definire totale, che poi riflette tutte le proporzioni del macrocosmo, cioè dell'universo, e le riporta come informazione nel microcosmo, cioè nelle nostre cellule. Quando dico queste cose, io veramente ho brividi lungo tutto il corpo, perché mi rendo conto che sto dicendo delle verità non di Giordano Sandalo, sto dicendo delle verità universali che io stesso non ho inventato, ma ho acquisito, perché ho aperto dei canali e ho solamente permesso a queste informazioni di entrare dentro di me e di far sì che diventassero esperienza pratica, fisica. Io le uso nel mio corpo tutti i giorni, le uso nelle persone che assistiamo, Martina ed io, tutti i giorni. E vediamo i risultati, soprattutto dopo tanti anni, i tanti risultati che vediamo e che mai pubblicizziamo. Non ci piace fare ste robe, vedo anche altri colleghi che spesso mettono post, questa persona è guarita, quell'altra è guarita, questa l'ho sistemata, questa... No, perché non è questione di smorzare l'ego, non è questione di tirarsela, perché tanto no, è proprio questione di dire: è la persona che è guarita, mi ha utilizzato bene come un coltellino svizzero, ma è la persona che è guarita. Ha deciso lei, assieme alla sua anima, di prendere questa, l'ho detto prima, opportunità e farla propria. Vi ho parlato del macrocosmo e del microcosmo, no? E ne ho parlato adesso in termine scientifico, dandovi numeri, dandovi dati, ma è l'applicazione letterale questa del principio ermetico. Vi ricordate Ermete Trismegisto? Noi abbiamo più da imparare da questi antichi, che molto spesso la scienza deride un pochino, no? Sì, ma quelli, Aristotele, sì, bravo, Platone, sì, ma Pitagora non aveva mica l'oscilloscopio, bene. Ermete Trismegisto diceva: come in alto, così in basso, come all'esterno, così all'interno. Come in alto, così in basso. Cosa vuol dire? Che le stesse regole, le stesse leggi vengono applicate nel macrocosmo, cioè nei pianeti, nell'universo, nelle costellazioni,
come vengono applicate nel microcosmo, nella cellula, nella molecola, nell'atomo. Questo è ciò che ho imparato tanto tempo fa, che metto in pratica da una vita, che mi fa stare bene, in salute, che mi fa dimenticare il nome del mio dottore di base, che forse adesso penso sia una dottoressa perché li cambiano loro da soli, ma io non la conosco, non l'ho mai vista, non so dove abita, non so dove ha l'ambulatorio, non so niente. Non mi interessa saperlo. Quindi faccio un piccolo ripassino. Diametro del Sole 864.000 miglia, cioè 432.000 per 2. Diametro della Luna 2.160 miglia, cioè 432 per 5. Giorno terrestre 86.400 secondi, cioè 43.200 per 2. Tutte le macro misure si riducono comunque inevitabilmente al numero 9. 864, facciamo un esempio, 8, 6, 4, 6, 4, 10 più 8, 18, 8 e 1, 9. 2160, 6 più 2, 8 più 1, 9. 432, 4 più 3, 7 più 2, 9. Vedete? Allora, volevo salutare anche aspetta, chi è che mi ha riscritto? Ah, Fabione, ciao Fabio. Giordano, è uno spettacolo ascoltarlo. mio Dio. Luca, da quando ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere te e Martina presso il vostro studio, tutto poi è cambiato in meglio sotto molti punti di vista. Grazie, grazie Luca, grazie. Ma io sono felice per te perché, lo dico spesso, quando rendi felice una persona c'è praticamente uno, io lo dico in modo diverso, ma dico uno che si lamenta in meno nel mondo. Quindi più persone renderemo felici, più faremo tutti il nostro dovere di essere al servizio, di aiutare gli altri, e ti ringrazio Luca per le tue parole, e più persone renderemo felici, quindi meno lamentosi ci saranno in giro, più persone con gli occhi aperti, le orecchie aperte, meno zombie che girano. Quindi quando fate del bene agli altri, lo state facendo essenzialmente a voi stessi. Quindi io volevo regalarvi adesso un pezzo che non ascolto da tanto tempo, che è un pezzo rilassante, diciamo così, quindi mi rilasso anch'io un po' con voi. Sentiamo.

ad in inglese, che creava una specie di bordone mosso attraverso una serie di passaggi di accordi che vengono chiamati armonia in questo caso, e sopra c'era questo flautino un po' anticato, diciamo, a volte un po' soffiato, che mi dava appunto questa sensazione dell'etereo, di essere nell'eterico. Tutti gli accordi che avete ascoltato e la melodia del flauto giravano sempre su una sequenza di note che prendeva una scala simil pentatonica, diciamo così, in modo da riportare il nostro cervello in generale, anzi le nostre onde cerebrali in questo caso, in una situazione di pace, di tranquillità, ovvero di frequenze che si aggirano attorno agli 8 Hz, che sono questo 8 Hz è il punto di incrocio tra le onde alfa e le onde teta, cioè quelle onde cerebrali che ci permettono di entrare in uno stato di creatività addirittura, quindi di visione, di immaginazione, di creatività. Non vi ho voluto dire niente, non vi ho voluto dire chiudete gli occhi, mettetevi tranquilli. Volevo che ognuno di voi, magari se non era impegnato in altre situazioni di lavoro familiare, potesse sentire se gli veniva proprio la voglia di dire ma quasi quasi adesso chiudo gli occhi, casomai fatemelo sapere nei messaggi, perché questo era lo scopo, senza indurvi in tentazione come si fa magari per una meditazione classica, dove chi gestisce la meditazione dà delle indicazioni di base generali. No, qui non ho voluto darvi nessuna indicazione, ho detto ascoltate questa musica e casomai fatemi sapere che cosa avete provato, cosa vi è venuta voglia di fare nel frattempo. Intanto, finché voi scrivete, volevo affrontare il prossimo argomento che tratta un po' della cimatica, una cimatica che prova a incastrarsi con tutto il discorso che abbiamo fatto in queste due puntate. Quelle che vengono chiamate le forme visibili del suono e che ha a che fare con la memoria dell'acqua in generale. Quindi memoria dell'acqua, qui bisognerebbe adesso prendere in considerazione tutti gli studi di Montagnier, premio Nobel, e quindi di Giuliano Preparata e quindi di Emilio Del Giudice e di altri grandi fisici del nostro secolo. Non ne ho il tempo, però affrontiamo comunque un po' questo argomento e poi, come vi dicevo all'inizio, chi di voi avrà voglia di andare un po' più in profondità ha tutte le modalità con la rete che c'è ormai al giorno d'oggi di andare ad acquisire altre informazioni. Abbiamo parlato di matematica vorticale la scorsa puntata e se la matematica vorticale ci offre una mappa geometrica dell'invisibile e se i 432 Hz rappresentano un pochino l'accordatura nativa, naturale del cosmo, dell'universo, ecco che la scienza della cimatica è uno strumento che, se vogliamo, sì, è anche un po' empirico, ma che rende però visibile questa armonia profonda che noi sentiamo sia con le orecchie che con le cellule, ma non la vediamo, ecco, la rende visibile all'occhio umano. Cos'è sta roba? Cos'è la cimatica? Beh, ve ne ho parlato già tante altre volte, durante le trasmissioni, però è lo studio scientifico perché è visibile, è ripetibile ed è codificabile soprattutto. È lo studio scientifico, dicevo, delle strutture geometriche che le onde sonore, quindi non visibili,
generano quando attraversano un mezzo fisico.

0: Chiaramente questo mezzo fisico deve essere deformabile, perché un'onda che passa attraverso un tavolo non è che la posso vedere, ma il tavolo la riceve, gli atomi di quel tavolo ricevono quell'informazione, altrimenti io non potrei attraverso una finestra sentire una macchina che passa da fuori. Una finestra normale, parliamo, non finestre super isolate eccetera, comunque anche abbattono anche quelle finestre lì, ma di 60-70 dB, però se passa un aereo lo senti. Quindi vuol dire che comunque tutto ciò che è fisico comunque è deformabile, solo che io non lo vedo. E allora la cimatica mette un mezzo fisico deformabile visibile, però, come per esempio la sabbia o i fluidi, l'acqua, o quella che viene usata maggiormente e che usava anche Ernst Chladni, che è uno dei primi inventori, scopritori della cimatica, e che uso anch'io, ce l'ho anch'io a casa per fare i miei esperimenti, è la polvere di licopodio. Polvere di licopodio è perfetta perché ha una struttura di deformabilità migliore ancora della sabbia o dello zucchero o del sale. Comunque funziona anche col sale, lo zucchero, solo che lì la polvere di licopodio è ancora più precisa nel delineare le forme geometriche. Anche l'acqua stessa è molto bella da vedere, sono veramente studi interessanti. Poi che ha usato questa capacità dell'acqua è stato Masaru Emoto, per esempio, quando con la cristallizzazione dell'acqua, quindi creando dei cristalli dall'acqua, in base a come era stata informata quell'acqua, si potevano avere dei cristalli magnifici, geometrici, perfetti, se l'acqua veniva posta nell'amore o nella musica di Mozart, per esempio, nelle musiche a 432 Hz, per esempio, piuttosto che forme distrutte, forme non proprio armoniche, se l'acqua era stata informata con offese, cattiverie, musica non a 432 Hz, eccetera, eccetera. E questa disciplina dimostra proprio in modo inconvertibile o introconvertibile o introcontrovertibile. Qual è la più bella? Introcontrovertibile dovrebbe essere la parola. Volevo dire un parolone importante e mi sono incastrato. Vabbè, comunque dimostra in modo perfetto che il suono non è semplicemente un fenomeno astratto, ma è una forza architettonica vera e propria, geometrica e architettonica, che è capace di ordinare la materia quando quella materia è, per esempio, informe. Mi spiego meglio. Un caos creato buttando questa sabbia sopra una lastra metallica, buttate una manciata di sabbia sopra una lastra metallica, viene fuori una macchia di sabbia. Bene, quel caos strutturale attraverso il suono naturale o un suono comunque regolare viene strutturata in forme perfette, in forme addirittura simmetriche, che però sono dotate di una complessa coerenza spaziale, perché questa simmetria avviene anche quando le frequenze sono molto alte, a frequenze molto acute. Ecco, questa simmetria la vedo anche se mi viene riprodotta una figura simile a un mandala. Avete presente i mandala tibetani? Ecco, quei disegnini che fanno questi monaci con le sabbie tutte colorate, meravigliose. Beh, tutti quei mandala, se noi andiamo a creare delle frequenze ben precise attraverso lo studio della cimatica, vi ritrovate che vengono praticamente riprodotte attraverso appunto il suono stesso, se il suono è coerente. Se il suono non è coerente, quei disegni non saranno assolutamente armonici. Luisa da Treviso mi scrive: buongiorno Giordano e grazie, io mi sono fatta coccolare, ho chiuso gli occhi da questa bellissima musica. Ecco, questo volevo sentire, Luisa, proprio questo, cioè che senza darti indicazioni ti è venuto naturale farti coccolare, chiudere gli occhi soprattutto, perché sapete, quando noi esseri umani chiudiamo gli occhi, stiamo cercando delle informazioni da dentro di noi. I nostri due occhi sono stati studiati e creati per guardare l'esterno, che è uno specchio di quello che accade in noi, ma è sempre uno specchio. Quando invece questi occhi vengono chiusi, quel due si fa uno, e l'unico occhio che vede è il terzo occhio, è quello che viene chiamato il sesto chakra o l'ajna chakra, ed è quell'unico occhio che è in grado di guardare dentro. Quindi, Luisa, tu hai fatto questa pratica meditativa solamente perché ti è venuto naturale farla, ed è lì che spesso spingo io quando si parla di lavoro su di sé. Io adesso devo fare un lavoro su di me, ma non devi fare proprio niente, devi vivere nel massimo della consapevolezza che ti è permessa dal tuo essere di quell'istante, perché fra un mese, fra un anno, la tua consapevolezza sarà molto ampliata, te lo auguro perlomeno. E allora direi: ma come ho fatto a fare quelle cose? Ma come ho fatto a fare quelle scelte? Avrei dovuto, avrei potuto? No, non avresti proprio niente, perché in quel momento quella era la tua consapevolezza. E essere in meditazione in modo naturale, cara Luisa e cari tutti amici di Gamma 5, è proprio questo: lasciarsi andare a quel grande maestro, l'unico grande maestro che è il nostro sé superiore, cioè quello che sa tutto di noi, è il nostro medico, il nostro maestro, il nostro insegnante, è il nostro tutto, e lui sa bene cosa è bene per noi. Quindi, detto questo, tra pochi secondi ci faremo questa piccola pausa e poi continueremo ancora con la nostra cimatica. Vi parlerò ancora di alcune cose dell'arte della cura, poi, perché andremo anche a vedere qual è l'integrazione terapeutica e la rigenerazione cellulare.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Bene, bene, rientriamo in diretta. Allora, sempre Giordano Sandalo con voi, frequenze che curano la nostra trasmissione. E siamo su Radio Gamma 5. Ho ancora un po' di informazioni da darvi riguardo la radio, per esempio. Leggo qui le ultime cose importanti per noi e per voi. Il 5 per 1000, per esempio, perché da quest'anno è possibile versare la nostra quota del 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Basta solamente dire al nostro commercialista, al CAF, patronato, dove andate a fare la vostra denuncia dei redditi, che il codice fiscale su cui volete versare il 5 per 1000 è questo numero: 0159 8090 288. Poi, se magari avete intenzione anche di lasciare qualcosina, perché il 5 per 1000 non vi costa niente, poi se volete invece lasciare qualcosina in più per sostenere la radio, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 2538 6459. Potete anche fare un bonifico e sul sito della radio troverete il numero dell'IBAN su cui fare il bonifico. Ma meglio ancora, se venite direttamente presso la sede della radio, quando ci sono gli incaricati preposti, quindi durante tutte le serate, per esempio le conferenze, i concerti, quello che organizza Radio Gamma 5, trovate sempre qualcuno del CDA e potete direttamente dare il vostro contributo a loro. Chiaramente tutta la radio vi ringrazia, ma vi ringraziano anche tutti i vostri amici e parenti di Radio Gamma 5. Poi vedo che questa sera, martedì 28 luglio, alle ore 21:30, qui in sede radio, ci sarà Cine Gamma 5. Questa sera il titolo è L'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Quindi chi ha voglia di fare un giretto stasera si viene a guardare qualcosina di veramente interessante qui a Radio Gamma 5. Poi a Ferragosto, quindi il 15, sabato 15 agosto, tutti in Malga, perché Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto Lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio Stravaccatissimi. Per i pigroni c'è lo Stravaccatissimi, per invece gli atleti c'è Lassù nel regno delle mucche, e se siete uno e l'altro è la giornata vostra. Quindi qua cosa dovete fare? Dovete chiamare il 329 003 8988 e quindi vi daranno tutte le informazioni che servono per essere il 15 di agosto, il Ferragosto. Vi ricordo anche che Radio Gamma 5 sta creando il gruppo editoriale, che si chiamerà Edizioni Radio Gamma 5, e quindi servono volontari, come siamo tutti noi speaker della radio, servono altri volontari che magari abbiano delle competenze come grafica, illustrazioni, editing, impaginazione, creazione dei video, gestione degli eventi, per esempio per le interviste, le presentazioni, il supporto nella vendita, comunicati stampa, e poi anche nell'aiuto logistico, nella organizzazione amministrativa. Quindi ci sarà una selezione di figure che con esperienza, ma anche no, cioè anche con il desiderio di crescere insieme in questo settore, ma che abbiano soprattutto buone intenzioni, che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5 come tutti noi. Quindi per proporvi dovete solo inviare una mail a turingfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp a questo numero, che è il 347 7159 717. Poi AF Energia fa una comunicazione, dice che sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre, e ringraziano l'ultima, Le Vibrazioni del Sapere, che organizza i viaggi esperienziali, e nel 2026
abbiamo le piramidi bosniache che sono dal 22 al 29 di agosto, oppure la Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 di settembre. Qui le informazioni e le prenotazioni le trovate da Valentino e vi do il numero che è 349 77 80167.

Orbene, parlavamo di cimatica. E chi è il pioniere indiscusso della cimatica? È il fisico tedesco Ernst Chladni o Chladni. L'ho sentito pronunciare in tutti i modi, Chladni o Chladni, è CHL. E che fa Chladni? Beh, intanto notò che spargendo della sabbia, come dicevo, finissima, sopra questa lastra di metallo, non aveva l'elettricità, stiamo parlando della fine del Settecento, e sfregava quindi l'estremità, uno dei bordi di questa lastra di metallo, con un archetto di un violoncello, perché l'archetto del violoncello è un po' più lungo, ma funzionava anche con l'archetto del violino. Che faceva la sabbia? La sabbia si spostava, si muoveva, e uno diceva: vabbè, sta facendo vibrare con l'archetto, stai facendo vibrare la lastra metallica, è chiaro che la sabbia salta. Sì, ma sta sabbia si accumulava esattamente lungo quelle che oggi noi chiamiamo le linee nodali della oscillazione. Unendo questi vari nodi creava proprio delle figure geometriche straordinariamente bilanciate, misurabili col metro. Cioè, una organizzazione così cristallina e precisa di questa sabbia che portò Ernst Chladni a creare appunto quelle che venivano chiamate poi le lastre di Chladni, su cui, vi ricordo, venivano poi costruite delle cose, per esempio i violini, i violoncelli, i contrabbassi, le viole. Mettendo della sabbia sullo strumento in costruzione si vedeva se le linee nodali erano ben messe, diciamo in modo semplice tra di noi, altrimenti si andava a modificare la struttura del violino fino a che non era tutto regolare, e queste lastre di Chladni ci davano la cartina tornasole della bontà della costruzione di quel violino. Nel XX secolo, poi, nel Novecento, un medico svizzero che si chiama Hans Jenny si interessò a questi studi di Chladni del Settecento ed espanse molto questi esperimenti. Lo fece però non più con l'archetto del violino, ma utilizzando degli oscillatori elettronici. Un oscillatore è un generatore di oscillazioni, di onde sonore. Quindi, avendo un oscillatore elettronico di precisione, riusciva mi intorcolo la lingua da solo, una frequenza precisa, e mandava attraverso un potenziometro che poteva modificare quella frequenza, una frequenza precisa che lui decideva mandarla, dico, a quella lastra di metallo. E fu lui a coniare ufficialmente il nome cimatica, da chima. Chima è la grande onda, quindi lui la chiamò cimatica, proprio in onore anche di Ernst Chladni, che l'aveva scoperta, e dell'onda dell'oscillazione. Che scoprì Jenny? Scoprì che all'aumentare esatto delle frequenze acustiche le forme sulla materia diventavano via via più articolate, più complicate, arrivavano a replicare fedelmente addirittura l'anatomia interna di qualche tessuto visto al microscopio, o delle conchiglie, di come sono costruite le conchiglie dalla natura stessa, dalle strutture botaniche, quindi da come veniva da come la natura creava una foglia ben precisa. Quando la cimatica moderna va ad analizzare il comportamento della materia sottoposta a un confronto diretto tra i 440 Hz, che vi ricordo sono quelli che sono stati decisi, hanno deciso che dovete papparvi questi 440 da dopo la guerra, e confrontandoli con i 432 Hz, l'esperimento visivo, perché vediamo proprio questi disegni, ecco, questo esperimento si tramuta
in una prova, direi, biologica lampante, sottoponendo una piastra d'acqua, per esempio, a un segnale sinusoidale, cioè una sinusoide pura, e sintonizzandola sui 440 della convenzione ISO, di cui vi ho appena parlato, ecco che l'immagine geometrica che risultava appariva un po' disordinata, instabile, con i bordi un po' frastagliati, con le simmetrie non proprio esatte, un po' spezzate, sì, un po' sporca, diciamo, no? Che tendeva quasi a disgregare la coesione del fluido, perché vi ricordo che sono state fatte con l'acqua questi esperimenti per ora. Non appena l'oscillatore viene calibrato però a 432 Hz, l'acqua si stabilizza all'istante. È come se si organizzasse in quel mandala geometrico di cui vi ho parlato prima, cioè la perfezione assoluta. Le linee d'onda, che nel nostro caso erano le linee dei nodi con la sabbia, per dire, ecco, queste linee d'onda nell'acqua si dispongono secondo le esatte proporzioni della sezione aurea. Anche di questo vi ho molto parlato, la sezione aurea, il Fi da Fibonacci, che è il numero aureo, che sarebbe 1,618 per essere preciso. Ve ne ho parlato molto in altre trasmissioni. Beh, questo 432 Hz mi creava dei cerchi concentrici stabili, delle strutture radiali, per esempio a 6 o a 12 punte, vi ricordate 369 Tesla? Ecco perché vi dico adesso della cimatica. E questo accade perché i 432 Hz, riducendosi teosoficamente, e vi ricordate che la riduzione teosofica è sommare i numerini per vedere un numero unico qual è, beh, la riduzione teosofica di 4, 3 e 2 è esattamente 9. E questo offre al mezzo fisico un'onda stazionaria che rientra nella numerologia sacra, quindi nella perfezione, e quindi priva di interferenze distruttive. Ecco che questo fenomeno acquisisce poi un'importanza che io definisco vitale se viene connesso agli studi del giapponese Masaru Emoto, di cui vi ho parlato un attimo fa, no? Sulla memoria informativa, perché Emoto ha proprio dimostrato attraverso, sono migliaia i campionamenti fotografici che ha fatto nelle cristallizzazioni dell'acqua, ha visto appunto, ha dimostrato, dicevo, che sottoposta a stimoli vibrazionali armonici 432 Hz, o ha fatto esperimenti con la musica classica di Mozart, ma quando io parlo di vibrazioni armoniche, vi ho raccontato tempo fa che anche il pensiero è una vibrazione, cioè quando io mi porgo verso un'altra persona con un'intenzione d'amore, io sto mandando a quella persona una serie importante di vibrazioni armoniche. Se quella persona sarà pronta a riceverle, la guarigione avviene. Non c'è verso, se quella persona in quel momento non è disposta ad accettarle, la guarigione ritarderà un po', ma è inevitabile che poi l'anima abbia voglia di stare bene e quindi dia le informazioni giuste anche al corpo, al fisico, alle cellule. E vi dicevo che Masaru Emoto non ha usato solamente la musica classica di Mozart o la musica a 432 Hz, ha usato anche le informazioni vibrazionali del pensiero, perché sottoponeva quell'acqua che dopo sarà, dovrà essere cristallizzata in qualche modo, la sottoponeva a pensieri d'amore o a pensieri di odio. Pensate che meraviglia! Quindi intenzioni di gratitudine. Se io provavo gratitudine per quell'acqua, lei sviluppava cristalli macromolecolari, esagonali, perfetti, identici proprio alla geometria della neve di montagna, la neve di montagna con l'aria pura. Quella neve, se guardate i cristalli di quella neve, sono geometrie sacre.
Al contrario, l'acqua esposta, per esempio, a rumori industriali, no? A frequenze disarmoniche, a parole d'odio, a cattiveria, perde totalmente la capacità di strutturarsi. Ecco la memoria dell'acqua, ecco gli studi di Montagnier, di grandissimi fisici. Togliendogli la capacità di strutturarsi, noi produciamo degli ammassi amorfi, asimmetrici. Avete mai visto una cellula sana e una cellula tumorale? È quello che capita, cioè creiamo delle strutture. Emilio Del Giudice, grande fisico, avrebbe detto non in coerenza di fase. Siccome il nostro organismo è composto dal 70% d'acqua, e io vi ricordo che se andate a vedere gli studi di Gerald Pollack sull'acqua che è contenuta anche all'interno della cellula, nel citoplasma, andate a vedere che noi siamo fatti altro che del 70, del 98-99% d'acqua. Il nostro encefalo, il nostro cervello fluttua costantemente in un liquido che è il liquido cerebrospinale. È evidente che il corpo umano è a tutti gli effetti una piastra cimatica di Chladni o di Jenny, vivente. E quando veniamo investiti da una frequenza, quando per esempio uso i diapason a 128 Hz, che altro non è che un do nell'accordatura sacra dei 432 Hz, ecco che l'acqua interna delle nostre cellule riceve quell'istruzione geometrica, rimette in ordine strutturale, riallinea la propria rete di legami a idrogeno, H2O, idrogeno e ossigeno, l'acqua, e lo fa creando una matrice cristallina, liquida, coerente e altamente protettiva, tra l'altro. Dai, vi faccio ascoltare un'altra musichetta velocemente, una di quelle vecchie, dai, così me le riascolto anch'io, e poi vedo che è arrivato un messaggio di Anna, poi lo leggo assieme a voi.

E andiamo a sfumare, torniamo in diretta. Questo canto sciamanico, mi pare di averlo scritto l'anno scorso, questo canto sciamanico non è mai stato pubblicato in nessun CD, perché sono cose che scrivo perché mi servono anche per fare esperimenti, per fare meditazione, le uso per fare anche una meditazione su di me su di me, su me stessa, su me stesso. E in questo caso avevamo un canto di uno sciamano, di uno sciamano antico, che ho riprodotto con le mie metodologie e l'ho fatto intercalare a sempre un altro antico strumento a corde, e per dare questa sensazione di maschile e femminile, cioè lo strumento a corde molto più delicato, più gioioso, più vezzoso, e lo sciamano invece con questa voce un po' più calda, più piena. E anche questo mi serviva sempre per fare un po' di esperimenti, per sentire come le persone reagiscono a determinate cose. Allora, Anna e Antonella, ciao Giordano, un abbraccio forte. Grazie Anna, vi ho citato all'inizio per dire quanto sono stato felice di avervi avuto in studio ieri, e quindi sarò felice di rivedervi prima possibile. Poi Davide 625, il poeta pazzo. Oh, qua mi devo impegnare. Allora, ciao Giordanaio notorino dalle orelle più acustiche, clavicovo di onde sorniose nel cicalamento estivo. Davide 625, il poeta pazzo. Wow. Chi c'è? Francesca? Cos'è? Per sbaglio ho cancellato alcuni brani del magnifico cofanetto. Martina mi ha detto di non preoccuparmi perché puoi inviarmeli in download. Grazie infinite, baci e abbracci. Sì, certo che posso inviarteli in download. Il cofanetto, ricordami qual è il cofanetto, perché ne ho fatti diversi, quindi non so, forse quello dei sei CD più potenti che avevo scritto in quel momento. Avevo fatto un cofanetto, dimmi se è quello dei 6 CD e poi mi prendo la mail e ti mando tutto. Come hai fatto a cancellare i brani? Come ti sei permesso di cancellare i brani? Scherzo, Francesca. Te li mando, l'email ce l'ho, mandami che cosa. Aspetta, contact. Allora ti serve solo contact o ti serve solo il cofanetto? Fammi capire un attimo. Oppure dimmelo subito adesso qua, così siamo a posto, facciamo tutto in diretta. Che imbranata, scrive. No, dimmi se ti devo mandare solo contact di tutto il cofanetto o se devo mandarti tutto il cofanetto. Mi cambia un po' i tempi, faccio prima se è solo contact. Va bene, allora proseguiamo finché intanto Francesca mi dice se è solo contact o se è tutto il cofanetto che le manca. Proseguiamo con l'arte della cura, cioè come noi terapeuti possiamo integrare queste conoscenze per creare anche una vera e propria rigenerazione cellulare. Non ne parlo solo io, che sono un semplice terapeuta musicista, ne parlano esimi professori, ne parla Carlo Ventura, ne parla Pier Mario Biava, ma ne parlavano anche Montagnier stesso, per esempio, quindi è una cosa che io ho studiato a fondo e che grazie anche a molte persone veramente in gamba, tra scienziati, medici, fisici, sono riuscito ad avere delle, grazie a loro sono riuscito ad avere delle informazioni importanti per integrarle poi nella terapia vibrazionale olistica. Quando la comprensione scientifica della fisica e l'evidenza della cimatica, di cui abbiamo parlato un attimo fa, ecco, quando queste due robe si integrano con l'intenzione clinica del terapeuta, ecco che la teoria, tanto blasonata, cede il passo all'azione curativa vera e propria, perché il suono si trasforma in una tecnologia medica che è alla fin fine un'autentica arte,
Sì, la posso definire un'arte della cura vibrazionale. Però vedete, è importante capire che questa teoria che si deve integrare con la parte clinica e con l'intenzione del terapeuta, e quando queste tre cose riusciamo a farle toccare fra di loro, riusciamo a utilizzarle contemporaneamente, ecco che abbiamo l'arte della cura vibrazionale, entriamo nell'arte della cura vibrazionale, perché il corpo umano non deve essere concepito come un aggregato statico di cellule, un aggregato statico di pezzi meccanici isolati, attaccati, un fegato messo lì, uno stomaco, un intestino, due bei reni, attacchiamoci anche un po' di ossa, di gambe, di muscoli, di nervi, boh, ognuno pensa ai cavoli suoi e tutti insieme fanno un essere umano. No, non è possibile. L'essere umano, o se vogliamo andare adesso proprio nella raffinatezza, il corpo umano, visto che stiamo parlando di materia in questo momento, è uno strumento acustico, è uno strumento acustico ed è in perenne risonanza con se stesso, con gli stessi organi, con gli stessi apparati, con le stesse cellule ed è in perfetta risonanza con tutto ciò che crediamo sia esterno e invece è uno specchio di una realtà che noi stiamo costruendo, di un'illusione che noi stiamo costruendo per fare questa esperienza come anime qui sulla Terra. Quindi, se vogliamo andare proprio nel fino, possiamo concepire da questo mio discorso, cioè che ogni organo, ogni osso, ogni guaina fasciale, ogni fluido biologico ha una sua frequenza di risonanza armonica, chiamiamola ideale. Attenzione, non ho detto specifica frequenza di risonanza, proprio perché nel corso di tutti i miei studi ho compreso che noi non abbiamo una frequenza specifica per ogni organo. Un tempo ho rischiato di caderci in questo tranello, quando dicevo scopri il tuo suono, scopri la tua frequenza, eccetera, ci stavo cadendo. Poi ho capito che non è proprio così, perché ogni essere umano ha un range di risonanza e quindi noi abbiamo una risonanza armonica ideale, chiamiamola così, sulla quale, entro la quale noi possiamo muoverci. È come se ci fosse un personale stato di accordatura nostra per ognuno di noi, originaria, nostra proprio, una di Giordano, una di Anna, una di... ognuno ha la sua accordatura in cui le reazioni biochimiche, lì, solo lì, avvengono con il minimo dispendio energetico, ma la massima omeostasi cellulare. Allora, se io riesco ad entrare attraverso sia le conoscenze teoriche, come dicevo, le conoscenze cliniche, l'intenzione del terapeuta, riesco a entrare in questo range mettendomi in connessione con la persona, che sta ricevendo il trattamento, ecco, in quel momento io riesco ad entrare in quel suo stato dove queste reazioni biochimiche, cioè quelle che ci tengono in vita praticamente, avvengono con il minimo dispendio energetico. Come dire, io ho una macchina che se vado ai 130 all'ora mi consuma una marea di benzina, se vado ai 30 all'ora sbuffetta e rischia di spegnersi, ma se vado ai 60, 70, 80 all'ora è perfetta, è a regime meraviglioso, sta macchina funziona da Dio. Ecco, quello è. Creando una piccola metafora, diciamo, di quello che volevo spiegarvi in questa giornata. Sì, ho letto, mi ritrovo nei conti grandi grazie, il tocco la via del lato. Sì, adesso mi scrivo tutto, Francesca, mi segno tutto e poi ti mando la roba che ti manca, va bene? Ma non cancellarla più, perché Giordano è come Paganini, non ripete, eh? Non cancellarla più. Perché se la cancelli vuol dire che c'è un motivo, forse non ti è piaciuta abbastanza.
allora non meriti di riascoltarla. Sto scherzando, Francesca, te le spedisco appena arrivo a casa. Allora, pensiamo a uno stato di infiammazione, pensiamo a una nevrosi o una patologia conclamata. Che cosa rappresentano? Rappresentano da un punto di vista bioenergetico una progressiva stonatura, vogliamo chiamarla desintonizzazione, di questa nostra orchestra, del nostro sistema orchestrale, apparati, organi, eccetera, eccetera. Allora, quando un tessuto cellulare subisce un trauma fisico o un sovraccarico di tossine metaboliche, hai voglia, quante volte al giorno ci capita, o magari un blocco emotivo somatizzato, hai voglia anche di questo, qualcosa che ci colpisce a livello emotivo, che si somatizza in un punto ben preciso del nostro corpo, beh, la sua densità molecolare subisce una mutazione, muta fisicamente, e se vado a guardare a livello poi vibrazionale, la sua frequenza nativa, cioè quella dove la macchina funziona bene bene, decade verso qualcosa di disordinato, di asimmetrico. Ecco, intervenire terapeuticamente attraverso un suono naturale, organico e vicino al range della persona trattata significa proprio applicare un principio cardine che tutti noi musicisti abbiamo studiato al conservatorio, solo che non ci hanno mai detto che cavolo era. Lo sapevamo, rispondevamo ai professori, ed è la risonanza simpatica o risonanza simpatetica, come avevano insegnato me all'inizio, perché io avevo ancora i libri vecchi, essendo grande io, avevo dei libri abbastanza vecchi, c'era la risonanza simpatetica. Adesso la chiamano risonanza simpatica, è più simpatica così, no? Bene. Ci hanno insegnato cos'è, sì, quando suoni un do, tutti gli altri do iniziano a suonare, cioè, ma come tante altre robe insegnate nella scuola, non ti dicono il principio essenziale. Perché io la chiamerei una risonanza di trascinamento acustico. Risonanza simpatica vuol dire che io posso andare addirittura a trascinare quella risonanza non simpatica, diciamo così, e riportarla nel suo range. Immaginate due sistemi oscillanti, due sistemi oscillanti, immaginate due diapason, che sono sistemi oscillanti, che però hanno frequenze diverse. Se vengono posti in prossimità spaziale, cioè uno vicino all'altro, il sistema che possiede la struttura geometrica più stabile, più coerente, più energeticamente densa è un sistema che funziona in modo perfetto. Se va a toccare l'altro sistema praticamente non gliene frega niente. Cioè, se io ho un 432 Hz e ho un 440 Hz, se vado a picchiare il 432, lui inizia a vibrare. Il 440 sta fermo. Sta fermo. Se io però ho un 432 e un altro 432 in parte, se picchio quello di sinistra, quello di destra immediatamente inizia a suonare. Ma chi l'ha mosso? Fosse solo l'aria che si muove, si sarebbe mosso anche a quello diverso, a 440. No, solo se sono in risonanza simpatica. E questa è nella fisica ortodossa, cioè nella fisica a grandi schemi. Ma nella fisica quantistica, se andiamo sempre nel più piccolo, quindi nella cellula, nell'atomo, nei biofotoni e nei biofononi, accade qualcosa di magnifico. Cioè se io vado a mettere in oscillazione il sistema oscillante coerente, energeticamente attira a sé l'altro, dicendo in modo un po' virgolettato, costringendolo proprio per puro allineamento vibrazionale a sintonizzarsi sul suo ritmo.
Allora, utilizzando i 432 Hz e quindi la matrice strutturale del 369 di Tesla, il terapeuta non esercita una forza d'urto invasiva. Ecco perché dico il terapeuta non cura, non guarisce lui, ma propone al corpo dell'assistito, gli propone, facendoglielo ascoltare per trascinamento acustico o per risonanza simpatetica, un archetipo gli propone, un archetipo geometrico perfetto che l'organismo del paziente riconosce istantaneamente come proprio, perché dice: questa è la casa mia, questa è dove io sto bene, e si riorganizza spontaneamente verso lo stato di salute originaria. Penso e spero di essermi spiegato. Che bello. È partito il Siri del mio telefono. Fantastico. Vedi come siamo. Non capisci. Certo che non capisci. Siamo controllati. Ogni volta che dici una roba che non gli piace al sistema, vedi, parte immediatamente il sistema dell'intelligenza artificiale e mi ha redarguito subito. Allora io adesso spengo l'intelligenza artificiale immediatamente e continuo a parlarvi. Quindi saluto intanto Davide D'Alesiano che ci super saluta, quindi un super saluto anche a te, e poi c'è Andrea Sceriffo. Andrea Sceriffo che dice: fai bene Giordano a picchiare sempre quello di sinistra, un strucone. Marachello. Allora, io non parlo mai di politica, quindi per me sinistra, destra son tutti da picchiare, tutti, destra, sinistra, cioè, non ne ho trovato uno di buono fino ad ora, quindi dovrei picchiarli tutti, quindi allora dico Andrea, ma non ne picchio nessuno, e continuo a fare gli affari miei, non vado più a votare da anni, per cui ho detto una roba personale che forse non dovevo dire. Adesso l'intelligenza artificiale mi farà subito mi reguardirà subito. Ma quello che interessa a me non è l'intelligenza artificiale, non è la politica, ma è, anche se la battuta era bella Andrea, ci stava, un strucco a te. Allora, devo riprendermi, perché se no mi perdo. Stavo parlandovi della risonanza simpatetica, no? Stavo parlando, sì, del fatto che, adesso mi sovviene, che noi riusciamo a riorganizzare praticamente il nostro stato di benessere, no? E ricordiamoci anche che l'impatto che un'onda sonora a 432 Hz clinico, un impatto clinico, riesce a penetrare nell'organismo attraverso due canali neurofisiologici. Non uno solo, cioè non è che ti arriva il suono e basta, sono principalmente, perché poi ci sarebbe da parlare anche di corpi sottili e di tanta roba, ma, no, ma mi ci vorrebbero 10 giorni. Ma noi parliamo di questi due canali intanto, sono due canali complementari e sono neurofisiologici. Uno è la via neurologica dell'apparato uditivo, e quindi l'orecchio medio riceve un'oscillazione, lo stimolo elettromeccanico si propaga lungo il nervo, che è il nervo vestibolo cocleare, che tra l'altro è molto vicino e adiacente a livello anatomico con il nervo vago, guarda caso, che è il grande asse regolatore del nostro sistema parasimpatico. E poi abbiamo la conduzione ossea e tissutale profonda. Quindi quando il suono mi arriva sì per via uditiva, ma anche per via meccanica. Le frequenze sintonizzate sulla riduzione al 9, ricordate la riduzione teosofica di cui vi parlavo, agiscono proprio come un interruttore neurobiologico ed è immediato, disattiva subito la risposta di attacco-fuga immediata dal sistema simpatico. Infatti la persona quando è a lettino e viene sottoposta a questo diapaso immediatamente si rilassa, quando si alza addirittura può sentire un po' la muscolatura irrigidita perché l'abbassamento del tono è molto forte.
nel tono muscolare intendo. Quindi disattivando questa risposta di attacco fuga, che tra l'altro innesca l'ipertensione, la tachicardia, le secrezioni di cortisolo e di adrenalina date anche da un sistema di respirazione sbagliato, beh, ma attivano lo stato invece di rilassamento profondo e di riparazione tessutale del nostro parasimpatico. Parasimpatico, ricordo, che è quel sistema che porta alla calma e alla tranquillità. Ci sono riscontri clinici che evidenziano dei fenomeni principali legati a queste sintonizzazioni, ve ne dico tre. Una è la sincronizzazione degli emisferi cerebrali, l'hemisync tra emisfero destro e sinistro attraverso il corpo calloso, perché le onde cerebrali rallentano vistosamente quando sottoposte a queste informazioni vibrazionali e abbandonano il ritmo delle onde beta, quelle dove crediamo di essere svegli, e si portano invece verso le onde alfa teta. In questo stato di coerenza elettroencefalografica, allora abbiamo l'emisfero sinistro, che è quello logico, e l'emisfero destro, che è quello intuitivo e creativo, che entrano in perfetto sincronismo di fase. E questo facilita che cosa? Il rilascio di endorfine, quindi ormoni, endorfine, ossitocina, dopamina, DEA, melatonina, serotonina, cioè rimodulazione del dolore, è quello che viene chiamato l'insight terapeutico. 2. La coerenza cardiaca. Dopo la coerenza degli emisferi abbiamo anche la coerenza cardiaca. Infatti il battito del cuore si allinea alla respirazione cellulare, stabilizza la variabilità dell'HRV, cioè la frequenza cardiaca. Lo fa in una curva sinusoidale.

L'impatto ondulatorio a 432 Hz scuote delicatamente le membrane cellulari, anche se la velocità è molto alta. E cosa fa? Incrementa quella che è l'apertura dei canali ionici e questo migliora la produzione di ATP da parte dei mitocondri. Quindi accelera, tanto per essere meno tecnici, accelera vorticosamente l'eliminazione delle scorie acide, quelle extracellulari, quindi elimina l'acidosi del corpo. Epilogo, tanto per fare una chiusa, la chiave dell'universo è nelle nostre mani, ragazzi miei. Non dobbiamo più dare agli altri la soluzione dei nostri problemi. Usiamo gli altri, usiamo tutti i terapeuti, sapendo che sono degli strumenti, buoni strumenti, se trovate il buon terapeuta, buoni strumenti che vi permettono, se li utilizzate bene, di guarire, perché entrate in quel processo che si chiama autoguarigione. Quindi, alla fine, mi mancano pochi minuti, ma alla fine di questo viaggio che abbiamo fatto insieme, possiamo unire un po' queste tessere del mosaico. Allora, la fisica quantistica, la geometria sacra, la matematica vorticale di Rodin, o Rodin, non ho mai capito come si pronuncia, la cimatica, l'arte medica della terapia del suono, scopriamo che non sono assolutamente discipline separate o distanti tra loro, ma sono linguaggi differenti che descrivono però un'unica identica realtà, che l'universo è un tessuto vivente di vibrazioni. Noi siamo parte dell'universo e siamo tessuto vivente di vibrazioni. Siamo, per quello ho intitolato la mia trasmissione La Sinfonia, perché noi siamo una sinfonia più o meno cosciente, mi tocca dire più o meno perché vedo tanta incoscienza ancora nel mondo, però siamo una sinfonia cosciente dove i numeri costituiscono la partitura invisibile e il suono costituisce la manifestazione fisica di questa partitura invisibile. Nikola Tesla aveva in qualche modo squarciato questo velo del materialismo dogmatico della nostra scienza, no? Quella con l'H finale, e comprendendo che i numeri 3, 6 e 9 non sono semplici astrazioni logiche. In queste due puntate vi ho dato tante informazioni che molti reputano coincidenze, ma alla faccia delle coincidenze, quante ce ne devono essere per farvi capire, per farci capire che non sono coincidenze? Cosa sono invece, se non sono coincidenze? Sono dei canali di flusso. Quindi canali di flusso vuol dire trasportatori di informazioni. Attraverso questi canali l'energia radiante dell'etere crea plasma, costruisce lo spazio in cui siamo e il tempo che crediamo di vivere, ma noi sappiamo che sono illusioni, quindi non può farci paura vivere in uno spazio e non un tempo, perché è un'illusione, serve a noi per fare esperienza. Quando noi prendiamo questa chiave matematica e la applichiamo alla fisica acustica, scopriamo che la frequenza a 432 Hz è un punto di incontro perfetto, è il fulcro geometrico. Lì la nostra biologia, la biologia umana, ma anche la risonanza elettromagnetica della Terra, cioè la risonanza di Schumann, 7,83 Hz, ma anche le proporzioni geometriche dei corpi celesti, tutta sta roba si fonde in unico grande accordo universale. Sintonizzarsi lì vuol dire compiere un atto di ribellione cosciente. Quando vi ho detto che io ero ribelle fin da piccolo, adesso capisco, al tempo non capivo, pensavo di essere sbagliato perché ero ribelle. Adesso capisco che questo atto di ribellione è un atto di ribellione cosciente, non va contro a qualcosa, non è una ribellione contro, io non sono contro antibiotico, antipiretico, anti, tutto anti, no? No, io non sono contro, io cerco l'armonia, io

Quindi mi allontano dalla disarmonia artificiale di un mondo che non riconosco in questo momento. Ma il mondo in cui vivo io, qui a Radio Gamma 5, con gli amici che vengono a trovarmi in studio, con i miei assistiti, con la donna che amo, con Martina, con i miei genitori, con le persone, io vedo che attorno a me ho un'immensità d'amore e non le vedo le guerre. In televisione, in radio, ma io non sono in quella frequenza lì, non attiro guerra, non attiro disarmonia, perché ho scelto l'armonia. Significa questo atto di ribellione anche prendere l'energia del caos e per questo trascinamento armonico costringerla, tra virgolette, come ho detto prima, per pura risonanza simpatetica a riallinearsi alla stabilità del numero 9, del 369, del 432, che poi è la vostra intenzione d'amore. Una piccola luce in una stanza non può essere spenta da nessuna ombra. Non abbiate paura. Oggi questa conoscenza antica, ma modernissima al tempo stesso, sappiate ragazzi che è interamente custodita nelle nostre mani. Noi siamo i custodi di tutto ciò. Smettere di considerare se stessi come degli spettatori passivi di un mondo meccanico è importante. È importante invece iniziare a viversi come note. Voi siete delle note, noi siamo delle note consapevoli, vibranti. E siamo dentro questo immenso oceano acustico, ma come ogni cellula del nostro corpo tende a essere sana per tenere un corpo sano, ecco che noi tutte piccole cellulette insieme possiamo creare veramente questo primo passo verso l'autoguarigione, la comprensione di cosa vuol dire autoguarigione. Mi dispiace per i medici che non lavoreranno più, ma non lavorerò neanche più io come terapeuta. Ma non importa, perché se arriverà il momento in cui io non avrò più lavoro come terapeuta, perché staremo tutti bene, quello che mi interessa è che staremo tutti bene. Capite come bisogna cambiare questa modalità? La chiave dell'universo che Tesla ci ha indicato è pronta ad aprire le nostre porte alla percezione. Ciascuno di noi, ragazzi, ciascuno di noi ha la responsabilità, non il dovere, ha la responsabilità e vi dirò che ha il privilegio di accordare il proprio strumento biologico, di sollevare sto velo di Maya con cui ho iniziato queste puntate e di essere parte attiva con intenzione pura, con cuore aperto a questa infinita sinfonia della creazione. Perché quando la foresta si incendiò, la piccola ape prese una gocciolina d'acqua e corse verso l'incendio. Incontrando l'elefante gli disse: "Ma dove vuoi andare con quella goccetta?" E lei gli ha risposto: "Io faccio il mio. Se anche tu con quel bel proboscidone ti dai da fare, tutti insieme probabilmente riusciremo a ottenere lo spegnimento dell'incendio." Ho finito, ma leggo Max che vedo che mi ha appena scritto. Buongiorno caro Giordano, per sensibilità, infatti, percepiamo il campo toroidale di una persona prima di entrarci in contatto a livello verbale o fisico. Un caro abbraccio Max, e hai tutte le ragioni del mondo, Max, perché è proprio come dici tu. Poi sul campo toroidale dovrei aprire un'altra trasmissione. C'è tanto da dire di bello anche lì. Hai usato un termine che mattizza immediatamente, mi verrebbe voglia di parlarne ancora. E invece farò partire fra pochi secondi, appena la trovo, quindi faccio finta di parlare finché sto cercando la sigla, eccola qua, faccio partire la sigla. Sapete che vi voglio un sacco di bene e ci sentiamo dopo la pausa estiva dal primo martedì di settembre. A prestissimo dunque, appena finito agosto. Buone vibrazioni a tutti, vi voglio bene.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
3: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode!
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccarà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.

A conti fatti è l'ultimo martedì di luglio, quindi a conti fatti è anche l'ultimo martedì della stagione del Bosco dei Sogni. Pausa estiva, cari ascoltatori, pausa estiva, ma non ci facciamo mancare nulla, va bene? Andiamo quindi, cara regia di musica, inizia così oggi l'ultimissima puntata del Bosco dei Sogni, stagione 2025-2026. Qui Max Ungaro e come sapete a me la musica piace.

Buongiorno a te, caro Andrea Cerifo da Verona, che mi saluti con un bellissimo ciao Max, lunghissimo, lunghissimo, grazie. Anche a te Fabri dell'Est, buon pomeriggio Max. Quando ci rifarai ascoltare un po' della tua meravigliosa musica, Fabri dell'Est? Intanto complimenti a te per la tua meravigliosa musica, ne parleremo, caro Fabri. E poi sì, capiterà, dai, che metterò qualcosa anche di composto e inciso da moi.

0: Cari ascoltatori del Bosco dei Sogni, io sono fortunatissimo perché l'ospite che aspettavo oggi è già arrivata, è già qui, è in presenza. Ci tengo a farla conoscere intanto proprio attraverso le sue capacità vocali, perché devo dire che è molto emozionante, è molto dotata. Oggi partiamo, anche se è una bellissima estate, ieri sera poi tu ti sei goduta Patti Smith, una roba incredibile.
1: Sì, ieri sera.
0: Ok, partiamo con un bel effetto pioggia, ok? Proprio per introdurre il brano che stiamo per andare ad ascoltare. E allora, cara Maria Vittoria, a te il microfono.
2: La pioggia non è un ostacolo, ma una maestra. Mentre molti la vedono come qualcosa da evitare, chi ha imparato ad ascoltare il cuore scopre che ogni goccia porta una verità. La pioggia lava via le illusioni, i giudizi e le paure. Invita a fermarsi, a guardare il mondo senza pretendere che sia sempre luminoso. Il messaggio della canzone suggerisce che la realtà non cambia perché qualcuno la rifiuta. La pioggia continua a cadere, indipendentemente da chi la ama o la detesta. È la nostra coscienza a fare la differenza. Quando smettiamo di resistere a ciò che è, iniziamo davvero a vedere. C'è anche un invito a non vivere prigionieri delle apparenze o delle opinioni altrui. Chi osserva solo la superficie può credere che il sole sia l'unica forma di bellezza, ma chi guarda più in profondità comprende che anche la pioggia custodisce vita, silenzio, nutrimento e rinascita. In una lettura spirituale, la pioggia diventa il simbolo delle esperienze difficili che irrigano l'anima. Le prove non arrivano per punire, ma per ammorbidire il terreno del cuore, affinché possa nascere qualcosa di nuovo. Accogliere la pioggia significa cogliere il cambiamento, la vulnerabilità e la trasformazione. Alla fine il messaggio è semplice e profondo. La pace nasce quando smettiamo di combattere ciò che accade e impariamo a riconoscere la bellezza anche nelle giornate grigie, perché spesso è proprio sotto la pioggia che la vita cresce in silenzio. E come canta John Lennon, puoi sentirmi? Che sia pioggia o sole è solo uno stato mentale. Puoi sentirmi?
0: Signore e signori, allora i Beatles con Rain.

l'ultima imboscata del Max Panzè sotto alla gamma col frappè di A Horse With a Name degli America. C'è anche una doppia versione coverizzata da Michael Jackson con un altro testo, Davide il poeta pazzo. Lo so, è più recente. Intanto ben arrivato anche a te, caro poeta pazzo. Avete visto che sorpresa oggi, cari ascoltatori? Non me la sono mica scelto a caso l'ultima puntata così speciale, con un ospite speciale, devo dire, Maria Vittoria. Adesso la conosciamo, eh?

Benissimo, cari ascoltatori, qui dalla regia vi dicono che è ora di partire con la nuovissima puntata del Bosco dei Sogni. Quindi andiamo, cavalchiamo il vento come i Poison, Ride the Wind, si inizia.

0: Il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5, ci siamo, martedì 28 luglio, siamo nella fase ascendente, discendente del Bosco dei Sogni, chiusura di stagione, ma che bello avere con me Maria Vittoria Casarotti Todeschini.
1: Ciao, ciao Max, sono contentissima di essere qui.
0: Ti dico anche io, perché chiudere così in bellezza non è di tutti i giorni. Intanto, come stai? Sei appena tornata da Roma?
1: Sono appena tornata da Roma e ieri sera sono stata al concerto di Patti Smith al Circo Massimo. Quindi, cioè, vengo proprio da vibes super positive, super belle.
0: Allora, mi fa invidia, cari ascoltatori, nel senso, è stato un concertone ieri sera, più il viaggio in treno, è bellissima, fresca come una rosa, pimpante, wow!
1: Quello è anche il trucco,
0: Non credo.
1: Che aiuta?
0: Non credo. Senti un po', adesso ti presento come si deve ai nostri ascoltatori. Mm-hmm. Intanto, Maria Vittoria Casarotti Todeschini. Cioè, quante personalità ci sono là dentro?
1: Tante. Ce ne sono veramente tante. Tante, tante. E a volte fanno un po' a cazzotti tra di loro,
0: Dici? Ma sai che se metto in ballo anche le mie non basta uno stadio tra me e te qua dentro? Perché...
1: Attenzione, che sì, paura!
0: Sì. Sono gemelli, quindi te l'ho detto. Allora, cari ascoltatori, Maria Vittoria Casarotti Todeschini è un'attrice italiana, nata, nativa di Padova, adesso vivi a Roma.
1: Vivo a Roma, sì, vivo tra Padova e Roma in realtà, perché mi sposto abbastanza.
0: Per mia fortuna, dopo essersi laureata in economia e management per arte, cultura e comunicazione all'Università Bocconi di Milano, ha deciso di seguire la sua vera vocazione artistica, perfezionando la formazione attoriale al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Accanto alla recitazione coltiva da sempre anche la passione per pianoforte, canto e teatro. Nel 2024 ha ricevuto riconoscimento iFest Award. E diciamo anche bene le cose come stanno. Nel corso della sua carriera ha lavorato tra cinema, televisione e palcoscenico, distinguendosi per ruoli spesso legati a storie di forte spessore umano e civile. Ha esordito sul grande schermo con Il segreto d'Italia, per poi interpretare Licia Cossetto in Redland, Rosso Istria, film dedicato al dramma delle foibe. In televisione il grande pubblico l'ha vista nella serie Immaturi, la serie La strada di casa, Storia di Nilde, Svegliati amore mio con Sabrina Ferilli e soprattutto nella miniserie Circeo, dove interpreta Marcella Fani, una delle giovani coinvolte nella tragica vicenda del massacro del Circeo. La cosa che è ancora più affascinante di tutto questo è che lei integra tantissime cose, perché accanto all'attività di attrice è impegnata anche nella promozione culturale ed è ideatrice e direttrice artistica di Sguardi, il festival di cinema e teatro di Padova, che ha fondato per valorizzare i talenti emergenti e creare un luogo di incontro tra artisti, pubblico e territorio. Intanto complimenti.
1: Grazie.
0: Non ti basta una vita, te.
1: No, effettivamente no, e ho ancora un sacco di progetti comunque che devo sviluppare, quindi...
0: Senti, tra le cose che, di cui abbiamo parlato e ti ho presentato, quello che spicca, anche perché ho avuto modo di vederti e di conoscerti attraverso il video, sicuramente una parte delicatissima è quella di Marcella Fani. Com'è stato per te entrare in questo personaggio? Cioè, è stato un qualcosa di spontaneo, cioè hai dovuto lavorare molto? Qui stiamo parlando di un fatto italiano di cronaca nera.
1: Certo, beh, Marcella Fani è la giornalista che lo racconta. E chiaramente quando interpreti un personaggio così devi sicuramente andare a studiare bene la storia, capire di cosa stai parlando. È una tragedia che ha segnato l'Italia e che però ha portato anche al riconoscimento, a importanti riconoscimenti per le donne. Quindi è stato il primo caso che è andato in televisione. E da lì le donne appunto sono riuscite ad avere diverse vittorie, a denunciare, ci sono state delle denunce di massa da quella denuncia lì di Donatella Colasanti. Quindi è stato molto bello, perché quando hai la possibilità di interpretare un personaggio legato a una storia vera è come se quella storia risuonasse dentro di te in un modo diverso e ti riempisse e ti insegnasse in un modo diverso, perché la stai proprio vivendo, ma stai proprio vivendo con i costumi, con le battute, con tutti gli altri attori che la rendono viva insieme a te e ti ci immergi al 1000%. Quindi è proprio bello, è stato un onore per me interpretare quel personaggio.
0: Hai fatto tanti lavori interessanti, importanti, e in cui si vede che ci hai messo proprio l'anima, il cuore, oltre che il tuo enorme talento. Ma quello che salta subito all'occhio, cioè leggendo subito il tuo curriculum, è questo passaggio dalla Bocconi alla recitazione. Cioè, cosa è scattato? Che scintilla è scattata?
1: Allora, conta che l'arte mi è sempre piaciuta, quindi io sono andata a fare quel corso perché volevo che comunque nella mia vita ci fosse l'arte. Forse non avevo ancora ben compreso che volevo farla in prima persona, perché mi era sempre capitato un po' così, più per passione, più per corsi opzionali a scuola, laboratori, e però appunto non pensavo di poterci vivere, quindi ho cercato un corso che mi potesse dare una formazione, cioè tenere vicino all'arte, ma dare una formazione che era un po' più sicura, no? Sai che quando finisci il liceo magari pensi sì, boh, ci sono sicuramente dei corsi che magari mi danno da lavorare. Oggi non è più vero, perché si è invertito tutto, però all'epoca pensavo che un corso del genere mi avrebbe messa in sicurezza. Poi mentre ero lì alla Bocconi ho cominciato, ero lì a Milano, a prendere parte dei musical e ho scoperto che mi piaceva molto stare sul palco. Ho avuto per vari contatti e coincidenze un ruolo importante, il mio primo ruolo importante come attrice esordiente in Il Segreto d'Italia, che abbiamo girato qui a Padova, cioè tra Padova e Codevigo. E da lì poi è come se tutte le stelle si fossero allineate in quella direzione, finché ho detto bene, prendiamola.
0: In questo passaggio così decisivo, così, cioè, evolutivo del tuo percorso, proprio personale, ma viene anche da dire animico, perché c'è stata una chiamata, no?
1: Sì.
0: La famiglia, come l'ha presa?
1: Guarda, ti devo dire che i miei mi hanno sempre appoggiata in tutto quello che ho fatto. Non mi hanno mai ostacolata, nonostante non siano artisti, perché mio padre è un ingegnere, poi è stato amministratore delegato di una società, quindi comunque manager, mia madre è architetto, quindi diciamo che l'arte è sempre stata una passione, se vogliamo, di mio padre, che sa fare, mio papà sa fare tutto, è una specie di supereroe, però canta e suona molto bene, quindi è sempre stata più musica che cinema. Il cinema o la recitazione in casa mia non si è mai sentito, quindi è anche particolare chi abbia deciso di intraprendere questa carriera spinta da nessuno, illuminata da nessuno. Però ecco, i miei mi hanno sempre lasciata libera e sono sempre affidati e fidati delle mie intuizioni.
0: Comunque già da bambina, 7 anni circa, canto e pianoforte.
1: Sì, quello sì, mio padre ci ha instradati tutti sul pianoforte, e grazie a Dio, perché poter studiare uno strumento da piccoli secondo me ti cambia proprio la percezione del mondo e anche della musicalità, e quindi poi delle lingue, della comunicazione, cioè tutto collegato. Quindi grazie a Dio ci ha instradato in quello, e poi invece autonomamente ho cominciato a studiare canto perché ho capito che mi piaceva pure cantare.
0: Cioè tu dici che tu sei un supereroe,
1: sì,
0: ma tu sei una supereroina.
1: Cioè, spero, cioè, spero di sì.
0: A leggere tutto, cioè veramente io in un'unica ultimissima puntata del Bosco dei Sogni ho condensato con te un'intera stagione di incontri.
1: Sono molto contenta di sentire
0: perché
1: questo.
0: Perché tra le altre cose c'è anche yoga, fai anche yoga, fai equitazione, non parliamo poi delle lingue, mi verrebbe da dirti, parlez-vous français?
1: Je parle français un petit peu, oui.
0: Hable español?
1: Claro que sí, tío.
0: Excuse me, do you speak English?
1: Of course I speak English, it's one of my favorite languages.
0: Cosa manca? L'arabo anche?
1: L'arabo, sì. Sì, l'arabo un po' più complicato, ahlan, molto difficile. Però sì, l'ho imparato mentre ero a Dubai e sapevo dire qualche frase molto molto basic, però ve la risparmio perché la mia pronuncia potrebbe essere veramente penosa.
0: Ma credimi, qui non ce ne intendiamo molto, quindi potremmo anche dire, ah però Maria Vittoria che fascino le lingue, anche l'arabo.
1: Sì, shukran Bibi, dire grazie tesoro per tutte queste cose che mi stai dicendo, molto carine.
0: Grazie, tu hai una vita veramente piena e vissuta, quindi anche di molti viaggi, cioè la tua esperienza attoriale, talentuosa, ti ha portato poi anche in varie movimentazioni, anche esteri allora.
1: Sì, Beh, come estero, luoghi in cui ho vissuto stabilmente c'è stata solo Dubai. E poi sono stata, vabbè, a New York per qualche mese, sono stata un po' in giro, ma più per diletto che per lavoro. Quindi ti direi principalmente Dubai, che ho conosciuto nel 2024, mi è piaciuta tantissimo, nonostante sia molto diversa da tutto quello che noi abbiamo intorno in Europa. Però è una città molto molto viva, in cui si lavora tantissimo, ci sono una marea di opportunità. E la cosa che mi ha più stupita è che è la città più sicura, credo, al mondo, insieme a Tokyo. E è proprio particolare svegliarsi e sapere che qualsiasi cosa tu faccia, nessuno cercherà di fregarti o di portarti via qualcosa di tuo. Cioè ti dà una pace, una calma che noi non sperimenteremo mai, perché in nessuna città d'Europa la puoi conoscere. Cioè proprio mi sono resa conto della percezione diversa della vita e della... È come se fosse una felicità sottile che tu hai sempre perché sei tranquillo. Sai che nessuno ti farà mai niente, non c'è criminalità, non ci sono furti, non c'è niente.
0: Quanto è importante per una vita d'artista, l'hai nominata spesso, la stabilità? Soprattutto magari emotiva.
1: Beh, per un artista non è facile essere stabile emotivamente. Io ho cercato di affiancare al mio lavoro d'artista anche il lavoro di direzione artistica, un po' perché ce l'ho proprio come mindset. Cioè, se ho studiato economia è perché dentro di me c'è una capacità organizzativa molto forte e un desiderio anche di organizzare persone e creare opportunità. Però mi sono resa conto che è stato anche un bisogno, proprio perché a un certo punto, sì, questo essere continuamente in un ambiente instabile, con un lavoro instabile, sicuramente a lungo andare un po' ti logora. E quindi la mia risposta è stata: va bene, io non posso stare qui ad aspettare gli altri, cioè che palle, anche contando che io sono un essere umano veramente sempre in movimento con tantissime idee, e quindi mi sono messa a creare cose mie.
0: Appunto, dopo arriviamo a parlare anche di questa bellissima cosa che ci ha fatto avvicinare, perché io ti ho conosciuta ancora di più attraverso Sguardi. È una cosa che mi ha veramente emozionato e nel contempo commosso, perché è una cosa bellissima e ben venga che sia stata portata e organizzata qui a Padova. Però appunto, per una persona con il tuo percorso, cinema, teatro, televisione, tantissimo, tantissimo, l'Italia come opportunità, com'è?
1: Beh, sicuramente avendo deciso di rimanere qui a studiare e lavorare qui è l'unica possibilità che io adesso ho di lavorare, perché per un attore non è semplicissimo trovare delle agenzie estere. È possibile, non è semplicissimo, è chiaro che se tu da attore decidi di andare a studiare fuori, in America, in Francia, in Inghilterra, poi è più facile avere dei collegamenti che ti portano anche a lavorare fuori. E nel mio caso l'Italia è il paese che mi può far lavorare, mi sta facendo lavorare, e secondo me un attore deve essere anche molto imprenditore, manager di se stesso e crearsi le proprie opportunità, un po' come tutti gli artisti. Cioè io facendolo ho imparato che più fai, più crei, più poi le opportunità arrivano. Mi piacerebbe molto anche lavorare in lingua straniera, mi è capitato raramente in Italia, però ci sono un sacco di coproduzioni che arrivano qui e che danno la possibilità agli attori italiani, anche se non escono dall'Italia, di lavorare anche in altre lingue con progetti stranieri.
0: Allora, io passo un brevissimo, veramente brevissimo pezzettino, un estratto,
1: okay.
0: Nella prima parte c'è una tua interpretazione veramente densa, intensa, drammatica, commovente. Nella seconda parte, subito dopo, c'è un altro passaggio televisivo in cui sei molto più in un personaggio leggero, ok? Che il fil rouge che lega entrambi i due passaggi, fatalità, coincidenza vuole che si parli di madre. Stranezza. Ascoltiamoci allora la nostra Maria Vittoria Casarotti Todeschini all'opera. Beh, l'avete già conosciuta prima, ci ha fatto un dono bellissimo di leggere con la sua voce, interpretare. Ora sentiamola in
1: Vai.
0: TV. Andiamo? Sentiamo?
1: Vai.
2: Ci vado io, mamma. Vado io a sentire di Norma.
3: No, no, è meglio che ci vada io. Sei troppo impulsiva, ti conosco, combineresti guai.
2: No, deve tornare a casa. Non voglio vedere il suo letto vuoto,
4: Licia.
2: Mamma.
4: Licia.
2: Mamma.
4: com'è finita con mamma?
2: Beh, le ho detto che dormo da te.
4: Invece vai in Umbria.
2: Certo. Oh, ma questa insiste, eh? Non è che si è presa una cotta per te?
4: Ma va! No, figurati.
2: Papà, però stai attento perché io ti conosco. Sei sempre gentile con tutti, poi magari questa qui veramente si fa i film e ti mette nei casini.
4: Non preoccupare, d'accordo.
2: Ok. Io vado a farmi una da Cesco.
0: Cari ascoltatori, l'avete sentita l'opera? Devo dire che quando ho visto, allora, questo è uno showreel vedibilissimo su YouTube, anche se lei è una perfezionista, giustamente mi ha detto sì, ma è un po' antico, è un po' di tanti anni
1: infatti,
0: fa.
1: Mi fa molta tenerezza perché sono comunque ruoli che ho preso appunto quando ero un po' più piccolina e sono tutti ruoli di figlia. Il primo è di Redland e abbiamo girato qui e appunto è la storia di Licia Cossetto, una storia vera. Io interpretavo la sorella, che tra l'altro quando l'abbiamo girato era ancora viva. E mentre secondo lì ero con Paolo Cessisoglu, che poi

0: una persona, sì, perché trasmette il suo mondo. Posso dirti che sei sempre tu, cioè nella recitazione, e come ti sto conoscendo io, sei tu, cioè non sento un qualcosa di artificiale, artificioso.
1: No, certo.
0: Sei tu, che poi ci metti la tua anima, il tuo spirito, le sfumature, ne abbiamo sentite tantissime. Com'è stato? Vabbè, hai lavorato con nomi importanti, però il nostro Paolo Bita, com'è stato?
1: Mi ha fatto molto ridere, perché mi ricordo che anche sul... e c'era anche Luca, chiaramente.
0: Luca Bizzarri, sì.
1: Luca Bizzarri, quindi loro sono così, c'erano super simpatici anche sul set. Io chiaramente li avevo conosciuti ed erano per me delle star, perché chi è che non ha guardato Camera Caffè da piccolino? Cioè, quando ero piccola. E quindi quando mi hanno detto, guarda, ti hanno presa per questa serie, sei la figlia di Paolo, ho detto, no, non ci credo, che ridere. Cioè, per me erano quello, capito, gli sketch davanti alla macchinetta del caffè loro.
0: Io ho visto poi, perché sono una persona molto curiosa, quando c'è qualcosa che mi intrippa, mi piace andare a approfondire, ho visto diversi documentari e interviste su come veniva fatto a Camera Caffè. È impressionante. Quando lo vedi da dietro le quinte, no? Soprattutto per chi sa cosa vuol dire, erano sketch di un minuto e mezzo senza possibilità di errore. Se tu sbagliavi all'ultimo secondo si doveva rifare tutto, quindi un peso, una responsabilità enorme. E sai cosa? Guardando alcune interviste anche a Deborah Villa, la bravissima Patty, ok? E lei ha detto, sì, il regista ci ha scelto, siamo andati in Francia, perché la serie poi è un adattamento francese, e abbiamo iniziato a provare. Il regista ci ha fatto provare, non finiva più, eravamo esausti, e lui insisteva nel dire, puoi fare meglio. Quindi dice, alla fine ho capito cosa ha voluto fare, sin da subito, romperci, cioè tirare fuori il personaggio, ha voluto proprio romperci in ogni nostra possibilità di interferenza con il personaggio per farlo uscire. Come ti risuona questa cosa?
1: Beh, è un po' quello che noi facciamo sempre quando prepariamo un personaggio, cioè quando lavori bene, vuoi lavorare bene, sono tante le prove che devi fare. E a volte in Italia non c'è la possibilità, soprattutto nei progetti televisivi, cinematografici, di provare, però la prova è fondamentale per noi attori, cioè provare, vabbè, chiaramente con te, prima devi fare tutto uno studio del personaggio per capire come avvicinare te al personaggio, come tirare fuori quello che al personaggio serve da te, però poi la vera vita è quello che succede con gli altri attori, quindi più provi, più scopri che in alcune battute puoi trovare delle intenzioni diverse, quindi provare fino allo sfinimento è fondamentale per tirare fuori delle interpretazioni che poi rimangano, perché ti permettono di scoprire di più e di andare ad analizzare di più e cambiare proprio interpretazione spesse volte.
0: L'alchimia che si viene a creare è fondamentale. Due cose mi hai fatto venire in mente. La prima, ho avuto diversi doppiatori qui, attori, Luca Ward, Monica Ward, e loro lamentano il fatto che adesso è cambiato tutto, anche nel doppiaggio. I tempi sono talmente veloci che ti fanno andare da solo in una stanza a fare le tue parti, ma loro per primi dicono, sì, ma viene a mancare l'alchimia con l'altra persona.
1: Sì.
0: Se stiamo facendo un dialogo a due o a tre, non posso...
1: registro solo le mie, è chiaro, è così. Sì.
0: L'altra cosa, Gabriele Muccino, ti piace?
1: Sì, okay. Devo dire sì.
0: Lui ha una tecnica appunto di lavoro con gli attori molto particolari. Se ne è parlato ad esempio con L'ultimo bacio. Li spinge a mille, cioè prima di andare in scena gli dice, adesso prendete questo litigio, questa emozione fortissima del personaggio e sparatela, urlatela e dopo vi riprendo. Infatti nell'ultimo bacio ci sono molte scene che loro sono tiratissimi, hanno proprio la voce emozionale rotta, ma perché prima per un'ora li ha fatti urlare. Potrebbe essere anche un qualcosa un po' di violento, però.
1: Sì, effettivamente non sapevo di questa metodologia di Muccino. Non so se mi ci troverai bene, sicuramente interessante e sicuramente funziona per lui se continua.
0: Diciamo che con L'ultimo bacio ha funzionato.
1: Bisogna vedere poi gli attori come sono arrivati dopo l'ultimo, alla fine delle riprese.
0: Credo che Vittoria Mezzogiorno non... comunque si erano anche insieme poi lei e Stefano Accorsi in quel periodo, e durante il film si erano anche poi lasciati, poi ripresi, insomma è stata una lavorazione. Certo che però, ecco, Gabriele Muccino è un regista che si è fatto conoscere fuori Italia col suo stile, con la sua firma. E questo vuol dire molto per noi italiani che lavoriamo in quell'ambito.
1: Assolutamente.

0: Assolutamente, anche se al momento quello che più arriva fuori, no, sono due, Sorrentino e Guadagnino, i registi che al momento
1: Anche.
0: stanno arrivando di più all'estero.
1: Piccola pausa musicale. Iniziamo a conoscerti attraverso i brani musicali che ci hai portato oggi. Se io ti dico Castello sulla collina, cosa ti suggerisce?
0: Ed Sheeran, Castle on the Hill, quindi buon ascolto.
1: Buon ascolto.

0: Io non so dove Maria Vittoria, dove la trovi tutta questa energia, cioè il viaggio in treno, il concerto ieri sera, la tournée teatrale, perché sei reduce da una tournée teatrale che poi riprenderai. Intanto Ed Sheeran, Castle on the Hill, come mai, come mai ce l'hai portata?
1: Beh, guarda, ha un doppio significato per me. Intanto parla delle origini, parla della natura, parla della tua casa. Io sono sempre stata molto molto legata alla mia famiglia e al posto in cui sono nata, perché io ho avuto la fortuna di essere nata e tuttora vivere, quando sono a Padova, in uno spazio con un parco naturale intorno. Abbiamo le api, facciamo il miele, facciamo il vino, quindi è una tenuta e io è un posto bellissimo.
0: Non hai portato niente,
1: è un'oasi di pace. Sono arrivata da Roma, se no ti avrei portato qualcosa. E quindi io sono veramente tanto legata alla natura e al mio spazio, alle mie radici. E poi perché Ed Sheeran è l'artista mio e delle mie migliori amiche, che sono tre attrici di Roma
0: che salutiamo.
1: Ciao Giorgia, ciao Elena, ciao Lucrezia.
0: Piacere di conoscerti.
1: Sì, poi magari un giorno te le porterò qua.
0: Certo.
1: Spero tanto di riuscire a fare qualche progetto insieme a loro anche in TV, perché sarebbe troppo bello lavorare insieme. E quindi ho voluto anche portare il valore dell'amicizia, perché le relazioni per un essere umano sono importantissime, sia quelle amorose sia quelle di tutti gli altri tipi, ma l'amicizia per un essere umano è una delle cose più belle e più importanti che ci siano.
0: Più di valore. Cari ascoltatori, torniamo tra pochissimo, pausa pubblicitaria, e ci risentiamo con la nostra Maria Vittoria Casarotti Todeschini, che non mi ha portato il miele e il vino perché era in viaggio in treno da Roma, però me l'ha promesso la prossima volta.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
4: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
3: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
4: Rossella. Ciao!
5: Torniamo in diretta, cari ascoltatori, Max Ungaro, Il Bosco dei Sogni, 28 luglio, cara Maria Vittoria, ma lo sai che oggi è proprio l'ultimissima puntata del Bosco dei Sogni.
6: Sono molto contenta di essere qui quest'anno allora, perché sennò sarei dovuta venire alla prossima stagione.
5: Eh sì.
6: E che comincia quando?
5: Settembre.
6: Ah, settembre.
5: Metà settembre.
6: Sì.
5: Io sono un po' come te, ho tante cose da fare, da gestire, da coordinare, tutto il resto. Però ragazzi, cioè io mi sono fatto dire in un attimo, durante la pausa pubblicitaria, vabbè, sei appena arrivata da Roma, adesso ti riposerai. No, ha un calendario fittissimo anche qui a Padova.
6: Ma questo perché? Perché quando stai fuori per tanto tempo, poi torni e devi mettere in quei pochi giorni, devi concentrare tutte le persone e le attività che vuoi fare, no? E quindi sì, andrò a vedere uno spettacolo al Teatro Verdi, anzi al Teatro delle Maddalene, sotto la direzione artistica di Businaro, che è il direttore artistico junior, perché ci sono diversi attori che conosco e che vorrei mettere nella prossima edizione di Sguardi Festival. Quindi io sono sempre alla ricerca di spettacoli, di conoscere persone del mio settore quando torno qui. Poi andrò a rilassarmi alle terme un pochino.
5: Ah, quello lo inseriamo, va bene.
6: Quello lo inseriamo. E poi ho un po' di persone sempre del settore da vedere. Farò un salto al Festival d'Aquileia di documentario. Sì, e poi spero di inserire un po' di sport, di passeggiata in montagna, visto che fa tanto tanto caldo questo weekend.
5: Adesso è ancora calmo rispetto a qualche settimana fa, però dicono che tornerà il caldo quello.
6: No, ma come tornerà? Ma dicevano che doveva passare.
5: Mi dispiace essere portatore di questa notizia, però certo che anche tu andare alle terme, caspita.
6: Ma adesso se vai ad Abano, alla comunale, per dire, l'acqua non è calda. Ovviamente te la mettono fresca. E comunque a me piace da morire l'idromassaggio, ho bisogno di rilassarmi, quindi anche se l'acqua è un po' caldina va benissimo.
5: Ci credo che hai bisogno di rilassarti un po'. Non si direbbe, però con tutto quello che fai, sì. Parliamo allora intanto della tournée a cui stai partecipando. Cosa stai facendo di bello?
6: Uno spettacolo che amo, si chiama Le donne di nessuno, visto che è appena uscita l'Odissea di Nolan, che non ho ancora visto, quindi non mi chiedere nulla. Purtroppo non ho ancora visto il film.
5: Era una domanda in programma.
6: Non l'ho ancora visto, devo andare questi giorni. E è uno spettacolo che racconta Ulisse attraverso le donne da cui si è fatto vivere e che ha vissuto.
5: Dimmi chi interpreti tu.
6: Vediamo se indovini.
5: Circe.
6: Bravo!
5: Non avresti potuto essere altro.
6: Ma perché lo dite tutti? Non capisco.
5: No, veramente. Chi è il fortunato Ulisse?
6: Si chiama Marcantonio Gallo. È un attore che vive in Puglia, che ha anche scritto questo testo meraviglioso. Quindi, appunto, è Ulisse che in sogno ritrova tutte queste donne nella lunga notte prima di arrivare da Penelope.
5: Quindi la
6: lui
5: notte
6: è a Itaca, è la notte
5: è
6: prima.
5: È in viaggio, è in barca, quindi...
6: No, è già lì. È la notte prima di arrivare da Penelope.
5: Okay.
6: E è appunto sulle rive di Itaca e ha tutte queste donne che gli tornano in sogno e lo assalgono in realtà, verbalmente, lo prendono in giro e gli... E diciamo che un po' tutte sono il suo specchio, quindi gli fanno capire che probabilmente lui non vuole veramente tornare a Itaca, cioè la sua vera patria è il viaggio, non è Itaca. E poi arriverà Penelope, interpretata da Barbara De Rossi, meravigliosa.
5: Certo.
6: Barbara De Rossi, che ha anche lei, insomma, Ulisse torna e non trova il tappeto rosso steso, trova una Penelope che l'ha aspettato per 20 anni e che giustamente vuole che lui comprenda che non è più l'Ulisse di quando è partito, e la loro situazione non è più quella di 20 anni prima. È un Ulisse che si deve riconquistare tutto quello che ha lasciato indietro. E quindi è molto bello, perché è un Ulisse umano, non è un Ulisse che torna vincitore in patria, no, è un Ulisse che ha le sue debolezze, ha fatto i suoi danni a cui deve rimediare.
5: Per sincronicità, poi, mi piace, perché sono queste piccole grandi magie che accadono negli incontri qui al Bosco dei Sogni, nome non a caso, ma io non lo sapevo di questo, anche perché fino a ieri...
6: Effettivamente non potevi sapere, nelle mie storie ho messo qualcosa, perché abbiamo debuttato il 20 luglio.
5: Però ti assicuro che io non sapevo, anche perché fino a ieri ci messaggiavamo dandoci del lei.
6: È vero.
5: Però io oggi ho portato una delle mie poesie preferite, come saluto per i nostri ascoltatori, che si intitola proprio Itaca.
6: Non è vero.
5: E dopo la leggiamo assieme.
6: Va bene.
5: È stupenda, è di un poeta greco dei primi del Novecento, e che appunto parla della bellezza del viaggio più che di Itaca.
6: Eh sì.
5: Pensa un po' te che sincronicità.
6: È bellissima questa cosa, cioè ci stavo pensando, è troppo... sono
5: Eccola
6: quelle
5: qua.
6: Coincidenze
5: pronta,
6: che dici...
5: Vedi?
6: No, non ci credo. Bellissimo. Wow.
5: Senti un po', e invece per quanto riguarda sguardi, cioè già il titolo è bellissimo, è evocativo. Ti ho visto anche presentarlo con tanta passione, con tanta proprio voglia di condivisione, di fare rete e di dare lustro allo spettacolo italiano, anche il sottobosco, l'underground.
6: Sì.
5: Com'è nata questa idea? A parte che tu sei un vulcano di idee, poi bisogna anche concretizzarle, e tu lo fai.
6: Devo dire che mi sono scoperta capace di organizzare le cose che mi piacciono, che non è banale, perché io di idee ne ho tante, per anni non ho trovato il modo di farle venire alla luce, e invece da qualche anno mi sono scoperta forte abbastanza da riuscire a darci voce. Quindi questa è stata una scoperta anche per me, cioè evidentemente sono cresciuta, ho maturato talmente tanto tutte queste idee con competenze apprese un po' qua un po' là, e che poi adesso riesco effettivamente a dire quello che voglio e a creare spazi come li avevo immaginati. Quindi Sguardi è nato in un periodo in cui appunto mi ero ritrasferita a Padova, perché dopo il Covid, per diversi motivi, ho deciso di tornare un po' qui, avevo bisogno di vivere un po' la mia terra, perché erano tanti anni che ero fuori, e ho trovato non uno spazio inospitale, però sicuramente meno connessioni, meno possibilità, meno contatti rispetto a quello che avevo a Roma. E ho detto, mi sono detta, bene, come faccio a creare quella cosa lì, quella community, quel clima accogliente anche qua? E ho cominciato prima a conoscere i vari professionisti del settore che c'erano qui, e poi mi è venuta in mente questa idea. Quindi ho detto, bene, io ho le capacità per organizzare, sì, lo so fare se voglio, gli spazi li posso trovare, i fondi li posso trovare, perché grazie appunto a tutti gli studi che ho fatto so come fare, i talenti ci sono, voglio provare a metterli in luce, perché qui se no loro da soli non sanno come fare e se lo meritano. Ed è un po' da qui che è nata Sguardi. Poi si è ingrandita come tutte le cose, sta continuando a ingrandirsi, però è nata da questo bisogno, uno, di creare una comunità più viva qui, perché ne avevo proprio bisogno io, e due, di dare spazio a queste persone che avevo conosciuto molto brave e che magari mi venivano a chiedere dei consigli su come potersi far conoscere a Roma, come poter trovare agenzia, come poter lavorare. E quindi ho pensato, bene, intanto visto che sono qua, cerchiamo di farli conoscere qua e poi vediamo se riusciamo a creare qualche connessione anche giù.
5: È una realtà che ha avuto anche l'appoggio del comune di Padova, tra l'altro.
6: Sì, dalla seconda edizione, infatti grazie all'assessore Colasio che si è innamorato di questo progetto, perché era effettivamente un progetto che mancava, dedicato al Veneto, e quindi mi sta supportando.
5: Che bello vedere un artista che però sa anche essere organizzatrice concreta. Cioè, abbiamo questa, no, un po' nell'immaginario, sì, collettivo, l'artista è un po' per aria, no? Uh-huh. E c'è, qui c'è una quadratura bestiale.
6: Infatti sono molto contenta di questo, perché sono sempre state le mie due anime che appunto, come dicevo,
5: solo
6: prima
5: due.
6: No, ce ne sono tante, però ho sempre sentito un po' un contrasto tra queste mie due parti, non sapevo come farle andare insieme, e ora ho trovato la quadra, ci ho messo un po', però sono molto contenta.
5: Ti leggo un messaggio che è appena arrivato, è del nostro Sisto, e dice: è bello, Max, ascoltare i tanti ospiti, in particolare quelli giovani, con i loro entusiasmi, con le loro aspettative. Brillate finché potete brillare, ricordatevi però che un'altra esistenza ci attende, dove non ci sono personalità, non ci sono immagini, ma c'è un sentire totale che trascende ogni aspettativa, perché essere il sentire è essere la verità. Tanti auguri all'ospite Sisto.
6: Che bel messaggio, Sisto. Bellissimo messaggio, e si collega anche a una cosa di cui parlavamo prima con Max, che siamo entrambi molto connessi alla spiritualità. Io insegno yoga da 4 anni ormai, e lui invece è più varie materialistiche, quindi mi trovi totalmente d'accordo con quello che scrivi, Sisto. Io sono molto curiosa di vedere che cosa c'è dopo.
5: E il dopo è già qui, ce lo stiamo costruendo qui. Senti un po', c'è nelle interpretazioni che hai vissuto, perché come ci hai spiegato prima, ma l'attore deve rompersi per poter entrare in un personaggio, lo deve provare, lo deve vivere, deve avere il confronto anche poi con gli altri attori che interpretano, sì, i personaggi. Ecco, c'è stata un'interpretazione che per te ha toccato veramente corde così profonde che più di tutto ti ha portato a doverci lavorare molto?
6: Beh, sì. Diciamo che ci sono state due interpretazioni che sono state molto impegnative per me, e più che a doverci lavorare molto, il problema lì è uscire da quella cosa lì.
5: Okay.
6: Cioè, e poi riuscire a riquadrarti quando rimani dentro a dei personaggi che magari sono molto tormentati, che hanno delle vite totalmente opposte alla tua, che hanno dei drammi grossi. Quindi, cioè, ci sono stati due momenti nella mia carriera attoriale in cui il personaggio è entrato molto nella mia vita, e quindi anche emotivamente è stato impegnativo poi togliere quel fardello. E sono stati due spettacoli teatrali Io amo fare teatro, anche perché in uno spettacolo teatrale tu invece hai la possibilità di provare tanto, perché mentre in TV magari ti prepari le scene da solo, poi arrivi, conosci l'attore, non è sempre detto che tu abbia tempo di fare prove, quindi vai lì one shot one kill. Nel teatro si prova tutti insieme tanto. E uno dei miei spettacoli preferiti è stato questo monologo che ho portato in scena nel 2020, che era parte di uno spettacolo che era formato da tre monologhi, e il mio monologo parlava di una ragazza dell'est ambientata negli anni 90, una ragazza dell'est molto naif, cioè partiva da, appunto, da quando era piccola, si chiamava Maria, e lei era molto innamorata, se vogliamo, degli altri esseri umani. E in quel momento, quando noi appunto abbiamo preso uno spezzone della sua vita da piccola, l'abbiamo raccontato, in quel momento faceva la volontaria, insomma, era sempre con le suore, era molto attenta al prossimo, molto empatica, sensibile, ed era molto appunto legata a questa dimensione spirituale del cristianesimo. Poi cosa succede? Che, come è successo purtroppo molto negli anni 90, la sua famiglia povera la manda a lavorare in Italia con la promessa di, cioè con uno di questi personaggi che facevano questa appunto tratta, promettendole di andare a fare da badante, da babysitter, e si ritrova sulla strada. Quindi noi abbiamo fatto lo spezzone, io iniziavo raccontando questa Maria da bambina e poi diventavo una prostituta per strada a Roma. Ed è bellissimo perché lei in quel momento comincia a vedere talmente tanta cattiveria da parte dei papponi, delle persone che le facevano lavorare, che perde la fede, che era l'unica cosa che la teneva viva, e riesce poi a ritrovarla capendo che in realtà probabilmente quello era la sua missione per aiutare le persone che andavano da lei, quindi gli uomini che la cercavano, che andavano da lei tutte le sere, in realtà erano persone bisognose anche di amore, di qualcuno che gli desse un affetto, che gli facesse sentire un po' di valore. E comincia a non farsi più pagare, quindi poi lei finirà uccisa dai suoi papponi come una martire, perché lei decide di offrire il suo calore alle persone che andavano a cercarla tutte le sere, proprio perché pensa: questa è la mia missione, Dio mi ha messa qui per un motivo. Ed è stato un viaggio incredibile, veramente impegnativo emotivamente, e molto bello. Però
5: sai, recentemente è uscito il mio nuovo libro, In Aquilone sugli anelli di Saturno, e durante un'intervista mi hanno fatto una bellissima domanda: Max, i tuoi protagonisti come li vivi? Li vivo che sono vivi, cioè ci parlo, li conosco, li ascolto, li sento, do loro degli stimoli, e quindi facciamo un viaggio assieme. E questo è un qualcosa che poi rimane, cioè andiamo avanti mano nella mano per un pezzo, e è una crescita che ti rimane dentro.
6: Sì.
5: Quindi è per te interpretare questo passaggio, questa cosa incredibile che ci hai raccontato, cosa ti ha lasciato?
6: Io ti dico solo che mi ricordo che tuttora credo che quel personaggio lì sia stato quello che mi ha dato di più. Cioè quello spettacolo lì io lo ricordo come veramente uno degli spettacoli più belli che ho fatto, perché mi ha fatto esplorare di nuovo la spiritualità, mi ha fatto esplorare una vita che non farò mai, cioè totalmente opposta, cioè come quella di una prostituta per strada, ma mi ha fatto capire, mi ha fatto trovare la bellezza anche in quello, cioè mi ha fatto trovare la motivazione e il senso anche di quello. E quindi è stato veramente un lavoro di totale assenza di giudizio, e anzi di trovare la positività e il bello in tutto quello che ci circonda, anche in un lavoro così, che non avrei mai pensato di poter fare. E quindi sì, cioè, comunque ti lascia, sicuramente lavorare sui personaggi ti lascia dentro sempre di più quando lo fai, una assenza di giudizio. Perché tutti i personaggi hanno le loro motivazioni e hanno il loro bello e la loro ragione nel fare le cose, che quando tu vivi la vita non ci pensi, no? Però è sempre così, cioè un essere umano non fa mai niente per caso, e se arriva a fare una cosa c'è sempre un motivo, magari un trauma che ha vissuto che non è colpa sua. Cioè, fare l'attore è bello anche per questo, perché ti porta alla fine a volere più bene agli altri esseri umani, il che non vuol dire giustificare tutto, però trovare una connessione che, quando non hai la possibilità di fare questo lavoro, probabilmente potresti perderti ogni tanto.
5: Senti, io vado in ordine cronologico.
6: Ok.
5: Il secondo brano che mi hai e ci hai portato oggi sì. è di Fiorella Mannoia.
6: Sì.
5: Che poi è bello, io ti ho scritto ieri, ti ho detto, sai, mi piacerebbe che tu portassi, o ci davamo ancora di lei, comunque che portassi tre brani musicali. Uh-huh. A tua scelta. E tu mi hai detto, ma come li vuoi, ci sono preferenze, nessun veto, è un qualcosa che parla di te. Uh-huh. E non ti ho più sentito per un giorno intero.
6: Sì.
5: Perché stamattina, sul tardi, io ero detto, oh, forse ho toccato delle corde così. E mi scrive, Max, questi sono i tre titoli. Mi scrive, sai, ci ho pensato molto e non avevo capito. Altro che molto, un giorno intero. Non avevo capito, volevo dirti, ma insomma, andiamo con Fiorella Mannoia.
6: Vai.
5: E ascoltate molto attentamente il testo.
6: Assolutamente.
5: Disobbedire. Dopo ci racconti come mai.
6: Mm-hmm.
5: Ok.

0: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio sentire. Sì. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi. E se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere o da usare. Insomma, questo testo, Maria Vittoria, parla di te.
1: Tu mi hai detto un testo che ci racconti di te, e io ho pensato, va, questo è il mio manifesto, quindi perché non mandargli questo?
0: Stare zitta davanti a chi non mi piace, o non manifestare anche solo col silenzio.
1: Sì.
0: Quante sfaccettature, Maria Vittoria.
1: Eh sì, è così. Cioè, questo testo, quando ho sentito questa canzone, che poi è recente, perché se non sbaglio è del 2024.
0: Sì, è recentissima.
1: Quando l'ho sentita mi sono innamorata, ho detto, no vabbè, questa è la mia canzone, assolutamente.
0: E tra l'altro salutiamo Fiorella Manoia. Manoia, io e te insieme in due abbiamo scoperto che è dell'Ariete.
1: Esatto, io pensavo deve essere un acquario, perché abbiamo scoperto di avere una passione per i segni zodiacali.
0: Sì.
1: E poi abbiamo detto no, forse toro, e invece no, è Ariete, però ci sta questo
0: messaggi. Quel
1: Vai.
0: Personaggio che Maria Vittoria, mm-hmm. allora, quel personaggio che ha donato il suo corpo fino alla morte, è una delle forme più alte di spiritualità, il sacrificio offerto senza ricompensa alcuna, è quello che,
1: sì.
0: di cui ci stavi un po' parlando mm-hmm. anche tu, cioè ti ha toccato così tanto proprio sì. perché hai visto la trasformazione di un'anima, di una persona che alla fine ha capito il gesto del dono e forse anche del perdono.
1: Assolutamente, ha capito la sua vocazione, e sulla parola vocazione sto molto riflettendo in questi giorni, perché sto leggendo un libro che vabbè non c'entra tanto con questo, c'entra sempre con lo yoga, perché si chiama parla di yoga finanziario, ok, visto che io leggo qualsiasi cosa, e stavo riflettendo sul concetto di vocazione, di passione e di vocazione, perché sono due cose diverse, e quel personaggio era così in pace alla fine dello spettacolo nel fare quello che ha fatto, perché quella era la sua vocazione e l'ha capita. Ed è così difficile, riflettevo, capire qual è la vocazione di una persona. Cioè, io non so se ho ancora capito la mia, spero di essere sulla strada giusta, però appunto sono delle cose su cui riflettevo in questi giorni: la missione di una persona, di ogni essere umano, no? Capire la propria missione. Quando tu comprendi la tua missione, sei la persona più pacifica e felice dell'universo, secondo me.
0: Si apre un mondo.
1: Sì.
0: Sei nell'amore, sì. nell'amare quello che fai, lo
1: sei
0: senti
1: nell'amore
0: col cuore.
1: E anche e probabilmente l'universo ti premia, quindi ti va quasi tutto, cioè ti si aprono tutte le strade, no? Come quando c'è l'onda verde nei semafori.
0: Bellissima.
1: Sì. E quindi sì, insomma, vabbè, magari non porta niente questo mio pensiero in questo momento, però ecco, riflettevo su questo, e Maria, il personaggio, era così serafico, pacifico alla fine, proprio perché lei aveva capita la sua missione.
0: Quello che mi piace molto è che dalla tua esperienza viva che ci stai portando qui, nel qui ora, in questo bellissimo oggi, è che va bene il talento, è un qualcosa di innato, vocazione, benissimo. Ma c'è anche tanto lavoro dietro, e
1: sì.
0: c'è anche tanta, cioè, tanto pragmatismo, cioè concretizzazione, realizzazione. Non è un qualcosa che rimane fermo nell'aereo,
1: mm-hmm.
0: ma è un qualcosa che, da cui ti fai attraversare, attraversa tutte le tue cellule, il cuore,
1: sì.
0: ma lo porti poi nella realtà. Cioè, questa è una grandissima differenza, dove molti prima si fermano, cioè un passo prima magari si fermano, mentre tu stai portando qui in luce una fiamma viva e accesa, concreta. E la cosa ancora più bella, che non è tanto un percorso, per carità, sì, inizialmente individuale, ma coinvolge le altre persone,
1: mm-hmm.
0: non solo a livello
1: sì.
0: di, ci hai detto appunto, di sguardi, hai voluto concretizzare, coordinare, contattare, dare visibilità, ma anche nel tempo libero ci hai parlato, sì, andrò al Teatro Verdi perché ho voglia di conoscere, ho voglia di fare gruppo, fare squadra, proporre,
1: mm-hmm.
0: andrò ad Aquileia per lo stesso motivo. Sei molto quindi nel fare.
1: Sì, sono sempre stata molto pragmatica. E poi sai, da piccola ero anche molto scostante, perché io ho questa cosa che voglio provare tutto. Cioè, io sono un essere umano estremamente curioso, e forse è questo che mi porta a essere così pragmatica alla fine, perché io ho bisogno di conoscere. E da piccolina ero più scostante, quindi ho provato penso tutti gli sport del mondo a parte quelli con racchetta. Adesso invece che ho capito dove instradarmi, però in quella direzione poi faccio tanto, mi muovo tanto, a me piace da morire creare relazioni e mettere le persone in contatto tra di loro, perché ho imparato negli anni che alla fine le relazioni sono la cosa più importante. Lo dicevo prima riferendomi però a relazioni che ti fanno crescere, quindi quelle relazioni, quel network, no? quella rete di salvataggio che tutti noi dobbiamo, tutti quanti devono avere, che sono gli amici più vicini. E però anche proprio dal punto di vista lavorativo, alla fine le relazioni sono la cosa veramente più importante che ci sia, perché in qualsiasi ambito alla fin fine tu lavori per relazione, cioè a parità di bravura le persone sceglieranno sempre qualcuno con cui si trovano bene, sempre.
0: Mi hai ricordato Alex Supertramp, che l'ultimo messaggio che ha lasciato è stato proprio: la cosa più importante, la bellezza più bella è condividere con gli altri.
1: Assolutamente.
0: Into the Wild, quanto bello è quel film. Messaggi che arrivano,
1: quella là.
0: È chiaro che c'è molta curiosità con il nostro ospite femminile, però io ne approfitto proprio adesso. Io ho aspettato che ti si scaricasse il telefono per farti questa domanda.
1: Fammi questa domanda.
0: Ho visto un documentario bellissimo, cioè con questa calura essere inchiodati in città per lavori diversi, cioè per cose, quindi la presentazione del libro, la radio e tutto il resto. Adesso la settimana prossima anch'io sarò un pelo più libero, ma guardo i documentari sulla natura, quindi respiro già solo a vedere gli alberi, i pini, gli animali.
1: Bellissimo.
0: Ecco, ce n'è stato uno che mi ha colpito tantissimo. Il signor Scoiattolino, che al mattino si sveglia e scorge una signora scoiattolina su un albero. Quindi il documentarista dice: sicuramente il signor scoiattolino vorrà corteggiarla. Cosa succede? Lei inizia a correre di albero in albero, lui le sta dietro, come dire: ok, vediamo quanto riesce a tenermi testa. La scoiattolina a lui, e corre e salta e corre e salta e corre e salta. Lo mette alla prova. Alla fine questo scoiattolino si è fermato col fiatone, l'ha guardato andare via. Quindi per te, con tutte le cose che fai, questa anche grandissima intelligenza emotiva che è percepibile a pelle, che hai, perché tu senti le persone, è evidente, com'è relazionarsi a livello affettivo? Cioè ci vuole, cioè, trovare una persona che regga i tuoi ritmi. Com'è? E ripeto, il telefonino adesso è spento.
1: Il telefonino è spento. Beh, diciamo che non è sicuramente semplice. Le persone che mi sono state accanto e che mi stanno accanto devono essere altrettanto impegnate e altrettanto vive, perché a me attira tantissimo una persona che ha una passione grande per quello che fa, ma che è anche capace di variare. Cioè io sono tantissime cose, ed è chiaro che sono stata con magari un uomo più artista e mi mancava la parte più organizzata, mi mancava proprio, sì, ma io ho bisogno anche di solidità, cioè di un uomo che comunque abbia i piedi per terra. Poi sono stata con un uomo che invece aveva i piedi per terra, ma mi mancava la parte artistica. Quindi il fatto è che nel momento in cui ho trovato una persona che mischia entrambe le cose, anche se è chiaro che in una maniera diversa, perché trovare se stessi, a parte che è impossibile, ma poi sarebbe anche abbastanza palloso, però sì, ho capito che io ho bisogno di un mix, proprio perché io non sono un'attrice convenzionale, ma non sono neanche una organizzatrice convenzionale, cioè sono un po' un po' un mix.
0: Certo, infatti tra i nostri ascoltatori non abbiamo ancora detto il segno.
1: Però ci ha preso, cioè dopo glielo dico perché ci ha preso.
0: Vincenzo dice: ma per caso Maria Vittoria sei ascendente gemelli?
1: No, non sono ascendente gemelli, però sono un sagittario di segno, e come saprai probabilmente, Vincenzo, è che i segni opposti sono molto compatibili e complementari, cioè sono molto simili, quindi forse quelle caratteristiche del gemelli che hai visto in me sono invece riferite al mio segno. Sono ascendente acquario, quindi un altro segno di aria che te lo raccomando.
0: Sì, me ne ha parlato un po' prima, io per fortuna ho la poker face, ho un grande aplomb, ma quando mi ha detto ascendente acquario, luna in toro,
1: ha preso paura, ha preso paura.
0: Ragazzi, tanta roba più che altro, no? Tanta roba. Senti, ci hai portato Ed Sheeran, Castle on the Hill, dedicato alle tue amicissime.
1: Sì.
0: Poi ci hai portato Fiorella Vanoia, Disobbedire, chiaramente un tuo manifesto, un tuo paradigma, un qualcosa proprio che ci parla della tua essenza. Ora, terzo brano che ci hai portato oggi, bellissimo,
1: è un classico.
0: Bellissimo, Elton John, Your Song.
1: Adoro.
0: Per chi è?
1: È per l'amore, in generale.
0: L'archetipo.
1: Perché io sono sempre, nonostante appunto sia da tema natale o comunque da quello che ti direbbe il manuale, sono un essere umano molto indipendente, sicuramente difficile da prendere. Ho sempre avuto relazioni molto importanti nella mia vita, molto lunghe, perché probabilmente grazie all'esempio di amore che ho visto nella mia famiglia, cioè una famiglia che tutti l'hanno sempre definita della Mulino Bianco quasi, che poi ci ha avuto i suoi problemi chiaramente, però io ho ricevuto tantissimo amore dalla mia famiglia allargata, quindi anche cugini, cioè conta che siamo in 60, cioè siamo più un clan che una famiglia.
0: Sì, veramente, scozzese proprio.
1: Sì, tipo. E per me l'amore è sempre stato la spinta, il trigger che mi ha portato ovunque. Se io appunto non sento l'amore delle persone a cui tengo, mi spengo anche lavorativamente parlando. Quindi nonostante sì, io sia molto indipendente, c'ho questa probabilmente luna in toro, come dice la mia astrologa, che mi porta invece ad avere bisogno della stabilità, della famiglia, della relazione proprio importante. E quindi l'amore. Cioè, l'amore è proprio inteso come coppia, come famiglia, come la famiglia che ti costruisci e la famiglia da cui provieni. Cioè quell'amore lì, l'amore familiare, che per me è fondamentale, e spero di costruire una famiglia bellissima, di avere bambini a cui, che vivranno questo amore che ho vissuto io nella mia famiglia. Quindi questo Your Song è dedicata proprio all'amore.
0: Dedichiamola allora all'amore, bellissima, Elton John, bellissima.

0: Your Song, Elton John, brano che ci ha portato l'ospite di oggi, Mattia. Sì, Maria Vittoria Casarotti Todeschini.
1: Anche detta Mattia.
0: No, vabbè, potrebbe essere un'altra
1: potrebbe
0: vita.
1: Un'altra vita.
0: Ok, e curiosità delle curiosità, mi stava raccontando, come ci ha detto anche prima della pubblicità, nelle varie esperienze lei ha vissuto a Dubai.
1: Ah, sì.
0: E questa canzone anche la cantava a Dubai.
1: Sì. Wow. Sì, a Dubai sono andata facendo un con un contratto di 3 mesi, 4, per fare un progetto più teatrale che partiva dall'Italia, però era in inglese. E poi invece sono rimasta lì perché mi sono fatta un sacco di contatti e siccome io canto anche, mi è stato chiesto di cantare in diversi locali che ci sono lì. Cioè, conta che lì ci sono ristoranti che hanno sempre l'accompagnamento, perché sai che Dubai sono comunque posti abbastanza lussuosi. E quindi tutti richiedevano, soprattutto i locali italiani, un accompagnamento musicale. Quindi facevo un repertorio misto sia italiano che inglese. E Your Song c'era sempre. Adoro questa canzone.
0: Che bello. Beh, grazie intanto di avercela portata. È una bella trilogia. Sembra quasi che ci hai detto che sei Sagittario, ascendente Acquario, Luna in Toro. Sembra quasi che
1: sì, è vero, c'è un po' tutto.
0: Ogni parte abbia la sua il suo riferimento.
1: È vero.
0: Interessante. Progetti per il futuro.
1: Allora, ho preso un ruolo in una serie, però non dirò niente. Quindi quella al momento la tengo un po' nascosta, poi saprete quando sarà. Quindi sicuramente da settembre sarò impegnata in questa cosa qui. E c'è ancora, dobbiamo portare in tournée questo spettacolo. Okay. Abbiamo fatto solo il debutto, quindi adesso avremo a metà agosto, andremo in Calabria e Basilicata con altre date di Le Donne di Nessuno.
0: Ok.
1: Quindi se qualcuno è in Calabria 17, 18, 19 agosto... e forse anche qualche altra data più avanti, Le Donne di Nessuno con Barbara De Rossi, regia di Enrico Maria Lamanna, spettacolo bellissimo. E poi sto cominciando a costruire la seconda edizione del Trauma Show, di cui non abbiamo parlato, ma è un altro progetto molto bello di cui sono direttrice artistica e coideatrice, che è una specie di X Factor per attori ma teatrale, che è andato benissimo. Abbiamo fatto la prima edizione quest'anno, abbiamo ricevuto 1045 candidature.
0: Caspita.
1: E abbiamo fatto 4 serate di selezione più la finale ed è stato meraviglioso in un teatro a Roma che è il Teatro della Garbatella, e quindi stiamo cominciando a costruire la seconda edizione, quindi ci sono diverse cose. Poi chiaramente io continuo a fare provini, quindi per dire, questa serie mi è arrivata con un provino che ho fatto 3 settimane fa, per cui è chiaro che fai i provini, poi magari ti prendono, ancora non lo so, quindi sto continuando a fare i provini, magari poi parte qualcosa di nuovo.
0: Sarebbe bello poterlo vedere anche qui in Veneto, lo spettacolo teatrale che stai portando.
1: L'anno prossimo, l'estate prossima, sicuramente faremo una tournée in tutta Italia.
0: E una cosa che mi ero dimenticato di chiederti, ma qui terrei tantissimo, lo spettacolo di cui ci hai parlato prima,
1: sì,
0: di questa ragazza dell'est.
1: Ah, Maria.
0: Ah, si chiama come te, quindi?
1: Sì, okay. Maria.
0: È reperibile in qualche modo?
1: No.
0: Neanche su YouTube?
1: No, purtroppo no. Come molti spettacoli teatrali, alla fine non, cioè, si perdono.
0: Beh, ce l'hai raccontato attraverso la tua voce,
1: sì.
0: Ce l'hai fatto veramente vivere, te lo posso garantire. Io sono stato ancora più fortunato che gli ascoltatori, perché l'ho vissuto anche attraverso i suoi occhi, a proposito di sguardi. E sai cosa? Io, per chiudere la stagione del Bosco dei Sogni, mi sono portato questa poesia a cui tengo tantissimo, Itaca.
1: Io penso...
0: Cosa dici?
1: Ecco, io penso di averla già letta, questa poesia.
0: Proviamo a
1: la
0: leggerla,
1: conosco.
0: Assieme, parte a parte, ti va?
1: Vai.
0: Inizio io?
1: Vai.
0: Ah, aspetta, allora facciamo una cosa anche...
1: Mi dici chi è l'autore?
0: Lo devo recuperare perché ha un nome greco.
1: È un nome greco, vero? Perché
0: sì.
1: Allora sì, è una poesia
0: impronunciabile.
1: Che conosco.
0: Aspetta, parlando di Itaca.
1: Giustamente, il mare.
0: Sì, vediamo.
1: Posso dirti l'ultima, la battuta di chiusura del nostro spettacolo che dice Penelope?
0: Sì.
1: Che secondo me è bellissima. Dice ad Ulisse: ricordati, Ulisse, io sono lo scoglio, mentre tu sei solo il mare. È bellissima. Io sono lo scoglio, tu sei solo il mare.
0: Quando ti metti in viaggio per Itaca, augurati che la strada sia piena di esperienze e di avventure, Non temere le strigoni, i ciclopi o la furia di Poseidone. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito, il tuo corpo.
1: Non incontrerai i ciclopi e le strigoni, e neppure il feroce Poseidone, se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Augurati che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti, finalmente e con gioia, entrerai per la prima volta negli empori fenici. Soffermati e acquista belle mercanzie. Madreperle, coralli, ebano e ambre, e anche profumi penetranti di ogni sorta. E va, in molte città d'Egitto, impara da coloro che sanno.
0: Tienila sempre in mente, Itaca, la tua meta è approdare là, ma non affrettare.

0: Cara Maria Vittoria, un'ora e mezza di trasmissione è proprio volata.
1: È volata, ti giuro, è volata.
0: Cioè, veramente, è una cosa incredibile. Sai cosa mi piace chiedere ai nostri ospiti, che io chiamo viaggiatori nella vita, nel momento in cui appunto siamo prossimi ai saluti? Un messaggio, qualcosa che veramente senti di condividere in quei ora con il cuore, con i nostri ascoltatori.
1: Beh, direi, pensa sempre di poter realizzare tutto quello che vuoi, che è un po' il messaggio che io cerco di dirmi tutte le mattine, perché è così. Perché se tu pensi di poter

0: essere tutto quello che vuoi, alla fine l'universo ti permette di realizzare anche una minima parte di quello che tu credi e che desideri. Quindi pensati in grande sempre.
1: Grazie di cuore, grazie veramente.
0: Grazie a te Max, è stato un piacere, saluto tutti quanti e vi auguro il meglio.
1: Dove seguirti poi per sapere tutto quello che fai?
0: Tutto quello che faccio, secondo me Instagram è il mezzo migliore, il mio profilo è la.mavi, M-A-V di Vicenza I, che è il mio soprannome, Mavi.
1: Ti aspettiamo qui nella nuova stagione del Bosco dei Sogni.
0: Volentierissimo.
1: Con tutte le novità che porterai. Cioè, in un mese per te è una vita intera, chissà quante cose.
0: E a me sembra comunque di non fare abbastanza, pensa te.
1: Grazie di cuore Maria.
0: Grazie
1: Vittoria.
0: A te, grazie. Ciao Max, ciao a tutti.
1: Cari ascoltatori, noi ci risentiamo a settembre, ve lo devo dire sì. Pausa estiva, un grandissimo abbraccio, alla prossima.

0: E poi è stato chiesto alla nostra Maria Vittoria: la tua astrologa è Mara? No, è Monica, però c'è sempre... Prego, prego.
1: Monica da Roma.
0: C'è sempre una M di mezzo, e poi sì. GM da Mira. Ciao Max, buone vacanze, buon riposo, ti voglio carico a 1000 per settembre. Non ti sono sembrato carico oggi?
1: Era carichissimo.
0: Grazie, grazie di cuore.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, e adesso al ristorante, a Selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare!
3: Boom! Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
3: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccarà e a grigliata.

Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Un cordiale benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori sintonizzati questa sera su Radio Gamma 5. Vi trovate all'ascolto di una trasmissione proposta dai Cristiani delle Origini di Vita Universale. Iniziamo subito con la lettura delle iniziative e poi vi darò alcuni contatti e le informazioni della nostra associazione. Allora, sapete già che è molto importante l'iniziativa del 5 per 1000 che è possibile quest'anno devolvere alla Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo per chi mette questa firma ed è un aiuto per la radio. Questo aiuto è per noi linfa vitale, è un sostegno per noi di importanza solare. Il vostro contributo è un radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Il codice fiscale della radio 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Ed è anche possibile sostenere la radio e per sostenere la cooperativa Gamma 5 è possibile effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 o tramite un bonifico alla banca del credito cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate sul sito della radio radiogamma5.it. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme a dare continuità alla vita di Radio Gamma 5 e sapete che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. Il contributo si può anche portare direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti membri del consiglio di amministrazione. E questa sera, martedì 28 luglio alle 20:30, qui in sede radio, c'è ancora il Cine Gamma 5 con questo film L'incredibile storia dell'Isola delle Rose. È la primavera del 68, nell'anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama Stato indipendente. Un'isola di acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto, non ci sono regole. L'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di frotte di ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale e in quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine. Perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili al di là di ogni immaginazione. Allora, siete ancora in tempo per venire qui stasera alle 21:30 in sede radio. Come sentite poi dagli annunci negli spot pubblicitari, a Ferragosto Radio Gamma 5 organizza Lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio Stravaccatissimi in località Lobbia a 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in Malga a ispirare un panorama da fiaba. Ci si trova alle 10:15 al parcheggio in via Casara 8 a Campo Fontana a Verona. Poi si sale presso la Marga Lobbia, chiosco Boraccia. Alle 11 circa il via la passeggiata con guida, alle 13 pranzo con vario menù, anche con eventualmente panini e taglieri, e per chi vuole la grigliata la deve prenotare entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Si può anche mangiare al sacco. Per le informazioni e prenotazioni 329 003 89 88. Ciao Bei e a mente vuota vespetemo in quota.
ed è ancora in formazione il gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano la grafica, copertina del libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione e creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi inviate una mail a turinfabio@hotmail.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. E AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi c'è un annuncio di Franco che cerca urgentemente una casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info, Franco 334 320 13 92. E le Vibrazioni del Sapere organizzano i Viaggi Esperienziali 2026 presso le piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto, oppure in Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni, Valentino 349 77 80 167, posti limitati e prenotazione obbligatoria. Poi c'è Fabio che ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da un carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi ad altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto per lui. Si può versare presso questo IBAN IT 94 Y 08327 62 96 7 volte 0 80 15 15 presso la Banca del Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civile di pace, risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con SPID o carta d'identità elettronica, www.difesacivilenonviolenta.org.
Poi c'è un annuncio di cerca casa per mancato rinnovo di locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto di quest'anno. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. Vi invitiamo sempre a consultare il sito di ciaobei.org, dove trovate annunci e il progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Oltre ai vari servizi e attività, potrete anche proporvi se avete tempo libero o se potete contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bei, promuovendo aziende e attività virtuose. Chi lo desidera può chiamare lo 049 538 55 77 o il telefono della radio 049 700 838. Ciao Bei non ha scopo di lucro. www.ciaobei.org e la mail di contatto è info@ciaobei.org. Ultimo annuncio: anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente 049 92 99 845. Ecco, allora iniziamo adesso con i vari contatti della nostra associazione Vita Universale. Allora, potete consultare il sito internet se siete interessati alle nostre trasmissioni: www.vita-universale.org. Mi invito anche a consultare il sito di Radio Santec, Sofia TV, dove potete trovare al link Audioteca una serie di programmi a scelta. Il sito è radio-santec.com. Ho anche il sito di Gabriele TV Nuova Gerusalemme, www.gabriele.tv, per anche qui con serie di programmi a scelta al link Mediateca o Biblioteca Multimediale.

partiamo subito con la trasmissione che abbiamo preparato per voi per questa sera. Vi auguro intanto un buon ascolto.

0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, benvenuti a un'ulteriore lettura della serie di trasmissioni sotto il motto Trovare se stessi, parole di vita. Già una frase può rasserenare il nostro animo. In merito a questo tema abbiamo la possibilità di leggere dei brani dal libro intitolato Tanta, tanta vita. Siamo solo ospiti sulla Terra. Diventare anziani o invecchiare? Questo libro, che contiene spunti e aiuti per ogni età, è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Il capitolo con cui iniziamo oggi è intitolato La nuova meta, una nuova immagine del futuro. Da ogni giornata possiamo trarre profitto per la nostra vita. Gabriele scrive: l'età del pensionamento, che potremmo chiamare anche età della maturità, potrebbe essere particolarmente di aiuto per alcune persone se esse non si sentissero giudicate e in fondo denigrate, pensando di aver ormai quasi raggiunto la fine della propria esistenza terrena. Di conseguenza, subentrano tristezza, disperazione e scoraggiamento. Chi invece vede davanti a sé una nuova fase della vita che gli porta nuovi compiti e che potrebbe anche essere più ricca e più appagata della fase in cui al primo posto c'era il lavoro, utilizza la possibilità per portare alla luce in sé dei talenti che lo appagano e che si irradiano anche verso gli altri. Chi si libera dagli schemi del modo di pensare di un tempo e dalle abitudini di vita antiquate, dona a se stesso nuova vita, tanta, tanta vita. Aspirerà a raggiungere una vita più elevata, che può derivare dai 10 comandamenti di Dio e dagli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Se si pone una meta in questo senso, l'età avanzata diviene particolarmente ricca di valore. Molte persone anziane, scoraggiate e frustrate, che hanno coltivato per anni o per decenni pensieri corrispondenti, si rassegnano perché negli anni della gioventù non sono riuscite a raggiungere determinate cose, oppure perché alcuni dei loro simili non sono stati gentili con loro o hanno addirittura causato loro delle difficoltà nella loro esistenza terrena. Chi si lascia prendere da queste cose è come se attraversasse al galoppo le proprie giornate, senza percepire che si può trarre profitto da ogni giornata, poiché essa non porta con sé soltanto problemi e preoccupazioni, ma anche occasioni che, se le cogliamo, ci donano gioia e soprattutto tanta, tanta vita. Proprio in età avanzata dovremmo renderci conto che non possiamo recuperare ciò che è passato. Ormai fa parte del passato. Anche se continuiamo a rimuoverlo nei nostri pensieri, a che cosa ci serve? E a chi serve? Chi vive più nel passato che nella giornata, chi può ricordare anche agli anziani tante cose, sia belle, sia meno piacevoli, che potrebbero essere analizzate e aiutarci a riconoscere diverse cose, è invecchiato. Chi invece esamina da vicino gli aspetti del passato che lo tormentano, chiedendosi: qual è stata la mia parte in una o nell'altra situazione spiacevole? Si libera poco a poco dalla pressione di ciò che non ha superato.
1: Gabriele schreibt weiter.
2: Gabriele prosegue scrivendo: se l'uomo si sforza di sistemare la propria parte, se è disposto a perdonare gli altri o a chiedere perdono per i propri errori, comincia a trarre dalla giornata ciò che essa porta con sé: vita, tanta vita. Cercherà di esaminare sempre più il proprio modo di pensare e di comportarsi per prendere coscienza del presente. Il presente, l'attimo della giornata, ha contenuti diversi per ognuno ed essi racchiudono in sé una prospettiva che ci aiuta ad andare avanti. Possono far risuonare in noi una nuova vita. Vale la pena di realizzare in sé e su di sé questa nuova immagine del futuro. Ciò significa vivere nella giornata. Ricordiamoci quanto segue. Non sono gli anni che rendono anziana una persona. L'uomo rende se stesso vecchio con i propri pensieri ossessivi e di invidia e con il proprio comportamento con cui denigra gli altri. Nessuno potrà prima o poi fare a meno di ammettere a se stesso che sta invecchiando. È chiaro che l'uomo avanza negli anni. Egli diviene invece prematuramente vecchio a causa dei suoi pensieri negativi e del suo comportamento errato che lo segnano. Nessuna energia va perduta, anche i nostri pensieri sono energia. Pertanto, con il passare del tempo, ognuno diviene ciò che continua a pensare. Chi sviluppa accenti positivi nella propria vita terrena aggiunge degli anni alla propria esistenza sulla terra e anche vigore e salute. Chi impara in tempo a divenire anziano in modo giudizioso non si abbandonerà all'invecchiare. Le persone che nel mezzo della loro esistenza sulla terra non hanno smesso di imparare rimangono spiritualmente attive, dinamiche e gioiose. In età avanzata non saranno deluse e amareggiate, poiché sanno che ogni giorno porta tante cose belle o anche meno piacevoli, ma porta in ogni caso ancor più vita, affinché ne possiamo trarre un vantaggio per la nostra vita. Il prossimo capitolo è intitolato con le seguenti parole: La regola d'oro della vita, la chiave per raggiungere la vera vita, protezione, sicurezza interiore. Se riconosciamo già presto di essere soltanto ospiti sulla terra, non ci accontenteremo delle vecchie abitudini pigre che condizionano tante persone. Chi ne è consapevole mantiene lo sguardo verso l'interiore, verso l'origine dell'anima, dove dimora Dio, sapendo che Dio è amore, bellezza, purezza, giustizia. Egli è la vita eterna. Da questa consapevolezza, che è saggezza, trae un vantaggio per la propria vita chi osserva ogni giorno la regola d'oro di vita, che dice: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Dio è sempre presente per noi, per ognuno, poiché siamo i suoi figli. In realtà nessun uomo è solo. Dio, lo Spirito del nostro Eterno Padre, è in noi. Sia che siamo giovani o anziani, chi vive in questa consapevolezza sa che tutte le forze dell'infinito, l'ordine divino, la sua volontà, la sua sapienza, la sua serietà, la sua pazienza o bontà, il suo amore e la sua misericordia o mitezza sono nel suo interiore, nel profondo del suo essere, nel nucleo spirituale divino della sua anima. Sa che con un modo di pensare e di vivere conforme alla legge di Dio, diviene permeabile anche come essere umano per il potenziale di forza originaria che proviene da Dio, che gli conferisce la forza interiore per stare al di sopra delle futilità e delle degenerazioni di questo mondo, al di sopra del mondo apparente dell'esteriorità che Satana

Care spettatrici e cari spettatori, anche voi avrete sicuramente già vissuto di tanto in tanto ore o giorni in cui siete rattristati o pieni di preoccupazioni. In questi momenti mi aiutano le parole di Gabriele, come quelle che si possono leggere qui di seguito. Una persona che osserva la regola d'oro di vita tiene in mano la chiave per la vera vita. Infatti, esiste un'unica verità, che è Dio. Chi lo ha riconosciuto non si lascerà andare, né si farà prendere dalla debolezza quando si tratta di pretendere di più da se stesso. In nessuna fase della nostra esistenza esiste una stasi della vita. La vita è evoluzione. Per l'uomo ciò significa che la vita è un guadagno inestimabile, poiché ogni giorno porta tanta, tanta vita. Chi ne prende coscienza fin da giovane e si pone mete più elevate, mantiene il proprio corpo elastico e gli trasmette il vigore necessario fino in età avanzata. Gabriele scrive, ripeto, ognuno diviene ciò che pensa e afferma. Se ha colmato il mondo dei propri pensieri con i valori apparenti di questo mondo ed è divenuto lui stesso così, spesso, in base al tipo di pensieri che ha coltivato, gli sarà molto difficile cambiare il proprio modo di pensare e porsi una meta di vita spirituale più elevata. Chi invece riconosce se stesso mentre si trova ancora sulla via errata e comprende di essere finito in un vicolo cieco, chi non si rassegna e chiede continuamente aiuto e sostegno al Cristo, la luce del cuore, e sfrutta in modo coerente e sottolineo coerente l'energia della giornata, potrà compiere dei passi anche in età avanzata, in modo che l'orizzonte ristretto della sua coscienza si possa poco a poco ampliare sempre più. Dipende se l'uomo lo vuole veramente fare. I giovani vogliono dare forma al proprio futuro. Chi è giovane sente la forza del proprio corpo e la spontaneità che non si ferma ancora in un posto fisso. Chi è anziano cerca invece sostegno e costanza. Nel corso della propria vita terrena, alcuni si accorgeranno che, a lungo andare, non si può trovare sostegno né nelle altre persone, né nel denaro o nei beni. Invece, chi ha imparato ad affidarsi con fiducia allo spirito della vita, chi si è quindi proposto valori etici e morali più elevati e si è sforzato di raggiungerli, in età avanzata si sentirà protetto nello spirito onnipotente e onnisciente. La vita terrena sarà per lui un compito per vivere veramente, poiché la vita è una vibrazione di base fine ed etica che si irradia verso di noi dai cieli. Non appena l'uomo sconfigge i propri stati d'animo, segnati dalla paura e i propri blocchi che spingono alcuni a isolarsi, si trasformerà. La sua vita acquisisce armonia, che significa sicurezza in Dio. L'armonia è un equilibrio meraviglioso in età avanzata. Chi la possiede è veramente ricco. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, portiamo con noi nelle giornate le seguenti parole di Gabriele, ricche di speranza, tratte dal libro Tanta, tanta vita, siamo solo ospiti sulla terra. Diventare anziani o invecchiare? Esse possono rendere preziose le nostre giornate e ogni giorno può arricchirci di nuova vita in ogni fase di età. Auguriamo a voi e a noi stessi tanta, tanta vita. Un saluto in Dio di cuore e arrivederci a presto.

Iniziamo subito con la trasmissione seguente, perché è abbastanza lunga, quindi è meglio iniziare subito prima della pubblicità, poi ci sarà questa breve pausa per gli annunci e riprenderemo subito dopo. Vi auguro un buon ascolto.

0: Un saluto in Dio, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Anche oggi ascoltiamo un'istruzione spirituale interiore tratta dalla legge di Dio, dalla legge assoluta, riportata nel libro dal titolo «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli». Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, ci spiega le frasi degli insegnamenti.
1: Gott in Christus.
2: Dio in Cristo riversa la sua pienezza sui suoi figli. Nelle istruzioni dello Spirito di Dio si aprono i cieli. Approfondiamo gli insegnamenti dati dal Signore nei suoi grandi insegnamenti cosmici e percepiamo nel profondo della parola di salvezza, che è la vera parola di salvezza, poiché il Cristo è la via, la verità e la vita. Egli è la salvezza della nostra anima.
0: Il Cristo ci ha detto: ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, in modo che mi possano trovare. Infatti, io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
1: Lernen wir in die Worte hineinzuhören.
2: Se impariamo ad ascoltare il contenuto profondo delle parole, non avremo più bisogno del linguaggio delle immagini, costituito dai nostri concetti, dai riflessi del nostro ego umano. Nella parola contempleremo l'immagine di Dio e in fondo noi stessi, quali esseri divini. Il linguaggio si esprime in immagini. Se si tratta di immagini umane, abbiamo bisogno di similitudini, delle immagini della legge causale. Se giungiamo all'immagine di Dio, comprenderemo le leggi di Dio come immagini e vedremo più in profondità. Quindi, se sciogliamo ciò che è legato, si risolveranno anche i cosiddetti misteri di Dio.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo!
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi...
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille...
4: Radio Gamma...
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni in matematica come andavito?
5: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5
3: 0 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Gott hat keine Geheimnisse.
5: Dio non ha misteri.
4: Unseren Sünden.
5: Con i nostri peccati, che non vogliamo rendere palesi, ci precludiamo l'accesso alla vita interiore. In questo modo non guardiamo in profondità e definiamo tutto ciò come mistero di Dio. Se sciogliamo le catene del nostro ego umano, ci sleghiamo dai nostri pensieri segreti, da quello che vorremmo ancora nascondere, e comprenderemo così anche i cosiddetti misteri di Dio. Quindi in Dio non ci sono misteri. Noi stessi siamo un mistero per noi. Siamo noi stessi che abbiamo offuscato la legge eterna, la nostra eredità spirituale, con il nostro modo errato di pensare, con i nostri peccati. Quindi dobbiamo togliere noi i veli che la ricoprono, dato che siamo eredi della verità eterna, esseri di luce. Sappiamo che percorrendo la via interiore giungiamo nella legge assoluta, alla nostra eredità spirituale. Tuttavia non vi giungiamo limitandoci a parlare della via interiore. In questo caso ne parliamo soltanto, mentre invece dovremmo agire. Non limitiamoci quindi a parlare, ma agiamo. Percorreremo così la via interiore seriamente. Solo percorrendola seriamente, con coerenza, usciremo dal pantano dei peccati. Riflettiamo su quante belle parole sono state dette in merito al Cristo e su tutto quello che è già stato scritto sulla legge causale.
4: Es nützt alles nichts.
5: Non serve tutto a niente se ascoltiamo e leggiamo soltanto le parole. Non serve a nulla se ci limitiamo a parlarne. Dobbiamo realizzare, quindi mettere in pratica.

0: grandi insegnamenti cosmici il Cristo ci ha detto. Sta sorgendo una nuova umanità. Io, il Cristo, porto ai miei, che mi seguono veramente, la riforma interiore, il rinnovamento spirituale per la vita interiore. Il mondo dei sensi scompare, il mondo spirituale sorge e insieme ad esso tutti coloro che sono orientati su di me, il Cristo. Sono i nobili, i fini, che portano la vita interiore, la nuova umanità in me, il Cristo. Cosa significano per noi queste parole?
1: La riforma interiore è quindi il rinnovamento spirituale e comporta che siamo noi che dobbiamo diventare persone nuove. E questo significa per noi cambiare il nostro modo di pensare, liberarci dagli aspetti umani per raggiungere gli aspetti spirituali. Il Cristo ci ha detto: sono i nobili, i fini, che portano la vita interiore. Cari fratelli e sorelle, come possiamo diventare nobili? Come diventiamo fini? Dobbiamo lasciarci levigare. Un'immagine. Si dice che il diamante si formi solo sotto pressione. Splende solo se viene molato e levigato. Noi dobbiamo divenire come questo diamante. Come? Le giornate ci portano quello che dovremmo osservare. Se non lo guardiamo, ci portano sofferenza. Se lo guardiamo e lo sistemiamo, le giornate diventeranno sempre più luminose, porteranno più gioia. Perché? Perché il diamante viene molato e levigato. Rendiamoci continuamente conto cosa vogliamo diventare: persone nobili, porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato. Osserviamoci nel corso della giornata. Come reagiamo? Come pensiamo? È nobile? È fine? Dio, la luce, mi può forse compenetrare in questo pensiero che sto formulando o in questa parola che sto esprimendo? Con queste parole e pensieri sono permeabile alle forze più elevate? Sono quindi fine e nobile? Chiediamocelo ogni giorno. Osserviamoci di tanto in tanto come se fossimo davanti a uno specchio, chiedendoci: il mio interiore è forse porcellana finissima, vetro molato o un diamante levigato? Le mie sensazioni, i miei sentimenti, pensieri, parole e azioni sono nobili? Se è così, nobilito la mia anima e questa nobiltà fa venire alla luce gli aspetti nobili anche nell'essere umano. Attraverso la nobiltà dell'anima si manifesta anche la finezza nell'essere umano. Sviluppiamo rispetto per la nostra vita e rispetto per il prossimo. Diveniamo permeabili per forze più elevate perché siamo levigati. Pensieri e opere altruistici sono espressione della nobiltà dell'anima, di quello che è fine e nobile nell'uomo e si esprime anche nel suo aspetto.

0: Ci viene spiegato in continuazione che la coscienza che Dio è dovrebbe mettere radici in noi. Perché?
1: Se pensiamo o esprimiamo queste elevatissime vibrazioni cosmiche consapevolmente nel nostro interiore, in noi si metteranno in movimento anche gli aspetti negativi. Quello che è positivo, sublime, divino, mette in movimento le nostre negatività, i nostri aspetti bassi e umani. Dio è, mette in movimento quello che dovremmo sistemare oggi. Se siamo di buona volontà, se siamo disposti a fare dei passi verso di Lui, allora lo Spirito onnipresente, Dio, la vita presente ovunque, ci indicherà giorno per giorno quello che dobbiamo sistemare, affinché possiamo dire in modo completamente consapevole: io sono divino. Poiché Dio è, sentiamo come in noi cresce il desiderio profondo di essere di nuovo puri e nobili. Ovunque ci troviamo, ovunque andiamo, facciamo in tanti modi diversi l'esperienza che Dio aiuta, poiché è sempre presente. Se diventiamo consapevoli che Dio è e io sono divino, ben presto non ci sarà più difficile accettare e accogliere la parte divina nel nostro prossimo. In questo modo instauriamo una comunicazione positiva. Non teniamo più conto del guscio, dell'involucro, dell'esteriore dell'uomo, ma ci sintonizziamo sulla parte più profonda dell'anima del nostro prossimo. La parte più profonda dell'anima è ciò che è puro, nobile, fine, e si irradia di nuovo verso di noi. Grazie alla comunicazione positiva riceviamo più energia divina, diventiamo più fini, più felici, più soddisfatti. Con la nostra irradiazione positiva riusciamo ad avere buoni colloqui, a instaurare una comunicazione altruistica. Se durante il giorno ci guardiamo di tanto in tanto nello specchio delle nostre sensazioni e dei nostri pensieri, anche nei moti più sottili che vibrano sotto i nostri pensieri e le nostre parole, nelle nostre sottocomunicazioni, scopriremo diversi aspetti di noi di cui finora non eravamo consapevoli.
0: Cosa significa per noi sistemare i peccati che abbiamo riconosciuto?
1: Non rifarlo più. Se non ripetiamo più gli errori che abbiamo riconosciuto, in noi si sviluppa l'energia positiva, l'energia divina nella nostra anima. Se siamo coerenti in questo punto e seguiamo la nuova direzione spirituale, ne risulterà una reazione a catena. Altri aspetti simili o analoghi si scioglieranno quasi da sé, perché Dio, la grazia, diviene attiva in noi. Sappiamo che se facciamo un passo verso Dio, seguendo le sue leggi, Dio, la legge eterna, ci viene incontro di diversi passi. La sua grazia può quindi diventare attiva in ognuno di noi, ma noi dobbiamo fare il primo passo. poiché Dio rispetta il nostro libero arbitrio. Anche se ci guardiamo in modo critico allo specchio, dove vediamo la nostra immagine fisica riflessa, possiamo riconoscere diversi aspetti, poiché con i nostri sentimenti, con le nostre sensazioni, pensieri e parole, diamo forma a noi stessi come se fossero un pennello. Oppure pensiamo all'immagine dello scalpello. Dipende da quale scalpello usiamo su di noi. Uno scalpello grossolano dà forma soltanto a forme grossolane, mentre uno scalpello fine dà l'immagine agli aspetti più fini, all'interiore. Se inobbeditiamo i nostri pensieri, questo si ripercuote subito sul nostro corpo. I tratti del nostro viso e il nostro portamento cambiano in base a come sono le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni. Possiamo leggere dalla nostra immagine come abbiamo pensato o come sono attualmente i nostri pensieri. Guardiamo nello specchio. La nostra immagine riflessa ce lo dirà. Se l'uomo cambia il proprio comportamento, cambia anche tutto il suo portamento. L'uomo assume un portamento ben diritto, dato che pensa, parla e agisce in modo retto, diviene aperto perché la sua anima si apre per i raggi di Dio. L'uomo che si trova nell'irradiazione di Dio non si chiuderà più, non incrocerà più le braccia né accavallerà le gambe, è aperto, non si lascerà nemmeno andare scomposto su una sedia, ha rispetto per la grande vita cosmica e quindi per se stesso. In questo modo le sue sensazioni e i suoi pensieri si nobilitano ed egli nobilita così la sua anima, leviga la sua anima con la forza del Signore. Di conseguenza anche l'uomo diviene più fine e più nobile, perché anche la sua anima diviene più fine e più nobile. Cari fratelli e sorelle, se iniziamo a nobilitarci, non ci lamenteremo più della monotonia della nostra vita. Cambieremo grazie al lavoro su noi stessi. C'è un criterio in base al quale possiamo esaminarci. Possiamo dedurre da noi stessi quale sia il grado di maturazione e nobilitazione della nostra anima e fino a che punto sia maturato anche l'essere umano. Ci avviciniamo alla nobiltà della nostra anima nella misura in cui le nostre azioni e le sensazioni e i pensieri che le accompagnano diventano altruistiche. È l'altruismo che nobilita la nostra anima. Solo se l'anima diviene nobile e quindi pura, questo si ripercuote anche sull'uomo.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, un'altra frase di insegnamento tratta dal libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, dice: molti che sono orientati sul mondo vedranno il campo della morte e passeranno poi a mani vuote nel regno della morte, dove vivranno quali morti spirituali.
1: Se il nostro comportamento è orientato solo sulla dimensione temporale, se per noi contano solo le cose materiali, restiamo grezzi nella nostra struttura globale, perché tutte le nostre aspirazioni sono orientate solo sul mondo e sul nostro ego rozzo e scontroso. Con queste aspirazioni rivolte verso il mondo e combattive, con la sete di potere, la nostra anima, di notte, mentre dormiamo, non può giungere in sfere più elevate, nemmeno nelle sfere di purificazione più vicine. Resta legata alla terra con la propria coscienza e quindi vicina alla terra. Questo significa che l'anima non sa quasi nulla dei mondi dell'aldilà, perché si occupa solo della materia, così come l'uomo si identifica solo con l'aldiquà. Quando il corpo umano muore, quando cioè decede, dove andrà l'anima priva di conoscenza? Resta sulla terra, non ha una patria, poiché come l'albero viene abbattuto, così rimane al suolo. Questa è la morte spirituale. Quando era in veste umana, l'anima non ha superato la scuola terrena. L'uomo era orientato sul mondo e l'anima rimane orientata sul mondo. Non conosce il suo cammino nei mondi dell'aldilà e ancora meno conosce l'eterna patria.
0: Cristo disse: sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore nella scuola terrena. Cosa significa per noi?
1: Se conosciamo le leggi di Dio e non realizziamo quello che abbiamo riconosciuto, quindi se non ci purifichiamo, sarà difficile recuperare in questa vita quello che abbiamo trascurato. Infatti, sappiamo che l'immensa memoria, il cosiddetto computer causale, costituito dagli astri materiali e dai pianeti delle sfere astrali che registrano le violazioni contro la legge da parte degli uomini, il peso dei loro peccati, la loro semina, è quasi completamente colma. Semina e raccolta si susseguono ora in modo sempre più immediato. Le cause maturano più rapidamente, gli effetti colpiscono sempre più velocemente l'uomo. L'edificio del mondo, costruito nella presunzione di poter pensare e vivere lontano da Dio, crolla su se stesso. Chi agisce consapevolmente contro il divino non dovrebbe esitare a ravvedersi subito. Dovremmo afferrare la mano del Cristo per non essere travolti dall'ondata del mondo e dalla sorte che ci siamo creati noi stessi. La mano che il Signore ci porge è costituita dai 10 comandamenti e dal discorso della montagna. Se adempiamo passo per passo i 10 comandamenti e il discorso della montagna, camminiamo alla mano del nostro Redentore, il Cristo. Chi conosce le leggi di Dio e non si comporta in modo conforme agisce consapevolmente contro le leggi. Noi cristiani abbiamo i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Queste leggi ci impegnano a compiere ciò che il Signore ci ha comandato. Quindi non possiamo dire di non averle mai conosciute. I 10 comandamenti sono registrati nella nostra anima, perché ci sono stati dati da Dio tramite Mosè, e così anche il discorso della montagna che ci è stato dato da Gesù, dal Cristo Dio. Mettiamoci quindi in cammino per uscire dal modo di pensare umano, per non ritrovarci a mani vuote quando scoccherà l'ora per il corpo fisico.
0: Un'altra frase di insegnamento dice: l'uomo nuovo coltiva la vita comunitaria, poiché ha sviluppato il senso comunitario, il bene comune, uno per tutti e tutti per uno.
1: L'uomo nuovo nella luce del Cristo Dio coltiva la vita comunitaria. Cos'è la comunità nell'eterno essere? Uno per tutti e tutti per uno, il Cristo. La comunità è la grande famiglia di Dio nella quale tutti gli esseri spirituali vivono e operano nel contesto della legge. Se sviluppiamo tra noi questo senso comunitario, non gireremo più intorno al nostro ego umano, intorno alla sfera del nostro modo di pensare meschino, alle leggi umane che ci siamo creati noi stessi. Tutto è legge. Quello che non rientra nella legge assoluta, nel divino, rientra nella legge di causa ed effetto. È la parte infima, umana, effimera, negativa. Anche i nostri pensieri umani sono quindi aspetti della legge causale. Se ci occupiamo solo dei nostri aspetti più bassi, del nostro ego umano, non potremo percepire il prossimo. Non siamo in grado di comprenderlo nel nostro interiore. Non l'abbiamo accettato e ancora meno accolto. Accoglierlo in noi significa farlo divenire vivo dentro di noi. Se il nostro prossimo, che è una parte della nostra eredità divina, non è vivo nel profondo del nostro interiore, non avremo nemmeno il senso comunitario, perché coltiviamo la comunità solo con noi stessi e non abbiamo sviluppato la sensibilità dei nostri sensi nei confronti del nostro prossimo. Ci manca la comunicazione positiva e divina, che è la base del senso comunitario. Se una persona non ha il senso comunitario, per lei non esiste neanche il bene comune, perché pensa solo al proprio benessere. Il bene comune è il bene per tutti. Quindi, chi sviluppa il senso comunitario è proteso verso il bene comune, come in cielo, così in terra. Nei cieli vale il seguente principio: tutti sono nell'unico, in Dio, e a tutti appartiene tutto, perché sono eredi dell'infinito. Se non siamo protesi verso il senso comunitario, verso il bene comune, dove tutto appartiene a tutti, non potremo nemmeno seguire il Cristo. Egli ci guida nella legge dell'amore, verso la nostra eredità spirituale, che include la vita comunitaria e quindi il bene comune.

0: Il Cristo ci ha insegnato già, quando era in veste di Gesù di Nazaret, come in cielo così in terra. Cosa voleva dirci con queste parole?
1: Im ewigen sein, also im Himmel.
2: Nell'eterno essere, quindi nei cieli, tutto appartiene a ogni essere, poiché il grande tutto è in ognuno, come essenza. Il grande tutto, il macrocosmo, costituisce come microcosmo il nostro corpo spirituale, poiché siamo la legge divina che ha assunto forma. Da questo risulta che se rifiutiamo anche una sola persona, non coltiviamo il senso comunitario e quindi non viviamo nemmeno nel pensiero del bene comune e nemmeno nella legge della vita. Se non rispettiamo anche solo il più piccolo elemento della natura, non abbiamo rispetto per Dio, poiché Dio, la totalità, è anche in questa forma di vita. Quando siamo divenuti esseri umani, ci siamo assunti il grande compito, quello di ridivenire divini. Questo significa per noi unicamente che dovremmo ridischiudere tutte le caratteristiche divine, gli aspetti divini, le forze divine insite in noi. Il compito di ogni uomo e di ogni anima è di ridischiudere completamente la sua eredità divina. Nel profondo del nostro interiore abbiamo l'eredità divina, che deve però sbocciare di nuovo interamente in noi. La nostra eredità divina sarà completamente viva solo quando l'essenza di ogni più piccolo elemento dell'universo sarà ridivenuta attiva dentro di noi. Se ne siamo consapevoli, non passeremo più davanti alle forme di vita piccole e grandi della natura senza recepirle, perché siamo sovrappensiero, indifferenti o sprezzanti. Dio, nostro Padre, ha permesso che si creassero queste forme di vita provenienti dalla sua irradiazione per ricordare a noi uomini la bellezza e la pienezza della patria dei cieli. Avremo rispetto del prossimo come di noi stessi, poiché ognuno di noi è un figlio dell'Eterno Padre, che dovrebbe ridivenire la sua immagine. Dio è infinitamente saggio e grande. Noi posiamo i nostri piedi sull'erba, sui fiori, sulle pietre e perfino sugli animali. Egli è in loro in senso lato, il tappeto su cui possiamo camminare. È in questo modo che Dio ci serve. Sotto i nostri piedi si trova tutta la creazione, Dio. La grandezza infinita, Dio vorrebbe dirci: riconosci chi sei. Tu sei la mia immagine. Raggiungi la tua vera grandezza, poiché sei sulla terra per ridivenire divino. Chi non aspira alla comunità interiore con tutti gli uomini e con tutto l'essere è contro Dio. Chi non include Dio nella propria vita è contro Dio e contro tutto ciò che è divino. Una tale persona ama solo se stessa, il suo basso sé, dove regnano egoismo ed egocentrismo, non può esserci la pace che cresce dalla comunicazione interiore. Dall'altruismo nasce il senso per la vita comunitaria, per il bene comune. Il senso comunitario si esprime anche esteriormente, nell'azione. Quindi, chi coltiva la comunicazione interiore con tutto l'essere entrerà anche a far parte della grande famiglia di Dio e sosterrà il bene comune. Come in cielo, così dovrà essere anche sulla terra. Se siamo ancora prigionieri del mondo del nostro ego, vediamo solo la sua corazza. La ristrettezza, la limitazione si palesa nel fatto che pensiamo solo a noi stessi. Io, mio, a me, per me. Invece ora dovremmo uscire dalla nostra limitatezza, dal mio e a me, per rivolgerci verso il nostro prossimo, che è una parte di noi. Più altruistici siamo nei confronti del prossimo e più saranno le persone che incontreremo consapevolmente, alle quali potremo dare gocce di vita provenienti dall'eterno essere, in modo che anch'esse possano giungere nel grande oceano, Dio, che è la comunità di tutte le gocce. Sviluppare il senso comunitario significa vivere consapevolmente. Dobbiamo imparare ogni giorno ad afferrare la salvezza nel profondo dell'uomo e a non guardare solo l'involucro umano. Se teniamo conto solo dell'aspetto esteriore, vediamo soltanto i difetti dell'uomo. Se invece accogliamo in noi il nostro prossimo, facendo divenire attiva in noi l'impressione globale, vediamo anche il positivo. Se affermiamo il positivo nei nostri simili e verso di loro, ci sarà sempre più facile accettarli e accoglierli. Non dimentichiamo che ognuno di noi è una parte nel vero essere del prossimo. Ognuno di noi reca in sé l'essenza dell'infinito e ogni essere puro appartiene all'infinito. Se disprezziamo o non rispettiamo una persona, disprezziamo e non rispettiamo Dio. Cari fratelli e sorelle, prendiamo come sostegno di coscienza, come aiuto per le prossime giornate, l'affermazione «Dio è in tutto». Anche nel nostro prossimo, poiché la via che conduce a Dio passa unicamente attraverso il nostro prossimo. Ci è comandato di rendere onore a Dio con tutti i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni, nobilitando, ovvero purificando sempre più la nostra anima. Rendere onore a Dio significa realizzare e compiere le sue sacre leggi per divenire di nuovo l'essere conforme alla legge che siamo al cospetto di Dio. Se raggiungiamo l'unità con il nostro prossimo, viviamo la vita come in cielo. Ognuno si sente a casa nell'altro. Ognuno si sente in ciascuno. Questa è l'unione comunitaria della vita interiore. È la comunicazione divina nell'universo. Lo stesso vale per i regni della natura nella patria, per gli animali, le piante, i minerali. Lo stesso vale per gli astri dell'eterno essere. È una grande rete di comunicazione che abbraccia ogni cosa. È l'universo. Tutte le comunicazioni, ogni singolo impulso e raggio in questa rete cosmica e pura sono contenuti come essenza nell'essere spirituale. Ogni essere spirituale è contenuto nell'altro come essenza, e tutti e tutto costituiscono la grande unità in Dio. Se viviamo in modo consapevole e grazie al sostegno di coscienza, Dio è e io sono divino, la nostra coscienza inizia ad ampliarsi un po' alla volta. Vediamo e percepiamo molto di più. Ci riconosciamo in quello che vediamo e troviamo poco alla volta la parte interiore più profonda in tutto quello che ci capita. La nostra vita diventa più viva, diventa interessante. Se siamo desti, scopriamo che tutto ci vuole dire qualcosa. Il ritmo del nostro corpo, ogni incontro, quello che ci circonda, ovunque andiamo e ci troviamo, ogni situazione e ogni attimo ci parlano. Qualsiasi cosa ci accada, chiediamoci: cosa ci vuole dire? La luce e le ombre ci parlano. La luce è la felicità e la pace. Le ombre sono costituite da quello che ci opprime e che dovremmo sistemare. Se lo sistemiamo, avremo fatto un altro passo verso Dio, nostro Padre. Tutto parla. Ogni situazione e ogni fatto che accade ha il proprio linguaggio, perché tutto è coscienza. Se siamo attenti, se viviamo in modo consapevole, se viviamo nel presente, percepiremo questo linguaggio della giornata. Possiamo anche dire che la giornata ci parla tramite innumerevoli bocche. Se seguiamo gli impulsi che la giornata ci dà, a ognuno secondo la sua coscienza, quindi se cambiamo e non ripetiamo più le negatività, potremo attingere a un potenziale di realizzazione di ricordi che ci siamo elaborati quando il prossimo ha bisogno di aiuto.

ma troveremo le parole giuste. E le potremo trovare se parliamo dalla nostra realizzazione. La legge assoluta è il palpito dell'infinito. E gli esseri puri, i regni della natura puri, tutti gli astri seguono questo palpito. Dio. Dio è l'essere e la corrente che compenetra tutto. Dio è la forza che abbraccia ogni cosa. Dio è la vita. Dio è il nostro movimento. Dio è il nostro essere.

0: Und mit diesen Worten,
1: e con queste parole ci congediamo da voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Fino alla prossima volta. Un cordiale saluto in Dio.

Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, come sentite dalle note della sigla, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto e vi do appuntamento a martedì prossimo dalle ore 19.30 alle 21. Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento d'ascolto dei programmi di Radio Gamma 5.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Allora, vediamo di fare il nostro solito check. Siamo in diretta, che tutto va bene. Una serata molto calda, il club del martedì apre a quest'ora, le 21 e 4 minuti, cari amici, cari amiche. Ehi là, già quanti messaggi ci sono? Ciao Marco. Questa è l'Anguria, il posto dove sai, una volta c'erano, quando ero piccolo io, non solo io mi farò, ma vado a mangiare anche la granita, sai? Che era piacevole, ma adesso non ci sono più questi posti qua, sono andati fuori moda, eppure sarebbero ancora molto molto belli. Il cubano, ciao appunto a Marco da Trebaseleghe, a tutti quanti quelli che sono sintonizzati. E inizia il club del martedì fino alla mezzanotte. Abbiamo degli ospiti, avremo anche una bella sorpresa alle 23, ma chi ha letto i social sa già di cosa si tratta, perché avremo un nostro amico. Non ti preoccupare RDM, andrà tutto bene, basta che tu stia calmo, andrà tutto bene, perché tanto comunque andrà bene. Nadia, un bacio grande anche a te e a tutti i fan del martedì sera, sono tanti quelli che si sintonizzano. Davide è sempre con noi, ciao, grazie. E lo so, e quando arriveranno gli alieni qui in piazzale della nostra sede in via Antoniana 66 a Campo d'Arsico Padova, sarà veramente un momento magico. Io mi metterò fuori a filmarli per testimoniare finalmente che per dirvi sono arrivati, nel senso buono della parola, in pace chiaramente, no? Il cubano l'abbiamo già salutato, il nostro amico Mauro. E allora vi ricordo il nostro numero per i messaggi e per i WhatsApp, 334 710 26 72. Buona serata. Il club

Vabbè, qui noi torniamo indietro nel tempo, schiacciamo il bottone e abbiamo questa particolarità, vi facciamo tornare indietro nel tempo con cose che magari non sentite da tanto tempo. Renata, io non abbiamo il, cioè non possiamo sentire i vocali qui, quindi non mandate vocali, mandate solo cose scritte. E un abbraccio a chi sta mandando tanti messaggi al 334 710 26 72 dagli studi di via Antoniana 66 a Campodarsico Padova. Questa è Radio Gamma 5. E allora, voi sapete che fino al 1° settembre ogni martedì qui c'è Cine Gamma 5, potete venire qui a partire anche dalle 19, così potete mangiare qualcosa insieme, ci sono molte cose buone, ci sono anche molti amici da incontrare e ogni martedì c'è una proiezione. E io vi do quello della prossima settimana perché ormai il cinema comincia fra poco e così vi invoglio a venire qui in via Antoniana 66 a Campodarsego Padova. Cine Gamma 5 presenta per la prossima settimana l'Orchestra Stonata. È un acclamato direttore d'orchestra, Thibault, scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord-est della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. E puntini puntini. E questa è una bella storia, avvincente e anche struggente, che vi invitiamo a vedere qui dal vivo con Cine Gamma 5 martedì prossimo 4 agosto a partire dalle 21:30. Ma voi venite prima perché intanto state in compagnia, c'è gente da conoscere e poi ci sono anche molte cose buone da mangiare, va bene? Vi aspettiamo. Roxy Music.

0: per partecipare a questa serata, c'è un numero ed è quello che conoscete per i messaggi o per i WhatsApp: 334 710 26 72. Primo ospite da Franciacorta, luogo bellissimo e dove c'è una produzione di vini eccellenti. Avremo Giampaolo Giacobbo, spero che sia online, alle 21:30. Poi la nostra dottoressa, la nostra veterinaria preferita, e cioè la dottoressa Dagmar Mattes, alle 22. Le 22:30 c'è un momento di tranquillità e poi alle 23 un ospite d'eccezione.
1: Lo sai, sono io.
0: Ciao Piero.
1: A incatenarti qua.
0: Anche a Valentino un grande abbraccio.
1: Già libero da
0: estate fa rima con Eros Ramazzotti.

Un angelo disteso al sole è proprio una canzone per l'estate questa, eh? E parliamo di Ferragosto, lassù nel regno delle mucche e delle marmotte, nel pomeriggio del Ferragosto, tutti in malga. Allora, ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona, e poi si sale verso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Alle 11 circa via la passeggiata con guida, poi ci sarà un pranzo che sarà a base di grigliata, ma ci saranno anche taglieri, ma potete portare qualcosa anche al sacco se lo volete, solo che c'è che se volete mangiare la grigliata dovete prenotare entro il lunedì 10 agosto e anche portare il saldo, cioè di 20 euro. Per info e prenotazioni per questo bel Ferragosto con noi, 329 00 38 988, va bene? Bene, beh, un attimo di perché con questo caldo è molto difficile fare tutto, cioè respirare, fare le cose, cioè diventa tutto più difficile. Però noi siamo qua e saremo qui tutta l'estate perché non vedete, siamo qui, io sono qui, sarò qui anche nel mese di agosto. Va bene questo? Ve gusta?

RDM, se devi fare quei messaggi così poco eleganti, non farli neanche, perché questa non è la serata. È invece una serata di quelle in cui siamo veramente molto contenti di essere insieme, di ascoltare le belle canzoni, la bella musica, che non deve mai essere sempre quella, perché uno ascolterebbe, non lo so, rock tutto il giorno, Pink Floyd tutto il giorno. Noi non siamo una filodiffusione al martedì sera, siamo la radio che torna indietro nel tempo. E come si faceva una volta, ok?

Anche il mese di luglio ormai se ne sta andando, per molti agosto significa vacanza, però non è bello, sarebbe bello tornare, non siamo mai qui in Italia, tutto si ferma in agosto, ma per esempio in Germania non è così, in Germania molto meno vacanze per la scuola, in agosto si va a scuola per esempio, e poi tutto andrebbe meglio a rotazione, non è che agosto deve finire tutto e deve fermarsi il mondo, ma pensiamo alle persone che comunque di vacanza non ne fanno, perché per vari motivi c'è anche chi non può, ragazzi, fare la vacanza. E ti voglio vedere adesso con praticamente i carburanti che sono andati alle stelle, e cosa succederà. Minimo dovrà succedere che ci saranno, spero, delle sonore proteste, e poi insomma nelle vacanze ci siamo noi in diretta insieme a voi tutta l'estate.

0: bene, belle, belle le estati in cui si suonavano queste canzoni alla radio, ma le facciamo ancora adesso, facciamo anche adesso. Però quelli erano tempi, Mike Oldfield. Allora, te li ricordi i bei tempi alla radio con Mike Oldfield, Gianpaolo, Giacobbo?
1: Mi ricordo con Crisis, intendi?
0: Esatto, sì. Stavamo parlando, tornavamo indietro nel tempo con gli anni, è bello, bello. A noi piace fare la radio come si faceva tempo fa, non adesso, sai, sono tutti, cioè hanno tutto il... tutta l'impostazione,
1: tutti
0: i collegamenti, non come diceva, diciamo, poi dopo avremo anche altri ospiti. Noi ogni settimana abbiamo ospiti che fanno parte anche del mondo delle discoteche, della radio, e dicono tutti una cosa, che insomma oggi siamo troppo omologati. Anche i vini sono troppo omologati, tu che te ne intendi di vino?
1: Mamma mia, sì, questo è proprio un argomento molto importante. È proprio...
0: Ti trovi in Francia Corta?
1: Ma allora, in realtà sono già tornato.
0: Stamattina
1: sono partito presto, tanto adesso si aggiunge anche abbastanza velocemente a Francia Corta. Sì, allora il tema dell'omologazione è un tema piuttosto uguale, diciamo, nel mondo del vino, perché appunto omologazione significa... questo è un argomento un po' delicato, cerco di spiegarlo nel modo più semplice possibile. Ma significa magari perfezione esecutiva, no? Quindi vini che è assolutamente privi di ogni tipo di difetto, di assolutamente lineari, ma il dazio da pagare è la mancanza di espressività. Cioè, questo è un po' il concetto dell'omologazione. L'omologazione, dovrei fare un discorso un po' tecnico che magari non vorrei annoiare, ma purtroppo passa attraverso un tipo di lavorazione, un modulo di lavorazione che può essere uguale in tutto il mondo, e quindi si perde un elemento importantissimo per quanto riguarda il mondo del vino, che è appunto l'espressività. E l'espressività passa anche attraverso alcune imperfezioni. Con imperfezioni intendo un po', sai, quel piccolo strabismo di Venere, quella parte umana, perché la natura non è perfetta, ma la natura è armonica, l'avevamo anche già detto in altre occasioni. Ecco, questo è un po' il concetto di base. E l'omologazione porta ad omologare, a rendere tutto più perfetto, ma poco espressivo. Se è chiaro il concetto.
0: Sì. E dunque, no, stavo leggendo mentre tu parlavi anche questa omologazione, questa cosa, il caldo, tu dicevi il caldo fa male a tutto, anche alla produzione, ma fa male anche ai ristoranti, perché c'è un'indagine, e questa è pubblicata dal Mattino di Padova online, che i ristoratori si stanno lamentando perché c'è un consumo del 20% in meno di tutto, proprio dato dal caldo. Un drastico taglio al fatturato, per cui la gente va fuori meno, beve meno, fa meno festa, non lo so, insomma, ecco, vabbè,
1: non è che fa meno festa, è proprio il caldo comunque l'idea di mangiare significa portare anche energia all'interno di sé, quindi anche calore.
0: Allora, è vero.
1: E quindi secondo me è anche una forma di difesa del nostro organismo, per cui quando andiamo fuori vediamo qualcosa di spensierato nei dialoghi, spensierato nella bevuta, spensierato anche nel cibo, no? Quindi cose fresche, ma ci sta, insomma bisogna passare anche
0: per vabbè.
1: Come di contro, poi nel invernale abbiamo voglia invece magari di un piatto un po' più carico, abbiamo voglia di un vino rosso magari che ci scalda il cuore e via dicendo, insomma.
0: Comunque Francia Corta
1: è un elemento psicologico,
0: sì, è vero, è psicologico, ma poi passa, questo non è una cosa.
1: Infatti.
0: Ma voglio dire, Francia Corta è un'eccellenza, no, italiana.
1: Francia Corta è una zona, diciamo, una provincia di Brescia che appartiene a quei distretti spumantistici tra i più noti, per cui per esempio nel Veneto qui abbiamo l'area del Prosecco, che comunque il Prosecco ha un metodo di produzione completamente diverso rispetto a Francia Corta, comunque è comunque uno spumante. In Trento c'è il Trento DOC, per esempio, nell'area appunto bresciana il Francia Corta, poi c'è l'Oltrepop a Vese, quindi nell'area di Pavia, in quella zona là, e poi il Moscato d'Asti, per esempio. Ecco, queste sono un po' le zone dove tradizionalmente si è dedicata all'ebollizione, poi in maniera diversa, quindi nei frizzanti, perché ci sono i Lambruschi e tutto il mondo emiliano.
0: Certo.
1: Queste sono le zone dove tradizionalmente, tra virgolette, dico tra virgolette perché in realtà Freccia Cortina è relativamente giovane, insomma,
0: sì.
1: Perché insomma, nasce alla fine degli anni 70, inizio anni 80, ad opera di qualche industriale locale che in qualche modo voleva replicare il modello francese, e inizia tutto quello che è stata poi l'avventura del mondo Freccia Cortina, con un operatore di marketing incredibile. Ecco, il risultato è a volte interessante, sì.
0: Sì, voglio dire, Franciacorta, però anche lì ci sono, no? Etichette, chiaramente non è che tutto,
1: Certo, però come ovunque effettivamente, infatti oggi il mio motivo di presenza a Franciacorta era proprio quello di andare a trovare un piccolissimo produttore sconosciuto, che sta facendo un percorso un po' particolare, che mi aveva un po' intrigato qualche anno fa nella sua fase, tra virgolette, iniziale, nel senso che comunque è una famiglia che da sempre appunto coltiva l'uva, la vigna, e però, fino a qualche anno fa conferiva l'uva, e adesso le nuove generazioni invece si mettono in gioco. Allora mi intriga nel mio lavoro a fare un lavoro più o meno presente, quello che va a vedere i ragazzini che giocano nel campetto di calcio e cerca di individuare il talento e portarselo a casa credendo nel suo futuro, ecco, più o meno un'attività di scouting di questo tipo, insomma.
0: E senti, visto che tutto si sta, parlavamo prima di omologare le cose, cioè si sta omologando il mondo, secondo te, perché ormai voglio dire, ci sono grandi aziende che sono proprietarie di grandi marchi, cioè tipo c'è la Unilever, che è una delle più grandi, no, anglo-americana, che ti propone dai detersivi ai surgelati al detergente intimo. Succederà così secondo te? Sarà anche questo il prossimo passo per quanto riguarda ciò che berremo? Questo succede con le birre. Succede con le birre, perché noi crediamo di bere una birra che è prodotta in Italia, ma ormai le birre sono tutte di un paio di aziende multinazionali, non sono più italiane, no?
1: Allora, c'è da dire una cosa: per fortuna il mondo del vino, anche quello diciamo più industrializzato, chiamiamolo così, è legato alla vigna, e la vigna è legata alla terra.
0: Sì.
1: E quindi nel momento in cui una vigna si trova in un luogo, perlomeno si spera che il vino venga da quel luogo. Poi dopo è logico, ci sono delle logiche commerciali che quindi scambi di merce, di mosto o di vino finito che può venire da ovunque. È un mondo che onestamente neanche conosco, cioè, ma neanche voglio conoscere.
0: Restiamo così. Restiamo così senza conoscerlo, che è bene.
1: Ma io so benissimo con il mio mondo più agricolo, più con il contatto umano che cerco, dove di fatto non c'è neanche quest'ansia assoluta di dover vendere tutti i costi, capito?
0: Certo, un po' certo.
1: Allora, a volte non so se avete mai sentito parlare la parola vino naturale, no? A volte ho utilizzato questo termine perché insomma per una serie di motivi che adesso non è la sede per approfondire, ma quello che mi occupo io, ma quello che a me interessa di questo mondo è proprio il fatto di dialogare con la natura, cioè avere una relazione con la natura. E quando tu hai un dialogo, una relazione con la natura, non passa solo attraverso l'osservazione, il lavoro, eccetera, passa anche attraverso il rispetto che tu possa avere anche nell'accettazione delle annate minori, per esempio, o delle annate molto produttive, come peraltro si sta un po' delineando l'annata di quest'anno. Quindi quello che arriva, arriva, quello che arriva si accetta. Trattandosi spesso di piccoli numeri, non si ha neanche questa.
0: No, chiaro. La mia era una domanda provocatoria. So bene che tu non sei legato a quel mondo, però.
1: So che esiste, ma non l'ho mai voluto. Cioè, o meglio, c'è stato anche un periodo in cui l'ho vissuto in maniera inconsapevole, però comunque, anche se ero ho collaborato con un'azienda molto grande. ma era comunque un'azienda legata alla terra, dove insomma la famiglia lavorava, la terra anche direttamente, cioè, pur essendo un'azienda molto nota, molto importante, comunque i fratelli erano legati alla terra, lavoravano, cioè almeno uno era proprio in campagna, un altro in cantina e un'altra in amministrazione, però erano paradossalmente, pur essendo un'azienda molto grande, aveva ancora quel concetto molto familiare. Ecco, questo è stata l'azienda di cui mi sono occupato per tanti anni, ma che comunque, nonostante l'immenso successo che ha avuto, meritatissimo, eccetera, però rimaneva sempre con questa anima. Poi esistono gruppi,
0: per fortuna, voglio dire, che c'è chi come te si mantiene questo orticello, e non c'è dubbio che continuerà così, perché queste cose così di realtà piccola non possono che andare in questa direzione.
1: Ma guarda, è un po' come la riscoperta del mondo dell'artigianato, sai, un po' quell'idea di fare un piccolo passo indietro, perché sì, probabilmente sono andati fuori giri, no?
0: Secondo me sì.
1: Allora, quando si parla di crisi, sì, è crisi veramente o abbiamo ceduto un po' fino ad adesso? No, siamo andati a un'iperproduzione e quindi è proprio il caso di tornare indietro.
0: Sì.
1: Sì. Parliamo di crisi, ma dobbiamo anche parlare di un mondo che siccome è sfuggito di mano. Poi le dinamiche internazionali non entro in merito, perché purtroppo non le conosco, le subisco e basta.
0: Dovremmo mangiare meno, bere meno, ma a molto più di qualità, e la cosa si può fare, perché non è detto che...
1: Allora, sai cosa? Allora, è anche un atto, permettimi, in termine politico, nel senso, è molto difficile questo concetto a capire, però ci vuole la presa di coscienza che il bere, il mangiare, eccetera, passa attraverso un impegno, no, di ciascuno di noi. È logico, no? A volte capita, ho trovato questo vino buonissimo, costava 2 euro. Bene. Se costa 2 euro, fate una domanda, insomma,
0: sì.
1: Cioè, un tappo costa 1 euro. Cioè, per capire,
0: sì, purtroppo sì.
1: Quindi, siccome non ce l'ordina, dottore, di bere vino, assolutamente, e non dobbiamo bere vino ogni giorno, l'ho detto spesso, serve un piccolo, come dire, sforzo nella ricerca, questo nel vino, nel pane.
0: No, ma ne va anche della nostra salute, comunque, sai, perché quando noi introduciamo delle cose alcoliche solo per il gusto di bere e che ci fanno male, piuttosto è meglio non berle, voglio dire.
1: Proviamoci l'acqua fresca, che non è meglio, non dobbiamo bere vino.
0: No, non è questo, non è che dobbiamo.
1: Il rapporto che abbiamo è totalmente, chiamiamolo, edonistico.
0: Esatto.
1: Termine, capito? Io non sono un chirurgo che fa interventi a cuore aperto, sono una persona che parla di vino ed è solo vino.
0: Certo.
1: A volte bisogna anche farlo scendere un po' dal piedistallo.
0: Certo, certo, questo è...
1: Per quanto affascinante, per quanto è bellissimo, la mia vita, di fatto.
0: Ecco, abituiamoci. Insomma,
1: dare il giusto peso alle cose.
0: Esatto. Cominciamo da questa estate.
1: Vai a combattere quella che è l'omologazione, no?
0: Sì.
1: Nel momento in cui entri in un mondo un po' più ridimensionato, entri in un contesto legato ad un luogo, a una famiglia, a una vignaiola, un vignaiolo che sia, allora si comincia ad avere una dimensione con un ritmo diverso. Cioè, Carlin Petrini, insomma, che è stata una delle persone che con cui ho entrato nella mia vita in qualche modo, parlava a suo tempo appunto dello slow food e dello slow wine, quindi
0: sì,
1: questo concetto di andare lenti, che però forse è più riflessivo, no? Ti chiede più consapevolezza, più attenzione. Anche l'idea di goderti di più le cose, cioè
0: apprezzare quello che hai davanti, non è solamente un mangiare perché si deve mangiare o bere perché si deve bere, no, è apprezzare quello che hai, che è quello che hai davanti, che ha anche una storia, ha anche un lavoro, ha anche
1: tutto quello che infatti, c'è anche a pensare questo, c'è lavoro, c'è preoccupazione,
0: certo,
1: c'è tutto, capisci? Non sono a volte accade che sono anche estrazioni di pozzi di petrolio, però ecco, nel caso mio ovviamente dietro c'è tutto un business, è chiaro, c'è tutto ha un motore suo economico che deve esistere, perché se no non sta in piedi, cioè, certo. Comunque tutto deve essere pagato, devo pagare le tasse, devo pagare i corsi di aggiornamento, devo pagare dipendenza, cioè, i contributi, eccetera, eccetera. Quindi per tenere in piedi tutta la baracca deve esserci un certo, una certa sostenibilità.
0: Certo, quindi, certo, un, certo.
1: Dico, senza tradire poi il tuo credo, il tuo io. Ideale, ecco, un po'.
0: E allora diamoci, calmiamoci, non beviamo solo per bere, beviamo per gustare, per essere insieme agli amici,
1: per ricordare,
0: e per ricordare, non per dimenticare, per ricordare. Esatto. Ok, Giampaolo, i tuoi prossimi viaggi, oppure questo è un po' una stasi questo,
1: adesso un po' uno stop per solo da qui a fine agosto, sarò più sereno. Adesso mi sto dedicando alla stesura di un libro che sarà dedicato proprio al mercato cinese, cioè una nuova degustazione per il mercato Taiwan e Cina, quindi tradotto in cinese, quindi adesso mi dedicherò a quello, mi dedico ai sogni, perché per me è molto importante immaginarmi l'anno prossimo, quindi questo è proprio il momento della riflessione, dove mi immagino l'anno prossimo. Il tour è già fissato, per cui tutte le date del tour, quindi ci sentiremo in giro per il mondo anche l'anno prossimo,
0: certo,
1: con date nuove anche, ma ecco, questo è proprio il momento di lasciare andare, di liberare la mente, di
0: ricevere questa energia che ti arriva anche così dai pensieri, dai sogni e dalle cose che farai in questo mese. Champagne Supernova ci sta veramente a pennello. Ci lasciamo con gli Oasis. Giampaolo Giacobbo, grazie, e
1: grazie,
0: a presto, grazie dei tuoi consigli e delle cose belle che ci fai, perché ci fai prendere il contatto ancora con le cose, grazie a Dio, terrene. Un abbraccio,
1: grazie mille,
0: a presto,
1: grazie a tutti voi, ciao.

Allora Gabriella, un grande abbraccio anche a te, Enzo da Vittorio Veneto, poi c'è anche Michelangelo che vorrei salutare, e poi Beatrice, e Giulia, Daniela, e poi c'era anche Donatella, mi sembra, di Treviso. Ci sono tante persone che magari poi non ricordo, ma se magari voi siete così gentili da ricordarmelo al 334 710 26 72, io sono certo che vi saluterò con molto piacere. Prima della dottoressa, ragazzi, sono certo di fare un grande regalo a chi frequentava le disco di qualche anno fa con gli Instant Funk.

0: Allora, ci siamo, ci colleghiamo con la dottoressa Dagmar Mattes. Noi tutti abbiamo un animale a casa, eh? E abbiamo gatti, non ne parliamo, cagnolini, non ne parliamo, c'è chi ha anche dei coniglietti, altre cose, ma animali da compagnia. Ma insomma, c'è anche una certa alimentazione estiva, di cui adesso parleremo. Dottoressa, intanto la ringrazio di essere qui con noi anche questa sera.
1: È sempre un piacere. Buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie alla dottoressa Dagmar Mattes. Allora, dottoressa, innanzitutto tutto bene? I pazienti come stanno? Sono
1: Tutto bene, quest'anno è un po' dura per i vecchietti.
0: Caldo, sì, non sanno come mettersi.
1: Il caldo è tosto, devo
0: è
1: dire.
0: Molto tosto.
1: Il caldo è tosto.
0: Mm.
1: È tosto. Quindi, sì.
0: Sì, a me è venuto in mente, non lo so cosa. Io ho da proposito di animali e volevo portare a casa un pappagallo, ma non so se faccio bene con due cani. Boh.
1: I pappagalli, allora io non sono uno specialista, di solito per questi animali c'è un veterinario dedicato, mettiamola così, qualcuno che si occupa di animali cosiddetti non convenzionali. I pappagalli sono molto divertenti, ma tanto chiacchierini, cioè bisogna sapere, e vivono parecchi anni.
0: Sì, io lo so.
1: Quindi fischiano, chiacchierano, parlano, tanto che ogni tanto vedo qualche mio mio cliente che dice no, ho coperto perché,
0: l'ho coperto perché se non vedere di... se no comincia a parlare
1: sì, no, ma non necessariamente parlare proprio
0: fischiare, gridare,
1: però
0: non lo so,
1: fischiano, ciaccolano,
0: sì, ciao.
1: È un mondo molto divertente. Quei sì. Cani
0: non so, vanno d'accordo secondo lei? Non, perché devono essere liberi questi qua, no? No, io non lo vorrei in gabbia.
1: Allora, di solito sì, dovrebbero poter volare, cioè sono animali che tenuti in gabbia, poi dipende sempre dal tipo di pappagallo, che si sceglie. E spesso sono allevati a mano e quindi sono molto abituati a essere maneggiati, però chiaro, è un uccello, io trovo che è giusto. Che possa volare.
0: No, ha ragione, era scusa un'idea.
1: Infatti hanno le vogliere dei pappagalli, hanno proprio anche lo sportello che possono atterrare, fare comunque un po' di allenamento per le ali.
0: Sì, è giusto.
1: È un mondo affascinante,
0: uno da parte,
1: molto diverso da quello che siamo abituati.
0: Sì.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Sì, poi c'è un'idea, ma non lo farò. Perché non potrò. Non è proibito, non mi è stato già detto di no. Comunque, ecco. In ogni caso,
1: conviviamo con altre persone, giusto che abbiano anche loro la. Anche perché portarsi a casa, come lei sa, un animale è impegnativo ed è giusto che la scelta sia condivisa da tutti i membri della famiglia.
0: È giusto.
1: Perché se poi ci sono cose da fare o da gestire, dall'alimentazione alla pulizia, gli animali in voliera sono impegnativi anche da quel punto di vista.
0: Sì.
1: Bisogna tenere pulito anche l'ambiente, quindi è giusto anche che siano tutti d'accordo.
0: No, per carità. Parlando di io mi è venuto in mente che dovremmo, secondo me, con il suo consiglio chiaramente, dare dei ragguagli a chi l'estate, cosa dobbiamo dare in più e cosa non dobbiamo dare ai nostri, parliamo dei cagnolini in questo caso, o dei gatti, non lo so, anche sì, ma cosa è bene non dare, forse è meglio dire quello, perché
1: allora tendenzialmente un po' vedere qual è l'alimentazione solita, tendenzialmente anche più che in più è dare da mangiare un pochino in meno, perché le attività sono soprattutto col caldo sono ridotte, fanno molta meno attività e se rispettiamo anche le loro esigenze vediamo che tendenzialmente i cani mangiano meno, ma anche i gatti mangiano meno le crocchette, mangiano meno, cioè proprio riducono, perché chiaramente passano, io dico sempre, da una mattonella fresca all'altra, e quindi il fabbisogno è ovviamente ridotto. E, di solito consiglio sempre di evitare poi chi ha alle crocchette, di evitare magari col tanto caldo, di evitare il manzo o comunque come fonte proteica, perché il manzo è molto ricco, molto, molto nutriente, e però scalda, come si suol dire, anche. Quindi è frequente avere magari delle dermatiti legate a semplicemente a un eccesso di un eccesso proteico. Quindi preferire cibi a base di carni bianche, spesso pesce, se all'animale piace, perché non è automatico, il pesce è diciamo una proteina più digeribile, ma non è detto che a tutti i cani piace il pesce. Quindi rispettare anche un po' i gusti. Poi possiamo integrare con se fa particolarmente caldo, per esempio ci sono dei giochi che si possono, tipo il Kong, che ha una parte interna vuota, che può essere riempita perché il cane possa un po' giocare, si può riempire per esempio con un po' di yogurt bianco e metterlo in congelatore, in maniera da avere il fresco, poi glielo si dà da giocare, da leccare, si leccano, e anche questa è una cosa che insomma dà un po' di sollievo. Chiaro, dipende sempre anche dalle quantità, non do del ghiaccio al cane perché anche loro sono soggetti a congestione, però dei piccoli bocconcini un po' freschi è accettato. Come sempre, non congelato, perché soprattutto se non sono abituati la congestione è alle porte.
0: Quindi tenere anche tipo il cibo umido che si dà loro, tenerlo anche in frigo, anche per una questione d'estate di conservazione, poi quando lo si dà non fa male, insomma, darglielo anche fresco.
1: Chiaro, dipende sempre ovviamente dalle quantità e dalle dimensioni del cane.
0: Certo.
1: Se io ho un cane di piccola taglia e gli do mezza lattina appena tirato fuori dal frigo, allora si tira fuori un quarto d'ora, 20 minuti prima, in maniera che si tagli un pochino, che non sia proprio freddo e perché no. Infatti io vedo molto spesso i miei così pazienti preferiscono magari un po' di aggiunta di umido,
0: è fatto così, però quell'umido è freddo ma è poco, ecco.
1: Poi, sempre legato al caldo, preferire scatolette che vanno finite in giornata.
0: Sì, è vero.
1: Non so, ho il cane di 5 kg, do la scatoletta che so io da mezzo chilo e gliela faccio durare 4-5 giorni.
0: No, perché il caldo fa deperire. Cioè,
1: esatto, in giornata diventa acido.
0: Quindi
1: cercare di prendere la confezione adatta al fabbisogno del cane, quello anche stesso discorso che si fa spesso con le crocchette. Se io ho un cane di piccola taglia, prendo delle crocchette un sacco di crocchette da 10 kg, anche se è magari più conveniente, ma una volta che un sacchetto è aperto, il mangime si deteriora nel giro di 20 giorni, diventa mi viene in mente il termine colloquiale che è fiappo.
0: è proprio così.
1: Si ossida e quindi non è più così gradevole, allora magari allora cercare di prendere anche il sacchetto sempre nelle condizioni delle quantità che il mio cane mangia.
0: Vero.
1: Io non sono assolutamente contraria al mangime umido, purché sia un mangime completo e quindi posso sostituire una parte delle crocchette. La dieta casalinga, che spesso così si sente dire, va comunque fatta in maniera io non dico dal professionista, perché dare al cane un po' di carne, un po' di verdura non è una dieta completa.
0: Okay.
1: Quindi va un po', cioè va formulato
0: sì, a seconda
1: esatto, dallo specialista,
0: direi di sì.
1: Per controllare il fabbisogno del cane, che attività fa, l'età, è un cucciolo, è un cane adulto, è un cane anziano, e perché vabbè, è il mio lavoro, io pensare di dare da mangiare come si faceva una volta i famosi pastoni il pan vecchio che veniva aggiunto dell'acqua e l'avanzo della carne del mezzogiorno.
0: Sì, sì, sì,
1: ecco,
0: sì, sì.
1: Dal mio punto di vista ovviamente non è sicuramente un'alimentazione equilibrata e può dare soprattutto a lungo andare dei problemi digestivi, dei problemi di pelle. Cercare un attimo di formulare e di preferire o comunque di aiutare con il caldo, aiutarli anche con una dieta umida, con cibo umido. Stessa cosa direi anche coi gatti, che siamo abituati a dargli solo crocchette. Perché è comodo, perché i gatti mangiano più volte al giorno, magari fanno piccoli snack, e quindi le crocchette sono sicuramente più comode, però anche al gatto piace magari integrare con la dieta umida, dove non necessariamente l'umido deve essere per forza di cose sempre un mangime commerciale. Può essere anche, stiamo parlando di gatto, può essere anche, non so, un po' di petto di pollo scottato, del pesce anche quello scottato. Il gatto è un carnivoro e ha bisogno di proteine, e non sempre però è automatico che tutti i gatti mangino per esempio il pesce, il merluzzo scottato. Anche loro i gatti sono estremamente selettivi, e io ho dei pazienti dove i proprietari io vorrei dargli l'umido, ma il mio gatto mangia solo le crocchette, perché si sono abituati e perché hanno preso questo gusto. Ma allora comunque devo comunque mantenere qualità nel mangime. Cioè, i mangimi commerciali ce ne sono tanti di tutte le qualità, alta, media, bassa. Io come veterinario consiglio ovviamente sempre alta qualità, perché almeno ho un po' più almeno si spera di avere un po' più di sicurezza sugli ingredienti, e comunque anche le quantità non si buttano lì e si lasciano le crocchette tutta la giornata. Il cane si apparecchia, si sparecchia, quindi insomma, mangia 3 volte al giorno. Io non è per me una cosa negativa, però io gli do la quantità pesata e che il cane finisce, perché anche le crocchette che io lascio lì 2 ore si rancidiscono, è caldo, non sono buone.
0: Allora, dottoressa, ci sono due cose che vorrei dirle. Un ascoltatore ha scritto una cosa, ma la terrei adesso fra poco per chiudere, per volere un suo parere. Un parere, intanto, lei ha parlato di manzo prima. Il carne di maiale per i cani, io personalmente non l'ho mai presa. Mi dà l'idea che sia, non lo so, vorrei un consiglio suo. Ci sono tante crocchette che contengono carne di maiale, ma non l'ho mai presa.
1: È una proteina che è stata rivalutata perché per tanti anni non era mai stata usata, quindi nelle diete di cosiddette di eliminazione viene spesso usata, proprio perché era una carne alla quale il cane non era mai stato abituato, che non l'ha mai mangiata. Dipende molto da animale a animale. Io ho avuto degli animali che non la tollerano per niente, altri invece che sono guariti. Quindi non esiste non esiste sulle persone, non esiste la proteina che va bene per tutto. Il maiale, anche la carne di maiale ci sono comunque delle ottime carni. Bisogna fare attenzione al pollo. Il pollo è considerato una carne bianca, ma c'è pollo e pollo. E quindi anche lì
0: andiamo a vedere un po' anche la qualità che diamo ai nostri animali. Ecco, cerchiamo di, voglio dire, non tutti possiamo permetterci tutto, cerchiamo la via di mezzo. Ecco, perché è proprio
1: quello che dico io anche ai miei proprietari. Io non posso pensare di spendere 15 euro per un sacco da 10 kg e pensare che in questo mangime ci siano tutti i nutrienti. Faccio molta fatica a pensare questa cosa, che la carne sia di qualità, che gli amidi siano selezionati.
0: Come non posso pensare che quando vado a prendere dell'olio d'oliva a 3,99 euro possa essere olio d'oliva. Voglio dire, ecco, dobbiamo pensare a questo anche per i nostri animali. C'era Michelangelo che ci diceva: il mio cane aveva dei problemi di pelle nelle zampe, le ho eliminate da tempo le crocchette, ha detto adesso gli do riso soffiato con vitamine e aggiungo anche un po' di carne con verdura in scatola, quella naturalmente è per cani. Ora ha detto che sta meglio e ha 11 anni.
1: È possibilissimo, dipende anche lì, carne in scatola e comunque dipende molto dalla qualità, anche lì come le crocchette, c'è carne.
0: Ma certo.
1: Io dico sempre così come linea generale, la lista degli ingredienti è dettagliata, più direi è qualitativa, perché l'azienda ovviamente vuole che noi sappiamo che c'è, che so io, 80% di carne di pollo piuttosto che di agnello e la verdurina, e quindi quando io leggo carni e derivati.
0: Sì, i derivati sono tante cose. Ecco, l'importante è che ci sia una buona quantità, almeno una quantità minima, almeno che sia, ecco, diciamolo, del 20% di che sia di quello che dice che è di pollo, di manzo e di maiale. Vorrei concludere, dottoressa, con una cosa che non è bellissima da dire perché ci fa stare male, ma va detta, perché lei, che soprattutto ha a che fare con gli animali, un nostro amico ci ricorda che in Calabria ci sono stati molti incendi, a parte che ce ne sono stati anche a Gallipoli, in Puglia, ma nessun telegiornale ne ha parlato, e stanno distruggendo tanti ettari di campeggi. Però vabbè, Calabria, qui ci sono stati dei gatti che sono stati buttati, gatti incendiari, dottoressa.
1: Terribile.
0: Questo è atroce, questo è veramente l'essere umano che non esiste,
1: non c'è limite alla crudeltà.
0: Non può chiamarsi purtroppo essere umano una persona che fa questo. No. Io volevo concludere con questo, non è una bella cosa, però va detta per il fatto che noi amiamo gli animali e queste cose non devono succedere. Ecco.
1: Non devono succedere che in generale che si vizino animali così per divertimento, secondo me, e neanche che si distrugga l'habitat di tanti altri animali selvatici.
0: No, è vero, è vero. Beh, mi fa piacere sempre sentire il suo parere in tante cose, perché parliamo di animali sì, ma parliamo anche poi di vita di tutti i giorni, no? Perché poi dopo gli animali fanno parte della nostra vita. Allora, grazie alla dottoressa Dagmar Mattes, che ha il suo ambulatorio a 9. Le auguriamo buonanotte adesso, buon lavoro per domani, e anche ai suoi pazienti, che passino una buona estate e con poco caldo.
1: Abbiamo tutto agosto ancora davanti.
0: Lo so, dottoressa. Grazie, buonanotte, un abbraccio, grazie.
1: Buonanotte,
0: grazie,
1: buona
0: dottoressa,
1: serata,
0: grazie.
1: Arrivederci.
0: Grazie.

faut comprendre les musiques douceières. Je n'ai pas bien français, excusez-moi. Aïcha. Bien, bien, bien. Bonsoir, bonsoir. E noi torniamo indietro nel tempo adesso, lo facciamo ancora con delle cose. Visto che abbiamo preso questa vena francese, io direi di continuare, no? Con François Hardy, no? Comment te dirà bien? Tu es là? Je suis ici.

François Hardy. Siamo tornati indietro nel tempo, ma l'abbiamo fatto con qualcosa di francese questa sera. Ce sera très bien, non me ne volete voi che invece masticate bene il francese. Oh, I'm très fort.

toujours demain. Écoutez-moi, je t'aime, tu m'as compris? Je ne peux attendre dimanche. Ci sei, Michelangelo? Ok, adesso torniamo in America, torniamo ai giorni, no, quasi. Ma a parte che Giselle è proprio una cosa molto attuale, effettivamente è attualissima. E aspetta, fermi. Ci sono lì Aerosmith. 1, 2, 3, Falling in Love.

0: Allora attenzione, perché l'ospite delle 23, ve lo dico adesso. Allora questa sera, grazie anche al nostro Paolo Spagnolo, che comunque avremo prima delle 22, delle 23:30, l'ospite di questa sera sarà Max Dupré, e cioè Max Spagnolo, però lui Dupré lo aspettiamo. Il nome, insomma, essendo due fratelli, hanno avuto l'idea, insomma, trasmettevano alla radio tutti e due, uno il cognome materno, l'altro paterno. Comunque Max Dupré, grande personaggio anche lui, che trasmette da molti anni, dal mondo radiofonico, nel mondo della voice over, nel mondo del doppiaggio, e insomma, domani mattina comunque lo sentite a Radio Padova. Però questa sera, poi ci facciamo salutare domani mattina da lui, quando lui è in diretta, io credo che sia dalle 7 alle 9, no? Su Radio Padova, e ci facciamo salutare, tutti noi, gli amici di Radio Gamma 5. Lo avremo alle 23 e lo special lo faremo con lui, perché presenterà tre canzoni e racconterà la sua storia, di come ha iniziato a trasmettere. Allora, grazie Michelangelo, una buona serata anche a te, e grazie ad Alberto di Treviso, sempre molto gentile, ti ringrazio per le parole che dici. Aspettiamo le 0000 per dare un senso ai nostri desideri. Allora, per partecipare a questa nostra serata fino alla mezzanotte, il numero per gli SMS è il 334 710 26 72. C'è un annuncio che voglio darvi, cioè è la creazione del gruppo editoriale Radio Gamma 5, Edizioni Radio Gamma 5, che hanno già prodotto un libro, la storia dei 50 anni di Radio Gamma 5, che li ha appena compiuti, tra l'altro a febbraio, cioè La frequenza della libertà. Il libro, se ancora non l'avete, richiedetelo e acquistatelo. E stiamo cercando dei volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5, per poter pubblicare altre opere con appunto il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Cerchiamo grafici, illustratori, editing, impaginatori, creazioni video e molto altro. Se avete voglia di imparare, non è necessario che siate tutti esperti, ma di entrare in questo mondo e di fare qualcosa di concreto per questa radio che da 50 anni trasmette la libertà, allora mettetevi in contatto con Fabio Turim, che è l'artefice anche del libro che avete acquistato e che anche io ho, e a questa mail turinfabio@hotmail.it, oppure mandate un WhatsApp al 347 7159 717, per dare una mano a questo gruppo editoriale, che poi sarà il gruppo editoriale che sfornerà altre cose per quanto riguarda le opere, le cose che potremo stampare. È stata stampata la prima, cioè i 50 anni di Radio Gamma 5, ne stamperemo delle altre anche con il vostro aiuto. Io intanto sto cercando una canzone che non trovavo, intanto sto facciamo così ragazzi, perché questa è proprio bella e va sentita. Lucio Battisti. Penso a te. Buon viaggio, buona serata, buon lavoro.
1: Io lavoro e penso a te.

È sempre bello ed emozionante sentire qualsiasi cosa che provenga dalla voce di Lucio Battisti. Allora, abbiamo detto alle 23 ci collegheremo con Max Dupré, sarà il nostro graditissimo ospite, presenterà lui tre canzoni, racconterà un po' la sua vita radiofonica e non, eh?

Radio Gamma 5 insieme fino alla mezzanotte. Per chi non è pratico dei nostri, delle nostre stramberie, voi sapete, però non è una stramberia, è ormai un piacevole appuntamento. Alle 00:00 noi ci fermiamo, fermiamo la radio per qualche secondo, per più di qualche secondo, il silenzio totale, e in quel silenzio noi esprimiamo un desiderio, però deve essere rivolto a qualcun altro, perché deve fare del bene questo desiderio. Va bene? Questo più tardi. Allora, oggi esperienze con i bambini, portati a lavare la macchina, e devo stare più attento però effettivamente, perché allora una piccoletta di 5 anni, l'altro 8. E allora sai, c'è l'autolavaggio, quelli fai da te, che poi sono anche belli, alcuni riempiamo la macchina di schiuma, bello. Poi dopo c'è questa lancia, no? E allora uno faccio io e con il praticamente dando in mano, mamma mia ragazzi, oggi, e dando in mano la lancia al bambino, con il praticamente si chiama così, come con il fucile, con il rinculo, mi sono volati via i bambini. Roba da pazzi che non farò mai più, perché ho visto è una cosa che non bisogna fare effettivamente, perché sono cose che non vanno fatte, ma voglio dire, è una cosa, non è dai responsabili, ero lì effettivamente, però voglio dire, non è stata una cosa. Se non erro era il 1985, vi ricordate? E alla radio mettevamo questa, Frankie Goes to Hollywood.

0: qui si faceva tutto buio?
1: Vai. Vai.
0: Minuti alle 23, c'è chi ha già preso sonno, c'è chi è già lì che stava vedendo un film ma non ce la fa più, c'è chi invece sta andando al lavoro. Allora buon lavoro, noi vi accompagniamo sia all'andata che al ritorno, cari amici e care amiche. 334 710 26 72, il numero per mandare i messaggi, magari anche qualche richiesta, perché no. Io all'epoca ero molto legato a questa canzone di Rosalino, C'è la mare, Ron, che parla di qualcosa di intangibile ma che esiste, l'anima.

l'estate del 1977. Non questa, non per quanto riguarda Anima e Ron, ma era l'estate del 1977 quando nei Lidi Ferraresi che frequentavo, perché avevo dei parenti che avevano una locale lì, e allora frequentavo anche le piccole radio. Già c'erano, chiaramente c'era una che si chiamava Radio Sabbia, e andavo a vedere lì, e spesso andava in onda Fly Robin Fly.

Silver Convention Fly, Robin Fly, l'ospite che avremo tra poco sarà uno dei degli ospiti importanti di queste serate del martedì insieme. Avremo Max Dupré, che è uno degli speaker che conoscete da molto tempo. Ecco, noi torniamo indietro nel tempo, ma anche quello attuale, perché effettivamente poi lo sentite anche tutti i giorni, lo sentite anche poi domani mattina. Vi darò qualche ragguaglio di più.

0: Vabbè, eccoci qua un po' in anticipo, ma andiamo perché siamo molto felici di avere questo ospite in diretta, per cui aspettiamo che sia online e poi non occorre che io ve lo presenti perché tanto già lo conoscete e comunque andremo in diretta tra un attimo. Allora, vediamo se è tutto a posto, se c'è qualche problema con i collegamenti, ma credo proprio di no. Dovrebbe essere tutto a posto, vero? È andato bene fino a prima, non sarà mica adesso che abbiamo questo ospite che c'è questo problema. Aspetta. Ok, allora, poi dopo avremo anche il nostro capotreno, sì, questo lo avremo. Intanto Max, sei qui? Max, ci sei?
1: Ci sono, eccoci qua. Buonasera.
0: Ciao carissimo Max Dupré, eccoci qua. Tu sei uno dei nostri ospiti che ci aiuta a parlare di radio, perché tu sei da una vita davanti al microfono per vari motivi, è vero?
1: So che anche voi avete festeggiamenti in atto che continuano, no?
0: Sì, 50 anni. Sì. Sì, 50 anni compiuti in febbraio. Radio Padova li ha compiuti un po' prima.
1: In settembre.
0: E quindi insomma sono molte sono poche le radio e soprattutto anche venete tra le prime in Italia che hanno avuto l'onore di arrivare ai 50 anni. È una bella cosa, no?
1: Tu pensa che nel 1976

0: quindi esattamente 50 anni fa, mm-hmm. arrivò alla prima decisione della Corte di Cassazione per quanto riguarda l'utilizzo delle frequenze FM.
1: Sì.
0: E quindi proprio nella giornata di oggi è una sorta di compleanno della radio vera e propria,
1: vedi,
0: che da pirata diventava legale.
1: Sì, in effetti è stata legalizzata, sono state legalizzate le trasmissioni radiofoniche di radio private che fino a poco tempo prima erano considerate fuori legge. Allora,
0: esattamente,
1: Max Dupré, io so che tu stai adoperando questo cognome perché noi, sai, è da un po' che abbiamo ospite un tuo conoscente stretto, cioè tuo fratello, cioè Paolo Spagnolo, che lui, visto che ha raccontato un po' tutte le vicissitudini che avete cominciato più o meno insieme a cominciare tanti anni fa a trasmettere alla radio, e lui ha tenuto il cognome paterno per differenziarsi, insomma, no? E tu quello materno, Max Dupré.
0: Succede anche in altre famiglie, penso ai Di Molfetta a Milano,
1: sì,
0: e Albertino, la stessa cosa. Ecco, in questo caso sì, io ho utilizzato il cognome della mamma per evitare che il caso di omonimia, lo stesso cognome, fosse insomma un handicap per chi andava in onda, insomma,
1: certo.
0: Sembrava radio familiare, invece non era così, insomma.
1: Allora Max, raccontaci un po' la tua, che la gente ti conosce ma magari ha voglia di sentire qualche aneddoto. Hai cominciato per dire le prime parole, e hai fatto allora sempre radio oppure anche discoteca?
0: Guarda, la discoteca sì, l'ho fatta, poi grazie proprio anche a Paolo Spagnolo, che bazzicava in una discoteca, la lasciò per andare a fare il servizio militare e io presi il suo posto, e quindi iniziai così a lavorare in discoteca. Si lavorava in modo diverso rispetto ad oggi.
1: La
0: discoteca era una conduzione radiofonica sul posto, con delle persone che ballavano, che ti richiedevano le canzoni, che volevano e facevano le dediche uno all'altro, e insomma nascevano i primi amori e via dicendo. Mm-hmm. Un'atmosfera molto rilassata. Tutto questo praticamente quasi 50 anni fa, perché era l'estate ed era proprio uno dei giorni di fine luglio, come oggi, come questi giorni, che praticamente mi sono ritrovato di fronte al microfono. Esattamente 48 anni fa, era il 1978, tra l'altro con una bugia raccontata a fin di bene da parte di Paolo, mio fratello, che disse, visto che si erano liberati degli spazi all'interno della radio perché qualcuno era andato in vacanza, ma se volete c'è mio fratello che ha già esperienza e può tranquillamente condurre un programma. Cosa
1: e
0: che
1: tu
0: naturalmente
1: non avevi esperienza, ma ti ha buttato lì, ma tu comunque, secondo me, avevi già l'indole, no? Cioè uno che ha questa passione ci mette subito qualcosa di particolare, e sei andato, immagino, subito. Qual era la radio dove hai trasmesso per la prima volta?
0: La radio era sulla frequenza dell'attuale 102.5 RTL, ed era Radio Antenna 1.
1: La mitica Radio Antenna 1, 102.5, di dove era? Di Borgo Ricco, Padova?
0: Borgo Ricco.
1: Ah, meraviglioso. Sì. C'era un certo Zuinli, no?
0: Praticamente. Esattamente. E Roberto Zuin mi faceva da tecnico, perché io non avevo praticamente nessuna conoscenza tecnica, e mi sono ritrovato in onda con la regia di Roberto Zuin, che mi ricordo già allora mi diede dei consigli di dizione che poi mi tornarono utili per tutto il mio lavoro che è arrivato dopo come doppiatore e voce degli spot radiofonici.
1: Cioè, tu hai cominciato la Radio Antenna 1, che era già forte comunque, 102.5 era veramente una radio molto ascoltata.
0: Tu pensa ritrovarsi in onda in una radio così, che aveva appunto una grande diffusione, senza nessuna esperienza, però con tanta buona volontà e anche voglia di imparare. Sì.
1: E poi Paolo, scusa Paolo, Max, vedi che faccio confusione, Max, come è andato poi che dopo tu sei anche...
0: Come è evoluta la
1: sì,
0: cosa?
1: Sì, il fatto che tu poi dopo hai fatto anche un altro tipo di utilizzo della tua voce, cioè l'hai utilizzata per doppiatore, per spot pubblicitari, come è andato questo passaggio, come è successo?
0: Sai, forse qualcuno magari avrà avuto modo di sentire, ma una volta non c'erano le cassettine con gli spot registrati, si facevano in diretta.
1: Sì.
0: Chi era in diretta leggeva un annuncio,
1: sì,
0: del negozio di calzature che metteva in vendita la propria merce per l'offerta speciale e via dicendo. Però a un certo punto è nata l'esigenza di registrare questi messaggi, perché si ripetevano tutti i giorni e non tutti poi erano in grado di farli, e così,
1: sì, sì.
0: E sono nati anche i primi studi di registrazione, ed è allora che ho iniziato a lavorare per il gruppo di Castelfranco, il tipo gruppo di Castelfranco, con,
1: sì,
0: Roberto Zanella e, sì, il Publivoce.
1: Publivoce, sì.
0: Esatto. E sono stato una delle prime voci proprio per la pubblicità lì da loro, quando si registrava ancora tenendo il disco fermo,
1: sì, sì,
0: con il panno,
1: sì,
0: e poi si leggeva il testo, l'annuncio, e veniva registrato. Erano i primi spot registrati in modo, anche se vuoi, un po' artigianale.
1: Sì, però erano tante anche le radio private, e io mi ricordo, anch'io ho fatto qualche cosa, però qui a Padova, adesso questi studi non credo che, forse qualcuno esiste ancora, però tu ricordi...
0: Adesso con l'avvento delle tecnologie, con internet, oramai,
1: sì,
0: si lavora a distanza. Pensa che oggi,
1: sì,
0: sono
1: molto,
0: stato collegato con uno studio di Denver in Colorado per registrare uno spot di un'azienda... di italoamericani che però volevano una voce che parlasse in inglese ma con accento italiano, e ho fatto la pubblicità di Nonnis Biscotti. Anzi, mi hanno detto: siccome tu usi la doppia, ma qui in America non si usa, fammi pure Nonnis Biscotti.
1: Ah, ho capito, non dire biscotti, biscotti. Ah, biscotti. È venuta bene allora, sti biscotti. L'hanno venduti.
0: Erano buonissimi.
1: E vedi, si lavora così adesso, è giusto, perché insomma questo permette di fare delle cose anche a distanza. Per cui tu hai mandato la tua voce, e poi dopo cosa fanno? Il montaggio l'hanno fatto loro? O...
0: No, in questo caso ero collegato con loro direttamente, con Denver, Colorado, e poi da lì con i servizi oggi di call, meet e via dicendo, eravamo in 7 persone collegate.
1: Meraviglioso.
0: Quindi c'era il responsabile dell'azienda, che era l'unico che parlava italiano, con cui abbiamo scambiato 2 parole,
1: certo,
0: e gli altri erano tutti americani del posto, insomma.
1: È meraviglioso che si possano fare queste cose a distanza, eh? E cose belle, tecniche perfette, che vengono poi tecnicamente ineccepibili. È bello,
0: cose un tempo impensabile.
1: No, impensabile.
0: E questo c'è stato un cambiamento negli ultimi decenni, che insomma ci ha portato molto lontano.
1: È stato un cambiamento con questa tecnologia, che tanti dicono, ecco, ci sono i pro e i contro, però ha aiutato a migliorare e a velocizzare e a lavorare cose che in altri momenti non si sarebbero potute fare, chiaramente, no?
0: Assolutamente. E poi vuoi mettere il fascino della radio. Proprio oggi leggevo in un post di un collega che diceva: un tempo la radio era il social network di oggi.
1: È vero.
0: Solamente che non creava tutti i problemi che sta creando ora.
1: I social
0: network.
1: Sì,
0: quindi, insomma, una rivincita da parte della radio, che rimane la sorella povera della televisione, ma è sempre lì. La si accende e fa compagnia.
1: Ecco, diciamo che adesso la radio è sempre un mezzo molto, i dati d'ascolto lo dicono, è molto in voga, sempre in voga. La radio non tramonta mai, però sono cambiati i target, i giovani chiaramente la radio la conoscono molto poco.
0: L'offerta è molteplice, quindi dai podcast ai blogger, insomma l'offerta è varia, quindi cerchiamo di difenderci, lo sai bene tu che
1: sei
0: anche stasera,
1: certo,
0: facendo la tua parte, però conducendo il tuo programma che ha il proprio seguito.
1: Certo, quindi, certo. È molto bello. E senti, qual è la cosa che, radiofonicamente parlando, negli anni in cui, e sono tanti, sei in onda, qualche aneddoto, qualcosa che ti è capitato, che ti è restato in mente, non lo so.
0: ci sono un paio di cose che volevo raccontarti stasera, solo che non so se rispettiamo i tempi.
1: No, allora ecco, i tempi ci sono. Fermiamoci un secondo perché abbiamo delle canzoni che fanno parte della tua vita. E allora adesso facciamo una pausa con Alan Sorrenti. È una pausa
0: la
1: che.
0: La prima canzone che ho annunciato alla radio, e questo è il significato e la scelta della canzone per iniziare questo nostro. Questa nostra chiacchierata stasera.
1: E tu eri a Radio Antenna 1 all'epoca, allora?
0: Radio Antenna 1 conduceva un programma di musica italiana perché avevo paura di usare l'inglese non conoscendolo bene e quindi mi sono dedicato alla musica italiana.
1: Allora Max, tu ti chiamavi già Max Dupré?
0: No, non ancora.
1: Come ti chiamavi? Ma Max...
0: No, Massimo Dupré.
1: Ok, Massimo Dupré, Radio Antenna 1 102.5, annunciala tu, dai.
0: Ma sì, allora, visto che siamo tutti figli delle stelle, stasera in una bella serata di luglio, ascoltiamo insieme con Alan Sorrenti.

0: Siamo insieme a Max Dupré, che conoscete molto bene, un ospite che ci fa molto piacere avere e che ci sta parlando di radio e di come ha cominciato a trasmettere la radio. Anche lui così buttato lì, ma come tutti, anche perché è stata qui all'inizio insieme a Paolo Spagnolo, caro Max, Cristina Dori, che è tua collega lì, no?
1: Ah certo, Cristina.
0: Tua collega lì a Radio Padova, che ha detto che lei praticamente qui è venuta a Radio Gamma 5 a rispondere al telefono, ancora nel 1975, quando è iniziato, 76, sono iniziate le trasmissioni ancora a Cadoneghe, e lei era qui ed rispondeva al telefono, mancava una persona, e ha detto, beh guarda, vai tu e fai un paio di ore tu, e da lì insomma è cominciata.
1: I casi della vita, davvero. E poi la sua vita è cambiata ed è una carriera lunghissima, anche lei effettivamente, sì. Spero vi sia piaciuta la prima scelta di stasera.
0: Molto, beh, sai, è difficile non amare i Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, che è stato veramente uno dei pezzi più belli e più innovativi dell'epoca, che rimane ancora molto molto attuale. E allora dimmi, tu stai ancora facendo, beh chiaramente ti sentiamo tu a Radio Padova a che ora al mattino?
1: Di primo mattino sono mattiniero, dalle 6 alle 9 del mattino.
0: Dalle 6 alle 9.
1: Do il buongiorno e inizio la giornata con chi inizia presto oppure va a dormire, va a riposare.
0: Ah sì, perché c'è che... Vabbè, comunque ti stiamo rosicando un po' di riposo stasera.
1: No, ma io non vado mai a dormire troppo presto. Mi guardo un po' i giornali, mi preparo per il giorno dopo, perché ci sono sempre argomenti da trattare di attualità, e quindi...
0: Allora Max, nella tua vita tu sei uno dei pochi che ha avuto, diciamo così, anche la fortuna di fare una cosa come professione, perché tu lo fai come professione questo, ma c'è anche un'altra professione che tu svolgi.
1: Sì, le mie giornate sono direi abbastanza piene, sì, dal punto di vista professionale. E io ho deciso, quando ho iniziato a fare radio, quando mi sono dedicato alla radio, di continuare comunque anche i miei studi, che sono tra l'altro sempre nell'ambito artistico, perché dopo aver fatto il liceo artistico mi sono laureato ad architettura a Venezia, allo UAV, e insomma sono architetto e faccio quindi, anche quello durante la mia giornata.
0: E quindi sei una persona che ha un... Cioè, l'architetto, sai, è veramente, secondo me è una persona completa. Io avrei fatto anch'io quello, mi sono fermato al Fanoli lì, ma comunque è sempre una scuola di stampo
1: d'arte.
0: Sì, scuola d'arte di stampo artistico, ancora vecchio stile. Al Fanoli, quando andavo io, era la vera scuola d'arte. Ma l'architetto è, secondo me, una persona completa che può fare mille lavori. L'architetto non è quella persona che ti progetta la casa solamente. L'architetto è un artista, secondo me, a 360 gradi.
1: Ti deve bastare la definizione dal cucchiaio alla città. Nel senso che l'architetto può essere urbanista, ma può essere designer, e quindi disegnare anche il piccolo oggetto di casa che utilizzi tutti i giorni in cucina, ma allo stesso tempo può anche rivoluzionare il modo di vivere in una città, definendone il piano regolatore e tutte le complicazioni che ne derivano praticamente.
0: Certo che
1: ovviamente è così.
0: Ecco, come coniughi le due cose, cioè il fatto che tu sia un architetto e che tu poi abbia una attività che ti porta ad usare non solo le capacità artistiche, ma la tua voce?
1: Ti devo raccontare questa. Mi capita di andare in cantiere qualche volta di primo mattino dopo la radio, perché finisco la trasmissione alle 9 del mattino e arrivo in cantiere alle 9 e mezza e devo sorbirmi il commento di certi muratori o comunque sono lavoratori del cantiere, mi dicono: dorme architetto di mattina, vero?
0: Dorme architetto, sì, è dalle 6 che sono lì, okay, e mi sono svegliato alle 5.
1: E allora chiedo, a che ora vi siete svegliati voi? Noi siamo in piedi dalle 7 di stamattina.
0: No, io da prima.
1: Io da prima alle 6 ero già operativo al lavoro. No, a parte gli scherzi, insomma, sono cose distinte che però lasciano spazio alla creatività, e quindi direi che io ho la fortuna,
0: è bello,
1: senza problemi, che faccio delle cose che amo, e quindi sì, perché sono impegnative, sono dei lavori, come è giusto dire, però sono anche delle passioni che quindi...
0: Eh sì, sono delle cose, una cosa che si fa con passione la si fa, la fatica la si sente un po' meno, ecco. E quindi, ma tu sei sempre stato molto fedele però radiofonicamente, è molti anni che sei su quelle frequenze, le frequenze di Radio Padova.
1: Non sono stato un gran girovago, anche se mi erano state offerte delle possibilità, delle vie d'uscita per i grandi network, che però non ho colto al volo, proprio perché stavo studiando allora all'università, mi era stata offerta una posizione all'interno di Radio DJ allora,
0: però.
1: E dissi che non potevo, lì mi era stato detto, ma insomma c'è anche il Politecnico a Milano volendo, quindi puoi lasciare architettura a Venezia per venire a Milano.
0: Per fare a Milano.
1: Però mi mancavano pochi esami e quindi ho deciso di
0: andarci. Sì,
1: è fatto... Anche perché allora mi era stato detto che c'era un giovane che doveva entrare in radio sul quale puntavano, ed era un certo Jovanotti in quel periodo.
0: Ah, pensa.
1: Per farti capire il periodo storico.
0: Sì, è stato veramente il periodo di Claudio Cecchetto che ha dato un input a tutto questo. Beh, allora facciamo una pausa ancora, prima di concludere, Max, un'altra canzone che fa parte della tua vita.
1: Sì. Adesso andiamo con quella inglese.
0: Yes.
1: Here Comes the Sun di George Harrison. Perché? Il perché te lo racconto dopo, va bene?
0: Ok, Max, allora a fra poco. Here Comes the Sun.

0: Mi fa molto piacere che ci sia il nostro Max online, ma adesso avevo perso la linea un attimo, ma lo riprendo subito. No, stavo cercando la canzone di che ci servirà per salutarci, ma andiamo Max, ci siamo, eccoci qua, per concludere questo nostro, sono molto felice che tu sia qui con noi, Max Dupré, una voce che insomma, cari amici ascoltatori, conoscete molto bene perché ascoltate da anni e da anni proprio lì, vero Max, su Radio Padova?
1: Assolutamente sì, avete ascoltato poco fa George Harrison, un tempo uno dei quattro Beatles, non sono esattamente della classe dell'età di chi i Beatles li ha vissuti a pieno, però ricordo con dispiacere la morte di John Lennon. Eravamo in discoteca quella sera, stavamo lavorando e arrivò la notizia e ci fu una sorta di lutto, perché capimmo che quel sogno che avevamo nascosto e non detto di rivederli insieme i Beatles non poteva più realizzarsi praticamente.
0: No.
1: E tu allora prova a pensare la mia emozione una sera di febbraio, era il febbraio 88, ero a Sanremo per il festival, nelle veste di intervistatore come si usa a fare, si continua a usare a fare nelle radio di oggi. E praticamente quell'anno, era l'88, c'erano tra gli ospiti Paul McCartney e George Harrison, e la speranza era quella di vederli insieme, e invece non è successo perché sono entrati da due punti differenti dell'Ariston e soprattutto in tempi che non concordavano, quindi non li abbiamo nemmeno visti insieme sul palco e sarebbe stata un'emozione forte. Cosa che però mi è capitata invece a un certo punto della serata, quando sono entrato in un locale, il locale è una discoteca di Sanremo che si chiama anche oggi Il Boccaccio, un piccolo locale in una nel centro della città, e praticamente spingendomi, perché c'era una ressa terribile, mi hanno spinto contro una persona alla quale io ho chiesto subito scusa, perché insomma lo avevo quasi fatto cadere. Quella persona, io l'ho capito dopo, era George Harrison.
0: Wow.
1: Perché dietro di me dicevano George I love you, e io guardavo quale George, chi soprattutto stavano incitando e chiamando, ed era George Harrison.
0: Pensate.
1: George Harrison che poi si fermò in un divanetto con gli AA,
0: con gli AA, ok.
1: Erano emozionatissimi perché stare al tavolo con George Harrison era anche per loro un'emozione forte praticamente.
0: È stata un'emozione anche per te che hai avuto modo di essere lì.
1: E quindi ecco perché la scelta stasera di George Harrison. Insieme alla canzone con la quale ci saluteremo, perché se la scaletta la rispettiamo,
0: certo.
1: anche lì c'è un aneddoto da raccontarti, così chiudiamo la serata sotto forma di racconto. Aspettavo ospite in trasmissione Antonello Venditti, una volta si usava a fare così,
0: certo.
1: Gli ospiti, i cantanti partivano e venivano nei tour radio a raccontare i nuovi album e fare un po' di promozione con la discografica. Lui che è tipo sempre molto così fuori dalle righe e dagli schemi, è partito con la sua macchina Spider, una Alfa Romeo Spider, da Roma, risalendo lo stivale, è arrivato a Padova.
0: Pensate.
1: Con un discografico al seguito che ha detto: io torno in treno perché con lui non voglio averne più a che fare, perché corre come un pazzo. Appena arrivò in radio Antonello, mi disse: tu prima, circa mezz'ora fa, hai messo una canzone bellissima, mi puoi dire di chi è e soprattutto mi puoi far vedere il disco? Avevamo i vinili allora. Io mi ricordo di aver detto: guarda, è un disco, siccome lasciavamo fuori i dischi appena trasmessi, l'ho scartabellato, e quindi sono andato a vedere il disco. Il disco era un disco dei Crowded House, un gruppo australiano che
0: Crowded
1: allora
0: House.
1: Era poco conosciuto in Italia, noi avevamo invece dei contatti con l'Australia, i dischi ci arrivavano direttamente da lì. Ebbene, chiese di poter registrare una cassetta della canzone.
0: Pensa a te, Antonello Venditti.
1: Don't Limit's Over. Bene, a distanza di un anno e mezzo, d'estate, l'estate del 91, la canzone uscì, con le parole di Alta Marea praticamente.
0: Eh sì, è una canzone fatta, una cover dei Crowded House, Alta Marea, è fatta da Antonello che l'ha sentita da te alla radio quella volta.
1: Alla radio quella volta.
0: Meraviglioso. Beh, sai, sono cose che poi rimangono per, cioè, dai, hai avuto avendo trasmesso anche in radio così importanti, beh, Radio Padova è sempre stato, no? Un'istituzione, adesso fa parte di un bel gruppo, no? di radio, però, no?
1: Certo, sì. È una radio storica e come tale ha anche un background e sì. Dei racconti che insomma non finiscono qua, magari per la prossima puntata.
0: Sì, io direi di sì, Max. Potremmo risentirci. Anch'io nel mio piccolo, ancora quando era lì in zona Stanga, Radio Padova, ero lì perché... Tanti anni fa feci un provino e andai lì, c'era Cesare Mazzucato e Nino Carollo, no? E mi hanno detto vabbè dai Cesare, ok, e allora mi diedero la serata dalle 21 fino alla mezzanotte, e alla mezzanotte chi arrivava? Radio Notte Network, arrivava Paolo Spagnolo, e allora anch'io ho avuto questa fortuna. Io ti ringrazio molto di essere stato qui con noi e ti chiedo, domani mattina quando tu inizierai le tue trasmissioni sui 103.9, conosciamo quella, ma di frequenze ce ne sono molte, poi Radio Padova trasmette anche in DAB adesso, no?
1: Assolutamente sì. Sì.
0: No, domani mattina metti una canzone oppure salutaci a noi, gli amici di Radio Gamma 5.
1: Molto volentieri. Vabbè. E a voi amici di Gamma 5 faccio un augurio speciale, perché insomma anche la vostra è una radio storica che ha segnato il periodo delle radio di Padova, che ti assicuro ed è stato riportato dai grandi della radiofonia, penso lo stesso Cecchetto e tanti altri, che Padova è sempre stata una fucina
0: Padova
1: dal punto di vista radiofonico all'avanguardia.
0: All'avanguardia. E Max Dupré, domani mattina alle 6 saremo lì sintonizzati, tanto io mi sveglio presto anche io. Ti ringrazio molto, fra poco avremo il capotreno.
1: Facciamo staffetta con l'invisibile, volevo salutarlo anch'io, ne approfitto dell'occasione.
0: Allora, con questa che Antonello Venditti sentì alla radio, trasmessa da Max Dupré, che canzone è questa? Poi dopo un mezzo anno l'ha fatta in italiano, Alta Marea. Max, grazie, buonanotte.
1: Buonanotte a tutti e buon ascolto di Gamma 5.
0: Grazie Max, ciao.

0: Alta marea, Don't Dream Is Over. Pensa che Antonello Venditti ha sentito questa canzone a Radio Padova, poi dopo alcuni mesi ha pensato di fare una cover Alta marea, e questo ce l'ha raccontato proprio direttamente, visto che era lui lì in diretta che aspettava Antonello Venditti, proprio Max Dupré che abbiamo sentito, lo ringraziamo, e lui sarà in diretta domani mattina dalle 6 alle 9 e invece noi, caro Jack, siamo in onda adesso. Come stai, Paolo?
1: una serata in famiglia, quasi quasi ci stava benissimo, anche un aglio olio peperoncino.
0: Sì, un aglio.
1: Eravamo a posto.
0: Gli stava bene.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao,
1: saluto
0: Paolo.
1: Anch'io Max, che sì, è un piacere sempre ascoltarlo.
0: E beh,
1: anche stasera abbiamo fatto un'interconnessione tra familiari, ma anche tra colleghi, amici.
0: È vero. È bello così sentire queste cose di come si è iniziato, ci sono anche delle persone che ci mandano dei messaggi qua, dico, ma come, io vorrei fare anch'io, mi piacerebbe, ma una volta c'erano un casino di radio libera, adesso non ce ne sono più, capito Paolo? Adesso che cosa possiamo dire ai giovani adesso che vorrebbero iniziare?
1: Guarda, anche Max prima faceva riferimento a 102.5 di Radio Antenna 1,
0: sì.
1: Anche lì ci sono stati degli aneddoti, mi vengono in mente la 500 di Roberto Zuin, che una sera eravamo a mangiare in pizzeria, gli hanno aperta e gli hanno portato via tutti i dischi, disperato,
0: mamma mia.
1: Questi sono gli aneddoti che succedevano, che capitavano, quindi.
0: Ma Roberto Zuin è ancora in giro? Roberto Zuin che fa adesso?
1: Ma lui lavora sempre sullo studio di registrazione, è da tanto che non lo sento, magari se in qualche modo riesco a rintracciarlo.
0: Per cui lui aveva l'Audio Lab, no?
1: L'Audio Lab, sì.
0: Okay.
1: Io lavoravo lavoravo con lui quando era in Corso del Popolo alla Cinefono. Lui aveva anche in Corso del Popolo uno studio. Ricordo benissimo perché c'erano i primi Akai direzionali, microfoni, erano io uscivo e dicevo, ma non sono mica io quello che ho parlato,
0: facevo una voce, ragazzi,
1: era incredibile, sì. Comunque sono aneddoti che ti vengono in mente, è giusto quando qualcuno ti rispolvera un attimo,
0: sì,
1: così, no?
0: Sono cose che
1: comunque il bello
0: Sembra ieri e siamo ancora in onda, perché anche Max ne ha di strada, sì, fatta, è ancora in onda, lì e l'ascoltiamo.
1: Quando c'è la passione, c'è la passione, credo che comunque, ma la passione viene anche quando la gente che ti ascolta te la trasmette.
0: Ah beh,
1: capito?
0: Questo sì.
1: E ci sono delle cose, ci sono degli aneddoti che quando facevo Radio Notte, c'è Roby che è un mio ascoltatore che aveva 18 anni e studiava, e di notte studiava in cucina mentre la sua mamma preparava il pranzo per il giorno successivo, e stavano svegli tutta la notte ad ascoltare me, e mi registravano anche.
0: Penso.
1: Continua ad ascoltarmi, e mi ascolta quando è a New York, quando è in giro per il mondo, lui continua ad ascoltarmi. È questo che ti carica, ti dà la voglia anche di continuare a farlo, perché ci sono non tantissime persone, non possiamo saperlo se sono tante o poche, però io sono sempre convinto che pochi ma buoni, e quindi per queste poche persone dobbiamo dare il cuore, l'anima, e farlo sempre, ecco,
0: sì, sì, sì, sì, sì, perché la radio fatta come la stiamo facendo noi, con la nostra voce, con le nostre cose, perché anche Max lì, insomma, io credo che a Radio Padova non ci sia, la vedo una radio che dà risalto anche alle persone che ci sono, no? Non è una di quelle radio che castiga le voci,
1: No, diciamo che comunque il tempo è diverso da una volta.
0: Chiaro,
1: quindi logico. Adesso c'è una scadenza, un clock radiofonico che non ti fa esprimere al massimo la tua personalità.
0: È vero.
1: Tu essere artista, quindi ti prepari, come diceva anche Max, ti prepari degli articoli su cui trattare, su cui parlare, perché comunque sei frazionato nel tempo e devi comunque riempirlo in maniera veloce, però non sei libero di fare la tua presenza artistica, quindi sei un po' vincolato, sei un po' limitato, ecco.
0: Sì, questo quindi, è vero, ormai questa
1: però dai, ogni tanto mi accusano di parlare troppo, ma a me non me ne frega niente, io vado avanti miei.
0: Sì, no, ma questa
1: è diverso, hai capito?
0: Il tuo stile è quello, e tu sei fatto così, non potresti essere diverso.
1: Ma guarda, cioè. Guarda, io ho quelle parole di Tony Fuochi, ce le ho sempre in mente. E quando che ti danno l'idea di cioè, Tony mi ha detto una delle ultime volte che ci siamo visti, e mi ha detto: Paul, io e te dobbiamo parlare di più. non sai se dobbiamo parlarci, hai capito, mangiando una pasta asciutta o i gnocchi che amava anche lui, oppure se era dovevamo parlare di più in radio, e quindi
0: è un dilemma
1: e io ho detto: beh, buttiamola al microfono e sì. sfruttiamo il buio al meglio.
0: Ma quando voi eravate lì al microfono eravate forti insieme, perché cioè vi compensavate, perché tu da una parte, lui dall'altra, sapevate sempre cosa dire anche se non vi eravate preparati assolutamente nulla.
1: Non abbiamo mai preparato nulla, e le volte che lui faceva il venerdì, io facevo il sabato, ma le volte che facevamo insieme, perché lui veniva il sabato alle 3 di notte, mi chiamava e mi diceva: Paul, hai avanzato un po' di caffè? Lui sapeva benissimo che io avevo un termo pieno di caffè, una
0: bocca
1: da 6 l'avevo fatta, e lui lo sapeva perché aveva giocato a biliardo con suo fratello Paolo, e lui arrivava, prendevamo caffè, gli dicevo: siediti da quella parte, Tony, e apro il microfono, e allora lì facevamo le cose insieme, quindi era
0: molto bello.
1: Abbiamo anche giocato a carte per fantasia, hai capito? Quindi
0: in diretta radiofonica, così. Ma è bello.
1: Sembrava vero che si giocava a carte, hai capito? Ecco.
0: Ma la gente, sai, queste cose le apprezza molto, perché ama.
1: Sì, ma anche è un po' fuori dagli schemi,
0: sì.
1: Anche perché devi dare qualcosa a chi accede la radio, a qualcuno alle 7 del mattino, alle 7 meno 5 mi diceva, quando si trasmetteva con la sigaretta in bocca: tu questa notte hai fumato 7 sigarette. Sapevano anche quante sigarette avevo fumato,
0: perché sentivano i tuoi tempi, ti ascoltavano,
1: sentivano proprio alla Donald Fagen, no? Con la fotografia del disco, con sigaretta in bocca e il microfono davanti, quindi un po', ecco.
0: Noi non smetteremo mai di ascoltare queste cose e di parlare di queste cose, perché sono quelle cose che ci differenziano, grazie a Dio, ancora finché abbiamo il microfono davanti, insomma, ecco, e siamo...
1: Io devo ringraziare anche comunque il pubblico che mi segue, perché tu giustamente hai il tuo pubblico del martedì, ognuno ha il proprio pubblico, però io sono riuscito a racimolare 45 radio che mi ripetono. L'ultima è Radio Ram di Siracusa, che si è accodata giusto una settimana fa, e quindi
0: non è cosa da poco, non è cosa da poco, perché 45 radio che 40,
1: devo dire che sì, ci sono in FM, ci sono in DAB, ci sono streaming, c'è un po' di tutto, però ne ho due anche in Canada, quindi portiamo un po' di italianità anche all'estero,
0: è bello. E quindi
1: ci divertiamo.
0: Dunque, Max Dupré domani mattina dalle 6 alle 9 Radio Padova, poi invece tu sei...
1: Lui apre, io chiudo la giornata.
0: Allora, al mercoledì sera c'è il nostro capotreno, Night Train, e per conoscere...
1: Qualcuno magari mi cerca su Facebook, mi trova, perché Paolo Spagnolo...
0: Esatto, ti trovano.
1: Ce n'è uno solo.
0: E da lì lo conoscete e lo apprezzate e lo ascoltate. Anche perché la musica che mette Paolo è proprio di qualità, perché insomma la grande esperienza...
1: Non sta a me a dirlo, però cerco, perché la prima cosa che desidero è non annoiare, e non annoiarmi. Quindi ogni volta la musica deve cambiare per forza, perché anche se l'ho messa su 15 giorni prima un pezzo, per me è come se lo mettessi su troppo.
0: Hai capito?
1: E quindi cambio sempre.
0: Sei sempre alla ricerca di variare la tua scaletta musicale. Questo è molto bello.
1: Dopo sappiamo che comunque non è un doppiare o ripetere una canzone scritta sulla settimana prima, però, per chi ama fare questo lavoro e lo fa con passione, quindi cerca di non annoiare e non annoiarsi.
0: Vedi, se non ti annoi tu, non si annoiano neanche le persone. Allora, Keane,
1: sì,
0: e questa è bella,
1: Keane, questa è bella, sì, questa la dedico a tutti voi, perché se lei non ha tempo per te, magari cambia zona.
0: È meglio che tu ti defili, perché se non ha tempo vuol dire che non ti vuole bene, fratello. Grazie Paolo,
1: un abbraccio,
0: è il nostro capotreno. Ciao, a presto, ciao Paolo, ciao.

ci stiamo avvicinando alla mezzanotte. Questa è stata una serata densa di ospiti e parliamo di radio, parliamo di come è nata la radio, perché Radio Gamma 5 ha compiuto 50 anni, come lo è stato per Radio Padova, ed è un piacere avere avuto anche ospiti, persone che fanno parte ancora di questa emittente così storica per la città come lo è Radio Gamma 5. E abbiamo avuto anche Cristina Dori tempo fa, abbiamo avuto anche Max Dupré prima, e poi hai molti altri che gravitano nel mondo della musica e delle discoteche. E quindi sosteniamo la radio nel senso generale, e sosteniamo anche questa radio, soprattutto che da 50 anni è con voi, Radio Gamma 5, e tutto il gruppo che ne fa parte, cioè noi che trasmettiamo, il CDA dall'altra parte, tutti quelli che si hanno da fare volontariamente a rendere questa radio un servizio per voi che ci ascoltate, dicendovi cose alle volte anche crude forse, ma reali, che non vengono dette in altri posti. Allora sosteneteci e mandate i vostri contributi, guardate sul nostro sito radiogamma5.it il conto corrente postale o bancario, qualsiasi sia l'entità, questa non ha importanza, non vi stiamo chiedendo quantità, ma qualità, cioè fate qualcosa, continuate a fare qualcosa, perché possiamo essere sempre in diretta insieme a voi, perché siamo come potremmo dire, siamo uguali a voi e diversi da tutti. Il momento dell'incantesimo scatterà alle 00:00, quando le lancette baceranno e delle ore baceranno i minuti. Adesso Marillion.

Grazie Luciana, grazie di essere rimasta qui, come spero anche molti altri, perché sai, quando arriviamo alla fine, non è una fine, è come un inizio, una poi inizia un altro giorno fra pochi minuti, ma noi in quel momento, in quel frangente, esprimiamo un desiderio.

ci sono delle cose che vanno lasciate così, nel senso che non vanno cambiate, e ci sono delle cose, come del resto delle persone, no? Perché se una persona ti piace, ti piace così come è, ci sono i pregi e anche i difetti, per cui hanno fatto bene loro a intitolare una canzone con queste parole: Just the way you like it. È proprio quello che volevi, lui o lei. It's just the way you like it.

Ci siamo, però prima volevo, forse è troppo tardi, magari non stanno più ascoltando, però c'era una signora che si chiama Giuseppina e che oggi compie, oggi proprio, siamo nell'altro giorno ormai, 89 anni, e allora un forte abbraccio e un buon compleanno. Allora, noi ci sentiamo martedì prossimo. Saremo già nel mese di agosto. Però prima bisogna... sì, 0000. Siamo tutti pronti per esprimere il nostro piccolo grande desiderio. Ci siamo?

Va detto che tra poco non sarete da soli, ma ci sarà la replica e sarete insieme a Fabio Turin, che avete sentito sì quest'oggi da mezzogiorno fino alle 15, ma risentirete questo questa sera, questa notte, quindi rimanete insieme. Grazie, e desiderio espresso, io vi auguro che possa esprimersi anche nella realtà, avvenga presto, chiaramente rivolto a, insomma, chi volete voi, chi, non proprio a noi stessi, altrimenti non funziona, Ci sentiamo la prossima settimana sempre alle 9 fino alla mezzanotte. Rimanete con noi con Radio Gamma 5.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin, questa è la trasmissione Storie della Gente in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 28 luglio. Fatemi sapere se siete al mare, in montagna, giusto per un po' di sana invidia, oppure se siete a casa, in colonna o in ufficio, così almeno mal comune mezzo caudio. Vi avviso subito che per non so quale problema tecnico non si visualizzano i messaggi SMS. Però ho appena fatto la prova e invece quelli WhatsApp arrivano, quindi se volete mandare un messaggio attualmente, finché non trovo il modo di ripristinare il servizio, potete farlo sempre mandando un WhatsApp, in questo caso al 334 7102 672. Ecco, e poi vi leggo subito gli annunci della radio, così poi possiamo andare avanti con l'impostazione di quella che oggi è la trasmissione. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi si può sostenere comunque la radio, la cooperativa Gamma 5, attraverso un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, IBAN IT 20 e 08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Vi ricordo che stasera qui in sede radio c'è l'appuntamento immancabile del Cinegamma 5. Stasera presentano L'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Siamo nella primavera del 1968, nell'anno della contestazione studentesca. Un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola a largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama Stato indipendente. Un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto, non ci sono regole. L'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di frotte di ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale e in un quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine, perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili, al di là di ogni immaginazione. Martedì 28 luglio, ore 21:30 in sede radio, ma come sapete si può arrivare anche un pochettino prima, così potete stuzzicare le prelibatezze del semi di girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, a inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8, a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia, dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in Malga menù grigliata con polenta, salsiccia, carne e salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a scoppiare, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988.
PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota, ve spetemo in quota. Poi, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazione opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Quindi verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. Ricordiamo che a F Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi ci sono alcuni annunci. Allora, cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350/400 al mese. Per info, Franco al 334-320-1392. Poi un altro annuncio sono le Vibrazioni del Sapere, organizza i viaggi esperienziali 2026. Le due destinazioni sono piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026 oppure la Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Questa è un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni a Valentino al 349-7780-167. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. Poi abbiamo un altro annuncio. Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN IT94Y 08327 692 6 70 80 1515, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. La campagna si chiama Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o carta d'identità elettronica, www.difesacivilenonviolenta.org. Poi abbiamo un altro annuncio. Cerco casa, per mancato rinnovo locazione ho da lasciare libero l'appartamento il 31 agosto, entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 9946 575. Grazie.
Poi vi ricordo sempre di visitare il sito di ciaobei.org, perché così potete insomma aiutare alla diffusione di questo progetto, e potete farlo al numero 049 538 5577, oppure inviare una mail a info@ciaobei.org, oppure visitare il sito www.ciaobei.org. Poi un altro annuncio da Michele Levorato: sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria del 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione dal rapporto di lavoro per inottemperanza l'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento, chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza, in quanto ero in possesso di una legittima certificazione scusate di esenzione, e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo, per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il mio vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa mail giustiziasanitaria2025@gmail.com. se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato e tramite l'IBAN IT41C03062341, poi 6x0 3060322, causale donazione giustizia e sanitaria, oppure attraverso PayPal a michelelevo72@gmail.com. se volete potete contattarmi al numero 348 923 4852, ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà, Michele. E poi anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente 049 92 99 845. Ecco, adesso mi mando uno stacchetto musicale, vediamo se riesco in qualche modo con l'aiuto di qualcuno a ripristinare i messaggi, e poi ci risentiamo in diretta.

Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Allora, voi dovete sapere che qui in radio abbiamo un santo che si chiama San Oriano e grazie a lui mi ha aiutato a risolvere i problemi tecnici che c'erano oggi nella ricezione dei messaggi, quindi da adesso si possono inviare tranquillamente i messaggi anche sms al 334-7102-672 oppure sempre con lo stesso numero potete mandarli in WhatsApp. Cominciamo anche con il salutare Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione a te e ai tuoi gentili ospiti. Un grande abbraccio da parte mia sotto l'ombrellone della cabina del camion in acciaieria. Quindi immagino che tu non abbia la sabbia sotto i piedi, ma non so quanti gradi ci saranno. Allora un grande abbraccio a te Andrea, spero di rinfrescarti con la trasmissione di oggi un pochettino. E poi grande Max, ciao Fabio, buona trasmissione, un super abbraccio e un super abbraccio a te e alla tua trasmissione più tardi, che se non sbaglio poi è l'ultima della stagione estiva. E quindi poi abbiamo Adamo, ciao, mi raccomando, fai il bravo come abbiamo fatto bravi noi che abbiamo 80 anni, perché quelli che non hanno fatto i bravi come noi sono morti prima. Adamo saggio, sì, faccio sempre il bravo, o meglio, insomma, faccio... non lo so, faccio il bravo, cerco almeno, ecco. Con l'occasione poi saluto anche Valentina Piva, che so che mi sta ascoltando, ma anche Luciano e tutti quelli che sono in ascolto, la Jade, la Silvana e via dicendo. Vi do una bella comunicazione. Non so se avete sentito che martedì scorso avevo lanciato la proposta di Francesco, che aveva questo desiderio di creare un gruppo di Vicentino di Radio Gamma 5, quindi un gruppo dei radioascoltatori e del popolo di Radio Gamma 5 che facesse insomma comunità un po' sulla zona appunto del Vicentino. E qual è il motivo? Il motivo è perché, diciamo, creare un gruppo, quindi una rete, intanto hai la possibilità di conoscere delle belle persone anche magari vicine, relativamente vicine di casa. E poi insomma, da un punto di vista anche logistico è un vantaggio, perché anche quando ci sono gli eventi qui in sede radio, invece che venire con 7 macchine e una persona per macchina, si possono fare 2 macchine e si risolvono anche i problemi di parcheggio che abbiamo qui ogni volta che magari appunto c'è tanta affluenza, e per cui insomma si possono massimizzare i trasporti. Si può anche gestirsi bene da un punto di vista, che ne so, questo lo proponeva proprio Francesco, qualcuno va al gas e ordina, visto che insomma sai che ci va la persona del gruppo, allora ti ordino qualcosa e la volta dopo magari vado io e mi ordini tu qualcosa. Quindi insomma ci sono dei vantaggi evidenti. Quindi Francesco ha già creato il gruppo in Telegram, e per cui se lo volete cercare in Telegram, per chi è di Vicenza e zone limitrofe, lo trovate come tutto maiuscolo Virg 5, 5 in numero, quindi sarebbe la targa di Vicenza che è V e RG5, quindi Vicenza Radio Gamma 5, quindi Virg 5, lo trovate su Telegram. Oppure se volete inviare un messaggio qui in radio mentre ho io la trasmissione, poi glielo giro il vostro numero a Francesco, che vi contatterà e vi inserirà lui dentro il canale Telegram, insomma. Quindi mi raccomando, insomma, fatelo perché è una bella idea, insomma, ecco. Poi vi comunico, non so se potete gioire o no di questa cosa qua,
Io non andrò in vacanza ad agosto, quindi sarete costretti a sentirmi per tutto il mese. Anzi, vi dico che a partire da martedì prossimo, per tutto il mese di agosto, ci saranno anche tantissimi ospiti, per cui mi raccomando, insomma, ecco, di stare sempre sintonizzati al martedì dalle 12 alle 15. Se perdete qualche pezzo della trasmissione, o se volete comunque, perché magari avete avuto, non siete riusciti neanche ad ascoltare la replica notturna, e insomma volete anche vedere, per curiosare, insomma, le varie interviste che ho fatto a vari ospiti, le trovate comunque nel canale Telegram. Mi potete cercare in Telegram come Turin Fabio, quindi prima il cognome poi il nome, Turin Fabio, e da lì poi c'è il collegamento con quello che è il canale Telegram, Gabriel Artcom, e lì trovate tutte le interviste, oppure potete andare direttamente sul canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente, e lì trovate un po' tutto, insomma, ecco. E a questo proposito vi leggo, prima di parlare velocemente, perché il problema tecnico dei messaggi mi ha un po' sfalsato, e vi leggo questo post che ho scritto ieri, che così vi faccio, da questo partiamo con l'argomento di oggi. Allora, io ho scritto ieri: siamo tutti persi nelle critiche, nelle distrazioni delle forze d'ostacolo, nelle difficoltà, nel caos dei pensieri, nelle dinamiche familiari, nei limiti della nostra apparente esistenza, nel risentimento. Proviamo fastidio quando, in base al nostro ideale meritocratico, una persona che riteniamo meno meritevole di noi ottiene il successo che noi tanto bramiamo, e quando avviene diamo la colpa al pubblico, alla gente, al destino avverso. Ci impregniamo quindi di rabbia e frustrazione, e soprattutto perdiamo fiducia nei mondi spirituali. In poche parole, perdiamo fiducia in noi stessi e nel genere umano. Allora l'unica cosa sensata è fare il viaggio a ritroso, ritrovare la fiducia nel genere umano e in noi stessi. Si aprirà così una smisurata fiducia nei mondi spirituali, e ci riempiremo di gioia e gratitudine, e ringrazieremo il meraviglioso destino che siamo noi a scrivere, le persone, l'attenzione del pubblico, e saremo felici di quello che ci verrà riconosciuto e del successo di chi stimiamo. E alla fine o all'inizio ci ritroveremo nell'entusiasmo, nelle nostre infinite potenzialità, nelle possibilità da cogliere all'interno del nostro gruppo familiare, nell'ordine dei nostri pensieri, nelle prove superate, nelle forze di aiuto, nella concentrazione e nell'amorevole comprensione delle vite altrui. Ecco. E tra l'altro saluto anche Omar, che nel frattempo mi ha scritto in Telegram. E allora, vi ho letto questo perché spesso, no, anche nel portare a termine o nell'intraprendere dei nostri progetti, purtroppo ci riempiamo magari anche di frustrazione, di rabbia, per tante cose, insomma, ecco. Adesso capirete perché ho letto questa cosa qua. E vi comunico nel frattempo che il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 è quasi completato. Stiamo definendo gli ultimi dettagli e valutando anche alcune nuove richieste, e credo che già martedì prossimo verrà tolto anche l'annuncio, e poi procederemo con il presentarvi questo fantastico gruppo, e parleremo anche del prossimo progetto a cui appunto ci dedicheremo. E allora, a proposito di editoria e del messaggio che vi ho letto, molti mi hanno chiesto di riprendere l'argomento, visto che tempo fa avevo fornito delle pillole di editoria, no? E poi tra una cosa e l'altra non ho poi dato seguito a questa cosa qui. Parliamo sempre di quella che io definisco bioeditoria. Faccio un piccolo prologo. Allora, l'altra volta abbiamo parlato dell'inutile, a mio avviso, distinzione tra editoria a pagamento ed editoria non a pagamento. In sintesi, quello che vi posso suggerire oggi, conoscendo il mercato e nell'epoca in cui ci troviamo, è di concentrarvi semplicemente in un'ipotetica ricerca del vostro editore tra buon editore e cattivo editore. Però oggi parliamo anche di una terza opzione, ovvero l'autopubblicazione, che anche qui possiamo distinguere tra autopubblicazione
e eventualmente una stampa, una semplice stampa senza codice ISBN, perché nel caso vogliate arrangiarvi non è sempre detto che la scelta migliore sia l'autopubblicazione, perché comunque ci sono varie incombenze. Magari nel vostro caso è più funzionale, cioè nel vostro caso nel progetto che volete perseguire o lo scopo che vi può portare a scrivere e intraprendere questo percorso, è più funzionale una semplice libera stampa. Quindi cerchiamo di spiegare alcune cose. Innanzitutto esistono tre tipologie di codici ISBN nel mercato, cioè gli ISBN è quel codice che contraddistingue un prodotto commerciale, quindi rende il libro vendibile da un punto di vista commerciale, lo immette nel mercato come tale. E ne esistono tre: il codice ISBN come editore, quello diciamo che gli addetti del settore riconoscono come ovviamente quello più autorevole, e poi ce ne sono altri due. Il codice ISBN di chi si erge come editore, quindi il portale di autopubblicazione che fa anche da editore, perché non è così scontato e non sempre avviene, e in quel caso appunto è riconosciuto con un determinato codice ISBN. E la terza tipologia è il codice ISBN da privato, che io posso acquistare, diciamo, quindi in maniera autonoma, e c'è tutta una procedura nel portale di ISBN. Quello che però non sa la maggior parte delle persone che intraprendono un determinato tipo di strade è che nel momento in cui tu come privato o il portale a cui tu ti sei rivolto diventate editori, non è che ne assumete solo i diritti, dovete assumervene anche i doveri. Quindi cosa succede? Che sia che tu autopubblichi il tuo libro tramite un portale che ti attribuisce a quell'opera un codice ISBN e poi lo manderà in stampa, o che tu l'abbia acquistato come privato quel codice ISBN e ti sia preoccupato tu di tutto, quindi di stampartelo e via dicendo, in entrambi i casi assumendoti la responsabilità di essere editore di te stesso o di esserti affidato a un portale che funge da editore, ci sono quelli che vengono considerati gli obblighi editoriali. Cioè, voglio dire, non ci sono solo vantaggi, ci sono anche obblighi, e questo mi sono reso conto nel tempo che la maggior parte degli autori che si autopubblicano, che vanno a intraprendere questa strada, non sanno minimamente che hanno anche degli obblighi. Cosa significa avere degli obblighi in Italia? Significa che ovviamente la parola magica che apre tutte le porte in Italia si chiama tasse. Quindi tutto ciò che arriva allo Stato, lo Stato allora diventa felice e contento. In questo caso però, se non gli arriva qualcosa, lo Stato diventa un po' incazzoso. Quindi è possibile che una persona che non adempie ai propri doveri, in questo caso obblighi editoriali, sia passibile di multe o di problemi che poi, diciamo, deve affrontare nelle sedi opportune. L'altra incombenza che molti non sanno e che a volte può diventare anche molto molto molto fastidiosa è quella che nel momento in cui tu da privato vai a comprarti un codice ISBN, te lo appiccichi sulla tua opera, la immetti, diciamo, le fai spiccare il volo, automaticamente i vari portali di distribuzione, piuttosto che anche a volte spam, truffe e via dicendo, agganciano quel codice. Quindi non hai più un supporto che può essere quello della casa editrice o di un'eventuale azienda di distribuzione che fanno da filtro e fanno, diciamo, veicolano tutte queste richieste, ma ti arrivano a te, o addirittura rimangono sospese nel vuoto, perché a volte appunto non c'è un riferimento, un destinatario a cui rivolgerle. Quindi può succedere quel paradosso che tu hai il libro, sì che ha acquisito, mettiamola così, una sorta di visibilità in rete perché è stato agganciato, ma sostanzialmente nella pratica io che vado a cliccare, l'ordine non arriverà mai a nessuno.
o addirittura diciamo si incaglierà in qualche bug, in qualche meccanismo di rete, eccetera eccetera, o addirittura ti arrivano a te magari delle richieste qualora sia evidente un tuo riferimento, un tuo contatto, ma in quel caso diciamo si cioè sei tu che poi devi far fronte, devi rispondere via dicendo, tant'è che io a volte dico, analizzando i vari casi, moltissimi di questi casi ho trovato più utile dire alla persona, ma guarda, cosa vai a comprarti tu un codice ISBN, che a parte le spese, ma voglio dire, tu poi non sei in grado di gestire quelle richieste che ti arrivano, quindi voglio dire, paradossalmente stai creando un meccanismo contorto che ti va a annullare o addirittura a penalizzare da un punto di vista delle vendite, cioè ti crea una falsa visibilità, ma ti crea anche delle possibili mancate vendite. Quindi ho detto, in questo caso, a mio avviso, creando una sorta di struttura autoriale, di immagine del tuo percorso, è più utile in questo caso, a mio avviso, sempre intraprendere quella che può essere la stampa dei libri e non l'autopubblicazione. Cioè l'autopubblicazione secondo me ha un senso quando tu vai intanto ad affidarti a un portale che a sua volta sì funge da editore, ma anche svolge quelle che possono essere le incombenze di editore, quindi ripeto, tasse, consulenza che può darti da un punto di vista cosa fare quando tu devi dichiarare anche i tuoi redditi per le vendite dei tuoi libri, quindi pagare le tasse come sostituto d'imposta, assolvere a quelli che sono gli obblighi editoriali, eccetera eccetera. Allora lì ha un senso. Quando tu sei, diciamo, in balia proprio di tutto ciò che riguarda la distribuzione, allora potrebbe essere un po' pesantuccio. E quindi insomma, ecco, queste sono un po' le varie differenze. Poi dico anche una cosa, quando si parla di autopubblicazione, anche un po' per distinguere quella che è l'autopubblicazione con il portale e quella che può essere, ripeto, la stampa privata di un libro, devi calcolare anche gli eventuali costi. Cioè ci sono dei portali dove il costo singolo di un libro, e quindi quello che ti determina, mettiamola così, il prezzo di copertina, è alto proprio perché, diciamo, lì prevedono anche l'eventuale stampa di una singola copia, e ovviamente trattandosi anche di una singola copia per volta diventa, insomma, ovviamente devono rientrare nelle spese, e quindi questo, diciamo, va a condizionare quello che può essere il costo di copertina, che lo devo tenere un pochettino più alto rispetto alla media del mercato. E consideriamo anche che sì, rispetto a una casa editrice normale, classica, ho un margine di guadagno superiore rispetto alla royalties che mi può dare, ripeto, la casa editrice, ma perché anche lì poi ci sono tanti discorsi che approfondiremo. Ma è anche vero però che rispetto a una stampa privata invece i margini migliori ce li ho sulla stampa privata, quindi anche lì, cioè, bisogna ragionare. Considerare perché io devo autopubblicarmi per sciacquarmi la bocca e dire che sono un autore pubblicato, che poi in realtà nella pratica non è vero, cioè ti sei autopubblicato, ma non è la stessa cosa di essere stato pubblicato. Quindi hai un margine X. Nel caso che il tuo scopo sia solo quello di divulgare la tua opera, magari, che ne so, a conoscenti, amici, parenti, eccetera eccetera, e considerando che, voglio dire, un buon lavoro si può fare anche con una stampa privata, quindi senza un codice ISBN, dove il mio margine di guadagno aumenta considerevolmente, perché appunto lì non deve considerare anche la stampa di una singola copia, ma si ragiona che almeno 50 o 100 copie le vai a stampare abbastanza
abbassando un pochettino quelle che sono le spese singole di copia stampa. E quindi voglio dire, anche lì devi fare un ragionamento, e in più ripeto, con la stampa privata, una volta che tu hai evaso quelle 50-100 richieste del tuo circuito privato, hai assolto a tutto quello che poteva essere l'incombenza, mentre invece per quanto riguarda l'autopubblicazione, lì invece le incombenze ci sono ancora e magari rimangono lì, dove ripeto, se tu non le assolvi sei passibile di una multa anche a posteriori, anche in un controllo futuro. Cioè, comunque ti sei un po' complicato la vita.

quant'è questo sconto, eccetera, eccetera. Perché? Perché nel momento in cui, mettiamo caso che in qualche modo voi riusciate a organizzarvi una presentazione e avete bisogno di, che ne so, 50 copie per far fronte a quelle che possono essere le persone invitate quella sera, bisogna vedervi quanto vi costano quelle 50 copie sul portale. Anche lì, ripeto, rispetto magari a un libro che è solo stampato, possono esserci delle differenze molto importanti, quindi vanno sempre anche lì tutto, bisogna informarsi un pochettino. Poi la visibilità, allora ci sono certi portali dove le recensioni vengono un po' verificate, ci sono degli altri portali, un po' gli utenti ormai le sanno queste cose, dove le recensioni sono addirittura comprate, sono addirittura ci sono delle recensioni finte, eccetera eccetera. Quindi voglio dire, entrate in un mondo, ripeto, che a volte può trasformare il vostro potenziale in un pesciolino rosso all'interno di un oceano, e questo, diciamo, va, ripeto, considerato. Poi normalmente le librerie non ordinano libri autopubblicati, a meno che non ci siano anche lì dei contenuti particolari o delle conoscenze particolari con l'autore, quindi anche là va un attimo fatta una considerazione, cioè quella di dire ok, se vi interessa essere, diciamo, anche un po' nel circuito delle librerie, vi dicendo, ripeto, sappiate che un po' per pregiudizio, magari anche sbagliando, ma i librai comunque normalmente tengono o ordinano libri all'interno della libreria quando alle spalle c'è comunque una casa editrice, e lo stesso vale anche un po' per le presentazioni, quindi anche gli enti o le associazioni, a meno che, ripeto, anche qui non ci sia un argomento particolare, eccetera eccetera, tendono, diciamo, a non offrire la possibilità di una presentazione degli autori che si sono autopubblicati. E stampa privata invece, pro e contro, lo dico velocemente perché mancano pochi minuti. Potete rieditare il vostro libro a piacimento, quindi avete fatto degli errori o ve li segnalano, comunque, diciamo, lo potete rieditare, mentre invece una volta che un libro, in virtù sempre per quanto riguarda il discorso dei depositi legali, tecnicamente un libro a cui è stato associato un codice ISBN non potrebbe essere modificabile. Poi, come ho detto prima, i margini sono molto più elevati, sfruttando bene il circuito delle vostre conoscenze, la possibilità di valutare la pubblicazione eventuale o l'autopubblicazione in un secondo momento, e il contro è che non c'è nessun codice commerciale, quindi il vostro libro comunque, a prescindere, non può essere venduto in una libreria, perché non è un prodotto commerciale, quindi non può entrare in certi circuiti o anche nei portali, e tecnicamente non esiste. Non esiste da un punto di vista commerciale, ripeto, insomma, ecco. E al massimo può funzionare a livello locale con una presentazione magari in comune, se l'argomento si confà a chi gestisce queste cose, insomma, ecco. E contro, ma vale anche per gli autopubblicati, anche un libro che può avere un buon riscontro, difficilmente poi un editore lo prenderà in considerazione in un secondo momento. Perché? Perché quel libro in sostanza si è già un po' bruciato i propri iniziali contatti, quello che viene definito il circuito, diciamo, attorno all'autore, e quindi ci si può trovare di fronte a un autore praticamente sconosciuto, ma che ha già un po' esaurito il suo potenziale di vendita, almeno quello iniziale. Quindi anche lì c'è un po' chi spera magari poi di essere, che ne so, magari scoperto in un secondo momento, ecco, sappiate che normalmente le case editrici tendono un po' a escludere quelli che hanno già intrapreso la strada dell'autopubblicazione. Anche qui, ripeto, ci sono mille eccezioni, ci sono mille storie. Io dico sempre che non ho la verità assoluta, ma vi do dei punti di riferimento, dei punti di riflessione, senza condannare o criticare nessuno, perché dico sempre pro e contro per ogni situazione, in maniera tale che vi fate la vostra idea, insomma, ecco. E finita la pubblicità, vi dico altre due cose, poi

0: mandiamo la rubrica della pedagogia del cuore. A fra poco. E rieccoci, tornate in diretta. Non ho neanche mandato lo stacchetto musicale perché ho calcolato i tempi e non ci stiamo dentro, ma nemmeno riprenderò l'argomento della prima ora, che a questo punto lo sviscererò magari in un'altra trasmissione dedicata proprio solo a quello, perché è inutile far poi discorsi un po' frammentari. E questo perché non volevo poi magari non riuscire a leggere i vostri messaggi. Allora Andrea Sceriffo dice: mi piacerebbe, Fabio, che si creasse anche un gruppo su Verona. Guarda, io l'idea la lancio e poi eventualmente, ripeto, facciamo la prossima volta, facciamo magari partire questa richiesta per Verona. Poi gruppo di Vicenza, Mario, buon pomeriggio, ho cercato Virg 5, mi appare Adam. Sarebbe questo il gruppo di Vicenza, grazie, saluti Mario Cappellotto. Mario, guarda, dopo io provo a prendermi il tuo numero di telefono e lo giro a Francesco. No, comunque il gruppo di Vicenza di Telegram ha il simbolo, il cane del simbolo di Radio Gamma 5, con i colori vicentini della maglia del Vicenza Calcio, quindi lo riconoscete, insomma, ecco. Poi Ada Di Asolo: buongiorno Fabio, ben sentito con le tue trasmissioni interessanti, come lo è il libro di Radio Gamma 5, buon proseguimento e benvenga anche nel mese di agosto, Ada Di Asolo. Grazie Ada, un grandissimo abbraccio a te. E Francesco, ottimo argomento, tu sei quello che hai fatto partire il gruppo di Radio Gamma 5 su Vicenza, e hai già composto il comitato editoriale. Allora, non è un comitato, è un gruppo editoriale che si occuperà proprio del marchio Edizioni Radio Gamma 5. Poi Adriano 68 scrive: guarda che la Guardia di Finanza e la Polizia Postale ultimamente stanno stangando di brutto le finte recensioni, è un programma di polizia a livello europeo contro le frodi. Sì, c'è anche stato in passato un tentativo, però ripeto, la realtà, che mi piace sempre approfondire le cose, è che attualmente ci sono ancora tante recensioni fasulle, farlocche, insomma, ecco. E però ben venga che si faccia un controllo, ma anche un po' per strutturare meglio la situazione. Marco, amico di Valentina: molto bella l'idea dei gruppi territoriali di Radio Gamma 5, come scritto nel libro so che all'inizio della vita della radio si faceva, assolutamente sì, e si potrebbe riprendere e fare anche dei gruppi WhatsApp o Telegram. Buona trasmissione, Marco da Mira. Sì Marco, è assolutamente è una cosa che condivido. Adamo scrive ancora: certo che Oriano sarà anche un prete falso, però c'è poco da fare, lui è bravo, è uno bravo, assolutamente. Adamo è insostituibile, il nostro grande Oriano. Mattia scrive: buongiorno a tutti della pausa pranzo dell'operaio forestale appeso in amacca nel bosco dei Cogliugani. Ciao Mattia, un grande abbraccio a te. Allora, io adesso allora chiudo solo l'argomento di prima dicendo che le mie queste incursioni nel mondo editoriale, che conosco, ho approfondito, insomma, vogliono, ripeto, essere solo delle pillole che a chi intraprende, non so, il progetto di scrivere un libro o l'ha già scritto e vuole capire un po' la sua strada, io penso sempre che si debba partire dal presupposto, quindi dall'obiettivo, dal motivo che voi avete in testa per quanto riguarda il vostro libro, cioè qual è il motivo che ve l'ha fatto scrivere e dove volete arrivare. In base a quello, col maggior numero di informazioni, quindi con una chiarezza, si raggiunge secondo me l'obiettivo con la migliore strada, senza incappare in quelle che possono essere delle fregature o delle brutte esperienze. Insomma, ecco il motivo per cui io do queste informazioni, che non tendono e non hanno assolutamente intenzione di screditare uno o l'altro, perché ci sono libri autopubblicati che sono di elevatissima qualità o anche solo stampati rispetto a quelli pubblicati con la casa editrice classica. L'importante è sapere le cose in maniera tale da anche nel momento in cui ti presenti o anche nel momento in cui i lettori si avvicinano alla tua opera, sapere, ripeto, qual è la realtà delle cose, insomma, ecco, chiamando le cose con il loro nome. Io adesso vi faccio ascoltare il vocale di Luca Gastaldello per la rubrica La pedagogia del cuore, perché questo sarà l'ultimo martedì in cui lui non c'è per motivi personali, e riprenderemo con i suoi interventi in diretta tra 15 giorni. Buon ascolto.
1: Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Anche questa è una puntata registrata, perché a luglio non ho la possibilità di andare in radio perché sono impegnato con i campus di Circo in Natura nei Colli Iberici. Oggi tratterò il tema del secondo Rubicone, questo passaggio che il ragazzo compie internamente intorno al 12° anno. La settimana scorsa ho parlato del primo Rubicone intorno ai 9 anni e un terzo, e oggi volevo dare uno sguardo d'insieme partendo dalla prima e poi proseguendo anche negli anni successivi, perché il secondo settennio assomiglia molto a una respirazione. Il bambino di prima e seconda classe è ancora unito per certi aspetti al primo settennio. Ci sono ancora forze imitative che agiscono, anche se sono sempre meno forti, un po' come un volano che continua a girare ma pian piano, lentamente, si ferma. E intorno al 9° anno c'è questo nuovo inizio. Il bambino deve trovare un proprio centro interiore, si distacca dai genitori, dalla famiglia, dal mondo, e inizia a dire i primi timidi no. Sono no interiori, a volte latenti, ma è un bisogno di autonomia, quindi di una maggiore libertà. Quindi ogni volta che un bambino dice no, sta dicendo sì a sé stesso, e quindi diventa sempre più grande, più autonomo, sviluppa nuove competenze. Quello che era latente in terza si manifesta nel massimo della potenza in quarta classe, e abbiamo quindi un no forte, coeso e corale. A volte la maestra basta che dica: bene, bambini, prendete il quaderno D o l'astuccio o chissà quale cosa, e si sente no fin dalle scale o da dentro a un'altra classe. Quindi i bambini ritrovano un'atmosfera di coralità, di forza, somigliano molto a dei piccoli vichinghi ardimentosi, coraggiosi. Si sviluppa il germe della personalità, anche la scrittura inizia a cambiare, ma in questa coralità oppositiva la classe comunque è sempre separata, polarizzata, di solito nelle fazioni maschi e femmine. Allora, in quest'età, non so se lo sapete, ma le femmine hanno una rara e contagiosa malattia, e quindi non si possono toccare, non è che giocano coi maschi. La classe è così, polarizzata. E è inutile, dopo le ricreazioni, parlare o trovare forme di mediazione. È proprio una fase di passaggio, non hanno ancora sviluppato quelle facoltà di pensiero che permettono loro di guardare le cose con un maggiore distacco. E questo passaggio avviene l'anno dopo, intorno ai 10 anni e mezzo, 11 anni, in quinta classe. Il bambino sperimenta una armonia, è l'anno del sole, e i bambini di quinta classe sono realmente dei fanciulli. Non sono più bambini, ma non sono neanche ragazzi, sono fanciulli, e anche dal punto di vista fisico sono proprio belli. Non sono né troppo alti né troppo larghi. Sapete che l'essere umano si sviluppa in questi due modi, si allunga e si allarga, si allunga e si allarga. Ma in Quinta arrivano ad avere una bellezza a volte quasi androgena e una certa armonia anche nell'interiorità. La classe si riunisce, anche i maschi e le femmine iniziano a giocare insieme, iniziano ad avere dei toni più gentili. A volte l'insegnante propone anche attività come le danze popolari o ecco, attività corali, dove loro sperimentano nuovamente il cerchio, che non è il cerchio che era in asilo, è sempre un cerchio, ma in un'ottava superiore, con una coscienza diversa, avendo conquistato delle nuove competenze. Questo momento così idilliaco, che a noi adulti verrebbe quasi da fermare, in realtà è solo una fase transitoria, come fosse un respiro, e quindi subito dopo si passa di nuovo a una rottura. Inizia intorno al dodicesimo anno quella che è la preadolescenza, ed è il passaggio che tutti noi abbiamo vissuto quando siamo passati dalle elementari alle medie. Quindi in un ragazzo di 12 anni tutto è o bianco o nero. Immaginiamo un paio d'occhiali o una TV. È una TV in bianco e nero. Le cose o sono belle o sono brutte. Il maestro è o bravissimo o fa schifo. E quindi questo atteggiamento c'è sia a casa che a scuola. Vediamo che c'è qualcosa che tende a polarizzare, ad andare negli estremi. Il bambino di Quinta no, vede ancora il mondo a colori, è come se fosse una TV ancora colorata con tutte le sfumature. Quando guarda il mondo ci sono ancora questi occhiali e vede il mondo nella sua bellezza, è collegato alle forze viventi, non è ancora così tirato giù dalla polarità, dalla pesantezza della preadolescente. E il ragazzo e la ragazza intorno ai 12 anni fanno un ulteriore passaggio, diventano maggiormente autonomi e sperimentano nuovamente un senso di solitudine, un nuovo bisogno di ricerca di equilibrio. Pensiamo a quello che si muove interiormente in un preadolescente. Ritorniamo a noi quando eravamo in prima media, ricordiamo come ci sentivamo, qual era il nostro rapporto con lo specchio, con il ciuffo, con il vestito. Cosa succedeva quando il cuore iniziava a battere per quel ragazzo o per quella ragazza? Ricordiamo i primi imbarazzi, i primi brufoli, i cambi nel corpo e tutte queste accelerazioni, queste modifiche così veloci che non era per niente facile confidarsi o confidarle a qualcuno. Quindi per le ragazze a volte può essere un momento di chiusura, di introspezione, sentono la voglia di stare in camera, di tenere un diario. Per i ragazzi invece c'è quasi il gesto opposto, di andare verso fuori, tirano fuori una rabbia, un'energia. Quindi la preadolescenza è qualcosa che anticipa il grande temporale che sarà poi l'adolescente. L'adolescente porta il temporale in casa, porta il temporale in classe. Quindi questa età, la preadolescenza, è l'età perfetta per poter vedere che in lontananza ci sono nuvole grigie, nuvole scure, sentire l'aria della pioggia, e quindi sia per i genitori che per gli insegnanti è l'età giusta per prepararsi, per avere la giusta immagine, per avere quell'ombrello che possa in un certo qual modo dare la possibilità all'adulto di essere pronto quando pioverà e quando tirerà il vento. Vi posso assicurare che per quanto uno sia preparato e per quanto sappia le cose, che uno sia insegnante oppure no, il genitore si trova ad essere sempre impreparato e ne uscirà dall'adolescenza tutto fradicio, con tante domande, con tante cadute, con tante battaglie e anche con tutto quello che con le vittorie che questo comporta e che questa relazione col figlio, questa nuova relazione che si instaura. Per comprendere bene questo momento si può quindi andare dentro di sé, fare un lavoro sulla propria biografia, sul proprio ragazzo di 12 anni che ancora è lì dentro ognuno di noi, oppure si può anche guardare al di fuori, guardare nella storia dell'umanità cosa è successo in questo periodo. Pensiamo ad esempio a un dodicenne archetipico, pensiamo a Gesù, Gesù nel Tempio. Penso che conosciate questo passo del Vangelo in cui si dice che Gesù coi propri genitori era andato per la Pasqua, si era spostato per la Pasqua a Gerusalemme e nel viaggio di ritorno si accorgono sia Giuseppe che Maria che Gesù non è con loro. Sapete queste cose che a volte si danno per scontato, ma io pensavo che fosse con te, io pensavo che fosse con te, la carovana parte e a un certo punto si accorgono che Gesù non è con loro. Ritornano indietro, lo cercano e dopo diverso tempo lo trovano nel tempio che sta parlando con i saggi. C'è una bellissima immagine di Durer dove si vede questo bambino, questo fanciullo dodicenne al centro, nella luce, e tutto attorno, un po' nell'ombra o nella penombra, ci sono questi dotti che ascoltano stupiti vedendo la saggezza che c'è in questo ragazzo. Maria si avvicina e dice: Gesù, Gesù, ma come hai potuto farci questo? Ti abbiamo cercato dappertutto. E Gesù la guarda come vi può guardare un ragazzo, come ci può guardare un ragazzo di 12 anni. Dice: madre, ma perché ti preoccupi? Non lo sai che mi devo occupare delle cose del padre mio? E quindi in questo momento di luce ma anche di ombra, Steiner dice che qualcosa può emergere dalla corrente del destino. Il destino è come un fiume che corre sotterraneo, ma in alcuni punti può emergere in superficie. E così abbiamo che intorno al 12° anno non è raro sentire che persone che raccontino che hanno deciso cosa faranno nella vita più o meno in quell'età, o vengono intuizioni proprio sul futuro, sul proprio destino. Quindi davanti a un dodicenne abbiamo questa polarità: da un lato un giovane sempre più collegato alla materia, all'estetica, al ciuffo, all'abbigliamento, ma dall'altro anche un giovane che può dire cose di una profondità inaudita, avendo appunto questa forte connessione interiore. Quindi è l'inizio di un momento polarizzante e potremmo dire che sempre di più il ragazzo entra nella propria soggettività e giunge a delle verità soggettive. Attenzione, questo è un argomento molto importante. Cosa sono le verità soggettive? Vi racconto un fatto realmente successo. Una ragazza, intorno a questa età, arriva a casa e urla, butta lo zaino nel corridoio e dice: perché quello è un fuori di testa, basta, io non vado più a scuola, e inizia a fare un teatro. E così la madre chiede: ma scusa, ma cosa è successo? No, quello lì ha preso la matita, l'ha scaraventata sul banco e poi ci ha detto a me e un'altra che dovevamo stare in silenzio, eccetera, eccetera, eccetera. Allora la mamma si preoccupa e chiama un'amica e dice: ascolta, mia figlia è venuta a casa che era tutta scossa da questa cosa. Ma tua figlia ti ha raccontato qualcosa? No. Ma puoi chiedere un attimo? Ascolta, non so, Giuseppina, Marietta, ma cosa è successo oggi nell'ora di matematica? Niente, cosa è successo? Ah no, ma è successo qualcosa con quel maestro? Ah sì, e cosa ha fatto? Ah no, facevamo casino e ha sbattuto la penna sul tavolo e ci ha detto che dovevamo stare in silenzio. Ah, e poi basta? Sì, basta. Poi avete fatto lezione? Sì, sì. E dice: madonna, mi sembra strano, mia figlia, insomma, mi dice, mi sembra che sia stato non solo questo. Allora, per sicurezza, chiama la mamma di un ragazzo e la mamma dice: ma puoi chiedere a tuo figlio per cortesia cosa è successo ora nell'ora, cosa è successo oggi nell'ora di matematica? Chiede al figlio e dice: ascolta, ma oggi cosa è successo? Ma quando? Durante l'ora di matematica. In che senso? Niente, cosa è successo? Ma il maestro non ha buttato la penna sul tavolo, eccetera? No, non sono accorto di niente io. Quindi, tre versioni completamente diverse. La domanda è: chi sta mentendo? Nessuno dei tre sta mentendo, si chiama verità soggettiva. La ragazza era forse molto sensibile, molto delicata, magari in un giorno di ciclo, e quindi ha vissuto tutto con un grande senso di, come amplificato, con un senso di ingiustizia. La seconda ragazza ha visto le cose così come sono successe, magari il maestro ha alzato un po' la voce, aveva in mano la matita, l'ha sbattuta sul tavolo per richiamare l'attenzione, nulla di più. Ma la cosa curiosa è che magari proprio quel ragazzo, quei ragazzi che stavano facendo confusione, non si sono proprio accorti di niente, non si sono accorti di questo gesto che ha fatto l'insegnante. Così realmente tutto quello che i ragazzi portano a casa in questa età va preso con le pinze. Non voglio dire che i ragazzi mentano, dico solo che bisogna avere a sentire anche l'altra versione, come si suol dire, sentire le due campane come suonano. Quindi questo è un primo aspetto. I ragazzi sono sballottati nella loro soggettività e iniziano ad esserci le prime emozioni, i primi sentimenti, i primi cambi anche fisici. Quindi cosa può fare la scuola in questo momento? Quali materie, quali strumenti può dare a un ragazzo in questo momento così importante di trasformazione? La fisica, ad esempio, gli esperimenti scientifici che vengono portati in sesta classe sono di grande aiuto, di grandissimo aiuto. Bisogna tenere presente che il ragazzo intorno al dodicesimo anno sviluppa il senso della vista. Non è che prima non vedeva, però dei 12 sensi, che abbiamo parlato anche in una delle precedenti puntate, quello che si apre, che fiorisce, che si attiva è proprio in questa età, è proprio il senso della vista. Quindi iniziano a vedere con occhi propri. E quindi l'insegnante, durante l'epoca di fisica, prepara un esperimento. Senza premesse fa accadere il fenomeno davanti agli occhi dei ragazzi. Potrebbe essere un fenomeno acustico, ottico o meccanico o elettrostatico, quindi un certo tipo di esperimento. Non dice nulla e non ci sono spiegazioni. I ragazzi prendono appunti e poi a casa disegnano e scrivono una relazione su quello che hanno visto con i loro sensi. Solo quello che hanno visto, senza aggiungere nessuna conclusione. Il giorno dopo si lascia passare una notte in mezzo e alla mattina l'insegnante pone solo domande. Quindi si leggono le descrizioni che i ragazzi hanno fatto a casa e si notano che sono giustamente, che sono molto diverse le une dalle altre. Ma alla fine, ponendo domande, facendo riflettere i ragazzi, si arriva a una conclusione oggettiva, che è la legge scientifica che viene scritta alla lavagna e poi riportata nel quaderno. Sappiamo che alla scuola Steiner non ci sono libri, non ci sono voti, e magari parleremo in un'altra puntata di questo argomento. Quindi i libri sono i quaderni d'epoca che i ragazzi fanno, quindi giorno dopo giorno disegnano a mano quello che hanno visto, scrivono la propria descrizione che l'insegnante corregge e poi le conclusioni. Giorno dopo giorno, esperimento dopo esperimento, procedono in questo allenamento, in modo da distinguere ciò che è mio, personale, soggettivo, quindi ciò che io ho visto e ho descritto, da ciò che è oggettivo, universale, cioè la legge. Quindi il percorso è dalla soggettività all'oggettività. E questo avviene attraverso tutte le materie, ma in particolare attraverso la fisica, che permette di fare proprio una svolta copernicana, dando proprio un cambio di prospettiva a proprio quello che è il modo di insegnare. Facciamo un esempio. Fino alla quinta classe il maestro porta delle grandi immagini ed è come se i bambini vedessero il mondo attraverso gli occhi del maestro. Quando ad esempio si parla dei funghi o delle felci o dell'equisetto, si descrivono i funghi proprio come dei bambini piccoli, dei bebè che non hanno neanche radici e che succhiano, che stanno un po' in ombra, un po' come i bimbi piccoli che stanno sempre attaccati alle gonne della mamma. E le felci invece sono già piantine un po' più grandicelle, un po' come i bambini o le bambine dell'asilo hanno, intanto sono verdi, quindi assomigliano a delle piante. Hanno queste grandi foglie, ma in realtà non hanno semi, hanno le spore sotto alle foglie. E quando invece parliamo dell'equisetto, si vede già che l'equisetto assomiglia un po' a un alberello piccolino, un po' come i bambini quando sono arrivati alla fine dell'asilo, che hanno voglia quasi di essere un po' più grandi. E via così, poi si vedono tutti gli altre piante percorrendo questo percorso di immagini. E quando si va nel bosco, si portano i bambini in natura, realmente quando vedono i funghi dicono: ah guarda, sì è vero, assomigliano proprio a dei bebè, o trovano le felci ed hanno quindi una relazione col mondo che è attraverso le grandi immagini portate dall'insegnante. Ma il ragazzo di sesta, di prima media, il ragazzo dopo il dodicesimo anno vuole vedere le cose con i propri occhi. Quindi l'insegnante dovrebbe sempre di più diventare un orientatore, un accompagnatore. Dovrebbe essere colui che prepara delle esperienze e con un certo metodo accompagna il ragazzo ad arrivare alle proprie conclusioni, partendo da se stesso, alla propria soggettività, per arrivare a qualcosa di universale, di oggettivo, che è comune a tutti. Questo percorso appunto da sé verso la legge, dall'individuo, dal personale verso l'impersonale, l'oggettivo. Quindi questo è quello che l'atmosfera che c'è in questa età. Ma per comprendere ancora più in profondità quello che vive un dodicenne, dobbiamo fare leva su un concetto che è riconosciuto anche a livello accademico, che è il seguente. La filogenesi ripercorre l'ontogenesi. Vuol dire che le fasi evolutive che ogni singolo individuo ripercorre da quando è piccolo fino a quando diventa adulto sono le stesse fasi che ha percorso l'umanità nel corso dei millenni, e ogni singolo individuo ripercorre dentro di sé anche le fasi dell'umanità. Pensate che alle superiori io sono stato rimandato una volta col 4 in storia, perché per me era assolutamente inutile studiare date, studiare guerre, senza nessun senso. Per me erano eventi, una cozzaglia di eventi messi lì senza un senso. Ma quando ho fatto l'accademia per diventare insegnante Waldorf, attraverso la storia dell'arte, attraverso tutto il percorso che viene, questo binario, questo parallelismo che si fa tra le materie e lo sviluppo dell'essere umano, ho potuto vedere che c'è un filo rosso che collega le varie civiltà. Quello stesso filo rosso che collega un individuo da un'età a un'altra. E così per me la storia è diventata strumento per conoscere meglio l'essere umano in divenire. Abbiamo parlato che un bambino in terza ha bisogno di, è come il popolo ebraico, è come se fosse in cammino verso una terra promessa, e con fiducia deve andare verso il nuovo, verso la prossima fase di crescita, l'età sempre più adulta. Si chiude il mondo del bambino piccolo, dell'infanzia, e si va verso l'età dei bambini più grandi, dei ragazzi e poi degli adulti. In quarta classe sono piccoli vichinghi con queste personalità spiccate, assomigliano molto a dei vichinghi, per questo vengono portati anche i miti nordici, il Kalevala, l'Edda, eccetera. In quinta classe il bambino dentro di sé assomiglia molto a un greco antico, non agli attuali greci, a un greco antico, mentre un ragazzo di sesta nella propria interiorità è realmente un piccolo romano collegato sempre di più alla materia, alle conquiste della terra, e un ragazzo di settima è nel pieno del Rinascimento, nel 1500 a Firenze, e un ragazzo di ottava è nel pieno del Romanticismo, intorno al 1800. Queste cose le ho solo accennate per dare uno sguardo ampio, ma adesso entro nello specifico del passaggio tra la quinta e la sesta classe, tra la civiltà greca e la civiltà romana. Così si può comprendere qual è la differenza tra un bambino di quinta, intorno agli 11 anni, e un bambino di sesta, prima media, intorno al 12° anno. L'antico greco si sentiva ancora collegato al cielo, agli dèi, alla vita. Basti pensare che quando alzava lo sguardo al cielo e vedeva dei puntini che collegandosi tra di loro formavano delle forme, il greco antico vedeva cose vive, come ad esempio l'orsa maggiore, l'orsa minore. Il romano invece, quando alzava lo sguardo al cielo, vedeva cose. Quindi, ad esempio, vedeva un insieme di stelle che assomigliavano a un grande carro o un mestolo. E così per i greci era l'orsa maggiore e l'orsa minore, per i romani era il grande e il piccolo carro. E questo solo per dare un esempio che, anche se le due civiltà per un certo periodo si sono sovrapposte, erano due approcci completamente diversi alla vita, al vivere. Per gli antichi greci Dio era tra gli uomini, in senso letterale. All'interno del tempio c'era la stanza più sacra, dove ardeva giorno e notte un fuoco, e solo il sacerdote poteva andare dentro questo luogo sacro dove viveva il Dio. e c'era il tempio di Giove, di Zeus, di ogni divinità greca. Ma anche nell'Odissea, nell'Iliade, quando gli eroi si scontrano nel campo di battaglia, non è mai chiaro se è un essere umano o un dio sotto le sembianze umane. Ogni volta che un antico greco vedeva un arcobaleno, sapeva che era un ponte tra il cielo e la terra e le divinità potevano scendere o salire, prendendo anche sembianze umane. Lo stesso Zeus, il padre degli dèi, aveva poteri divini, ma allo stesso tempo anche vizi e desideri umani. E così gli dèi greci erano molto vicini all'uomo, avevano anche aspetti umani. Il greco si sentiva ancora sostenuto dalle forze viventi. Immaginiamo cosa è successo in Grecia. È nata la filosofia, il teatro, la politica, le polis, la democrazia. Quindi veramente qualcosa di meraviglioso. Pensiamo al Partenone, alla sezione aurea, alla scultura che aveva questa armonia nelle forme. Quindi qualcosa di veramente incredibile che c'era in questa società, in questa civiltà ancora sostenuta dall'elemento vitale. Per i romani invece no, c'è un'immersione sempre più graduale nella materia. La civiltà romana è la prima civiltà della storia a non avere un proprio culto religioso. Se pensiamo agli Assiri, ai Babilonesi, avevano le proprie divinità. Se pensiamo a Zarathustra, all'antica Persia, se pensiamo all'antica India, ognuno aveva una visione del Dio, della famiglia, delle divinità. Se pensiamo all'Egitto pure, e anche in Grecia, ma i romani no, è il primo popolo che non ha questo collegamento col cielo, a tal punto che a Roma hanno creato un Pantheon, quindi un luogo dove potevano essere collocate tutte le divinità dei popoli conquistati, tutti i riti. Da questo punto di vista i romani erano molto democratici, ma proprio qui dobbiamo vedere come un vuoto. È incredibile, veramente incredibile, questo lo dice la storia, in questo vuoto religioso di culto, nell'anno zero, quando era al potere Cesare Ottaviano Augusto, il primo imperatore che riuniva in sé tutti i poteri religioso, politico e militare. Proprio in questo momento di massimo potere di un essere umano, in una provincia lontana dell'impero, nasce un dio all'interno di un corpo di un essere umano. Quindi abbiamo copresenti dal punto di vista storico una persona adorato come un dio in terra e un dio che fa la sua esperienza nella carne, nel corpo. Sono due valori completamente diversi. Da un lato l'esercito più potente al mondo, una macchina da guerra micidiale, una civiltà basata sulla forza, sulla prevaricazione e soprattutto sulla schiavitù. E dall'altro un uomo con un piccolo gruppo di 12 persone semplici, alcuni di questi pescatori, che scalzi, disarmati, che ha come legge l'amore e dice che tutti gli esseri umani sono liberi. Questi due mondi si incontrano a Roma, prima nella periferia lontana, ma poi sempre di più i cristiani arrivano fino anche a Roma e si arriva al punto da portare nelle arene i cristiani e farli sbranare davanti a un pubblico e far scorrere sangue in modo da stigmatizzare, da portare la paura, ma con quel sangue nascono ancora nuovi cristiani. E quindi incredibile questi due poteri a confronto: da un lato l'impero più grande al mondo che ha donato all'umanità le leggi, il diritto romano per governare questo grande impero. Quindi da un lato il diritto romano e dall'altro delle leggi universali, da una parte le leggi terrestri, dall'altra leggi d'amore universali, da un lato la forza, l'esercito, la prevaricazione, dall'altro l'amore, la gentilezza, il servizio al fratello, da un lato un esercito e dall'altro poche persone in unità. Alla fine, quale dei due impulsi ha avuto la meglio? L'impulso del Cristo. L'impero romano crolla nel 476 d.C. e circa 1000 anni dopo crolla anche l'impero romano d'Oriente, mentre l'impulso del Cristo traghetta i secoli fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi dentro al ragazzo di 12 anni vive questa polarità tra la materia ed il divino, tra la necessità di manifestarsi all'esterno ma anche il bisogno di ritrovarsi all'interno, di ritrovare un nutrimento, dei valori. E così la scuola porta racconti, porta esperienze che permettono al ragazzo di trovare un nuovo equilibrio. Una delle epoche della sesta classe, ad esempio, è la mineralogia. Si portano i ragazzi nel mondo, si parte dal territorio, quindi noi siamo in pianura, io di solito con i ragazzi in bicicletta parto da Cittadella e vado fino in Brenta e lì andiamo a cercare sassi, pietre che poi nei giorni a seguire andiamo a catalogare per colore, forma, dimensione, aspetto, e così troviamo le famiglie delle sedimentarie, delle magmatiche, delle metamorfiche e via così. Ma soprattutto coi nostri occhi guardiamo la morfologia del territorio, guardiamo questi strati che ci sono in Brenta di sassi a varie stratificazioni. E così, partendo dal territorio, dall'osservazione dell'ambiente, si arriva a tutta una serie di aspetti collegati appunto alla nuova relazione col mondo. Qui devo aprire una parentesi, perché l'epoca di mineralogia chiude un percorso iniziato fin dalla quarta classe. In quarta classe si porta antropologia e zoologia. Antropologia è la visione dell'essere umano tripartito in capo, tronco e membra. E poi si studiano gli animali, vedendo che negli animali ci sono delle parti dell'essere umano che sono specializzate, sono portate a una massima specializzazione. Troviamo ad esempio nella mucca molti stomaci, troviamo nel leone un grande petto, una grande forza, troviamo nell'aquila tutto un altro sistema sviluppato, o nella seppia troviamo un sistema di percezione neurosensoriale. E quindi i bambini vedono negli animali parte dell'essere umano portate a specializzazione. In quinta classe si studia la botanica, si va in natura, si guardano le piante, si va nel bosco, nel cambio delle stagioni. E in sesta si porta la mineralogia. E quindi si parte dall'io, in quarta classe, antropologia, al corpo astrale, quindi agli animali, sempre in quarta classe, per arrivare al corpo eterico, il corpo vitale che c'è appunto nel regno della natura e si mostra in modo evidente nella botanica. Per arrivare poi al corpo fisico, quindi al minerale, l'aspetto inorganico in sesta classe. Quindi qui vediamo un percorso dall'io verso il corpo fisico e vediamo come questo accompagni il bambino in questo, il ragazzo in questo percorso incarnativo, partendo dall'alto, dal cielo e sempre di più diventando cittadino terrestre, cittadino della terra. E così ci si confronta, ci si scontra con i ragazzi, si entra inevitabilmente in crisi ed è questa l'età dove è bene stipulare insieme un regolamento. E questo regolamento che venga ben appeso all'interno della classe, un po' come gli antichi romani facevano leggi chiare, chiarissime. I romani avevano fondamentalmente poche leggi, anche se erano poi ben, diciamo, suddivise. Ma il concetto di base era: o ti arrendi o ti distruggiamo. Se ti arrendi puoi mantenere la tua cultura, la tua religione, noi non facciamo niente, portiamo strade, portiamo acquedotti, l'unica cosa che ti chiediamo è che rispetti le leggi e che paghi le tasse. Così i romani, con questa loro semplice visione lineare, hanno portato strade in tutta Europa, acquedotti, reticolato romano, leggi per governare questo mondo. E i ragazzi sono interessati a questo. E così in matematica si porta ad esempio l'interesse. Si va in banca, una volta siamo andati, abbiamo incontrato il direttore e abbiamo chiesto se noi i soldi della tassa li mettiamo in un libretto, quanto maturano di interessi in un anno. E così lui ci ha raccontato un po' tutte le cose, abbiamo visto che si matura una piccola somma, però voglio dire, piuttosto di tenerla a casa, si può valutare anche questo aspetto di aprire un libretto e tenerlo in banca, anche se sono 20 euro, comunque sono sempre presi. Poi, giusto per dirla tutta, un ragazzo molto intelligente al tempo ha chiesto al direttore se ci sono delle spese per aprire il libretto e lui ha detto ovviamente di no, ma poi ha domandato se ci sono delle spese per chiuderlo e quindi c'erano delle spese per chiuderlo e quindi andavano ad annullare l'interesse. Quindi questo è interessante, come i ragazzi siano curiosi a vedere cosa succede, siano interessati all'interesse, alle cose di questo mondo, anche all'aspetto dei soldi, ad avere le proprie autonomie, le proprie libertà. E c'è quindi questa lotta con i genitori che al momento è ancora tiepida, ma col passare degli anni diventerà sempre più accesa, sempre più forte, fino ad arrivare alla polarità estrema dell'adolescente che lotta con tutto se stesso per avere delle autonomie, ma allo stesso tempo ha ancora bisogno di essere guidato, di avere dei riferimenti. Quindi i genitori in questa fase dell'età devono fare un passo indietro e lasciare che pian piano il ragazzo faccia la sua strada, sperimenti, faccia anche le sue cadute. Quindi, in sintesi, arriviamo alla conclusione. Il secondo Rubicone è un momento di passaggio, è un momento di solitudine che i maschi vivono in un modo e le femmine in un altro. È un periodo veramente caratterizzato da luci ed ombre e basta che noi ritorniamo indietro alla nostra preadolescenza, alle medie, per vedere come un brufolo ci poteva veramente rovinare la giornata. E sono i ragazzi e le ragazze sono vinti da queste emozioni che gli sballottano di qua e di là. Però pian piano si crea uno spazio interiore e in questo spazio interiore loro passano da una polarità all'altra nel giro di poco tempo possono ridere e poi piangere, ma sono nella fase in cui stanno sperimentando la propria interiorità, le proprie emozioni. Detto in altre parole, sono dei bebè in questa fase, dei bebè delle emozioni, come da piccoli ogni 3 ore dovevamo, facevano la cacca e la pupù e il papà e la mamma con calma cambiavano il pannolino. Anche qui più o meno ogni 3 ore, ogni mezza giornata succede qualcosa, i motivi sono sempre gli stessi, o la camera in disordine, o quei lavori che deve fare e non fa, o questi gesti di impulsività, o la maleducazione, o via così. Però sono tutti, diciamo, aspetti di sperimentazione emotiva, hanno bisogno di sperimentare le loro emozioni, di entrare in una nuova fase della vita. E così anche i genitori devono essere pronti per accompagnare i ragazzi nel migliore dei modi, e anche gli insegnanti, avere il giusto distacco, ma al tempo stesso comprendere quello che il ragazzo sta vivendo e mantenere quindi questa apertura al dialogo, al confronto, allo scambio, coinvolgendolo magari, come ho detto, nella stesura di un regolamento che non sia più calato dall'alto, ma sia condiviso, sia deciso tra i partecipanti appunto della classe, e via così. Bene, come sempre ci sarebbe molto altro da dire, ma il tempo a mia disposizione sta per concludere. Un abbraccio grande, grazie Fabio per questa opportunità che dai di trattare appunto ad argomenti pedagogici all'interno del tuo spazio radiofonico. E buona giornata a tutti, anche gli ascoltatori da casa, e speriamo che queste tematiche possano essere utili e che instaurino anche un dialogo magari proficuo in famiglia. Un abbraccio e buona giornata.

0: leggo un attimo un messaggio che era rimasto indietro di Andrea. Allora, propongo nome per i gruppi RG5V o RG5V staccato. Ok, allora ho fatto una prova anch'io per il gruppo di Francesco, dove lui l'ha chiamato tutto in maiuscolo Virg 5 in numero, però anch'io facendo una ricerca così non l'ho trovato, ma adesso cercherò insieme a lui di capire, così martedì prossimo vi do informazioni. Poi sempre Andrea dice: ma non è che anche l'impero romano, chi lo muoveva traghetti nei secoli, infiltrandosi in vari popoli e parassitandoli, arrivando a oggi a costituire Polarantì per un impero globale con le molte guerre e genocidi imperiali? Non ho un po' capito la domanda, ti chiedo scusa. Grazie comunque per tutte le info costruttive e interessanti, e questo complimento lo giro a Luca Gastaldello, che poi avremo qui in presenza, vi ho detto, fra 15 giorni, quindi eventualmente Andrea puoi girare la domanda a lui. Allora, adesso parliamo sempre di una, rimanendo in tema di pedagogia steineriana, parliamo di una bellissima realtà, e ovvero del Seme di Alice, che è un'associazione steineriana per la pedagogia che gestisce appunto l'omonima scuola in quel di Ferrara. Quindi abbiamo il piacere di ospitare Anna Maria Vettere, che è insegnante della scuola di infanzia che loro chiamano asilo, psicologa dell'età evolutiva, pedagogista e formatrice di adulti, e Lara Gennari, genitore e membro del consiglio, quindi del CDA di questa associazione. Benvenute.
1: Grazie.
0: Ecco, allora io partirei subito con Lara, visto che diciamo fai parte del CDA, ma sei anche genitore, quindi abbiamo modo di esplorare assieme a te entrambi i fronti, no? Allora intanto ti chiedo, da quant'è che tu fai parte del CDA?
2: Il CDA 4 anni direi, sì.
0: Ok, e tu sei mamma di?
2: Io sono mamma di Luca, è un bambino che ha adesso quasi 8 anni, 7 anni e mezzo.
0: Ok, quindi siamo... avevi cominciato prima, diciamo.
2: Sì, prima ho cominciato, diciamo sono arrivata a conoscere, ecco, questa realtà proprio nel momento del cambio. So che insomma sono stati qui Paola e Alessandro, quindi sì, mi hanno detto, ecco, un po', quindi nel momento in cui poi è nata la realtà, con la primaria anche, quindi abbiamo partecipato a questa nascita. Il primo anno insomma è stato un po' di assestamento, e poi l'anno successivo sono entrata come, cioè, nel consiglio, e anche come tesoriera, quindi sono anche
0: un bel ruolo delicato di responsabilità,
2: diciamo che è un po' un po', cioè, a volte cioè bello, per carità, perché insomma sì, ti dà proprio il polso pratico, ecco, del fare le cose, e dall'altra parte hai sempre un po' l'ansia che le cose devono andare tutte bene,
0: i conti devono quadrare.
2: Esatto.
0: Però prendo spunto anche da una battuta che abbiamo fatto io e Anna al telefono, che come in tutte le realtà poi si arriva a fine anno scolastico che si dice mancano i soldi per far tutto, e poi in realtà i soldi arrivano, no? Quindi
2: esatto,
0: tu assisti,
2: sì,
0: visto che sei tesoriera.
2: Genesi, sì, è una cosa che ho riscontrato proprio, ed è vera, cioè ogni anno facciamo i conti, manca, siamo sotto, incredibilmente poi le cose si incastrano, sicuramente si attivano anche delle volontà
0: certo,
2: nel ricercare delle cose, nel cercare di non spendere, insomma tutti questi passaggi che poi portano in realtà all'esito sempre molto positivo, ecco, a fine anno, quindi devo dire che sì, è un bel incarico da questo punto di vista.
0: Eh sì, insomma vedi le cose da un'altra prospettiva.
2: Esatto.
0: Oltre a quella insomma di genitore. Ma e come genitore come sei arrivata a questa realtà?
2: Allora te l'avrà detto in tantissime, ovviamente sì, è stato proprio con la nascita di mio figlio, perché prima io non sapevo, diciamo, dell'esistenza neanche di questa realtà, e quando mio figlio era poi in età, diciamo così, dell'infanzia, e ho cominciato, frutto anche un po' del periodo diciamo di restrizioni, no, che c'era stato, perché è stato proprio in quel momento lì, ho cominciato a pensare a cosa magari sarebbe piaciuto, a qualcosa di diverso, qualcosa che comunque riportasse al centro anche un po' un discorso di comunità, di famiglia, e cercando così

0: sul territorio ferrarese mi hanno indicato la maestra Francesca Squarzoni, che appunto aveva l'attività dell'infanzia, insomma prima era solo l'infanzia, e noi siamo arrivati nel momento appunto in cui c'è stato questo ampliamento. Quindi sì, devo dire che anche per me è stato la ricerca di qualcosa, insomma, di diverso per mio figlio, insomma, che ha portato lì.
1: Che tu però non conoscevi minimamente neanche la pedagogia, giusto?
0: No, io ho fatto questa cosa un po' strana. Ho capito che c'era questa cosa, allora prima di iniziare a portare il figlio ho cominciato ad andare agli incontri.
1: Quindi, non sarebbe male.
0: Quindi ho fatto tutto un anno di incontri di antroposofia e di pedagogia, quindi andavo tutte le settimane a tutti gli incontri, non avendo il figlio ancora iscritto. E ho cercato di capire se era qualcosa che poteva...
1: Si risuonava.
0: Insomma, sì, si risuonava, ecco, a me e anche a mio marito, insomma, quindi poi ci siamo confrontati. In realtà io devo dire che ho incontrato in pedagogia, ma anche nell'antroposofia, proprio ho avuto questa sensazione di qualcosa che mettesse come a posto tutti
1: ordine.
0: I pezzi. Esatto. E in questo senso qui, quindi sì, ho capito che era il percorso che volevamo, insomma, intraprendere, quindi è stato così, insomma, che è iniziato. Poi all'inizio appunto, come penso anche lì ti abbiamo già detto, entrati un po' così in punta di piedi, ma in realtà dopo ti devi buttare, perché sennò non riesci anche a comprendere. Se stai sempre un po' sulla porta non capisci tutto quello che c'è,
1: certo.
0: Insomma, ecco, non lo vivi, non respiri.
1: Beh, anche perché è un tipo di realtà scolastica che normalmente i genitori vivono a 360 gradi, tant'è che se non si ha una buona motivazione spesso, diciamo, è una prova anche di solidità della coppia, perché statisticamente, almeno non so, insomma, lì nel ferrarese, ma ci sono molte mamme che vanno diritte e il papà invece magari tira un po' il freno a mano, no? Oppure si lascia trascinare. Poi è una scuola che secondo me mette un po' alla prova da questo punto di vista.
0: Sì, assolutamente, perché guardi, io ho avuto anche per noi è stato così, quindi io sono andata agli incontri poi io riportavo però devo dire che, ecco, mio marito per fortuna ha avuto la capacità di essere molto aperto, quindi ha detto va bene, vediamo,
1: certo.
0: In realtà poi adesso lui comunque fa parte della rete dei genitori e poi è, diciamo, uno dei responsabili di quella che sarà la futura cucina, ecco, perché fa il cuoco, quindi un po' si è buttato dentro anche lui con i due piedi, poi insomma, quindi
1: sì, perché c'è un coinvolgimento diverso, no? E sì. Poi appunto sono realtà che danno spazio un po' a tutti i talenti o predisposizioni, perché c'è il gruppo manutenzione, gruppo cucina, gruppo eventi, questo e quell'altro. E ripeto, a differenza di quello che può capitare in altre realtà, lì c'è proprio anche questo immergersi nella realtà, cercare anche di fare qualcosa che i nostri figli poi possano avere riscontro pratico,
0: sì, sì.
1: Andando a scuola e vedendo dalle pulizie a tutto il resto.
0: Devo dirti che forse una delle cose, tra le cose belle appunto che mi sta dando questo percorso, è stato proprio anche riscoprire appunto delle cose che magari facevi, delle passioni appunto dal punto di vista manuale, così, e lì hai proprio la possibilità, come dici tu, no, di riesplorare quel territorio lì e di farle rifiorire, perché alla fine o quei lavori manuali di qualsiasi tipo, piuttosto che il corso di acquerello che abbiamo fatto, piuttosto, insomma, che tutto quello che serve appunto di idee, di organizzare eventi e cose, cioè e veramente vai a rispolverare e anche a riscoprire o a scoprire delle volte dei talenti che...
1: Sì, sì, no, io ho visto mamme o genitori in generale che facevano delle opere dalle bambole a qualsiasi altra cosa, ma anche proprio a livello di falegnameria,
0: sì, sì.
1: Piuttosto che... Dicevo, mamma mia, veramente sì, sì. Delle cose pazzesche.
0: E si stupiscono loro stessi
1: si stupiscono.
0: Del fatto di non sapere che avevano questa capacità qui, quindi
1: sì.
0: In effetti...
1: Sì, sì, è vero, e in più c'è anche quel senso che, non ripeto, anche qua non si trova in tante altre realtà, che è quello di creare veramente una comunità. Perché poi, diciamo, si va oltre quel senso di dire, ok, che ne so, per quegli 8 anni porto mio figlio a scuola e lo vado a prendere, no? E basta, mi limito.